0: molto regale, nonostante gli impegni notturni.
1: Grazie.
0: Talvolta. Peraltro Ciciliano ha citato più volte i giovani sono centrali anche in questa mattinata, perché poi vedremo il loro dossier, cosa vorrebbero loro, cosa propongono loro per migliorare, per dare futuro alla protezione civile. Si dice la visione a 20 anni, se non ce l'ha un trentenne non ce l'ha nessuno. Assessore Giampedrone, prima Bucci citava il ruolo della nostra protezione civile anche in altri contesti, perché noi abbiamo imparato delle cose nel corso degli anni che sono state molto importanti. Io ricordo per esempio l'alluvione in Emilia-Romagna, ricordo che i nostri vigili del fuoco, uno di loro mi disse una volta, in effetti la popolazione dell'Emilia-Romagna era meno pronta ad affrontare quello che stava succedendo perché ne aveva avute meno di situazioni come questa. In Liguria troviamo invece una capacità autoprotettiva più alta, e quindi allo stesso modo quando i nostri vanno altrove sono in grado di dare evidentemente dei protocolli, dei modi di muoversi, una mentalità che è molto utile nelle emergenze.
2: Allora, intanto due considerazioni su questo che sono molto importanti. La prima, il sistema nazionale vive di un principio solidaristico fra regioni, e quindi noi abbiamo sempre dato la disponibilità al capo dipartimento, al dipartimento nazionale, ovviamente tenendo sempre conto di quello che avevamo in casa, perché dobbiamo lavorare anche sempre con l'attenzione a che cosa accade nei confini della Liguria. L'abbiamo fatto negli ultimi anni in maniera molto preponderante su situazioni negative in Toscana, in Emilia, soprattutto, ma il capo dipartimento prima citava l'utilizzo di Villa Scassi per la tragedia di Cramontana. Insomma, abbiamo fatto parte di questo sistema orgogliosamente, con la convinzione di avere una cultura di protezione civile che probabilmente è più elevata che in altre parti d'Italia, e questo lo dobbiamo anche ai cittadini liguri che dopo tante situazioni negative hanno ovviamente capito che seguire il sistema significa mettersi in sicurezza. Non significa, come dire, far parte di qualche cosa che è lontano da te. Noi cerchiamo di fare il nostro dovere, cioè impartire al meglio le regole del sistema e cercarle di gestire in un territorio ligure non facile, e quando ci chiamano fuori ovviamente cercare di portare la nostra dote a chi ne ha bisogno. I ragazzi sono straordinari, poi vedrete c'è qualche immagine dietro che abbiamo preparato per i prossimi passi di questa mattinata molto bella. Quando parte la nostra colonna mobile lo fa ovviamente con la consapevolezza di andare a dare un supporto, ma anche con l'orgoglio di portare la divisa con scritto Regione Liguria al di fuori dei nostri confini. Questo per noi è un elemento fondamentale, ovviamente con una colonna mobile su cui abbiamo investito tanto, perché poi ovviamente avere i mezzi adeguati oltre alle capacità umane è uno degli elementi fondamentali. È difficile che Regione Liguria dica di no al Dipartimento Nazionale se non siamo chiamati ovviamente a rispondere a emergenze in casa, e credo che sia un dovere prima di tutto rispondere al sistema paese e farlo ovviamente quando altri hanno bisogno. E credo che il tratto distintivo ligure, che viene chiamato a volte come inospitale, come persone diciamo un po' più ruvide rispetto ad altre parti d'Italia, quando invece viene chiamato a dare risposte fuori si apra in tutto il cuore, in tutta la capacità ovviamente di portare solidarietà, e penso che siamo molto apprezzati.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Grazie Assessore. Peraltro, Presidente Bucci, c'è stato un momento nella pubblica opinione italiana in cui la politica era vista come casta. Adesso penso un po' meno, però c'è stato un momento, no, in cui la casta era il grande nemico dei cittadini. Devo dirvi e testimoniare che quando mi è capitato, e per anni mi è capitato, di fare emergenze di tipo idrogeologico notturne, chiamare un sindaco di un paesino microscopico che non fa certo fortuna, diciamo, facendo quel lavoro, alle 3 del mattino, e sentirmi dire sì sì Cantile, vieni tranquillo, sono in comune, vieni al COC, sono qua, parliamo, ti faccio l'intervista, che era quello che cercavo ovviamente per capire le cose, cosa stava succedendo, è la dimostrazione che c'è una rete di sindaci e di amministratori locali che va esaltata insieme ai volontari di protezione civile, perché anche loro sono sostanzialmente dei volontari.
3: Ne sono assolutamente consapevole e soprattutto d'accordo. Vedete, ogni comune ha il cosiddetto COC, il centro operativo comunale, che quando ci sono situazioni di emergenza si installa e gestisce la situazione di emergenza. Io nella memoria ho sempre Allora, erano le 11:36 quando è crollato Ponte Morandi.

0: il nostro COC è stato aperto alle 12.03, questi due numeri ce li avrò sempre. Quindi vedete, ci abbiamo messo 20 minuti per aprire il COC e cominciare a gestire la situazione di emergenza. Lo stesso è successo quando ero sindaco, sempre alle 2 di notte ti vengono a chiamare e alle 2:30 sei in strada con gli stivali perché c'è una zona della città che si è allagata e così via. Ma non è solo Genova, lo fanno tutti i sindaci. Tutte le nostre amministrazioni, soprattutto dal punto di vista del sindaco, che è la persona che poi purtroppo è anche quella che poi viene talvolta accusata quando le cose non vanno bene, ed è la persona ed è quell'amministrazione, quella comunale che sta di più in trincea. Se noi come regione supportiamo le amministrazioni comunali, noi riusciamo veramente a costruire una rete di aiuto, perché i comuni, soprattutto quelli piccoli, non hanno le risorse per gestire queste situazioni. Quindi è opportuno che la regione sia interfacciata con tutte le amministrazioni comunali per poter dare il servizio nel momento giusto, al tempo giusto. Queste sono cose assolutamente importanti che i cittadini, guardate, si ricordano e soprattutto mantengono questo rispetto nei confronti di chi li viene a aiutare, che è il più grande ringraziamento.
1: Un applauso, Presidente, grazie. Perché Bucci al mio stesso limite, anch'io tendo alla commozione facile, però in realtà questa è la commozione del momento vissuto, no? Non pensate mai che
0: la realtà è che siamo
1: fuori,
0: vecchi,
1: no?
0: Questo problema da giovani queste
1: tu
0: cose
1: sei
0: non succedono,
1: tu sei vecchio,
0: da vecchi succedono. È lui che è il principino, è lui che è principino. Lui
1: che
0: è
1: peraltro è il più giovane su questo palco, Giacomo Gianpedrone è il più giovane su questo palco.
2: Devo ringraziare il capo dipartimento che mi ha fatto
1: questo, credo che ci farò diversi titoli. Adesso non lo chiamerò più Gianpedrone, lo chiamerò il principino addetto, che sarebbe, secondo me ti faccio anche un favore in realtà. Perché diventare volontari di protezione civile, dottor Ciciliano? Hai avuto tanti ruoli importanti, operativi, ma questo credo che abbia un valore molto speciale, proprio perché se devo fare una critica all'Italia, dico che la protezione civile funziona troppo bene e che dovrebbe funzionare un po' meno bene e che dovremmo avere le cose che funzionano un po' meglio da sole, diciamo così, no? Cioè, ci dovrebbe essere che l'acqua scola giusta, che i ponti non crollano e che le strade siano sgombre da ostacoli particolari. Però siccome siamo anche in un paese molto particolare dal punto di vista della sua conformazione, è veramente, credo, molto impattante ciò che fate, perché ogni volta che arrivate e diciamola tutta, c'è un casino da sistemare, ma anche bello grosso.
3: Beh, questa è la connotazione del sistema di protezione civile, cerca di mettere ordine in contesti in cui l'ordine si è perso a seguito degli eventi. Il sindaco diceva, il presidente di regione, il presidente Bucci diceva, quando era sindaco, diceva una cosa sacrosanta: anche i sindaci sono fondamentalmente dei volontari. Vedete, noi siamo abituati ovviamente a pensare al sindaco come il sindaco di una grande città, la città di Genova, di Napoli, Roma, eccetera. In realtà la stragrande maggioranza dei sindaci è all'interno di contesti complicatissimi dove la responsabilità è massima e la capacità operativa è ridotta ai minimi termini per una serie di situazioni che riguardano l'invecchiamento del personale, il mancato turnover, il fatto che gli uffici tecnici non abbiano più le competenze perché le persone sono andate in pensione, semplicemente perché magari bisogna mettere a terra delle opere urgenti che qualche volta eccedono il bilancio di un comune. Quindi sono situazioni di carattere gestionale veramente molto molto complesse e da questo punto di vista non c'è sindaco migliore che quello che si fidi della struttura amministrativa immediatamente superiore, che nel caso specificamente la regione. Quando questa attività è un'attività virtuosa, positiva, il sindaco si sente meno solo. E quindi riesce a prendere delle decisioni complicatissime, perché ovviamente poi, come diceva il presidente Bucci, la responsabilità anche penale è in capo al sindaco, ed è una responsabilità penale in cui però poi la capacità operativa è pressoché pari a zero in alcune realtà. Allora capite che questa attività è veramente molto complicata. Nel passato, ormai non più recente, c'era un po' di distinguo tra ciò che era il sistema di protezione civile e il sindaco, inteso come autorità locale.

0: naturale. Vedete, invece adesso se basta andare a vedere in televisione qualsiasi immagine dopo un evento, vi accorgerete che i sindaci indossano, in quanto sindaci, la giubba del sistema di protezione civile locale. Questa, secondo me, è la vera cifra in cui c'è la simbiosi tra ciò che è la responsabilità e la voglia reale, concreta, di essere vicino alle comunità. I sistemi di protezione civile devono essere veloci, perché le persone che hanno la necessità di essere assistiti, lo sottolineava anche il presidente Bucci, non possono attendere, soprattutto quando le emergenze di protezione civile sono di una certa entità. Ricordiamoci che non è solo il grande terremoto che impatta sui sistemi, ma la stragrande maggioranza delle attività che i territori si trovano a vivere sono veramente di minore intensità, che non arrivano neanche agli onori della cronaca, neanche della cronaca locale, però sono comunque situazioni che vanno e debbono essere gestite. Dopodiché, qual è il vantaggio strategico che possiamo pensare di mettere in campo per il futuro? Non è la gestione dell'emergenza. Allora, quando si parla di gestione dell'emergenza, ovviamente siamo tutti bravi a dirlo, vedete, io ho vissuto una vita e vivo una vita immerso nell'emergenza, e secondo il mio punto di vista è il lavoro più bello del mondo. Io sono felice perché non lavoro neanche un secondo della mia vita, perché sono felice di fare il lavoro che faccio, e quando parlo con i colleghi volontari dico che questo lavoro è una figata pazzesca. Io ho un vantaggio strategico, sono il primo capo del dipartimento che ha fatto 20 anni di volontariato, quindi io so perfettamente che cosa è essere volontario, e quindi quello che è il rispetto massimo che si deve serbare nei confronti di queste persone. Però le istituzioni sono fatte anche di volontari, non solo di volontari. Nessuno deve rimanere abbandonato a se stesso, perché se ci si prende come sistema a tutti i livelli, in maniera sussidiaria e orizzontale, come sottolineava l'assessore Gianpedrone, con una mutualità di soccorso tra regioni che è un modello organizzativo clamorosamente vincente e che vi posso rappresentare in ambito internazionale, c'è grandissima difficoltà nello spiegarlo, perché c'è un altro tipo di approccio. Insieme alla sussidiarietà verticale, dal basso verso l'alto, ovviamente, con il Dipartimento della Protezione Civile che è sempre presente quando viene chiamato, però a microfono spento vi posso dire pure che è sempre presente anche quando non viene chiamato, perché avere la certezza di un Dipartimento che comunque sa che esiste un problema e dà la pacca sulla spalla all'amministratore locale a tutti i livelli, conferisce una sicurezza operativa a coloro i quali debbono poi svolgere questa attività sui propri territori. E questo penso che sia un elemento non di solidarietà, anche di solidarietà istituzionale ci mancherebbe, ma di grandissimo valore strategico operativo.
1: Peraltro, Ciciliano, nelle emergenze la capacità di autoproteggersi è determinante. Ora io proprio Bacoli è un esempio, perché in queste ultime ore siamo invasi ovviamente dal punto di vista della cronaca nazionale da quello che è successo in Campania, e credo che i colleghi giornalisti hanno molto stressato il fatto che la gente si è preoccupata di meno rispetto alle altre volte, non ci sono state scene di persone per strada, insomma è stata una cosa più ordinata del solito. Quindi anche la diffusione della cultura della protezione civile è un tema che voi potete, diciamo, assorbire e quindi aiutare il paese anche da questo punto di vista, non soltanto quando si interviene, ma banalmente noi a Genova siamo abituati, no? Sai che quel rio lì quando piove tanto è pericoloso, la macchina la sposti, se non l'hai spostata per mille ragioni non vai a cercare di recuperarla mentre il rio esonda, perché sai che potresti perdere la vita oltre che la macchina. Quindi questi dettagli sono molto di protezione civile, cioè è una comunicazione, poi parleremo con i ragazzi anche di comunicazione, ma credo che la comunicazione qui sia centrale.
0: La comunicazione e la cultura sono centrali. Prima dicevo che fondamentalmente con l'emergenza si fa la contingenza, ma l'assetto vero di una protezione civile del futuro è incentrato sull'attività, lo diceva anche il presidente Bucci, sulle attività di previsione per i fenomeni che possono ovviamente essere previsti e di prevenzione, che sono ovviamente il core business delle attività future. All'interno delle attività di prevenzione c'è la comunicazione e c'è la cultura. Lei ha giustamente sottolineato

0: Il fatto che i cittadini di Baculi e dei Campi Flegrei ormai si sono abituati alle scosse del bradisismo, e dal punto di vista umano è assolutamente, come dire, impossibile da contrastare. È un fenomeno che, nato diverse decine di migliaia di anni fa, sta vivendo la sua recrudescenza dopo il periodo dell'inizio degli anni Ottanta. I cittadini ovviamente vivono sulla propria pelle il continuare di queste scosse, però secondo me l'abitudine è strettamente legata alla conoscenza. Se un cittadino è un cittadino consapevole, che significa conoscere il rischio sul proprio territorio, conoscere quelle che sono le principali azioni che il sistema di protezione civile locale mette in campo, se partecipa alle attività esercitative, che non sono esclusivamente per la popolazione, ci sono attività esercitative che vengono fatte all'interno dei sistemi di protezione civile per testare procedure, e quindi non è vero che quando si fa un'esercitazione di protezione civile a cui non partecipa la popolazione, l'esercitazione non ha funzionato. Semplicemente per quel tipo di attività era stata concepita per fare un altro tipo di lavoro. Tutto questo messo insieme fa cultura. Il Dipartimento della Protezione Civile, insieme ai sistemi di protezione civile regionali, ha fondamentalmente due campagne. Una è la campagna Io non rischio, l'altra è Anch'io sono la protezione civile. Anche qui le abbiamo modificate, le stiamo modificando insieme alle regioni, perché il tempo corre veloce e i giovani di oggi non sono i giovani di 20 anni fa, e quindi stiamo cercando di essere adeguati con i tempi, coinvolgendo direttamente, come vi dicevo prima, i giovani, perché non c'è migliore comunicazione se non quella che corre sulle persone giovani e veloci che possono diffondere questo tipo di informazioni. Un'ultima osservazione è quella che io chiamo consapevolezza inversa. Che cos'è? Fondamentalmente l'ho vissuta nei miei panni di commissario per le aree vulnerabili. Ci sono fette di popolazione appunto vulnerabili in cui c'è una criticità importante nell'assetto sociale del loro vivere, del vivere di queste famiglie. Bene, per poter far arrivare i concetti meglio in quelle famiglie si utilizzano i bambini. Quindi te insegni i precetti ai bambini e agli studenti per fare in modo che quei messaggi vengano portati a casa per formare i genitori, e in questa maniera abbiamo coperto i giovani ma anche i grandi, che hanno la necessità di imparare cose che altrimenti nessuno dice loro.
1: È fantastica, l'insegnamento al contrario. Questo è bellissimo, molto valido. Assessore Gianpedrone, Bucci ha raccontato, diciamo, il momento topico, diciamo, del dramma vissuto da sindaco. Ci sono nella tua storia di assessore dei momenti che ti sono rimasti particolarmente impressi, al di là di quello che ovviamente ha generato?
2: Beh, ovviamente quello è un momento che rimarrà indimenticabile per tutti noi, e anche la frase dell'allora sindaco, Genova non è in ginocchio, io penso che ce la ricorderemo tutti. È un po' di emozione, mi viene anche a me, anche se sono un pochino più giovane del presidente. Guarda, a me quello che mi rimane impresso è la capacità del sistema di evolversi e di dare risposte nel minor tempo possibile. Mi ricordo la frana del cimitero di Camogli, l'allora capo dipartimento mi chiamò in 3 minuti e alla sera avevamo già uno stato di emergenza pronto sul tavolo. Mi ricordo i consigli dei ministri della post crollo del Ponte Morandi, che furono veramente momenti istituzionali molto alti. Scrivemmo l'ordinanza con l'allora sindaco Bucci e il capo dipartimento di notte. Ci sono tanti momenti nella vita, diciamo, di un sistema di protezione civile che io penso abbiamo imparato a gestire senza farci travolgere ovviamente dalla situazione emozionale, a cercare di dare risposte nel più breve tempo possibile. Finito quegli eventi abbiamo provato a farne anche tesoro, e far tesoro è difficile, perché ovviamente racconti a volte tragedie, a volte racconti situazioni veramente di difficoltà nei confronti dei tuoi concittadini, però farne tesoro significa analizzare poi quell'evento e cercare di capire da quell'evento che cosa si può fare, ed è importantissimo capire che cosa si può

0: fare per migliorare quella situazione che è avvenuta sia prima e ovviamente durante e poi anche dopo. Credo che il sistema della Liguria abbia dato grande dimostrazione di saper trovare delle soluzioni una volta che le diciamo cose erano accadute, e grande merito va a tutti voi, al sistema, a tutti quelli ovviamente che fanno parte delle varie divise, perché poi è chiaro che il frutto di ciascuno che porta nella propria capacità ovviamente di intervenire, nella propria esperienza, è un elemento fondamentale. Penso che questo sia il tratto veramente significativo. Poi noi siamo abituati a raccontare le emergenze contro il dissesto idrogeologico, però penso che chiunque di loro abbia un ricordo dell'emergenza ucraina, chiunque di loro abbia un ricordo della consegna delle mascherine durante il Covid, chiunque di loro abbia un ricordo di tante situazioni, non solo drammatiche, ma che ci hanno fatto crescere. E crescere penso che sia, visto che oggi la dedichiamo anche soprattutto ai giovani che si stanno formando nel sistema di protezione civile, un elemento fondamentale per tutti noi.
1: Bravo.
2: Grazie.
1: Bravo.
2: E poi vabbè, ci mettiamo anche le forze dell'ordine, perché insomma io ricordo una sola volta durante le nostre dirette ho avuto paura e mi trovavo in zona Polcevera e la strada intorno a me era diventata veramente un lago e non riuscivo a percepire quanto fosse lago. Io volevo sfuggire da quella situazione e devo dire che mi aiutò tanto una gazzella dei carabinieri che mi disse: tranquillo, vai velocissimo là e vedrai che passi. E così è stato, e riuscii a uscire da una situazione che era veramente molto, molto spaventosa. Però il capo della protezione civile siciliano Bucci, visto che siamo in conclusione di questo nostro panel, chiamiamolo così, non penserà mica di essere venuto a Genova solo per prendere applausi, cioè qualcosa bisognerà chiedergli a quest'uomo, cioè non è mai successo, credo, che un...
3: La focaccia
2: sì, ma gliela diamo solo se vediamo, adesso questo è un tema che affronteremo dopo, no? Perché voi sapete che una volta il ministro Giorgetti mi disse: ogni volta che viene Bucci è una roba insopportabile, mi chiede sempre delle cose. Quindi cosa può fare siciliano per noi? E lui non risponderà: non pensate cosa io posso fare per voi, ma cosa voi potete fare per me o per voi stessi.
4: Come Kennedy.
2: Esatto.
4: Io chiedo al capo di continuare con la fiducia che ha sempre avuto nella protezione civile della Regione Liguria. Continuare con la fiducia anche quando questa fiducia deve magari sorpassare i cavilli burocratici che noi abbiamo, perché siamo in Italia, la burocrazia esiste, e talvolta l'esigenza di dover servire o aiutare una persona deve andare oltre la burocrazia. E quindi chiedo al capo di aiutarci anche quando siamo, anche quando vogliamo andare oltre la burocrazia senza fare nulla di illegale, sia ben chiaro, ma cercando ovviamente di trovare il sistema migliore per aiutare le persone, perché di fronte a uno che ha avuto distrutto il negozio, la macchina eccetera, e aspetta i risarcimenti per poter andare avanti e continuare a vivere con la sua famiglia, bene, noi vogliamo fare tutto possibile per fargli arrivare i risarcimenti più in fretta possibile e siamo disposti a anticiparli, siamo disposti a fare tutto anche dal nostro punto di vista, e per far questo abbiamo bisogno del supporto ovviamente del capo della protezione civile, con cui vogliamo rimanere, essere legati, non vogliamo essere assolutamente un'entità a sé, perché sappiamo benissimo che da soli non riusciremo mai a fare quello che invece possiamo fare quando siamo tutti uniti. L'unione fa la forza, e a dispetto della matematica, quando siamo tutti assieme, uno più uno non fa due, ma può fare 3, 4 e 5. Questo è il grande messaggio. Quindi aiutarci nel passare tutti gli ostacoli che talvolta invece che tecnici sono burocratici, ma che vogliamo assolutamente sorpassare per aiutare sempre di più le nostre persone.
2: E allora, siciliano, rispondiamo a Bucci. Posso immaginare che una sburocratizzazione è quello che siciliano vorrebbe anche per sé, diciamo, oltre che riuscire lui a garantirla ad altri, è uno dei problemi del nostro paese, però forse le esperienze virtuose possono anche spingere poi a capire che alcuni lacciuoli potrebbero essere slegati.
5: Assolutamente sì, quello che è la burocrazia è una cosa importante, attenzione, perché mette regole. Quella che non va bene è l'eccesso di burocrazia o la burocrazia che viene montata per tutelare persone che rivestono ruoli di responsabilità. In realtà chi riveste ruoli di responsabilità, la responsabilità ce l'ha indipendentemente dalla burocrazia. Quindi il valore anche qui strategico è quello di ridurre gli orpelli amministrativi e burocratici e ricondurre tutto

0: in una filiera amministrativa che deve esistere, che però deve essere semplice, semplificata e deve essere anche qui veloce. Faccio un esempio banale, che poi si concretizza in maniera abbastanza semplice. Quando sono arrivato c'erano le ordinanze di protezione civile, che sono questo strumento incredibile, che poi sono state già citate più di qualche volta sia dall'assessore Giampietrone che dal presidente Bucci, che sono fondamentalmente delle attività di norma vera e propria che vengono gestite nell'emergenza. Bene, queste cose devono essere fondamentalmente semplici e concrete. Quando mi sono seduto ho visto che c'erano delle premesse
1: anche per... Posso assicurare
0: delle premesse talmente lunghe che poi erano rimaste lì per abitudine, non so come dire. Bene, allora domanda semplice ai miei colleghi collaboratori del giuridico, cioè, che cosa produce questo? Nulla, cancella. Che cosa produce questo? Nulla, cancella. Che cosa produce questo? No, questo può produrre. Bene, lasciamolo. Allora, in questa ottica, ovviamente vi ho fatto l'esempio dell'ordinanza, ma diciamo il percorso mio all'interno del sistema di protezione civile del Dipartimento, ma anche dei sistemi regionali, che ovviamente normano in maniera autonoma, però riescono ad ereditare, diciamo così, la semplificazione del Dipartimento, portandolo anche agli occhi dei presidenti di regione, che però ovviamente non hanno l'unica visione del sistema di protezione civile. Il presidente Bucci non si occupa solo di protezione civile nella sua complessissima funzione di presidente della regione Liguria. Ora, questo deve essere uno strumento che è messo a disposizione delle figure tecniche apicali dei sistemi regionali, accompagnano anche qui, prendono per mano il presidente di regione. Ora poi c'è un elemento fondante ed è un vantaggio, tra virgolette, avere il presidente Bucci, che ha vissuto sulla propria pelle purtroppo quelle che poi sono state le attività di protezione civile per la gestione di un territorio così martoriato, e quindi è esperto, non so come dire. Non tutti sono così, e allora è necessario che i sistemi regionali prendano per mano i presidenti di regione e li accompagnino all'interno di un percorso che è all'interno di quelle che sono le attività precipue dei sistemi di protezione civile, ma anche all'interno di quelle che sono le procedure amministrative. E più sono semplici, più sono veloci, e più sono veloci più si avvicinano all'esigenza dei cittadini, come diceva il presidente Bucci, perché è questa la vera forza dell'unione che fa la forza, no? Come diceva il presidente, che uno più uno non fa mai due ma fa sempre più di due, e questa cosa è particolarmente visibile quando io vado un po' in giro per il mondo all'estero. Faccio gli spiegoni e proietto ovviamente un po' di diapositive, slide, le diapositive sono vintage, però c'è ancora, c'è chi dice lastrine, che quindi è ancora più vintage, ancora più vecchio. E si vedono nelle slide ovviamente tutto il mondo del sistema di protezione civile, dai vigili del fuoco come struttura fondamentale, clamorosa, centrale, un pivot esagerato per poter fare attività, e tutte quante queste divise diverse, e gli interlocutori dicono: ma com'è possibile che voi abbiate tutte quante queste divise diverse? E io rispondo: e forse voi non avete capito, ma è la vera forza del sistema di protezione civile nazionale, proprio avere le divise tutte quante diverse, ma tutte quante insieme, che lavorano in un contesto, prendendosi per mano e mettendosi a disposizione della comunità.
2: Bravo. Un bel applauso per... Bravo. Dottor Ciciliano, grazie di essere stato con noi, grazie a Giacomo Giampietrone, grazie al presidente della Liguria Marco Bucci, grazie mille a tutti. Allora, intanto Ciciliano, ovviamente le consegniamo una targa, gliela consegnerà Giampietrone. Ok, allora mettiamoci avanti, sì, così anche i fotografi, giustamente, guarda che bella.
0: Questa è una cosa bellissima, grazie, grazie davvero.
2: Eccoti qua.
0: Un vero onore, grazie.
2: Onoratissimo naturalmente il capo della Protezione Civile Ciciliano per questo dono, la bellissima bandiera della nostra regione

0: Liguria e poi facciamolo descrivere da.
1: Beh,
2: Che figata.
1: lo stile della nostra regione che mettiamo sul
2: Bellissimo,
1: baverino del
2: grande.
1: giacchetto del capo
2: Posso metterla
1: dipartimento.
2: subito?
1: Certo, la devi mettere.
2: Prometti di dare una
0: E
2: mano.
0: allora facciamo un applauso anche al capo della Protezione Civile che torna a Roma con un po' della nostra Liguria anche appuntata al petto. Grazie, grazie davvero. Grazie ancora dottor Ciciliano, grazie mille per essere stato con noi questa mattina, averci raccontato un po' il suo ruolo e quello che si può fare per migliorare ancora la protezione civile regionale. Protezione civile che però non è fatta solo dai volontari o delle organizzazioni, diciamo, che possiamo immaginare, ma da molti attori. Allora intanto chiamo sul palco il professor Francesco Faccini, delegato del rettore dell'Università di Genova per valutazioni geologiche e mitigazione del rischio idrogeologico. Ora cerco di girare il foglio senza far cadere tutto. Il dottor Roberto Campagna, dirigente dell'ufficio scolastico della Regione Liguria, delegato dal direttore generale, e l'ingegner Luca Berruti, direttore generale della Protezione Civile e Difesa del Suolo di Regione Liguria. Ecco, prof, mettiamoci pure lì. Aspettiamo anche Campagna e Berruti per questa nostra chiacchierata e per raccontare un po' i diversi ruoli, i diversi attori che hanno tutti un loro ruolo importante. L'abbiamo già visto, credo, abbastanza bene nel discorso introduttivo fatto con Bucci, Gianpedrone e Ciciliano. Abbiamo appunto raccontato quelle che sono le diverse attività che si fanno tutti assieme e adesso cerchiamo un po' di capire i vari ambiti. E allora, tra poco dovrebbe arrivare anche il dottor Campagna, direi che è l'unico che manca su questo palco, ma intanto direi che vediamo, aspettiamo ancora qualche secondo, se lo abbiamo, così non cominciamo con un assente. Ci sono le scalette da salire, non è facile. Un applauso anche per il dirigente dell'ufficio scolastico di Regione Liguria. Allora, Prof, cominciamo da lei e dal ruolo dell'università, che ha tanti ruoli in città. Allora, in questi giorni stiamo parlando molto di università perché a breve ci saranno le elezioni per il nuovo rettore, quindi ovviamente c'è interesse, al ruolo dell'università. In effetti l'università forma le persone, ma anche fuori dall'alveo dei suoi studenti, forma le città quando lavora bene.
3: Sì, mi sentite? Sì, grazie Matteo. Ti chiamo Matteo se non ti offendi.
0: Vai, così mi chiamo e mi fa piacere.
3: Grazie Matteo per la domanda. Intanto buongiorno a tutti, grazie alla Regione Liguria, all'assessore Gianpedrone di aver dato questo spazio all'Università di Genova, che mi onora in questa sede di rappresentare. L'università è parte integrante del sistema della protezione civile nazionale. L'università, diciamo, contribuisce attraverso la ricerca, sia di base sia applicata, attraverso una didattica, quindi attraverso la formazione, e non ultimo, da diversi anni, anche attraverso quella che noi chiamiamo la terza missione. Terza missione, cioè sostanzialmente l'esportazione di tutto quello che è il sapere dell'università nella società civile. Proprio diciamo, gli ultimi 3 giorni l'università ha organizzato tramite un proprio centro strategico sicurezza, rischio e vulnerabilità un convegno che si chiama Invulnerabilia, che è proprio per la cultura del rischio a 360 gradi e a cui ha partecipato e ringrazio diciamo, per la sua partecipazione e per l'interessante intervento l'assessore Gianpedrone proprio su questi temi. Naturalmente di tutte le componenti della protezione civile, quella che è più importante, forse il tema, credo, della giornata, è quello che riguarda la previsione, la prevenzione e quindi la cultura del territorio come, diciamo, elemento fondamentale per la mitigazione di rischi, qualunque.
0: Tra l'altro lei insegna la sua materia esatta. Esatto,
3: Io mi occupo di dissesto idrogeologico, mi occupo di pericolosità geoidrologica,
0: mitigazione del rischio.
3: esattamente, protezione
0: E
3: civile.
0: quindi c'è anche un aspetto formativo, su cui poi però entriamo magari nel secondo giro, no? Per
3: Assolutamente,
0: parlare dei
3: sì.
0: ragazzi, perché Perché uno pensa sempre, no? In Liguria cosa dovresti

0: studiare? Ma non lo so, se diventi designer nautico, oppure se studi giurisprudenza e fai l'avvocato marittimista. Secondo me, anche se ti occupi di rischio idrogeologico in Liguria, lavoro non ti manca, diciamo
1: così.
0: Occasioni ce ne sono. E andiamo un po' più indietro con l'età, dottor Campagna, no? I ragazzi

0: civile è strettamente correlata nell'istituzione scolastica all'insegnamento dell'educazione civica. L'insegnamento dell'educazione civica è stata, diciamo, reintrodotta all'interno delle istituzioni scolastiche dalla legge 92 del 2019, quindi è abbastanza recente come normativa, che ha previsto un monte ore di 33 ore annue. Parliamo di circa un'ora a settimana. Certo, non è un orario elevato, diciamo, da dedicare a questa tematica, però è meglio che niente. Tra l'altro, le scuole, nell'ambito appunto dell'autonomia scolastica, hanno la possibilità di incrementare ulteriormente questo monte ore con attività correlate. E il Ministero, il MIM, il Ministero dell'Istruzione del Merito, nel 2024 ha emesso delle linee guida atte a declinare quelle che sono le tematiche da affrontare durante queste lezioni frontali di educazione civica. Ovviamente sono delle tematiche di indirizzo, quindi le scuole a loro volta possono comunque integrarle attraverso l'offerta formativa, il piano triennale dell'offerta formativa. Poi esiste un organismo all'interno della scuola non molto conosciuto, ma secondo me di grande valenza, che è la consulta degli studenti. Voi direte: cos'è la consulta degli studenti? Perché molti di noi, magari quando andavamo a scuola, non ne sentivano neanche parlare. Esatto, invece la consulta degli studenti è un organismo rappresentativo a livello provinciale con un coordinamento poi su base regionale, che praticamente i componenti sono rappresentanti degli istituti secondari di secondo grado, dell'istituto superiore di secondo grado, delle scuole, appunto, del territorio. E qual è la priorità, diciamo, di questa consulta? Qual è il fine precipuo? Il fine precipuo è quello di valorizzare il territorio attraverso la promozione di iniziative su varie tematiche, tra cui tematiche di rilievo sono sicuramente quelle concernenti anche la protezione civile, quindi la tutela dell'ambiente, la tutela del paesaggio, nonché altre tematiche poi legate alla diffusione della legalità, per dire, o alla promozione dell'inclusione, quindi una tematica molto importante.
1: Non c'è dubbio. E poi, ma ne parliamo dopo. Insomma, prima si diceva, no, di far partire dai ragazzi le nozioni fondamentali per diffondere alle famiglie. Penso che la scuola abbia un ruolo. Invece, all'ingegner Berruti, ho proprio una curiosità anche giornalistica, nel senso, è chiaro che posso immaginare quali sono i protocolli precisi che mettete in atto quando c'è un'alluvione, una situazione di emergenza e quindi gli interventi che fate. Però in linea più generale, come si organizza la protezione civile regionale? Cosa fate per tenere tutti sempre sul pezzo? Non lo so, vi esercitate, per esempio. Ci sono delle cose che sono sicuramente curiose e che magari non conosciamo.
2: La macchina della protezione civile regionale è sicuramente un mondo complesso che appunto fa riferimento a partire dai colleghi, dal tutto regionale, dei comuni e tutti i volontari. La formazione è un elemento fondamentale, viene fatta sia per il personale dipendente nostro dei comuni, sia dei volontari. C'è un grossissimo investimento e una notevole attività di formazione gestita dal settore protezione civile, che è una componente della regione e nell'ambito della inquadrata insieme al dissesto geologico, che sono poi invece una parte delle tematiche di cui si occupa la protezione civile, no? Quindi però diciamo una macchina complessa e che si basa sull'impegno di questo numero significativo di persone, perché in regione, nella mia direzione, che segue tutte le tematiche del dissesto e la protezione civile, quasi un terzo del personale è nella struttura di protezione civile, perché ha una multidisciplinarietà. Spesso tutti, io per primo che mi occupo di dissesto geologico, di attuazione degli interventi, quindi che da 30 anni cerco di limitare il lavoro della protezione civile, cercando di finanziare o gestire la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e sono una piccolissima componente della macchina della protezione civile che invece spazia da qualsiasi cosa. Cioè, appunto, come già detto, le mascherine del Covid arrivavano perché i colleghi della protezione civile viaggiavano di notte con i mezzi della colonna mobile per andare a recuperare mascherine in giro per l'Italia. Cioè, sono cose impensabili che uno non ci pensa, però dei normali funzionari pubblici che normalmente fanno d'ufficio, se si trovano a lavorare nella protezione civile regionale, ma anche in quelle dei comuni, perdono un po' questo cliché del dipendente e diventano anche loro quasi dei volontari. Cioè, c'è un senso del dovere che porta a fare anche molto di più di quello che il ruolo professionale richiederebbe.
1: Facciamogli un applauso, perché tanto sono nel sistema pubblico e siccome, no, ci sono sempre tante polemiche, talvolta anche un po' strumentali o stereotipate, no, sul dipendente pubblico. I dipendenti pubblici sono anche i medici, sono anche quelli che lavorano di notte, sono tutti dipendenti pubblici, persone che sono fondamentali per la nostra vita. Però questi anche fanno questo tipo di lavoro e questo tipo di sacrificio anche sulla famiglia, sulla propria vita.

0: vita personale, però credo che è una cosa che consiglierebbe, secondo me.
1: Ma assolutamente, cioè, ripeto, fa strano anche a me che appunto seguo il mondo della protezione civile da poco, perché 2 anni e mezzo che sono, no, seguo la direzione, trovarmi in qualche occasione nella sera della protezione civile alle 8 di sera e vedere la gente che arriva e inizia a lavorare, no? È normale nel mondo del lavoro, in regione non è normale per un dipendente pubblico di un ente che fa funzione amministrativa, quindi trovarsi appunto l'assessore giorno e notte presente, il presidente giorno e notte presente in sala operativa quando c'è un evento, dà quel senso di corpo complessivo che poi rende questo sistema l'eccellenza appunto di cui si è già parlato prima dal punto di vista istituzionale.
0: Prof, andiamo invece agli insegnamenti, che sono sicuramente importanti, perché poi noi dobbiamo formare dei professionisti, dei tecnici che abbiano delle competenze specifiche. Cosa fa l'Università di Genova, quindi non più nella sua accezione della terza missione, che Invulnerabilia, che abbiamo anche seguito sul primo canale in questi giorni, anche in diretta, è una di queste, diciamo, manifestazioni, c'è proprio una fase didattica, di insegnamento importantissima.
2: Allora sì, ci sono alcuni, tanto l'università attuale è diversa da quella dell'archeozoico di quando mi sono laureato io, è strutturato su 3 livelli, quindi una laurea triennale, un primo livello, una laurea magistrale, un secondo livello, poi il dottorato o i master di secondo livello, che è considerato il terzo livello universitario. Nell'ambito di alcune scuole, adesso si chiamano scuole, non si chiamano più facoltà, l'inglese school, ci sono alcuni corsi di laurea che trattano questi argomenti di cui trattiamo oggi, di protezione civile. Mi riferisco in particolare alla scuola Politecnica, quindi soprattutto alcuni corsi di laurea in ingegneria, e alla scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali. Naturalmente poi gli aspetti di protezione civile sono inevitabilmente trattati anche in altri corsi di laurea, in altre scuole, mi viene in mente sotto il profilo giuridico, economico, quindi sotto la scuola di scienze sociali, sotto la scuola di le scienze della salute, cioè medicina e farmacia, perché anche questo ovviamente ha delle implicazioni. Non esiste un corso di laurea dedicato alla protezione civile, quindi Matteo, potrebbe essere una bella domanda da proporre
0: ai quattro candidati rettori.
2: So che in qualche altra sede universitaria, mi pare di ricordare forse il Politecnico di Ancona, ci sono dei corsi di laurea triennali e magistrali dedicati proprio alla protezione civile, perché no?
0: È un ingegnere, se la vuole, questa può essere utile?
1: Direi assolutamente di sì. Proprio la multidisciplinarietà che deve avere una persona che si occupa di protezione civile, appunto, potrebbe sicuramente richiedere una formazione appunto trasversale. Un buon tecnico di protezione civile deve essere un ingegnere, deve essere un geologo, ma deve essere anche un sociologo, un psicologo, cioè è veramente trasversale, e infatti il mondo del volontariato serve proprio a questo, anche a portare tutte quelle competenze che normalmente nella parte pubblica non ci sono, e appunto grazie proprio a questo sistema, quello che diceva anche il capo dipartimento sulle tante divise, no? Quindi veramente la protezione civile è un coacervo di competenze che potrebbe sicuramente giustificare una formazione specialistica.
0: Il problema
1: secondo me poi è capire lo sbocco occupazionale, perché purtroppo i posti, a quel punto un personale formato in maniera specialistica deve trovare lo sbocco nel
0: pubblico. Facciamo un progettino per capire, diciamo, quanti sono i posti di lavoro. Il prof ci prepara un'idea del corso, Gian Pedrone la finanzia, e io faccio niente, io ve la racconto, che okay, così è carino. E la scuola invece, appunto, prima si diceva di questo passare dai ragazzi alle famiglie, a me è venuto in mente la raccolta differenziata, no? I più grandi fanno fatica a capire dove mettere questo, o anche a capire perché è importante, no? Sì. Invece i ragazzi sono quelli che nelle case stimolano poi questo tipo anche di comportamento virtuoso. Non lo so, favorire dei percorsi fissi, inserire, non lo so, qualche ora.
3: Sì, questo è sicuramente auspicabile. Il problema è che naturalmente ci sono dei programmi ministeriali predefiniti, quindi bisognerebbe appunto essere il ministro dell'istruzione a decidere sostanzialmente di cambiare quali sono i programmi attualmente scolastici, che come ho detto, hanno dedicano un certo numero di ore, a mio parere potrebbe essere incrementato, 33 ore annue non sono tantissime, devo dire, una ora a settimana più o meno, però sicuramente si potrebbe fare di meglio e soprattutto si potrebbe, dal mio punto di vista, proprio focalizzare, come giustamente dicevi del tu, l'attenzione proprio sulla protezione civile, sulla tutela proprio dell'ambiente, del territorio, ma magari invitando anche degli esperti a parlare ai ragazzi in modo tale appunto da coinvolgerli, no, in questo sistema, perché un

0: conto appunto è la teoria, un conto poi è la pratica, secondo me.
1: Ingegnere, qual è il rapporto con i ragazzi, con i volontari? Perché è veramente, credo, molto importante. Cioè, la parte del volontariato è determinante per il vostro lavoro. Non potreste fare quello che fate, evidentemente, senza questo serbatoio di persone che, per sentirsi importanti in un contesto proprio, no? Per sentire lo spirito di un corpo, lavorano insieme.
2: Io lascerei questa risposta ai colleghi che seguiranno, perché poi no, perché veramente sarebbe immeritato da parte mia dire queste cose, perché appunto io lo seguo come direttore generale e indosso anche con poco merito il logo della Protezione Civile, che purtroppo il tempo e l'attività che dedico alla Protezione Civile è quella che il ruolo consente. Ingegnere Vergante e la stessa Maggi, che penso si interverranno poi dopo, sono le persone invece che seguono materialmente tutti questi aspetti e che coordinano tutte le attività, appunto dedicando sabato e domenica a quel suo ruolo, e quindi lascerei veramente a loro queste
1: visto queste che li stiamo per introdurre, gli possiamo solo dire grazie,
2: assolutamente,
1: al momento gli diciamo un grande grazie.
2: Grazie a tutti i colleghi della regione, ma poi di tutti gli enti, lato funzionale diciamo della Protezione Civile, si unisce all'enorme grazie che va ai volontari, e i volontari appunto sono una risorsa, e guardando la platea nella terza fila, diciamo che promette bene. Lo vediamo, due giovanissime volontarie che sono veramente l'emblema del futuro, quindi spaziamo, no? Avremo un'ottantina di anni tra il volontario più giovane e quello più vecchio in platea, quindi quello è veramente il segnale che dà l'idea di cosa è il volontariato in Protezione Civile, quindi la passione che le persone mettono in questa attività nel dedicare tempo, fatica, la famiglia, che spesso appunto qualche collega di Protezione Civile ogni tanto si lamenta dicendo no, adesso devo scappare perché sennò mia moglie questa sera non mi lascia fuori casa.
1: Un po' come lavorare a Primo Canale, in pratica. Lavorare. No, volevo dire un'altra cosa. Va bene. Un applauso, grazie. Salutiamo allora i nostri interlocutori, grazie mille. E allora, adesso viene il difficile, perché bisogna togliere le sedie, quindi ora è vero che potrei farlo io come presentatore operaio, però diventa difficile perché ho troppe cose in mano, quindi adesso pian pianino cominciamo a modificare il palcoscenico. Faccio come con la regia, parlo molto piano affinché si capiscano quello che diciamo sto chiedendo. Eccoci qua. Ciao. Cominciamo a rimuovere tu. Grazie. Ok, così almeno tra qualche secondo potremo cominciare a chiamare sul palco un po' di persone. Abbiamo deciso che stiamo in piedi in questa fase, anche perché insomma dobbiamo andare a risolvere, lo so, le alluvioni, non ci spaventeremo certo per stare in piedi. Qualche minuto a chiacchierare sul palco del Teatro della Gioventù. Io intanto saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa mattinata e che possono apprezzare il lavoro della Protezione Civile Regionale e soprattutto dei volontari. Va bene, allora intanto grazie mille. Oh, cominciamo a entrare. Vabbè, intanto io li chiamo nell'ordine in cui ce li ho: l'ingegnere Andrea Nesi, dirigente del Dipartimento della Protezione Civile, l'ingegnere Stefano Vergante, che abbiamo già visto entrare, nel settore della Protezione Civile della Regione Liguria, il dottor Tommaso Piccinno, che diciamo ha fondato una spin-off universitaria. E vediamo se abbiamo dimenticato qualcuno. Cecilia Maggi, che probabilmente la devo chiamare. Eccola qua. Scusate, ma devo tenere in mano il microfono e pure i fogli, e quindi è tutto molto molto molto complicato. Allora, con voi chiacchieriamo un po' tutti assieme. Me lo portate anche un microfono extra se possibile, altrimenti niente. Grazie, perfetto, top. Io direi di cominciare appunto come abbiamo chiuso il panel precedente, no, ingegner Nesi? Cioè l'importanza fondamentale di tutti questi volontari, che costituiscono veramente un'ossatura determinante per poter portare a casa il lavoro difficilissimo che la Protezione Civile è chiamata a fare.
3: Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito anche ai colleghi della Regione. Beh, non mi volete troppo bene, perché farmi parlare dopo il capo del Dipartimento e dopo questo capo del Dipartimento non è per niente facile, come direbbero i ragazzi, ha spoilerato tanti dei temi che noi dovremmo trattare, quindi siate benevoli nei nostri confronti. Okay. Beh, i volontari lo hanno detto da

0: più punti di vista, il capo del dipartimento, il presidente, l'assessore, sono l'essenza del sistema di protezione civile, sono i cittadini che si fanno volontari per supportare le comunità, i nostri concittadini, quindi questo è un elemento virtuoso di valore che soltanto il sistema nazionale di protezione civile ha. I volontari, non c'è attività di protezione civile senza il volontariato, e questo è sotto gli occhi di tutti, non soltanto sulla parte operativa ma anche su tutta la parte di prevenzione, la parte di prevenzione non strutturale. I volontari sono il pungolo delle amministrazioni. Noi come sistema, come istituzioni, abbiamo una grande responsabilità, che è quella di dare un futuro, lo diceva il capo del dipartimento, nei prossimi 20 anni a questo meraviglioso mondo, nel garantire l'identità, perché questa platea bellissima è rappresentativa dei vari colori, delle varie divise, dei vari cappelli, delle varie sfumature del mondo del volontariato. Ecco, come istituzioni dobbiamo andare a intercettare quelli che sono i bisogni, rendendoli concreti, dando una prospettiva concreta e permettendo loro di esprimersi in tutte le varie attività che noi seguiamo insieme. E questa giornata è a testimonianza di come la Regione Liguria, i colleghi, permettetemi di ringraziare Stefano e Cecilia in particolare per l'impegno che stanno mettendo anche su un tema strategico, che è quello dei giovani e del volontariato. Il capo del dipartimento citava il tavolo nazionale dei giovani, che è il primo esperimento su scala nazionale come Dipartimento della Protezione Civile abbiamo fatto per parlare con loro e per dare voce ai giovani. Ci sono delle sfide grandissime di fronte a noi, che sono non solo all'interno del rapporto tra istituzioni e volontariato, ma all'interno delle stesse. La vera sfida sarà permeare i concetti che nasceranno dalle riflessioni a livello regionale, dalle riflessioni a livello nazionale, all'interno delle realtà associative. Non c'è percorso virtuoso se non si radica all'interno delle organizzazioni. E l'altra sfida sarà anche nella relazione con le altre strutture operative. Vedo i colleghi del Corpo Nazionale qui, come potranno integrarsi le attività del mondo del volontariato con quelle delle altre strutture operative. Il volontariato è strategico perché nella visione di Zamberletti era stato connotato come struttura operativa del Servizio Nazionale, al pari delle altre strutture operative. Ovviamente il Corpo Nazionale sono la quintessenza delle strutture operative del sistema, ma il volontariato è importante alla stessa stregua delle altre strutture. Quindi noi abbiamo questa grande responsabilità. Mi permetta di fare un invito ai nostri volontari, in particolare ai giovani: continuate ad essere da pungolo delle istituzioni, non i sindacalisti delle istituzioni, ma coloro i quali credono nel sistema quanto ci crediamo noi, e se continuerete a proporci progetti, prospettive, percorsi, sicuramente sia il Dipartimento che rappresento, ma anche la Regione Liguria e gli altri sistemi regionali, troverete gli interlocutori giusti per fare questo percorso nel rispetto, ma nella prospettiva di darvi ancora la possibilità di essere centrali nel sistema. Grazie.
1: Grazie mille, Ingegner Nesi. Allora, Ingegner Vergante, passiamo il microfono lì senza ferirci, perché insomma abbiamo un po' di cavi, ma insomma la Liguria invece in questo, no? Noi siamo molto orgogliosi del nostro sistema di protezione civile e pensiamo che nel corso degli anni sia stato fatto veramente un lavoro speciale qui da noi. Me lo conferma?
2: Sì, è vero, insomma abbiamo avuto situazioni che ci hanno messo alla prova e ci siamo cimentati. Ora partiamo da dove eravamo arrivati anche con gli interventi precedenti. Si parlava di un centro operativo comunale, della sala operativa regionale, della colonna mobile. È evidente che tutte queste cose, che poi possono risultare come delle parole astratte, devono avere dei contenuti dietro. E quindi, diciamo, è lì che poi si va a migliorare il sistema. Bisogna, parlando di un centro operativo comunale, il sindaco che si muove e va sul territorio perché è stato colpito da una qualsiasi tipo di calamità, e va, ma deve già sapere cosa va a fare, quindi deve aver lavorato, questa è prevenzione, ma è anche pianificazione, lo strumento dei piani di protezione civile, perché è lì che poi si costruisce la risposta che viene data in quell'emergenza. Quindi questo percorso è un percorso faticoso, che porta dei risultati, che però è quello che serve, e insieme a tutti i nostri volontari questo percorso lo facciamo poi quotidianamente. Pensiamo appunto alla colonna mobile regionale, che poi si unisce a quella delle altre regioni a formare parte di quella nazionale. Noi abbiamo cucine da campo, quindi ci servono delle persone che si specializzano, ma abbiano anche i titoli per poter fornire dei pasti. Non sono cose banali. L'utilizzo di motopompe, di

0: diciamo l'antincendio boschivo, abbiamo i colleghi dei Vigili del Fuoco, ma il nostro apporto tramite volontariato all'antincendio boschivo è fortissimo nel sistema regionale. Per fare il volontario antincendio boschivo bisogna formarsi, prepararsi, e c'è anche un rischio che la persona corre nell'andare a spegnere un incendio. Quindi c'è tutta un'attività di preparazione che facciamo quotidianamente e che il nostro volontariato fa quotidianamente. Chiaramente questo si costruisce in una relazione strettissima tra noi, le componenti e le strutture operative, che sono i soggetti che poi svolgono i loro compiti anche in emergenza e soprattutto a sostegno delle autorità di protezione civile. Questo, diciamo, è poi quello che porta a dare delle risposte. Come sistema Liguria, chiaramente abbiamo lavorato grazie alle amministrazioni, diciamo, che ci hanno accompagnato in questi percorsi, che hanno voluto investire anche delle risorse, e questo ci ha portato effettivamente ad avere quello che serviva per poter essere utili alla nostra regione, ma anche al sistema nazionale.
1: Grazie mille, Ingegner Bergante. Dottoressa Maggi, passo a lei. I ragazzi, che sono il fiore all'occhiello, no? Ragazze e ragazzi, non vorrei mai che si pensasse, tutti quanti che prestano il loro servizio, sono veramente una componente, posso dire bella, oltre che utilissima, ma bella, della protezione civile.
2: Assolutamente sì, infatti è stata un'esperienza che a me ha dato tantissimo, perché è stato un piacere lavorare con i giovani. Io, che sono purtroppo, ahimè, meno giovane, mi hanno dato tanto da un punto di vista emozionale. E poi devo dire, è stata una caratteristica, forse un po' la tradizione ligure, che è composta da popolazione che ha grande fantasia ma anche molto i piedi per terra, l'aver affrontato alcune tematiche che poi erano, diciamo, delle riflessioni dei giovani e del mondo che loro frequentano più spesso, quindi la scuola, l'università, il mondo del lavoro, il mondo dell'associazionismo, perché ci sono state anche delle riflessioni sul, diciamo, rapporto, sulle dinamiche all'interno delle proprie associazioni. Questo è stato un contributo fortissimo, e appunto, come dicevo, la tradizione ligure porta fantasia e piedi per terra, e infatti questi ragazzi hanno prodotto un documento che io chiamo dossier, dove sono state rappresentate, diciamo, delle idee, dei progetti a volte anche molto ambiziosi, comunque originali, ma che tendono proprio anche a soluzioni concrete. Questo mi ha colpito molto. A volte magari dai giovani non ci aspettiamo queste soluzioni così, anche motivate da valutazioni, da riflessioni interne. E quindi è stato veramente un piacere, come sempre un piacere, fatemelo aggiungere, lavorare con il volontariato tutto, non solo con i giovani, perché credo che sia motivante per chi come noi lavora in protezione civile, come personale di protezione civile, avere il confronto e un rapporto con i volontari, perché sappiamo tutti che alla base del loro impegno c'è solidarietà, ci sono queste emozioni, queste suggestioni, e quindi il loro impegno è proprio rivolto a perseguire, diciamo, degli scopi, delle finalità sociali, di utilità sociale.
1: Certo. Senta, dottoressa Maggi, a me pare impossibile, ma è vero che lei va in pensione tra un po'?
2: Sì.
1: Come mai? Ha fatto la baby pensione, quella a 45 anni?
2: Non ho fatto la baby, è molto gentile, ma non ho fatto la baby pensione, e quindi ho raggiunto il termine del mio percorso come dipendente pubblico e quindi anche come funzionario personale della Regione Liguria.
1: Giacomo, mi raggiungi sul palco, per favore? Un bel applauso!
3: Certo. Questo.

0: Grazie. Però adesso mi fate commuovere.
1: Viva!
2: Facciamo una foto in mezzo.
3: Facciamo una foto, facciamo una foto. Certo, certo, la mettiamo in mezzo. Fotografi, ve la faccio anch'io una bella foto. Guarda, faccio una cosa che non si fa, ma io... chi se ne importa, facciamo una foto sul palco.
1: Siccome lei li ha preparate per tutti gli altri che dovranno essere premiati, mi sembrava giusto che noi ne dedicassimo una a chi si dedica ai volontari. Aspetta che facciamo la foto.
3: Vai, ci siete ragazzi, io vi faccio un sacco di belle foto e poi ve le scegliete voi. Complimenti alla dottoressa Maggi, Tommaso Piccinno, mi sa che lei è in pensione, ci andrà tra un bel po', purtroppo questo succede ai giovani, diciamo, funziona così. Lei ha fatto uno spin-off dall'università.
4: Sì, e io ho la fortuna di aver assistito a questo percorso della costituzione del Comitato dei Giovani Volontari di Regione Liguria come esterno, come una persona che ha potuto aiutare un po' a guidare, a condurre questi incontri, e però non faccio parte del sistema, e quindi quello che posso portare è un'osservazione sulla passione, la volontà, la voglia, la professionalità, che è un po' un ossimoro parlare di professionalità quando si parla di un volontario e invece, o di una volontaria, e invece la grandissima volontaria, professionalità dei giovani e delle giovani che hanno partecipato a questi incontri, che hanno portato idee ma anche insomma voglia, divertimento. Ecco, è stato davvero un percorso bello.
3: E da parte sua com'è nata l'idea?
4: Collaboriamo con Cecilia, con Regione da tanti anni, facciamo diversi corsi, io col mio spin-off, e quindi quando ci è stato detto ma si potrebbe fare questa cosa, abbiamo detto bellissimo, allora inventiamoci un modo per aiutare i ragazzi a discutere tra loro e a trovare un po' di idee, e quindi questa è stata una coprogettazione molto fruttuosa, molto divertente.
5: Se posso aggiungere, perché è giusto, abbiamo potuto affidare l'incarico, lo spin-off universitario, anche grazie a un progetto europeo, Proterina for Future, perché ecco, ci ha dato la possibilità proprio di economicamente, finanziariamente,
3: cioè, bisognava
5: attivare.
3: Finanziarla.
5: E noi naturalmente ci siamo rivolti a loro perché sappiamo che sono dei professionisti veramente in gamba.
3: Grazie mille a Tommaso Piccinno. Allora facciamo ancora un applauso a Cecilia Maggi, che tra l'altro non sapeva niente. Questa scaletta è girata un po', penso anche alla Maggi ce l'aveva, allora alla fine io ho dovuto scriverlo a penna, premio Maggi, così, perché altrimenti questo foglio si sarebbe visto da qualche parte. Grazie mille, grazie ancora.
5: Grazie a tutti.
3: Però Cecilia Maggi resta, in realtà, perché Cecilia Maggi insieme con Giacomo Gianpedrone e direi all'ingegner Vergante ci aiuterà, ma non subito, nella parte successiva. Allora, ora devo recuperare i miei fogli. Sono ancora alle 9:30 qua, quindi mi sono assolutamente perso. Meno male che li ho anche numerati e quindi ora so dove sono. Allora, chiamiamo sul palco Giorgia Ravazza, volontaria di protezione civile, per parlare di un dossier di cui peraltro vi abbiamo già un po' parlato in premessa, che è quello dei ragazzi under 30 che hanno realizzato appunto un lavoro che peraltro poi è sviluppato in ambiti di intervento, e quindi poi dopo la primissima presentazione di Giorgia andremo anche a sentire gli altri, divisi appunto ognuno per un ambito di intervento del quale si sono occupati. Allora facciamo un bel applauso a Giorgia Ravazza, che deve salire le scalette. Poi a un certo punto, quando si arriva sul palco, sembra quasi che non ci sia lo spazio per entrare, però c'è una specie di fessura, ma Giorgia sicuramente la troverà. Eccoci qua, un applausone, benvenuta, vieni qua al centro. Diamole il microfono, così siamo tutti, diciamo, autonomi, grazie mille. Allora, intanto ti chiedo un po' di raccontarci come è nato questo progetto.
6: Sì, allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti i ragazzi come me che hanno partecipato a questo progetto, anzi spero che poi possano salire per prendersi l'applauso come me lo sono preso io, perché se lo meritano, e appunto non è giusto che ci sia solo io qua sopra. E per presentarvi questo progetto io vorrei leggervi la premessa che è stata appunto inserita all'inizio del nostro

0: dossier, perché secondo me rappresenta al meglio ciò che appunto abbiamo inserito all'interno.
1: Dammi pure il microfono che ti aiuto io.
0: Oggi noi giovani volontari presentiamo questo lavoro con la speranza di trovare una via comune al fine di consolidare e rafforzare il futuro delle nostre organizzazioni. Perché in una società sempre più complessa non è facile portare avanti ciò che per noi è diventata una grande famiglia. Molti di noi hanno scelto questo percorso grazie ad esempi, valori e relazioni che ci hanno fatto sentire parte di qualcosa di più grande. Oggi però ci chiediamo: questo messaggio riesce ancora ad arrivare alle nuove generazioni? Cosa possiamo fare per renderlo di nuovo forte e coinvolgente? Sappiamo bene quanto sia difficile oggi vedere facce nuove nelle nostre squadre, ma se non ci impegniamo ad evolvere, rischiamo di perdere la continuità che i volontari di Protezione Civile prima di noi e il sistema tutto hanno costruito in decenni di sacrifici. Per non restare a guardare, quindi, noi giovani volontari under 30, scelti tra organizzazioni sia locali che nazionali, ci siamo riuniti su proposta di Regione Liguria per formare il Comitato Regionale Giovani Volontari Liguria. Abbiamo analizzato, interpretato e rappresentato i bisogni reali delle nostre squadre, focalizzandoci sul rapporto tra noi ragazzi e la Protezione Civile Ligure. Ci siamo divisi in gruppi di lavoro, abbiamo inizialmente analizzato le nostre esperienze e abbiamo subito sentito la necessità di avere una visione più ampia, e per questo siamo andati ad intervistare altri ragazzi come noi al di fuori del nostro sistema. Questa scelta ci ha restituito una nuova chiave di lettura, aspetti e ambiti di intervento si potrebbero lavorare per avvicinare i giovani alle nostre organizzazioni e consolidarne la presenza e la partecipazione. È da queste domande che nasce la necessità di mettere nero su bianco alcune riflessioni che riguardano ambiti sociali e anche aspetti delle nostre organizzazioni, che secondo la nostra esperienza rappresentano dei punti cruciali su cui vale la pena confrontarsi apertamente, lavorare assieme per migliorare e guardare al futuro, con maggiori stimoli e voglia di crescere. Per quest'ora direi che posso poi lasciare la parola ai miei colleghi, che ci faranno solo un assaggio di quello che effettivamente poi conterrà il nostro dossier.
1: Un grande applauso. Vi giuro che non c'è un'alluvione, sono qui così a titolo personale. Va bene, allora io non so se alcune delle persone che devo chiamare qui sono già qua dentro, vediamo. Elena Canepa, per esempio. Elena Canepa, vieni avanti, guarda, prenditi già il microfono, mettiti qui.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Chiamiamo anche Emanuele Adamo. Eccoti Emanuele, vai, mettiti vicino a Elena. Irene Bezzeredi, eccoti qua, Irene qui. E poi Matteo Mangini. Matteo Mangini. Ok, allora cominciamo da te, Elena. Tu hai parlato, ti sei occupata all'interno di questo dossier di comunicazione e social media, quindi sì, sei nel mio ambito.
2: Sì, diciamo così. In realtà poi non mi sono occupata solamente io, ma con un gruppo di lavoro.
1: Sei la portavoce, chiaramente.
2: Assolutamente sì. Allora, noi innanzitutto crediamo che comunicare bene sia fondamentale al giorno d'oggi quanto lavorare bene. È già stato sottolineato anche negli interventi precedenti, quindi direi che non c'è motivo di allungare, appunto. Abbiamo pensato delle proposte, proposte che hanno sostanzialmente la finalità di informare la cittadinanza in una maniera più efficace, più efficiente, non con contenuti solamente legati alle emergenze, per esempio i bollettini meteo, eccetera, ma anche con contenuti che possono essere informativi e divulgativi, oltre che di qualità. Questo perché, appunto, come si è detto anche prima, crediamo nel valore della prevenzione, e questo può anche essere un ottimo modo, appunto, di fare prevenzione attraverso i social media. Inoltre ci piacerebbe valorizzare di più il lavoro che tutti noi facciamo ogni giorno, non solo magari quello legato alle emergenze, che è più facile da vedere sui social o comunque in televisione, e poi, perché no, cercare di avvicinare e stimolare le persone a mettersi in gioco con noi, ecco, all'interno del sistema di Protezione Civile. Brevemente, le nostre proposte principali riguardano l'apertura e lo sviluppo di canali social della Protezione Civile Ligure. Abbiamo già l'esempio delle pagine del Dipartimento a livello nazionale, ci siamo detti perché non provare anche a chiedere di poter avere una pagina, un punto di riferimento regionale. Questo non per un capriccio dei giovani di vedere un'altra pagina sui social da seguire, da menzionare, ma anzi lo vogliamo come punto di riferimento.

0: che possa dare un valore, possa dare visibilità e possa collegare tutte le realtà, visto che qua oggi siamo multicolor, così possiamo dire, e quindi anche giusto far vedere a tutti che non ci siamo solo, metto l'esempio, noi come Croce Rossa, ma ci sono tantissime altre realtà che a volte rimangono un po' nascoste.
1: Dammi retta. Spacca questo canale social, perché ogni tanto avete delle immagini oggettivamente che ti tengono inchiodato in determinate circostanze.
0: Assolutamente,
1: no? È vero,
0: sì,
1: che potete girarle e non occuparsi di salvare vite, però insomma qualcuno dovrà incaricarsi di questo.
0: Assolutamente sì, infatti crediamo anche a questo punto di riferimento regionale, che magari sia professionale, ecco, per dare anche delle competenze specialmente alle realtà che magari non lo possono avere anche dal punto di vista economico, ecco. Secondo punto a cui abbiamo pensato è la produzione di podcast, quindi contenuti narrativi audio. Ci siamo un po' guardati intorno, ma poi anche un po' negli occhi, e ci siamo detti qual è poi uno dei mezzi comunicativi, contenuti comunicativi che guardiamo di più. In realtà poi ascoltiamo di più, perché i podcast in realtà sono prettamente audio. Ecco, proprio i podcast. È una cosa che consumiamo quotidianamente e crediamo possa essere un metodo per arrivare in modo molto diretto, soprattutto ai più giovani. E è molto interessante, e qui mi allaccio poi al tema dell'università di cui parleranno i miei compagni di viaggio. Sarebbe molto interessante poter proporre con l'Università di Genova, in particolare col Dipartimento di Scienze della Formazione, una sorta di collaborazione, visto che questo dipartimento ha già dei laboratori di podcasting, e quindi crediamo che in questo modo potremmo innanzitutto noi, un po' egoisticamente, avere dei contenuti di indubbia qualità. Secondariamente potremmo avvicinarci ai nostri coetanei e quindi magari portare acqua al nostro mulino, farli venire a lavorare con noi, e in più, a nostro parere, può essere un'ottima opportunità formativa anche per i ragazzi, stimolante, un po' diversa dal solito. Concludo dicendo che a settembre ci sarà il Festival della Comunicazione a Camogli, magari qualcuno di voi lo sa, e è un evento di rilevanza comunque nazionale che è patrocinato tra l'altro dalla nostra regione. La nostra proposta, anche in questo caso un pochino, come si può dire, un po' nel senso un po' uno sfida, è cercare di essere appunto invitati all'evento per poter magari anche in collaborazione con i colleghi del Tavolo Nazionale dei Giovani partecipare alle discussioni che potranno venire fuori, visto che le rassegne, tra l'altro, che vertono su questo evento trattano il tema del coraggio, e crediamo che possiamo dare un apporto. Ecco.
1: E come? Mi sembrerebbe innaturale se non ci foste.
0: Grazie.
1: Emanuele Adamo, tu ti sei concentrato insieme col tuo gruppo di lavoro su scuola e università.
2: Sì, allora ne approfitto appunto perché ha parlato di questi podcast della scuola e dell'università, e poi prima hanno parlato anche i professori appunto dell'università e delle scuole in generale. Noi abbiamo trattato principalmente anche il tema dell'educazione civica, grazie alla legge emessa la legge 92-2019, praticamente è stato introdotto questo insegnamento dell'educazione civica, il quale tratta anche temi di protezione civile. È a 32 ore, se non sbaglio, diciamo stimate durante la settimana, durante l'anno scolastico.
1: L'anno.
2: E sarebbe bello, diciamo, implementare, oltre a più ore, perché poi i laboratori che vengono fatti in queste ore sono tantissimi e sono ultra interessanti. Noi ne abbiamo fatti tanti dalle nostre zone di Spezia, e sarebbe bello introdurre tantissime cose anche riguardanti la protezione civile, formare, diciamo, anche dei professori, fare una formazione specifica all'interno delle scuole per portare, diciamo, questo tema molto, molto interessante. Abbiamo parlato tanto anche dei crediti extrascolastici, per esempio i corsi di protezione civile, se vengono riconosciuti come crediti formativi, come aiuto anche all'interno proprio della scuola, e l'introduzione di un modulo diciamo, specifico per gli universitari. Sappiamo che esistono corsi già preimpostati per la protezione civile. Valorizzare, diciamo, le lauree che vengono fatte all'interno dell'università, quindi abbiamo parlato per esempio abbastanza randomico degli sviluppi di agenti chimici.

0: per i vigili del fuoco, diciamo, per gli spegnimenti. Sarebbe bello valorizzare all'interno delle lauree, dei corsi di laurea, questi tipi di progetti, appunto, per ampliare, diciamo, sia la conoscenza della protezione civile che l'aiuto poi che può effettivamente dare al di fuori, diciamo, delle divise. E poi anche workshop e meeting universitari, quindi fare, diciamo, delle giornate organizzate con i vari enti, ANPAS, Croce Rossa, Protezione Civile, Soccorso Alpino, qualsiasi evento che, diciamo, tratta questo tema, in modo da sensibilizzare gli studenti, anche perché gli studenti sia delle università che delle scuole sono importantissimi, vengono lanciati poi nel mondo di tutti i giorni, e sia nel mondo lavorativo ma proprio mondo vissuto, quindi è importante trasmettere messaggi ai ragazzi.
1: Non c'è dubbio, sono d'accordo con te. Un applauso, Emanuele. Irene Bezzeredi, tu ti sei occupata invece insieme al tuo gruppo di mondo del lavoro, diciamo così.
2: Allora, abbiamo cercato un po' di far capire quello che è il rapporto tra la protezione civile e il mondo del lavoro, e abbiamo notato insieme al gruppo che il freno principale ormai per i lavoratori volontari non è la mancanza di voglia o la mancanza di altruismo, ma è proprio quello che noi abbiamo definito una difficoltà quasi nascosta agli occhi, ovvero la paura di non riuscire a conciliare il lavoro con le possibili emergenze che quindi arrivano all'improvviso. Spesso per questo motivo i lavoratori volontari fanno un passo indietro e rinunciano al volontariato per appunto questo problema, e ci siamo chiesti quindi come possiamo, diciamo, togliere questa distanza da questi due mondi che sembrano distanti ma in realtà poi non lo sono. Ad oggi le aziende che vedono i propri lavoratori andare su un'emergenza la vedono come una sottrazione, spesso vista anche come non necessaria, quando poi in realtà dovrebbe essere vista come un orgoglio di persone che non tolgono, diciamo, tempo solo al lavoro ma anche alla vita privata per poi aiutare la collettività. E abbiamo notato anche che ultimamente le aziende vengono premiate per eventuali collaborazioni dal punto di vista ambientale, e ci siamo chiesti se potesse essere interessante, diciamo, una cosa simile dal,
1: certo,
2: punto di vista della protezione civile.
1: Certo. Dare dei contributi, degli incentivi, dei premi alle aziende,
2: esatto,
1: che favoriscono il volontariato all'interno del loro,
2: esattamente,
1: personale.
2: Vengono dati appunto questi bollini formali, e pensiamo possa essere interessante che possa succedere la stessa cosa. E quindi la nostra, diciamo, conclusione è che per ora la cosa fondamentale sarebbe creare tanto ascolto e quindi informarsi su quello che ne pensano le aziende, su quello che sentono e che ricevono, e soprattutto su quello che gli manca. Stessa cosa per i lavoratori. Quindi secondo noi il punto chiave ad ora è ascoltare loro e poi cercare di capire quale possa essere la soluzione migliore.
1: Grazie. Matteo Mangini, voi avete parlato più di futuro, diciamo, della protezione,
3: sì,
1: civile regionale.
3: Sì, diciamo che il nostro obiettivo principale è stato quello di creare delle proposte per Regione Liguria per cercare di risolvere alcuni problemi che abbiamo notato appunto all'interno del volontariato. Le due proposte principali sono: la prima è quella di cercare di riportare in auge dei corsi specialistici di secondo livello, ad esempio il corso caposquadra o il corso motosega, che purtroppo mancano ormai da troppi anni. Questo è un problema abbastanza importante perché crea delle lacune formative nel mondo del volontariato e soprattutto nel mondo dei giovani, perché appunto non si riesce a gestire un turnover adeguato e i giovani come me e come tutti quelli che sono qua dietro hanno tanta voglia di fare, hanno tanta voglia di imparare, ma purtroppo appunto questi corsi ormai mancano da troppi anni. Quindi chiediamo l'istituzione di un tavolo regionale che possa lavorare su queste proposte e cercare appunto di riportare questi corsi che appunto mancano da troppo tempo.

0: La seconda proposta principale è quella di cercare di superare un paradosso normativo che ormai è chiaro che sia un problema, cioè quello dei 16-18 anni. Cosa vuol dire? Praticamente adesso per svolgere operazioni di antincendio boschivo, quindi per accedere alla formazione e effettivamente per essere operativo sul campo, basta avere 16 anni e l'autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne fa del tutore legale. Mentre invece per tutte le attività di protezione civile serve avere 18 anni. Qual è il problema di questa norma? Che all'interno delle attività di protezione civile c'è qualsiasi altra attività che non sia antincendio boschivo, quindi banalmente assistenza alla popolazione, ad esempio sala operativa, tutte le questioni scorrelate alla radio, sono tutte cose a bassissimo rischio che possono essere svolte anche da un minore di 18. Quindi la nostra proposta è quella di,
1: A maggior ragione se poi può spegnere un incendio boschivo,
0: a maggior
1: insomma.
0: ragione se poi può spegnere un incendio boschivo. Quindi la nostra proposta è quella appunto di creare un mansionario di scenari a basso rischio, poter far accedere i giovani minori di 18 anni alla formazione di protezione civile in modo tale da appunto poter eseguire queste attività. Basta, queste sono le nostre proposte principali.
1: Giorgia, vuoi tornare in mezzo a noi? Dov'è Giorgia? Sei tu Giorgia, no? Tu sei Giorgia, sì, penso di sì, cioè così pensavo. No, giusto perché magari ci puoi dare, visto che hai fatto da introduzione, no? Qualche dettaglio su quanti avete lavorato a questo dossier, quanto ci avete messo, insomma.
2: Allora, direi che più o meno all'incirca ci abbiamo messo un mesetto e mezzo, ci vedevamo il sabato mattina perché appunto era la giornata in cui tra tutti, tra lavoro, università, scuole, lavoratori, era quello, diciamo, il giorno che ci metteva meglio. E all'inizio abbiamo lavorato in gruppo, quindi tutti e 30, e poi successivamente, una volta che sono stati stilati, diciamo, i temi principali, ci siamo divisi in sottogruppi e ognuno ha dato il suo contributo appunto nel gruppo. Io, ad esempio, ero nell'ambito scuola, ma non potevo anche andare in altri, cioè dove sentivo la necessità e il volere di dare qualcosa, allora davo, diciamo, il mio contributo e direi che più o meno tutti quanti abbiamo dato qualcosa in ogni gruppo,
1: Ok,
2: ecco.
1: allora a questo punto cosa chiediamo alle istituzioni, all'assessore Giampedrone, al presidente Bucci? Cosa ci facciamo con questo dossier adesso?
2: Speriamo che venga letto interamente e che quindi questo possa dare dei spunti per poi, diciamo, evolverci, quindi per un futuro, per creare un futuro migliore che attragga più giovani e che appunto riesca a stabilizzare le figure all'interno della protezione civile e tirarne dentro delle altre.
1: Giorgia, Elena, Emanuele, Irene, Matteo e tutti gli altri, grazie, grazie davvero. Vi terrei qua perché siete bellissimi, però in realtà non posso perché devo proiettare un video e quindi se vi tenessi qui non vedremo il video, il che poi magari uno potrebbe anche decidere, ma non ho questa autorità in questo momento. Quindi ci guardiamo il video, un video che è stato preparato con immagini della Protezione Civile regionale, un video che appunto racconta, in chiave emozionale, di alcuni momenti particolari che si sono svolti, insomma la colonna mobile e tutte le altre immagini significative che tra poco vedremo quando appunto i nostri volontari avranno abbandonato il palco. Io anche mi metterò in modo da non disturbare. E allora, se regia siamo pronti, possiamo guardare il video della Protezione Civile regionale.

0: bel applauso ai ragazzi e alle ragazze della Protezione Civile Regionale. Allora, richiamo sul palco l'assessore Giacomo Giampedrone, che mi accompagnerà in questa fase finale insieme con l'ingegner Stefano Vergante e la dottoressa Cecilia Maggi. Veniamo sul palco, che abbiamo una parte che sarà ricca di applausi in questa parte finale della nostra mattinata qui al Teatro della Gioventù. Assessore, intanto me lo fai un commento su, insomma, sulle tante parole che abbiamo sentito stamattina?
1: Beh, credo che siamo contenti. Dire grazie è uno degli elementi fondamentali di questo sistema, ma farlo con la consapevolezza di avere anche tanti ragazzi così pronti, così propositivi, a dare, diciamo, nuova linfa al sistema è per noi motivo di grande orgoglio. Quindi veramente di cuore grazie a tutti. Adesso ovviamente entriamo in una fase molto importante della nostra mattinata e sono contento, farei un ultimo applauso al Dipartimento Nazionale, perché avervi avuti qua questa mattina per noi è veramente un grande piacere e una grande gioia. Ah, scusate, facciamo anche un applauso ai Vigili del Fuoco che li vedo qua, perché per noi sono fondamentali, fanno parte, tu sai, Matteo, della nostra sala operativa. Noi siamo orgogliosi di questa convenzione e penso che sia un bel modo di lavorare insieme.
0: Non c'è dubbio, non c'è. Poi è una storia personale con i Vigili del Fuoco, caro assessore. E il papà della mia prima fidanzatina era un Vigile del Fuoco e voleva a tutti i costi che io entrassi nei Vigili del Fuoco. Non sapevo come dirgli che soffro drammaticamente di... Non potevo fare il Vigile del Fuoco. È stata una grande delusione, ma non solo con lui. Allora, cominciamo a consegnare targhe. Cominciamo con il coordinamento volontari di protezione civile della provincia di Genova, che devono salire qui sul palco. Eccoci. Mi raccomando, siate belli atletici, perché c'è la scaletta da fare, altrimenti ci mettiamo mezz'ora, diciamo, solo per la salita sul palco. Se Saperdi mi fa ok con la mano, se siamo messi bene sul palco, ma tanto non ti vedo perché ho le luci davanti, quindi è impossibile. Oh, facciamogli un applauso, la consegniamo. Scattate le fotografie. Il microfono forse dovrebbe esserci, eccolo lì.
2: Velocissimo, volevo ringraziare tutti i volontari che considero miei, non per una questione di possesso, ma per una questione di profondo affetto e rispetto. Siete la parte migliore del sistema, grazie.
0: Grazie. Chiamiamo qui sul palco il coordinamento provinciale dei volontari di protezione civile di Imperia, quindi andiamo nella provincia di Imperia, dove sono storicamente meno preparati sulle alluvioni, non piove mai, però diciamo sicuramente fanno delle altre cose molto interessanti, ovviamente. Cioè. Eccoci qua.
3: Ordine solo?
0: No, l'ordine l'abbiamo... L'ordine l'abbiamo deciso così. Giustamente la dottoressa Maggi, da buona funzionaria di regione, è attenta a questi dettagli. Diamo il microfono anche a lei.
4: In questi anni abbiamo imparato a apprezzare anche i volontari delle province limitrofe. Spesso e volentieri purtroppo ci troviamo a combattere insieme a loro, soprattutto il fuoco. Quindi ringrazio tutti gli uomini che ci hanno seguito e ringrazio soprattutto i miei, anche se mi prendono in giro essendo donna, e quindi quando dico i miei uomini si può ben immaginare che effettivamente ci mettono il cuore e noi mandano a scaricare, perché spesso veramente sono una rompiscatole. Grazie di cuore a tutti.
0: Grazie mille, grazie. Caro Giacomo, chiamiamo i nostri concittadini?
1: Certo.
0: Facciamolo. Coordinamento provinciale della protezione civile della Spezia. Ah, dove siete?
5: Questa la faccio io.
0: E questa la fa Giacomo, per forza.
5: Potrei non farlo.
0: Non potrebbe minimamente sottrarsi. Eccoci qua. Benvenuto, ecco la targa. E facciamo dire due parole anche

0: a lui.
1: Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti i volontari, quelli della provincia della Spezia, ma tutti quelli della regione Liguria. E vorrei sempre ricordare che essere volontari non è mai solo nel momento dell'emergenza, perché quotidianamente noi siamo volontari, perché ci dobbiamo preparare, ci dobbiamo formare, dobbiamo fare esercitazioni, ogni tanto anche litighiamo tra di noi e un po' anche con regione ogni tanto, ma è giusto perché ci deve essere il giusto confronto e il giusto stimolo, come si diceva prima. E poi permettetemi una cosa personale, perché in parte ho contribuito al pensionamento della dottoressa Maggi e pertanto vorrei comunque ringraziarla, perché in tutti questi anni ha avuto, diciamo così, la pazienza di ascoltare tutte le lamentele e tutte le esigenze che noi abbiamo dovuto. Ha detto di sì, sicuramente. Che il confronto è stato sempre molto franco e comunque si è sempre riusciti a trovare un punto di incontro. Grazie a tutti.
0: Grazie. Coordinamento provinciale dei volontari di protezione civile di Savona, eccolo. È già lì. Un grande applauso anche a Savona. Facciamo fare un ringraziamento e un saluto.
2: Grazie a tutti, ovviamente essendo l'ultimo hanno già detto tutti i miei colleghi,
3: ultimo come provincia, scusate,
2: e niente, grazie a tutti i volontari come tutto.
0: Grazie mille. Allora, chiamiamo qui invece sul palco per ricevere la targa e il giusto riconoscimento all'organizzazione dei volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato Regionale Liguria. Eccoli qua, chiamiamo dunque anche la Croce Rossa Italiana del Comitato Regionale della Liguria, anche a lei diamo la targa, ecco il bel applauso. E facciamo la foto ricordo con questa bella targa e naturalmente diamo anche il microfono poi anche a lei per il suo saluto e il suo ringraziamento.
4: Prego.
5: Grazie.
4: Questa tra te.
5: Grazie mille. Allora, grazie a tutti. Intanto ringrazio tutti i volontari della Croce Rossa, una grande famiglia, e io non potrei essere su questo palco se non fosse per tutti voi. Ma poi un ringraziamento particolare alla grandissima famiglia della Protezione Civile, di cui io sono orgogliosa di fare parte in questo sistema di protezione civile. E ho sentito molto volentieri e con attenzione i discorsi che sono stati fatti prima, che approvo fortemente. E a nome dell'associazione vorrei dire, e soprattutto anche della Liguria, quando ci sono le emergenze non c'è più una distinzione di colore, di magliette e quant'altro. Lavoriamo tutti insieme e lo facciamo in maniera egregia e l'abbiamo visto. Quindi direi che il nostro lavoro è il nostro miglior biglietto da visita. Grazie.
0: Grazie, complimenti.
4: Qua che facciamo la foto tutti insieme.
0: E in effetti è proprio questa la vostra forza, il bello, no? Tante maglie, ingegner Nesi.
4: Vado a prendere la targa.
0: Allora, intanto dobbiamo procedere oltre, allora direi, con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria. Stefano. Eccoci qua. Arrivano. Preparazione della targa. Perfetto. E allora vediamo il Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria. Benvenuto. E facciamogli fare anche un ringraziamento.
6: Allora, chiaramente ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato, i nostri ragazzi e delle altre associazioni. Ringrazio la dottoressa Maggi che ci ha dato la possibilità assieme alla Regione ad integrarsi maggiormente in questo sistema. Noi siamo un corpo relativamente piccolo, specifico, però non facevamo grandi attività. Questa è stata l'opportunità per farsi conoscere e soprattutto per contribuire in questo mondo.
0: Applausi, grazie mille. Passiamo all'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, il Comitato Regionale della Liguria. Eccoci qua, un applauso alle pubbliche assistenze, al lavoro bellissimo che fanno sul nostro e su tutti i territori del nostro paese.

0: Eccoci qua, qualche secondo e avremo anche lui. Eccoci qua, un applausone alle pubbliche assistenti. Ok, è pronta, tutto pronto. Ok, diamogli il microfono, perfetto.
1: Grazie a tutti.

0: Grazie mille. Oh, li abbiamo visti in tanti ultimamente in giro per Genova e quindi facciamo un bel applauso all'Associazione Nazionale Alpini di Protezione Civile. Adesso ci cantiamo una canzone, ci divertiamo come ci siamo divertiti per quei tre magnifici giorni in cui gli alpini hanno colorato la nostra città. Eccoci qua, eccoci, un bel applauso. Cerchiamo sempre di stare qualche metro avanti, così le luci, eccoci qua, perfetto, un po' meno. Lo tengo.
1: Grazie a tutti. Il mio ringraziamento va per la buona riuscita della lunata. Grazie a tutti i volontari che hanno partecipato, a tutte le associazioni che si sono dedicate a questo, alla Regione Liguria. Per Genova credo che sia stata una bella riuscita. Tutti mi chiedono quando ritornerà, con calma.
0: I baristi soprattutto, è una domanda che sento spesso.
1: Grazie a tutti e per quello che avete fatto e per quello che farete in futuro. Vi ringrazio.
0: Viva. Grazie, viva gli alpini! Chiamiamo sul palco l'Associazione Nazionale Carabinieri del Nucleo Regionale di Protezione Civile della Liguria. Eccoci qua. Carabinieri, tengo io questo. Un'altra targa anche per loro, per l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, del Nucleo Regionale ovviamente di Protezione Civile della Liguria. Eccoci qua, ci siamo, un bel applauso.
2: Complimenti. Foto.
0: Eccoci qua, una bella fotografia. Su. Più difficile tenere lei che non spegnere un incendio, credo.
3: Microfono.
4: Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i colleghi e come Associazione Nazionale Carabinieri siamo orgogliosi di far parte della Protezione Civile della Liguria. Grazie.
0: Grazie mille. E chiamiamo anche sul palco per chiudere
5: giro di targhe
0: l'Associazione Italiana, la Società Italiana Psicologia dell'Emergenza SOS Liguria.
5: Fate insieme, dai.
0: E questa la diamo insieme alla Società Italiana Psicologia dell'Emergenza SOS Liguria.
3: Voglio che
0: gli ingegneri nesi
3: vengano ringraziati in modo particolare dall'ingegnere.
6: Ci hanno dato una grossa mano, un grosso supporto a livello nazionale nell'ambito dell'emergenza di Crans Montanà. Sono stati una colonna portante per la risposta operativa e quindi siamo felici anche noi come Dipartimento di questo premio.
0: Il microfono anche alla dottoressa.
7: Grazie a tutti voi, noi siamo assolutamente orgogliosi di questo premio che riceviamo e anche di aver vissuto insieme questa giornata, quindi a nome delle volontarie e dei volontari che rappresento ritiro veramente con tanto orgoglio questo e altrettanto orgoglio di far parte di questo sistema sia regionale che nazionale, quindi di continuare a crederci e a impegnarci e a crescere professionalmente per fare e portare avanti quello che tutti insieme condividiamo, che è l'esserci, essere vicino alle persone nelle difficoltà e anche quando non sono nelle difficoltà attraverso la formazione, quindi continuare ad andare avanti con tanto impegno insieme con tutti, con le altre divise, e quindi grazie veramente di cuore.
0: Grazie mille anche a voi. Allora, ingegner Vergante, volevamo aggiungere sul nostro palco anche e meritoriamente i vigili del fuoco. E allora chiediamo di salire con noi sul palco per il loro lavoro straordinario. Sono di solito i più amati, ma insomma anche perché fanno un lavoro quando arrivano dal gattino sull'albero all'emergenza più estrema, loro sono sempre impeccabili, professionali e efficaci nei loro interventi. Assessore Gianpedrone, raggiunto a averli con noi. Un applauso,
3: ci
0: un
3: teniamo.
0: Applauso. Grazie mille.
8: Sì, che dire, noi rappresentiamo chiaramente

0: La direzione regionale Liguria, e con questa attività che avete fatto oggi ci avete reso felici, perché siamo un sistema, lo stiamo dicendo dall'inizio, e il sistema è molto strutturato, quindi io credo che qui abbiamo anche dei rappresentanti del Dipartimento Nazionale, potranno, come dire, confermare che il nostro sistema funziona. Il volontariato per noi è una componente fondamentale, cioè noi non potremo sicuramente garantire tutta l'attività di soccorso tecnico urgente, compresa anche lo spegnimento degli incendi boschivi, senza avere questa grossa forza che abbiamo in campo. Quindi vi ringraziamo e speriamo di continuare e migliorare ancora. Grazie.
1: Grazie. Allora ragazzi, ve la fate una bella foto, perché questa è epica, ci sono tutti premiati. E allora scattate pure, guarda, io volendo tenere due microfoni, un foglio, un telefono per farvi una foto è difficile, però lo vorrei fare perché mi piacerebbe avercela anch'io questa bella fotografia. Bravi così, siete assolutamente perfetti. Anch'io vi ho scattato un po' di foto, poi ve le giro, complimenti. Assessore, dai, chiudiamo insieme questa bella mattinata di lavoro. Abbiamo avuto, insomma, il capo nazionale della Protezione Civile, il presidente di regione, la tua presenza, tutti quanti volontari, la regione. Bella mattinata.
2: Una gran bella mattinata di cui vogliamo assolutamente ringraziare. Ringrazio anche te, Matteo. Grazie. Tutta Primo Canale, perché poi quando ci sono le emergenze, saper comunicare anche a livello mediatico per noi è assolutamente fondamentale. Lo dicevano anche i nostri ragazzi, a cui ovviamente farei un ultimo grandissimo applauso, perché stamattina sono stati straordinari. Grazie all'Istituto Scolastico, all'Università di Genova, alla Prefettura, al Dipartimento Nazionale, grazie a tutti voi. Io spero che ci siano tante occasioni così, tante esercitazioni e meno emergenze, ma sappiamo che purtroppo, come dire, le occasioni non mancheranno, e quindi dobbiamo essere sempre più affiatati, sempre più insieme, sempre più pronti per ogni tipo di situazione.
1: Viva la Protezione Civile! Ciao!
2: Viva la Liguria, grazie a tutti, grazie.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Scerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta, che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tiene Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante, realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono, come sempre, le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello. Cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo.
0: Alto rilievo.
1: È un alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due

0: papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
1: Che meraviglia, veramente.
0: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni, e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda spremitura, e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: È vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto, di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche, la Cervara, dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate, anche da un arco come questo, la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare, e arriviamo a questo primo punto.

0: subito con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
1: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la Cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al Mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della Vallata dell'Acqua Viva. Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
0: C'è anche l'Acqua Morta, è vero, se non ricordo
1: anche
0: male, in quella
1: morta.
0: Zona.
1: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del Mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso Monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal Mulino del Gassetta si arriva a Parangi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
0: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego,
1: certo.
0: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
1: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al Mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio,
0: sì.
1: Perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali, lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero, selvaggio potremmo dire.
0: E guardate, anche solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più a portata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
1: Sì, è stata...
0: Erano vecchie mulattiere.
1: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
0: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
1: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
0: Proseguiamo.

0: presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risseur policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli ulivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli ulivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni, e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa. Sì. Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara, e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
0: Silva Bosco?
1: Silva Bosco, selva.
0: Certo.
1: Proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
0: Pensare.
1: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
0: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
1: sicuramente,
0: perché
1: sì.
0: Sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali? Che tu
1: sicuramente
0: sai.
1: Sì, sì, sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile, e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
0: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego.
1: Esatto,
0: in questo caso
1: è il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la croce rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
0: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi, le orchidee del monte.
1: Noi siamo abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche

0: da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
1: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto, quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato, per poter dar modo alla terra di rigenerarsi.
1: Esatto.
0: Nelle antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese,
1: a riposo praticamente.
0: A riposo sostanzialmente, sì.
1: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
0: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi stratagemma.
1: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola, l'abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
0: No, è ancora Santa Margherita.
1: Raccontaci tutto, Alessandra.
0: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che, fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Niasca, oggi noto come Eremo di Niasca. I primi 3 monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara che, per una serie di varie vicissitudini, arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone, con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, degli primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali, oh, che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo,
0: portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più la Cervara

0: Fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la Cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Un qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri, quindi se per chiudere proseguissimo là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla Cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata. Telespettatori, la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura, che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta
1: salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa folla.
1: Bellissimo, grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente
2: grazie
0: vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione

0: A Genova, che cosa fa? È il principe Domenico Antonio Pallavicino. Esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Emanuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni.
0: Tre anni.
1: E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo. E da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Amarose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia, vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
0: del principe.
2: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare ovviamente di interesse storico artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far, come dire, istituire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo, come dire, rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
0: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
1: Molta emozione. Poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, e non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
0: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere, Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La donna cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
1: Ma guarda, sinceramente, perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni, mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, e non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella. E quindi è un po' boomer come canzone, però sono
0: boomer,
1: quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
0: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo. Che cosa avresti scelto se avessi avuto questa
2: comunque
0: opportunità?
2: Questa di Emanuele è stata
1: bellissima.
2: Un'ottima scelta, perché
0: una gran canzone.
2: Francesco De Gregorio, cioè l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
0: Oh, beh, ci sta.
1: Però,
0: una roba da Lady Piaf,
2: sì,
0: Charles,
2: diciamo,
0: Aznavour. Poteva essere una buona idea.
2: Ma non lo so, nel senso, dice, perché non italiana? Esatto.
0: Ti piace?
2: E perché non italiana? Abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse
0: di romantico profondo.
2: Romantico.
0: Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti con lei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
2: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché, voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe. Quindi io in qualche modo, cioè, sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità, anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che, come abbiamo detto, non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche di interesse storico-artistico che sono, diciamo così, vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la Fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
0: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni

0: Alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il Principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima somma.
1: Perché il Principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
0: Nuovo
1: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
0: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
2: la
0: tutto.
2: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
0: Non c'è dubbio. Non è scontato.
2: Lui fa veramente col cuore.
1: Sì, poi, diciamo, il Principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri. Cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché lo facciano.
0: Già.
1: Questo è importante.
0: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi come Pallavicino. Vicino, no? Perché, però, insomma, questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova che possono aiutare la loro città esattamente come ha fatto, o anche di più rispetto appunto al Principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che, appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
1: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo volere essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale, pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato una, come dire, non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi volere essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto, perché non è che quando tu sei mecenate
0: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica, no? Quindi è giusto.
1: Se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones.
0: E si comportava più o meno come loro.
1: Ha fatto tipo in un anno ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
0: esatto.
1: Non andando.

0: con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale, quindi, come dire, dovevamo, l'abbiamo fatto e tutti dovrebbero onorarlo.
1: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
0: Sì, sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere, come dire, bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si, come dire, si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo l'obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche, come dire, a spiegare agli altri l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia e l'identità che dovremo poi, come dire, in qualche modo tramandare e avere tutti.
1: Grazie Daniele Anselmi.
0: Grazie a
1: Ci
0: voi.
1: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Pallavicino.
0: Grazie.
1: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi.
2: Grazie.
1: Altra vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. E, di nuovo, buonasera.
3: Buonasera di nuovo, eccoci.
1: Non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, guarda, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo e, come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
2: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco, lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
1: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orru, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orru ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale grazie a questo importante contributo. Vediamo.
4: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto.
5: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto grazie

0: ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del Principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
1: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
0: È importantissimo avere delle strutture moderne perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto dal 1938 ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
1: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
0: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto. Maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere gualgaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
1: Migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
0: Assolutamente sì, la tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo a che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Pallavicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì, bella, esatto, no? Bellissimo. Più che uno spot, è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene

0: minimo dettaglio dice molte cose.
1: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte perché ovviamente va in onda sulla nostra TV e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro le immagini che avete visto e state vedendo legate alla baia del silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili, Carla Lorenza, solo da un fatto, che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
0: È vero.
1: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando del...
0: Ma poi però... nel momento in cui siamo andati sul mare, meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Ah, cioè è stato veramente un dono.
2: Allora, ci hai portato
1: ha portato il sole,
0: bene, spero che veramente
1: la bellezza porta il sole in questo
0: porti
1: caso
0: bene sempre
1: fisicamente.
0: Sì.
1: Diciamo fisicamente è uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione, bravissima persona, uomo
0: Carlo
1: d'oro.
0: Carlo Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, in veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, speriamo bene, insomma,
1: cioè, speriamo che porti
0: di aiutare
1: più persone,
0: anche altre persone
1: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che diciamo passino questi stessi problemi.
0: Sì,
2: sì,
0: è stato
2: un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte.
1: Già.
2: Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
1: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi, cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuto in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
2: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutti, a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
1: Già, un po' di restituzione, come si dice, no? La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente. Cioè, non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Palla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo, a tra poco. Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone.
3: Grazie
1: di essere con
3: buonasera.
1: Noi. Anche lui vicepresidente della Fondazione Palla Vicino. Ancora buonasera Manuela.
0: Buonasera.
1: Arcuri, allora, tante cose fatte dalla Fondazione Palla Vicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

0: al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui a Genova nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo.
1: La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova, in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città.
0: Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi.
1: Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?
1: Un divo, eh?
0: Un divo totale.
1: Veramente.
0: Un divo del lontano 700. Nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune, che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Urru, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela che rapporto hai con la musica?
1: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore. Ah. E sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
0: Hai capito?
1: Sì,
0: questo è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
1: Vedi, certo, sennò ti intristisce ancora di più.
0: Ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
1: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
0: Tu cosa preferisci? Anch'io. Usi la musica per cambiare umore,
2: assolutamente sì.
0: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa. Tuo avvocato, hai un genere
2: sono
0: preferito?
2: Io fan dei Beatles.
0: Fan dei Beatles.
2: Quindi le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
0: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo. Della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
2: È un'altra iniziativa posta in essere dal Principe Pallavicino e dal Dottor Senzioni ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
0: E a Palazzo sono arrivati tutti i giocatori.
2: È arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una

0: mia azione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione, che è stato ben delineato, certo, precedentemente.
1: Fuori dallo scopo statutario, fuori propriamente scopo detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso questa...
0: l'associazione Pallavicino in France.
1: Molto bene, molto bene. E appunto fa piacere anche riuscire, insomma, ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del palazzo, abbiamo raccontato, sì. Poi tra poco ci entreremo anche sul sito del palazzo e della fondazione, vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni, allora vi racconto un aneddoto. Un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe.
2: Accidenti,
1: perché
2: ufficio.
1: Dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
0: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principe Pallavicino e comunque con le sue società e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì, che è una cornice incantevole, no, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
1: Non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno tante via call, perché adesso c'è questo problema.
0: Infatti
1: no?
0: oscuro lo schermo.
1: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
0: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
1: grandi problemi, insomma, riuscite,
0: assolutamente,
1: no?
0: Assolutamente.
1: Però insomma è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia, cioè, questo senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
0: Infatti una delle grandi pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio il Pallavicino di Genova, che è una a cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi,
1: la sede della
0: Camera di Commercio, quindi si sente, si respira proprio la storia.
1: Non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, va in giro a Roma a dirlo, ricordate che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, sì. Quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
2: grazie
1: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della fondazione e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco. Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
3: Buonasera Matteo.
1: Consigliera di amministrazione della Fondazione.

0: Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri, che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, intanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista, fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in Fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
1: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Arresto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la Fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare, perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini, che ho presentato in quell'occasione in parte, e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico. Sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò certo anche qualcosa di impopolare, ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure ha fatto una cosa per il Gaslini.
0: Certo.
1: Difficilmente passa dall'aeroporto, quindi non. Eppure lui si dà da fare quegli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
0: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce.
2: Si conoscono le persone, da cosa nasce cosa.
0: Beh, così succede, anche la carriera d'attrice ogni tanto funziona così.
2: Certo, spesso quando andiamo in alcuni eventi conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
0: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni, se non
2: ho iniziato prestissimo,
0: male, no?
2: Però io non ci pensavo, perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo, perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose, e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la
0: questo,
2: mia carriera,
0: ecco,
2: futura.
0: Questo l'avevi capito?
2: L'ho capito il primo giorno di set, dove subito non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non sì, poteva piacere, e invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
0: Ci sei sentita
2: che era
0: bene?
2: Quello, sì. Sentito proprio, le donne le sentiamo alcune cose.
0: Beh, certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
3: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
4: Sì, noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina, e l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
3: Oui, la

0: Comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
1: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
0: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino, che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
1: Con Fondazione Pallavicini abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Senzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia, e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì da zona d'est. Invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina, e il principe Pallavicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse. Abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
0: Grande successo.
1: Grande successo, veramente grande successo, ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
0: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
1: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Pallavicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
0: Quanto è importante per voi questo aiuto?
1: È molto importante, perché un giorno, quando venite da noi a scuola, lo vedrete, quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante, perché le radici sempre devono rimanere ucraini.
0: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
1: Speriamo che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordano le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
0: Genova come città vi ha accolto calorosamente, com'è stato questo?
1: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale, perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova, ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
0: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
1: Sì, perché noi, come ho già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti, tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari, a Savona, sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a casa bimbi qua abbiamo tanti sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
0: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
1: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi questa comunità? No, loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no, per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata

0: Dalla guerra si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata a teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa.
1: Che no? Poi, fra l'altro, gli attori sono veramente protagonisti di quel dramma, certo. Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso. Sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il Principe Pallavicino faccia e continua a fare.
0: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che si sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione.
1: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare a entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni, aperto era veramente grande, avendo appunto diretto un canale che era molto social. Ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo, ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio.
0: Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa e si informa e capisce attraverso i social. C'è poco da fare,
0: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
0: Quindi è bello, quindi che ci siano anche come degli account, non clickbait come si dice, no, ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
2: certo.
0: Nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la Fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
0: anche
2: social,
0: questo
2: anche
0: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
0: certo.
2: Quindi
0: per quel
2: sì.
0: Pubblico che magari non guarda la TV, o
2: esatto,
0: che non legge il giornale,
2: per chi non guarda
0: che...
2: la televisione, chi non l'ha potuto vedere,
0: certo.
2: In televisione l'ho visto sui social, quindi
0: certo.
2: È un ottimo,
0: certo.
2: Canale di diffusione.
0: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
1: Questa
0: ti
1: Genova
0: piace?
1: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi. Non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del Principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
0: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare.

0: perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
1: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa, sì, questa frase, questa nomea, genovese, tirato, e tirchio.
0: Invece?
1: E invece a me sembra proprio di no. Mm, e poi se abbiamo questo esempio del principe
0: Malavicino. Se ne fossero di tirati
1: ce
0: così,
1: ne fossero.
2: Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
0: Vedi. Mai credere agli stereotipi, sì. Almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini e buon lavoro e buon tutto alla
2: Tanto
0: Fondazione.
2: Noi collaboriamo, quindi
0: tra l'altro,
2: presto.
0: Ora Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla Fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il Principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla Fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
1: Io essendo testimonia sono sempre presente, anche
0: sempre...
1: io con voi, quindi.
0: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere l'Arcuri al mio fianco. Dice, cosa ha fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita. È molto bella e molto meritoria. Grazie davvero Manuela per essere stata d'accoglienza del genere in aeroporto, non so se tutte le volte vorremmo accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
1: Grazie
0: alla Fondazione Pallavicino, grazie al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
2: Grazie.

0: Allora, grazie e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo. E oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa certo. Dici? E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
1: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo, ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
2: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
3: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo insieme.
2: Io leggendo
0: insieme
2: questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, eh? Elementari?
3: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
2: Subito dopo prima la delle guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
2: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli, esatto, sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, ha passato

0: più sui libri.
1: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
0: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
1: Un po' Mugugno.
0: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matveevich che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
1: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
0: Sì. Sì, è vero.
1: Andiamo a vedere un contributo che hai lasciato dalla tua trasmissione terza, risale proprio al 2020. Andiamo a vedere.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po' i nostri ospiti, sì?
1: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo ed è una cosa straordinaria, un film straordinario, che se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC in periodo elettorale, doveva descrivere la città e è veramente un film da vedere perché è stupendo. Scusa.
0: Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor
2: Fare
0: Fasce.
2: domande.
0: Esatto, questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba,

0: ha prodotto il petrolio in montagna. E far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione, professore. Ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
2: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
2: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
2: Io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
3: domani.
2: E gliel'ha regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
3: È fortunato il direttore.
2: No, a parte gli scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
1: Questo è vero.
2: Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, Bologna.
3: Magari con i torinesi siamo un pochino più simili.
2: No, guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, ma non è una battuta. Qua se volessi io tutte le sere sarei fuori con qualcuno, certo, che ha voglia di stare insieme, davvero.
1: Allora ci siamo un po' stupiti.
3: È cambiata completamente l'immagine della nostra città.
1: Esatto, Franco.
3: L'abbiamo raccontata.
1: Franco.
3: Come dice anche Nando.
4: Beh, ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini.
3: Eh sì.
4: Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce
1: però
4: sono le stesse.
1: Sono sempre quelle.
4: Non c'hanno la lobbia.
1: Qualche anno in più,
4: leggono
1: però.
4: Leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'è
2: però
4: un secolo.
2: Non era anni 70 quel filmato.
4: Anni 60. Era
3: prima
4: il periodo d'oro di Genova quello lì, quindi... Per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico-geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, certo, diciamo, come di difesa.
1: Un po' di difesa.
4: Poi ci giochiamo. La storia della torta di riso,
3: esatto,
4: ce la siamo inventata
3: però
4: noi qua.
3: Come Michele ha raccontato il suo bisogno,
4: te ne
3: racconto uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese, noir sai oggi che se ne van. Questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
5: Sono tecniche di marketing.
3: Sono tecniche di
4: marketing. E poi c'è la taccagneria. Poi la storia della taccagneria
1: di cui parleremo.
4: Un atteggiamento di chiusura, perché mi chiedono qualcosa.
1: Mani man, ma esiste ancora.
3: Ma quella è incancellabile, la filosofia.

0: del Money Man, forse sia un po' attenuata, ma insomma il Money Man in qualunque fatto, anche politico.
1: Money Man? Sì. Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via. Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
0: Beh, un po' come tutti i dialetti. Però qualche cosa è rimasta, certo, prima si parlava in casa, mio padre medico era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti. Adesso credo che non lo parli quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi mercati.
2: Mario, però attenzione, però io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa, in una ricerca italiana, sì. Il genovese è il dialetto più amato. Di tutti.
1: Più amato.
2: Sembra soprattutto grazie a De André.
0: Evidente, certo.
2: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
0: Però lo apprezzano. Basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Govi. Cioè, sono del se ci pensi, ecco, lì è proprio il genovese perfetto. Govi non ride mai, è uno che non ha mai. Io non l'ho mai visto ridere Govi, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
1: Bello questo connubio che hai trovato, ma tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone, storico,
0: è stato l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E, personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato per Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campoligure, raccontando queste valli. E siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in due giorni, sono venute fuori tre puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino.
1: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio, risale al 2011.
0: 2011, vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
1: Vediamo.
0: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
3: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo, e si andava di qui a Torino e a Milano, insomma. Il ferro della valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e ad Orso di Muro.
0: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco delle valli.
3: Sì, Voltri è stato, insieme a Mele, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, ad Orso di Muro, e qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprando, re dei Longobardi.
1: Più o meno come adesso.
2: Personaggio unico, eclettico, perché presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore, certo. Gastronomo, uno dei più grandi studiosi di Cristoforo Colombo, non certo. Lo sanno, è un genovese un po' extra.

0: diciamo così, extra lusso.
1: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
2: Sì, ha fatto lotte direi totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova, che ancora
1: nel resto d'Italia, che ancora adesso
0: è il terzo valico, la storia del terzo valico.
2: Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico, me lo ricordo bene, le campagne.
0: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni lungo la linea.
2: Siamo qua a parlare.
0: Qua a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì, quindi era genovese, nelle sue tradizioni però... con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
2: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
3: Sì, tanto.
2: La sentite? Tanto, cioè, pesa anche a voi o pesa solo a noi?
3: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba... Io la settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ne ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
0: Ma per colpa dei genovesi, no, secondo te?
3: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè, è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì, ma è fatta a seni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, è più, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
1: È una conformazione particolare.
3: Quindi non è facile.
2: Però poi... Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
3: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta. Così la gente.
0: Perché quella
3: se ne va
0: l'abbiamo
3: fuori
0: fatta dopo.
2: Hai ragione. Sai che non l'avevo
3: fatto apposta. Per
1: potrebbe avere un significato.
3: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
2: Facile.
0: Sì, perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda l'ha fatta.
3: Non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua. Siete voi che non volete che i milanesi vengano qua.
4: Beh, forse. Sì, magari. No, scherzo. Assolutamente. Noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire.
2: Sì, assolutamente.
4: Sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre ulè in milanese.
2: Ah, sì, ecco,
4: questa era la prima reazione. O sai, milanese, quello lì, no?
2: Ecco. Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
1: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello sicuramente anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
3: Pochi voli e non molto buon mercato.
1: No, esatto. Questo è un altro
2: vai,
1: tema.
2: Stai parlando da genovese, sai.
3: Con l'accento.
1: Forse ti stiamo...
2: Come spirito.
1: Come spirito.
2: Sei entrato bene nella parte.
3: Guarda, adesso parlo seriamente. No. Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene a quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che, altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro...
0: Magari emiliana.
3: Non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito questo?
0: Ho capito.
3: Non si sentono neanche
1: Forse emiliani. Abbiamo capito.
3: Cioè, adesso non si offendano, sì, ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città, che sono i parmigiani, da quelli della provincia, che sono i parmensi.
2: Giusto.
3: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente, quando dice parmensi, fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
1: Aia.
3: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce l'ho qua, non sto scherzando, hanno messo

0: in giro per la città delle figurine adesive tipo i cacciatori panini con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno
1: Noi
0: dato.
1: non l'abbiamo fatto.
2: Però attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il professor Bassetti, che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
3: Ah,
2: Gli
3: sì, c'è
2: albarini sono
3: questa.
2: quelli che sono nati al Baro
1: Proprio
2: e gli
1: il
2: albaresi sono quelli che sono andati ad abitare al Baro, essendo al
3: Baro. Questa
2: quindi.
1: Beh, noi possiamo ricordare alla nostra epoca la differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
2: Questa dura tuttora.
0: È
2: dura
0: tuttora.
1: No,
3: è una faida tra quartieri.
4: Andà a Sena.
1: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria.
2: Questo
1: il
2: è una.
1: nostro, al liceo di Sbarbaro, di De André.
2: E loro quello di
0: D'Alema. Ma per
2: e di.
0: esempio, a te io chiedo, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
2: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto
0: Esatto.
2: e ci
0: Vedi, è
2: tengo.
0: così.
3: Questa faida tra quartieri, mi sembra che.
2: No, ci sono i muri, ci sono.
4: Beh, ci sono anche i monti, perché di là
3: ci sono
4: c'è la
3: anche i monti.
1: Giusto.
3: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Doni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni, Carlo Alberto Rizzi è citato,
1: Carlo
3: il
1: Alberto Rizzi,
3: signore
1: personaggio
3: degli stoccafissi.
1: Esatto,
3: Mi hai
1: grandissimo.
3: anticipato qualcosa
1: Ma perché
3: in merito a questi
1: questo lui
3: viaggi?
1: sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso, e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità, quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
3: Nel tuo libro l'hai
1: Io
3: ricordato
1: l'ho
3: e hai dedicato un
1: ricordato,
3: capitolo,
1: sì, quando lui ha
3: giusto?
1: lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però, insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
0: Perché anche qua c'è il non nessuno è profeta in patria.
1: È vero, è vero,
0: Cioè,
1: è vero,
0: scusate,
1: hai
0: adesso per
1: ragione.
0: dire. Io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè
1: Sì,
0: vogliamo farlo andare a Milano?
1: ma se va avanti così ci va.
0: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del
4: Perché le
0: genere?
4: carte sono già andate via,
1: Sì.
4: a Siena.
2: Beh, è la
1: Siena.
2: città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
0: Ma oltre a quello,
1: Ma
0: c'è tutto
3: la mancanza di
0: l'archivio
3: spazi sarà
0: patrimonio
3: anche uno dei
0: personale
4: Assolutamente.
0: che vuole donare alla città, ma non riesce
1: Così.
0: a.
2: Perché non c'è una casa
1: Se ci
2: di
1: pensi, l'unica
2: cantautori.
1: cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il Bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
4: Sì,
1: tutti gli
4: e
1: altri.
4: manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è un
1: Potresti
4: libro,
1: scriverlo tu?
4: no, io no,
1: No, tu hai
4: assolutamente,
1: fatto.
4: però.
3: Professore, è il momento di scriverlo.
2: Beh, tu hai scritto quello sui Beatles e
3: Ma
2: quindi.
3: no, dopo i
4: No,
3: Beatles.
4: è una storia molto interessante questa qua dei cantautori genovesi, davvero.
1: Infatti, ne hai
2: Anche
1: parlato,
2: perché.
1: ne hai parlato.
2: Nostalgici, perché è una storia che continua,
0: Certo,
1: ma certo,
0: in
2: qualche
0: sono
2: modo.
0: ancora
4: Assolutamente,
0: adesso.
4: infatti parleremo di Saif adesso a giugno.
3: Ah, li conoscete tutti, anche gli
4: lo
3: ultimi
4: credo.
3: arrivati.
4: Saif, Olly.
3: Saif, Olly, Alfa, li
4: Beh, certo.
3: conoscete, no?
1: Siamo informatissimi.
2: Se tu vai allo stadio,
4: Nonostante
0: mica dei
4: l'età,
0: boomer.
2: che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
3: Sold out
2: cantano?
3: in meno di un'ora,
2: Sì,
3: tutti i
2: sì.
3: biglietti al
2: E cosa
3: Ferrari per
2: cantano?
3: Olly,
2: E cosa cantano i ragazzi? Bresh,
1: Bresh,
2: Olly,
3: Certo. Siete più
2: cantano
3: informati
2: le
3: di me.
2: nuove generazioni, quindi e ridono
1: Dovremmo
2: cantando.
1: fare una puntata di
4: Sì,
1: non ho l'età
3: di
1: su
3: non ho
1: questo
3: l'età.
1: tema
4: Sì.
1: qua.
3: Un
1: Potrebbe essere interessante.
3: confronto tra generazioni a tra pochissimo. Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma, Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente,
1: Tra
3: questa
1: l'altro.
3: storia del padre che teneva la tempesta.

0: Messa di Giorgione
1: Pasquale
0: sotto
1: Bottoni,
0: il letto.
1: Sì, grandioso, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciuta, è mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
2: E l'ha nascosto.
0: L'ha tenuto un po' al sicuro.
1: L'ha tenuto al sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
0: Una grande responsabilità.
1: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena raccontare,
0: così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
1: beh, sì, perché
0: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato,
1: frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli forse dello Stabile con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
2: Cinque giorni al porto,
3: tutto
2: Brecht. Forse il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
1: Beh, creavano forti discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che
2: era il pre-68,
1: erano 50 persone.
2: Era il pre-68 e germogliavano tante cose.
1: In quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
3: Uno spartiacque.
1: Per la nostra generazione.
3: Assolutamente.
1: Perché tu l'hai raccontato.
3: Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti. Nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo. Ecco, l'aria appropriazione dell'urlo.
1: Siamo molto incuriosito, è la storia della scelta del Palasport fatta
0: come luogo nuovo,
3: assolutamente
1: esempio della modernità.
3: Assolutamente.
2: E due concerti di 35 minuti. Cioè,
1: 35 minuti.
3: Beh, quella era la misura dell'epoca, anche i Rolling Stones si esibirono 35-40
2: minuti. E poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.
3: George Harrison è Sori, perché abbiamo lo scontrino del tassista.
0: Ammetto, ci sarei voluta essere.
2: Comunque,
0: ammetto.
2: La dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
4: Certo, dopo Milano.
0: Milano
2: era la capitale.
3: No, soprattutto l'impresario, poi però l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
1: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
4: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i capelloni.
3: I capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri, i Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco. Le ragazze sono
2: eppure erano baronetti.
3: Le ragazze sono
1: appena diventati baronetti. baronetti o no?
3: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa, il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i knights, erano stati creati durante la prima guerra mondiale.
1: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece...
3: 67, 67 i Rolling Stones.

0: Watson, li avevo visti, è già diversa l'atmosfera.
1: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano primi in classifica, arriva l'Equipe 84, qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla.

0: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
1: Ma non so, qui dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma. Ecco.
0: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre della trasmissione Terza. Guardiamo.
2: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
3: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, e la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Ferste e Galloni, mi sembra, sono alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per far la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
2: Quali erano le difficoltà di quegli anni? Qui a Genova.
3: Ma non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra continuava.
2: E che testi facevate negli anni, nelle prime stagioni?
3: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudou e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Chekhov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto.
2: Con compagnie di grande...
3: Con la compagnia la formai quell'anno.
2: Ecco, nasceva
3: la compagnia stabile con Enrico Maria Salerno, Valerio Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrico Corti, dentro c'era già Castore Moschini, sono stato sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
0: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
4: Pensa, non dovevi dire.
0: Pensa un po', Mario. Cosa mi sono persa?
4: Cosa ti sei persa? Bene, Ivo Chiesa, diciamo che è stato effettivamente...
5: un gigante.
4: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
5: Beh, lì un po' ridevamo.
4: Ridevamo.
0: Ma secondo voi...
5: Teatrino con Piazza Marsala sotto dove ha incominciato Villaggio e lì ridevano tutti, non è che fossimo
4: curioso, perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
6: Siamo alla Marconi.
4: Arrivavano tutti lì.
0: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo libro.
4: Ma sai, i luoghi che forse sono importanti, secondo me. Per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto.
0: No, fa parte comunque dell'identità.
4: Perché è straordinario. C'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole, la città Genova capovolta. E dà una spiegazione, secondo me, bellissima.
0: Ma esiste secondo voi una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa ancora oggi? Esiste anche a livello proprio teatrale? Ecco.
4: Ma è diverso.
0: È diverso.
4: Molto diverso.
5: Beh, no. Allora si faceva teatro in quanti sulla scena?
4: 20.
5: Adesso a teatro quanti sono?
4: Sono monologhi.
7: Non posso.
5: Due.
7: Costa troppo.
5: E trionfano i monologhi. Costa troppo. Ma io non so se è solo perché costa troppo.
7: No, la prima ragione è quella.
6: Che gli attori costano?
7: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi spiegava appunto che a un certo punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri.
4: Certo.
7: Perché con quattro persone...
5: Paghi meno.
4: Beh certo, insomma la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone.
6: Quindi l'opera è costosissima.
4: 5 giorni al porto.
5: Infatti non ce la fa mai.
4: Terribile. C'era il porto. Terribile.
7: Ma a livello internazionale infatti è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
5: E questo non è un problema di Cinghia Genovese.
7: No,
0: questo non è un problema
7: relazionale. Ci sono... Tutte le settimane sul Financial Times sono queste cose sul
0: Ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma Mario.
4: Beh, insomma, sono passati

0: Tendo dalla Lina Bolonghi.
1: Gassman era genovese.
0: Gassman è nato a Genova, poi l'abbiamo rivisto. L'abbiamo rivisto
1: nel 92
0: con quello sì. Moby Dick splendido che ha fatto in porto
1: sotto un diluvio sotto perché un pioveva diluvio,
0: allucinante.
1: Che a Genova piove sempre quando c'è una grande manifestazione,
2: è vero.
0: È vero, fammi dire una cosa, non dimentichiamoci la politica,
3: ecco, parliamo anche questo
0: perché nel tuo libro ci sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
1: Beh, il primo centro-sinistra.
0: 63 dopo Milano.
1: Dopo insieme, due settimane dopo Milano.
0: Due settimane dopo Milano.
1: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
0: Sì, che chiama Pertusio, gli
1: chiama Pertusio e gli impedisce di andare nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
0: È fantastico. Poi sono
1: poi una delle prime giunte rosse nel 75,
0: certo. Sì.
1: Insieme a Torino e a Roma, certo. Però insieme a Torino e a Roma
2: prima c'è l'esperto,
0: c'è qualche azia, infatti. Però ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica.
1: Siamo dimenticati del 60.
0: Lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
3: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, i genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostro. Tra pochissimo. I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi, ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano. Mi è rimasta proprio impresso per il suo essere appunto parte traduttrice. Abbiamo qui uno storico americano, in
0: Nando,
3: senso,
0: credo che storia americana, quindi conosciuta. Insomma, bene, l'abbiamo incontrata, lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine, tu l'hai individuata, io non ho mai capito bene qual era la
2: no,
0: la
2: io casa. Non l'ho individuata.
0: Una volta mai
2: ah, detto. Sì.
0: Mi sembrava
2: no,
0: che
2: non ho mentito.
0: Hai mentito.
2: Però,
3: ricordiamo ricordiamo i telespettatori a casa,
2: Fernanda
3: Mario.
2: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano per molti versi sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
4: Hemingway ha tradotto, no?
2: Hemingway, conosce, traduce Hemingway, e poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura, li introduce in Europa, perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile, era un po'... Ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi, ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e Fernanda era... Nander era esattamente
4: a
2: così.
4: Milano la chiamavano La Nanda.
3: La Nanda.
2: Assolutamente.
4: Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca e mi ricordo che tutti la chiamavano La Nanda.
0: La Nanda.
4: Collaborava lei col Corriere poi.
0: Sì, anche qua era la
1: pezzi, aveva questo bellissimo rapporto straordinario con Fabrizio.
2: Sì, sì, sì, non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, è legata un po' a... perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento, insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida.
0: Sì. Per molto genovese,
3: un lato del
2: molto genovese e tenuta a distanza.

0: distanza, ad esempio, dall'Accademia che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
1: Comunque, Mario, tu hai usato un aggettivo nella prima pagina che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana, nelle prime pagine, ed è vero,
0: sì.
1: È una città strana, piena di contraddizioni anche, di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua.
0: È vero.
1: Cioè, tu da Gobbie a Villaggio, a De Andrea, a Fernanda Pivas, Gaspar, sono tutti personaggi diversi. Diversi.
2: Però hanno questo fil rouge.
1: Sì, però cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è Milano, pensi al derby, cosa è venuto fuori, Iannacci, certo. E così via. Cocchi Renato, grande. Così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovese. E in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case, sì, di fianco, sì. E quelle case lì, se tu le prendi una per una,
0: sì, vero.
1: Sono tutte diverse l'una dall'altra, certo. Tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova. Cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
0: Una cosa che mi fa venire in mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri, secondo me, che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
3: Piovene,
0: lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
1: sì.
0: Un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire,
1: sì,
0: forse.
1: Ma sono d'accordo con te, non c'entra niente. Sai.
0: Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica vero.
4: No, è vero, però se posso dire che c'è stata una comunità inglese non indifferente.
0: Indifferente,
4: cioè,
0: ma questo,
4: cioè, Lansaldo nasce come Taylor e Prandi, e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo. Ecco, tra Genova e gli ingegneri genovesi e quelli
3: spiega col mare, la commistione, la straneria, si spiegano col fatto del porto, del mare.
4: Quello senz'altro.
0: Genova non finisce mica lì. Per lo stile,
3: come diceva Brodel, Genova continua nel mare, nelle praterie azzurre che ci sono davanti. E da lì cosa arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
2: Lo stile inglese, parlando un po' di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marciano.
0: Esatto.
2: Beh, si è un po' distinto per questa sua affermazione,
0: sì,
2: queste cravatte.
0: No, noi a un certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo so.
2: Ah, sì, forse. dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere. Ha un contributo che risale. Esatto.
0: Facciamolo dire a lui.
2: Risale al 2021, dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le parole.
3: Eri già nata comunque nel 2021.
2: Vero.
0: C'eri?
2: Vero.
0: Vedi.
2: Sentiamo.
5: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo, perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata, e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisagno, attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
2: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le immagini adesso, Beh, insomma, in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quello.
0: Però
2: che...
0: sono la verità. Però sono la... Se si sono, pensa bene,
2: diciamo,
0: sono la verità.
2: Disegnano quella che è la realtà.
0: Disegnano quella che è la domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia? Mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimentali. Ah.

0: ecco.
1: E così è sdrammatizzata. Così.
0: Così. E io adesso vorrei fare una domanda in conclusione, vorrei rimanere a parlare qui con voi anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole. Abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
2: Chi risponde?
0: Io partirei dal...
3: Vabbè, io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova sicuramente è una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare...
0: E sì. Poi, avere il mare è...
1: Adesso poi lo spiego io,
0: posso dirlo, tanto. Avere il mare.
3: E poi lui va a nuotare tutte le mattine, io vado prima di lui, ma quindi non ci incrociamo.
0: Fate gara, sì. Ma chi arriva prima?
3: No, io quando lui entra ho già finito, sono già a letto.
1: Guarda,
3: ma, no, voglio dire, Genova come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è
0: patrimonio
3: un palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
2: I porti di Via Cantore sono meravigliosi.
1: Michele è venuto a vivere alla scoperta, così io ti posso rispondere che,
0: ecco, da persona che l'ha vissuta,
1: io sono andato via per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
0: Ecco, bella
1: sono
0: questo...
1: sempre tornato.
3: Sì, anche è vero che a Pavia c'è le zanzare.
1: però sono stato anche a Roma. Sono stato anche a Roma 7 anni.
2: È già difficile.
0: C'è sempre il desiderio di tornare.
1: E sono sempre tornato. E poi, come diceva Michele...
3: Sì, come dice lui, quelli che sentono seghe peso, che dov'è che lo senti? Quando vanno... Hai scritto tu.
2: Sì, sì, ma è così.
3: Che dici, quelli che vanno all'estero e si commuovono perché sentono seghe peso.
2: Ma
3: dov'è che lo... Chi è che canta a Berlino a Londra seghe peso?
2: Adesso no, ma un tempo c'era questa...
0: Che penso a lui, mi vedo male.
1: È una canzone un po' triste.
2: Sì, non sa neanche cantare, ma non sapevamo.
1: Però. Non si ride certo con quella canzone.
2: No, assolutamente. Vedi che non si ride, non si ride.
3: Ma quando il Ducali, Ricchi e Poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano 600 persone che erano fuori di testa.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata, potrei dire un po' ormai come da tradizione, dedicata agli infermieri. Tra carenza, tra novità, tra futuro, come sta cambiando la professione, cerchiamo di farcelo raccontare attraverso diverse storie questa sera. Partiamo, ovviamente non potremmo che partire da Carmelo Galliano, che è vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Genova. Intanto congratulazioni, perché a People è la prima volta che grazie, la intervistiamo da vicepresidente nazionale. Prima di entrare proprio nel dettaglio, però, come sempre con lei vorrei che lei ci aiutasse a scattare la fotografia, cioè come stanno gli infermieri oggi in Italia e in Liguria? Numeri, carenza, la Liguria va un po' meglio rispetto alle altre regioni, concorsi?
1: Beh, è una tradizione che si rinnova verso un percorso di crescita, perché in Italia la carenza di infermieri è importante. Abbiamo stimato che l'implementazione delle strutture con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato intorno a 70-75 mila il numero degli infermieri che mancano in Italia per mettere a sistema l'intero

0: Servizio Sanitario Nazionale. La Liguria è una delle regioni dove, anche grazie a People, probabilmente,
1: Esagerato,
0: catturiamo.
1: Gagliano.
0: Beh, è una delle, la seconda o terza regione in Italia che ha saturato l'anno scorso i 440 posti del corso di laurea che abbiamo messo a disposizione dei giovani. Quindi un ringraziamento anche ai colleghi tutti perché sta passando un messaggio di una figura dell'infermiere che attrae i giovani. E questo è anche il motivo per il quale da questo settembre, partiranno all'Università di Genova i corsi di laurea magistrale a indirizzo specialistico nell'ambito delle cure primarie, quindi per l'area territoriale, nell'ambito delle cure neonatali e pediatriche. Questo significa un'offerta formativa maggiore che può consentire, di avere quei professionisti, infermieri e infermiere pediatriche, che serviranno nei prossimi anni, perché Regione Liguria, come in tutta Italia, andrà incontro a quella che è la gobba pensionistica. Noi stimiamo da qui ai prossimi 2 anni, in Regione Liguria mancheranno circa 1.500-1.600 infermieri, perché sono tutti quei colleghi che hanno iniziato a lavorare negli anni 81-82 e andranno in pensione. E questo significa che dobbiamo mantenere da una parte l'attrattività ai corsi di formazione, ai corsi di laurea per infermiere in modo che i giovani si avvicinino e dall'altra parte fare in modo che tecnicamente si chiama la retention del personale, vale a dire creare le condizioni organizzative di lavoro perché i nostri giovani non scelgano di andare all'estero. In questo modo noi possiamo avere l'opportunità di garantire i servizi attuali, ma anche la messa a regime dei nuovi servizi del piano PNRR per le cure di tipo territoriali e domiciliari. È una sfida questa.
1: Lei diceva 70-75 mila a livello nazionale, in Liguria nei prossimi 2 anni 1.000-1.500 che se ne andranno in pensione, attualmente però quanti infermieri mancano in Regione Liguria e il concorso ce l'ha fatta a riempirli tutti? Quanti ne dovremo ancora avere?
0: Allora, il concorso dà la fotografia di una realtà della quale tutti dobbiamo prendere
1: Ecco.
0: consapevolezza. A fronte di un concorso solo per l'area metropolitana, che era di 649 posti, noi abbiamo avuto 611 candidati in graduatoria. 611 sono esattamente il 48% di chi ha presentato domanda, che erano 1.200 e oltre. Questo significa che la offerta dei posti per lavorare come infermiere è superiore alla domanda. No, al contrario, la
1: Domanda.
0: domanda è più alta dell'offerta. Questo significa sostanzialmente che noi dobbiamo metterci in condizioni di pensare anche a un cambiamento dei modelli organizzativi, fare in modo che su alcune proposte che a livello nazionale stiamo portando avanti si dia l'opportunità a tutti gli infermieri di poter lavorare nei contesti dove hanno le competenze, nello stesso tempo anche favorire una innovazione nel mondo del lavoro, quale ad esempio la libera professione degli infermieri, perché diversamente noi non riusciremo a garantire il mantenimento di quelli che sono i servizi oggi necessari con l'assistenza infermieristica tradizionale, anche perché c'è una diminuzione sempre più marcata dei nuovi nati e questa crisi demografica sta facendo sì che ogni anno ci siano meno giovani che si avvicinano alla scelta della professione infermieristica in termini numerici. Infatti, quest'anno partiranno sempre 440 posti all'Università di Genova per infermieri e non intenderemo aumentarli nei prossimi anni perché non serve più aumentare il numero dei posti disponibili perché ci sono sempre meno giovani che accedono alla formazione. Questo è un problema italiano, è un problema europeo, è il problema legato a una carenza di, come dire, persone che accedono a professioni standard rispetto a nuove professioni che attirano sempre di più i giovani. Allora bisogna cambiare il modello di organizzare le attività.
1: Per rendere più appetibile questa professione, per spiegare tutto quello che c'è dentro al mondo degli infermieri. Questo sì, in queste trasmissioni io stessa, no, ho scoperto, ogni trasmissione scopro delle sfaccettature diverse, perché per, diciamo così, il pensiero comune, l'infermiere è una cosa unica. So, mi dispiace, insomma, per quelli che sono qui, però c'è ancora tanta comunicazione da fare, c'è ancora tanto bisogno di cultura per far capire che l'infermiere è un ruolo sempre più specializzato.

0: automatizzato, che non è semplicemente quello che viene a mettere a togliere la flebo, ma c'è molto altro dietro, c'è una preparazione anche.
1: Sì, oggi quando
0: si fa fatica un po',
1: cioè, si fa fatica
0: perché, a far passare questo messaggio.
1: Sì, anche perché noi oggi funzioniamo in un mondo contemporaneo con regole di organizzazione del lavoro e di reclutamento anche del personale vecchie di 65 anni fa. Oggi se un'azienda sanitaria ha necessità di un infermiere esperto nell'assistenza alla persona portatrice di una stomia, non può assumere gli infermieri che hanno queste competenze perché interessati a lavorare in quell'azienda, ma deve fare un concorso dove si presentano anche persone che non hanno queste competenze, le devi selezionare e dopodiché devi motivare perché prendi quella persona.
0: Quindi sono perdita di tempo,
1: no, di soldi. Inappropriato. Infatti una richiesta a livello nazionale che noi abbiamo fatto è quello di cambiare la normativa per il reclutamento dei professionisti. Questo sarà possibile fra 3-4 anni grazie alla presenza sul mercato degli infermieri laureati con le lauree magistrali a indirizzo clinico, perché allora si faranno e si potranno fare i concorsi per coloro che possiedono quel titolo di laurea, che a questo punto non sarà più una laurea triennale ma quinquennale, perché i laureati magistrali hanno studiato 5 anni. Questo risponde alla domanda di salute della cittadinanza e alla specificità delle aziende, perché diversamente la valorizzazione delle competenze, come diceva Tiziana, delle competenze avanzate specialistiche, non può neanche essere fruita dalle stesse aziende, perché a fronte della necessità di un infermiere specialista tu devi assumere un infermiere e attendere il tempo che serve. Provate a immaginare, questa è una realtà tutta italiana, piace dirlo, perché siamo all'avanguardia su tante cose, ma in questo contesto se io ho bisogno di un infermiere esperto per l'assistenza al paziente dializzato, io devo assumere l'infermiere che mi serve, addestrarlo, affiancarlo e avrò l'infermiere disponibile fra 6 mesi. Questa è tutta un'anomalia italiana per la quale c'è necessità di uno svecchiamento delle competenze.
0: Tra le novità, abbiamo detto, da settembre ci saranno appunto queste lauree magistrali ad indirizzo clinico anche nella nostra università, e credo che siano poche le università
1: in
0: Italia, giusto?
1: In Italia 9 e Genova è tra queste 9.
0: Quindi insomma.
1: Assolutamente.
0: Una cosa insomma di soddisfazione.
1: Molto.
0: Dall'altra parte però volevo chiederle, visto che se ne è molto parlato, anche quale sarà l'organizzazione futura con l'inserimento del ruolo dell'assistente infermiere, perché è una figura per la quale insomma anche qui, no, insieme ne abbiamo parlato, c'è stato molto un po' qualche mal di pancia. Quale sarà invece questa organizzazione futura e quale sarà questo ruolo?
1: Beh, prioritariamente, non tanto ai colleghi quanto alla popolazione, alla cittadinanza, dobbiamo chiarire un concetto. Queste nuove figure, l'assistente infermiere piuttosto che l'infermiere con competenze specialistiche avanzate, non sono scelte autoreferenziali della professione, ma sono figure necessarie a garantire la risposta di bisogno all'assistenza. Alcuni dati velocissimi. In Regione Liguria gli over 65 anni oppure i pazienti con patologie cronico-degenerative sono il 37-40% della popolazione. C'è una complessità assistenziale medio-bassa per la quale c'è necessità di una vicinanza per quelli che sono i bisogni fisiologici, per l'assistenza di tipo anche domestico alberghiera. Noi abbiamo un altro fenomeno che è tutto sociale: le persone sole, che rimarranno sole, che vivono da sole, sono in crescita esponenziale. Chi si prenderà cura di loro? Non più i caregiver, perché i caregiver non ci sono e stanno diventando anziani e restano da soli. Allora la figura dell'assistente infermiere, noi possiamo stimare che in Regione Liguria c'è necessità di almeno 450 assistenti infermieri a organizzazione data oggi, sono quelle figure intermedie che insieme agli OSS da una parte e all'infermiere che è il responsabile assistenziale del processo si prenderanno cura e carico dei bisogni di base, dei bisogni domestico-alberghieri delle persone con patologie croniche per le quali il livello di guarigione si è fermato grazie alla terapia medica, a quelle che sono state le cure, ma a quel punto ha necessità di una qualità di vita, l'idratazione, l'alimentazione, la cura della pelle, tutto ciò che aiuta a crescere.
0: Galiano, si parla ormai in ogni ambiente, in ogni settore di intelligenza.

0: Artificiale, come entra l'intelligenza artificiale nel mondo dell'infermiere?
1: L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo degli infermieri, ma è entrata in una dinamica di tipo temporale. Cosa voglio dire? L'intelligenza artificiale è paragonabile oggi alla scoperta del fuoco di 2000 anni fa. Nelle prossime generazioni l'intelligenza artificiale stravolgerà il mondo del lavoro e stravolgerà quelle che sono le dinamiche di interazione sociale. Ma non potrà mai sostituire la figura dell'infermiere, perché l'infermiere pediatrico, ha al centro del proprio pensiero prima e dell'azione dopo la relazione, che non potrà mai essere sostituita dall'intelligenza artificiale. A che cosa serve, su che cosa noi stiamo puntando oggi, Tiziana? A farci riconoscere la tracciabilità di quello che noi facciamo.
0: Ecco.
1: Tiziana, oggi succede un fenomeno incomprensibile. Si parla molto di dare forza e vita al fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico, che racconta e narra la mia storia sanitaria, contiene tutto: i miei esami del sangue, le mie radiografie, le mie visite, i miei referti, ma non contiene nulla relativamente al processo di assistenza infermieristica. Sono caduto? Ho preso la terapia? Ho ricevuto le cure, le medicazioni necessarie. Allora noi chiediamo che oggi l'inserimento del processo di intelligenza artificiale nella digitalizzazione della cura sanitaria consenta di portare alla luce le centinaia e migliaia di prestazioni infermieristiche che noi facciamo da millenni, ma che non sono mai tracciati perché non c'è nessuna evidenza. Questo potrebbe in maniera potente dare una visione completa della condizione clinico-assistenziale del malato.
0: E
1: Perché
0: questo lo
1: se
0: fa l'intelligenza artificiale, perché se no, se un infermiere gli facciamo fare anche questa roba qua, già ce ne sono
1: questo
0: pochi,
1: fa
0: si è
1: tutto
0: rovinati.
1: l'intelligenza artificiale, laddove implementata negli strumenti di sanità
0: Sì?
1: digitale, che non è il tablet, non è il PC, non è la telecamerina, non possono essere i device, noi con questo algoritmo inseriamo quelle che sono le prestazioni infermieristiche e all'interno della presa in carico, della tracciabilità di che cosa noi facciamo, l'algoritmo porta in evidenza all'interno prima delle cartelle cliniche elettroniche che dobbiamo avere nei nostri servizi e successivamente nella tessera sanitaria del fascicolo sanitario elettronico qual è stato il livello di assistenza, se ho una lesione da decubito, se ho una, come dire, necessità
0: Sì.
1: riabilitativa muscolare, se non mi alimento, se non mi idrato, se non ho, come dire, avuto problemi di altro genere.
0: Che poi qui ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio, perché quando le persone sul fascicolo sanitario sono ancora in dubbio se mettere l'ok, non mettere l'ok, che cosa ci va dentro, ma non lo so, poi nell'epoca dove tutti mettono tutto da tutte le parti, sui social, vengono ripresi da 400 telecamere quando usciamo di casa, però non lo so se voglio far sapere che ho fatto quell'esame, però poi ci si lamenta quando si va all'ospedale. Insomma. Ci sarebbe da parlare, ma questo non è la puntata giusta. L'ultima cosa che volevo chiederle riguarda le diagnosi infermieristiche di cui si parla.
1: Sì, le diagnosi infermieristiche sono un po' un terreno di scontro, Tiziana. Ma non dobbiamo perdere di vista quello che diceva prima, la persona. Io ho una diagnosi quando porto l'auto dall'elettrauto. Io ho una diagnosi quando vado dal professionista riabilitativo, io ho una diagnosi, la diagnosi in quanto tale è la capacità, come dicevo prima, di pensare quale può essere il bisogno e successivamente con l'azione tecnica risolvere e dare una risposta. Noi con la diagnosi infermieristica vogliamo dare una unitarietà e appropriatezza all'intervento assistenziale che viene definito dal case manager che prende in carico la persona. Io ho un problema di alimentazione, nel momento in cui ho identificato qual è il bisogno, identifico quella che può essere la diagnosi infermieristica intesa come necessità assistenziale. Noi non parliamo di diagnosi o di terapie di cura, noi

0: Parliamo di bisogni assistenziali e all'interno di questo percorso tutti i colleghi si aggregano per raggiungere gli obiettivi. È questo l'elemento, se posso tornare alla riflessione precedente, che convincerà i cittadini ad arricchire il fascicolo sanitario elettronico, perché si ritroveranno dentro a quella storia.
1: Allora, grazie a Carmelo Gagliano, che poi ovviamente ritroveremo in conclusione, perché dobbiamo iniziare a scoprire nuove storie, nuove sfaccettature, nuove specializzazioni della professione dell'infermiere. A tra poco.

0: raccontare il mondo degli infermieri, stasera partiamo da infermieri che hanno deciso di raccontarsi in un libro oltre la divisa. Buonasera Pino D'Erba e a Paola Mori.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Voi avete scritto Le armonie della follia. Tra l'altro è stato presentato anche al Salone del Libro di Torino, in diversi convegni di psichiatria. Lei lavora nella psichiatria territoriale, esatto, mentre lei in ospedale. Sì. Allora, che cosa raccontate in questo libro?
2: Allora, in questo libro, come diceva giustamente Carmelo, raccontiamo un pochettino quello che fanno gli infermieri in un ambito particolare che è poco conosciuto anche dai colleghi stessi, pensiamo. Perché il mondo della psichiatria è un po' un mondo a parte, le competenze sono particolari e quindi abbiamo cercato di raccontare attraverso una serie di raccontini che abbiamo messo in fila con un senso logico in cosa consiste il lavoro dell'infermiere nell'ambito psichiatrico. Io per quel che riguarda la parte territoriale, mm-hmm, e Paola per quella ospedaliera. Mm-hmm. Diciamo che il fulcro di questo susseguirsi dei racconti non è tanto raccontare cosa facciamo praticamente, ma raccontarci attraverso la relazione che abbiamo con i pazienti, perché elemento fondante della cura in psichiatria, per quel che riguarda soprattutto diciamo le competenze infermieristiche, uh-huh, è la cura della relazione, la cura del sé, non soltanto dal punto di vista fisico, ovviamente con le competenze tecniche che ogni infermiere deve avere, deve mettere in campo, ma con le competenze relazionali, che rappresentano in psichiatria, direi, l'elemento di cura centrale. I farmaci sono fondamentali, il lavoro di equipe è fondamentale, dove lavoro io in particolare, ma penso anche dove lavora Paola, si fa un lavoro di equipe con medici, psichiatri, psicologi, educatori, uh-huh, assistenti sociali, eccetera. Ma il ruolo della centrale, per quel che riguarda la riabilitazione soprattutto, è la relazione, e l'ascolto e la comprensione. È attraverso una serie di racconti, diciamo, della nostra esperienza ormai pluridecennale, abbiamo un po' raccolto tante situazioni cercando di raccontarle con leggerezza, anche se alcune cose sono sicuramente divertenti, alcune cose sono anche un po' più drammatiche, mm-hmm, perché è una patologia seria, ma abbiamo cercato di mettere in luce soprattutto il valore della relazione e dell'empatia.
0: Paola, qual è il messaggio che avete voluto trasmettere con questo libro?
1: Ma volevamo portare fuori un po' dalle mura nelle quali noi lavoriamo e nelle quali è un po' arginata la malattia mentale, volevamo portarle lì fuori per farle conoscere, perché ci rendiamo conto che molto spesso anche proprio da parte dei colleghi c'è questa domanda: come fai a lavorare in quel posto lì? Perché poi alla fine noi non abbiamo degli strumenti all'interno per svolgere il nostro lavoro. Lo strumento siamo noi persone. E a volte bisogna proprio affrontare anche le cose, diciamo, un po' con dei lampi di genio. Quindi siamo un po' travolti dalla follia e anche noi dobbiamo un po' entrare in questa modalità. E quindi avere una prontezza che non ce la dà, e questa prontezza non ce la offre nessuno strumento. Siamo noi che dobbiamo in quel momento cercare di capire che cosa bisogna fare. E quindi volevamo portare un po' al di fuori del nostro ambito la conoscenza di quello che succede dentro, facendolo in una maniera che non è drammatica, come a volte si può immaginare una disperazione all'interno di questa patologia,

0: non è sempre così, quindi abbiamo cercato di farlo in una maniera abbastanza leggera. E ci siamo anche resi conto, il libro è uscito un anno fa e abbiamo avuto l'opportunità di parlarne molte volte, che la patologia psichiatrica interessa sia i colleghi che magari non lavorano nel nostro ambito, ma anche tantissimo alle persone comuni, diciamo, perché rimane sempre un qualcosa che è sconosciuto.
1: Sì, è qualcosa che rimane chiuso, di cui non se ne parla tanto.
0: E che forse fa anche un po' paura, perché magari smuove anche delle cose che ognuno di noi ha, quindi la paura di affrontare. Quindi questo volevamo raccontare.
1: Armonia e follia, il titolo come l'avete scelto? Messo insieme così?
0: È stato abbastanza difficile trovare un titolo giusto. Alla fine ci siamo resi conto che parlando di follia si può pensare a qualcosa che sia dissonante con tutto quello che ci abbiamo intorno. In realtà forse è proprio questa la bellezza della follia, il fatto che uno possa essere libero anche di non essere nei canoni, di avere qualcosa che è diverso dagli altri e che funzioni proprio in una maniera dissonante, un po' come Pino fa musicoterapia, spesso fa questo esempio: all'interno c'è sempre magari quella nota che sembra stonata, ma che in realtà è perfetta in quel punto lì. Quindi un po' il nostro intento è anche quello di, ovviamente, in un momento in cui una persona si trova in grave difficoltà, fornire dei mezzi perché possa comunque vivere in questa sua maniera originale, ma pienamente e senza sofferenza.
1: Grazie a Paola Mori e a Pino D'Erba. Ricordiamo Le armonie della follia, e tanto l'abbiamo visto, lo continuiamo a vedere. Vado a salutare anche Stefano Burlando, infermiere. Lei ha presentato qualche giorno fa a Tursi il libro 50 mesi in un filtro. La sua è un'esperienza particolare perché mette insieme, diciamo, da una parte quella dell'infermiere e dall'altro quello che a un certo punto della propria vita si trova dall'altra parte.
2: La buonasera Tiziana, buonasera a tutti. Sì, giustissimo, io sono un infermiere, purtroppo per una malattia genetica, la policistosi renale, mi accorsi a 27 anni di esserne, diciamo, purtroppo malato. Cominciai tutta la fase di dieta proteica fino ad arrivare all'inizio della terapia dialitica. L'intrapresi diversamente, nel senso che cercai di fare terapia dialitica in una maniera che non andasse a influire troppo in maniera negativa sulla mia personalità. Faccio un esempio: io abito a 400 metri dall'ospedale Villa Scassi. Pensai, se io vado a fare dialisi al Villa Scassi, i colleghi mi consideravano probabilmente diverso da quello che in realtà ero. Cioè vedevano probabilmente in me la persona malata, io non volevo sguardi di compassione o quant'altro. Allora decisi di andare alla colletta. A me piace guidare la moto e allora cominciai a fare i miei 25 chilometri all'andata e 25 al ritorno e andai alla colletta di Arenzano. Lì conobbi persone straordinarie, conobbi dei colleghi che non conoscevo e che adesso sono diventati amici. Iniziai a fare questa terapia perché? Perché praticamente non volevo sentirmi malato, volevo sentirmi un turista di malattia. Come facevo? Allora, il medico mi dava diciamo che mi faceva una richiesta medica.
1: Sì.
2: Io su internet cercavo i centri dialisi, ovviamente diciamo dei vari luoghi, prenotavo un albergo nelle vicinanze e io mi andavo nei vari luoghi in Europa.
1: Quindi viaggiato in Italia,
2: esatto,
1: in Europa?
2: Assolutamente, ho viaggiato.
1: Grazie alla dialisi.
2: Grazie alla dialisi, nel senso che in moto, per esempio, sono arrivato in Francia, in macchina sono arrivato in Austria, in aereo sono arrivato a Budapest e sempre in aereo sono andato a Barcellona.
1: E che cosa le ha insegnato questo suo viaggio che lei ha voluto raccontare in questo libro? Noi adesso vediamo un'immagine, perché la copertina ha ancora gli ultimi dettagli.
2: Esatto.
1: Però un'immagine che tornerà nella copertina.
2: Allora, questa immagine
1: 50 mesi in un filtro.
2: Allora, questa immagine, diciamo che io ho migliaia di foto e sfogliandole, cercando l'immagine, vidi appunto questa.

0: che rappresenta un pochino tutto il mio libro, nel senso un'autostrada, una giornata di pioggia, cioè l'acqua, quell'elemento che a me mi è stato negato per 4 anni, negato, meglio limitato, 500 millilitri al giorno, e un arcobaleno che è diventata appunto la speranza, che nel mio caso si è tramutato in un trapianto il 1° gennaio del 2009. Voglio dare un messaggio di speranza a chi ancora fa dialisi, facendo sì che la persona, magari leggendo il libro, comunque vedendomi anche in questo momento, possa pensare che la dialisi non è una galera. Potrebbe diventarlo se noi lo vogliamo, ma se noi alziamo la testa e cominciamo a dire ok, sono caduto in questo baratro, io ne esco fuori, io ce l'ho fatta, perché credo molto probabilmente, il trapianto è anche una questione di fortuna,
1: certo,
0: ma credo comunque che se io non ci avessi creduto probabilmente sarei stato trapiantato magari qualche anno dopo. Io, se posso aggiungere ancora,
1: sì,
0: diciamo che l'indice è suddiviso nelle varie fasi della dialisi,
1: sì,
0: per arrivare poi alla rassegnazione, alla rabbia, e poi alla fine sono arrivato alla speranza del trapianto, che
1: all'arcobaleno.
0: All'arcobaleno, esatto.
1: Grazie a Stefano Burlando, 50 mesi in un filtro. Ricordiamo ancora invece Le armonie della follia, Pino D'Erba e Paola Mori. Grazie,
0: grazie,
1: complimenti, e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Parliamo spesso, tante volte, anche a Primo Canale, di protezione civile. Qual è il volto infermieristico della protezione civile? Sono gli infermieri della CIVES. Buonasera Clara Cordone, Presidente CIVES, buonasera. Benvenuta. E buonasera, benvenuto anche ad Antonio Santelia, socio CIVES. E insieme a lei c'è anche Martina Suppa, che è segretario CIVES, e Alessandra Quaglia, che è socia CIVES. Benvenuti. Allora, Cordone, partiamo da che cos'è CIVES e come si organizza?
1: Certamente. Allora, CIVES sta per coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria. Quindi, come dice il nome, siamo un'organizzazione di volontariato fatta solamente da infermieri. CIVES nasce nel 1998 come associazione a livello nazionale, che poi si va ad articolare su tutto il territorio su base provinciale. Quindi siamo in 24 province italiane, tra cui ovviamente anche a Genova, e vi dirò di più: da maggio, quindi recentissimo, CIVES è entrato nel comitato direttivo di quelli che sono le associazioni di volontariato della protezione civile. È un riconoscimento notevole, è la prima volta che avviene questa cosa, ovvero un infermiere all'interno della protezione civile proprio nell'organismo direttivo. Un grande successo per noi, insomma.
0: Qual è quindi la mission di CIVES?
1: Come dice il nome, forse ci può aiutare, siamo gli infermieri che cooperano con la protezione civile nei grandi eventi anche di calamità naturale e maxi emergenze. Quindi il nostro primo scopo è quello di supportare la protezione civile e ad andare ad assistere la popolazione in quegli eventi quali calamità naturali, maxi emergenze, quindi dove c'è bisogno di assistenza alla popolazione. Per fortuna, direi, questi eventi non sono così frequenti, quindi in tempo di pace noi ci prepariamo. Ci prepariamo noi stessi come volontari, quindi formazione interna, ma prepariamo la popolazione. Anche la popolazione deve essere formata. Come la formiamo? Eventi di piazza, stand, eventi organizzati ad hoc in cui andiamo a insegnare qualcosa. Una popolazione preparata andrà quindi a incontrare un infermiere preparato nell'assistenza.
0: Per esempio, CIVES Genova ci racconta un po' alcune attività, alcune emergenze anche, dove siete stati presenti da una parte, poi abbiamo visto anche nelle fotografie anche questi momenti di insegnamento, di cultura, no? Ho visto la manovra di rianimazione.
1: Assolutamente. Allora, CIVES Genova è presente qui dal 2017. Per quello che mi riguarda, quindi dall'inizio dell'anno, le attività che sono state numerose, devo dire, è stato molto impegnativo ma estremamente gratificante. Come prima parte del mandato ci siamo dedicati soprattutto alla formazione. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati nelle scuole, abbiamo parlato ai docenti che avevano un bisogno formativo, cioè il docente ha bisogno di

0: di poter intervenire sullo studente che sta assistendo. Quindi abbiamo parlato di primo soccorso, manovre di disostruzione, ma allo stesso tempo abbiamo parlato agli alunni, bambini di quinta elementare che si approcciano per la prima volta al numero unico delle emergenze, quindi l'112, alla rianimazione cardiopolmonare, oppure ancora alla disostruzione delle vere su quello che potrebbe essere un loro coetaneo. E dà una soddisfazione immensa, sono sincera.
1: Perché i bambini sono molto ricettivi.
0: Assolutamente, pieni di entusiasmo, domande estremamente stimolanti e difficili a volte da rispondere. E poi che cosa abbiamo fatto? Sempre come Cives Genova siamo andati in piazza. Eravamo di recente, il 12 maggio, accanto allo stand dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, con il quale collaboriamo spesso, e abbiamo parlato di disostruzione, manovre di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso con pannelli informativi che abbiamo creato. E poi qualcosa di più operativo in realtà.
1: Ecco.
0: Abbiamo fatto, per esempio, partecipato alla missione Salute di Misericordia qui in città e poi, soprattutto, uno dei nostri soci è stato coinvolto in una manifestazione su scala nazionale a Roma. C'era la festa della Terra ad aprile e uno dei nostri soci ha partecipato.
1: Allora, andiamo a Roma e poi ritorno da lei. Antonio Santelia, che esperienza è stata il Festival della Terra, di Roma e l'attività con Misericordia? Misericordia.
2: Un'esperienza altamente formativa, anche perché, come uso sempre dire tra noi colleghi, avendo a che fare anche con quello che è il Cives di Roma, il Cives nazionale, ci annusiamo un po' come le formiche, allora ci teniamo sempre a bada, ci conosciamo e ci scambiamo cose, che per la nostra professione, e per la nostra missione sono altamente importanti. Roma è stata un'esperienza, ripeto, molto formativa perché è stata una festa, sono le 4 giornate di Roma in occasione della sostenibilità del nostro pianeta e quindi molto formativa perché? Perché c'erano un sacco di eventi gratuiti che racchiudevano un sacco di età, di persone che venivano. E partecipavano e legandomi a quello che diceva prima Clara, i ragazzi sono stati i primi a rispondere positivamente a queste cose. Noi col Cives Nazionale giù a Roma abbiamo scelto di dedicarci ad una fascia d'età che racchiudeva i ragazzi delle medie e loro sono stati una fucina esplosiva di domande e molto incuriositi e noi gli abbiamo dato un po' di curiosità facendo giochi, cioè un scopo ludico ma anche educativo e che loro hanno subito preso la palla al balzo per farci 1.000 domande, per partecipare, per essere partecipi con noi a queste cose. E, oltre a questo, chiaramente Cives è anche postazione sanitaria e insieme alle Misericordie a Roma abbiamo partecipato anche a piantonamento sanitario per gli eventi quali concerti che comunque
1: Certo.
2: richiamavano
1: Un gran numero di persone.
2: un gran numero di persone. È stato molto bello
1: Beh, intanto la cosa positiva, mi sembra, nel vostro racconto è anche questa speranza che io cerco anche di raccontare in People con le nuove generazioni, anche dai più piccolini, no? Perché si parte da quelli, perché poi a casa portano, voglio dire, la manovra di Heimlich, così come portano una curiosità, un'attenzione, soprattutto anche questa idea del volontariato. Come si entra in Cives? Chi può entrare in Cives e come fare?
0: Allora, per iscriversi a Cives semplicemente si va sul sito internet www.cives.org e attraverso la sezione Aderisci ci si può iscrivere. Si può anche decidere di essere socio operativo, ovvero in caso di attivazione da parte della Protezione Civile si viene contattati immediatamente e si può partire per la missione. Chi può iscriversi a CIVES? In realtà tutti gli infermieri regolarmente iscritti all'albo e fanno parte in questo caso di OPI Genova. La cosa che tengo a sottolineare è che non solo l'infermiere di emergenza fa parte di CIVES. Immaginate un'assistenza alla popolazione dopo una calamità naturale. Effettivamente la prima parte è prettamente emergenziale, però poi andando avanti col tempo emergono una serie di bisogni che non sono più

0: quelli dell'emergenza, ma parliamo di bisogni primari che ci ha illustrato il dottor Gagliano prima, quindi alimentazione, idratazione, somministrare terapia, banalmente dove andare a reperire quella cosa. E in questi eventi l'infermiere è fondamentale e non solo, vi ripeto, l'infermiere di area critica.
1: A lei che cosa ha insegnato Cives, le situazioni anche da una parte di emergenza ma dall'altra anche di insegnamento proprio di cultura? Qual è la lezione?
0: Sicuramente quanto è importante l'infermiere, è un pochino autoreferenziale, però l'importanza della nostra figura all'interno della società e poi la speranza, non perdere mai la speranza anche negli eventi più drammatici.
1: Grazie a Clara Cordone, presidente Cives, ad Antonio Santelia, socio Cives, insieme a Martina
2: grazie
1: Suppa
2: a
1: e Alessandra Quaglia. Grazie mille, noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: nel raccontare nuove storie, nuove sfaccettature della professione dell'infermiere, parliamo degli infermieri e della partita IVA, una nuova un po' identità professionale. Buonasera Edoardo Mantuano, responsabile del gruppo Libera Professione OPI Genova. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Che cosa Grazie. Significa essere infermiere libero professionista e quali sono i supporti che trova un infermiere che vuole intraprendere questa strada della libera professione?
1: Allora, essere un infermiere libero professionista significa esercitare in autonomia la professione, mettendo al servizio dei cittadini, delle strutture sanitarie, delle aziende o delle cooperative, le proprie competenze. Nel rispetto delle norme, delle norme non solo professionali, ma quelle deontologiche, quelle assicurative, nonché quelle fiscali, che ricoprono una parte molto importante. L'infermiere libero professionista è la figura infermieristica che lavora in regime di partita IVA. Si sceglie autonomamente le sue collaborazioni e gli ambienti sanitari e mantiene direttamente il rapporto con il suo assistito o con l'azienda con quale aderisce a una collaborazione.
0: E quanti sono gli infermieri liberi professionisti?
1: Allora, in Italia il numero sta cambiando in costante crescita. Ora, i liberi professionisti rappresentano circa il 10-13% dei totali degli iscritti secondo gli ultimi dati della FINOPI. Questo cosa vuol dire a grandi numeri? Circa 50.000 infermieri e svolgono attività d'impresa o svolgono attività in autonomia. Questo è dato sia del cambiamento del nostro sistema Servizio Sanitario Nazionale che della crescita delle nuove patologie croniche, nonché dell'invecchiamento della società. Oggi la cittadinanza italiana ha bisogno di assistenza, di continuità assistenziale e, come prima sottolineava Carmelo, siamo sempre meno giovani, che aderiscono alla professione infermieristica e i bisogni però crescono. Qualcuno lo deve svolgere.
0: Sì. Di che cosa si occupa il gruppo Libera Professione dell'OPI di Genova?
1: Allora, il gruppo di Genova si occupa di fornire ai suoi iscritti il supporto orientativo per avviare questa nuova strada che è la libera professione. Attraverso che cosa? Attraverso la formazione, attraverso indicazioni di come aprire la partita IVA, attraverso informazione su tutto l'aspetto assicurativo, l'aspetto fiscale, nonché indica quali sono gli obblighi professionali e formativi che sono molto importanti e crea degli spazi di interscambio tra i professionisti, nel quale discutiamo quali sono le difficoltà che troviamo nel territorio, quali sono le opportunità che offre il territorio e eventi formativi, non solo tecnici legati alla professione, ma anche legati agli aspetti fiscali e assicurativi.
0: Grazie Mantuano. Stefano Grosso, rappresentante Libera Professione Genova, buonasera.
2: Buonasera a tutti, ciao Tiziana.
0: Qual è la principale differenza rispetto all'infermiere dipendente?
2: Ma allora, la principale differenza è sicuramente l'autonomia organizzativa, perché l'infermiere libero professionista gestisce tempi,

0: incarichi e modalità operative in completa da solo, uh-huh. Cioè nel senso è un po' imprenditore di se stesso. E tutto questo però ha una sfaccettatura, nel senso un risvolto della medaglia, perché ci sono delle responsabilità fiscali, come ha detto prima uh-huh. il dottor Mantuano, previdenziali uh-huh. e amministrative.
1: Parliamo di

0: adesso.
1: Dove attirare dentro i giovani,
0: no,
1: quindi
0: no,
1: questo
0: soprattutto,
1: normale che i giovani si fanno.
0: Soprattutto per la nostra professione, molto, molto in voga. Allora, beh, dipende. Dipende da...
1: da quanto lavoro.
0: Esatto. E dipende un po' dai fattori, no? Nel senso, dipende un po' dall'esperienza, dal tipo di specializzazione, però in alcuni casi i compensi possono essere superiori. Bisogna comunque tener conto che ci sono delle spese come le tasse e appunto il versamento dei contributi e tutta quella che è la formazione costante per la nostra professione e l'assicurazione professionale che ovviamente non può mancare.
1: E poi la pensione?
0: Allora, per la pensione tutti i liberi professionisti versano i propri contributi all'ente di riferimento che per noi è l'ENPAPI. Però diciamo che è importante cercare di pianificare bene la propria posizione perché essendo liberi professionisti non ci sono tutte quelle tutele che ovviamente sono presenti nel lavoro subordinato.
1: Lei è contento?
0: Beh, io diciamo...
1: Se no fare un'altra cosa con tutte le possibilità, però...
0: Dopo 2 anni dalle dimissioni dell'ospedale... In questo momento non tornerei indietro.
1: Ma glielo posso chiedere perché lei ha fatto questa scelta?
0: Beh, un po' per riconoscimento economico, non mi nascondo, e anche un po' per un discorso di crescita professionale. E, come dice sempre il mio senior, non è meglio né uno né l'altro, è solo differente in base a cosa uno vuole dalla propria attività professionale e vita lavorativa.
1: Grazie a Stefano Grosso, buonasera anche a Elena Abrogi, anche lei infermiera libera professionista.
2: Buonasera,
1: benvenuta.
2: Grazie.
1: Quali sono oggi le opportunità più richieste per un infermiere libero professionista?
2: Allora, gli ambiti, nel senso dove può lavorare l'infermiere in libera professione, sono molteplici. Partiamo dall'assistenza domiciliare, a servizi anche di telemedicina, assistenza anche formativa anche nei confronti di altri colleghi, assistenza specifica e anche collaborazioni con cliniche private e supporto anche nell'RSA comunque. Poi dopo la pandemia è aumentato anche la richiesta di servizio e di supporto infermieristico a livello territoriale, quindi in ambito territoriale molto richiesto lavoro come libero professionista.
1: Lei è partita subito, diciamo, come libero professionista o ha un'esperienza anche precedente?
2: No, io ho un'esperienza precedente nel pubblico, poco dopo la laurea avevo vinto subito un concorso a Milano, in realtà ho lavorato come interinale a Galliera qui a Genova e poi ho fatto 4 anni a Milano al periodo Covid e poi ho un coematologia Niguarda, quindi ho un po' girato e poi sono tornata a casa a San Martino e poi ho dato le dimissioni più o meno 1 anno e mezzo fa e ho iniziato questo nuovo percorso.
1: Grazie. Elena Abrogi, buonasera e benvenuto anche a Daniele Buscaglia, anche lui infermiere libero professionista. Ci sono anche gli aspetti critici?
3: Beh, decisamente.
1: Perché fino abbiamo sentito rispetto alla parte più complicata.
3: No, beh, certo, assolutamente, è completamente diverso. Ci sono difficoltà, nel senso che non ci sono delle continuità lavorative, come in un... con un contratto, non ci sono riguardanti i pagamenti, non c'è una continuità, ci sono spesso delle difficoltà nei pagamenti, spesso ci sono ritardi, a volte vengono mancati direttamente i pagamenti e soprattutto non c'è un programma di tutela riguardo a malattie, infortuni o ad esempio maternità.
1: Questo.
3: Quindi diciamo che si basa tutto sull'organizzazione personale, diciamo, dell'infermiere, della persona.
1: Esattamente come una partita IVA normale di qualsiasi
3: assolutamente
1: altro. Assolutamente. Senta, lei come lo vede il futuro della libera professione?
3: Beh, decisamente roseo, possiamo dirlo così, perché comunque il sistema sanitario sta cambiando molto e c'è sempre più bisogno di assistenza personale e territoriale. Quindi diciamo che secondo me andando avanti con col tempo, la figura dell'infermiere libero professionista prenderà sempre più campo.
1: Proprio perché quell'assistenza territoriale di cui si parlava anche, no, Guardo Gagliano, prima in una popolazione, lei l'ha detta bene prima, ha detto meno giovane, diciamo, perché siamo abituati a raccontarci, no, come più anziani, però poi sono queste le cose, così come quando uno esce dall'ospedale, quando si trova a dover gestire anche un proprio caro, non

sapere dove sbattere la testa, chi chiamo, chi non chiamo, chi mi può aiutare. Quindi grazie insomma per averci portato anche all'attenzione e la vostra sfaccettatura del mondo dell'infermiere. Grazie mille, noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Mondo della professione infermieristica parlando dell'infermiere in cardiologia. Buonasera Raffaella Mortelli, infermiera di cardiologia.
2: Buonasera.
1: E buonasera anche a Lara Lungarotti e a Chiara Sisto.
3: Buonasera.
1: Allora, partiamo da lei per capire un po' la sua esperienza anche personale in cardiologia.
2: Allora, intanto la mia esperienza è un'esperienza trentennale come infermiera. Vorrei raccontarlo brevemente perché la mia esperienza comunque è di tipo ospedaliero e ho visto il percorso di maturazione della professione, proprio la trasformazione tra quello che era il mansionario, cioè l'utilizzo di compiti, a quella che poi è diventata ormai da molti anni una laurea. Questo mi inorgoglisce, anche se io faccio parte, diciamo, del vecchio diploma professionale, proprio perché credo fortemente ancora in questa professione e credo molto anche nella struttura ospedaliera. Penso che l'infermiere in cardiologia ha delle peculiarità e delle competenze specifiche che riguardano sia l'aspetto, diciamo, anche dell'amicizia rispetto alla propria malattia, quando un paziente entra in reparto e deve entrare in confidenza con una nuova malattia che magari ha del quale è venuto, diciamo così, a suo malgrado.
1: E certo, è entrato nella sua vita.
2: È entrato
1: una
2: nella
1: nuova
2: sua
1: malattia,
2: vita.
1: Forse per qualcuno anche una nuova quotidianità.
2: Esatto, quindi da noi abbiamo, diciamo, questo ruolo fondamentale, interdipendente a quello del medico, con una parte importante di competenza, di autonomia. Ormai siamo diventati leader per ciò che riguarda il nostro lavoro di competenza all'interno dell'ospedale e ciò, secondo me, può ancora portare delle cose, dei buoni frutti, per cui penso che è molto utile questa trasmissione, cioè avvicinare la cittadinanza, fare in modo che sappiano cosa fa un infermiere in cardiologia è una cosa che può aiutare tutti ad avere domani più infermieri e anche infermieri più contenti.
1: Adesso poi torno da lei, ma volevo chiedere a Chiara Sisto, in particolare le malattie tempo dipendenti. Quindi il ruolo dell'infermiere in cardiologia, quanto è importante l'intervento rapido?
3: Sì, allora, proprio per definizione, le malattie tempo dipendenti sono condizioni cliniche critiche acute in cui il fattore tempo è fondamentale proprio per la sopravvivenza e la riduzione dei danni, ecco. In cardiologia possiamo riconoscere anche diverse malattie tempo dipendenti, dall'arresto cardiaco all'infarto miocardico e alle aritmie maligne, e diciamo che sono tutte patologie in cui bisogna agire nel minor tempo possibile proprio per salvaguardare appunto la funzionalità d'organo e la vita stessa del paziente. L'infermiere in cardiologia c'ha perché innanzitutto lo stretto contatto col paziente e anche perché grazie alle sue competenze riesce a riconoscere i segni, i sintomi d'allarme tempestivamente. Da lì scatta proprio una messa in sicurezza del paziente, un nostro primo intervento e l'allarme anche all'equipe medica. E da lì, da qua,

0: appunto si inizia proprio un percorso terapeutico specifico che va proprio a salvaguardare la sopravvivenza del paziente e poi anche a garantirne una buona qualità di vita, ecco, del paziente.
1: Lara Lungarotti, quali sono le competenze necessarie? Ora va di moda dire le skills dell'infermiere di cardiologia e quali sono i percorsi che si possono intraprendere per avere una formazione adeguata?
2: Allora, intanto buonasera. Innanzitutto ci tengo a precisare che, anche se è già stato detto prima, che appunto la professione infermieristica ha subito una forte evoluzione nel corso degli anni, in quanto prima fosse abilitante tramite un diploma e ad oggi ci sia una vera e propria laurea triennale con appunto il conseguimento di una laurea. Uh-huh. Dopodiché appunto
1: competenze skills.
2: Le competenze che deve avere un infermiere, allora la formazione universitaria non sempre ti dà appunto le competenze per agire in reparti ad alta intensità, come potrebbe essere un'unità di terapia intensiva coronarica, in cui l'infermiere deve avere una forte capacità di adattamento e una propensione anche all'apprendimento continuo, in quanto appunto debba gestire tecnologie sempre più avanzate, strumenti salvavita e anche una farmacologia d'urgenza. Quindi oltre a questo tipo di competenze, l'infermiere in cardiologia, sia in degenza cardiologica che appunto in UTIC, deve avere anche competenze organizzative, perché si deve rapportare appunto con un team multidisciplinare e saper dare la priorità giusta appunto ai fattori di rischio clinici. Per ottenere questo tipo di formazione, l'infermiere, oltre alla laurea appunto triennale, può rimanere aggiornato attraverso corsi avanzati oppure intraprendere un ulteriore percorso di studi, come ad esempio un master in area critica oppure un'ulteriore laurea magistrale.
1: Chiara, come affrontate la paura del paziente cardiologico come infermiere cardiologica? Cioè, c'è questa cosa della morte imminente, no? Non è solo nel vostro reparto, nella vostra. Però per voi com'è? Come riuscite a gestirlo?
0: Beh, diciamo che il malato cardiologico nella fase acuta, a differenza magari di altre patologie critiche, rimane spesso vigile ed orientato durante tutto l'evento, ecco. E diciamo che il paziente prova. La prima sensazione è quella di morte imminente, appunto. E è strettamente correlato, diciamo, questa angoscia alla sintomatologia specifica che può essere caratterizzato da un dolore toracico oppressivo, a una sudorazione profusa e a una difficoltà nella respirazione. Uh-huh. Ecco. L'infermiere, l'intervento infermieristico qua può essere duplice, è duplice. Da un lato si agisce sulla sintomatologia fisica e dall'altro invece, proprio grazie alla comunicazione, si usa proprio la comunicazione come cura, e in quanto l'infermiere diventa anche il perno del contenimento emotivo del paziente. È necessario spiegare al paziente tutto ciò che sta accadendo nella maniera più semplice e rassicurante possibile, essere lì presente, e appunto la presenza professionale e costante dell'infermiere cerca di trasformare un momento di puro terrore e caos del paziente in un momento in cui il paziente si possa sentire protetto e comunque curato, ecco.
1: Anche perché, a differenza di altre, voi avete a che fare con un paziente, come lei diceva,
0: vigile,
1: come all'inizio,
0: sempre,
1: vigile,
0: sì,
1: sveglio,
0: sveglio,
1: e quindi c'è un'interazione continua e costante,
0: diretta, sì.
1: Diretta, esatto.
0: Da quando il paziente ci arriva in UTIC, direttamente dal 118, per esempio appunto un infarto, arriva spaventato, lo vedi proprio il paziente che
1: non
0: da un momento all'altro,
1: esatto, diciamo, proprio la percezione della
0: sofferente
1: morte.
0: Sofferente e spaventato,
1: esatto,
0: sì.
1: Che può esserci.
0: Esatto.
1: Lara, volevo chiederle questo, le emozioni e il cuore, se ne parla da secoli, insomma, al centro di tutto, ma possono effettivamente danneggiare le emozioni, il nostro cuore?
2: Allora sì, da sempre il cuore è considerato come il centro emotivo e la scienza evidenzia appunto che c'è una stretta correlazione, c'è un asse proprio cuore-cervello in cui le forti emozioni o l'ansia o la rabbia possono influenzare negativamente ovviamente la salute cardiaca. La principale evidenza scientifica è la sindrome di Tacco.

0: Kotsubo, o anche meglio conosciuta come sindrome del cuore spezzato, che è una sindrome che avviene successivamente a un forte shock emotivo e questo provoca al paziente la sintomatologia simile a quella di un infarto senza che però il cuore sia realmente compromesso. È una sindrome prevalentemente femminile, infatti il 90% è rappresentato dalle donne e questo ci insegna quanto non è importante curare il cuore. Curare proprio il fattore emotivo come un percorso di cura, perché è il primo, il cuore, effettivamente a essere danneggiato dalle emozioni.
1: Grazie, grazie mille anche per questa riflessione. Raffaella, torno da lei, intanto la soddisfazione, ho visto i suoi occhi. Devo dire che i vostri occhi parlano, anche il sorriso, quindi faccio un applauso, perché era proprio la soddisfazione di chi vede i cuccioli, nel senso, prendere proprio il largo. Volevo chiederle questo. Da questa serata in particolare, anche da questa intervista, che cosa si aspetta e che cosa vede, che cosa sente di urgente per il settore cardiologico?
2: Ma in generale sento urgente la necessità che ci sia un'attenzione totale, quindi sia per il paziente che per chi cura. Quindi un desiderio grande di prenderci cura di chi cura, perché siamo appunto, si è detto stasera tante volte, delle figure fondamentali per la cittadinanza, per la nostra vita comune. E mi auguro che ci sia un riconoscimento economico, magari della professione, se ne parla da tanto tempo. Ora i cambiamenti anche culturali forse permetteranno questa cosa, e quindi mi auguro questo, una maggiore conoscenza del nostro lavoro, che adesso più che mai è diventato specialistico e che, insomma, questo è già tanto.
1: Grazie, grazie a Raffaella Martelli. Prima di salutare Lara Lungarotti e Chiara Sisto, però, volevo sapere voi come avete iniziato?
3: Beh, io ho iniziato, vabbè, mi sono laureata nel 2020,
1: Sì?
3: da lì.
1: Covid.
3: Sì, diciamo, sì, un periodo particolare. E non ho iniziato subito in cardiologia, io no, ho fatto 4 anni in neurologia, centro ictus, e quindi un altro tipo di paziente, comunque di malattie tempodipendenti e altro. E io ho iniziato in cardiologia da metà ottobre di quest'anno, quindi
1: E le piace,
3: sì.
1: le piace.
3: Sì, diciamo che c'è molta soddisfazione.
0: Io mi sono laureata un anno dopo Chiara, quindi nel 2021, ho iniziato privatamente, poi sono passata nel pubblico, prima all'ospedale in Villa Scassi e adesso al San Martino, dove ho iniziato subito in cardiologia e devo dire che è una realtà che appunto mi piace.
1: Quindi insomma ci sono dei giovani, vedo Gagliano, che sono anche soddisfatti, non insomma questo messaggio che a volte passa, no? Credo terrificante per la vostra professione, e cioè, ma vabbè, tanto visto che c'è così tanta richiesta, faccio l'infermiere perché così sono sicura che mi trovo un posto, eccetera. Ed è quanto di peggiore credo possa accadere in una professione che non è solo una professione. Grazie mille, ci
3: Grazie.
1: rivediamo tra pochissimo. Bravissima.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita. Tutti
5: i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

Andiamo avanti alla scoperta di una nuova realtà, parliamo di incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Buonasera Eva Greco, l'ho letto molto attentamente perché questo nome, insomma, che cosa c'è dietro?

0: Intanto vi verrebbe da dire che cosa c'è dietro a questo nome, insomma lo chiediamo a Gagliano, perché siete voi a Roma che mettete questi nomi.
1: Ogni tanto esageriamo.
0: Sì, ogni tanto, ma vi dirà, ancora le persone chiamano i direttori primari, si figuri quando impareranno in carico di funzione organizzativa.
1: Lo cambieremo due o tre volte.
0: Ecco, sì. Ma a parte questo, buonasera Eva. Senta, l'infermiere viene spesso associato soprattutto all'assistenza, un'assistenza proprio diretta, no? Siete le persone che sono più vicino al paziente. Ma come è nato il progetto della centrale operativa territoriale e quali sono le competenze nuove che avete dovuto acquisire?
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora sì, l'infermiere è generalmente conosciuto come quella figura professionale che ha il contatto diretto con l'assistenza e quindi ha come unico, principale missione quella dell'assistenza alla persona e tutto quello che le concerne e quello che abbiamo già sentito. Ecco, in questo contesto specifico la COT, acronimo che indica Centrale Operativa Territoriale, fa parte dei nuovi progetti del rinnovamento assistenziale territoriale, per cui il PNRR e il DM77-2022. A coordinare, diciamo, questa COT, Centrale Operativa Territoriale di Chiavari, appunto c'è un incarico di funzione organizzativa, che in questo caso lo rappresento io, e come ci siamo affermati? Allora, seguendo i riferimenti legislativi, che naturalmente dettano le leggi, noi abbiamo provato, e tuttora proviamo, e speriamo di andare nella direzione giusta, a posizionarci in un'altra prospettiva, e cioè cambiare punto di vista per non cambiare la posizione nella quale siamo, no? Andando un po' controcorrente quello che abbiamo ascoltato finora. Quindi noi abbiamo osservato il disegno e, partendo da quello che era la descrizione attuale, rinnovare, innovare, cambiare spostando semplicemente quello che già c'era. In questi termini è doveroso naturalmente riconoscere che nella nostra azienda c'è stato un investimento nei nostri confronti di delle metodologie manageriali, tra cui la metodica del lean management. Questo ci ha dato la possibilità di imparare ad usare le risorse che avevamo, e in questa, diciamo, descrizione ci siamo cimentati in un'innovazione interna, come partendo da quello che avevamo e provando a dire: benissimo, il risultato è il benessere del paziente, ma come possiamo farlo lavorando come cabina di regia, come back office, come redazione, no? E quindi la strategia vincente naturalmente è stata quella della collaborazione, del lavoro di squadra, dell'equipe, assegnando in questo cambiamento che è strettamente territoriale ad ogni servizio già esistente una parte, un ruolo, e in questo senso è nato, diciamo, un copione per tutti che ha portato o che sta portando uno scenario interessante, devo dire.
0: Ed è proprio questo, diciamo, il segreto per il quale siete riusciti, diciamo, a integrare questo nuovo modello all'interno della ASL e a farne un punto di riferimento fra questo ospedale territorio benedetto di cui si sente parlare. Sono 15 anni che mi occupo di sanità, sono 15 anni che si parla di ospedale territorio.
2: Allora, il segreto, diciamo che se sapessimo tutti i segreti, magari a quest'ora i segreti non esisterebbero, ma allora io la ringrazio per questa domanda e mi dà la possibilità di dire che noi siamo anche ben rappresentati dai nostri dirigenti, dai nostri direttori e dal nostro coordinatore d'area, che sono, potrebbe sembrare di parte, ma lo pensiamo, diciamo, lo penso davvero, lo pensiamo anche in molti, di un'intelligenza importante e di una capacità di sapersi, adattare a questo cambiamento che non è scontata. Quindi io devo riconoscere, e mi sento abbastanza soddisfatta dalla rappresentazione che hanno i nostri direttori, i nostri dirigenti, e questo è importante per affermarsi anche negli altri contesti che non sono solo quelli territoriali, no? Perché immaginiamo un cambiamento organizzativo che investe il territorio ma che sta in uno spazio di transito, no? Quindi in questo è doveroso ringraziare appunto i nostri, chi ci rappresenta in senso nel vero e proprio. E poi un po' affermare anche questo cambiamento nei vari sistemi, come dicevo prima, coinvolgendo i servizi stessi, ma banalmente la medicina digitale, l'ufficio stampa e la formazione, le dimissioni protette, quindi diciamo dei servizi che hanno una loro anima, un loro processo e che hanno diciamo assunto un ruolo anche loro da protagonisti in questo cambiamento. Quindi noi abbiamo lavorato insieme, noi lavoriamo insieme, noi ci confrontiamo con quello che abbiamo e proviamo a ridisegnarlo e a guardarlo da un altro punto di vista, sempre pur mantenendo, ecco,

0: la centralità della persona che è, alla quale noi garantiamo poi la continuità delle cure e quindi siamo uno snodo fondamentale, no? E quindi sì, ci proviamo.
1: Pare che non è scontato quello di lavorare insieme. Senta, da coordinatrice, quali sono oggi le qualità secondo lei più importanti per guidare un team in un contesto così anche di innovazione, di novità?
0: Allora, io a questa domanda mi permetto di rispondere dal mio punto di vista, no? Che è ogni giorno in cambiamento, grazie al cielo. Allora, io parto sempre da un presupposto, giusto o sbagliato che sia, e cioè c'è una divisa, c'è un ruolo, c'è un'etichetta, c'è una targhetta, va benissimo, ma siamo persone, no? E quindi io metto al primo posto la persona e di fronte ho la persona e quindi cerco di mantenere un approccio più leale, sincero possibile, no? E questo ti dà la possibilità di essere credibile nel bene o nel male. Dal punto di vista invece effettivamente del lavoro in sé, bisogna, ahimè o anche fortunatamente, essere in continuo aggiornamento, formarsi, studiare, leggere l'articolo, provare a proporre quello che ci dà stimolo anche al team. E cosa faccio? Facciamo tutti quanti, cerchiamo di coinvolgere l'equipe dandogli la possibilità di avere uno spazio in cui possano anche loro avere un disegno, diciamo, su misura. Quindi ci posizioniamo anche grazie al privilegio del reparto, del servizio che rappresentiamo, perché è un privilegio, sì, un po' capitato così, non definito, non disegnato, e quindi c'è uno spazio per noi coordinatori, incarichi di funzione organizzativa, ma anche per gli infermieri che insieme al team portano avanti questo progetto, di dare una forma ad uno spazio che fino ad oggi non ha un precedente, e quindi questo è stimolante, è comprensione, leadership, e tutti quei soliti nomi che poi alla fine cosa sono? Sono il lavoro di squadra.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare ai colleghi, ai suoi colleghi, proprio che vivono questo momento anche di evoluzione, di cambiamento, qualcuno che magari insomma è un po' più avanti con l'età e quindi fa un po' più di fatica?
0: Allora, in generale mi piacerebbe dirci a noi infermieri, no? Diamoci la possibilità di avere un posto nostro che non è solo esecutivo e che non che lo sia, non voglio essere fraintesa, ma che sia forse da noi creato, istituito, e dove quando ci entriamo non dobbiamo per forza giustificarci, non dobbiamo per forza avere il medico a fianco, non dobbiamo per forza dire no, io sono qui perché no, possiamo semplicemente essere in un nuovo contesto che ci offre la possibilità di affermare la nostra competenza semplicemente essendo competenti, senza dover giustificare quello che siamo. E a chi è più esperto, io lo ringrazio perché ho avuto modo di lavorare con tantissimi infermieri esperti, cioè nella mia piccola esperienza, però mi confronto con tanta gente che porta con sé un'esperienza, e invito tutti noi a pensare che chi arriva adesso e chi c'era prima, in realtà abbiamo tutti la stessa missione e insieme ne creiamo una terza che non ha precedenti, quindi collaborare con un'esperienza e con un'innovazione che genera l'energia del cambiamento più bella che possa esistere, a mio avviso.
1: Grazie a Eva Greco, incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Vado a salutare e dare il benvenuto anche a Barbara Asciutto, incarico di funzione organizzativa COT Sestri Levante.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera. Senta, la centrale, la COT che coordina lei, è una realtà innovativa anche grazie al telemonitoraggio. Come avete organizzato questo servizio e quali sono le competenze che stanno alla base di questo?
2: Allora, innanzitutto il telemonitoraggio è un nostro obiettivo molto importante, come ASL ci teniamo moltissimo perché dà un po' il là dal punto di vista multidisciplinare, quindi fa vincere delle competenze, delle skills, come dicevamo prima, sia di tipo sanitario, quindi le classiche skills degli infermieri, ma abbinate comunque a delle competenze anche informatiche, in connessione magari anche proprio con Ligure Digitale, comunque con tutto quell'ambito che non è strettamente legato all'ambito sanitario, ma è legato anche all'ambito proprio digitale. Questo è una cosa che a me personalmente piace moltissimo, perché ho proprio una formazione di base, diciamo, informatica, e quindi abbino il lato informatico con il lato appunto sanitario infermieristico. Quello che diceva la collega dottoressa Greco, la formazione, come io ci tengo tantissimo, come punto di partenza per poter migliorare, per poter far sì che l'infermiere nel processo poi futuro possa affermarsi e quindi migliorare la propria condizione anche a livello proprio del pubblico, di quello che l'infermiere appare alla popolazione, ok? Quello che l'infermiere può dare a livello di skills sanitari, ma proprio per la condivisione.

0: Della parte anche informatica, i dispositivi per esempio, no? I dispositivi device che a breve consegneremo alla popolazione sono proprio un punto di connessione per poter monitorare il paziente anche a distanza, quindi un paziente dimesso dall'ospedale, un paziente a domicilio con delle problematiche critiche, si sente preso in carico e a livello in remoto riusciamo appunto a monitorare il paziente relativamente ai suoi parametri vitali, quindi pressione, polso, tutti i parametri vitali del paziente. Come diceva la collega, la COT è il nucleo centrale, quindi è il nodo di una rete che servirà per connettere ospedale e territorio. E noi in questo stiamo facendo un lavoro molto importante anche sulle dimissioni ospedaliere, proprio per legare insieme tutto questo contesto.
1: Mi viene da dire anche in una regione come la Liguria, no? Orograficamente questo è un aspetto fondamentale.
0: Sì.
1: La COT, credo che si sia capito, abbiamo capito anche i nostri settori a casa, è qualcosa di innovativo, ma qualcosa dove l'infermiere può avere un ruolo veramente innovativo, forte,
0: esatto.
1: Di presa in carico. Greco prima diceva, senza dover giustificare il fatto se c'è il medico
0: esatto.
1: vicino oppure no, orientato al coordinamento. Ma come è riuscita anche lei a fare un po' digerire, mi verrebbe da dire, Gagliano
0: allora.
1: Ride perché sa che sono diretta, però è questo.
0: Intanto ringrazio.
1: Possiamo condirlo con dei nomi, con delle terminologie un po' diplomatiche, però poi è così.
0: Intanto ringrazio i nostri colleghi a casa che ci stanno ascoltando, perché stanno facendo un enorme lavoro.
1: Digerito subito tutto.
0: Sì. Che stanno facendo effettivamente, perché alcuni hanno un'età non proprio, come dire,
1: certo.
0: giovanile, stanno facendo un lavoro enorme, sia per adattarsi proprio alla digitalizzazione, che comunque nella vecchia
1: certo.
0: diciamo mentalità
1: certo.
0: infermieristica non
1: è
0: esisteva
1: vero.
0: Più di tanto, ma riescono proprio piano piano, ovviamente tutti insieme in team, entrambe le COT tutti insieme, ad arrivare appunto degli obiettivi molto avanzati, quindi della digitalizzazione di tutti i percorsi, perché noi come COT siamo riusciti a digitalizzare quasi tutti i percorsi territoriali, e tutti i percorsi territoriali passano attraverso la centrale operativa territoriale. Quindi noi abbiamo la visione generale per ogni paziente di tutti i percorsi di presa in carico territoriale, e ad oggi, agganciandoci all'ospedale, alla parte ospedale, abbiamo proprio anche il monitoraggio degli esiti che continuano appunto sul paziente in dimissione, e riusciamo a capire anche se il paziente avrà dei re-recovery e dei riaccessi in pronto soccorso. Quindi questa rete si sta ampliando in maniera tale proprio da rendere sempre più capillare l'assistenza infermieristica e l'assistenza in generale su tutta la nostra regione.
1: Forse ce la facciamo, questo ospedale territorio, forse è la volta buona, insomma ci vuole un po' di pazienza.
0: Noi ci crediamo molto,
1: questo è un
0: dirlo.
1: Aspetto molto importante, perché come tutte le cose nuove, no? Sicuramente ci vuole del tempo, ci vuole un'organizzazione, ci vuole anche dei tentativi, ci vogliono dei tentativi, uno prova, vede, proprio perché prima non esisteva, però deve essere questa opportunità. Grazie a Asciutto e grazie a Greco, è così. Gagliano, tiriamo un po' le fila partendo da qui e arriviamo alla
2: sì.
1: punta.
2: Interessante Tiziana quello che dice, dobbiamo provarci, dobbiamo fare tentativi ed errori, perché non ci sono modelli che si possono calare dall'alto. Le colleghe hanno sottolineato molto lo spirito di appartenenza, l'entusiasmo e quella flessibilità dove si investe nel futuro. Questo emerge un po', mi sembra, da tutte le testimonianze, dove viene fuori che noi infermieri e le infermiere pediatriche per l'ambito pediatrico crediamo nel cambiamento, ma sempre a partire dallo sguardo alla persona. E questa è la sfida che noi vogliamo lanciare, per la quale siamo pronti a partire, perché mi viene alla pelle d'oca il 12 maggio il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha fatto a noi un omaggio partecipando alla nostra celebrazione e ha definito gli infermieri l'esercito del bene. Non sono parole scontate, perché quello che ci siamo detti in preparazione a questo incontro e che voglio condividerlo con tutti noi, Tiziana, è che gli infermieri in Italia sono una riserva di umanità per il paese. Riserva di umanità mi sembra che sia la sintesi, se posso, nel ringraziare tutti gli intervenuti, nella centralità che noi vogliamo mettere con l'attenzione alla persona, dove neanche l'intelligenza artificiale potrà sostituire questo elemento, e nelle diverse sfumature dare all'umanità che c'è in ognuno di noi quella forza di presa in carico con il messaggio: noi non ti abbandoniamo. Ecco, direi questo l'impegno nostro.
1: Gagliano, lei l'ha vissuto dal vivo,

0: Ma lo vogliamo sentire un pezzetto di Mattarella?
1: Sì, seria?
2: Sì, no, sì, seria. È merito alla regia di Filippo Rossi e di Alessio Calcidai. Allora, ascoltiamo un pezzettino del presidente Mattarella che per la prima volta, insomma, è venuto a Roma alla FNOPI. Allora, sentiamo.
3: Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Nightingale, così come sarebbe accaduto a Henri Dunant sul campo di Solferino, maturò le sue convinzioni su un terreno di guerra, quello della Crimea a metà dell'Ottocento, per contribuire successivamente in modo decisivo alla moderna organizzazione dell'assistenza sanitaria e ospedaliera. Celebriamo oggi anche con questi 100 anni il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro paese, che ha vissuto in Italia.
2: Grazie, grazie quindi all'esercito del bene. Così vi ha definito il presidente Mattarella. Grazie a Carmelo Gagliano. Mi sei commosso, Gagliano?
1: A me capi, io non so, sto invecchiando.
2: Ma no!
1: È una cosa, ce l'avevo lì.
2: Per il signor Mattarella. No, scherzo, sono scappata, non dovevo farla sta battuta, però vabbè, uguale. Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, grazie a Vittorio De Astis per insomma l'aiuto, la realizzazione di questa puntata. Dobbiamo anche fare gli auguri, quindi tutti insieme facciamo gli auguri. Per chi ci segue in diretta, buon compleanno. Grazie, grazie per questa nuova puntata, per averci fatto scoprire nuove realtà, nuove sfaccettature, nuovi punti di vista di questa che è molto più di una professione. Questo esercito del bene, per usare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in una piccola parte era qui presente con noi in studio, ma vogliamo insomma abbracciare e salutare tutti quelli che ci guardano da casa. Grazie a tutti voi, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me a Gianluca Messina. Buonanotte e ci vediamo alla prossima puntata di People. Come sempre, grazie a voi telespettatori che ci seguite con così tanto affetto. Buonanotte.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Cerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.

0: Bronzo.
1: Bronzo.
0: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che ha questa forma circolare meravigliosa che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
0: Che meraviglia, veramente.
1: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
0: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
1: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda sprimitura e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
0: È vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
1: Sicuramente
0: Alessandra.
1: Sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto. Di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la Cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
0: E la vedremo anche, la Cervara, dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a

0: imboccare un sentiero
1: sì.
0: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate, anche da un arco come questo, la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
1: Prego.
0: Alessandra, un po' di salitina per iniziare e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri che vi troviamo. Allora, partiamo da Gave Mulini.
1: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della Valle per arrivare a Parangi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
0: C'è anche l'acqua morta, è vero, se non ricordo male, in quella zona.
1: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, ecco. Proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi, di lì salendo verso monte si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal mulino del Gassetta si arriva a Parangi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
0: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego,
1: certo.
0: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
1: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motorio,
0: sì.
1: Perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali,
0: sì.
1: Lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero, selvaggio potremmo dire.
0: E guardate, anche solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più a portata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
1: Sì, è stata...
0: erano vecchie mulattiere.
1: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato,
0: sì.
1: Perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
0: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era,
1: sì,
0: originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
1: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio.

0: quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
1: Proseguiamo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino, partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi e passeggiando in mezzo agli olivi soprattutto. Si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate e per fortuna anche le terrazze, gli olivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri appunto vista mare che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa.
3: Sì.
2: Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
3: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome.

0: Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
1: Silva Bosco?
0: Silva Bosco, selva.
1: Certo.
0: Proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
1: Pensare.
0: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
1: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
0: sicuramente,
1: perché
0: sì.
1: Sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali? Che tu
0: sicuramente sai. Sì. Chi viveva qui aveva anche gli animali. Venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia. C'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile, e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
1: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che ritroviamo qua nella guida, nel totem. I tre pallini indicano Nozzarego,
0: esatto,
1: in questo caso.
0: È il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la croce rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle gave ai mulini sino al mulino del Gassetta.
1: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi. Le orchidee del monte.
0: Noi siamo abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
1: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto, quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle gave di Nozzarego,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato, per poter dar modo alla terra di rigenerarsi.
1: Esatto.
0: Nelle antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese,
1: riposo praticamente.
0: A riposo sostanzialmente, sì.
1: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
0: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi
1: veramente
0: stratagemma.
1: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola, l'abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
0: No, è ancora Santa Margherita.
1: Raccontaci tutto, Alessandra.
0: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che, fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia

di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Gniasca, oggi noto come Eremo di Gniasca. I primi tre monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'abbazia della Cervara che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone con il quale vengono

0: degli primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica, di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da uno dei più bei glicini monumentali che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo.
0: Portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più la Cervara fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Un qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante che sono alcune tipiche boschive, altre tipiche marittime, che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri, quindi se per chiudere proseguissimo là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata. Telespettatori, la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate presa diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura, che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa diretta torna la prossima puntata.

Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità

per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: Allora, grazie, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra, si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie, ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista, e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
3: Quasi come insomma. Lui.
0: Quasi come lui.
1: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
3: io
0: insieme.
3: Leggendo questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
1: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
3: Subito dopo prima della guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
3: Sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
1: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
1: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo.

0: Lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato in Italia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco la risata è senza farsi vedere.
1: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
0: Sì. Sì, è vero.
1: Andiamo a vedere un contributo che hai lasciato dalla tua trasmissione terza, risale proprio al 2020. Andiamo a vedere.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi, non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po'
1: Ti
0: i
1: posso chiedere
0: nostri
1: una
0: ospiti,
1: cosa?
0: sì?
1: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo
2: È il
1: ed è
2: film.
1: una cosa straordinaria, un film straordinario, che se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC in periodo elettorale, doveva descrivere la città e è veramente un film da vedere perché è stupendo. Scusa.
0: Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor
2: Fare
0: Fasce.
2: domande.
0: Esatto, questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
3: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna, e fare queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ma ha ragione professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo, lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
4: Benissimo, ma davvero benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai
0: Dai
4: fastidio.
0: fastidi a prescindere.
4: No, qua io ho trovato molta accoglienza. Direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano. No, io avevo una memoria che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14. E quindi
0: Ah,
4: io avevo l'idea
0: vabbè, liguri
4: che
0: sono
4: il
0: liguri.
4: milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo.

0: Questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due mesi.
1: Domani.
0: E gliel'ha regalata a Genova.
2: Cavolo,
0: Gliel'ha
2: anche
0: regalata.
2: generosi siamo, quindi.
3: È fortunato il direttore.
0: No, a parte gli scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
2: Questo è vero, questo è vero.
0: Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, a Bologna.
1: Magari con i torinesi siamo un pochino più simili,
0: No, no,
1: no?
0: guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, no, ma non è una battuta. Qua, se volessi, io tutte le sere sarei fuori con qualcuno che ha voglia di stare insieme. Davvero?
2: Allora mi sembra di
1: Vedi
2: capire,
1: quindi,
2: allora ci siamo un po'
1: è cambiata
2: stupiti di questa
1: completamente
2: cosa.
1: l'immagine della nostra città.
2: Esatto,
1: Franco, me l'abbiamo raccontata
2: Franco,
1: un po' come dice anche Nando.
3: Ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare
1: No.
3: partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era
2: Passione.
3: davanti a
1: Eh sì.
3: Mangini. Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce
2: Però
3: sono le
2: sono sempre quelle.
3: stesse. Non c'hanno la lobbia.
2: Qualche anno in più,
3: Leggono
2: però.
3: un secolo leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'era
0: Però
3: il
0: non era
3: secolo.
0: anni 70 quel filmato
3: Quel,
0: lì.
3: eh, anni
1: No, era prima,
3: 60,
1: 60.
3: 60, anni 60.
1: Era
3: Era il
1: prima delle
3: periodo d'oro
1: elezioni.
3: di Genova quello lì. Quindi un po'. Noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico-geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, diciamo,
2: Certo.
3: come di difesa.
2: Un po' di difesa, sì.
3: Poi ci giochiamo,
1: Senti, ci
3: perché la
1: giochiamo.
3: storia
1: Io ti
3: della torta
1: racconto
3: di
1: questo.
3: riso ce la siamo inventata
1: Però
3: noi qua.
1: come Michele ha raccontato il suo
3: Un
1: bisogno, io
3: savonese,
1: te ne
3: tra l'altro.
1: racconto uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese: "Noir sai oggi che se ne van". Questa l'ho
2: Eccolo
1: trovata una cosa stupenda, era la dimostrazione di un certo tipo di
4: Sono tecniche di
1: genovesità.
4: marketing,
1: Sono tecniche di
2: certo.
3: E poi c'è la taccagneria, poi la storia della
2: La
3: taccagneria
2: taccagneria, di cui
3: che comporta
2: parleremo.
3: un atteggiamento di chiusura, perché mani man mi
1: Mani
3: chiedono
1: man,
3: qualcosa,
2: mani
3: no?
2: man,
3: Mani
2: ma
3: man.
2: esiste
1: È una filosofia,
2: ancora?
1: ma quella è incancellabile, la filosofia del mani man. Forse sia un po' attenuata, ma insomma, il mani man in qualunque fatto, anche politico.
2: Mani man. Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
9: Perché conviene!
10: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
11: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Eccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
1: Beh, un po' come tutti i dialetti, però qualche cosa è rimasta. Certo, prima si parlava in casa, mio padre medico era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti. Adesso credo che non lo parli quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi mercati.
2: Mario, però attenzione, però io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa, in una ricerca italiana, sì. Il genovese è il dialetto più amato. Di tutti.
0: Più amato.
2: Sembra soprattutto grazie a De André.
1: È evidente, certo.
2: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
1: Però lo apprezzano. Ma basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Govi. Cioè, se ci pensi, ecco, lì è il genovese perfetto. Govi non ride mai, è uno che non ha mai. Io non l'ho mai visto ridere Govi, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
0: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
1: sì.
0: Tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone.
1: Paolo Odone,
0: storico, appunto, poi
1: Paolo
0: Odone
1: è stato l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato, Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure, raccontando queste valli. E siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in due giorni, sono venute fuori tre puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
0: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio, risale al 2011.
1: 2011,
0: le valli del...
1: vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
0: Vediamo.
1: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
3: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo, e si andava di qui a Torino, a Milano, insomma. Il ferro della valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e a dorso di muro.
1: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco, sì, delle valli.
3: Sì, Voltri è stato, insieme a Mele, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, a dorso di mulo. E qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprando, re dei Longobardi.
0: Più o meno come adesso.
2: Personaggio unico, eclettico, perché come presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore,
1: certo,
2: gastronomo,
1: storico,
2: uno dei più grandi
1: storico.
2: Studiosi di Cristoforo Colombo,
1: certo.
2: Non lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
0: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
1: Sì, ha fatto lotte direi totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova. Genova che ancora
0: nel resto d'Italia, che ancora adesso
2: è il terzo varco, la storia del terzo

0: Il Terzo Valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del Terzo Valico, me lo ricordo bene, le campagne.
1: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni lungo la linea.
0: Siamo qua a parlare.
1: Qua a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì, quindi era genovese, nelle sue tradizioni però con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
0: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova? O no?
2: Sì, tanto.
0: La sentite? Tanto, cioè, pesa anche a voi o spesa solo a noi?
2: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba. Io settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ne ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
1: Ma per colpa dei genovesi, no, secondo te?
2: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè, è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì, ma è fatta a segni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, più, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
3: È una conformazione particolare.
2: Quindi non è facile.
0: Però poi, Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
2: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta, così la gente
1: perché
2: se ne va fuori da piedi.
0: Sai che non
2: l'avete fatto apposta.
3: Potrebbe avere un significato.
2: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
0: Facile.
1: Sì, perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda l'abbiamo
2: rifatto. Non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua, no, no. Siete voi che non volete che i milanesi vengano qua.
4: Beh, forse... Sì, magari. No, scherzo. No, assolutamente. Noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire,
0: sì, assolutamente.
4: Sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre "Ule in milanese".
0: Ah, sì, ecco,
4: questa era la prima reazione. O sai, milanese, quello lì, no? Ecco.
0: Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
3: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello sicuramente, anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
2: Pochi voli e non molto buon mercato.
3: No, esatto. Questo è un altro tema.
0: Stai parlando da genovese, sai.
2: Con l'accento?
3: Forse ti stiamo...
0: Come spirito.
3: Come spirito.
0: Sei entrato bene nella parte.
2: Guarda, adesso parlo seriamente. No. Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che, altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro
1: magari emiliana
2: non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito che sono?
1: Ho capito.
2: Non si sentono neanche
3: forse emiliani. Abbiamo capito,
2: cioè, adesso non si offendano, sì, ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città che sono i parmigiani da quelli della provincia che sono i parmensi.
0: Giusto.
2: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente quando dice parmensi fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
3: Aia.
2: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce li ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i cacciatori panini, con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno dato.
0: Noi non l'abbiamo fatto.
1: Però attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione.

0: una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il professor Bassetti,
1: certo,
0: che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
2: Ah, sì,
0: gli albarini sono quelli che sono nati al Baro e gli albaresi sono quelli che sono andati ad abitare al Baro, essendo al Baro.
2: Questa distinzione.
1: Quindi, noi possiamo ricordare alla nostra epoca la differenza tra noi di Castelletto e quelli di al Baro.
0: Questa dura tuttora.
3: È, dura tutto.
2: È una faida tra quartieri.
4: Andà a Sena.
1: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria.
0: Questo
1: il nostro al liceo di Sbarbaro, di De André.
0: E loro quello di D'Alema.
3: Ma per esempio, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
0: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto.
3: Esatto.
0: E ci tengo.
3: È così.
2: Questa faida tra quartieri, mi sembra che...
0: No, ci sono i muri.
4: Ci sono anche i monti, perché di là c'è la
2: monti.
1: Giusto.
2: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Duni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni. Carlo Alberto Rizzi è citato, il signore degli stoccafissi.
1: Esatto.
2: Mi hai anticipato qualcosa.
1: Ma perché
2: in merito a questi viaggi.
1: Sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
2: Nel tuo libro l'hai ricordato e hai dedicato un capitolo, giusto?
1: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
3: Perché anche qua c'è nessuno è profeta in patria.
1: È vero.
3: Cioè,
1: è
3: scusate, vero, adesso per dire... Io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè sì. Vogliamo farlo andare a Milano?
1: Ma se va avanti così ci va.
3: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del genere?
4: Perché le carte sono già andate via,
1: sì.
4: A Siena.
0: Beh, la città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
3: Ma oltre a quello c'è tutto
2: la mancanza di spazi sarà anche uno dei temi.
4: Assolutamente.
3: Donare la città, ma non riesce così.
0: Perché non c'è una casa
1: se
0: di cantautori.
1: Ci pensi, l'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il Bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
4: sì, e manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è
1: potresti
4: un libro,
1: tu.
4: No, io no, assolutamente.
1: No, fatto,
4: però...
2: Professore, è il momento di scriverlo.
0: Beh, ho scritto quello sui Beatles. E quindi...
2: Ma no, dopo i Beatles...
4: No, è una storia molto interessante questa qua dei cantautori genovesi, davvero.
1: Infatti, anche ne è parlato da Mieli.
4: Sì, da Mieli.
0: Anche per non fare quindi solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
3: Certo.
1: Ma certo,
0: in qualche modo.
4: Assolutamente, adesso, infatti parleremo di Saif adesso a giugno.
2: Ah, li conoscete tutti, anche gli
4: ultimi Saifa, Olli.
2: Saifa, Olli, Alfa, li conoscete?
1: Certo, no? Siamo informatissimi.
0: Se tu vai allo stadio,
4: nonostante l'età,
0: che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
2: sold
0: cantano?
2: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti al Ferrari per Olli.
0: E cosa cantano i ragazzi? Brescia, Olli.
2: Siete più informati
0: Le nuove generazioni, quindi, e ridono cantando.
1: Dovremmo fare una puntata di Non l'età su questo tema qua.
2: Un confronto tra generazioni a tra pochissimo.
5: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: andata da Conad. Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad.
1: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro al letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
0: Perché conviene.
3: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la Tempesta di Giorgione
6: Pasquale
5: sotto
6: Bottoni,
5: il letto.
6: Sì, grandioso, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciutissima, è mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene rettate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
7: E l'ha nascosto.
5: L'ha tenuto un po' al sicuro.
6: L'ha tenuto al sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
5: Una grande responsabilità.
6: E ne ha salvati veramente. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena di ricordare.
5: Vale la pena raccontare, Mario. Vale la pena raccontare, così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
6: beh, sì, perché
5: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato,
6: frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli forse dello Stabile con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
7: Cinque giorni al porto,
6: tutto Brecht.
7: Forse è il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
6: Beh, creavano
7: dopoguerra.
6: Forti discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che sul
7: era il pre-68,
6: c'erano 50 persone.
7: Era pre-68 e germogliavano tante cose.
6: In quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
8: Uno spartiacque.
6: Per la nostra generazione.
8: Assolutamente.
6: Perché tu l'hai
8: raccontato. Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, è una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti. Nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo. Ecco, l'aria appropriazione dell'urlo.
6: Siamo molto incuriosito, è la storia della scelta del Palasport fatta
5: come luogo
6: nuovo, come luogo
8: assolutamente
6: esempio della modernità.
8: Assolutamente.
7: E due concerti di 35 minuti. Cioè
6: 35
7: oggi
6: minuti.
8: Beh, quella era la misura dell'epoca, anche i Rolling Stones si esibivano 35-40
7: minuti. E poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.
8: George Harrison è Sori. Perché abbiamo lo scontrino del tassista.
5: Ammetto, ci sarei voluta essere.
7: Comunque, quel fatto lì la dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
6: Certo,
9: dopo Milano.
7: Dopo Milano.
5: Sì, sì,

0: Milano era la capitale, soprattutto
1: l'impresario, poi l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
2: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando i 5 giri, e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
3: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i capelloni.
1: I capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri, i Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco. Le ragazze sono...
0: Eppure erano genere, baronetti.
2: Le ragazze sono appena diventati baronetti, o no?
1: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa. Il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i Knights, erano stati creati durante la Prima Guerra Mondiale.
2: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece...
1: 67,
2: i Rolling Stones, li avevo visti. È già diversa l'atmosfera.
1: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo, con i Beatles, il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano prima in classifica, arriva l'Equipe 84. Qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente epocale, da ricostruire. Ecco, e quindi...
3: Che erano tutti italiani, New Trolls.
0: Sì.
3: Tutti italiani.
4: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
1: Ma non solo,
4: ritmi,
1: qui dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma. Ecco.
4: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre dalla trasmissione Terza. Guardiamo.
5: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
6: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Ferse, Galloni, mi sembra, sono alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per far la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
5: Quali erano le difficoltà di quegli anni?
6: Ma non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra continuava.
5: E che testi facevate negli anni, nelle prime stagioni?
6: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudoux, e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Chekhov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto.
5: Con compagnie di grande...
6: Con la compagnia la formai quell'anno.
5: Ecco, nasceva
6: la compagnia stabile con Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrica Corti, dentro c'era già Castore Moschini, sono stato sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
4: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
2: Pensa, questo non dovevi dire.
4: Pensa un po', Mario. Cosa mi sono persa?
2: Cosa ti sei persa? Beh, Ivo Chiesa, diciamo che è stato
0: un gigante.
2: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
0: Beh, lì un po' ridevamo.
2: Ridevamo.
4: Ma secondo
0: voi... teatrino in Piazza Marsala sotto dove ha incominciato Villaggio, e lì ridevano tutti, non è che fossimo
4: certo.
2: Curioso, perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
3: Siamo alla Marconi.
2: Arrivavano tutti lì.
4: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo libro,
2: Ma sai, i luoghi...
4: che forse

0: sono importanti, secondo me. Per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto.
1: No, fa parte comunque dell'identità.
0: Perché è straordinario. E c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole, la città Genova capovolta. E dà una spiegazione, secondo me, bellissima.
1: Ma esiste, grande, secondo voi, una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa ancora oggi? Esiste? Anche a livello proprio teatrale, ecco.
0: Ma è diverso.
1: È diverso. Molto
0: diverso.
2: Beh, no. Allora si faceva teatro in quanti sulla scena?
0: 20.
2: Adesso a teatro quanti sono?
3: Sono monologhi.
4: Non posso.
2: Due.
4: Costa troppo.
2: E trionfano i monologhi. Costa troppo. Ma io non so se è solo perché costa troppo.
4: No, no, la prima ragione è quella.
5: Che gli attori costano?
4: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi spiegava appunto che a un certo punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri.
0: Certo.
4: Perché con quattro persone...
2: Paghi meno.
0: Beh, certo, insomma, la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone.
5: Quindi l'opera è costosissima.
0: 5 giorni al porto.
2: Infatti non ce la fa mai.
0: Terribile. C'era il porto. Terribile.
4: Ma a livello internazionale, infatti, è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
2: E questo non è un problema di cinghia genovese.
4: No, no.
1: Questo non è un problema
4: regolarmente. Ci sono... Tutte le settimane sul Financial Times sono queste cose sul
1: ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma, Mario.
0: Beh, insomma, sono passati partendo dalla Lina Bolonghi.
2: Gassman era genovese.
0: Gassman è nato a Genova, poi l'abbiamo rivisto.
2: L'abbiamo rivisto nel 92,
0: con quel Moby Dick splendido che ha fatto in porto.
2: Sotto un diluvio,
0: sotto
2: perché
0: un diluvio
2: pioveva.
0: Allucinante.
2: A Genova piove sempre quando c'è una grande manifestazione.
4: È vero.
0: È vero. Fammi dire una cosa, non dimentichiamoci la politica.
1: Ecco, parliamo anche di questo, anche perché nel tuo libro
0: ci sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani, che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
2: Beh, il primo centro-sinistra
0: 63 dopo Milano.
2: Dopo insieme,
0: due settimane dopo Milano.
2: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
0: Sì, che chiama Pertuso e gli
2: chiama Pertuso e gli impedisce di andare nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
0: È fantastico. Poi sono,
2: diciamo, poi una delle prime giunte rosse nel 75,
0: certo, sì.
2: Insieme a Torino e a Roma, certo. Però insieme a Torino e a Roma
4: prima c'è l'esperto,
0: c'è qualche sì, infatti. Però ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica.
2: Siamo dimenticati del 60.
0: Lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
1: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra. I genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostra. Tra pochissimo.
6: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
7: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
8: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
9: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
8: Sì, dai, papà, andiamo, su.
10: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. Potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi, ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo.

0: dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano. Mi è rimasta proprio impresso per il suo essere appunto parte traduttrice. Abbiamo qui uno storico americano,
1: in Nando, senso, credo che storia americana, anche lui quindi conosciuta. Insomma. Bene, l'abbiamo incontrata, lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine, tu l'hai individuata, non ho mai capito bene qual era la
2: No,
1: la
2: io
1: casa.
2: Non l'ho individuata.
1: Una volta mai
2: detto. Ah sì?
1: Mi sembrava che
2: ho mentito.
1: Hai mentito.
2: Però,
0: ricordiamo ricordiamo i telespettatori a casa,
2: Fernanda,
0: Mario.
2: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una... testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua angloamericana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano per molti versi sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
3: Hemingway ha tradotto, no?
2: Hemingway, conosce, traduce Hemingway, e poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura, li introduce in Europa, perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile, era un po'... Ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi, ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e
3: la chiamavano l'Ananda.
0: L'Ananda.
3: Ero soltanto 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì, perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca e mi ricordo che tutti la chiamavano l'Ananda. Collaborava lei col Corriere poi.
1: Sì, anche qua era la
4: pezzi, aveva pezzi questo bellissimo rapporto straordinario con Fabrizio.
2: Sì, sì, sì, non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, legata un po' a... Sì. Perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento, insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida.
1: Molto genovese.
0: Un lato del
2: molto
0: carattere
2: genovese e tenuta a distanza ad esempio dall'Accademia che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
3: Comunque Mario, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana nelle prime pagine, ed è vero,
2: sì.
3: È una città strana, piena di contraddizioni anche, di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua.
1: È vero.
3: Cioè, tu da Gobbi a Villaggio, a De Andrea, a Fernanda Pivano, Gaspar, sono tutti personaggi diversi. Diversi.
0: Però hanno questo fil rouge.
3: Sì, però cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è pensi al derby, cosa è venuto fuori, Iannacci, certo, e così via. Cocchi e Renato, grande, così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovesi. E in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, strana. Ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case, sì, di fianco, sì, e quelle case lì, se tu le prendi una per una,
1: vero,
3: sono tutte diverse l'una dall'altra, certo, tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu

0: Tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze e ti dicono quella di una casa di Genova. Cioè, ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
1: Hai detto una cosa che mi fa venire in mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri, secondo me, che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
2: Piovene.
1: Piovene, lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
0: Sì.
1: un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire,
0: Sì,
1: forse.
0: ma sono d'accordo con te, non c'entra niente.
1: Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica vero.
3: No, è vero, però se posso dire che c'è stata una comunità inglese non indifferente.
1: Indifferente,
3: cioè,
1: certo.
3: L'Ansaldo,
4: sicuramente
3: nasce come Taylor e Prandi, e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo. Ecco, tra
2: Ma
3: Genova
2: questo si
3: e
2: spiega col
3: ingegneri
2: mare,
3: genovesi e quelli
2: si spiega col mare, la
3: col
2: commistione,
3: porto.
2: La
3: Sì,
2: straneria, si spiegano col fatto del porto, del
3: sì,
2: mare.
3: Sì, quello senz'altro.
2: La
1: è
2: Genova
1: sempre
2: non
1: stata
2: finisce mica
1: citata
2: lì.
1: per lo stile,
2: Come
1: uno
2: diceva
1: stile
2: Brodel,
1: inglese.
2: Genova continua nel mare, nelle
3: Sì, no,
2: praterie
3: questo sì.
2: azzurre che ci sono davanti.
1: Lo
2: E da
1: stile
2: lì cosa
1: inglese.
2: arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
1: Lo stile
4: Parlando
1: inglese
4: un
1: che
4: po'
1: noi.
4: di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marciano.
1: Esatto.
4: Beh, si è un po' distinto per questa sua
1: Sì, a
4: affermazione, queste
1: Pippo. No,
4: cravatte.
1: a un certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo
4: Ah,
1: so.
4: sì, dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere, ha un contributo
1: Facciamolo
4: che
1: dire a lui.
4: risale, esatto,
1: Facciamolo dire a lui.
4: facciamolo dire a lui, risale al 2021 dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le parole.
2: Eri già nata comunque nel 2021.
4: Vero.
1: C'eri,
4: Vero.
1: Vedi.
4: Sentiamo.
5: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo, perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisagno, attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.
4: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le immagini adesso, insomma in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quello
1: però
4: che
1: sono la verità, si pensa bene,
4: diciamo,
1: sono la verità,
4: disegnano quella che è la realtà,
1: disegnano quella che è la domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia? Mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimental.
4: Ah, ecco,
2: e così è sdrammatizzato
1: così.
4: Così, e io adesso vorrei fare una domanda in conclusione, vorrei rimanere a parlare qui con voi anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole, abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
1: Chi risponde?
4: Io partirei dal
0: Vabbè, io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo
4: certo.
0: È così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova sicuramente è una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che non va, cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare. E
4: sì.
0: Poi,
4: avere il mare è...
2: Adesso poi lo spiego io,
4: posso dirlo,
2: avere il mare.
0: E poi lui va a nuotare tutte le mattine, io vado prima di lui, ma quindi non ci incrociamo.
4: Fate gara,
0: sì.
4: Ma chi arriva prima?
0: No, io quando lui entra ho già finito, sono già a letto.
2: Guarda,
0: ma no, voglio dire, Genova come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è
4: Patrimonio
0: il Palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
1: I porti di via Cantone sono meravigliosi.
2: Michele è venuto a vivere alla scoperta così. Io ti posso rispondere che...
4: Ecco, da persona che l'ha vissuta.
2: Io sono andato via per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre...

0: ritornato.
1: Ecco, bello
0: sono
1: questo...
0: Sono sempre tornato.
2: Sì, anche vero che anche... Pavia c'erano le zanzare.
0: Beh, così, però sono stato anche a Roma, eh. Sono stato anche a Roma a 7 anni.
3: È già difficile.
1: C'è sempre il desiderio di tornare.
0: E sono sempre tornato e poi, come diceva Michele...
2: Sì, come dice lui, quelli che sentono Seghe Pesso, che dov'è che lo senti? Quando vanno... Hai scritto tu,
3: sì, qua sì,
2: scritto.
3: Ma è così.
2: Che dici, quelli che vanno all'estero e si commuovono perché sentono Seghe Pesso.
3: Ma
2: dov'è che lo... Chi è che canta a Berlino, a Londra, Seghe Pesso?

0: Poi c'era questa...
1: Se che penso a lui mi vedo male...
2: È una canzone un po' triste.
0: Sì, non puoi neanche cantare, ma non sapevamo. Però.
2: Non si ride certo con quella canzone.
0: No, assolutamente. Vedi che non si ride, non si ride.
3: Ma quando il Ducale, ricchi e poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano 600 persone che erano... fuori di testa, davvero.
1: Professore, per lei a Genova si vive bene? Anche per lei questa domanda.
4: Dipende dall'età, credo.
1: Sì. Nel senso che questo è un altro
4: tema. Io sono anziano e adesso sto bene a Genova.
0: Certo.
4: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
0: Ecco.
4: Questo è il nostro futuro.
0: Ed è
4: credo
0: la chiave
4: che
0: del futuro.
4: Insomma, una delle grandi sfide sarà proprio...
3: Stanno venendo a Secolo, sì, perché adesso faccio un po' di pubblicità. Sì. Chi voglia vedere l'archivio storico del Secolo, l'abbiamo recuperato. È aperto a tutti, è gratuita la visita. È una cosa meravigliosa perché si ripercorre. 140 anni di storia, ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo, e io come tema ho detto, dite dove ti immagini fra 5-6 anni.
1: Ecco, la maggior parte di questi forse non si immaginano a Genova.
4: No, infatti.
1: La risposta era abbastanza.
0: Un bellissimo pezzo, due o tre giorni fa sul Secolo, di Casali,
3: sì,
0: che mi è
3: sì.
0: piaciuto molto. Perché
1: Sergio Casali,
0: letto?
1: Sì,
0: ecco,
1: letto
0: lui cosa dice? Che c'è questa, cioè non è solo un fatto genovese, che quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che sta a Milano vuole andare a Londra.
1: E si parla anche del passato.
2: La realtà è che i ragazzi di oggi si sentono cittadini del mondo.
0: Ma infatti.
4: Secondo me il problema è far
2: girare il mondo.
4: La chiave di volta sarà
2: poi
4: quella di
2: è un
4: far
2: rapporto
4: tornare
2: diverso
4: le risorse
2: con la terra originaria rispetto a quello che avevamo noi.
1: Anche perché adesso fare l'Erasmus, il cosiddetto Erasmus,
0: è una cosa
1: sdoganata. Si fa, la maggior parte anche dei miei coetanei lo fa, e anzi, c'è però poi la difficoltà di tornare perché si sta bene fuori, bisogna avere le condizioni anche per tornare. Ecco. Quindi
4: certo.
1: Bisognerebbe anche pensare anche ai nuovi spazi. Spazi per
0: esatto.
1: I giovani, si
0: però io vorrei capire,
1: quelli.
0: Lo chiedo a te, che tipo di spazio? Perché non, quando si parla di spazio...
3: Sì, anche io non capisco.
0: Non capisco che spazio è. Abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt,
1: sì,
0: in piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata per tanti motivi.
2: E c'erano in 10.000.
1: Però è stato tanto apprezzato.
0: Però non basta questo tipo di spazio, non credo che basti quel tipo di spazio.
1: No,
0: già il Porto Antico è stata una scelta intelligente dell'amministrazione di
2: Renzo Piano. Colpo di genio, perché c'era un muro.
0: Era una cancellata, voglio dire. Però che spazi sono quelli che vogliono?
2: Quello è uno spazio conquistato.
1: Beh, spazio universitario. Allora, questo sicuramente, spazi universitari. All'università si sa, mancano proprio degli spazi. È una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati rettori, insomma... Gli spazi quelli mancano, ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa che ovviamente poi Genova in questi anni anche con i rolli, ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista, tanti giovani che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma questa è una bellissima iniziativa. C'è anche il tema del lavoro,
0: che secondo me è la base, tutto lì. Cioè, quasi tutto lì.
1: Abbiamo tratto un po' di spunti, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa presentazione. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, Mario, sei stato
0: tutti,
1: soddisfatto?
0: Soddisfattissimo.
1: Allora io ringrazio vivamente tutti i nostri ospiti, il professor Ferdinando Fasce, il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla, e il giornalista, grande giornalista, volto storico del Primo Canale, Franco Manzitti, così come ovviamente l'autore, protagonista in questo caso del nostro appuntamento Terrazza Incontra. Ricordo come sempre, Mario, trovate il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti, in tutte le librerie, giusto? Possiamo già trovarlo.
0: Certo, ricordiamo anche la nostra trasmissione che va avanti.
1: Ah, sì, certo,
0: non ho l'età.
1: Toccheremo
0: altri argomenti interessanti, te li ricordi?
1: Qualche spunto lo traemo magari.
2: Di uno ne abbiamo parlato qua oggi molto,
0: esatto.
2: Il rapporto con Milano.
0: Genova-Milano.
1: Allora, un ringraziamento ancora a Mario Paternostro, io direi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa,
0: grazie
1: io
0: allo
1: vi
0: staff
1: auguro
0: di Primo Canale,
1: ovviamente tutto lo staff di Primo Canale, in regia Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli, insomma grazie, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21, il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta
1: Salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa
1: è stato
0: folla.
1: Bellissimo. Grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente
2: grazie per
0: vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni. E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vedere.

0: E da lì è iniziata questa collaborazione.
1: È nata la collaborazione che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Marose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
1: del principe.
2: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare ovviamente di interesse storico artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo, come dire, rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
1: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
0: Molta emozione. E poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, e non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
1: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere, Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La donna cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
0: Ma guarda, sinceramente, perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni. Con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, e non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella, e quindi è un po'
1: questo
0: boomer come canzone.
1: Beh,
0: però sono
1: boomer,
0: quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
1: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo.
3: Tu che
1: cosa avresti scelto se avessi avuto questa
2: comunque
1: opportunità?
2: Questa di Emanuele è stata
0: Benissimo.
2: Un'ottima scelta, perché
1: una
2: io
1: gran canzone.
2: Francesco De Gregorio, cioè, l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
1: Ah, oh, beh, ci sta.
0: Però,
1: una roba dalla Edith Piaf,
2: sì,
1: Charles,
2: diciamo,
1: Aznavour. Poteva essere una buona idea.
2: Ma non lo so, nel senso, lui dice perché non italiana. Esatto.
1: Ti piace?
2: Perché non italiana. Abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse...
1: Di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti colei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
2: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché, voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe. Quindi io in qualche modo, cioè, sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità, anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che, come abbiamo detto, non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche di interesse storico-artistico che sono, diciamo così, vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la Fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
1: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa Fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un importante

0: tantissima,
1: sì,
0: somma.
1: Perché il principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro, il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
0: Nuovo
1: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
0: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
2: la
0: tutto.
2: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
0: Non c'è dubbio. Non è scontato.
2: Lo fa veramente col cuore.
1: Sì, poi, diciamo, il principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri. Cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché,
2: esatto,
1: lo facciano.
0: Già.
1: Questo è importante.
0: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi,
1: esatto,
0: come Pallavicino, no? Perché, però insomma, questo vale anche per i privati che non,
1: sì,
0: hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova,
1: esatto,
0: che possono aiutare,
1: esatto,
0: la loro città, esattamente come ha fatto, o anche di più, rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
1: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo volere essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale, pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi voler essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto. Perché non è che quando tu sei mecenate
0: è tutto facile.
1: Mm.
0: Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato,
1: sì,
0: in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica. No, quindi è giusto.
1: Se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones,
0: certo. E si comportava più o meno come loro.
1: Ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
0: esatto,
1: non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale, quindi, come dire, dovevamo, l'abbiamo fatto, e tutti dovrebbero onorarlo.
0: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani.

0: Dopodomani.
1: Sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere come dire bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si come dire si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo è l'obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche come dire a spiegare agli altri l'importanza di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia e l'identità che dovremo poi, come dire, in qualche modo tramandare e avere tutti.
0: Grazie Daniele Anselmi.
1: Grazie a
0: Ci
1: voi.
0: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Pallavicino.
1: Grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi.
4: Grazie.
3: Altra vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. E, di nuovo, buonasera.
5: Buonasera di nuovo, eccoci.
3: Non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito, per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, e più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo e, come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
4: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza, del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco, lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
3: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orru, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orru ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale grazie a questo importante contributo. Vediamo.
6: Oggi siamo qui all'Istituto Giannina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Giannina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto.
7: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento.

0: perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo in una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del Principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
1: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
0: È importantissimo avere delle strutture moderne perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto è dal 1938, ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
1: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
0: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto, maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere qua al Gaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
1: Migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse?
0: Assolutamente sì. La tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo a che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Pallavicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello

0: spot per la Fondazione Alberto Castelli.
1: Sì,
0: bella,
1: esatto,
0: no?
1: Bellissimo. Più che uno spot, è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
0: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente va in onda sulla nostra TV e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, le immagini che avete visto e state vedendo legate alla Baia del Silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili, Carla Lorenza, solo da un fatto: che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
1: È vero.
0: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
1: ma poi però... nel momento in cui siamo andati sul mare, meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Cioè è stato veramente un dono.
2: Allora, ci hai portato,
1: portato
0: il sole,
1: bene, spero che veramente
0: bellezza porta il sole in questo
1: porti
0: caso
1: bene sempre
0: fisicamente.
1: Sì.
0: Diciamo fisicamente è uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione, bravissima persona, uomo
1: Carlo
0: d'oro.
1: Carlo Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, speriamo bene, insomma,
0: certo, speriamo che porti
1: di aiutare
0: più persone,
1: anche altre persone
0: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che diciamo passino questi stessi problemi.
1: Sì,
2: sì,
1: è stato
2: un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte.
0: Già.
2: Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
0: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi: cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuto in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria, che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
2: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutti, a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
0: Già, un po' di restituzione, come si dice,
2: no?
0: La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente, cioè non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Palla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.

0: Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
2: Va bene.
1: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
3: Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone. Grazie di essere con
4: buonasera.
3: Noi. Anche lui vicepresidente della Fondazione Pallavicino. Ancora buonasera Manuela.
5: Buonasera.
3: Arcuri. Allora, tante cose fatte dalla Fondazione Pallavicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere, di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi. Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?
1: Un divo, eh?
0: Un divo totale.
1: Veramente.
0: Un divo del lontano nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione.

0: quindi la logistica, ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune, che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
1: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Urrù, a casa sua, e come anche memento non tanto e solo per i genovesi, ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu, Manuela, che rapporto hai con la musica?
2: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore.
1: Ah.
2: E sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
1: Ah, hai capito?
2: Sì.
1: Questo è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
2: Vedi, certo, sennò ti intristisce ancora di più.
1: Ah, ma ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
2: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
1: Tu cosa preferisci? Tu usi la musica per cambiare umore?
0: Umore, assolutamente sì.
1: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto, e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova, quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa. Tuo avvocato? Hai un genere
0: sono
1: preferito?
0: Io sono fan dei Beatles.
1: Fan dei Beatles.
0: Quindi le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto, e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
1: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella, e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo, della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
0: È un'altra iniziativa posta in essere dal Principe Pallavicino e dal Dottor Senzioni, ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
1: A Palazzo sono arrivati tutti i giocatori.
0: È arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale, e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione, che è stato ben delineato,
1: certo,
0: precedentemente.
1: Fuori dallo scopo statutario,
0: fuori
1: propriamente
0: dallo scopo
1: detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
0: l'associazione Pallavicino and Friends.
1: Molto bene, molto bene. E appunto fa piacere anche riuscire insomma ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del palazzo, abbiamo raccontato,
2: sì.
1: Poi tra poco ci entreremo anche sul sito del palazzo e della fondazione, vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni. Allora vi racconto un aneddoto. Un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro, e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe. Dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
0: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il Principe Pallavicino e comunque con le sue società, e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì, che è una cornice incantevole, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
1: Non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
0: Infatti
1: no?
0: oscuro lo schermo.
1: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio. Appunto, vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova, e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del Principe Pallavicino e che insomma è un uomo di poco, trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
0: No, ma

0: comunque è un piacere poter collaborare e lavorare con il Principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandi problemi.
1: Però insomma è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia, questo senza dubbio. Insomma, l'idea di essere in un luogo.
0: Infatti, una delle grandi pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio Il Pallavicino di Genova, che è una cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via
1: la sede
0: Garibaldi,
1: della Camera di Commercio,
0: quindi si sente e si respira proprio la storia,
1: non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe è console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, va in giro a Roma a dirlo, ricordate che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora Avvocato Bruzzone,
2: grazie
1: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della Fondazione, e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco.
3: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
1: Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
8: Buonasera Matteo.
1: Consigliera di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri, che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, tanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista, fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
8: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Arresto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì,

0: Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa. E quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare, perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi, appunto, ho avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate
1: nella
0: tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini, che ho presentato in quell'occasione in parte, e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico. Sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò certo. Anche qualcosa di impopolare. Ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure ha fatto una cosa per il Gaslini.
1: Certo.
0: Difficilmente passa dall'aeroporto, quindi non. Sì. Eppure lui si dà da far con gli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
1: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce,
2: si conoscono le persone,
1: cosa,
2: da cosa nasce cosa, eh? È sempre
1: beh,
2: così.
1: Succede anche la carriera d'attrice, ogni tanto funziona così,
2: certo,
1: progetti
2: spesso
1: che
2: quando
1: nascono.
2: Andiamo in alcuni eventi, conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
1: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni, se non
2: ho iniziato
1: male,
2: prestissimo,
1: no?
2: Però io non ci pensavo, perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo, perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose, e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la
1: questo,
2: mia carriera,
1: ecco,
2: futura.
1: Ecco questo, l'avevi capito? Non...
2: L'ho capito il primo giorno di set, dove non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non
1: sì.
2: mi poteva piacere. E invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
1: Ci sei sentita
2: che era
1: bene.
2: Quello, sì.
1: Ti sei
2: l'ho
1: sentita
2: sentito proprio.
1: A tua.
2: Le donne le sentiamo alcune cose.
1: Beh, certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
3: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
4: Sì. Noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina. L'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
3: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
4: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
3: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino, che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
4: Con Fondazione Pallavicini abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Sanzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia, e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì, da zona d'est.

0: invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina. Il principe Pallavicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse. Abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
1: Grande successo,
0: ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
1: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
0: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Pallavicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
1: Quanto è importante per voi questo aiuto?
0: È molto importante perché un giorno quando venite da noi a scuola lo vedrete quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
1: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
0: Speriamo che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordino le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, com'è stato questo?
0: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova, ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, perché noi, come ho già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari, a Savona, sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a Casa Bimbi qua abbiamo tante sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
0: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi di questa comunità? No? Loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no? Per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa.
3: Che
2: no?
3: Poi, fra l'altro, gli attori sono veramente protagonisti di quel dramma, certo. Erano lì durante il bombardamento. Quindi è un valore aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso, sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il principe Pallavicino faccia e continua a fare.
2: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV, il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto

0: del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che si sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione?
1: Sì, esattamente, Matteo.

0: Insomma, se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande. Avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo, ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti a agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio, è un piccolo spiraglio.
1: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa e si informa e capisce attraverso i social. C'è poco da fare,
1: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
1: Ed è bello. Quindi che anche... ci siano anche come degli account, non clickbait come si dice, no, ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
2: certo,
1: nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro prima si diceva dello spot che tu hai girato per la Fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
1: anche
2: social,
1: questo
2: anche
1: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
1: certo.
2: Quindi
1: per
2: sì,
1: quel pubblico che magari non guarda la TV o
2: esatto,
1: che non legge il giornale,
2: per chi non guarda la
1: che...
2: televisione, chi non l'ha potuto vedere,
1: certo,
2: in televisione, l'ho visto sui social, quindi
1: certo,
2: è un ottimo,
1: certo,
2: canale di diffusione.
1: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
0: Questa
1: ti
0: Genova
1: piace?
0: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi. Non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
1: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
2: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
1: sì,
2: questa frase, questa nomea, il genovese tirato e tirchio.
1: Invece?
2: E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe Pallavicino,
1: ce ne fossero di tirati,
2: ce
1: così,
2: ne fossero.
0: Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
1: Vedi, mai credere agli stereotipi,
2: sì,
1: almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini, e buon lavoro e buon tutto alla
0: tanto
1: fondazione.
0: Noi collaboriamo, quindi
1: ma sì, noi,
0: ci
1: tra l'altro,
0: incontreremo presto.
1: Ora Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
2: Io essendo testimonia sono
1: tu,
2: sempre presente, anche
1: sempre...
2: io con voi, quindi...
1: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere Arcuri al mio fianco. Dice, cosa ha fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero Manuela per essere stata con noi.
2: Quindi a presto.

0: Dai, ci rivedremo
1: non
0: presto.
1: Non far l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto, non so se tutte le volte verremo ad accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
0: Grazie.
1: Grazie alla Fondazione Pallavicino,
0: grazie
1: al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
0: Grazie.
2: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni Ottanta, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni Ottanta, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo, periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, è un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come Lio Narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio,
0: che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
1: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere, è una generazione che si è confrontata con il vuoto, non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti
1: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno?

0: intorno agli anni prima degli anni 80 o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno all'impegno, la necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni 80 si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente perché sì. Uno la pensava in un modo, l'altro...
0: O gambizzati. O...
1: Esatto. E quindi c'era... La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
0: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
1: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se... pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo... della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
0: Anzi.
1: Esatto, molto spesso e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai,
0: certo.
1: Però a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
0: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa...
1: Ma penso... Senti, sì.
0: Un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
1: Io sì, sono... Ma allora, l'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari.
0: Sei chiavarese.
1: Sono chiavarese. E, tant'è vero che ho Lunaio de Chiave sulla mia scrivania, ogni anno rinnovo questa mia
0: tradizione. Questa mia,
1: esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere,
0: certo,
1: al di là dell'Appennino.
0: Dove si svolge il libro?
1: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola,
0: ecco.
1: Perché è il Golfo del Tiguglio.
0: Ecco,
1: però
0: è qua, si svolge qua.
1: Esatto, e come città di riferimento c'è Genova, con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente. Così sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
0: Poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce, e quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arc Edizioni, e buona lettura a tutti, e grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi dell'ospitalità.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà.
3: Poi con le mani.
2: Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Sono le 10:50, 0 minuti, 50 secondi, quando riparte, però non è al servizio del pubblico, perché ero abituato domenica insieme, al servizio del pubblico domenica insieme, perché insieme, immagino io sia la prima volta che ci vediamo la domenica, avrebbe da dire buona domenica, ma il titolo ormai è già inflazionato. Intanto ben ritrovati, buona domenica, oggi domenica 24 maggio, siete su Primo Canale, canale 10 del vostro televisore, buona domenica, direi che sia questa con l'atmosfera un po' sospesa, l'atmosfera delle domeniche, tutto più rilassato e tutto più tranquillo, direi la prima vera domenica d'estate in cui si può godere una Liguria, insomma, che è quella che noi conosciamo, una Liguria meravigliosa, ricca di spunti anche finalmente di calore, già abbastanza alto in queste ore. Noi saremo insieme da questo momento fino alle 12:30, lo dico per chi magari ci scopre in questo momento per la prima volta. Avete visto un numero di telefono, un numero verde 800, mi sembra di fare un nuovo programma. Salutiamo Alessio Calcinai, con cui condividiamo questa mattina la regia, ma anche Vittorio Fazio, direi che è occupato, no, sulla cos'è, bassa frequenza, alta frequenza, sulla bassa, media frequenza, staremo insieme in questo momento fino alle 12:30. Allora, ecco qua i numeri, ci siamo detti 800 640 771 per il telefono, numero verde a vostra disposizione per dirci qualsiasi cosa, WhatsApp 347 6766 291, insomma i numeri che contraddistinguono la nostra trasmissione ormai da 30 anni, direi per la prima volta quest'anno insieme per un giro di sostituzione. Ricordo una cosa, anzitutto non per ricordarla a voi, perché già lo sapete, per ricordarla a me stesso: siamo in silenzio elettorale, siamo in fermo biologico, no? Quello che riguarda le specie ittiche, cioè non si lancia il sasso nello stagno, fermi tutti, mi straraccomando, gli amici di sempre. Io dovrò rintuzzare probabilmente non appena arriveranno, spero, immagino, le prime telefonate, i colpi, perché si vota in tantissimi comuni d'Italia, comuni importanti, mi viene in mente Venezia, Mantova, cos'altro, basta? No, Napoli, no, aspetta, no Napoli, Salerno, si può dire Salerno, De Luca, che dovrebbe riprendersi il doge a Venezia, dovrebbe riprendersi la città, però si vota anche in 18 piccoli comuni della Liguria. Quindi mi raccomando, per una volta oggi, domani poi saremo insieme, però ricordiamoci di non sfrucugliare più di tanto, perché non vorrei che noi con la nostra trasmissione potessi, si dicesse che orientiamo le masse, che poi ho sentito parlare solo 18 comuni del 4 province liguri di liste civiche. Quindi dice l'ho orientato verso una lista civica, viva la lista civica. La cosa che incuriosisce, questo poi ovviamente Calcinai registra tutto, se dovessi esagerare fermami, denunciatemi all'ordine dei giornalisti, alla Procura della Repubblica, al Tribunale di Genova, ho sentito da, mi veniva da dire da destra a sinistra, da sinistra a destra, ma anche al centro, al grande centro, sto parlando della provincia metropolitana di Genova, non c'entra, no? Non c'entra, il grande centro geografico, la lista civica. Queste liste civiche raccolgono, siamo andati con la Giorgia Fabiocchi, col nostro van da 3 settimane, abbiamo

0: abbiamo girato tutti i 18 comuni, raccolgono il, diciamo, vai dal presidente, dal capo della lista, io mi esprimo così, E dice, ma noi cosa sono? Siete tutti lì? Siete tutti... No, no, dice, io raccolgo il meglio. C'è un po' di uno, un po' dell'altro, tutte brave persone, così vale per tutti. La cosa incredibile è che quando poi sali di comune in comune, questo non basta più. Non è più la lista civica, ma sei tutti sandoriani, venite con me. Tutti genuani, venite con me. Tutti del Ligorna, tutti del Vado Football Club, tutti dell'Albisola, e si raccolgono in insiemi che hanno poi un'appartenenza precisa, politica molto, molto precisa. Non ho orientato le masse, no? Che non si dica. Poi, certo, i comuni, i nostri, con meno di 15.000 abitanti, hanno bisogno di 2 giorni. Ho visto Zuccarello, per esempio, è il primo, mi è rimasto in mente, perché dice, noi andiamo dalla A alla Z, no? Lo slogan era, siamo partiti dalla Z di Zuccarello. Eh sì, esatto, come il dentifricio. Siamo partiti dalla Z di Zuccarello e sono 280 anime, forse i votanti ancora un po' meno, no? 2 giorni per scrutinare, avere a disposizione 2 giorni per scrutinare il governo, cioè per votare, però bene così, ci mancherebbe altro. Allora vi ricordo, poi oggi 24 maggio, insomma anche questa è una data, chi si ricorda, i primi fanti il 24 maggio, ieri era il 23, alle 17.58 la mafia faceva saltare Giovanni Falcone, la moglie, Morvillo, i 3 agenti di scorta, Vito, Antonio e Giovanni. Si è ricordato anche con delle polemiche, con delle contestazioni, questo a Palermo. Ma ieri è stata anche la giornata della protezione civile, giusto? Che Primo Canale vi ha portato in casa con una bella, bella diretta. Io direi di andare a sentire, quale momento scegliamo? Prendiamo subito quello che allora era sì, colui al tempo del Ponte Morandi era sindaco, adesso è presidente. Attenzione, poi parleremo anche di Salis, non che uno dice hai visto, ho capito, non è, state tranquilli, parliamo abbondantemente di Silvia Salis, della sindaca di Genova. Quindi vediamo un momento di ieri, intanto vi state svegliando, buona domenica, la colazione, prendetevi i vostri tempi, spremuta di pompelmo, magari un toast, magari anche 2 uova, è vero? Sì, ma anche senza bacon, due uova strapazzate ci stanno anche, dai. Vediamo un po' quel signore che era al tempo del ponte sindaco e adesso è presidente di regione.
1: Vedete, ogni comune ha il cosiddetto COC, il centro operativo comunale, che quando ci sono situazioni di emergenza si installa e gestisce la situazione di emergenza. Io nella memoria ho sempre... Allora, erano le 11.36 quando è crollato Ponte Morandi. Il nostro COC è stato aperto alle 12.03. Questi 2 numeri ce li avrò sempre. Quindi, vedete, ci abbiamo messo 20 minuti per aprire il COC e cominciare a gestire la situazione di emergenza. Lo stesso è successo quando ero sindaco. Sempre alle 2 di notte ti vengono a chiamare e alle 2.30 sei in strada con gli stivali perché c'è una zona della città che si è allagata. E così via. Ma non è solo Genova, lo fanno tutti i sindaci. Tutte quelle nostre amministrazioni, soprattutto dal punto di vista del sindaco, che è la persona che poi purtroppo è anche quella che poi viene talvolta accusata quando le cose non vanno bene. Ed è la persona ed è quell'amministrazione, quella comunale che sta di più in trincea. Se noi come regione supportiamo le amministrazioni comunali, noi riusciamo veramente a costruire una rete di aiuto, perché i comuni, soprattutto quelli piccoli, non hanno le risorse per gestire queste situazioni. Quindi è opportuno che la regione sia interfacciata con tutte le amministrazioni comunali per poter dare il servizio nel momento giusto, al tempo giusto. Queste sono cose assolutamente importanti che i cittadini, guardate, si ricordano.
0: Allora, WhatsApp è arrivato è arrivato 30 secondi fa. Cosa ne pensa del sondaggio, tra virgolette, pro sindaco di Genova, giusto a cavallo di questo turno di votazioni? Ciao Cinzia. Cinzia, posso risponderti dopo la pubblicità? Cosa dici? Esatto, guarda un po'. Se no rispondiamo subito. Allora rispondiamo adesso. Allora Cinzia, non è un sondaggio pro, cioè è stato fatto un sondaggio. Nel sondaggio è il risultato che sono per sindaca, per il lavoro di un 365 giorni di sindaca, più di quelli che un anno fa avevano votato Silvia Salis.

0: Morales. Quindi non è pro. Il sondaggio è un sondaggio delle persone che sono state sondate. Quindi attenzione, mi sono espresso bene, no? Non è pro. Primo canale, attraverso Tecne, istituto certificato, ha anche Primo Canale chiesto a un campione, normalmente sono 1000 cittadini e cittadine estratti a sorte, non so come avvengono queste cose, Tecne, un giudizio su Silvia Salis, giudizio che noi sapremo ufficialmente martedì prossimo, perché martedì prossimo ci sarà una grande giornata monotematica dedicata alla sindaca di Genova. Con molta serenità, con molta franchezza, sarete voi già dalle 8 del mattino i miei colleghi, io arriverò, come lo sapete, come sempre alle 10, i miei colleghi saranno nelle strade, saranno nei quartieri, quei quartieri che avevamo incontrato, nei quali eravamo andati un anno fa, poco più di un anno fa, con sindaca Salis, non ancora sindaca, con Pietro Picciocchi, facente funzione del sindaco Marco Bucci, in quei famosi quartieri. Ritorneremo dopo un anno, ma questa sarà solo una parte di quel piatto clamoroso, importante, importantissimo, che sarà dedicato alla sindaca, ripeto, con molta, serenità. Noi siamo una compagnia di comunicazione, ci interessa essere dei media. Media è una parola latina, non pronunciatela all'inglese, è un orrore. Media, siamo a metà tra chi fa una cosa, tra la notizia, il fatto e quelli che vogliono, vorrebbero o devono sapere di questo fatto. Punto. Siamo a metà. Ci direte qualsiasi cosa, il sondaggio lo scopriremo martedì. Noi abbiamo deciso già da una settimana fa di dedicare alla sindaca questa figura originale, particolare, molto particolare, una persona che non proviene dalla politica, anche se era vicepresidente del CONI, ma parliamo di sport, un ambito completamente diverso. Quindi dedicheremo a questa persona una giornata, a Silvia Salis questa giornata, una donna in gamba, una donna a quarantena, una donna giovane che penso abbia tante cose da dire, da fare. Con molta serenità. Saremo qua. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, stai pagando pegno?
0: Sono Mari. Sì, è io una vita che pago pegno. Cioè, è una vita
1: no,
0: che
1: di
0: pago.
1: Domenica.
0: Ho capito. Ripeto, è una vita. Tu prendi, cogli un particolare. Io ti aiuto. È una vita che pago pegno. Un giorno dovrei riscattare qualche cosa, hai capito?
1: Sì, che ho capito.
0: Allora, è una vita, l'ho già detto, è una vita che paghiamo. Poi, senti,
1: come
0: cosa
1: va?
0: Mi dici? No, va bene, quando sono con voi va benissimo, anche se è domenica, ma cosa hai capito di questa giornata, 365 giorni di Silvia Salis? Mi dici un tuo pensiero.
1: No, preferisco di no.
0: Dai, i tuoi gatti cosa ne pensano?
1: Loro hanno mangiato, sì. E hanno bevuto e adesso dormono tutti. mi sono coricato un attimo per guardarti e uno dorme sulla mia pancia.
0: Eccola.
1: Guarda, e gli altri nei lettini.
0: Scusatevi, non è greve quello che dico, una donna che si corica per guardarmi.
1: L'unico programma decente,
0: questo è vero. La cosa bella, no, il verbo coricare è meraviglioso perché è molto meridionale.
1: Sì, perché io mi sono alzata alle 4:30 per dare da mangiare a loro.
0: Pensa.
1: Poi ho fatto colazione fatta mio marito, poi ho fatto qualcosa e adesso mi sono appoggiata alla schiena.
0: Bene, allora, senti, grazie Mari, grazie.
1: Figurati.
0: Buona domenica. Immaginiamo appunto che normalmente dopo la prima telefonata no, arrivano tutte le altre. Mi sono comportato bene, però è vero, coricare è molto centro-meridionale, è un verbo bello, si usa poco. Centro-meridionale, è poco uso, cioè, no, si dice vado a dormire, sono andato a dormire. Coricare è da proprio l'idea di un corpo che si... Poi quello che ho detto forse Mari non ha colto, però non importa. Allora, 10:14, c'è la regia, no, che mi chiama. Però vedi, aspetta, ci sono di nuovo... Allora, ecco, aspetta. Cinzia dice, guarda Henry, non è il sondaggio in sé, è il momento nel quale è uscito. Beh, Cinzia, anche il corrierino dei piccoli o dei piccolissimi, dei bebè, a distanza di un anno, cioè normalmente le tappe sono Silvia Salis, i primi 100 giorni. Silvia Salis il semestre, a un anno si scatenano. Lo stesso varrebbe per Bucci, per Enrico Cirone,

0: sentiamo la telefonata per Alessio Calcinai. I primi 100 giorni, 3 mesi se preferite, 6 mesi, come Trump adesso ha le elezioni di metà mandato a novembre, sono date topiche, non da topo, da topos, luogo, no? Topic. Pronto, buongiorno. Vabbè. Buona domenica, no, ci stava, sentivo che sentiva la televisione. Io lo dico ai nuovi, nel senso la prima volta ci sentiamo la domenica, ma sono 50 anni che ci sentiamo tutti i giorni. Capisco, spesso chi chiama ha magari una persona, compagno o compagna, che sta guardando la TV e vuole sentirlo in TV. Però o vi distaccate da questa persona o abbassate il volume, la persona accanto a voi vi sentirà nel momento in cui parla. Però dice, ma io voglio sentire, dico, cioè, chiudete la porta. Vediamo due spot. Allora, sistema un po' di WhatsApp. Buongiorno Henry. Aspetta, ci saranno anche, vediamo un po'. Ci sono anche foto. Ci saranno, oh mamma mia, ci saranno anche i fuochi d'artificio per un anno da sindaco di Genova. Allora, ce lo direte voi. Cioè, se sarà una giornata, darà fuoco d'artificio. Tutto qua, tranquillamente, serenamente, no? Brevissima pausa, a tra poco.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
7: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
8: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: Allora, sentiamo la nuova telefonata, 10:18, buona domenica a tutti, 24 maggio, i primi fanti il 24 maggio, ma non solo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora.
1: Mi Cirone, sono Susi da Rivarolo.
0: Sì, buongiorno Susi, sì, noi ci sentiamo ogni tanto, buongiorno. Buona domenica, sì. Susi.
1: Eh no, ma perché provo, ma sempre occupato.
0: Lo so.
1: Allora, un anno della sindaca.
0: Sì.
1: Non voglio cominciare, perché se no mi arrestano.
0: No, beh, non cominciamo, su. È domenica.
1: No, parlo. No, guardi, le dico solo, tutto fumo e niente arrosto, cioè non è che voglio dire, cioè niente di compromettente. Però...
0: Cosa si aspettava?
1: Io non mi aspettavo niente, perché da quella parte lì non mi aspetto niente, solo disastri.
0: Però se lei parte... prevenuta, cioè se lei fa parte, diventa un tifo il suo. Un attimo, Susi, mi scusi, mi sta sentendo bene. Cortesemente dica che nessuno ha chiamato lei, no? Per dire questo, cioè è stata lei che ha chiamato.

0: chiamato volontariamente.
1: Ma, certo. Sì, no, no. Ma io quello che penso dico, non
0: no,
1: è
0: no,
1: che...
0: No, per carità.
1: No, quello che voglio dire, non è che sono prevenuta, sì. È che lo sappia, cioè... È il sistema proprio da quella parte lì che no. Cioè,
0: non
1: lei dice, perché tu pensi in un'altra maniera, va bene. Però, infatti, quali sono? Cioè, noi, cosa ci aspettiamo? Delle gran flottiglie che partono, vanno lì a cosa fare? Cioè, voglio dire, e lei è d'accordo.
0: Beh,
1: lei pensa solo alla parte sua, quella che eleggono lei, ma l'altra parte non esiste, perché tu non puoi parlare, non puoi fare, non puoi manifestare perché ti dicono, cioè ti aggrediscono, solo se non la pensi come loro, sei rovinata, cioè non puoi parlare. E allora questo non è che sono prevenuto. Per me, poi sarò matta, non lo so, i fatti che parlano, e basta, cioè voglio dire, io per me tutto fumo e niente rotto, perché parla, sembra che faccia delle cose belle, e poi cosa? Peggiorata al massimo, peggiorata al massimo, poi che la gente la voti... Cosa vuole che le dica? Se la gente c'ha gli occhi.
0: Vabbè, non giudichiamo gli altri, Susi, ognuno.
1: No, non voglio giudicare gli altri, voglio solo dire questo. Non è che non voglio neanche parlare male, perché io l'ho detto,
0: fortuna.
1: Non voglio neanche.
0: No, vabbè, insomma, lei sta cercando, pur essendo da una parte politica, insomma, tifosa di una parte politica, lei dice non voglio esagerare. Oh, Susi, sì, vuole aggiungere qualcosa, poi le dirò la mia.
1: Mi dica la sua.
0: La saluto però, perché...
1: Va bene. La ringrazio, poi ci
0: grazie,
1: sentiamo.
0: Grazie, di nulla. Certo, vabbè. Grazie Susi, grazie. C'è qualcuno che ogni tanto dice, beh, è comodo però, Harry, tu... vabbè, scusatemi, è il meccanismo... Se no si parla... È noioso parlarsi a distanza. Susi ha detto la sua, io dico questo. Normalmente, quando si è in campagna elettorale, noi assistiamo genericamente a tutte le promesse e immaginiamo che questa è la persona poi eletta. Sto parlando di tutti, abbia la bacchetta magica. Poi la persona è eletta, ma non sto parlando ovviamente di la buca, ci sarà, c'è sempre, c'era, c'è, ci sarà l'erba da tagliare, cose molto blande, l'erba a tagliare, ritardo sul ponte, ma allora si inizia, la colpa è di, non è nostra. Cioè la gente pensa che i nuovi eletti abbiano poteri taumaturgici, in realtà è un anno che è stata eletta, non è che hai molto molto da fare. Quello che chiedevo a Silvia Salis è di non essere divisiva, cioè quando mi dice il 25 aprile è per tutti ma non di tutti, già divide, perché ci sono persone che magari non sono assolutamente o per credo religioso, per tifo politico di un'altra parte, ma magari la liberazione interessa anche loro. Come se io dicessi questa trasmissione è uguale, questa trasmissione è per tutti, è vero, giusto? È per tutti, ma non di tutti. Ecco, non di tutti perché non è di quelli che non telefonano. E io non mi sento, io non mi sento dire questo di una creatura nostra, così come una creatura nostra il 25 aprile è nostra di tutti, tutti che siamo sopravvissuti, tutti che abbiamo lottato, tutti noi. Questo è per me. Poi noi pensavamo, dici, pensi che eletto piripicchio, la buca, l'intonaco, la facciata, il traffico, ci vuole un po' di tempo, no? Pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
0: Oh, è Lucia, buona domenica Lucia.
2: Buona a te, mi fa piacere vederti, ma il lavoro è il lavoro.
0: Infatti.
2: La sindaca Salis, sì, va tutto bene, cioè secondo me inaugurazioni, apparire, sì, lo fa anche per suo interesse, perché no? È normale, però lavoro, Ilva non se ne parla più, i trasporti, vabbè, l'AMIO, tutte quelle cose lì, si sa come vanno, ha fatto qualcosa forse per i diritti, per la parità di genere. E poi, vabbè, adesso ha iniziato forse la funivia di Granarolo, mi sembra di aver sentito dire che quella o la vuol fare o l'ha già fatta, non lo so.
0: No.
2: Il porto mi pare che se ne occupi un po' poco, cioè adesso forse...

0: si inizierà, perché è apparsa per tante cose, anche l'altro ieri per il Waterfront, con tutto questo che vuoi. Certo, lei un po' aspira ad andare al contro la Meloni, diciamo, quando ci saranno le votazioni. Secondo me non ci riesce, perché c'è altra gente più preparata politicamente, e poi spero che Conte sia quello prediletto. Quindi da parte mia è così. Lei fa poco per le persone del comune di Genova, cioè case non si interessa. Forse da una parte ha fatto bene a dare rilievo ai municipi, però poi lei non se ne interessa abbastanza, perché, ed è questo che, come dire, il ceto non medio non si sente il ceto, assistito,
1: popolare, diciamo, il ceto popolare,
0: come se lei se ripete un po', allora riferito al discorso che faceva la signora prima, cioè tu sei di sinistra, devi pensare a quelli che sono più bisognosi, non a quelli che... Perché lei invece, essendo molto sportiva, anche per dire rilieva questo sport, ma va benissimo, ma per fare lo sport ci vogliono anche i soldi. E non mi pare che a Genova ci sia questo grande... Insomma, io sento che la gente non se ne lamenta, ma forse perché ha vergogna di dire che mancano i soldi per arrivare alla fine del
1: Ok. Grazie, grazie Lucia, grazie. Insomma, poi non riesco a memorizzo quello che voi dite, data anche la mia età, non riesco poi a memorizzare tutto. Da dove partiamo? Ma allora, tu dici appare, certo che appare. È ovvio, dove la vedi si fa notare. È ovvio che se tu vai a prendere l'aperitivo, vai nelle case popolari, vai dove arriva Silvia Sali, è ovvio che la noti. Ha una presenza fisica che è, insomma, importante, anzi è molto molto importante. Non a caso Vanity Fair le ha dedicato servizi pazzeschi, bellissima. C'era una foto di lei che sale le scale di Tursi, è come se fosse una modella. Non voglio fare body shaming, perdonatemi care signore, ma se fosse stata, quando dite Meloni e cicciottella, no, non lo dico io, lo dite voi, la cicciottella, la garbatella, no, me lo dite voi. Se stata cicciottella, perdonatemi, con magari un baffo, i baffi, le caviglie gonfie, perdonatemi, e le calze contenitive, non credo che sono al limite calcinai, no. Cioè, non credo che il povero Brunetta lo chiamava nonano, nanetto, lo diceva lui, e voglia del body shaming da quando era una come Silvia, è chiaro che la noti. Poi politicamente il porto è un insieme di interessi mostruosi che ti stritolano, no? E quindi devi, lei ha le spalle larghe con un vice importante, che ovviamente viene aiutata in questo. Il porto, chi riesce a dirimere, già i genovesi sono complicati, immaginate le vicende del porto. Poi dici le case popolari, le case, lei fa le giunte aperte, si reca direi settimanalmente presso ogni municipio, insomma, ripeto, fa, non vorrei in questo caso che fosse vittima della sua bellissima presenza, capito? Che uno dice, guarda quanto è bella, e poi dice, ma cosa ha fatto? Cioè, rischia la sua bellezza, inconfutabile, potrebbe rischiare di giocarle contro, no? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Girone.
1: Oh, Rosa.
2: Buongiorno. Bella sorpresa stamattina, ho girato.
1: Guardi, ci ho visto. Cosa stava guardando, Rosa?
2: No, stavo sentendo le canzoni su Radio Italia. Poi ho girato, ho detto, vediamo chi c'è stamattina, e ho trovato lei, una bella sorpresa.
1: No, aiutatemi, domenica. Però vabbè, sono qua.
2: Allora, l'altro giorno mi hanno dedicato una canzone che non ho capito nulla delle parole, perché ridevo come una matta. Cioè, ma come gli fa venire in mente a una persona di dedicarmi una canzone, sinceramente? Poi mi sembra di parlare l'italiano. Io non avevo nominato la Salis, non avevo nominato quel signore riguardo a Bucci, stavo parlando di un assessore regionale che aveva attaccato Bucci. Chiudo.

0: questa cosa qua. Ieri è uscito un sondaggio sul Secolo, che è al 65%. Ma io vorrei sapere dove li vanno a prendere queste persone.
1: Cosa?
0: Ma che da sono parenti, sono iscritti, sono amici? Chi sono? Amici di suo marito, tutti i registi, tutti gli attori? Cioè. No, perché non si riesce, perché sull'autobus è criticata da morire, anche chi l'ha votata non la voterebbe più. Non riesco a capire dove prendono questi sondaggi. Poi è bella, intelligente, capace nel suo lavoro dello sport, ma incapace di fare il sindaco di Genova. Incapace, perché fino adesso non abbiamo visto ancora niente. Anzi, do un consiglio alla Meloni, ai futuri sindaci di destra: non fate nulla. Ma cosa vi state lì a sbattere, a fare, a fare un ponte di un anno, a mettere a posto le persone, a buttare giù i palazzi, a rifarli, a chiudere un buco a San Martino aperto da vent'anni, poi l'elenco sarebbe lungo.
1: Lungomare Canepa, Lungomare Canepa.
0: Non fate nulla, anche il World Front lì l'ha iniziato si prendono i meriti. Cioè, non fate nulla, perché tanto la sinistra non fa niente, per ideologia li votano comunque.
1: Ok. Grazie Rosa, grazie. Ah, dimenticavo di dire la funivia. Allora, la funivia si rischiava di buttare via con la funivia, non parlo della Val Bisagno, 40 milioni di euro, perché c'era la giunta precedente, Bucci, l'ho detto, era Bucci, no? La giunta precedente Bucci si era impegnata con Doppelmayr, la famosa azienda del Trentino, per la funivia della stazione marittima Begato. Silvia Sali dice: se sarò eletta, no, però non posso buttare via, c'è un contratto con Doppelmayr. Allora come rimediamo? Rimediamo con una nuova funivia che da Granarolo, dove arriva la cremaliera di Granarolo, arriverà lì. E pare che, cioè pare che, direi che Doppelmayr, se Doppelmayr abbia detto ok, va bene, invece di farla lì la facciamo un'altra parte, se no abbiamo rischiato di buttare, rischiavamo di buttare via 40 milioni. Parlo in generale. Arriva ieri il comitato, noi coi piedi per terra, e dicono no, noi non la vogliamo, perché comunque passa davanti a delle case, a delle abitazioni, e noi non la vogliamo. Quindi, curiosamente, un comitato, i famosi comitati del no, lo dico con tutto rispetto, che questa volta però il no non è a prescindere, perché la giunta è di destra, è un no ad una giunta di centrosinistra. E quindi è curioso, anche vediamo come patteggiare questa situazione. Ferrante dice il discorso è chiuso, perché con la Doppelmayr c'è anche un'altra azienda, della quale non ricordo il nome, il discorso è chiuso, quindi faremo questo, ci sarà anche un ascensore che collegherà il quartiere, e quindi bene. Poi, per carità, ce lo siamo detto subito, quando arrivi hai delle eredità da gestire e hai delle cose positive, delle cose negative da gestire. Quindi cose negative: questo è stato fatto perché è rimasto a noi, perché è colpa di quello, l'abbiamo fatto perché è colpa, loro non ce l'hanno fatta, erano in ritardo, adesso la patata bollente ce l'ho io. Ma ci sono anche cose positive. Il lungomare Canepa, a vederlo, non so se l'avete fatto in questi giorni, peraltro di sole, di luce piena, sembra... Non sto parlando, è chiaro che gli abitanti aspettano ancora le barriere antirumore, e va benissimo, poverini, hanno ragione. Sembra l'autostrada del sole, lavoro iniziato, il waterfront, il palazzetto dello sport, si celebra lo sport, la pallavolo, l'Italia, Velasco, che meraviglia, ma quando l'avevano loro... Adesso che c'è, va bene, cioè tiriamo una riga, andiamo avanti. Vado in pubblicità, brevissima pausa. Mele, auto a fuoco nella notte, le fiamme. Poi cosa c'è? Ah, le fiamme danneggiano un palazzo, a Mele. Poi vediamo un po', vediamo un altro titolo prima di andare in regia. Vediamo cosa succede. Numero verde, vabbè, 800-800-771. Buona domenica, vi aspetto tra poco.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL

0: difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti. Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21, il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: Allora, se è una telefonata, poi ho foto, anche tanti WhatsApp da vedere, foto di cassonetti intelligenti, carino, con 3G, come dicono, no, però non lo vediamo dopo, come dicono alla RAI a Roma, intelligenti. Allora, sentiamo la telefonata, dai, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Pierangelo, ho mandato...
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Pierangelo, ho mandato martedì scorso un messaggio su WhatsApp per il casello di Voltri, sì. Genova Pra, dove praticamente i lavori sono terminati, ma rimane sempre una strozzatura.
0: Sì.
1: Lei mi aveva detto di chiamare per vedere un attimino questa situazione.
0: Sì.
1: Cioè, questa strozzatura verso ponente arrivando da Levante.
0: Sì, vero.
1: E le dico, da fastidio, cioè praticamente di 3 corsie ci ritroviamo con 2 corsie.
0: È vero, è vero.
1: E
0: sì.
1: Niente, non si sa, i lavori sono finiti, non c'è più nessuno che lavora.
0: Sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sì, è vero, ma guardi, cioè, adesso non per consolarla, questo stesso ritardo ce l'abbiamo, diciamo noi, dico noi, qui in Genova, al casello di Genova Ovest. Che c'è lo stesso strozzamento in New Jersey, vedi che la corsia potrebbe essere abbondantemente riqualificata, lo vedi, è lì sotto gli occhi di tutti e non sai perché è così. Sono questioni che riguardano le autostrade, se tu chiedi ci sono dei ritardi, siamo in ritardo, c'è sempre il ritardo, siamo nelle 2 settimane di Trump, no? Sapete che Trump quando gli chiede una cosa dice ah, tra 2 settimane... Perché tra 2 settimane con la mente di Trump succede tutto, con la sua mente è tutto il contrario di tutto. E forse 2 settimane bastano per capire. Ci sono questi ritardi, caro Pierangelo, cioè io posso solo dire speriamo che se ne accorgano al più presto. È una situazione che penalizza anche l'ingresso di Genova Ovest.
1: Sì, ma il discorso...
0: Prego, prego.
1: Non lo sentivo più. Il discorso è che l'autostrada, le barriere, le AMF è tutto in ordine con... e c'è questa strozzatura, cioè, bisogna, come dico, bisogna che il cittadino scriva da qualche parte, si faccia sentire in televisione,
0: certo.
1: O vada a protestare in mezzo alla strada per far modo che qualcosa cambi,
0: certo.
1: Cioè, questo non è, mi sembra... le cose giuste da fare, cioè,
0: certo.
1: Adesso che io le dico questo discorso qua via cavo, via telefono, via televisione,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: probabilmente
0: sì.
1: Tra una settimana toglieranno questo problema,
0: ci auguriamo,

0: ci auguriamo di avere questa forza. Vi parlavo prima, grazie Pierangelo, vi parlavo prima di questo comitato Noi coi piedi per terra, e si sono riuniti, cioè riuniti, appena sentito parlare di funivia hanno detto no, alt, nonostante, ripeto, sia un no ad un lavoro, di un progetto di una giunta di centrosinistra. Quindi non è il no a prescindere, siccome la giunta di centrodestra, no, questa volta è. Però c'è un comitato e si sono fatti sentire come. Sono diverse, direi centinaia di persone, credo che accolgano anche delle firme, però poi dobbiamo ragionare poi su quello che è questo impianto. Sembra una soluzione interessante dal punto di vista della dismissione della famosa funivia, quella che sarebbe passata sopra le case dell'Agaccio, per non perdere questi 40 milioni, ci sta. Poi, ripeto, c'è il comitato, vediamo come se la sbroglia questa nuova giunta. Martedì, giornata dedicata a un anno da sindaco per Silvia Salis. Personaggio nuovo, direi, nell'amministrazione italiana e anche nella politica, corteggiatissima. Poi vi racconto un po' di storia, no? Un po' di preistoria. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, Abby.
0: Sì, ciao. Ciao, aiutami.
1: Sì, che lo sai. Comunque, niente, adesso...
0: Allora, sì, però, sì, ok. Allora, con la persona al telefono non ci sentivamo, aspettate che coniugo bene, da 10 anni, ci siamo sentiti...
1: No, meno.
0: Ci siamo sentiti un mese fa, ci siamo risentiti dopo 8 sì. anni un mese fa.
1: Sì, sì.
0: E adesso mi richiama, hai capito?
1: Ah beh sì, non potevo farne a meno, ascolta, il fatto che ci sia una scadenza, una festa, una rievocazione, io ti saluto oggi, ti auguro buona domenica, ma domani non aprirò neanche la televisione.
0: Mm. No, dopo domani apre, dopo domani.
1: Ah, dopo domani, bene, benissimo, anche perché io la seguo moltissimo. E seguendo, non la persona, seguo moltissimo i consigli sia regionali che del comune, sì. eccetera. E quando ho sentito l'interessata dare degli ignoranti a tutto il consiglio, io francamente avrei detto a lei che è ignorante, perché non sa fare niente, non sa decidere niente, va a pensare a cose volanti nella Val Bisagno, ma poverina, dovrebbe volare lei via da Genova, lontano, perché della nostra città a lei non le interessa un tubo di niente. Io spero soltanto che mi senta Picciocchi, il quale dal momento delle elezioni ho tentato disperatamente di mettermi in contatto telefonico, ma voglio dire a lui e a tutti quanti: non prendete bambine al telefono, perché vi fanno perdere i voti se vogliono ascoltarlo, se no diranno sta qua, sta scema, sta sognando. Ma ecco, tu sai che la mia esperienza
0: hai avuto un'esperienza al centrodestra, no?
1: Esatto.
0: Ma ai tempi preistoria, ai tempi di
1: No.
0: Dico Biasotti.
1: No.
0: Vabbè, lo dico per esagerare, sì, non era Biasotti, ma parliamo solo un po' di tempo fa. Ecco Picciocchi. Pensa che era sulla metropolitana, Picciocchi.
1: Ma sai, se ho avuto una segreteria provinciale in mano, devo essere tanto stupida.
0: Ah, sei una politica, sei una politica potente.
1: Appunto.
0: Dovevi aiutarmi.
1: Quindi, non devo essere tanto stupida, però al nostro consiglio municipale innanzitutto,
0: sì.
1: lo ripeto, non prendete sotto elezioni, non fatevi bloccare dai telefoni, perché queste ragazze, io diceva Andreotti, se pensi male, eccetera, sì. eccetera, e io ho pensato male.
0: Ok.
1: Cioè,
0: aspetta, non riusciamo a avere una cosa criptica.
1: Sì, da chi? Dalla parte opposta, ovviamente.
0: Vabbè.
1: E di conseguenza.
0: Ci lasci questo interrogativo. È una frase criptica da crittografare. Cioè, una frase da decifrare. È un, non lasciate quindi prendere la

persona sta alludendo a personale che svolgeva una campagna di tipo di volontariato, ovviamente per una parte politica, delle ragazze che al telefono rispondevano, che non prende per la signora, lavoravano per la concorrenza, no? Da quello che ho capito, criptica. Poi attenzione, la funivia non è una scelta, anche le che...

Quindi mettiamo le cose a posto. Una delle ragioni per cui è stata eletta era: non voglio là, quando se dovreste eleggermi, io non farò mai lo Sky Metro nella Val Bisagno. O è stata eletta, dici no Sky Metro, chiede al Politecnico di Milano cosa fare. Poi, noto che queste donne sono molto acide, no? Verso Silvia. Mamma mia. Tremende, eh? È vero, proprio una cosa... È vero, forse femminile, chi lo sa. Vabbè, cose loro, eh. Io non me ne capacito. Sono terribili, amore. Adoro. Allora, vanno, poi cade il polso, no? Cede. Esatto, adoro. Sono le 10.45, consultavo l'orologio. Vado in regia, sì, c'è anche era in metropolitana l'altro giorno. Dico, ma dico, ma strano, dico, un uomo pubblico, c'è un uomo pubblico che mai visti in metropolitana, una volta, era sulla metro, mi sono allontanato, non ho infierito. Allora, vado in regia con questa immagine del Consiglio Comunale. Vado in regia, vi aspetto la giornata dedicata a tutto quello che c'è Silvia Salis 360 gradi, martedì prossimo, quindi dalle 8 del mattino gireremo nei quartieri per sentire le cose belle, le doglianze, le osservazioni. Brevissima pausa tra poco, dai.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: Allora, se devo telefonata, dico sempre, ho 50 WhatsApp da leggere, li ho letti, però vorrei leggerli pubblicamente. Pronto, buongiorno?
6: Sì, pronto, buongiorno, signore Enrico.
5: Buongiorno.
6: Chi parla?
5: Chi parla? Parla una persona, parla un uomo, media età.
6: Chi posso essere?
5: Gioioso, Gaviscon, gioioso.
6: Ormai lo sai.
5: Annaggia.
6: Ormai ci attecchi sempre, ci attecchi.
5: Ma però la tua voce non l'ho ancora, è strano, lo sai, identificata alla prima, perché mi sembra cangiante, oggi è rotonda la tua voce, mi sembra cangiante, vabbè.
6: Sono riposato, rilassato.
5: Ah, vedi Raffa, vedi,
6: oggi
5: beato
6: sono
5: te.
6: In festa.
5: Beato te, anch'io.
6: Non me l'aspettavo che c'eri, però.
5: E manco io.
6: Come mai questa novità?
5: No, una normale rotazione, perché venerdì non c'ero, avevo una commissione da fare, devo recuperare, sennò perdo una giornata di lavoro.
6: Tommaso, che c'è il costumino per andare a mare poi dopo.
5: Sì, costumino.
6: Ce l'hai?
5: Ce l'ho.
6: Sai che chiamo solo per scherzare, non per critiche, non per niente.
5: Ti ho mandato
6: una bella foto, ti ho mandato la dottoressa, che ti piacciono.
5: Sì? Adesso, se dici così, quando l'hai mandata? Adesso?
6: L'ho mandata 10 minuti fa.
5: Aspetta. Allora,
6: sì, perché altro che Salis,
5: ma adesso molto
6: più bella che la Salis.
5: Sì, vabbè, domenica. Allora, aspetta, parente, il sondaggio. Paolo, dunque, aspetta, Non eri che bello.
6: Ho messo
5: Gavi. La sorpresa. La rosa. Allora, la cerco. Io adesso.

0: ma per adesso non la vedo, sei sicuro? Hai controllato il numero?
1: Sì, te l'ho mandata. Vabbè, il numero lo sai, 338-3399.
0: Aspetta, 338. Ah, eccolo qua. Ah, alle 10.23 l'hai mandata, 10 minuti fa.
1: Sì.
0: No, è una bella ragazza, la posso far vedere? Sì, è una persona...
1: Ma sì, sono tutti i dottoressi che danno una mano alla gente.
0: No, una bella farmacista, ci mancherebbe, dai.
1: Ma vuoi mettere con la Salis, scusa?
0: Ma no, vabbè, cosa c'entra adesso? La chiamo la chiamo Gaviscon. Dai, aspetta.
1: Mi fai morire da ridere. Prima poi ti vieni a trovare, ti porto il Gaviscon.
0: A posto siamo. Grazie,
1: sì, te lo porto.
0: Dai. Grazie Rafa. Allora vediamo, dai, una bella che farmacia è, possiamo dirlo, no? Una bella ragazza, carina, sorridente.
1: Sì, è in via San Martino si chiama.
0: Ah, ok. Farmacia San Martino.
1: Chiamati via Libertà.
0: Oh, guarda che bella. Eccola qua, dai. Ogni tanto una ragazza che sorride.
1: Ah, sì, io ti chiamo per portare allegria, non critiche.
0: Ma assolutamente, ci mancherebbe, Gaviscon.
1: Anche
0: dai.
1: Perché ho visto ieri il centro, ho lavorato, era proprio bello, pieno di turisti. Gente che era allegra.
0: Bello.
1: È inutile che dicano tanto Genova, tanto c'era tanta gente allegra che sorrideva.
0: Certo,
1: mangiare
0: certo.
1: La focaccia.
0: Certo.
1: Guarda,
0: certo.
1: Era bello veramente ieri.
0: Bene, bravo, ci vorrebbe, vedi, questo è l'assessore al turismo, Gavisco. Finalmente un'immagine bella di Genova. Grazie Rafa, grazie.
1: Un bacione, buona domenica, buona domenica.
0: Oh, abbiamo visto veramente il volto della ragazza sorridente, dai, questa bella farmacista. Allora, collego un po' di WhatsApp, grazie Gaviscon, grazie. Allora, vi leggo un po' di roba che è arrivata, state qua perché sono tutti messaggi importanti. Dunque, vabbè, tu avevi il cassonetti di San Martino, no? L'avevi già preparato, sono già pronti. Allora, dice, guarda, i cassonetti... La battuta era intelligenti con 3G, come si dice nel centro Italia, e... Aspetta che torniamo qua. Allora, dunque. Allora, andiamo qua. Buongiorno Eri. Eccoli qua. Anche qui siamo a San Martino. Trovo incredibile l'indisciplina nel salire e scendere dagli autobus. Devo riabituarmi, anche se amo la mia città, Bernardo. Bernardo è stato in Scozia, viene dalla Scozia, e trova questo incredibile. Poi, i sondaggi, se fossero stati contro la Salis, scrive Fuji, erano veri. Siccome sono contro, sono fasulli, Fuji da nervi. Fuji, cioè sì, probabilmente, no, no, sì. Il problema è questo. Quando io vi dissi che... Due mesi fa l'Istat dava dei segnali di positività per quanto riguardava i nostri conti, per quanto riguardava gli addetti al lavoro, no? Cioè tanti lavoratori. E dico l'Istat, l'ho detto, dico l'Istat, però cosa avete fatto? Mi avete dato subito del fascista, no? L'avete detto, eri... dici lo dici perché, e quindi sei fascista. Io dico, ma no, cioè l'Istat... passa un mese e l'Istat ci dice che l'Italia è in recessione. Porca miseria, avessero chiamato quelli che mi avevano dato il fascista per dire no, Eri, adesso sei diventato comunista. Cioè, io continuo a non capirvi. Cioè, è il sondaggio. Beh, il sondaggio dice che più il sondaggio fatto da un istituto che è certificato, dice che oggi voterebbero, cioè sono più sì per Salis di quelli che l'hanno votato. Punto. Non è che il sondaggio è perché noi avremo il nostro sondaggio, avremo chiesto le stesse cose dal nostro istituto che è Tecne, è un campione Tecne, voi quanti mi avete scritto di Tecne, ma anch'io voglio partecipare al sondaggio, è il sondaggio che vi chiama, è Tecne che chiama 32934 il mio cellulare, 32934 43, poi mancano tre cifre, le dirò nel corso della trasmissione, che chiama, poi sarà queste 1000 persone hanno detto, punto, benissimo. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Sono Erminio di San Piero Re.
0: Erminio?
2: Erminio.
0: Buongiorno Erminio, buongiorno caro.
2: Io non ho capito una cosa, ho sentito la trasmissione dall'inizio.
0: Sì.
2: Che è iniziata dicendo che non bisogna parlare molto
0: sì.
2: Di politica perché siamo un par condicio.
0: Sì.
2: In quanto oggi votano nei

0: Sì.
1: E dopodiché non ci sono state altre che telefonate di quel genere.
0: Sì.
1: Quindi mi chiedevo come va.
0: No, no, beh, noi parliamo, possiamo farlo, così come oggi tutti i giornali che si occupano della cronaca di Genova parlano della sindaca Salis, è ininfluente parlare di Salis, è ininfluente
1: nel senso che non si vota a Genova, lei vuol dire.
0: Sì, no, sì, è ininfluente a Genova, a Salerno, a Venezia, a Zuccarello, cioè non, a Santo Stefano d'Aveto.
1: No, io avevo capito che con la par condicio oggi non...
0: No, beh, la par condicio se dicessi centrodestra, il centrosinistra, se mi rivolgessi a De Luca a Napoli, scusate, a Salerno, l'ex sindaco di Salerno, poi governatore, rappresenta una parte politica molto evidente, De Luca. Se iniziassi a parlare di De Luca a Salerno sarebbe imbarazzante. Parliamo di Salis, punto.
1: Se parla di Salis a Genova, chiaramente è una persona orientata nel centro-sinistra.
0: Sì, però abbiamo visto che questi 18 comuni hanno tutte liste civiche.
1: Hanno delle liste civiche perché sono dei piccoli comuni, ovviamente.
0: Sì, e in cui in ogni lista c'è uno bravo di Meloni, c'è uno bravo di Schlein, c'è uno bravo di Conte, così, siamo insieme. Ecco, allora, non penso, io non so, se lei a Genova, non penso di orientare al voto, oggi chi legge Il Secolo legge di Salis, chi legge Repubblica legge di Salis, perché non possiamo nominarla? Mi capisce?
1: Sì, no, era solo perché avevo
0: anche parlare di Trump, anche parlare di Trump e di Flottiglia è politica.
1: Vabbè,
0: è politica.
1: Politica internazionale. Questo.
0: Ci siamo detti di Flottiglia, una persona oggi ha chiamato parlando di Flottiglia.
1: Sì, quello è un'altra questione. Mm.
0: Comunque, beh, già che è il telefono, lei può parlare di Salis, ci mancherebbe.
1: No, niente, io solo quello volevo dire, come mai apro la tradizione.
0: No, la ringrazio.
1: Dicendo.
0: La ringrazio, però dei partiti, non abbiamo parlato dell'Italia dei partiti, no?
1: No, mi pare di no, a livello locale.
0: Sì, è più che locale di così. Grazie per l'osservazione. Grazie. Peraltro, in una prima telefonate, la signora Susi mi parlava di flottiglia. Vi dirò che c'è anche una flottiglia terrestre, che in questo momento, devo dirlo, per cronaca, non per cronaca, quindi non è solo la crociera come i detrattori hanno definito, ritenendo inqualificabile quello che ha combinato Israele, e peraltro il Ben Gvir è stato giudicato indesiderato dalla Francia, no? Speriamo che lo sia anche per noi, è ferma in Libia e l'ha fermata Haftar, che è uno dei due Rais della Libia, quindi sono fermi sulla terraferma in Libia, un'altra flottiglia per terra che vuole arrivare a Gaza, questa volta via terrestre, però Haftar, la Libia è contesa tra due generali, uno più legale dell'altro, l'altro è Haftar, che non è a Tripoli ma è a Bengasi, è un personaggio... Sono personaggi di uno spessore, no, spessore che lo inviteresti alla comunione della bambina, per esempio, no? Quindi la bambina sono personaggi di spicco, però affermato flottiglia lì. Chiuso. Sto per andare in regia. Quanto calcinai? Leggiamo. I cassonetti li abbiamo visti, eh? Ah, vediamo anche il libro di Antonio, guarda un po'. L'ho chiamato Genova? Allora, Antonio è un nostro caro ascoltatore, gli ha portato l'altro ieri un libro a me, è il suo ultimo libro e anche al direttore, e lui in questi ultimi, quando ha conosciuto meglio Primo Canale, sono storie gialle, no? Genova sotto scacco, e non dico risolvere a me, i casi che lui inventa, no? È un giallo, lui li vende, non ha bisogno di, non è caro figlio, li vende e poi dà i soldi al Gaslini e quindi in queste indagini c'è sempre Primo Canale ed è curioso leggersi, no? in queste pagine che non sono orchestrate da me, no? Quindi vedermi in veste la stessa ma un po' diversa, vabbè, tutto qua. Allora Antonio, grazie, già sotto scacco, vado in regia a questo punto, ci sentiamo, dai, prenotate la prossima telefonata dopo le 10, direi molto bene così, vi leggo un po' di WhatsApp, ancora buona domenica.

0: Ben ritrovati su Primo Canale, ben ritrovata anche alla nuova telefonata. Grazie comunque al signore di prima, diceva com'è politica, parlare di Salis è politica. Sì, politica qui, ma non influenza il voto, è ben rimasto Zuccarello, tantomeno Santo Stefano D'Aveto. Se io dicessi però il campo largo, Schlein ha fatto bene, bene, bene, Conte, magari sarebbe diverso, occhio. Pronto, buongiorno, viva le liste civiche.
1: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno Flaviana.
1: Allora, io devo dare una notizia un po' brutta.
0: Eccola.
1: Vabbè, allora, a San Pier d'Arena
0: sì.
1: c'è un signore egiziano che ruba. Ruba perché, allora, in via Cantore è successo venerdì alle 5. A me è successo venerdì alle 8:20. Io però, questo qui delle volte si ferma lì in piazza Masmar, sta lì sulla panchina. E poi, quando vede una persona che ha dei problemi, anziana, si alza e le va dietro e ti frega il ti mette le mani nello zaino, però poi butta, però poi i documenti te le butta sotto le macchine.
0: Eccola. Ma tu l'hai visto, cioè te l'ha detto, cioè visto,
1: sì,
0: no?
1: Sì, perché, sì, no, a me è successo, a me è successo. Poi un signore albanese, siccome mi conosce, perché delle volte mi aiuta quando vado dal panificio.
0: Bene.
1: Sì, sì, no, no, io...
0: Quindi non è razzismo, perché... Se Flaviano dicesse, San Pier d'Arena c'è un italiano che ruba, dice, vabbè...
1: No. Perché wow. Tutti lo conoscono a San Pier d'Arena, però non puoi fermare, perché se questo qui c'è un coltello...
0: Che ci domandiamo noi, cosa faremmo?
1: Ecco, invece capito, lui intanto butta via poi i documenti sotto le macchine,
0: certo.
1: A me è successo che questo signore mi conosceva, ha visto i miei documenti e il mio nome, me l'ha portato a casa,
0: vabbè, capito? Vedi.
1: Poi altri tre documenti, una ragazza dell'Ecuador l'ha portata nella farmacia, è lo stesso che c'era il mio nome, e volevo dire, no, io non sono razzista, però che questo qua vada in giro, quando scendono le persone dall'auto, si in piazza Masmar, le vada dietro e poi ti freghi.
0: Sì, sì, quindi lui questo, ecco, diciamo che mettiamo sull'avviso, non il fatto che sia egiziano, perché conosce, però può essere un albisolese.
1: Sì, sì, è alto. Venerdì aveva una maglia rossa, alto, moro, però io volevo avvisare tutti, perché prima è successo in via Cantore alle 5, alle 8:20 è successo a me.
0: Ma scusa un attimo, tu sei stata vittima di questo scippo,
1: e non te ne accorgi che dietro lui, perché lui fa finta di parlare al telefono.
0: Eccola.
1: Capito?
0: Parli in egiziano.
1: Io volevo avvisare tutti di stare attenti alle persone anziane, alle persone che hanno dei problemi.
0: Perdonate il verbo fregato. Va bene, Flaviana, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie Flaviana, buona domenica. Avete visto, non è razzismo come a Modena. Allora, Flaviana in un primo tempo dice ma avete detto c'è un genovese che ruba, lo sappiamo. In questo momento senz'altro ci sarà un ligure che sta rubando da qualche parte. Quindi non è razzismo. Poi mi dice che sono stati più extracomunitari un albanese e una ragazza portoricana che le hanno, quindi è un razzismo al contrario, quindi come dire evviva, no, le diverse etnie. E va benissimo qua a casa nostra, E va benissimo qui a casa nostra. Avete visto a Parma quei giovinastri, quegli studenti che hanno preso a cinghiate il professore? Io, poi mi dite un anno di militare, ma a cinghiate si sono ripresi? Ha cinghiato un professore. Io immagino questa roba col mio professore, con padre Casati, professore di storia e filosofia, non finiva così. E non finiva così, perché questi sono dei pusillanimi, cosa sono, delle schifezze questi giovinastri. Ma con padre Casati non finiva così, perché ve ne dava tante che sareste tornati a casa piangendo. ma vi menava con delle manone che sembravano dei badili, che tornavate a casa piangendo, arrotolati nella vostra cintura. Poi mi dite un anno di militare, no. Perché noi siamo poi la NATO, poi la guerra, i fucili, non si può. 18 mesi, ma non di galera, 18 mesi di militare col sergente di ferro, tanto per raddrizzare un po' il virgulto.

Hai capito? Avreste dovuto provare a farlo col mio professore. Qualcuno ricorderà, qualcuno che mi sente, e non finiva così. Ma vedere un professore straccionato nel parco dove era della pilota a Parma, straccionato da dei disgraziati, ti vengono degli istinti ferali, ma anche felini. Ma anche felini, comunque vedo che non vi interessa. Sono le 10:05:30. Forte Sperone cadde dal muraglione, grave 25enne. Brevissima pausa, tra poco, dai.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì ancora l'anticiclone subtropicale sarà il dominatore incontrastato di tutta l'Europa centro-occidentale, dunque porterà un'altra giornata di sole, clima caldo anche in Liguria, con temperature davvero tipicamente estive, sia nei valori minimi che le massime. Ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Vediamo i dettagli partendo dall'Imperiese, dall'estremo ponente, con una giornata ben soleggiata, qualche addensamento al pomeriggio potrà formarsi sulle Alpi Liguri, specie sui crinali, ma senza particolari conseguenze. Vedete le temperature molto elevate per il periodo, che sulla costa potranno essere leggermente inferiori per la presenza delle brezze marine. Vediamo la situazione a Savona, anche qui giornata stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate, soprattutto sulle zone interne, potranno superare agevolmente i 30 gradi al pomeriggio. Anche sulla provincia di Genova la giornata sarà caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento possibile al pomeriggio sull'Appennino, sulle aree, sulle vette montuose più elevate, ma senza particolari conseguenze, con temperature che sulla costa saranno intorno ai 27-28 gradi, così come sul Tiguglio, con questa bellissima giornata estiva caratterizzata da ventilazione debole, mare poco mosso e temperature, vedete, intorno ai 27-29 gradi su gran parte delle zone costiere. Infine sullo Spezzino, altra anche qui giornata ben soleggiata, rivista delle temperature che rimangono pienamente estive. Nella giornata di martedì avremo ancora condizioni anticicloniche su tutta l'Italia e anche in Liguria, con sole su tutta la regione e temperature pressoché stazionarie. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: Allora, ripartiamo intanto per ritrovarti, buongiorno, buona domenica, oggi è il 24 maggio, 11, 9 e 8, per quanto riguarda Primo Canale abbiamo tante cose da dirvi, intanto per ritrovarti, siamo in diretta, giornata di sole caldo, oggi, domani, 18 comuni liguri al voto, quindi silenzio elettorale per quanto riguarda i luoghi, io ho nominato più volte due comuni, ma penso che su questo non ci sia nulla, peraltro possiamo dirci tutto in vista della giornata di martedì prossimo, martedì, oggi 24, 25 e 26, giornata dedicata ad un anno di Silvia Salis, punto. Diteci la vostra, vedo tanti WhatsApp, anzi leggo un WhatsApp e poi vado al telefono, di alla persona di stare lì. Paolo da Genova: la Salis ha potenziato il piano di sicurezza urbana con nuove assunzioni nella polizia locale, un intervento normativo per l'introduzione del salario minimo e diverse comparse. La pecca è quella di aumentare l'IRPEF ai lavoratori per aiutare il risanamento dell'AMT. Ok, mi alzo. Pronto, buongiorno.
1: Eri, sono
0: sì,
1: di nuovo io.
0: Sì,
1: scusami, ma mi sono dimenticata.

0: aggiungata una cosa.
1: Cosa?
0: E avendo sentito la signora prima, vorrei aggiungerla, ed è questa. Giustamente la signora ha dato un avviso che a parer mio è abbastanza importante, però io volevo aggiungere che non è il caso che si abbia paura soltanto fuori a San Pier d'Arena. Basta entrare in un certo ospedale dove ti rubano anche, siccome io da qualche anno ho avuto dei problemi, avevo un bastone per camminare, è stato rubato.
1: Okay.
0: È stato rubato, in più il personale interno, io volevo raccomandarlo all'assessore Nicolò, spero, non so se lo incontrerò, ma ci tengo tantissimo, perché praticamente questi signori che noi paghiamo, tra le altre cose, sono letteralmente, ti giuro, letteralmente presi per i fondelli da chi invece viene assunto per lavorare in dico certi ospedali, non faccio il nome, lo farò a mani del questore e dell'assessore. È una cosa che passa l'immaginazione.
1: Ma tu dici personale dell'ospedale, mi fai capire?
0: Anche
1: io avevo capito in generale, però sai, lanciare, ti prego, nel senso, lanciare accuse che diventano generiche, no?
0: Perché non
1: mi interessa neanche sapere che è l'ospedale del bambin divino.
0: Ma infatti non te l'ho detto.
1: No, ma infatti non rimani, metti tutti nel dubbio, dici cosa sarà? Adesso devo nominarli tutti, sarà rivolti San Sabattino, San Galliera, sarà quello di Ponte Decimo, sarà il
0: Gambino, io ho specificato San Pier d'Arena.
1: Lascia perdere. Vabbè, insomma, tu dici, metti sull'allarme chi è, perché ci sono persone malvagie che da dentro o da fuori possono...
0: Che non meritano quei posti di lavoro.
1: Lo so, questo sì. Questo sì, in generale, questo sì. Grazie. Ma sai, c'è chi si vende, perdonatemi, è domenica, è anche una bella giornata, siamo tutti adulti, c'è chi si vende le salme, c'è chi ruba il dente d'oro, c'è chi ruba la fede, c'è chi ruba la... Pensate l'uomo come fatto, o la donna, pensate come siamo fatti, no? C'è chi vende il carro estinto, c'è chi si vende l'estintore, no, c'è chi, hai capito? Quindi immaginate come siamo fatti. La signora dice attenzione al personale, e cioè quando poi è personale che deve stare lì, perché è un infermiere, è un medico, insomma, è un po' più brutta la cosa. Però state attenti in generale, credo che anche al Gaslini, per esempio al Gaslini ci sono delle pseudo finte famigliole che si introducono in reparti dove notoriamente l'attenzione è diversa, no? Perché basta vedere una mamma con un foulard magari in lacrime, con un bambolotto in braccio, dice ma amore mio prego passa, e poi magari una ladruncola, dico, ho citato una figura a caso, hai capito? Però succede. È più debole da quel punto di vista, no? Pronto, buongiorno.
2: Ciao Henry, sono Sergio.
1: Sergio, buona domenica. Sergio Cogoleto, oggi è festa, no?
2: Oggi siamo al 15 di agosto.
1: Oggi è la prima vera giornata estiva, no? Con i tempi dilatati, il caldo.
2: Vero, tutto pieno. C'è già il barbecue pronto adesso, appena arriva il mio rompiballe, lo accendiamo e così.
1: L'asado.
2: Bello.
1: Dai Sergio.
2: Henry, ti volevo dire una cosa. Forse, non so se ne hanno già parlato, che un po' esula da tutte le cose, amio, annettive, so che tu non gradisci moltissimo parlare delle altre emittenti, giustamente dico io, e molto correttamente tu, però io una cosa la devo dire, questa qui la dico io.
1: Dilla.
2: Allora, l'altra settimana del Debbio.
1: Sì.
2: Io l'ho anche sempre rispettato perché lui era sempre stato abbastanza di par condicio, eccetera. Adesso invece ultimamente effettivamente ha virato un po', fa delle cose un po' particolari che sono state già ampiamente dette da lui in diretta. E poi cosa ha detto lui in diretta?
1: Sì.
2: Con molta maleducazione, correttissimo. Forse l'avrei
1: sentito. L'ho visto.
2: Cioè, non si può dire ai telespettatori, non rompete il c, non mi spaccate il ca.
1: Sì.
2: No, questo.

0: questo non è accettabile. Quindi adesso lui dovrà pagare lo scotto, secondo me, di tanti telespettatori che quando lo vedono cambiano canale.
1: Okay.
0: Cambieranno canale. Ecco, volevo un po' dire questo perché
1: grazie.
0: Io cosa dovresti dire?
1: ti faccio, non so, non dico farvi ridere, no? Mi sono posto anch'io, è chiaro che l'ho visto, e mi sono posto anch'io la domanda. E per assurdo mi sono detto che se io parlassi come Cruciani, se io parlassi, ma è un interrogativo che se parlassi ogni tanto mi lasciassi andare, perché lui, c'è anche una cosa, caro Sergio, ti spiego. Noi siamo qua, voi ci sentite, mettiamo a nudo noi stessi, perché sapete tutto, no? Alla fine poi riuscite, io ogni tanto vi dico delle cose mie, cose non dico intime, ma riuscite a sapere poi molto di noi, no? Voi di me, non io di voi. E tu non hai idea, quando dici qualcosa, che cosa arriva qua. Devi perdere il lavoro, primo canale, il fascio. C'è un collega, non qua, sento uno che credo sia giornalista, i fasci, che fasci dire, chiudi il telefono un attimo, perché ho un pistolotto da un minuto. Quando sento i fasci, cioè Mussolini è morto, lo ha rievocato in maniera divertente Renzi, con quel proclama, quando c'era lei, l'avete visto? Lei Meloni, i treni viaggiavano in ritardo, con le insegne del ventennio, carino rievocarlo così. Questo è proprio malmostoso, i fasci. Fasci è più che essere, peggio che essere fascista, il fascio. Cioè è la crema della crema della crema. E c'è gente che scrive ancora questo. Dovreste perdere il lavoro, cosa ci vogliono come te, cretino, imbroglione, buffone. E io li leggo, ma succede a tutti noi, immaginate a Del Debbio, succede che a un certo punto poi uno, Sergio, non ne può più e dice, grazie a te, cioè, basta. E quindi giustifico quello, per quello. Poi mi domando, se io parlassi così probabilmente raddoppierei, l'assurdo, Sergio, che probabilmente raddoppierei gli ascolti. Se io mandassi a quel paese, dico quel paese per usare un eufemismo francese, invece di dire mai rotto, cosa, ma vaffa, ma la gente sarebbe su di me, dico me, poi Cantile, se parlassimo così. Pensa all'assurdo, pensate all'assurdo. Popolo, come mi volete? Ma secondo voi noi non potremo parlare come Cruciani? Ma secondo voi non potremmo essere ancora più trasgressivi? Vannacci in confronto è una pippa, fa ridere, per come potremmo, non dico parlare noi, ma opporre noi gli argomenti. Raddoppieremo l'ascolto. Sarebbe una delusione per voi? Sì. Poi però dici diventeresti, sai, quello che parla male. Dice, ma Cirone, io l'ho vista, lei sempre adesso parla male, ci manda a fanbagno, quello la manda, quell'ascoltatore molesto l'ha mandato a fanbrodo, quell'altro ma avete rotto il coso, ma cavolo. Cioè, vi rendete conto che se io parlassi così raddoppierei gli ascoltatori? È da brivido. Quindi ti ringrazio per questa tua osservazione, è diventata provocazione. Ok? Libera pure il telefono, caro Alessio, c'è la pubblicità, dai, scrivetemi, Harry, perché non? Posso ma non voglio, devo? Ma devo, posso ma non voglio, grazie Sergio per la tua osservazione. Dai, a tra poco, chiamatemi, forza.
2: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
3: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Allora, vedete che l'ascolto è così ampio che se parlo ad una nicchia, una persona di Padre Casati, a proposito di quello che è accaduto a Parma, dove un professore è stato cinghiato dai suoi alunni, e ho detto che questo non sarebbe mai avvenuto con il nostro Padre Casati, una persona da Rapallo mi scrive, faccio come mia mamma, ho i brividi quando leggo, che bello sentir parlare di Padre Casati, mia figlia ha fatto il classico al Calasanzio, bellissima scuola, ha insegnato buona educazione e rispetto, e non si sarebbe lasciato prendere a cinghiate. Marina da Rapallo. Marina, no, il problema è che l'avrebbe preso lui a cinghiate, non si sarebbe fatto prendere a cinghiate, ma l'avrebbe preso lui, e questi sarebbero tornati a casa neri, neri come la pesce, zitti. C'è anche un altro sacerdote, mio figlio andava alla Sacra Famiglia, non conosco, c'era un padre B che aveva le mani come il suo professore e lo usava parimenti. Eccola, hai capito? Ai frattacchioni non la si fa, non la si fa. Pronto, buongiorno.
2: Fuggi dai nervi.
1: Oh, Fuggi, buongiorno. Buttiamo benzina sul fuoco.
2: No, io lascio il cuocere nel suo brodo, chi ce l'ha con la sale, probabilmente... Se stanno con la Salis vuol dire che qualcosa ha fatto, visto che è diversa e a fine critica. Ma il discorso è un altro. Io sono indignato della telefonata di prima, che hanno rubato praticamente e dicendo gli infermieri e i medici. Se questa signora gli hanno rubato, espone una denuncia, querela la persona, se la trovano, ci sono le telecamere, ma prima di accusare le persone che si guadagnano il loro lavoro degnamente in una maniera, secondo me, con un grande sacrificio, ci penserei un attimino a esternare così certe cose. Io difendo sempre, e come te sono garantista, prima di accusare, al limite denuncia.
1: Certo.
2: Ti saluto.
1: Ok, ciao. Grazie. Sì, vi ho detto che era tanto generica da essere mal composta l'accusa, ve l'ho detto. Poi, per carità, la mela marcia c'è. Cioè, se mi dicessero, guardate che un presentatore televisivo ha molestato, mica m'offendo. Cioè, ci sarà, può esserci. Siamo 20.000, su 20.000 persone c'è il genio e c'è l'essere abietto. Cioè, non è che mi... Era però molto generica. In effetti, però, ripeto, sono casi che sentiamo. L'anello rubato, colui che fa l'addetto alle camere mortuarie, che vende la salma, eppure un dipendente pubblico, ci sono, no? Ci saranno, ci sono, speciano sempre, no, però ci sono, si sentono, poi per carità. Però ripeto, era molto generica la cosa, quindi infatti ho rintuzzato la signora a dire, guardi, insomma, per carità, del resto il loro lavoro è stato ricordato direi una settimana fa dal presidente Mattarella, cioè non dico più di così, santo cielo. Io quando ho avuto a che fare recentemente vedo persone, a parte che mi straconoscono, no? Ma non lo dico perché così mi dice, no, lo dico perché io faccio la coda, perché io mi servo del servizio sanitario pubblico, perché in quello credo, punto. Poi sei ricambiato, dice, Henry, quando io faccio il turno alla mattina, ti vedo, che bello, dici delle cose, parli bene di noi, ma non parlo bene, parlo, se poi tu fai le cose bene, automaticamente parlo di una cosa bella, no? Pronto, buongiorno.
3: Pronto.
1: Buongiorno.
3: Ma senta, volevo un'informazione se me la può dare.
1: Se posso. Cioè,
3: ho visto la pubblicità di Primo Canale sulla la nuova televisione Smart TV, no? Volevo sapere cosa significa, ecco.
1: Mi aiuta. Tu hai visto pubblicità? Aiutami.

0: Questo Smart TV è più semplice a cambiare.
1: Ah, canale. La Smart TV, sì. Allora, sì.
0: Volevo sapere se devo cambiare la televisione. Per...
1: Allora, ecco, sì, direi di sì. Cioè, la Smart TV è una televisione diversa, sì. È una nuova televisione diversa dal televisore normale, che è come se lei avesse il computer, cioè lei adopera la televisione, cioè io nella televisione mia non posso andare su Google, non posso andare, posso andare sulle piattaforme, ma non posso adoperarla come un computer, cioè non posso, non come un computer, posso vedere, accedere a delle cose che mi dà la Smart TV.
0: Ho capito, e sono già in commercio.
1: Sì, assolutamente. Io direi che oggi si vende solo, svendono solo, giusto quello che dico, Smart TV. Sì.
0: Ah, ho capito.
1: Oggi bene. È solo smart, poi vuol dire facile, no?
0: Sì, ho capito.
1: A parte, grazie. Grazie, grazie. A parte le automobili, quelle automobili che le maledici, no? Perché tu fai, cerchi parcheggio, dici porca miseria. Sei a San Pier d'Arena, cerchi parcheggio, l'occhio dell'automobilista guarda avanti, no? E vede che non c'è ombra, vede che c'è un vuoto, eccola, eccola, arrivo, mi ci metto. Allora, i casi sono due. O c'è la colonnina dell'auto elettrica, dove non ci sarà mai un'auto elettrica a ricaricare, e porta via un posto, e io mi immagino che la compagnia dell'auto elettrica paghi 1:30 ogni ora per ogni del giorno, per tutti i giorni di vita, mi auguro. O se no, tu arrivi, porca miseria, c'è una Smart. Orchio cane. Esatto. E devo rifare il giro. E devo rifare il giro. Quindi o c'è la colonnina elettrica o c'è la Smart. Porco cane. Allora, sì, la Smart TV. Si chiama Smart TV. Non mi sono forse spiegato benissimo la Smart TV, ma... Io pensate che ho giusto tempo per vedere i canali tradizionali. Pensate come sono messo. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno signor dottor Cirone.
1: Sì, no, ma dottor...
2: sono Rolando da Sanremo.
1: Buongiorno. Oh, sta Sanremo, finalmente!
2: Ogni tanto vi chiamo, poi lei mi è molto simpatico perché prima di tutto è una persona molto educata. Quello è male.
1: Quindi non posso parlare male, Rolando, scusi se la interrompo.
2: Pensi
1: che raddoppierei la scheda, direbbero guarda quello come tratta le persone, sarei una calamita, no? Dice oggi accendo per sentire...
2: No, le persone valide la seguirebbero sempre, perché io ho sempre seguito anch'io la trasmissione di Desiderio,
1: sì.
2: E sentendo quel signore prima parlare, io parlandone con mia moglie gliel'ho detto, ma Desiderio come mai parla così che una persona...
1: È sbottato, sempre... non ne poteva più,
2: l'ho capita, ha ragione, perché poi però c'è una cosa che con i tempi in cui siamo io non lo guardo più, però il 90% lo riguardano, questo è il problema, capisce? Perché io non lo guardo più, perché è come nei prezzi al supermercato che cambia il discorso. L'unica mia difesa qual è? L'attacco. Perché io ho fatto il commerciante di fiori.
1: Sì, Sanremo.
2: Sul mercato di Sanremo. E qualcosa penso di aver imparato.
1: Mi dica.
2: Quando vado a comprare, l'unica mia difesa è l'attacco. Non comprare. Se io non compro certe cose, stia tranquillo che si stabilizza tutto.
1: Sì.
2: Si stabilizza.
1: È vero.
2: Mi ha fatto piacere parlare con lei. Ma a parte che io a Genova non vengo, ma io sono 70 anni che vengo a Genova, perché ho due nipoti a Genova, sì. Io, ecco,
1: però.
2: Non uno.
1: Sono fioristi, sorella, sono fioristi, no?
2: No, non sono fioristi, no. Uno lavora in banca e l'altro è andato in pensione da poco, era nella polizia, nella Digos.
1: Bene, complimenti.
2: E io sono sempre venuto a Genova, però mio padre e mia madre, noi siamo di Badalucco, non so se me l'ha mai sentito.
1: Sì, come da Badalucco, certo.
2: Ecco. E i miei vecchi mi hanno insegnato l'educazione, cosa che ormai non c'è più.
1: Quindi lei mi dice...
2: Fuori, capite?
1: No, lei mi dice di... Senta, ma mi dica dei fiori, mi parli dei fiori.
2: No, i fiori, noi ormai siamo finiti, perché noi abbiamo delle coltivazioni di verde ornamentale, abbiamo.
1: Sì.
2: Io, mio nipote, che all'università non ci ha voluto andare, io ho quasi 80 anni. E abbiamo una bella campagna, noi coltiviamo mimose, tosforino variegato, orchidee.

0: eucalipti,
1: però,
0: peonie, abbiamo tanta roba piantata. E mio nipote non è voluto andare all'università, mi ha detto nonno, sì, io non voglio andare all'università,
1: sì,
0: porterò avanti la nostra campagna. Mio nipote si è iscritto ai coltivatori diretti.
1: Bello, bello, bello, bello.
0: E porta avanti, lui è contento.
1: Che
0: noi
1: bella
0: siamo
1: vita.
0: Più contenti di lui.
1: Bello, siamo, bello.
0: Però gli abbiamo dato certe basi. Perché io non posso dire, ma io non voglio che mio figlio faccia i sacrifici che ho fatto io. E gli abbiamo fatti tutti i sacrifici a quei tempi là.
1: Bravo.
0: E ancora grazie.
1: No, no,
0: ancora.
1: Che faccia i sacrifici, bravo. Bello, complimenti.
0: Abbiamo seminato bene. E di quello ringrazio il Signore, perché veramente mi ha accontentato.
1: Beh, seminato, insomma, un fiorista che semina. Senta, Rolando, io ho una peonia che appena arriva, due peonie che appena sono andate a casa hanno perso i petali.
0: Hanno perso i petali perché sono sfiorite.
1: Ho capito, ma me l'hanno venduta, cioè, il giorno dopo hanno perso i petali.
0: Ho capito, ha perso i petali perché era vecchia di frigo, perché era vecchia.
1: No,
0: questo era un vecchio di frigo.
1: Ma adesso c'è la Corolla, che è Corolla è importante, no?
0: Ma guardi, la
1: cosa devo
0: è
1: fare?
0: Fiore molto, è un fiore molto delicato, perché io come qualità di peonie ho la qualità di 150 anni fa.
1: Oh, mamma
0: la vecchia
1: mia.
0: Guardi, ho la vecchia peonia di Ceriana,
1: no,
0: lei non è
1: no, comunque. Aspetti, Rocchiccioli, Calcinai, vediamo due peonie? Aspetti, andiamo, intanto capito. Andiamo a vedere. Cioè, io ci sono rimasto male, mi scusi.
0: Sì, sì, sì, ho capito, ma se le ha sceso giù i petali, vuol dire che la pianta era vecchia, ha finito il suo ciclo.
1: Ma no!
0: Il fiore, non la pianta, perché la pianta rimane. Ma il fiore vuol dire che era vecchio.
1: Ho capito.
0: Era di frigo.
1: Vabbè, ma, non è,
0: la
1: ma non vale, no, come il frigo? Con la fettina di carne, ma non vale.
0: Guardi.
1: E cosa devo fare adesso? Non posso.
0: Ma no, non deve fare niente. Fino al prossimo anno non può fare niente.
1: Ah, ma la tengo lì, cioè il prossimo anno.
0: Ma ho capito, ma lei, come si dice, ce l'ha nel vaso, no?
1: Sì, nel vaso.
0: Con le radici. Lei la lascia andare, perché adesso lei va in letargo. L'estate la passa in letargo la peona.
1: Vabbè, beata lei.
0: Capisce? Il prossimo anno, quando lei arriva a gennaio, febbraio, quando arriva, comincia a darle un po' d'acqua, la rimette al sole e ricomincia il ciclo.
1: Vabbè.
0: È che siamo distanti, perché io glielo farei anche volentieri.
1: No, ma mi richiami quest'inverno, così io la tengo lì.
0: Io ogni tanto vi chiamo,
1: Con
0: lei non ho mai parlato, ma ho sempre parlato con la signorina.
1: Bene, per fortuna.
0: E io a settembre gliene faccio un vaso, perché quelle che ho io non le trovo in commercio.
1: Ma io sono qua.
0: Le vende.
1: Sono qua.
0: Capisce?
1: La dia al nipote della Digos, la affidi al nipote della Digos, me la porta. Visto che è il nipote di Genova, me la porta qua a Primo Canale. Io la porto qua, la faccio vedere.
0: Ma guardate che facciamo così, tanto noi poi ci terremo in contatto.
1: Sì.
0: Quando siamo a settembre, perché si possono toccare per travasare solo il mese di settembre-ottobre, poi la pianta non si può toccare.
1: Okay.
0: A settembre-ottobre, e glielo prometto, perché sono un ligure doc,
1: certo.
0: La mia parola l'ho scritto,
1: io
0: a settembre gliene faccio un bel vaso.
1: Io sono qua, guardi,
0: quando vengono i miei nipoti. Io gliela mando dai miei, io la mando, perché loro vengono spesso. Perché anche loro hanno la casa a Badalucco, noi
1: abbiamo la casa a Badalucco,
0: loro ogni tanto vengono qua.
1: Bene.
0: Io la do ai miei nipoti, sia tranquillo che a settembre-ottobre la cerco io.
1: Va bene, io sono qua, se Dio vuole, dovrei esserci. La ringrazio, Rolando. Grande, che personaggio. Dice, ho seminato bene, no? Hai capito? Direi. Ma questa della peonia in frigo... Cioè, mi hanno fregato? però era, quindi il giorno prima era in frigo, io vado al vivaio, prendo peonia, il giorno dopo, mi perdono i petali. È rimasta questa corolla, è anche molto sensuale, no? No, nel senso che è gonfia e vedi la natura.

0: Ma quando poi si parla dei cicli, no? I cicli rappresentano, sto per dire la ciclicità, perdonatemi. Ah, vabbè, perdonatemi. Ma chi è, esatto, il ciclismo? Ma chi è che ha, cioè, perché? Perché il ciclo? Cioè, una cosa dovrebbe essere, se non c'è un fine, noi dovremmo essere fini a noi stessi, no? Perché la riproduzione? Chi ce l'ha detto di, a parte la, no, la bellezza di quel momento, insomma, anche la, quel piacere, però chi è che ci ha? È una roba che non ho ancora capito. Vado in regia, non voglio annoiarvi, buona domenica, ben ritrovati sul primo canale, 11.35, pausa, a tra poco, forza.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can
6: with Palsy. Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo sul Primo Canale.

0: Allora, Riccardo Persalis, buongiorno. Se le, ah beh, vabbè, questo sì sulle parolacce, su Del Debbio, ripeto, ma non ripeto, buongiorno, se le rispondessi a tono farebbe il loro gioco. Il maggior disprezzo è la noncuranza. Allora, dunque la sinistra, però non lo leggo perché è in corsa elettorale. Buongiorno Paolo da Genova. Dunque Sali, buongiorno Enrico, che bella sorpresa domenica. Come mai sabato mi siete mancati Paola e famiglia di San Piero da Rinalta? Ma perché ieri c'era la festa della Protezione Civile e quindi c'era una diretta in primo canale. Quella di Del Debbio era, direi, giovedì scorso. Vado al telefono, mi alzo. Non lo, cioè, non è una giustifica, lui è sbottato anche perché ce l'avevano con lui. Dice: ah, ma a me sembra la televisione del Debbio su Rete 4, rete di Berlusconi. Berlusconi, avete sentito cosa ha detto l'amico prima, l'amico Fioraio? Dice: la miglior politica, se non piacciono cose, è non comprare. Dal 1994, quando mi avete ossessionato con Berlusconi, chiama la persona al telefono. Di stare 30 secondi, Berlusconi, dottor Cirone, Berlusconi. Io cosa vi dicevo sommessamente, intelligentemente, perché allora ero intelligente, poi mi taccio, dicevo: volete fare un danno a Berlusconi, Berlusconi, volete fare un danno a Berlusconi? Non guardategli le TV, punto, non guardate le TV, saltatele. E invece siete stati lì voi a guardare le TV, non io. Togliete le scorte di TV, volete chiudere il rubinetto a Berlusconi e non guardate le TV. E invece eravate lì a vedere il Grande Fratello, a vedere le cose, a vedere i comici, anche i comici, perché mi siete andati da Berlusconi, che vi ha arricchito Berlusconi, perché Bianchina Berlinguer, perché siete andati? Io dico: non andate, gli inquinate le acque, i rubinetti, non ce l'avete fatta. Che mi deve, mica colpa mia. Io qua ero. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, sono Severina. Buongiorno,
0: Severina da Sestri Ponente, buongiorno Severina cara.
1: senta, niente, ho acceso la
0: Sì. Vabbè.
1: televisione 10 minuti fa e ho avuto la piacevole sorpresa di vedere che c'è lei. Ma c'è sempre la domenica
0: No,
1: adesso, è
0: no,
1: una
0: oggi è
1: cosa
0: un.
1: eccezionale.
0: Perché venerdì c'era un evento in cui io non comparivo,
1: Sì,
0: quindi per
1: sì.
0: prendere la parte.

0: saga del giorno.
1: Ah, ecco,
0: ecco, devo, se no non devo,
1: bene,
0: no, sto
1: bene,
0: scherzando.
1: È una cosa eccezionale.
0: Sì.
1: Senta, ho sentito la telefonata di quel fioraio poco fa.
0: Che bella!
1: Allora, stessa cosa che è successa a me, due anni fa, avevo comprato anche un vaso con due peonie, quelle color fucsia, però le mie forse non erano di frigo, hanno fatto il loro ciclo normale di fioritura e poi dopo un po' i petali sono caduti. Le ho tenute lì tutto l'inverno, però io ogni tanto le bagnavo.
0: Beh sì, certo, ma ci mancherebbe. Sì, sì, sì, l'acqua.
1: Poco d'inverno, poco.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: E poi niente, sono rifiorite l'anno dopo.
0: Ah, ecco, no, io mi fa tristezza vederle, però vedo che è robusta, è una pianta robusta, ripeto, questa corolla che è grossa,
1: è grossa la corolla, sì, è grossa.
0: Dall'idea della natura che debba esplodere, no? Però mi fa tristezza perché torno a casa che ho fatto?
1: L'avevo appena comprato.
0: Non ho fatto niente. Vi farò la foto, ve la porterò lunedì. Povere peone.
1: L'hanno fregata.
0: Ma a me è facile fregarmi. Pensi che mi hanno fregato il lavoro? No, mi hanno fregato il lavoro alla radio con una stretta di mano. Hai capito?
1: Ok. Sì,
0: io do la mano, io poi lo so voi. Do la stretta di mano.
1: Ma la vita non è perfetta.
0: Però sa, la radio era la mia vita. Lo so, lo so. Però la radio era la mia vita anche perché ero più ascoltato. E non lo so perché, cioè, non so, non ho ancora capito.
1: Però adesso l'abbiamo qua con grande piacere.
0: Grazie.
1: Almeno
0: grazie.
1: Da parte mia.
0: Sì, no, no, per carità, poi non.
1: Ascolto sempre molto, molto volentieri.
0: Grazie Severina.
1: Allora, grazie per questa giornata di domenica.
0: Ma immagini, sono contentissimo.
1: Vi
0: dirò, grazie. Vi dirò un'altra cosa. Le fragole. Succedeva, ora non succede più, non so come mai. Adesso vedo che le fragole di Matera. Voi mi dite non parlare di politica, no? L'ulivo? No, l'ulivo, no, le fragole. Adesso stanno per la Matera, beh, piede un carico di vitamina C. Fino a anno scorso, le fragole, ma beh, le compravi alla... Vabbè, se lunga basco, le belle, rosse, turgide, questa parola anche un po' sensuale, no? Veniva voglia di... così, anche così, senza lavarla. Adesso la frutta è già pulita, tra l'altro, no? Non si lava più. Allora lavi lo stesso col bicarbonato. La mia zia, buonanima, la zia col bicarbonato. Arrivavi, le compravi al pomeriggio, arrivavi alla sera, magari non dicevo che le mangio domani, muffa, la muffa, la muffivano. E dicevo, com'è possibile? Cioè, è casa mia che... Come posso dire che le compro? Sono porto il cestello a casa, 500 grammi, costicchiano anche, no? 5-6 euro, e arrivano la muffa. Come facevano a sapere? Cioè, la carica, erano caricate per durare un giorno. Cioè, com'è possibile, no? Certo, frigo, posso immaginare. Però erano un tappeto di muffa. Poi mi dirai, da lì si inventa, uno intelligente scopre la penicillina e un altro paio di maniche, no? Però rimanevi. Ora non devo dire che questo fenomeno con le fragole, ditemi se io non l'ho più riscontrato, dico bene, no? Beh, non l'ho più riscontrato, ma poi dici sono fragole, costano sempre, costicchiano, però insomma un pieno di vitamina C. Non vi interessa? Vado in regia? 11 le peonie le abbiamo viste, sentiamo la telefonata. Chi è che parla di politica? E allora il discorso di Del Debbio mi aveva appunto colpito, perché ho capito anche, glielo menavano, perdonate, perché dice, ma tu, io vedo che nella sua trasmissione, in un TV, insomma il berlusconiano, è Berlusconi che paga, però vedo che normalmente la maggior parte degli ospiti sono del centro-sinistra, non trovo lo stesso equilibrio in altre trasmissioni dove comanda il centro-sinistra, un conduttore, non ce ne sono, no, di centro-sinistra. Tutto qua. Pronto, buongiorno.
2: Oh, buongiorno.
0: Oh, signor, oh, mamma mia.
2: Volevo chiedere, il 2 giugno ci sarà la fiera di Conigliano?
0: Il 2 giugno? Io ci sono, guarda, io sono il 4 giugno a Conigliano. Sì, no, non lo so se c'è la fiera, però il 4 giugno presento un libro, non mio, a Conigliano, di un ragazzo, un giornalista importante, che ha fatto, insomma, la sua...

nel mondo della musica, ha scritto dei libri sul maestro assoluto, su Franco Battiato, su Renato Zero, insomma è diventato un musicista, è anche musicista, però è un giornalista musicale, che scrive, ha scritto la sua vita, storia da ragazzo, lui che è di Cornigliano, e quindi che è partito da Cornigliano, storia anche di bullismo, quello purtroppo non manca mai, però su questo, della Fiera non ne ho ancora sentito parlare, te lo dirò in settimana, Mei Kei Ye è il giornalista, non è ancora iscritto, però cinese, cinese. La Cina è vicina. Allora, Trump va da Xi Jinping, dice bene, loro sì, stretti la mano, bene.

0: una casa, Putin va da Xi Jinping e dice, cos'è che ha detto? Tornato a casa, Trump si occupa di Taiwan. E dico, ma poteva dirglielo quando era... perché Chiang Kai-shek perse la guerra, si può parlare di politica, tanto è un comunismo. Ti ricordi Berlusconi, grandi, i comunisti, è vero, nostalgia, buon'anima, i comunisti. E quindi però non gliel'ha detto quando era lì. Ora tu dici i grandi della terra, ma sono peggio di noi. Poteva dirglielo quando era lì, no? Dici, guarda che se tocchi Taiwan ti faccio il mazzo. No, non gli ha detto niente. Va Putin si preoccupa e Trump adesso lancia. Dice, guarda che se toccate Taiwan vi faccio il mazzo. Vabbè. Regia, giusto? Beh, parlo di politica, però con Zuccarello non c'entra, con no, Santo Stefano D'Aveto. A tra poco.
1: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21, il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Allora, un video, adulti, donne, attenzione, salite sui tavoli, però vi preavviso, vedremo dei topolini così in giro, in libera uscita. Li vedremo dopo, vi avverto, vi avviso, le immagini possono causare, ecco, no, anche per realizzare questa trasmissione non è stato sacrificato alcun animale, a parte lo stress mio, che no, un po' animale, no? Però non è stato sacrificato nessun animale. Pronto, questa trasmissione è per tutti, ma non di tutti. No, è di tutti. Pronto, buongiorno.
1: Caramba, che sorpresa! Ho
0: Quella di Netto.
1: acceso il televisore e ti ho visto di domenica. Senti, io volevo parlare delle fragole.
0: Sì, ah, e vedi? Ditemi delle fragole, dai, non è solo io.
1: Allora, io sono uno che non compra il fresco ai supermercati. Io vado dal frutta e verdura, dal
0: Ok,
1: macellaio, dal formaggiaio
0: bene.
1: e la mia spesa è questa.
0: Bene.
1: Supermercato compro le scatole, le cose, i detersivi. Allora,
0: Bene.
1: un giorno mi capita di vedere delle fragole che ritenevo molto belle. Ne prendo due cestini e porto a casa,
0: Sì.
1: le lavo e l'acqua diventa rossa. E
0: Ah, questo mi è capitato.
1: erano colorate. E mi hanno detto, quando sono andato dal titolare, che tra l'altro lo conosco, e dico, ma senti, mi ci arrivano dalla Spagna.
0: Hai capito, gli
1: Cioè,
0: spagnoli.
1: praticamente per farle più belle gli davano qualche cosa sopra che poi quando le lavavi si
0: Sì.
1: biancavano.
0: Hai capito, questo mi mancava, io ero rimasto appunto alla.
1: Guarda, mi è successo a me, quindi non è che me l'hanno
0: Ma
1: raccontata.
0: quindi le sbiancate, come erano bianche?
1: No, erano,
0: Rosa.
1: diventavano pallide. Prima erano rosse vive, una volta
0: Hai
1: lavate diventavano rosso
0: capito.
1: pallide.
0: Mamma mia, mamma mia,
1: Vabbè,
0: mamma.
1: lasciamo perdere. Comunque andate nei negozi di vicinato
0: Sei
1: che
0: bello questo
1: sono
0: tuo
1: le
0: messaggio.
1: e nei mercati che sono le cose migliori.
0: Bello, bello,
1: Buona
0: bello.
1: domenica,
0: Grazie Nino,
1: Enrico.
0: buona domenica, buona domenica. Beh,

0: Questo è un bel messaggio, bel messaggio. Tra l'altro, questa roba, dico roba perché non sono frutti, che poi ti arriva al cestinetto che lo paghi 4 euro, no? Per venire dalla Spagna, i chilometri che deve fare, devi colorare queste povere fragole. Sì, il gasolio, ma quante cioè, costa meno che zero all'origine un prodotto, perché non puoi farle pagare 10 euro, costerà 5 euro un cestinetto, no? Ai tempi, ora i prezzi sono un po' cambiati, l'olio per esempio è precipitato. Io avevo investito tutto nell'olio, nelle offerte dell'olio, e adesso costa meno di quelle. Io ho 3 bottiglie che ho pagato in offerta, più di quello che costa l'olio adesso, quindi ho sbagliato, sono incriminato per aggiotaggio, io mi consegno, povera procura di Genova, altri problemi ovviamente, si fa per scherzare, eh. Si va, però io ho investito dei buoni della Coop e no, in bottiglie d'olio e adesso mi costa meno, quindi costa meno di quello che l'avevo. Vabbè, ho detto Coop? Ho detto Coop. Buongiorno, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora, buongiorno.
1: Volevo dire, riguardo la Sari.
0: Sì.
1: Ha fatto meno di quello che ha promesso, vabbè, ma appena un anno.
0: Esatto.
1: In ogni modo, Bucci, cosa ha fatto? Ha soddisfatto le sue ambizioni?
0: Uh-huh.
1: Ha fatto la pulizia che va regata, cosa serviva? Che ci sono tutte le case popolari che stanno crollando, quella di San Gottardo che è incendiata all'ultimo piano, non so quanti anni sono già, e non l'ha ancora fatta a riparare quella casa lì. Cosa ha fatto Bucci? Ha
0: sì,
1: fatto riciclabili.
0: Sì, sì, no, beh, no, no, non devo rispondere io, cioè lo vedete sotto, ditemi voi, non sarebbe, cioè non sarei neanche, ma sarei anche, ma non scorretto a dire guarda, ha fatto questo, non ha fatto questo, vedete, giudicate voi con i vostri occhi. Ha qualcosa da aggiungere, signora? Mi perdoni, l'ho interrotta.
1: Qualcosa che da aggiungere, l'ho già detto altre volte io a lei.
0: Sì. Sì, sì, sì, lei chiama da Bolzaneto? No.
1: Sì, da Rivarolo.
0: Rivarolo, confondo, chiedo scusa, spesso magari mentre Bolzaneto dico Rivarolo, eccetera, eccetera. Ok, sì, sì, l'ho già sentita. Sì, non è so dire, ah, sai, Bucci ha fatto questo, questo, questo. No, vedete voi, ditevi voi, rispondete voi, parlo dei genovesi, con i vostri occhi sarebbe, chi sono io, l'ha detto stampa, di potrei sbagliare nel bene o nel male, quindi non ha senso. La signora ha questa convinzione, va bene, un anno e poco, dice valuteremo Salis alla fine del, però in un anno ci siamo fatti, allora là io la chiamai ragazza, lo dico per chi ci ascolta in questo momento, dopo forse neanche un mese dalle elezioni, la chiamai ragazza, qua mi chiama una signora, io dico incavolata, del Debbio avrebbe detto ragazza, una ragazza incavolata, come si permette di chiamarla ragazza? Lei avrebbe chiamato Bucci ragazzo. Io dico no, c'ha 3 anni meno di me, quello chiamo ragazzo, cioè, Salis potrebbe essere mia figlia, con tutto, ripeto, a 40 anni, anzi, cioè, non certo chiamo ragazzo, ma nel senso, allora, più bello del termine, di lei si sono innamorati subito i giornali perché è un personaggio particolare, no? Ripeto, fosse stata, vabbè, insomma, la si vede. Tu non sai chi è, sei all'aeroporto, vedi passare una persona e dici, ah, che ti dà un'idea, no? Poi può fare qualsiasi cosa. I giornali sono immediatamente innamorati di lei, Fabrizio Roncone su Quelle della Sera, ma scopre che sono innamoratissimi politicamente Renzi e Franceschini. Renzi la vuole con sé, Renzi, immaginate Renzi tra Boschi e Salis. Cioè, no, dico, manca la valletta, dico valletta di Gerry Scotti. Poi possiamo fare un'Italia, ma viva, molto viva, ma quanta vita, no, ma quanta vita, con i miei complimenti. Cioè, la definiscono testarda, caparbia, intelligente, voglia di arrivare, ma ci mancherebbe altro, una ragazza di 40 anni, vuoi dire che non abbia voglia. Adesso però c'è la retromarcia, il Fatto Quotidiano rema contro, perché toglierebbe spazio a Conte, E quindi dopo un

0: anno si sono messe in moto queste cose, ma noi siamo qua serenamente dalla nostra vetrina per raccontarvi questo, no? Avete visto Flottiglia, che non lo diresti mai, sono stati picchiati a Bilbao non appena arrivati con l'aereo dalla polizia di Sanchez, che è socialista. Cioè, fosse successo qua con la premier di centrodestra, non dico apriti o cielo, no? Li hanno menati a Bilbao. E Sanchez non è franchista. Boh, no, non è. Pezzo d'uomo, eh. Pronto, buongiorno.
1: Sì, ciao Enrico.
0: Ciao.
1: Fabrizio da Quarto.
0: Ah, beh, sì.
1: Buongiorno. Ciao,
0: buona
1: buongiorno.
0: Domenica. Ma cosa
1: buona
0: state?
1: Domenica.
0: Dai, buona domenica. Andate al mare. Fabrizio, dai.
1: Era al bar, no, veramente stamattina sono andato a lavorare.
0: Anche tu.
1: Anche tu. Te, infatti. Vedi?
0: Cosa fai? Posso dire cosa, posso chiedere cosa fai?
1: No, io faccio le consegne sugli yacht.
0: Ah.
1: Provisioni.
0: Però sul mio non sei ancora.
1: La spesa gliela porto.
0: Aspetta, perché ma sul mio non mi hai ancora portato nulla.
1: No, dai 50 metri in giù non facciamo niente.
0: Ah, vabbè, che spirito. Io aspettavo. No, quella cassa, quelle 12 bottiglie di spuma al ginger,
1: esatto.
0: E le cozze, un chilo di cozze di Sanremo, cioè.
1: Vedi.
0: Vedi.
1: Sono dei clienti che sono leggermente viziati.
0: Cosa ordinano i ricastri?
1: Ma di tutto. Carne Wagyu, ovvio, sai quella giapponese, ovvio.
0: La carne, beh, aspetta che
1: carne
0: abbiamo l'esperto.
1: Wagyu, cose strane, ma ti chiedono le ciliegie a dicembre, parlavate prima delle fragole.
0: Sì. Mica quelle però. Mica gli porti quelle.
1: Anche a noi, che l'altro giorno, ieri mi è capitato così di fragole, c'è una donna cliente e mi fa, ma c'ha la muffa, è bellissimo.
0: Hai visto? Anche i ricchi, non solo io, anche che sono povero, anche
1: eppure
0: i ricchi.
1: Noi la prendiamo al mercato all'ingrosso, c'è presa al mattino, però
0: no, ma come mai sono? Dimmi, ma mi interessa, no. Ma vai con i sacchetti, come vai?
1: Beh, no, io vado col camion frigo, quindi le tengo anche a temperatura controllata.
0: Ma poi ti pagano, li porti la ricevuta, cosa fai?
1: No, pagano tutti con bonifico.
0: Ah.
1: Sì,
0: vai col bigliettino, ti danno i soldi.
1: No, pagherò a 30 giorni.
0: Ma sì, sono ricchi, scusa mica. Sì, sembra che uno te li dia subito.
1: Io poi faccio il galoppino, come dico io, trasporto.
0: Vabbè, la cosa strana che hai portato, dai, te lo chiederebbe anche Giorgino.
1: Cose strane. Vini particolari, vini. Cioè, mi è capitato di portare un porto, che ci hanno chiesto una bottiglia di porto, tipo Highlander, e hai detto, ce l'hai questa bottiglia? Sì, mi ha trovato, e ho detto, beh, costa 15.000 euro, gli abbiamo detto.
0: Ma figurati.
1: Ah, va bene, allora portamene due.
0: Ma no, dai.
1: L'hai trovata, portamene due.
0: No, dimmi che stai scherzando, dai.
1: No, non sto scherzando, purtroppo.
0: Ma un porto...
1: Me l'hanno dato in mano, mi ha detto, quello della notteca, mi ha detto, stai attento, mi ha detto, che qua c'hai un anno di stipendio.
0: Certo. Ma scusa, ma allora, voglio dire, con tutto rispetto per il porto, per Lisbona, per Pessoa... Per però ma una bottiglia di ma no, ma di Chianti, ma il porto come può costare 15.000 euro?
1: Era dei primi del Novecento, 1910, 1915,
0: mazzola.
1: Proprio una roba di 100 anni di bottiglia.
0: Senti, ma poi uno lo vede e dice, ma sa di tappo.
1: Intanto chiede,
0: sai, a 100 anni sa di tappo.
1: Vini Masseto, Sassicaia, bottiglia 300-400 euro,
0: sì.
1: E sono normali.
0: Sì, è una normalità, vabbè, oggi brindiamo.
1: Per loro sì.
0: Ma sì.
1: Io... Pensa che io volevo chiamarti tipo 2 ore fa, e non so neanche perché, è passato talmente tanto tempo che mi sono dimenticato.
0: Ah, l'hai dimenticato perché? Forse hai bevuto il porto.
1: Però vabbè, fa lo stesso, sono riuscito a prendere la linea.
0: Ma che bello sentirti. Bello sentirti parlare anche, vedi che non c'è solo politica, si capisce del movimento...
1: No, politica non è niente. La Saric l'ho anche conosciuta, l'ho conosciuta, l'ho vista, è una grandissima...
0: bellissima
1: donna, non parliamo male. A livello politico, la politica non me ne frega.
0: Vabbè, rimaniamo con i vini.
1: Bella donna.
0: Ma assolutamente, ma
1: quello si può
0: è caparbia, è intelligente, ha voglia di arrivare, ma ci mancherebbe altro.
1: Ci mancherebbe.
0: Bene, pensa che biglietto da visita la ragazza genovese che domani diventa, ma lo dico, presidente del consiglio, cioè,

0: Beh, all'estero potrebbe...
1: ma in mezzo agli altri svetta, eh.
0: Meglio lei che Conte, detta proprio così, sì, da uomo,
1: No, a me piaceva. Senti, ti saluto, dai. Chiamami,
0: dai,
1: ancora buona, queste cose. Grazie,
0: buona
1: grazie.
0: Giornata.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie a tutti. Grazie.
1: Ma pensavo il, dai, aiutami l'altro, è pure di vini, me ne intendo anch'io, il Chianti, l'altro toscano pazzesco. Quello, il Brunello, Brunello di Montalcino. Cioè, capisco, non so, il Porto, tutto, sì, perché è anziano, è vecchio, però non è neanche che lo puoi tracannare. Ma il Tavernello, no? No. Tu pensalo, il mio yacht, no? Faccio le ordinazioni. Cosa ordino? Ordino. Ma un brick di Tavernello. Le sottilette file fuoco da Coop costano un po' meno. Si fa per scherzare, si fa per scherzare. Volete vedere i topi? Allora, attenzione, beh, i bambini con i topolini, il topolino, no? Sì, sì, il topolino dei denti, il topolino Mickey Mouse. Qui siamo in un, c'è un ristorante, la tizia, e c'è una famiglia di topolini, di roditori, che fanno, poverini, il loro lavoro. Cosa dice il comune? L'ha detto l'altro ieri, che sono attive, credo, 400 quelle trappole, quella specie di sgorbi, e ne attiveranno delle altre. E tra l'altro, con tutto rispetto, no, ma poverini fanno una fine atroce. Cioè, noi rispettiamo tutto. Certo, diciamo, allora mi chiama quello che dice, ah, ma tu allora vuoi i topi? No, mettiamo dei gatti? Nel senso che fanno una fine atroce anche col gatto che li... Però è la natura, ma quando ingurgitano quelle pastiglie che gli fanno esplodere lo stomaco, li fanno morire di emorragia, insomma. Va bene, adesso è domenica. Scusate. E dove però lo dico per gli animali. Allora, vado in regia, dai, mi occupo dei WhatsApp, la prossima telefonata. Forse è già mezzogiorno. A tra poco.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì ancora l'anticiclone subtropicale sarà il dominatore incontrastato di tutta l'Europa centro-occidentale, dunque porterà un'altra giornata di sole e clima caldo anche in Liguria, con temperature davvero tipicamente estive, sia nei valori minimi che le massime. Ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Vediamo i dettagli partendo dall'Imperiese, dall'estremo ponente, con una giornata ben soleggiata. Qualche addensamento al pomeriggio potrà formarsi sulle Alpi Liguri, specie sui crinali, ma senza particolari conseguenze. Vedete le temperature molto elevate per il periodo, che sulla costa potranno essere leggermente inferiori per la presenza delle brezze marine. Vediamo la situazione a Savona, anche qui giornata stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate, soprattutto sulle zone interne, potranno superare agevolmente i 30 gradi al pomeriggio. Anche sulla provincia di Genova la giornata sarà caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento possibile al pomeriggio sull'Appennino, sulle aree, sulle vette montuose più elevate, ma senza particolari conseguenze, con temperature che sulla costa saranno intorno ai 27-28 gradi, così come sul Tiguglio, con questa bellissima giornata estiva caratterizzata da ventilazione debole, mare poco mosso e temperature, vedete, intorno ai 27-29 gradi su gran parte delle zone costiere. Infine sullo Spezzino, altra anche qui giornata ben soleggiata, con poche novità dal punto di vista delle temperature, che rimangono pienamente estive. Nella giornata di martedì avremo ancora condizioni anticicloniche su tutta l'Italia e anche in Liguria, con sole su tutta la regione e temperature pressoché stazionarie. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Allora Erika da Sesti Levante mi chiede, non mi chiede di Falcone e Borsellino, e se ho un minuto di tempo, prenderò un minuto di tempo per parlare di loro. A me è dispiaciuto ieri, per ragioni, lo sapete, di palinsesto, ieri 23 maggio non essere con voi per ragionare di questo, anche di questo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Beh, ma volevo dire una cosa, il suo editore, come mai che tutte le volte parla di autostrade, porti, cioè ha qualche cosa riguardo ai porti, a qualche... come si può dire?
0: Interesse.
1: Dovuto al porto, dovuto alle autostrade, che la strada, la TAV viene fatta in modo... Cioè, io non so, io, se il dottor Rossi
0: sì,
1: vuole andare a fare il Presidente del Consiglio, che si candidi, sì, e poi decida lui, ma non poi tutte, io tutte le volte che vedo il primo canale parla di autostrade, di porto di Genova, di infrastrutture, di quelle, cioè la Liguria è considerata soltanto per il porto di Genova e le infrastrutture di Genova. Mm-hmm. La Liguria è considerata da Ventimiglia fino alla Spezia, cioè deve dire che non può parlare sempre di Genova perché lui abita a Genova, è nato a Genova, dovrebbe cercare di parlare un po' di tutta la Liguria,
0: certo,
1: visto che fa l'editore di primo canale e un'emittente televisiva regionale,
0: certo,
1: o sbaglio?
0: No, no, certo. Allora, grazie. Vede, noi dovremmo immaginare non ho chiesto al signore dove chiamava, vieni pure un po' più vicino, dobbiamo immaginare la Liguria come un corpo, no? La Liguria è un corpo, giusto? È un corpo che ha centro ed estremità. Se a questo corpo togliete il cuore, che interesse ho? Io non ho, chi vi parla non ha interessi col porto, non ha interessi con l'autostrada, non ha interessi, però se mi togli il cuore muoio. E Rossi è preoccupato per questo, che se togli questo la Liguria muore. Cioè le estremità, non arriva più sangue. Le estremità sono state tagliate dalla rottura del cordone ombelicale, parlando fisicamente, il cuore, quando è crollato il ponte Morandi, la Liguria è morta. L'abbiamo con la fatica di tutti, fatica ancora adesso, perché siamo in coda davanti ai cantieri e smadonniamo, perché riteniamo impossibile che 8 anni dal disastro dobbiamo ancora andare come andiamo, noi, penalizzati noi, non le Puglie, non il Trentino, non la Sicilia, non le regioni a statuto speciale ordinario, ma solo noi, e Rossi è preoccupato del cuore, lui non ha, il suo interesse è qui, non ha interesse, ma se muore il porto, moriamo noi, se muore l'autostrada insieme col porto, moriamo due volte, se muore l'aeroporto e muore la stazione, moriamo tutti noi, e lui ha interesse questo, lui è stato senatore, con il partito di Monti, direi, della 17ª legislatura, un'altra cosa, è venuto via, non dico è scappato, perché Rossi non è uomo che scappa, però è stato lui chi un anno prima in Senato, nell'aula deserta del Senato, quando, se non sbaglio, se sbaglio querelatemi, il dottor Del Rio era ministro delle infrastrutture e trasporti e Rossi urlava per chiedere attenzione per la Liguria un anno prima che crollasse il ponte, questo è il merito di una persona, e vedere prima le cose, perché se non c'è il ponte, quando non c'è stato il ponte siamo, chiedo scusa alle vittime, la signora Paola Vicini sa come parlo, la signora noi siamo morti anche noi, siamo moribondi adesso, a Rossi interessa questo, punto, oltre a cercare di fare

0: fare una bella televisione con una concorrenza enorme, bella, importante, che c'è in giro. Parlo di Sky, parlo della Rai, parlo di quello che volete, di Rete 4, della 7, di quello che volete, no? Però tanto è vero che nessuno ha trasmissioni come questa. Ma non, per, non parlo per me, eh. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Mi sente?
0: Sì, sì, la sento. Bel, bel tema, ha sentito prima l'amico, un bel... Mi piace
1: ho sentito, dispiace che per screzzi interni, perché di questo si tratta, tra la nostra sindaca e Rixi, decurtano 80 milioni di euro per la continuazione della metropolitana. Sono non so, 40 anni che va avanti questa storia della metropolitana, cioè io viaggio molto in tutto il mondo e soprattutto in Cina, per fare una metropolitana del genere ci mettono forse 3 anni.
0: Sì, sì,
1: questo è il problema, cioè non c'è coesione, non c'è veduta, non c'è visione delle infrastrutture. E c'è invece un campanilismo politico, cioè per la scusa che non ci sono abbastanza progetti, perché questo Rixi parla di questo, cosa fa? Toglie soldi alla sua città. Quindi niente, allora io vabbè chiamo da Rivarolo e ho ben presente la situazione com'è. Quindi veramente, diciamo, non arriveremo mai, è una mentalità perdente, non arriveremo mai da nessuna parte, finché non ci sarà il popolo genovese che secondo me dovrebbe, mi dispiace dirlo, però votare estremo, o da una parte o dall'altra, perché ormai... Però almeno in questo vediamo Vannacci che ha già preso il 4% dei voti, perché la gente è esaurita, non ce la fa più.
0: Sì.
1: E quindi ci sono questi rigurgiti che fanno male, però quando uno ha un brutto male, purtroppo non si può curare con l'aspirina, deve curarsi con delle cure che hanno degli effetti collaterali.
0: Mm-hmm.
1: E purtroppo è questo, noi siamo arrivati a questo punto. E quindi mi dispiace però questa è la situazione, perché non è possibile che per fare 15 chilometri di metropolitana ci vogliono 40 anni.
0: Sì, non è possibile, infatti non è possibile.
1: Non è
0: possibile, non è umanamente possibile.
1: Ora, milioni di su milioni, perché
0: sì,
1: poi...
0: Sì, cioè, ma lo so, non è possibile.
1: Cioè, una roba del genere, no. Allora, finché non si fa la gronda, non do i soldi per la metro. Allora... Bisognerebbe veramente
0: però...
1: buttare all'aria tutto.
0: Certo,
1: diciamo.
0: La ringrazio.
1: Però al di là di questo, comunque vi ho mandato una foto di una bottiglia di whisky che costa 50.000 euro.
0: No, aspetti, vabbè. Quello è alcol. Vado, mi siedo, Alessio. Allora, aspetti. Ora, no, il whisky non è l'alcol, il super alcol, proprio non... Non,
1: Lo vendo alle Maldive e ho parlato col manager, sono i cinesi e vanno a Aruba.
0: Ecco qua.
1: Vanno a Aruba.
0: E beh, i cinesi insomma erano
1: però Enrico, potresti comprarne una e schiantarla sotto gli yacht da 50 metri per buon auspicio.
0: Va bene.
1: Che puoi comprare almeno due, una
0: sì, ma guarda poi. Allora whisky si scrive USK whisky SK
1: US sono $50,000, dai, $50,000 di bottiglia.
0: Vabbè, ho scritto whisky, ma manca una C, direi. La vediamo subito, grazie.
1: Ok, ciao.
0: Ciao. Allora, ho chiamato whisky, in realtà Balvenier, 888, no, 50.888 dollari? Ma gli 888... Invecchiato 50 anni, quindi sono un milione, no, sono 1.000 euro per anno. Costa 50.000, giusto 50.000 euro? Invecchiato 50 anni, 1.000 per anno. Quindi io varrei 70.000, io valgo 70.000 se fossi un buon whisky. Ma guarda tu, ingrandiamolo, questo qua si chiama The Balvenie.

0: Ah, due bottiglie, eccola là. Boh, deve essere buona. Non amo l'alcol, Allora, ma allora è pazzesco il discorso tutto della metropolitana. Aggiungo un sottodiscorso. Metropolitana, quando mi chiamate, dite, spesso succede, ci sono tanti francesi, no? No, dei francesi. L'altra volta un signore, Brignole, Brignole, Brignole, Brignole, dico Brignole, c'est la dernière gare. Sono 8 stazioni, di cui 2 dedicate a una città di Mangiapreti a 2 santi. Cioè, 8 stazioni, non è che puoi sbagliare. Mi chiama le signore, giustamente arriva, non c'è la voce che annuncia la stazione. Amici, è una 8 stazioni, capisci se vai a Brin o a Brignole, come i francesi, dici, ma chi era Brignole? E dico, Brignole, c'est una famiglia zenese. Gli ho detto, non sapevo genovese questo loro. Però non è complicato, 8 stazioni, ma non aver pensato mentre vai, giustamente da Di Negro a Rivarolo, Brin, cioè, andare a San Pier d'Arena, un biforca, biforco, San Pier d'Arena. Oggi noi vediamo con la lente di ingrandimento, vediamo Salis e Rixi con la lente di ingrandimento, ma noi dobbiamo non vedere col microscopio, vedere con una lente che ti dà tutto il percorso di questa benedetta metropolitana. Cioè una città, porto, porta, porta, riuscita a partorire, tanto una città in cui 2/3 delle persone, a me non toccatemi la metropolitana perché mi muovo con quella, però 2/3 delle persone sono in collina, la metropolitana interessa, devi scendere per prenderla, ma va benissimo così, ma siamo a 8 fermate. L'amico diceva in Cina, ma meno di 3 anni in Cina, meno di 3 anni, la fai in un anno, 1 chilometro lo farai in un anno, ma quando vedi che andate a San Martino, Corso Castaldi, c'è un fascio di binari in cui puoi costruire, tirare su 3 campi di calcio e c'è i binari del treno che arrivano sotto. Non ti viene voglia di dire, ma ragioniamo un attimo, arriviamo sotto San Martino, l'ospedale, il monoblocco, ci vanno milioni di persone, le portiamo col trenino. A San Pier d'Arena, anni 90, pensare che invece di andare, e andavamo sotto via Cantore, la facevamo tutta fino alla Fiumara. Cioè siamo, non, quindi Craxi, Rixi, Salis, ma sono una goccia nell'oceano, oggi sono loro, domani saranno altri. Prima chi c'era? Pubblicità.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
0: Vi offendete se leggo cosa scrive il saggio oggi? Oggi, non ieri, perché è l'amico del whisky. Che whisky si scrive VI? Whisky. Cosa scrive il saggio oggi? Mi parla di Vannacci oggi. Non credo che ci siano liste con Vannacci, si può dire, però lo scrive oggi, quindi lo scrive oggi, posso leggerlo, lo scrive su mezzo, su un giornale. Ma i voti del generale Vannacci non sono soltanto voti filofascisti. La persona sostiene che non si debba parlare, e sono d'accordo, si parla di fascisti, di filofascisti. Fascista, il fascismo è morto, è a Predappio,

La tomba è morto, fucilato dal colpi di mitra, morto, la povera Claretta Petacci, esposto, morto. E non è male questa cosa, filoscisti. Sono voti di persone che non si sentono rappresentate dagli attuali partiti, che non condividono il linguaggio, le idee, i valori considerati fino a non molto tempo fa scontati, ad esempio l'uguaglianza degli esseri umani, indipendentemente dal colore della pelle e dagli orientamenti sessuali e politici. E sono voti gonfiati dalla paura, dall'inflazione, dall'angoscia dei ceti popolari, dall'impoverimento del ceto medio. E dal fatto che inevitabilmente Giorgia Meloni, unico premier di destra tra i grandi paesi europei, ha dovuto fare i conti con la realtà, dall'enorme debito pubblico italiano alla difficoltà di gestire i flussi migratori. Le faccio una previsione, le faccio perché lui sta rispondendo a chi gli scrive. Previsione, non auspicio, tra parentesi è più importante il tra parentesi tra noi giornalisti che quello che scrive. No, non è un auspicio. Quindi registrate tutto quello che leggerò, che dice lui. Alla fine il centrodestra finirà per imbarcare o Vannacci a destra o Calenda al centro e potrebbe ancora vincere le elezioni politiche dell'anno prossimo. Boh, basta, punto. Perché si parla di Vannacci? Con Calenda sapete che ci sono queste prove, lui ha sentito prima Schlein, poi ha sentito telefonata lunga con Giorgia, sono molto amici, vabbè, questo con Giorgia, però lui non si vuole fare in globale, Vannacci non lo so. Mi regalate, insomma, telefonata della domenica, dai, oggi siamo stati anche sulle fragole, le peonie, e devo portarvi la foto, tra l'altro, la fregatura della peonia, che probabilmente era in frigo il giorno prima, arrivo io, la tolgono dal frigo, ricompie le peonie, va a casa, i petali, però è lì, e noi lottiamo per tu lotti per la peonia, no? Rocchiccioli, sì, calcinai, sempre. Roberto da Bolzaneto, saprete dirmi quando aprirà la fermata di San Giacomo e Filippo? La stazione, a proposito di metro, forse manca l'uscita di sicurezza. I lavori che sono in corso, sì, la fermata dei Santi Giacomo e Filippo, dove Primo Canale aveva una cellula, in gergo politico. Poi, allora, chi ha votato Salvo, Gian Enrico, circa il potere dei soldi, vorrei ricordare questo film della banconota da 1 milione di sterline, credito illimitato senza spendere, Marco da San Gottardo, ed era Gregory Peck. Poi, Erika, la strage di Capaci, Giovanni Falcone è stato magistrato italiano, simbolo universale della lotta alla mafia, insieme al collega Paolo Borsellino ha rivoluzionato le tecniche investigative, svelando la struttura, nato a Palermo nel 39. Esatto, oggi avrebbe 80, mi fate i conti? Cioè, pensate un po', quando si dice mi alzo in piedi, mi fai i conti, dunque, lui muore nel 92, dunque lui è nato nel 39, oggi avrebbe, fammi un attimo i conti, me lo scrivete? Quando si dice gli eroi sono tutti giovani e belli, no? Ricordate la locomotiva? 87 anni, sarebbe un bellissimo signore di 87 anni con la sua autorevolezza. Però quando noi lo ricordiamo così e quando ci diciamo gli eroi sono tutti giovani e belli, ce li ricordiamo così. E peraltro pensate che Borsellino, Falcone nacque e morì in 2 giorni di maggio. Lui nacque in un giorno di maggio, forse il 18. Mi controllate, voi sapete che non mi piace, me l'ha detto l'intelligenza artificiale, io uomo di vecchio stampo, preferisco andare a memoria. Nacque e morì in un giorno di maggio. Il Paolo Borsellino, che sembrava più giovane di Falcone. Oggi avremo questi due ottuagenari, magari a dispensare, sarebbero sfruculiati, e invece si dice, ci piace ricordarli così. Erano le 17.58 quando saltò in aria la comitiva, le Tre Croma, lui tornava da Roma, era per andare a vedere la tonnara, il fenomeno della tonnara, e morì con la moglie, Francesca Morvillo, e gli uomini della scorta. Io li cito per nome, Antonio, Vito e Rocco, perché non c'è meglio di tre nomi, chiedo scusa, italiani, appartenenti alla cultura italiana del sud, Antonio, Vito e Rocco, per ricordare i due uomini della scorta. Sapete cosa successe? Mezza tonnellata di tritolo esplose a Capaci, poi toccò a Paolo Borsellino con lo scandalo dei nostri politici che avevano mandato a morire questi due uomini straordinari, e lo scandalo, i fischi che presero in chiesa. Ci fu poi

il maxi processo che venne officiato da Alfonso Giordano ed è il più grande processo della storia d'Italia, con le pene che vennero comminate, un numero di pene enorme, pazzesco, che mai si poteva considerare fino allora. È stato ricordato ieri e basta, non ho altro da aggiungervi, se non che queste persone erano miti della nostra giovinezza, della nostra infanzia, quando seguivamo le vicende di mafia e vedevamo da bambini, da ragazzi, la strage di Viale Lazio, i giudici saltati per aria, Rocco Chinnici, e ci domandavamo: ma come mai lo Stato, il povero Alberto Dalla Chiesa con la povera consorte, Emanuela Setti Carraro, Croce Rossina, e ci domandavamo come mai lo Stato manda queste persone a combattere la mafia e poi le lascia sole, e queste persone sanno di essere sole. Falcone e Borsellino, quando istruirono il processo a Vasinara con le figlie, la figlia di Borsellino cadde in una depressione, diventò anoressica, si dovettero pagare le spese per il susto del maxi processo. Ci domandavamo che paese è questo qua che manda due persone per bene, e lo vedi dai loro visi, due persone immacolate, due persone per le quali noi dobbiamo avere un rispetto infinito e una storia infinita da raccontare ai figli e ai nipoti, li manda così alla deriva in attesa che qualcuno li ammazzi. Io vi ringrazio per questa domenica che mi avete regalato. Se Dio vuole, domani dovrei essere qui in questi stessi spazi. E che settimana si apre con i 365 giorni di Silvia Salis. Grazie ad Alessio Calcinai che ci ha seguito. A tutti voi buona domenica e arrivederci a domani.

Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21, il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Nella Lounge 30 di Terrazza Colombo con Stefano Guindani, grazie di essere con noi.
1: Grazie Matteo, grazie
0: di essere fotografo che sta scoprendo, riscoprendo Genova per un lavoro che stai realizzando per Axpo, se ho capito bene.
1: Sì, Axpo ha deciso per i 25 anni della sua presenza a Genova di fare un omaggio alla città, un secondo omaggio perché il primo l'abbiamo fatto 5 anni fa. E mi ha chiesto di realizzare questo volume in cui raccontiamo le bellezze di Genova e quindi sono di nuovo alla ricerca e alla scoperta della vostra splendida città che io adoro, perché è la città che si rivela ogni volta delicatamente in maniera molto lenta, non è una città che ti si rivela immediatamente, però notevole.
0: E i personaggi di questa città, poi ci entriamo. In pratica tu stai cercando di cogliere un po' l'anima, l'essenza di una Genova che non guarda soltanto ai suoi VIP, anche

0: ma anche ai suoi scorci più urbani, più normali, anche più poveri in qualche caso, perché so che stai andando in giro parecchio.
1: Sì, sono passato dai famosi palazzi di Via Garibaldi al quartiere della Lavatrice, al Biscione, perché comunque hanno una loro anima molto forte e a livello architettonico. Io trovo ad esempio le lavatrici molto interessanti perché per il mio genere di fotografia in cui le linee geometriche sono molto
0: Beh,
1: importanti.
0: intanto colpisce il fatto che si sia un po' ostruita una vista magnifica, che forse era la cosa più bella che poteva esserci su quella collina. Vabbè, questa è una cosa architettonica, non ci entro, ma una cosa che mi colpisce molto di Genova è che è così generosa questa città, che una bella vista non si nega quasi a nessuno, no? Che ci sono così tante colline che anche quelle in cui ci sono sviluppi urbani meno prestigiosi, comunque godono di una vista sul mare impagabile.
1: Eccezionale, la vista è incredibile ed è stato anche un bel esperimento architettonico quello di vedere attraverso il balcone, attraverso questi oblò che hanno messo davanti alle
0: Beh,
1: famose lavatrici.
0: quindi lo approvi questo progetto dal punto di vista architettonico?
1: Sì, allora poi non so se è vero che non è stato fatto rivolto verso il mare. Perché era un quartiere popolare, quindi non poteva essere eccessivamente bello, mi sembra un po' cattivo. Quindi lo vedi un po' di taglio, però è bellissimo, cioè sicuramente sei comunque in mezzo alla natura e sei a 2 passi dal centro
0: Non c'è dubbio, non
1: e
0: c'è
1: hai la
0: dubbio.
1: vista mare.
0: Tra le tante cose che hai fatto nel corso di questo esperimento che stai concludendo, immagino che insomma, tu sia già a buon punto e che poi vedremo su carta e non vedo l'ora di vedere tutte le fotografie, ti sei dedicato a un personaggio molto particolare della città di Genova, perché non è un imprenditore, non è un politico, ha una sua unicità in qualche misura, no? È un nobile esattamente come ci si aspetterebbe da un nobile, un principe che vive come tale. Domenico Antonio Pallavicino ti ha fatto entrare nel suo palazzo e si è concesso per degli scatti. Che esperienza è stata?
1: Diciamo che sono stato molto felice, molto onorato di questa cosa perché è un principe, come dicevamo, quindi è qualcosa che nell'immaginario è quasi irraggiungibile, no? Il re, il principe, queste figure quasi mitologiche. E è un personaggio che a Genova tutti mi dicevano, sai, è molto difficile, è irraggiungibile. Quindi già se ti fa entrare, in realtà poi è stata una persona molto accogliente, è stato più facile di quello che credevo poterlo raggiungere e l'accoglienza è stata ottima, cioè si è concesso subito, abbiamo anche fatto delle battute, abbiamo scherzato, cioè non è stata il solito shooting che magari in pochi istanti uno poi ti liquida perché ti dice ok, io sono il
0: E tu.
1: principe, hai fatto quello che dovevi fare. No, è stato molto carino e devo dire poi il palazzo è veramente notevole.
0: Ecco, gli spazi di quel palazzo ti hanno particolarmente colpito.
1: Sì, come ti dicevo, mi ha colpito molto ad esempio le dimensioni dei saloni perché quello e qualche altro palazzo che ho visto a Genova in particolare, meno nelle altre città d'Italia, forse qualcosa a Roma e molto molto poco a Milano, con dei saloni così immensi, cioè dei saloni che veramente ti vengono in mente i balli dell'Ottocento, del Settecento, quelli che si vedono nei film, nei grandi film, però in realtà poi di persona non li avevo mai visti e anche delle case molto importanti dove ho avuto il piacere di lavorare a Milano, non ho mai visto queste sale così grandi.
0: Tra l'altro forse Genova ha anche questa cosa del nascondersi un po', no? Dall'esterno non lascia tutto sempre presagire quello che si troverà all'interno. Il
1: Assolutamente.
0: grande understatement dei genovesi, no?
1: Sì, nella maniera più assoluta è appunto il Palazzo del Principe, che credo che tanti conoscono almeno esternamente. Esternamente è un bel palazzo, si vede, ma non è un palazzo molto appariscente, come magari invece lo sono altri.
0: Certo. Poi all'interno invece appunto oltre a queste grandi sale poi c'è questo giardino magnifico, stiamo vedendo e vediamo in questa nostra chiacchierata le tue fotografie che ti ringrazio di averci concesso per mostrarle al nostro pubblico, in effetti lì c'è proprio l'opulenza dello stucco, della lavorazione, dell'affresco, c'è questo giardino infinito, ce n'è uno in basso, uno in alto, non si finisce mai di scoprirlo questo palazzo.
1: Ma infatti, guarda, un po' mi dispiace che sia chiuso al pubblico, perché secondo me è una cosa che dovrebbe almeno magari in determinate giornate la gente dovrebbe poterla vedere, perché la bellezza, io credo che davvero quando si dice che la bellezza

0: salvezza, salverà il mondo, ne sono assolutamente convinto, in tutti i campi. E qua si parla di tanta bellezza, il giardino in particolare è una cosa splendida, siamo in pieno centro, in una metropoli comunque, e vedere questo giardino immenso, su più piani, terrazzato, è fantastico. Poi c'è anche questa loggia molto molto bella. Andrebbe visto di
1: persona. Eh sì, va visto di persona. Qualche volta è stato aperto, ci sono alcuni eventi di tanto in tanto, poi comunque insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Forse anche tutta questa attenzione magari convincerà il principe a organizzare qualche apertura straordinaria in più, ma è comunque veramente un palazzo molto bello. Era la prima volta che ti occupavi di un aristocratico, che scattavi fotografie a un aristocratico oppure no?
0: No, agli aristocratici mi è capitato perché ho lavorato e ho seguito tutto il rientro dei Savoia in Italia, ho lavorato appunto con Vittorio Emanuele, con Emanuele Filiberto, con sua mamma, la principessa, più volte e anche altri. Diciamo però che...
1: Tra l'altro non ricordo esattamente se sia nata a Genova, ma ha un cognome molto genovese, Marina Doria, no?
0: Certo.
1: La moglie di...
0: Sì, sì, sì. Sì. Però qua è stato un po' diverso perché appunto i genovesi sono appunto, come dicevi tu, molto low profile, anche nella parte nobile, però pur poi mantenendo l'importanza della nobiltà. Quindi sicuramente non li avevo fotografati, ad esempio, nelle loro dimore. Quindi a Genova ho scoperto che cos'è un maestro di casa, cosa che non sapevo. Quindi...
1: Beh, non in tutte le case però, eh? Non è una cosa così comune.
0: Certo. In queste case molto importanti c'è il maestro di casa, che è appunto un po' il capo maggiordomo.
1: Certo,
0: no?
1: Certo. Il maggiordomo dei maggiordomi, il gentiluomo dei gentiluomini, si diceva,
0: esatto,
1: una volta.
0: No? E quindi questo è già stata una scoperta piacevole.
1: E ti affascina, perché sai, non tutti sono d'accordo, no? Qualcuno lo vede come un retaggio di un mondo passato, che per fortuna è passato, altri, io lo dico con molta onestà, tra cui il sottoscritto, pensano invece che sia molto affascinante, e anzi che sia molto meglio investire in un maestro di casa che non in un SUV da mezzo milione, ma è una mia idea magari.
0: No, sono assolutamente d'accordo che... è affascinante e poi io credo che serva, cioè non possiamo pensare che dobbiamo per forza essere tutti uguali con tutte le stesse possibilità, tutte le stesse cose, perché perderemo la voglia di sognare, di aspirare anche a qualcosa di meglio. Quindi non è detto che per forza di cose il nobile sia meglio di noi, però è... potrebbe essere un punto di vista, di una persona da ammirare a volte, quindi a volte per le sue bellezze, per i suoi giardini, per le sue collezioni di quadri. Cioè si presuppone che magari una persona che ha un retaggio nobile, ha avuto tutte queste possibilità, magari abbia investito di più sull'arte, sulla bellezza di cui parlavamo prima.
1: Mi avevi raccontato una volta che avevi, credo, fotografato anche Sarah Ferguson, che è stata compagna, non so se lo sia ancora, di Gaddo della Gherardesca, che è un nobile italiano, ma è stata soprattutto, visto che è poi entrato nelle cronache, la moglie del principe Andrea nel Regno Unito, che adesso forse non è più nemmeno tanto principe perché è coinvolto in uno scandalo internazionale. Che effetto ti aveva fatto quella commistione tra nobiltà italiana e, diciamo, nobiltà anglosassone, anche se Sarah Ferguson, insomma,
0: devo dire che sicuramente ho trovato la nobiltà, le due o tre volte che ho avuto a che fare con la nobiltà anglosassone li ho trovati molto più facili, perché mi ricordo la prima volta io lavoravo per Gianfranco Ferré, famoso stilista, certo, compianto purtroppo, e in quel periodo io ero giovane, avevo avuto 25 anni, mi ero fatto i capelli colorati, blu per l'esattezza, e cosa di cui mi vergogno ancora.
1: Però eri giovane,
0: fotografo. E mi chiamano e mi dicono, sai, arriva in visita la cugina della regina, non ricordo esattamente il grado, ma era molto importante, dovresti fare questi ritratti importanti, ci tiene con gli abiti Ferré, e poi mi guarda e fa, ti presenterai così? Allora io cosa ho fatto? Sono andato a tingermi i capelli del mio colore, quindi erano di un nero che sembrava una cosa fatta,
1: un tupé,
0: sì, una cosa terribile. E poi quando ho visto lei, che invece ho capito come sono gli inglesi, cioè avrei potuto presentarmi con la cresta arcobaleno, che avrebbe apprezzato nello stesso modo o disprezzato nello stesso modo se le foto erano belle o brutte.
1: Certo, certo. Quindi insomma, cioè un...

0: meno rigidità protocollare, per quanto poi in realtà siano poi, sai che cosa si diceva una volta, no? Che nel mondo ci saranno a un certo punto solo 5 re, quello d'Inghilterra e i 4 delle carte, quindi insomma è chiaro che...
1: No, poi questo è bello, no, però cioè, sicuramente io li ho vissuti in situazioni non estremamente ufficiali, yeah. Mi ricordo un collega e amico fotografo che mi raccontava, aveva seguito la visita di Lady Di quando era arrivata a Venezia e addirittura non potevano chiamarla, cioè sono stati istruiti dal cerimoniale della principessa, principessa che diceva che passerà di qua Lady Di, voi non chiamatela, lei guarderà a destra e a sinistra
0: e si farà fare le fotografie.
1: Basta, però non chiamatela, non fermatela, non toccatela.
0: Poi uno dice perché è sbroccata, a un certo punto povera Lady Di non poteva neanche...
1: Però adesso non voglio farti i nomi, però ci sono dei super imprenditori a livello mondiale con cui ho lavorato che sono così, cioè ti dicono tu non... Allora quando arriva lui passa, guarda, non toccava.
0: Scimmiottano un po'. Cioè,
1: anche se tu sei l'unico fotografo che dici sto lavorando per lui, lo dici ok.
0: Se la credono, insomma, cercano di... perché il fascino lo subiscono anche loro, forse.
1: Poi il fascino un po' forse anche a volte timidezza, perché forse riescono a dirgli ok, riesci a... cioè devi offrirti ai media, certo. Quindi guarda lì, guarda là, fai due battute di quello e niente di più, perché magari questo va in panico davvero.
0: Abbiamo praticamente finito il tempo, ti chiedo soltanto, tornando a Genova e al tuo rapporto con questa città, insomma, cosa ti lascia questo lavoro che stai appunto ultimando e che probabilmente ti ha permesso di conoscerla ancora meglio, di scoprire angoli nascosti, di andarli proprio a cercare. Non è la prima volta che lavori ovviamente su cose genovesi, ma questa credo che sia stata molto capillare anche nella scelta.
1: No, è stata estremamente capillare, e, tra l'altro avendo avuto molto più tempo dell'altra volta, che c'erano ridotti a 2 mesi, stavolta siamo partiti parecchi mesi prima, perché il libro sarà pronto a dicembre, quindi anzi sono ancora alla ricerca se qualcuno ha delle indicazioni.
0: Se avete qualche palazzo nobiliare da aprire, Guindani...
1: No, ma anche punti di vista particolari. Ad esempio ieri facevo vedere a degli amici genovesi la famosa bomba nel muro che c'è vicino a Piazza Banchi, loro non la conoscevano, però mi hanno detto ce n'è una anche in via 25 Aprile. E stamattina l'ho trovata, era un posto che sono passato 1000 volte.
0: Certo.
1: E questo è curioso, quindi tutte queste curiosità secondo me sono interessanti da mettere in un libro, perché poi si possono raccontare, quindi se qualcuno, segnalatele.
0: Chiamate me e io esatto, poi ci penso io a informare
1: Stefano. No, la città mi piace veramente tanto, mi piace scoprirla e scoprire anche quanto... è grande quanto cambia veramente tantissimo da un quartiere all'altro. E oggi scendevo da, diciamo, dove c'è l'ospedale San Martino, ad esempio, e facevo una strada che dicevo, sì, l'ho fatto una sola volta a piedi in 40 giorni che sto lavorando qua.
0: Certo, beh, succede. Io penso, sono ormai 20 anni che la frequento, non la conosco ancora tutta, quindi sì, insomma, sì. Ci sono sicuramente ancora angoli che mi mancano.
1: Ieri ho visto una cosa bellissima che non conoscevo, che tu conoscerai invece, che è il teatrino che c'è nella Villa Duchessa di Galliera a Voltri.
0: Sì.
1: E il teatrino è qualcosa di eccezionale.
0: Eccezionale. Beh Stefano, buona ricerca, continua a divertirti e scattare foto bellissime, complimenti per quelle che ci hai mostrato nel Palazzo Pallavicino, poi vedremo certamente a dicembre il libro finito con tutti i grandi personaggi e i piccoli personaggi, perché come tutte le città Genova ha grandi cose, piccole cose e tutte la rendono grande e unica. Grazie Stefano Guindani.
1: Grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno.

0: un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,49€.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare, proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Negli anni 80, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni 80, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo, del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come Lio Narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio,
0: che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
1: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere... è una generazione che si è confrontata con il vuoto, non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti
1: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni 80 o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa. Però c'è un ritorno all'impegno, la necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche. Poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni 80 si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente perché sì. Uno la pensava in un modo, l'altro...
0: O gambizzati. O...
1: Esatto. E quindi c'era... La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
0: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
1: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se... pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come...

0: perché la terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso, e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai, però
1: Certo.
0: a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa.
0: Ma penso,
1: Senti,
0: sì.
1: un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono. Ma allora, l'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari, dal
1: Sei
0: Golfo.
1: chiavarese.
0: Sono chiavarese, tanto è vero che ho lunaio de Chiava e sulla mia scrivania ogni
1: Sì.
0: anno rinnovo questa mia.
1: Tradizione.
0: Esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere al di là
1: Certo.
0: dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola
1: Ecco,
0: perché è il Golfo del Tiguglio, però
1: vado è qua, si svolge qua.
0: esatto, e come città di riferimento c'è Genova con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente, così. Sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Beh, poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arca Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.
2: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
8: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità.

0: comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
2: Va bene.
1: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
3: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social, però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto,
4: anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente
5: non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capire, Mario, anche
4: dobbiamo.
5: Perché è fondamentale,
3: dai,
5: è il nostro lavoro poi raccontare
3: vi aiuto io
5: social.
4: Ci aiuti
3: io. Benissimo. Dai, aiutiamoci a vicenda,
4: ci porterai
3: quindi,
4: nei social,
3: esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
5: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, noi, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela, cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
3: Da buon cronista, dai, direi che
5: alcune cose abbiamo incominciato a scoprire, il nome del capocolonna, Rocco Micaletto si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
3: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
5: Almeno dal mio punto di vista, l'importante era cercare di capire e raccontare, e rischiando anche, certo, non pensavamo di rischiare la vita.
3: Ah no?
4: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti,
5: sì,
4: non abbiamo. Però
5: hanno sparato a
4: Walter Tobagli,
5: al nostro direttore Indro Montanelli, hanno sparato al direttore, al vice direttore Vittorio Bruno,
4: il primo
5: a Genova,
4: giornalista
5: sparato alle gambe, primo giornalista, è stato il vice direttore del Secolo.
4: All'uscita della tipografia dietro via Varese, gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di viverle, sì, certo le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti. Però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose, ecco, del genere, e quindi
3: ti occupavi di scrivere testi,
4: scrivevo
3: teatrali,
4: testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
5: vivendo nella redazione,
4: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
3: certo.
4: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
3: certo.
4: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
5: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
4: esatto,
5: che erano intorno.
3: Beh, allora sì,
5: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché

0: Mio padre era presidente degli industriali, e il precedente presidente degli industriali di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello. Quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale. La distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
1: Sì, però sai, sì, certamente, la città diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché la stagione, gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori. E allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato, insomma era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi però ecco, la vita era, a me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
2: C'era forse un po' di ingenuità?
1: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
2: Certo.
1: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.
0: Lì stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
2: A me
0: è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce.
2: Oh.
0: E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso, guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
1: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale. Il giornale di Montanelli non era amato dalle Brigate Rosse,
0: che un giorno
1: ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera.
2: Certo.
1: Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
2: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
0: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano, da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
2: E ci sei mai riuscito di capire?
0: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo.
2: Okay.
0: Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri, che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
1: nostro compagno di classe
2: ecco,
0: scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente: se non fate quel nome lo faccio io.
1: Esatto.
0: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti. Per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
1: Io la vivevo invece deviata sulla politica, andando a cercare, per esempio, era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era
0: quindi
1: stata una cosa notevole. Cioè, il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova, però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, è arrivato, ha fatto uno dei discorsi più emozionanti di
0: Luciano,
1: quelli che ho sentito.
0: Luciano Lama.
1: Luciano Lama,
0: 250.000 persone intorno a Piazza dei Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia
1: pazzesca,
0: biblica.
1: Sì, una cosa
0: sembrava una vicenda biblica quella,
1: così
0: quel
1: come funerale. Così come quando c'è stato il blitz del generale dalla Chiesa.

0: chiesa nel corpo di Via Fracchia, e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande, e abbiamo scoperto con la bomba in mano. Una ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni, perché lavoravano insieme al centro culturale francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma,
1: tu chiedevi chi erano. Poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici, erano ragazzi ragazzi del nostro giro,
2: molti di loro magari li conoscevate
0: anche magari universitario, diciamo la verità. Insomma,
1: all'università,
0: alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, c'erano anche questi movimenti.
1: C'erano le reazioni e c'erano i cattivi maestri.
0: I cattivi maestri,
1: che erano i professori di lettere, Faina e Enrico Fenzi, che c'è
0: Enrico
1: ancora.
0: Fenzi, un genio
1: della letteratura,
0: più studioso di
1: però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo. Oggi sembra incredibile.
0: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
2: Io da poco ho scoperto, proprio abito a San Pier d'Arena, da poco ho scoperto proprio in via Cantore
1: due carabinieri ammazzati in un bar.
0: Battaglini
1: ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi banco. Scomparso e di cui non si sapeva nulla. Capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire, era proprio un'ossessione.
0: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano per informatori.
2: A volte risultavano essere falsi,
1: a volte erano
0: quasi sempre
1: erano delle fake. Quelle, oggi le chiameremo
2: fake news. Esatto.
1: Vedete
2: che in realtà avete l'età. Quindi, per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
1: Beh, io devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista. Lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
0: Sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze perché insomma la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
1: Che veniva a chiedere notizie a noi. Io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto il genio Scalfari, che ho lavorato 20 anni a Repubblica, e quindi ho avuto anche quel maestro.
2: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
4: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta
1: salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa folla.
1: Bellissimo, grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie,
0: vicepresidente
2: grazie
0: vicaria della Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial
1: sì.
0: di questa fondazione. Come è nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni. E sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo. E da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Amarose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia, vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
0: del principe.
2: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare ovviamente di interesse storico artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
0: Tu Manuela sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
1: Molto emozionante. E poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, e non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
0: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere Daniela che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La donna cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
1: Ma guarda, sinceramente perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni, mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, e non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella. E quindi è un po'
0: questo
1: boomer come canzone, però sono quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
0: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo. Che cosa avresti scelto se avessi avuto questa
2: comunque
0: opportunità?
2: Questa di Manuela è stata
1: bellissima.
2: Un'ottima scelta, perché
0: una gran canzone.
2: Francesco De Gregorio, cioè l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
0: No, oh, beh, ci sta.
1: Però,
0: una roba da Lady Piaf,
2: sì,
0: Charles Aznavour. Poteva essere una buona idea.
2: Ma non lo so, nel senso, lui dice perché non italiana, esatto.
0: Ti piace?
2: E perché non italiana? Abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse
0: di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il

0: principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti con lei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
1: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe, quindi io in qualche modo cioè sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che come abbiamo detto non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto una delle poche dimore storiche di interesse storico-artistico che sono, diciamo così, vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la Fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
0: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa Fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima somma.
1: Perché il principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro e il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
0: Nuovo
1: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
0: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
2: la
0: tutto.
2: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
0: Non è scontato.
2: Lo fa veramente col cuore.
1: Sì, poi, diciamo, il principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri, cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri perché lo facciano.
0: Già.
1: Questo è importante.
0: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi come Pallavicino, no? Perché però, insomma, ma questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova che possono aiutare la loro città esattamente come ha fatto, o anche di più rispetto appunto al principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
1: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo volere essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale. Pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che è una città non aveva ancora dato un, come dire,

0: dire, non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi volere essere anche quindi molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto, perché non è che quando tu sei mecenate
1: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica.
0: Assolutamente.
1: No? Quindi è giusto.
0: Se sappiamo quello che ha guadagnato più dei Rolling Stones.
1: Certo. E si comportava più o meno come loro.
0: Ha fatto tipo in un anno ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
1: esatto.
0: Non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale. Quindi, come dire, dovevamo, l'abbiamo fatto, e tutti dovremmo onorarlo.
1: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
0: Sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo l'obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche, come dire, a spiegare agli altri l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia, e l'identità che dovremo poi, come dire, in qualche modo tramandare e avere tutti.
1: Grazie Daniele Anselmi,
0: grazie a
1: ci
0: voi.
1: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Pallavicino.
0: Grazie.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi.
3: Grazie.
2: Altra vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. E, di nuovo, buonasera.
4: Buonasera di nuovo, eccoci.
2: Non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, guarda, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo e, come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
3: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di

0: di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza, del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco, lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
1: Non c'è dubbio. Allora introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orru, la collega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orru ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale grazie a questo importante contributo. Vediamo.
2: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto.
3: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze, che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
2: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
3: È importantissimo avere delle strutture moderne, perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto è dal 1938, ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia, e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
2: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
3: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto, maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere qua al Gaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
2: Migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse.
3: Assolutamente sì, la tecnica

0: in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo a che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, dove devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando. Poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Palla Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì,
2: bella,
4: esatto,
2: no?
4: Bellissimo. Più che uno spot, è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
2: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente
4: sì,
2: va in onda sulla nostra TV e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, le immagini che avete visto e state vedendo legate alla baia del silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili, cara Lorenza, solo da un fatto: che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
4: È vero.
2: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando.
4: Ma poi nel momento in cui siamo andati sul mare, meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole.
2: Ah,
4: cioè è stato veramente un dono.
3: Allora, ci hai portato fortuna.
2: Ha portato
4: sole, bene, spero che veramente
2: porta il sole. In questo
4: porti
2: caso,
4: bene sempre.
2: Fisicamente,
4: sì.
2: Diciamo, fisicamente. È uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione, bravissima persona, uomo
4: Carlo
2: d'oro.
4: Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, speriamo bene, insomma,
2: cioè, speriamo che
4: di aiutare
2: più persone,
4: anche altre persone
2: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che, diciamo, passino questi stessi problemi.
4: Sì, sì,
3: sì,
4: è stato
3: un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte.
2: Già.
3: Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
2: E allora faccio, visto che

0: Appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Daniele Anselmi. Cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuto in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria, che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
1: Sì, completa è comunque un'attività di servizio che appunto dà un senso a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
0: Già, un po' di restituzione, come si dice,
1: no?
0: La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente. Cioè, non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Parla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene!
7: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
8: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
9: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
10: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
11: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
12: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
11: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
0: Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone. Grazie di essere con
13: buonasera.
0: Noi. Anche lui vicepresidente della Fondazione Parla Vicino. Ancora buonasera Manuela.
14: Buonasera.
0: Arcuri, allora, tante cose fatte dalla Fondazione Parla Vicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono, perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova, nel 1782. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi. Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?
1: Un divo, eh?
0: Un divo totale.
1: Veramente.
0: Un divo lontano nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune, che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Urrù, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi, ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu, Manuela, che rapporto hai con la musica?
1: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore.
0: Ah.
1: Sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
0: Ah, hai capito?
1: Sì.
0: Questo è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
1: Vedi, certo, sennò ti intristisce ancora di più.
0: Ah, ma ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
1: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
0: Tu cosa preferisci? Tu usi la musica per cambiare umore.
2: Umore, assolutamente sì.
0: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa. Tuo avvocato? Hai un genere
2: sono
0: preferito?
2: Io sono fan dei Beatles.
0: Fan dei Beatles.
2: Quindi le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
0: Non c'è dubbio. Poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo. Della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
2: È un'altra iniziativa posta in essere dal Principe Pallavicino e dal Dottor Senzioni ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile.

0: a Marassi,
1: e a Palazzo sono arrivati tutti.
0: A Palazzo sono arrivati,
1: i giocatori.
0: È arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno a

0: diciamo, dallo scopo della fondazione che è stato ben delineato, certo, precedentemente.
1: Fuori dallo scopo statutario, fuori propriamente scopo detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso questa...
0: l'associazione Pallavicino in Friends.
1: Molto bene, molto bene. E appunto fa piacere anche riuscire, insomma, ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del Palazzo, abbiamo raccontato, poi tra poco ci entreremo anche sul sito del Palazzo e della Fondazione, vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel Palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni. Allora vi racconto un aneddoto. Un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe.
2: Perché in effetti, cioè,
1: ma dove lavori? E invece l'avvocato Bruzzone tutti i giorni ha questo privilegio.
0: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principe Pallavicino e comunque con le sue società e quindi sì, dedico parte della giornata proprio insieme. Una cornice incantevole, no, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
1: Non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
0: Infatti
1: no?
0: oscuro lo schermo.
1: Vado nello stanzino con le scope e faccio finta di non avere abbastanza spazio, appunto vabbè, è un palazzo veramente, veramente magnifico del centro di Genova e quindi è sicuramente bello anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti, per esempio quando ho intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
0: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
1: senza
0: problemi.
1: Senza grandi problemi. Bene, insomma,
0: assolutamente,
1: riuscite, no?
0: Assolutamente.
1: Però insomma, è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia, cioè, questo senza dubbio, insomma, l'idea di essere in un luogo.
0: Infatti una delle grandi
1: magnifico.
0: Pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio Il Pallavicino di Genova, che è una a cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via
1: la
0: Garibaldi,
1: sede della Camera di Commercio,
0: la sede della Camera di Commercio, quindi si sente, si respira proprio la storia,
1: non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe è console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, vai in giro a Roma a dirlo, ricordi che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, quindi insomma voglio dire hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora avvocato Bruzzone,
2: grazie
1: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della Fondazione e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Le mani dei volontari di

0: Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
1: Buonasera Matteo.
0: Consigliera buonasera. Di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri che ringrazio per essere stata con noi in
1: Prego.
0: Tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, tanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
1: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, Arresto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non
0: Genova.
1: C'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato appunto da Andrea Lercari, mi è stato chiesto di venirla a presentare, perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi appunto ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate
0: nella
1: tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini, che ho presentato in quell'occasione in parte, e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico. Sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò
0: certo.
1: Anche qualcosa di impopolare, ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure
0: certo.
1: Ha fatto una cosa per il Gaslini.
0: Certo.
1: Difficilmente
0: questo
1: passa dall'aeroporto, quindi non.
0: Sì.
1: Eppure lui si dà da far con gli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
0: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento, e poi nasce.
2: Si conoscono le
0: cosa,
2: persone, da cosa nasce cosa. È sempre
0: beh,
2: così.
0: Succede, anche la carriera d'attrice ogni tanto funziona così.
2: Certo,
0: progetti
2: spesso
0: che
2: quando
0: nascono.
2: Andiamo a alcuni eventi, conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
0: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni, se non...

0: Ho iniziato prestissimo, però io non ci pensavo perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la mia carriera futura.
1: Ecco questo, l'avevi capito?
0: L'ho capito il primo giorno di set, dove non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non mi poteva piacere, e invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
1: Ci sei sentita
0: bene?
1: Era
0: quello, sì, l'ho sentito proprio. Le donne le sentiamo alcune cose.
1: Certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina, che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
2: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
3: Sì. Noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina, cioè l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
2: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
3: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
2: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino, che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
3: Con Fondazione Pallavicini abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Senzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato a confine con Polonia, e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì, da zone d'est. Invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina, e il principe Pallavicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse. Abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
2: Grande successo.
3: Grande successo, veramente grande successo, ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Pallavicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
2: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
3: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Pallavicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
2: Quanto è importante per voi questo aiuto?
3: È molto importante perché un giorno, quando venite da noi a scuola, lo vedrete, quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
2: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
3: Speriamo che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola, eccetera, ma per noi è importante.

0: Che sempre ricordano le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, come è stato questo?
0: Sì, è veramente è stata un'accoglienza speciale, perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova. Ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, perché noi, come già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari, a Savona, sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a Casa Bimbi qua abbiamo tante sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
0: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi di questa comunità? No, loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no, per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg, ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa.
3: Che
2: no?
3: Poi fra l'altro gli attori sono veramente protagonisti di quel dramma, certo. Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso. Sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il Principe Pallavicino faccia e continua a fare.
2: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che si sono fatte tante cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione?
3: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande. Avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio, esatto, è un piccolo spiraglio.
2: Peraltro, Manuela, i ragazzi ragazzi, no? Si formano, si informano attraverso i social network. Quindi il fatto che il palazzo abbia cominciato

0: una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
1: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa, e si informa e capisce attraverso i social. C'è poco da fare,
0: certo.
1: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
0: Ed è bello. Quindi che ci siano anche, come degli account, non clickbait come si dice, no, ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
1: certo.
0: Nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
1: sui
0: anche
1: social,
0: questo
1: anche
0: è un luogo, no?
1: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
0: certo.
1: Quindi
0: per quel
1: sì.
0: Pubblico che magari non guarda la TV o
1: esatto,
0: che non legge il giornale,
1: per chi non guarda la televisione, chi non l'ha potuto vedere
0: certo.
1: In televisione, l'ho visto sui social, quindi
0: certo.
1: È un ottimo
0: certo.
1: Canale di diffusione.
0: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
2: Questa
0: ti piace?
2: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi, non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
0: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
1: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
0: sì,
1: questa frase, questa nomea, il genovese è tirato, è tirchio. E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe Pallavicino,
0: ce ne fossero di tirati,
1: ce
0: così,
1: ne fossero.
2: Venite a Firenze se volete vedere il braccino.
0: Vedi, mai credere agli stereotipi,
1: sì.
0: Almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini, e buon lavoro e buon tutto alla
2: tanto
0: fondazione.
2: Tanto noi collaboriamo, quindi
0: tra l'altro,
2: incontreremo presto.
0: Ora Letizia giustamente diceva, tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne è parlato perché lo abbiamo scritto anche noi su Primo Canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
1: Io essendo testimonia sono sempre presente, anche
0: sempre...
1: io con voi, quindi...
0: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere Arcuri al mio fianco. Dice, cosa ho fatto oggi? Sono stato con Manuela Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero Manuela per essere stata con noi.
1: Quindi a presto, dai, ci rivedremo
0: non
1: presto.
0: Non far l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto, non so se tutte le volte verremo ad accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
1: Grazie.
0: Grazie alla Fondazione Pallavicino,
1: grazie
0: al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
2: Grazie.
3: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: Nella Lounge 30 di Terrazza Colombo con Stefano Guindani, grazie di essere con noi.
1: Grazie Matteo, grazie
0: all'invito. Celebre fotografo che sta scoprendo, riscoprendo Genova per un lavoro che stai realizzando per Axpo, se ho capito bene.
1: Sì, Axpo ha deciso per i 25 anni della sua presenza a Genova di fare un omaggio alla città, un secondo omaggio perché il primo l'abbiamo fatto 5 anni fa. E mi ha chiesto di realizzare questo volume in cui raccontiamo le bellezze di Genova e quindi sono di nuovo alla ricerca e alla scoperta della vostra splendida città che io adoro, perché è la città che si rivela ogni volta delicatamente, in maniera molto lenta, non è una città che ti si rivela immediatamente, però è notevole.
0: E i personaggi di questa città, poi ci entriamo. In pratica tu stai cercando di cogliere un po' l'anima, l'essenza di una Genova che non guarda soltanto ai suoi VIP, anche, ma anche ai suoi scorci più urbani, più normali, anche più poveri in qualche caso, perché so che stai andando in giro parecchio.
1: Sì, sì, sì, sono passato dai famosi palazzi di via Garibaldi, al quartiere della Lavatrice, al Biscione, perché comunque hanno una loro anima molto forte e a livello architettonico io trovo ad esempio le Lavatrici molto interessanti, perché per il mio genere di fotografia in cui le linee geometriche sono molto importanti.
0: Beh, intanto colpisce il fatto che si sia un po' ostruita una vista magnifica, che forse era la cosa più bella che poteva esserci su quella collina. Vabbè, questa è una cosa architettonica, non ci entro, ma una cosa che mi colpisce molto di Genova è che è così generosa questa città che una bella vista non si nega quasi a nessuno, no? Che ci sono così tante colline che anche quelle in cui ci sono sviluppi urbani meno prestigiosi comunque godono di una vista sul mare impagabile.
1: Eccezionale. La vista è incredibile ed è stato anche un bel esperimento architettonico quello di vedere attraverso il balcone, attraverso questi oblò che hanno messo davanti alle famose Lavatrici.
0: Quindi lo approvi questo progetto dal punto di vista architettonico?
1: Sì, allora poi non so se è vero che non è stato fatto rivolto verso il mare perché era un quartiere popolare, quindi non poteva essere eccessivamente bello, mi sembra un po' cattivo. Quindi lo vedi un po' di taglio, sì. Però è bellissimo, cioè sicuramente sei comunque in mezzo alla natura e sei a due passi dal centro e
0: non c'è dubbio, non
1: e
0: c'è
1: hai
0: dubbio.
1: La vista mare.
0: Tra le tante cose che hai fatto nel corso di questo esperimento che stai concludendo, immagino che insomma tu sia già a buon punto e che poi vedremo su carta e non vedo l'ora di vedere tutte le fotografie, ti sei dedicato a un personaggio molto particolare della città di Genova, perché non è un imprenditore, non è un politico, quindi ha una sua unicità in qualche misura, no? È un nobile esattamente come ci si aspetterebbe da un nobile, un principe che vive come tale. Domenico Antonio Pallavicino ti ha fatto entrare nel suo palazzo e si è concesso per degli scatti. Che esperienza è stata?
1: Diciamo che sono stato molto felice, molto onorato di questa cosa, perché è un principe, come dicevamo, quindi è qualcosa che nell'immaginario è quasi irraggiungibile, no? Il re, il principe, queste figure quasi mitologiche. E è un personaggio che a Genova tutti mi dicevano, sai, è molto difficile, è irraggiungibile, il palazzo è stato aperto pochissimo, quindi già se ti fa entrare, in realtà poi è stata una persona molto accogliente, è stato più facile di quello che credevo poterlo raggiungere e l'accoglienza è stata ottima, cioè si è concesso subito, abbiamo anche fatto delle battute, abbiamo scherzato, cioè non è stata il solito shooting che magari in pochi istanti uno poi ti liquida perché ti dice ok, io sono il principe,
0: e tu
1: hai fatto quello che dovevi fare. No, è stato molto carino e devo dire poi il palazzo è veramente notevole.
0: Ecco, gli spazi di quel palazzo ti hanno particolarmente colpito?
1: Sì, come ti dicevo mi ha colpito molto ad esempio le dimensioni dei saloni, perché quello e qualche altro palazzo che ho visto a Genova in particolare, meno nelle altre città d'Italia, forse qualcosa a Roma e molto molto poco a Milano, con dei saloni così immensi, cioè dei saloni che veramente ti vengono in mente i balli dell'Ottocento, del Settecento, quelli che si vedono nei film, nei grandi film, però in realtà poi di persona non li avevo mai visti, e anche delle case molto importanti dove ho avuto il piacere di lavorare a Milano e non ho mai visto queste sale così grandi.
0: Tra l'altro forse Genova ha anche questa cosa del nascondersi un po', no? Dall'esterno non lascia tutto sempre.

0: presagire quello che si troverà all'interno.
1: Assolutamente.
0: Il grande understatement dei genovesi, no?
1: Sì, nella maniera più assoluta è appunto il Palazzo del Principe, che credo che tanti conoscono almeno esternamente. Esternamente è un bel palazzo, si vede, ma non è un palazzo molto appariscente, come magari invece lo sono altri.
0: Certo. Poi all'interno invece, appunto, oltre a queste grandi sale, poi c'è questo giardino magnifico. Stiamo vedendo e vediamo in questa nostra chiacchierata le tue fotografie, che ti ringrazio di averci concesso per mostrarle al nostro pubblico. In effetti lì c'è proprio l'opulenza dello stucco, della lavorazione, dell'affresco. C'è questo giardino infinito, ce n'è uno in basso, uno in alto, non si finisce mai di scoprirlo questo palazzo.
1: Ma infatti, guarda, un po' mi dispiace che sia chiuso al pubblico, perché secondo me è una cosa che dovrebbe, almeno magari in determinate giornate, la gente dovrebbe poterla vedere, perché la bellezza, io credo che davvero, quando si dice che la bellezza salverà il mondo, ne sono assolutamente convinto, in tutti i campi. E qua si parla di tanta bellezza, il giardino in particolare è una cosa splendida, siamo in pieno centro, in una metropoli comunque, e vedere questo giardino immenso, su più piani, terrazzato, è fantastico. Poi c'è anche questa loggia molto molto bella. Andrebbe visto di più.
0: Eh sì, va visto di persona. Qualche volta è stato aperto, ci sono alcuni eventi di tanto in tanto, poi comunque, insomma, la speranza è sempre l'ultima a morire. Forse anche tutta questa attenzione magari convincerà il principe a organizzare qualche apertura straordinaria in più, ma è comunque veramente un palazzo molto bello. Era la prima volta che ti occupavi di un aristocratico, che scattavi fotografie a un aristocratico, oppure no?
1: No, agli aristocratici mi è capitato, perché ho lavorato e ho seguito tutto il rientro dei Savoia in Italia, ho lavorato appunto con Vittorio Emanuele, con Emanuele Filiberto, con sua mamma, la principessa, più volte, e anche altri. Diciamo però che...
0: Tra l'altro non ricordo esattamente se sia nata a Genova, ma ha un cognome molto genovese, Marina Doria, no?
1: Certo.
0: La moglie di...
1: Sì. Però qua è stato un po' diverso, perché appunto i genovesi sono, appunto, come dicevi tu, molto low profile, anche nella parte nobile, però pur poi mantenendo l'importanza della nobiltà, quindi sicuramente non li avevo fotografati ad esempio nelle loro dimore. Uh-huh. Quindi a Genova ho scoperto che cos'è un maestro di casa, cosa che non sapevo. Quindi...
0: Beh, non in tutte le case però, non è una cosa così comune.
1: Certo. In queste case molto importanti c'è il maestro di casa, che è appunto un po' il capo maggiordomo.
0: Certo,
1: no?
0: Certo. Il maggiordomo dei maggiordomi, il gentiluomo dei gentiluomini, si diceva.
1: Esatto.
0: Una volta. No?
1: E quindi questo è già stata una scoperta piacevole.
0: E ti affascina, perché sai, non tutti sono d'accordo, no? Qualcuno lo vede come un retaggio di un mondo passato, che per fortuna è passato, altri, io lo dico con molta onestà, tra cui il sottoscritto, pensano invece che sia molto affascinante, e anzi che sia molto meglio investire in un maestro di casa che non in un SUV da mezzo milione, ma è una mia idea magari.
1: No, sono assolutamente d'accordo che... è affascinante, e poi io credo che serva, cioè non possiamo pensare che dobbiamo per forza essere tutti uguali, con tutte le stesse possibilità, tutte le stesse cose, perché perderemo la voglia di sognare, di aspirare anche a qualcosa di meglio. Quindi non è detto che per forza di cose il nobile sia meglio di noi, però è... potrebbe essere un punto di vista, di una persona da ammirare a volte, quindi a volte per le sue bellezze, per i suoi giardini, per le sue collezioni di quadri. Cioè si presuppone che magari una persona che ha un retaggio nobile, ha avuto tutte queste possibilità, magari abbia investito di più sull'arte, sulla bellezza di cui parlavamo prima.
0: Mi avevi raccontato una volta che avevi, credo, fotografato anche Sara Ferguson, che è stata compagna, non so se lo sia ancora, di Gaddo della Gherardesca, che è un nobile italiano, ma è stata soprattutto, visto che è poi entrato nelle cronache, la moglie del principe Andrea nel Regno Unito, che adesso forse non è più nemmeno tanto principe perché è coinvolto in uno scandalo internazionale. Che effetto ti aveva fatto quella commistione tra nobiltà anglosassone, anche se Sarah Ferguson, insomma, fa...
1: Beh, no, allora devo dire che sicuramente ho trovato la nobiltà, le due o tre volte che ho avuto a che fare con la nobiltà anglosassone, li ho trovati molto più facili, perché mi ricordo la prima volta

0: volta. Io lavoravo per Gianfranco Ferré, famoso stilista, certo, compianto purtroppo, e in quel periodo io ero giovane, avevo avuto 25 anni, mi ero fatto i capelli colorati, blu per l'esattezza, e cosa di cui mi vergogno ancora adesso.
1: Però eri giovane,
0: e mi chiamano e mi dicono, sai, arriva in visita la cugina della regina, non ricordo esattamente il grado, ma era molto importante. Dovresti fare questi ritratti importanti, ci tiene con gli abiti Ferré, e poi mi guarda e fa, ti presenterai così? Allora io cosa ho fatto? Sono andato a tingermi i capelli del mio colore, quindi erano di un nero che sembrava una cosa fatta,
1: un tupé,
0: sì, una cosa terribile. E poi quando ho visto lei, che invece ho capito come sono gli inglesi, cioè avrei potuto presentarmi con la cresta arcobaleno che avrebbe apprezzato nello stesso modo o disprezzato nello stesso modo se le foto erano belle o brutte.
1: Certo, certo, quindi insomma c'è un meno rigidità protocollare, per quanto poi in realtà siano poi, sai che cosa si diceva una volta, no? Che nel mondo ci saranno a un certo punto solo 5 re, quello d'Inghilterra e i 4 delle carte, quindi insomma è chiaro che...
0: No, poi questo è bello. No, però cioè, sicuramente io li ho vissuti in situazioni non estremamente ufficiali. Yeah. Mi ricordo un collega e amico fotografo che mi raccontava, aveva seguito la visita di Lady Di quando era arrivata a Venezia, e addirittura non potevano chiamarla, cioè sono stati istruiti dal cerimoniale della principessa, principessa, che diceva che passerà di qua Lady Di, voi non chiamatela, lei guarderà a destra e a sinistra
1: e si farà fare le fotografie.
0: Basta, però non chiamatela, non fermatela, non toccatela.
1: Poi uno dice, perché è sbroccata? A un certo punto, povera Lady Di, non poteva neanche...
0: Però adesso non voglio farti i nomi, però ci sono dei super imprenditori a livello mondiale con cui ho lavorato che sono così, cioè, ti dicono, tu non... Allora quando arriva, lui passa, guarda, non toccare. Ci
1: scimmiottano un po'.
0: Cioè, anche se tu sei l'unico fotografo che dici, sto lavorando per lui, tu dici, ok...
1: Se la credono, insomma, cercano di... perché
0: so,
1: il fascino lo subiscono anche loro, forse.
0: Poi il fascino un po' forse anche a volte timidezza, perché forse riescono a dirgli, ok, riesci a... Cioè, devi offrirti ai media, certo, quindi guarda lì, guarda là, fai due battute di quello e niente di più, perché magari questo va in panico davvero.
1: Abbiamo praticamente finito il tempo, ti chiedo soltanto, tornando a Genova e al tuo rapporto con questa città, insomma, cosa ti lascia questo lavoro che stai appunto ultimando e che probabilmente ti ha permesso di conoscerla ancora meglio, di scoprire angoli nascosti, di andarli proprio a cercare. Non è la prima volta che lavori ovviamente su cose genovesi, ma questa credo che sia stata molto capillare anche nella scelta.
0: No, è stata estremamente capillare, e tra l'altro avendo avuto molto più tempo dell'altra volta, che c'erano ridotte a 2 mesi, stavolta siamo partiti parecchi mesi prima, perché il libro sarà pronto a dicembre, quindi anzi sono ancora alla ricerca, se qualcuno ha delle indicazioni.
1: Se avete qualche palazzo nobiliare da aprire, Guindani...
0: No, ma anche punti di vista particolari. Ad esempio ieri facevo vedere a degli amici genovesi la famosa bomba nel muro che c'è vicino a Piazza Banchi, loro non la conoscevano, però mi hanno detto ce n'è una anche in via 25 Aprile. E stamattina l'ho trovata, era un posto che sarò passato 1000 volte.
1: Certo.
0: E questo è curioso, quindi tutte queste curiosità secondo me sono interessanti da mettere in un libro, perché poi si possono raccontare, quindi se qualcuno, segnalatele.
1: Chiamate me e io, esatto, poi ci penso io a informare Stefano.
0: No, la città mi piace veramente tanto, mi piace scoprirla e scoprire anche quanto... È grande quanto cambia veramente tantissimo da un quartiere all'altro. E oggi scendevo da, diciamo, dove c'è l'ospedale San Martino, ad esempio, e facevo una strada che dicevo, sì, l'ho fatto una sola volta a piedi in 40 giorni che sto lavorando qua.
1: Certo, beh, succede. Io penso, sono ormai 20 anni che la frequento, non la conosco ancora tutta, quindi insomma, sì. Ci sono sicuramente ancora angoli che mi mancano.
0: Ieri ho visto una cosa bellissima che non conoscevo, che tu conoscerai invece, che è il teatrino che c'è nella Villa Duchessa di Galliera a Voltri.
1: Sì.
0: E il teatrino è qualcosa di eccezionale.
1: Eccezionale, eccezionale. Beh Stefano, buona ricerca, continua a divertirti e scattare foto bellissime, complimenti per quelle che ci hai mostrato nel Palazzo Pallavicino, poi vedremo certamente a dicembre il libro finito con tutti i grandi personaggi e i piccoli personaggi, perché come tutte le città Genova ha grandi cose, piccole cose e tutte la rendono bellissima.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.

0: Amici sportivi di Stelle nello Sport, 21esimo appuntamento stagionale con il nostro magazine in quelle che sono le settimane più intense, più belle, più appassionanti per noi e per tutto il mondo sportivo della Liguria. Abbiamo vissuto una grande serata, la 27esima notte degli Oscar, e quindi rivedremo le immagini più belle in una splendida clip realizzata dal nostro Luca Boz, poi le interviste dei protagonisti, onorati di aver avuto sul nostro palco del Gala delle Stelle Valentina Rodini, Luca Bigi, Francesco Bocciardo, ambasciatori dello sport italiano nel mondo, e poi tutte le stelle premiate in questa edizione, dai grandi campioni ai talenti che vi consigliamo di tenere d'occhio, perché saranno sicuramente i campioni di domani. E poi però ci spostiamo, perché insomma non c'è un attimo di respiro, la festa dello sport incombe venerdì, sabato, domenica, tre giornate pazzesche al Porto Antico di Genova, il più grande e affascinante villaggio sportivo d'Italia, con l'Olimpiade delle scuole ad aprire un venerdì, il grande lavoro di coordinamento della nostra Cristina Cambi, e poi come sempre un venerdì con tanti appuntamenti, il Palio Remiero realizzato dalla FIXF con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Old Star Game con Angelo Della Rovere, gli amici della Peterball Cup, insomma scuole, studenti, protagonisti della prima giornata della festa, e poi sabato e domenica è la giornata delle famiglie con il passaporto dello sport, con 135 attività da provare in tutto quello che è il Porto Antico, da Piazza Caricamento fino ai magazzini del Cotone, la nostra area di Stelle nello Sport con tante discipline diverse all'insegna dei valori dello sport, un palco di stelle pieno di esibizioni, ogni mezz'ora un'associazione diversa, uno sport diverso, insomma vi aspettiamo al Porto Antico, perché insieme ai volontari della Gigi Ghirotti raccoglieremo fondi per sostenere la straordinaria fondazione del presidente professore Enrique, doneremo tantissimi dolci firmati Panarello, la lotteria con una crociera MSC in palio per chi vorrà acquistare i biglietti, insomma ci sono tutti gli ingredienti per una festa pazzesca, ospiti speciali Alice e Asia D'Amato, ma anche tante altre stelle del nostro sport della Liguria, immagini, interviste, emozioni, via il treno curato da Marco Callai.
1: Signore e signori, benvenuti al 27esimo Gala delle Stelle nello Sport.

0: È un onore e un privilegio poter premiare chi nello sport ha segnato un passo importante. Giovani leve, il nostro futuro. Quello che io ho dato e quello che loro stanno dando è qualcosa di significativo per noi, per lo sport, per il paese, quindi è sicuramente un motivo d'orgoglio poter premiare.
1: Per me è un piacere essere qua, appunto celebrare tutte le eccellenze sportive liguri, una regione che amo, da Emiliano.
2: E quali valori servono per arrivare così in alto?
1: Una domanda bella, sicuramente la disciplina, il sacrificio senz'altro anche, e la passione.
3: È sempre bello poter venire qui a Stelle nello Sport, dove effettivamente viene dato l'importanza e risalto a tutti i tipi di sport, perché ricordiamoci, non esistono sport minori, esistono soltanto sport che possono fare la differenza, e ogni sport è dato a un ragazzo diverso.
4: È stato bellissimo riuscire ad ottenere questo bellissimo risultato. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno votato, che mi hanno sostenuto in questa lunghissima stagione, e ricevere questo riconoscimento dalla mia casa, dove vivo sempre, da Genova, dalla Liguria, è sempre molto bello e affascinante.
5: Non sono abituato, sono più a mio agio sicuramente in vasca nell'acqua, però è stata una bella serata, i sport sono stati affrontati belli argomenti e anche semplici, ma la cosa bella è che sono tutti veri, quindi lo sport che insegna tanto e dà tanto.
6: È sicuramente un'emozione molto forte, un onore per me avere ricevuto questo premio. Intanto volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto e votato in questi mesi.
7: Ho avuto tanti voti e questa cosa mi ha fatto molto piacere, perché non me l'aspettavo, non mi aspettavo che così tante persone magari credessero in me o sapessero chi sono.
8: Quali sono state le tue emozioni sul palco?
9: Sono state tante. La prima è la gioia di essere lì sul palco così importante, e l'altra essere, rappresentare la mia società, è stato molto bello.
10: Sì, è stata una bellissima serata, sono molto felice e è stato bellissimo essere qua con anche chi mi ha accompagnato verso questo percorso e che mi ha portato l'anno scorso a vincere l'Europeo Under 19 di canottaggio nella specialità dell'8. E infatti qui con me oggi avevo sia la mia famiglia, ma anche i miei compagni di squadra e tutte le persone che mi sono state accanto.
11: Sul palco ho provato orgoglio in me stesso, comunque, perché ho fatto un percorso abbastanza lungo e ho avuto dei risultati buoni, e sono contento della premiazione e anche della performance di stasera.
12: Per me sicuramente è un grande onore, perché sono 3 anni che Stelle dello Sport mi seleziona e vengo votato da diverse persone, quest'anno di più, e sicuramente mi riempie d'orgoglio per lo sport che faccio, per l'impegno che ci metto, quindi sono molto contento di essere qui sinceramente.
13: Sono molto contenta e onorata sicuramente di questo premio. Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato in questi mesi e anche la mia famiglia, a partire dai genitori, anche i nonni, e sicuramente soprattutto anche le mie allenatrici, la società del presidente Angelo Serra, e spero di continuare con queste grandi opportunità.
14: Emozione che non ho mai provato, è una cosa veramente nuova e è stato bello.
8: E cosa provi pensando a tutti i liguri che ti hanno votato?
14: Beh, non me l'aspettavo, perché comunque sono tanti voti, però sono contenta e

0: spero che abbiano fatto la scelta giusta.
1: Sono stata veramente felicissima. Sono molto contenta di aver presentato la mia società sopra questo palco e è stata una grandissima emozione.
2: È stata un'emozione molto bella e tra virgolette particolare, perché non capita tutti i giorni, e partecipare a questi eventi è sempre bello perché vuol dire che i risultati che abbiamo fatto e che abbiamo portato tra virgolette sono riconosciuti e sono anche piaciuti tra virgolette dalla Liguria, quindi dalla mia terra, mettiamola così.
3: È un grande onore essere qui, ringrazio tutti quelli che mi hanno votata e soprattutto mia mamma che ha fatto votare tutti e tutta la mia famiglia che mi sostiene, i miei allenatori e la mia palestra.
4: Ho provato tante emozioni, la felicità, la gioia, perché arrivare a quei livelli lì è molto importante per me, anche imbarazzo, perché non sono molto abituato a stare davanti a tanta gente.
5: È stato bellissimo, avevo un po' paura di sbagliare, ma è stato bello.
6: Abbiamo vinto i World Games in Cina l'anno scorso, abbiamo vinto gli europei in Belgio e abbiamo fatto il secondo posto in Thailandia e ai mondiali. E combattiamo nella categoria dell'inclusive self-defense. L'inclusive si divide in tre categorie. Noi facciamo quella del cognitive.
7: E ti piace tu? Cosa ti piace? Equitazione, anche dressage, anche vortexo.
8: Permettetemi di ringraziare la festa dello sport, Michele Corti, con il quale ho una conoscenza che parte proprio da quando ero una ragazzina, perché è stato uno dei primi premi che ho ricevuto e sono cresciuta sportivamente con questa festa, con Stelle nello Sport e con tutta la famiglia Corti, perché prima c'era anche suo papà, e sono molto riconoscente a quello che hanno fatto per lo sport in questi anni, per la città, ma proprio per tutti gli sport, perché questa è una festa che su 140.000 metri quadrati permette di praticare tantissimi sport che molto spesso non sono neanche, come posso dire, immediatamente a conoscenza delle bambine e delle famiglie. Quindi è un momento importante, un momento di socialità importante, è un momento per uscire di casa e praticare sport all'aria aperta nella nostra splendida città, quindi tutti elementi di grande interesse.
9: È una bellissima festa, un momento atteso da noi istituzioni, perché almeno per me, insomma, sono 6 anni che ho questa opportunità di far comprendere quanto sia importante lo sport e com'è bello poterlo praticare gratuitamente e in diversi modi, perché pensiamo che sui 140.000 metri quadri del Porto Antico sarà possibile, grazie al supporto di oltre 200 associazioni sportive ed enti di promozione sportiva, praticare oltre 135 attività e discipline diverse. Quindi i grandi campioni si sono avvicinati allo sport un po' per scherzo, un po' per gioco, ecco, come noi speriamo che questo possa essere per tanti giovani che insieme ai loro genitori, perché la cosa bella è vedere tanti ragazzi che insieme ai loro genitori praticano sport.
10: Una kermesse irrinunciabile, una kermesse importante per la nostra città e per la nostra fondazione. Fondazione Carige, la fondazione dei genovesi, è da anni ormai vicina a Stelle nello Sport, è vicina a questo grande avvenimento, perché per noi lo sport è uno strumento attraverso il quale superare le barriere, creare coesioni, far sì che le giovani generazioni utilizzino lo sport come palestra di vita, e quindi l'occasione della festa dello sport è l'occasione attraverso la quale i giovani possono avvicinarsi a nuove discipline, a nuovi ambienti, fare nuove amicizie e avvicinarsi quindi a quello sport che poi magari in futuro può essere il loro sport.
11: L'aspetto che io sottolineo, e parliamo quindi non è la prima volta, siamo o ben oltre i 20 anni, è quello di festeggiare lo sport in un'area che sembra un'area diciamo di vacanza. Questo cosa vuol dire? Secondo me è allontanare il cortisolo, pensare non al stress lavorativo, ma pensare in un'area così bella con cielo, mare, il porto che evoca anche il viaggiare, l'allontanarsi e cercare nuove mete e festeggiare lo sport.
12: Abbiamo questa opportunità di un grande spazio, diciamo, dove porteremo un po' tutte le nostre attività, a partire dai rugbisti, mi sembra giusto citarli anche per prima, con questa bella, diciamo, vittoria del campionato che li porterà in Serie A, ma ovviamente quando parlo di rugby parlo anche dei ragazzini che fanno un'attività

0: sociale bellissima, spesso anche con finalità di inclusione. Ovviamente cito anche tutte le altre che sono la pallavolo, il basket, l'hockey su prato, diciamo, e in generale un po' tutto, diciamo, le attività che svolgiamo.
1: Come l'anno scorso cercheremo appunto di affiancare la festa dello sport in tutti e tre i giorni. Partiamo venerdì con l'Olimpiade nelle scuole, saremo nella zona del Mandraccio, dove abbiamo allestito un simil campo, diciamo, dove permetteremo ai ragazzi di sperimentare un certo tipo di disabilità, quelle più, oltre alle intellettive e relazionali, anche quelle un pochino più fisiche, quindi per avvicinare comunque tutti i bimbi e i ragazzi a quelle che sono un po' tutte le nostre attività, quindi attività che riguardano quel mondo del calcio amputati, del calcio degli ipovedenti e delle sordità.
2: Siamo contenti che ormai è diventata una tradizione, anche quest'anno saremo presenti alla festa dello sport nell'area Stelle nello Sport per le Olimpiadi delle scuole. Il nostro spazio sarà adibito ispirandosi al progetto di IAP Special Olympics, dove i ragazzi potranno provare un percorso multisportivo con tre postazioni diverse, e l'attività sarà aperta a tutti gli alunni delle scuole con e senza disabilità.
3: Come hai detto, per me è un ritorno dopo più di 40 anni che avevo lasciato l'Elpis. Da qualche anno sono rientrato nel sodalizio e da poco più di 20 giorni sono presidente. Per me è una grande soddisfazione e è una grande soddisfazione, un grande impegno quello di partire con questa festa dello sport che oltre a essere per Genova e per ragazzi una grande opportunità, per l'Elpis è veramente un momento fondamentale, anche perché proprio uno dei miei obiettivi è quello di aumentare la possibilità, di dare la possibilità a sempre più bambini e ragazzi di incontrare questo meraviglioso sport del canottaggio.
4: Le bocce, come tutti gli anni, proponiamo un avvicinamento alle bocce, sperando in questi ragazzi che recepiscano il messaggio, che cominciano un po' a frequentare di nuovo le nostre bocciofile. E questo è un punto, sicuramente una bella finestra per presentarci anche noi alla festa dello sport. Al Mandraccio avremo un'area non come gli altri anni, in un punto proprio dove ci sarà veramente il gioco della pétanque.
5: E allora non ci resta che darci appuntamento venerdì, sabato, domenica, festa dello sport. Seguiteci su tutti i canali social perché vi inonderemo di emozioni e di contenuti, ma non fermatevi soltanto al telefonino e al computer. Venite, scarpe e calzoncini, vi aspettiamo al Porto Antico per giocare insieme. È la festa dello sport.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Oggi la pressione qual è? Non tanto per quanto riguarda la nave, che evidentemente è stata messa in sicurezza, tutte le persone sono state messe in quarantena, quanto per i potenziali contatti che ha avuto soprattutto questa signora, ma anche gli altri passeggeri che potenzialmente potevano incubare il virus, e quindi si stanno cercando di tracciare tutte queste persone facendo l'unica cosa possibile che noi abbiamo oggi, che è l'isolamento. Studio scientifico più importante su questo antivirus Andes, che è stato pubblicato nel 2020 su una rivista scientifica molto prestigiosa, forse la più prestigiosa del mondo, che si chiama New England Journal of Medicine, dice che se tu hai, non fai nessun intervento, l'indice di trasmissibilità, cioè l'R con zero, quello che abbiamo capito, è pari a 2.1. Se invece tu intervieni con l'isolamento, la quarantena, quello che insomma in qualche modo si sta cercando di fare, scende a 0.8, quindi dici

luce di un terzo. Ricordiamo una cosa, perché ho sentito dire anche alcune inesattezze di questo virus. Si è detto che è un virus non contagioso da uomo a uomo. È sbagliato. È meno contagioso del Covid nella sua fase più esplosiva, che è arrivata ad avere un R con zero pari a 7. Ma nella realtà, 2 di indice di riproducibilità, cioè 2 di R con 0, è uguale a quello che abbiamo con l'influenza nell'epoca.

0: Io preferirei evitarli di dirli perché, siccome in una fase iniziale assomiglia davvero molto all'influenza o a un'infezione respiratoria, non vorrei che ci trovassimo qualcuno che pensa di andare al pronto soccorso perché ha questi sintomi. Oppure, ancora peggio, di fare come hanno fatto a Messina, che hanno ricoverato una signora che era arrivata a Roma con un volo dall'Argentina. Ecco, evitiamo fughe in avanti. Evitiamo inutili allarmismi, evitiamo fake news.
1: La città di Genova diventa la capitale mondiale della lotta alle dipendenze tutte e soprattutto del ruolo fondamentale delle comunità terapeutiche. I lavori sono iniziati nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, dove centinaia di esperti del settore si sono riuniti per il Symposium WFTC, assise mondiale in collaborazione con la Fondazione CEIS Genova e la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Al termine della 3 giorni di incontri verrà redatta la Carta di Genova, un testo unico che verrà per 10 anni messo a disposizione delle istituzioni per modellare al meglio gli interventi terapeutici. Genova è stata scelta, ha spiegato Enrico Costa, presidente della Fondazione CEIS Genova, come sede non per caso, è un omaggio a questa città che riconosce le capacità e la sensibilità della stessa città nell'accoglienza e nel sostegno delle persone più vulnerabili. E proprio parlando di Genova non è stato possibile non citare il problema legato alla droga, specificamente il crack che da tempo viene denunciato soprattutto nel centro storico cittadino.
2: Abbiamo dei tavoli sulla sicurezza, dei tavoli sociosanitari che sono operativi con la questura, col prefetto che ringrazio, col comune, proprio per mettere in atto delle azioni che abbiano da un lato l'obiettivo di arginare l'utilizzo prevenendo queste situazioni. È qui che le comunità terapeutiche iniziano a lavorare, nella prevenzione, nel cercare di intercettare precocemente tutti quei giovani che in qualche modo per disagi sociali, situazioni familiari, condizioni socio-economiche possono essere più propense all'utilizzo di queste sostanze.
3: La fecondazione, le tecniche di fecondazione eterologa sono diventate dal 2017 un LEA, cioè un livello di assistenza essenziale, quindi dovrebbe essere garantita dalle strutture pubbliche come la fecondazione con i gameti propri, ovviamente quando ce n'è l'indicazione. Molte regioni non si erano ancora organizzate, fra cui la Liguria, per erogare questa prestazione per un problema, ovviamente come sempre economico, perché la fecondazione eterologa per ora si fa esclusivamente con l'acquisto di ovociti e spermatozoi da banche estere e ovviamente questi sono dei costi vivi che non sono completamente compresi diciamo, nelle tariffe dell'eterologa stabilite dai LEA. Quindi la Regione, proprio la settimana scorsa, ha trovato uno stanziamento, ha trovato un fondo per dare l'avvio alla fecondazione assistita eterologa anche in Liguria e quindi diciamo prossimamente quando faremo le convenzioni con le banche riusciremo a erogare questa tecnica anche in Liguria e i Liguri non dovranno più andare fuori regione per avere la prestazione.
4: Anche in medicina. Esistono delle mode, come esistono le mode alimentari, esistono degli esami di moda. Per chi come me si occupa di radiologia da 45 anni, siamo passati attraverso vari esami, vari percorsi diagnostici, per cui a secondo dei tempi ci sono sempre stati degli esami maggiormente richiesti e soprattutto richiesti ormai anche quasi dai pazienti direttamente al medico. In realtà la risonanza magnetica non è mai un esame di prima istanza, in quanto esistono dei percorsi che prevedono l'utilizzo di esami meno invasivi, più semplici da eseguire e anche meno costosi, visto che si parla tanto anche di sostenibilità del sistema sanitario, sia pubblico che privato assicurativo. Per cui, banalmente, spesso ci capitano pazienti che a seguito di una distorsione o di un dolore alla spalla o un ginocchio vengono inviati a fare direttamente la risonanza. Questo dal punto di vista clinico è sbagliato perché il più delle volte o anche per la colonna vertebrale è sbagliato partire con una risonanza perché un esame radiografico, cioè

0: la radiologia tradizionale, anche se ormai non è più tradizionale con l'avvento della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale, resta sempre il primo esame diagnostico da cui non si può prescindere.
1: Da una parte la necessità di garantire un giusto salario e giuste tutele negli appalti, dall'altra difendere e rafforzare il servizio sanitario nazionale. Sono i due punti cardine promossi dalla CGIL. Sulla sanità il segretario Landini spiega che serve una riforma che vada a creare un servizio sanitario universale e gratuito per tutti.
2: Oggi il diritto alla salute non è garantito, ci sono milioni di persone che non avendo soldi non sono in grado di curarsi. E in questi anni c'è stato anche un processo di privatizzazione dei servizi sanitari. Tutto questo per noi va bloccato e le richieste che noi facciamo è di aumentare la spesa per la sanità pubblica, non per le armi, e investire sul territorio. Sanità non vuol dire solo ospedali, certo farli funzionare meglio, ma vuol dire soprattutto rafforzare i servizi sociosanitari sul territorio.
3: Inizio ovviamente un colpo, no? Ti prende, non te aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? di evoluzione di questa malattia. E ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per fortuna lui adora il mare.
4: Guarda qua.
3: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
5: Wow. E l'acqua di mare gli fa molto bene.
3: Oh. Sì. E questa è la fortuna, visto che viviamo vicino al mare. L'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione e tante cose che possiamo fare. Non ci sono tanti centri che curino questa malattia, per esempio il Gaslini non lo fa, che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno anche ricerca.
5: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena, però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epidermolisi bollosa e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro.
3: Viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede. Quello che...
4: Cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
3: A me...
5: Ad avere pazienza.
3: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose meno... con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde, no, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro, risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no?
6: Nonostante tutto siamo qui che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi. E trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo e niente, lui è così. È sempre stato così e ora lo è ancora di più. Sembra strano dirlo, però è così. Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV a decidere se spegnere o accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi ci sono.

0: varie frasi.
1: Eccolo questo.
0: Ci fanno, esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore e su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
1: Intanto lo facciamo vedere.
0: Sì.
1: Abbiamo
0: libricine.
1: Anche, esatto, poesie, racconti e pensieri. Sì. L'ha scritto guardando quel monitor.
0: L'ha scritto guardando quel monitor. In questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia.
2: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
3: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: Allora, grazie e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, I genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dice, dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi, e poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana, giusto?
2: Brava!
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista e così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta.

0: Punta da moltissimi anni,
1: quasi come insomma. Lui,
0: quasi come lui. Quasi come lui.
2: Con te adesso.
0: Infatti, la racconteremo
1: io leggendo
0: insieme.
1: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco, perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari?
2: Sì, dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito dopo prima la delle... guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
1: Eh sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, ha passato di più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione, a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare gli miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
2: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natale ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
2: Sì. Sì, è vero.
0: Andiamo a vedere un contributo che hai lasciato dalla tua trasmissione terza, risale proprio al 2020. Andiamo a vedere.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi, non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po'
1: Ti posso
0: i
1: chiedere
0: nostri
1: una
0: ospiti,
1: cosa?
0: sì?
2: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo
1: È il
2: ed è
1: film.
2: una cosa straordinaria, un film straordinario, che se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC in periodo elettorale, doveva descrivere la città e è veramente un film da vedere perché è stupendo. Scusa.
0: Stupendo, ma no, no, no, hai fatto bene Mario,

0: a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor Fasce.
1: Fare domande.
0: Esatto. Questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
1: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi. Però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. E il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
0: Ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
2: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
0: Dai fastidio a prescindere.
2: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo, perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco, perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
0: Ah.
2: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
3: domani.
2: E gliela regalata a Genova.
0: Cavolo, gliela anche regalata. Generosi siamo, quindi.
4: È fortunato.
2: No, a parte gli scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
0: Questo è vero.
2: Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, a Bologna.
3: Magari con i torinesi siamo un pochino più simili.
2: No, guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, ma non è una battuta. Qua, se volessi, io tutte le sere sarei fuori con qualcuno, certo, che ha voglia di stare insieme. Davvero.
0: Vedi, allora ci siamo un po' stupiti.
3: È cambiata completamente l'immagine della nostra città.
0: Esatto, Franco.
3: Ce l'abbiamo raccontata.
0: Franco.
3: Come dice anche Nando.
4: Ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma... quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini.
3: Sì.
4: Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce sono le stesse.
0: Sono sempre quelle.
4: Non c'hanno la lobby.
0: Qualche anno in più,
4: leggono
0: però.
4: Leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'era
2: il secolo. Però non era anni 70 quel filmato.
4: Era anni 60. Era
3: prima
4: il periodo d'oro di Genova quello lì, quindi... Noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico-geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, certo, diciamo, come di difesa.
0: Un po' di difesa.
4: Poi ci giochiamo. La storia della torta di riso,
3: esatto,
4: ce la siamo inventata
3: però
4: noi
3: come,
4: qua.
3: Come Michele ha raccontato il suo bisogno.
4: Te ne racconto
3: uno io. In un negozio, non dico quale, prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse.

0: Un'anziana e una giovane entrano un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese: "Nuar sai oggi che se ne van". Questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
1: Sono tecniche di marketing.
0: Sono tecniche di marketing.
2: E poi c'è la taccaglieria. Poi la storia della taccaglieria che comporta un atteggiamento di chiusura, perché mani in mano qualcosa.
3: Mani in mano. Ma esiste ancora?
0: Ma quella è incancellabile, la filosofia del mani in mano. Forse sia un po' attenuata, ma insomma il mani in mano in qualunque fatto, anche politico.
3: Mani in mano. Sì. Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via. Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio. Storie, interviste, commenti, ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
0: Beh, un po' come tutti i dialetti. Però qualche cosa è rimasta, certo, non, prima si parlava in casa, mio padre medico era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti, adesso credo che non lo parli quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi mercati.
2: Mario, però attenzione, però io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa, in una ricerca italiana, sì. Il genovese è il dialetto più amato. Di tutti.
3: Più amato. Beh,
2: sembra soprattutto grazie a De André.
0: Evidente, certo.
2: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
0: Però lo apprezzano. Ma basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Govi. Cioè, se ci pensi, ecco, lì è proprio il genovese perfetto. Govi non ride mai, è uno che non ha mai. Io non l'ho mai visto ridere Govi, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
3: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
0: sì.
3: Tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone.
0: Paolo Odone,
3: storico, appunto, poi
0: Paolo
3: Odone
0: è stato l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato, Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure, raccontando queste valli. E siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in due giorni, sono venute fuori tre puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
3: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio, risale al 2011.
0: 2011,
3: le valli del
0: mare. Vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
3: Vediamo.
0: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
4: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo e si andava di qui a Torino e a Milano, insomma, il ferro della valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'Isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e a dorso di muro.
1: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco delle valli.
4: Sì, Voltri è stato insieme a Mele, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si doveva

0: si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, ad Orso di Mulo, e qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprando, re dei Longobardi.
1: Più o meno come adesso.
2: Personaggio unico, eclettico, perché come presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore, cioè, certo, gastronomo, storico, uno dei più grandi storico studiosi di Cristoforo Colombo, certo, non lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
1: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
3: Sì, ha fatto lotte, direi totali, sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova, che ancora
1: nel resto d'Italia, che ancora adesso
2: è il terzo valico, la storia del terzo valico.
3: Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico. Beh, me lo ricordo bene, le campagne.
2: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni lungo la linea.
3: Siamo qua a parlare
2: da qua a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì, quindi era genovese nelle sue tradizioni, però con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
3: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
4: Sì, tanto.
3: La sentite? Tanto, cioè, pesa anche a voi o spesa solo a noi?
4: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba. Io la settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ne ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
2: Per colpa dei genovesi,
4: no,
2: secondo te?
4: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè, è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì, ma è fatta a segni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, è più, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
1: È una conformazione particolare.
4: Quindi non è facile.
3: Però poi, Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
4: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta, così la gente
2: perché se ne va fuori da dopo.
3: Sai che non l'avete fatto apposta.
1: Potrebbe avere un significato.
4: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
3: Facile.
2: Sì, perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda l'abbiamo
4: rifatto. Non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua, siete voi che non volete che i milanesi vengano qua.
5: Beh, forse sì, magari. No, scherzo. No, cioè, assolutamente, noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire,
3: sì, assolutamente.
5: Sì. Però ricordo che in famiglia dicevano sempre "Ule in milanese".
3: Ah, sì, ecco,
5: questa era la reazione. Usaia milanese, quello lì, no? Ecco.
3: Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
1: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più. L'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello sicuramente, anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
4: Pochi voli e non molto buon mercato.
1: No, esatto. Questo è un altro tema.
3: Stai parlando da genovese, sai.
4: Con l'accento?
1: Forse ti stiamo...
3: Come spirito.
1: Come spirito.
3: Sei entrato bene nella parte.
4: Guarda, adesso parlo seriamente. Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene a quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che è altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro è...
2: Magari emiliana.
4: Non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito chi sono?
2: Ho capito.
4: Non si sentono.

0: sentono neanche.
1: Forse abbiamo capito.
0: Cioè, adesso non si offendano, ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città, che sono i parmigiani, da quelli della provincia, che sono i parmensi.
2: Giusto.
0: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente, quando dice parmensi, fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
1: Aia.
0: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce le ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i cacciatori panini, con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno dato.
3: Noi non l'abbiamo fatto.
2: Però no. Attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio, non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il professor Bassetti,
3: certo,
2: che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
1: Ah, sì,
2: gli albarini sono quelli che sono nati al Baro e gli albaresi sono quelli che sono andati ad abitare al Baro, essendo al Baro.
1: Questa distinzione.
3: Quindi noi possiamo ricordare alla nostra epoca la differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
2: Questa dura tuttora.
0: È dura tuttora.
1: È una faida tra quartieri.
4: Andasena.
3: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria.
2: Questo
3: il nostro al liceo di Sbarbaro, di De André.
2: E loro quello di D'Alema.
0: Ma per esempio, io chiedo, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
2: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto.
0: Esatto.
2: E ci tengo.
0: È così.
1: Questa faida tra quartieri, mi sembra che...
2: No, ci sono i muri.
4: Ci sono anche i monti, perché di là c'è la
1: anche i monti.
3: Giusto.
1: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Doni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni. Carlo Alberto Rizzi è citato.
3: Carlo Alberto Rizzi,
1: il signore degli stoccafissi.
3: Esatto.
1: Mi hai anticipato qualcosa.
3: Ma perché?
1: In merito a questi viaggi.
3: Sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso, e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità, quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
1: Nel tuo libro l'hai ricordato e hai dedicato un capitolo, giusto?
3: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però insomma, questo è uno che ha cambiato un modo di concepire la sanità nella nostra città.
0: Perché anche qua c'è nessuno è profeta in patria.
3: È vero.
0: Cioè,
3: è
0: scusate, vero, adesso per dire, io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè... Sì. Vogliamo farlo andare a Milano?
3: Ma se va avanti così ci va.
0: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del genere?
4: Perché le carte sono già andate via.
3: Sì.
4: A Siena.
2: Beh, la città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
0: Ma oltre a quello, c'è tutto
1: la mancanza di spazi sarà anche personale.
4: Assolutamente.
0: Donare la città, ma non riesce così.
2: Perché non c'è una casa
3: di cantautori. Ci pensi, l'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il Bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
4: sì, e manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è
3: potresti
4: un libro,
3: tu.
4: No, io no, assolutamente.
3: No, fatto,
4: però...
1: Professore, è il momento di scriverlo.
2: Beh, io ho scritto quello sui Beatles. E quindi...
1: Ma no, dopo i Beatles.
4: No, è una storia molto interessante, questa qua dei cantautori genovesi. Davvero.
3: Infatti, anche ne ha parlato Damieli.
4: Sì, Damieli.
2: Anche per non fare quindi solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
0: Certo,
3: ma certo,
2: in qualche modo.
4: Assolutamente. Adesso, infatti, parleremo di Saif adesso a giugno.
1: Ah, li conoscete tutti, anche gli
4: arrivati.
1: Saifa, Olli, Alfa, li conoscete?
4: Certo.
3: Siamo infondati.
2: Se tu vai allo stadio,
4: nonostante l'età,
2: che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
1: sold
2: cantano?
1: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti al Ferrari per Olli.
2: E cosa cantano i ragazzi? Brescia,
1: Olli. Siete più informati
2: Le nuove generazioni, quindi, e ridono cantando.
3: Dovremmo fare una puntata di non ho l'età su questo tema qua.
1: Un confronto tra generazioni.

0: Azioni a tra pochissimo. Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la tempesta di Giorgione
1: Pasquale
0: sotto
1: Bottoni,
0: il letto.
1: Sì, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciutissima, è mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
2: E l'ha nascosto.
0: L'ha tenuto un po' al sicuro.
1: Tenuto al sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
0: Una grande responsabilità.
1: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena di
0: ricordare. Vale la pena raccontare, Mario. Vale la pena raccontare, così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
1: perché
0: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato...
1: Certo, frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli, forse, dello Stabile, con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
2: Cinque giorni al porto,
3: tutto Brecht.
2: Forse è il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
1: Beh, creavano
2: dopoguerra.
1: Forti discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che c'erano 50 persone.
2: Era il pre-68 e germogliavano tante cose.
1: In quegli anni, modo, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65 è un grande cambiamento.
3: Uno spartiacque.
1: Per la nostra generazione.
3: Assolutamente.
1: Perché tu l'hai
3: raccontato. Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti. Nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo. Ecco, l'aria appropriazione dell'urlo.
1: Siamo molto incuriosito, è la storia della scelta del Palasport fatta
0: come luogo
1: nuovo,
0: concerto,
1: come luogo
3: assolutamente
1: esempio della modernità.
3: Assolutamente.
2: E due
3: sì.
2: Concerti di 35 minuti. Cioè
1: 35 minuti.
3: Beh, quella era la misura dell'epoca, anche i Rolling Stones si esibivano 35-40
2: minuti. E poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.
3: George Harrison è Sori, perché abbiamo lo scontrino del tassista.
0: Ammetto, ci sarei voluta essere.
2: Comunque, la dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
1: Certo.
4: Dopo Milano.
0: Milano
3: era la capitale. Soprattutto l'impresario. Poi l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
1: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari, perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
4: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i capelloni.
3: Assolutamente.
1: I capelloni. Sì. I capelloni.

0: Ma i capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri, i Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco, le ragazze sono...
1: Eppure erano genere, baronetti.
2: Le ragazze erano sono appena diventati baronetti, o no?
0: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa. Il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i Knights, erano stati creati durante la Prima Guerra Mondiale.
2: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece...
0: 67.
2: I Rolling Stones, li avevo visti. È già diversa l'atmosfera.
0: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo, con i Beatles, il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano primi in classifica, arriva l'Equipe 84. Qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente epocale da ricostruire. Ecco, e quindi...
3: Che erano tutti italiani, New Trolls.
1: New Trolls, sì.
0: Sì, sì. È vero.
3: Tutti italiani.
4: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
0: Ma non solo,
4: ritmi,
0: dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma.
4: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre della trasmissione Terza. Guardiamo.
5: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
6: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo, e la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con direttori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Ferste, Galloni, mi sembra, sono alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per fare la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, a tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
5: Quali erano le difficoltà di quegli anni? Qui a Genova.
6: Ma non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra continuava.
5: E che testi facevate negli anni, nelle prime stagioni?
6: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudou e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Cechov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto.
5: Con compagnie di grande...
6: Con la compagnia la formai quell'anno.
5: Ecco, nasceva la
6: compagnia stabile con Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrico Corti, dentro c'era già Castore Moschini, sono stato sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
4: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
2: Pensa, non dovevi dire.
3: Ecco, andiamo.
4: Pensa un po', Mario. Cosa mi sono persa?
2: Cosa ti sei persa? Beh, Ivo Chiesa, diciamo che è stato effettivamente...
1: un gigante.
2: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
1: Beh, lì un po' ridevamo.
2: Ridevamo.
4: Ma secondo voi...
1: teatrino in Piazza Marsala sotto dove ha incominciato Villaggio, e lì ridevano tutti, non è che fossimo...
4: Certo.
2: Curioso, perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal... sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
1: Eh sì, certo.
3: Siamo alla Marconi.
2: Arrivavano tutti lì.
4: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo libro.
2: Ma sai, i luoghi che forse sono importanti. Secondo me, per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto.
4: No, fa parte comunque dell'identità.
2: Perché è straordinario. E c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole: la città Genova capovolta. E dà una spiegazione, secondo me, bellissima.
4: Ma esiste, grande, secondo voi, una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa ancora oggi? Esiste? Anche a livello proprio teatrale, ecco.
2: Ma è diverso.
4: È diverso.
2: Diverso.
1: Beh, allora si faceva...

0: A teatro in quanti sulla scena?
1: 20, 20. 20.
0: Adesso a teatro quanti sono?
2: Sono monologhi.
3: Non posso.
0: Due.
3: Costa troppo.
0: E trionfano i monologhi. Costa troppo. Ma io non so se è solo perché costa troppo.
3: No, no, la prima ragione è quella.
4: Che gli attori costano?
3: Costa il numero di attori, le dimensioni, delle, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi spiegava Carlo appunto che a un certo punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri.
1: Certo.
3: Perché... con quattro persone
0: paghi meno.
1: Beh certo, insomma la compagnia delle cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone.
4: Quindi l'opera è costosissima.
1: 5 giorni al porto.
0: Infatti non ce la fa mai.
1: Terribile. C'era il porto. Terribile.
3: Ma a livello internazionale infatti è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
0: E questo non è un problema di Cinghia Genovese.
3: No, no, no, no, no.
5: Questo non è un
3: vedi,
5: problema.
3: Relativamente ci certo. Sono... tutte le settimane sul Financial Times sono queste cose sul
5: ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma Mario.
1: Beh insomma sono passati partendo dalla Lina Bolonghi,
0: Gassman era genovese,
1: Gassman è nato a Genova, poi l'abbiamo rivisto
0: l'abbiamo rivisto nel 92
1: con quel Moby Dick splendido che ha fatto in porto
0: sotto un diluvio perché
1: pioveva allucinante.
0: Che a Genova piove sempre quando c'è una grande manifestazione.
3: È vero.
1: E, è vero, fammi dire una cosa, non dimentichiamoci la politica,
5: ecco, parliamo anche questo
1: brevemente,
5: anche perché nel tuo libro
1: sono
5: ne
1: stati,
5: parla molto.
1: Sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
0: Beh, il primo centro-sinistra...
1: 63 dopo Milano.
0: Dopo insieme, due settimane dopo
1: due
0: Milano.
1: Due settimane dopo Milano.
0: Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
1: Sì, che chiama Pertusio, gli
0: chiama
1: dice,
0: Pertusio e gli impedisce di andare
1: processione.
0: Nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
1: È fantastico. Poi sono
0: poi una delle prime giunte rosse nel 75.
1: Certo. Sì.
0: Insieme a Torino e a Roma, certo. Però insieme a Torino e a Roma.
3: Prima c'è l'esperto.
1: C'è qualche sì, infatti. Però ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica.
0: Siamo dimenticati del 60.
1: Lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
5: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, i genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostro. Tra pochissimo. I genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostro, lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano, mi è rimasta proprio impresso. Beh, per il suo essere appunto parte traduttrice, abbiamo qui uno storico americano, in
1: Nando,
5: senso,
1: credo che la
5: storia americana,
1: anche lui
5: quindi,
1: conosciuta.
5: Insomma,
1: bene, l'abbiamo incontrata, lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine, tu l'hai individuata, io non ho mai capito bene qual era la
3: no,
1: la
3: io casa. Non l'ho individuata.
1: Una volta mai
3: ah,
1: detto.
3: Sì. Mi sembrava che ho mentito.
1: Hai mentito.
3: Però,
5: ricordiamo i telespettatori a casa,
1: Fernanda
5: Mario.
3: No, Fernanda Pivano è una figura straordinaria, è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano per molti versi sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
4: Hemingway ha tradotto, no?
3: Hemingway, conosce e traduce Hemingway, poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura, li introduce in Europa, perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile, era un po'... Ecco, questi lettori...

0: letterati sono delle enciclopedie viventi. Ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e Fernando era Nander, esattamente.
1: A Milano la chiamavano La Nanda.
2: La Nanda.
1: Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura del Corriere. E non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì, perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca, e mi ricordo che tutti la chiamavano La Nanda.
3: La Nanda.
1: E collaborava lei col Corriere poi.
3: Sì, anche qua era la Nanda.
4: E aveva questo bellissimo rapporto straordinario con Fabrizio.
0: Sì. Sì, non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, legata un po' a... Sì. Perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento, insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida.
3: Genovese.
2: Un lato del
0: molto
2: carattere
0: genovese, e tenuta a distanza ad esempio dall'Accademia, che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
1: Comunque Mario, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica, ma tu qua hai scritto Genova è una città strana nelle prime pagine, ed è vero.
3: Sì.
1: È una città strana, piena di contraddizioni, anche di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua.
3: È vero.
1: Cioè, tu da Gobbi a Villaggio, a De Andrea, Fernanda Pivas, Gaspar, sono tutti personaggi diversi. Diversi.
2: Però hanno questo fil rouge.
1: Sì, però cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è, pensi al derby, cosa è venuto fuori, gli Annacci, certo, e così via. Cocchi e Renato, Carmen, così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una... sto pensando anche Bologna, ha avuto una scuola di cantautori straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovese. E in questo mi ha colpito, non è la prima volta che ero a Genova, allora io venendo pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, strana. Ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case, sì, di fianco, sì, e quelle case lì, se tu le prendi una per una,
3: sì, vero,
1: sono tutte diverse l'una dall'altra, certo, tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova, cioè ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
3: Hai detto una cosa che mi fa venire in mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri secondo me che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
4: Piovene,
3: lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
1: sì, sì,
3: un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire, forse.
1: Sì, ma sono d'accordo con te, non c'entra niente.
3: Genova, i genovesi sono i più inglesi d'Italia, non è mica vero.
0: No, è vero, però se posso dire che c'è stata una comunità genovese inglese non indifferente.
3: Cioè,
0: L'Ansaldo nasce come Taylor e Prandi, e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo. Ecco, tra Genova e gli ingegneri genovesi e quelli
4: si spiega col mare, la commistione, la straneria, si spiegano col fatto del porto, del
0: sì,
4: mare.
0: Sì, quello senz'altro.
3: Genova non finisce mica lì. Per lo stile,
4: come diceva Brodel, Genova continua nel mare, nelle praterie azzurre che ci sono davanti. E da lì cosa arrivava? Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
2: Lo stile inglese. Parlando un po' di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marcellino.
3: Esatto.
2: Beh, si è un po' distinto per questa sua affermazione, sì, queste cravatte.
3: No, lui a un certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo so.
2: Ma sì, forse. dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere. Ha un contributo che risale. Esatto.
3: Facciamolo dire a lui.
2: Risale al 2021, dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le parole.
4: Eri già nata comunque nel 2021.
2: Sì, c'ero.
3: Eri già, c'eri.
2: Vedi. Sentiamo.

Castaglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo, perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata e Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare via le ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisogno attraverso le sculture, le loro rappresentazioni.

0: il controtipo di Genova.
1: Tipo di Genova, abbiamo citato Staglieno prima, abbiamo visto le immagini adesso. Beh, insomma, in questo caso le parole di Pippo Marcenaro suonano molto forti, ecco, per quello.
2: Però
1: che...
2: sono la verità.
1: Disegnano quella che è la realtà.
2: Disegnano quella che è la domanda, ma è vero che siamo i più inglesi d'Italia? Mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimental.
1: Ah, ecco.
3: E così, è drammatizzato così.
1: Così. E io adesso vorrei fare una domanda in conclusione, vorrei rimanere a parlare qui con voi anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole. Abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
2: Chi risponde?
1: Io partirei dal
4: Brambilla. Io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova sicuramente è una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare...
1: E sì. Poi, avere il mare è...
3: Adesso poi lo spiego io,
1: posso dirlo, tanto.
4: Avere il mare. E poi lui va a nuotare tutte le mattine, io vado prima di lui, quindi non ci incrociamo.
1: Fate gara, sì. Ma chi arriva prima?
4: No, io quando lui entra ho già finito, già a letto.
3: Guarda,
4: voglio dire, Genova come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è
1: patrimonio,
4: il Palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
2: I porti di via Cantone sono meravigliosi.
3: Michele è venuto a vivere alla scoperta così. Io ti posso rispondere che...
1: Ecco, da persona che l'ha vissuta.
3: Io sono andato via per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
1: Ecco, bella
3: sono
1: questo...
3: sempre tornato.
4: Sì, è anche vero che a Pavia c'erano le zanzare.
3: però sono stato anche a Roma. Sono stato anche a Roma 7 anni.
2: È già difficile.
1: C'è sempre il desiderio di tornare.
3: E sono sempre tornato. E poi, come diceva Michele...
4: Sì, come dice lui, quelli che sentono Seghe Pesso, che dov'è che lo senti? Quando vanno... Hai scritto tu.
2: Sì, qua sì, ma è così.
4: Che dici, quelli che vanno all'estero e si commuovono perché sentono Seghe Pesso.
2: Ma
4: dov'è che chi è che canta a Berlino, a Londra, Seghe Pesso?
2: Adesso no, ma un tempo c'era questa...
1: Che penso a lui, mi vedo male.
3: È una canzone un po' triste.
2: Sì, non puoi neanche cantare, ma non sapevamo.
3: Non si ride certo con quella canzone.
2: No, assolutamente. Vedi, non si ride, non si ride.
4: Ma quando il Ducali, ricchi e poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano 600 persone che erano fuori di testa, davvero.
1: Professore, per lei Genova si vive bene? Anche per lei questa domanda.
5: Dipende dall'età, credo.
1: Sì.
5: Nel senso che
1: questo è un altro
5: io sono
1: tema.
5: Anziano e adesso sto bene a Genova.
2: Certo.
5: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
2: Ecco.
5: Questo è il nostro futuro.
2: Ed è
5: credo
2: la chiave
5: che
2: del futuro.
5: Insomma, una delle grandi sfide sarà proprio...
4: Stanno venendo a Secolo, sì, perché adesso faccio un po' di pubblicità. Sì. Chi voglia vedere l'archivio storico del Secolo, l'abbiamo recuperato. È aperto a tutti, è gratuita la visita. È una cosa meravigliosa perché si ripercorre 140 anni di storia, ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo, e io come tema ho detto, dite dove ti immagini fra 5-6 anni.
1: Ecco, la maggior parte di questi forse non si immagina a Genova.
5: No, infatti.
1: La risposta era abbastanza...
2: Un bellissimo pezzo, 2 o 3 giorni fa sul Secolo, di Casali.
4: Sì.
2: Che mi è piaciuto molto perché
1: Sergio Casali
2: letto,
1: lui
2: cosa dice? Che c'è questa cioè non è solo un fatto genovese, che quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che sta a Milano vuole andare a Londra.
1: E si parla anche del passato.
3: La realtà è che i ragazzi di oggi si sentono cittadini del mondo.
5: Ma infatti secondo me il problema è farli
3: girare il mondo.
5: La chiave di volta
3: poi
5: sarà quella
3: è un rapporto diverso
5: le risorse,
3: con la terra originaria rispetto a quello che avevamo noi.
1: Anche perché adesso fare le Erasmus, il cosiddetto Erasmus,
2: ormai
1: è una cosa sdoganata, si fa, la maggior parte anche dei miei coetanei lo fa,

0: e anzi c'è però poi la difficoltà di tornare, perché si sta bene fuori, bisogna avere le condizioni anche per tornare, ecco, quindi certo, bisognerebbe anche pensare anche ai nuovi spazi per i giovani.
1: Però io vorrei capire, lo chiedo a te, che tipo di spazio? Perché non, quando si parla di spazio...
2: Anche io non capisco.
1: Non capisco che spazio è. Abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt.
0: Sì.
1: In piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata per tanti motivi.
3: E c'erano in 10.000.
0: Però è stato tanto apprezzato.
1: Però non basta questo tipo di spazio, non credo che basti quel tipo di spazio.
0: No,
1: già il Porto Antico è stata una scelta intelligente dell'amministrazione di
3: Renzo Piano. Colpo di genio, perché c'era un muro.
1: Era una cancellata, voglio dire. Però che spazi sono quelli che vogliono?
3: Quello è uno spazio conquistato.
0: Beh, spazio universitario. Allora, questo sicuramente, spazi universitari. All'università si sa, mancano proprio degli spazi. È una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati rettori, insomma... Gli spazi quelli mancano, ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa che ovviamente poi Genova in questi anni anche con i rolli, ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista, tanti giovani che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma questa è una bellissima iniziativa. C'è anche il tema del lavoro,
1: che secondo me è la base, tutto lì. Cioè, quasi tutto lì.
0: Abbiamo tratto un po' di spunti, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa presentazione. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, Mario, sei stato
1: tutti,
0: soddisfatto?
1: Soddisfattissimo.
0: Allora io ringrazio vivamente tutti i nostri ospiti, il professor Ferdinando Fasce, il direttore del secolo XIX, Michele Brambilla, e il giornalista, grande giornalista, volto storico del Primo Canale, Franco Manzitti, così come ovviamente l'autore, protagonista in questo caso del nostro appuntamento Terrazza Incontra. Ricordo come sempre, Mario, trovate il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti in tutte le librerie, giusto? Possiamo già trovarlo.
1: Certo, ricordiamo anche la nostra trasmissione che va avanti, non ho l'età, e toccheremo altri argomenti interessanti, te li ricordi?
0: Qualche spunto lo traemo magari.
3: Di uno ne abbiamo parlato qua oggi molto, il rapporto con Milano.
1: Genova-Milano.
0: Allora, un ringraziamento ancora a Mario Paternostro, io direi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa,
1: grazie,
0: io
1: allo
0: vi
1: staff
0: auguro
1: di Primo Canale,
0: ovviamente tutto lo staff di Primo Canale, in regia Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli, insomma grazie, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: Buonasera, bentrovati a Porti e Città, il nostro magazine settimanale dedicato all'economia del mare. Cominciamo con la questione annosa dei fumi delle navi in porto. I comitati dei cittadini di Sant'Eodoro lanciano l'allarme sui tempi dell'elettrificazione delle banchine. L'autorità portuale risponde: è appena uscito il decreto dei bandi di gara. Ci stiamo lavorando, dicono, è molto complesso.
1: I comitati di cittadini che battagliano da anni contro i fumi delle navi in porto lanciano un allarme relativo al cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, che porterebbe a uno spegnimento dei motori per le navi ferme in porto, migliorando la qualità dell'aria.
2: Siamo preoccupati perché nel corso di un'iniziativa che c'è stata a Pra lunedì scorso, dall'autorità portuale di sistema è venuta fuori l'indicazione che l'elettrificazione delle banchine sarà completata a giugno, ma sarà in funzione dalla fine del 2027. Questo è un ritardo gravissimo, per noi inaccettabile. L'elettrificazione delle banchine avrebbe già dovuto essere completata nel 2024. Siamo già in ritardo, questo ulteriore ritardo però è inaccettabile.
1: Proprio ieri è uscito il decreto ministeriale numero 10/2026 sul cold ironing, che regola la gestione del servizio, il trasferimento dei benefici economici e il loro monitoraggio. Nessuno ha parlato di uno slittamento a fine 2027, spiega a Primo Canale l'autorità di sistema portuale. Si stava lavorando per mettere a gara la distribuzione di energia. Il decreto ha stabilito questo percorso. La gara è molto complessa.

0: Essa comporta delicatezza in termini giuridici e tecnici, non ce ne sono mai state di simili in passato, ma noi già prima che uscisse avevamo iniziato a lavorarci, ma ci sono tempi tecnici, inoltre bisogna considerare che il decreto stabilisce 16 ambiti, tanti quanti sono le autorità di sistema portuale, ma per quanto riguarda noi bisogna considerare il porto di San Pier d'Arena, quello di Pra, quello di Savona e quello di Vado, quindi un conto è la fine dei lavori a giugno di quest'anno, un conto quando saranno pronti i bandi di gara.
1: Non vogliamo una quarta nave nel porto di Pra, lo dicono i comitati del Ponente dopo le parole del presidente Paroli qui a Terrazza Incontra. Sentiamo.
0: Io mi trovo a Pra per parlare della possibile espansione del porto di PSA, del terminal di PSA. Avete sentito le dichiarazioni del presidente del porto di Genova Savona, Matteo Paroli, durante Terrazza Incontra del 4 maggio. Lui, nel nostro mega LED wall, ha indicato con la mano quella che potrebbe essere l'espansione del terminal contemplata in un piano regolatore portuale che si sta disegnando proprio in questi mesi. Paroli ha detto già nel piano regolatore portuale del 2001 era previsto un ampliamento fino al Rio San Giuliano, non è necessario farlo così ampio, ma qualche centinaio di metri in più rispetto a dove arriva oggi il terminal per consentire l'attracco di una quarta nave. Oggi possono attraccare in contemporanea tre navi. Siamo qua per raccogliere le reazioni del coordinamento dei comitati del Ponente. Giuseppina, cosa ne pensa?
2: Allora, io ne penso in primis che quello che ha detto Paroli in riferimento alle poche parole che avevo detto nell'intervista, cioè che no, noi non ne soffriremo perché non ce ne accorgeremo neanche, è quasi impossibile. Bisognerebbe che lui avesse la bacchetta magica, perché anche soltanto che pochi metri, quelli che lui chiama pochi metri, avrebbero delle conseguenze enormi. Allora, qua siamo a Palmaro, quei pochi metri farebbero sì che la gente di Palmaro dalle case neanche lo vede più il mare, il mare si distanzierebbe ancora di più, ci sarebbe ancora cemento, porto al posto di quello che è un piccolo specchio di mare, e in più ci sarebbe una quarta nave, e una quarta nave porterebbe un disagio enorme, perché il disagio c'è già adesso con le navi che ci sono per quanto riguarda i fumi, per quanto riguarda i rumori.
1: La crisi dello stretto di Hormuz, che da oltre due mesi ha bloccato, seppur in parte, il traffico marittimo nel Golfo Persico, comincia a produrre effetti concreti anche sull'economia reale, sulle filiere alimentari globali. E il prossimo aumento potrebbe essere quello della tazzina del caffè.
3: Effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate, in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cherosene è quello di cui più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire che l'anno prossimo, nel giro di qualche mese, diciamo la fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo finale del prodotto. Ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz. Noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge, abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni, però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotti, che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100.
1: Ma la questione, diciamo, di Hormuz, i problemi correlati, sono soltanto un enorme problema o possono anche essere un'opportunità?
4: Può diventare l'Italia un punto strategico e avvalersi di questa situazione per diventare una piattaforma strategica per la gestione dell'energia in Europa? E se ci diamo una risposta affermativa a questa domanda, dobbiamo lavorare in tal senso perché ciò avvenga.
0: Ecco, come lavorare?
4: Noi abbiamo la fortuna di essere appunto al centro di questo mar Mediterraneo e avere dei porti importanti.

0: che diventano l'approdo naturale delle merci, lo stoccaggio anche dei prodotti energetici, ma siamo anche centrali in quello che è lo smistamento di tutti i flussi logistici che determinano lo spostamento dell'energia. Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi siamo veloci, siamo in grado di accedere direttamente ai flussi internazionali della logistica, lavorando su digitalizzazione, dematerializzazione documentali, leggi in sinergia con quelle che sono le cabine di regia ministeriali che prevedono che il paese possa attuare scelte strategiche, l'Italia può diventare un hub di smistamento verso l'Europa.
1: E Genova?
0: Ha maggiore possibilità di connessione con il nord Italia attraverso le infrastrutture come il Terzo Valico, che prima o poi vedrà la luce. Abbiamo una zona logistica semplificata alle spalle della città, che vuol dire poter attrarre più investimenti per le attività che si occupano di logistica. Dobbiamo far sistema perché queste opportunità vengano colte, sfruttate e il nostro porto diventi amplificatore del sistema industriale italiano.
2: Novità a Genova per l'aeroporto Cristoforo Colombo, che si dota infatti di nuovi desk per il check-in, di fatto ampliando l'offerta e quindi auspicabilmente riducendo le code agli imbarchi, soprattutto ora che arriva il periodo estivo. Abbiamo incontrato il presidente, o meglio il direttore generale dell'aeroporto di Genova, che ci ha spiegato questo e le prossime mosse.
3: Inauguriamo i primi 9 check-in, dei nuovi 20 check-in che si troveranno nella nuova area che stiamo ristrutturando della vecchia aerostazione. Questo è un ulteriore step nel processo di completa ristrutturazione della vecchia aerostazione, che completerà il piano di investimenti che avevamo iniziato con l'allargamento dell'aeroporto e quindi con il raddoppio di fatto della capacità aeroportuale, che sarà di più di 3,5 milioni di passeggeri trasportate transitabili nel nostro aeroporto. Prossimo passaggio, altri 10 check-in e a fine estate l'apertura della nuova sala VIP, che sarà in area sterile, con accessoriata non soltanto di tutti le tecnologie più moderne, ma avrà anche una splendida terrazza panoramica e sarà in qualche modo un unicum nel panorama dell'industria del trasporto aereo.
2: La nautica mondiale rallenta, ma l'Italia continua a crescere. Tra i fattori decisivi anche il ruolo strategico del nostro salone nautico come piattaforma internazionale per il settore. Se ne è parlato alla Borsa di Milano, alla presentazione dello studio che è stato realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica.
4: Genova non è semplicemente un mercatino delle barche. Genova è la vetrina di un sistema, della più grande industria nautica al mondo, che si mostra al mondo.
5: C'è anche il ruolo del Salone Nautico di Genova tra le ragioni strategiche che spingono il mercato nazionale della nautica da diporto. In un mondo complesso, con i numeri globali in decrescita, la nautica italiana continua a far registrare il segno più. Lo certificano i dati dello studio effettuato da Deloitte per Confindustria Nautica, presentati alla Borsa di Milano.
4: Con un mercato globale nautico di meno 2,1%, noi siamo a più 1,3%, che sembra tanto poco, ma confrontato al meno 2,1% è tantissimo. Dipende un po' da tutto il settore, abbiamo anche un comparto accessoristico e componentistica che è fortissimo, che permette agli stessi superyacht di poter essere quello che sono, ma chiaramente il comparto dei superyacht è il nostro fiore all'occhiello e ci permette di poter tenere ed essere resilienti sui numeri e sulle quantità.
6: Dall'analisi dei dati che abbiamo esaminato oggi si comprende come sia sempre più forte il legame tra l'industria e i servizi, marina, quindi come sia importante rafforzare anche tutta la componente che va al di là della produzione industriale. E quindi la legge valorizzazione risorsa mare supporta la nostra filiera della nautica in questa direzione. È il quarto anno di collaborazione con Borsa Italiana proprio per avvicinare sempre di più le nostre aziende al mercato dei capitali, che noi consideriamo centrale per il sostegno di progetti di sviluppo sia nazionali che internazionali, anche delle aziende del settore nautico, non soltanto delle grandi aziende ma anche delle PMI, assolutamente centrale, e per rafforzare anche la loro patrimonializzazione. È un percorso che abbiamo avviato 4 anni fa e che devo dire che ad ogni incontro, ad ogni momento di incontro, dopo 15 giorni abbiamo avuto una nuova quotazione in borsa di aziende nautiche. Quindi questo percorso è assolutamente utile per far familiarizzare le aziende di settore con

0: tutte queste opportunità di sviluppo.
1: Adesso passiamo ad altra blue economy legata però alla Spezia, con tre giorni che si sono conclusi questa settimana. La nautica ancora una volta chiede spazi per continuare a crescere. Emanuela Cavallo.
2: 26% della produzione mondiale di mega yacht e giga yacht avviene nel nostro golfo. 16.000 occupati, numerose imprese, tante quotate in borsa. Essere leader vuol dire però anche fare progetti per rafforzare il sistema produttivo innovativo della nautica dell'alto di gamma. Abbiamo fatto un progetto che collega loro con il nostro polo universitario. Circa 400 fanno design, si sfornano i migliori designer in assoluto sul mercato.
3: Sino adesso ha molto lavorato il diporto, hanno lavorato anche le crociere molto per quanto riguarda il design. Ci aspettiamo che il design vada anche sui traghetti, prima o poi arriverà anche sulle navi mercantili.
4: Addirittura il 49% dell'export nautico italiano, per cui l'Italia è paese leader al mondo, origina dal nostro territorio. Questo dà l'idea della dimensione che questa industria ha raggiunto.
5: Il miglio blu è stata un'invenzione eccezionale anche di marketing territoriale, che ha coniugato il Golfo dei Poeti con la dinamicità di un settore, quello della blue economy, e qua lo spezzino si può produrre, fare yachting e quindi fare anche turismo nautico e godere anche di una bellezza incredibile del nostro territorio, del Parco delle Cinque Terre, ma non solo, anche di tutti i comuni costieri.
6: Quella che adesso si chiama Miglio Blu è che, se ricordiamo, 30-40 anni fa era una zona popolata da cantieri, che erano cantieri in parte di costruzione ma in larga parte di demolizione. Una riconversione urbanistica, industriale ed un polo di eccellenza che oggi affianca e supera Viareggio in una leadership mondiale in un settore che è ad alto valore aggiunto.
1: Come sempre vi ricordo che sul nostro sito primocanale.it trovate il servizio Port View, che vi consente di vedere in tempo reale ciò che accade nel bacino del porto storico di Genova. Davvero molto affascinante, peraltro con tante possibilità di personalizzazione, di visualizzare timelapse, di vedere delle date diverse rispetto a quella attuale. Insomma, è tutto davvero molto interessante. Lo trovate sul nostro sito primocanale.it. Il nostro appuntamento con Porti e Città torna invece la prossima settimana. Buona serata.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi accoglie con questo paesaggio che secondo me è uno dei più belli della Liguria. Guardate, davanti a me una collina con gli ulivi, le vecchie casette e poi qui a sinistra Santa Margherita Ligure, là dietro Cerapallo, poi Zoagli, poi si va verso il Levante con Chiavari e tutto il resto. Vi accompagneremo con Alessandra Rotta, che è una architetta del paesaggio, architetto anzi del paesaggio, so che ci tieni Alessandra, e in una passeggiata che parte da Nozzarego, che è la chiesa che vediamo alle nostre spalle, e attraverso i sentieri del parco di Portofino, perché già siamo nel parco di Portofino, mostra tantissimi paesaggi. Ma partiamo da questa chiesa che si trova un paio di chilometri sopra a Santa Margherita Ligure, sicuramente raggiungibile anche a piedi, con i mezzi ci vogliono veramente pochi minuti. Intanto noto un portale che mi sembra degno di ammirazione.
1: È sicuramente un portale molto importante realizzato dallo scultore Cascio, che rappresenta quelle che sono come sempre le storie di vita del Cristo e di quelle che sono le necessità esplicative della nostra dottrina cristiana.
0: Di cosa è fatto?
1: Bronzo.
0: Bronzo?
1: Bronzo.
0: Che bello, cos'è? Basso rilievo?
1: Alto rilievo. È un alto rilievo. In questo caso la chiesa ha avuto tutta una serie di evoluzioni e di ampliamenti e di modifiche sia stilistiche che dimensionali. Inizialmente è stata costruita intorno all'anno 1000 dai monaci dell'abbazia di San Fruttuoso, per essere poi trasferita come giurisdizione dell'abbazia vera e propria nel 1130 e poi successivamente nel 1164 attraverso due bolle di due papi distinti. La chiesa diventa

0: Poi commenda della famiglia Doria, di Andrea Doria, nel 1150 con un documento emesso da Papa Giulio III, per poi diventare diciamo autonoma come la conosciamo noi oggi, quando c'è stata l'istituzione della diocesi di Chiavari nel 1892. Quella che noi vediamo oggi è la forma della chiesa voluta intorno al 1750 durante gli ampliamenti significativi che l'hanno portata a essere la chiesa barocca come oggi ci appare. La caratteristica principale di questa chiesa, oltre che nelle statue all'interno del Maragliano, è soprattutto sull'esterno. Abbiamo in effetti la presenza di un risse policromo realizzato con pietre molto piccole, quasi fosse proprio un ricamo, ed è un risse che meravigliosa, che prende tutto il sagrato, quindi non solo una piccola porzione ma una grande parte, e finisce con un tappeto verso quello che sono le scale. La particolarità è il monogramma mariano all'interno della parte circolare centrale di tutto il sagrato, in quanto la chiesa inizialmente era stata dedicata dai monaci di San Fruttuoso a Nostra Signora Assunta, poi dai monaci carmelitani è stata dedicata a Nostra Signora del Carmine, e nel Novecento è stata poi assunta quale santuario dalla diocesi di Chiavari. Quindi questa vicinanza con la Vergine ha fatto sì che nell'Ottocento il sagrato portasse effettivamente il monogramma mariano. L'importanza della chiesa dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione del territorio la si può comprendere, come dicevi tu all'inizio, guardando il paesaggio e il panorama. Per gli antichi non era importante il panorama come affaccio di bellezza, ma era importante avere un grande panorama come punto di riferimento difensivo per l'avvistamento di eventuali nemici. Quindi le posizioni strategiche di tutte le antiche chiese erano dovute soprattutto ad un controllo del territorio. Il fatto poi che sia stata collocata su questa spalliera lo si capisce guardando la grande quantità di oliveti che ci circondano.
1: Che meraviglia, veramente.
0: Ovviamente quando i monaci arrivavano portavano la conoscenza della coltivazione. La prima coltivazione che diffondevano era quella dell'olivo, anche perché l'olio ha una parte molto importante in tutta quella che è la liturgia cristiana, e quindi non era pensabile istituire una chiesa se non ci fosse stata la possibilità di avere olio e un po' di vino.
1: Com'è legato l'olio alla liturgia cristiana?
0: Tutti i momenti significativi del cristianesimo passano attraverso l'unzione con l'olio sacro, oltre che con la benedizione con l'acqua benedetta. In più, sull'altare, quando c'è la consacrazione, abbiamo bisogno del vino quale simbolo del sangue divino versato per salvare gli uomini. Quindi io ho bisogno dell'olio per le funzioni, e soprattutto ho bisogno dell'olio per fare luce. Noi spesso ci dimentichiamo che l'olio era la base dell'illuminazione sia nelle chiese che nelle case, e quindi il primo olio era l'olio puro che veniva utilizzato per la liturgia, il secondo era l'olio della seconda sprimitura, e era l'olio che si utilizzava per cucinare e per condire quello che veniva mangiato a crudo, l'ultimo olio, detto anche olio lampante, era quello che veniva utilizzato nelle lampade.
1: Ah, è vero, l'olio lampante. Già da qua partirebbe un sentiero, è vero?
0: Sicuramente
1: Alessandra?
0: Sì, è un punto nozzarego di confluenza di vari sentieri. Da Nozzarego si arriva a Santa Margherita nella zona di Corte, quindi al porto. Di qui si sale ovviamente verso il monte di Portofino. All'interno, lungo i sentieri, troviamo fondamentale la Cappelletta delle Gave, dedicata a San Gerolamo della Cervara, tant'è che la Cervara è proprio dedicata a San Gerolamo.
1: E la vedremo anche, la Cervara, dall'alto in questa nostra passeggiata. Adesso andiamo a imboccare un sentiero,
0: sì,
1: che ci porta proprio verso la zona della Cervara. Ma guardate, anche da un arco come questo, la meraviglia del panorama che spunta appunto con gli ulivi e il mare, i promontori, il paesaggio proprio tipico della Liguria. Prego Alessandra, fammi pure strada.
0: Prego.
1: Alessandra, un po' di salitina per iniziare, e arriviamo a questo primo punto con le indicazioni dei sentieri.

0: Volentieri, che vi troviamo? Allora, partiamo da Gave Mulini.
1: Gave Mulini è la prima tappa che noi troveremo, la Cappelletta delle Gave, dalla quale parte il sentiero che va al Mulino del Gassetta, che è il mulino più alto di tutti quelli della Vallata dell'Acquaviva. Da di lì si potrebbe scendere e arrivare a Paraggi, dove troviamo i resti dei famosi 35 mulini indicati dal Vinzoni nella sua cartografia della fine del Settecento.
0: C'è anche l'Acqua Morta, è vero, se non ricordo
1: anche
0: male, in quella
1: morte,
0: zona.
1: Esatto, che è quella lungo la quale c'erano solo 5-6 mulini, ecco, proprio per differenziare la quantità di acqua che si sarebbe potuta trovare. Poi, proseguendo lungo il sentiero del Mulino del Gassetta, arriveremmo agli Olmi. Di lì, salendo verso monte, si può arrivare a Portofino Vetta, oppure scendendo dal Mulino del Gassetta si arriva a Paraggi. Quindi ecco il nostro punto abbastanza significativo all'inizio del parco di Portofino. Di qui ovviamente andiamo da dove siamo venuti noi, quindi la chiesa di Nozzarego.
0: Poi di qua si prosegue con il cimitero di Nozzarego,
1: certo.
0: Santa Margherita l'abbiamo già detto, e quindi si può scegliere veramente il percorso da fare. Intanto è un percorso faticoso, Alessandra?
1: Assolutamente no. Questo è uno dei percorsi meno impegnativi, anche perché la prima parte fino al Mulino del Gassetta è quasi tutta lastricata, come potete vedere, quindi anche adatta a portatori di handicap motori.
0: Sì.
1: Perché a parte i primi due tornanti che abbiamo appena superato è un saliscendi abbastanza semplice, e oltretutto è stato semplificato anche per poter fare manutenzione a tutti gli appezzamenti di terreno situati sul monte di Portofino dalla parte verso Santa Margherita. Il parco ovviamente ha dato il suo grande contributo alla valorizzazione dei suoi sentieri, in particolare con il comune di Santa Margherita è stato istituito questo sentiero degli animali,
0: sì,
1: lungo il quale sono state posizionate le sculture di 14 animali diversi, che sono tutti da scoprire perché non sono in mezzo alla strada ma sono da ricercare, quindi una sorta di caccia all'animale che si può fare man mano che si cammina. Sono tutti animali del posto, quindi animali che noi possiamo effettivamente con un po' di attenzione trovare allo stato libero, selvaggio potremmo dire.
0: E guardate, anche solo ammirate la primavera con i suoi fiori, la sua erba, ovunque qualche petalo che cade, anche questo, poter percorrere i sentieri, godere veramente di quello che la natura offre, comprese le ciliegie, delle ve le mostro perché sono veramente eclatanti nella loro dimensione, se la telecamera le coglie, spuntano belle rosse, belle cicciotte in mezzo a questo albero. Ovviamente la parte più a portata è già esaurita in fatto di ciliegie, probabilmente qualcuno l'ha già raccolte, ma veramente anche questi sono i capolavori della natura. Siamo quasi alla fine di maggio quando realizziamo questa puntata e questo è ciò che si regala. Ed ecco qua la pavimentazione che tu raccontavi, che è stata anche ristrutturata, direi.
1: Sì,
0: erano vecchie mulattiere.
1: Erano le vecchie mulattiere ed erano non del tutto lastricate, solo in parte. Solo alla fine dell'Ottocento alcune erano diventate carrettabili, quindi presentavano questa tipologia di selciato con la linea di deflusso delle acque quasi al centro della carreggiata per alleggerire con l'allontanamento delle acque meteoriche quello che poteva essere la concentrazione dell'acqua ruscellante in un punto piuttosto che un altro. Ovviamente chi la fa da padrone è il paesaggio olivetato, perché questa è una collina particolarmente esposta bene al sole, quindi particolarmente fruttifera dal punto di vista della produzione di olive e del conseguente olio.
0: Ecco, sono anche ben tenuti questi terreni, quindi vuol dire che anche le ville, che un tempo erano le case di chi era originario della zona, oggi immagino che molte siano ville di turisti, sono comunque conservate.
1: Direi che colui che compra una casa sul monte di Portofino ha il rispetto, lo fa per l'amore del territorio e quindi mantiene ciò che trova, il più delle volte addirittura migliorandolo, perché rispetto al proprietario tradizionale agricolo, coloro che acquistano oggi hanno anche una dimensione economica diversa e quindi possono veramente fare della cultura e della cultura dell'olivo una formazione e una tutela attiva del patrimonio.
0: Proseguiamo.

Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21, il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: presa diretta a spasso nei sentieri del parco di Portofino. Partite da Nozzarego, pochi chilometri, 2 chilometri sopra Santa Margherita Ligure. Si può arrivare in questa antica chiesa che conserva un risse policromo anche con i mezzi, appunto pochi minuti, oppure a piedi. E passeggiando in mezzo agli ulivi soprattutto si intravedono anche le ville da sogno che vengono ancora conservate, e per fortuna anche le terrazze, gli ulivi, la vegetazione vengono conservati al meglio. Ci sono molti fiori e sullo sfondo il paesaggio con il mare, le navi da crociera che rappresentano il turismo, il tutto passeggiando in questa pavimentazione che è una pavimentazione sicuramente recuperata ma in ottime condizioni, e quindi vi si può anche accedere dopo una piccola salita iniziale con carrozzine o passeggini per poter godere la bellezza di questi sentieri, appunto vista mare, che consentono di fare passeggiate anche non troppo impegnative, che portano in questo caso al mulino della Gassetta. Siamo già nel territorio di Portofino, a Portofino Vetta e in altre destinazioni, e bastano pochi passi in mezzo al verde per ogni curva scoprire qualche panorama diverso. Siamo nella stagione della fioritura, anzi in alcuni casi già un po' sfioritura nella primavera, e quindi si gode, come in questo caso, il paesaggio che si apre e inizia anche una discesa. Alessandra, dove sei scappata? Hai preso l'abbrivio con la discesa. Sì. Dicevo della bellezza di scoprire in ogni curva, in queste passeggiate che non sono estreme, questi paesaggi tipicamente liguri incorniciati dagli ulivi.
1: Sono paesaggi unici che aprono degli scorci su punti di vista e di visuale molto molto particolari. Tra poco qui avanti, fra un ramo e l'altro, cominceremo a intravedere il complesso della Cervara, e subito dopo ci potremo affacciare su di essa guardandola da monte, quindi cogliendone le particolarità anche della struttura architettonica e cogliendo la particolarità del suo nome. Cervara, a suo tempo chiamata Silva, il luogo in cui essa è stata costruita.
0: Silva Bosco.
1: Certo. Proprio dal latino selva, selvatico, perché era un luogo assolutamente disabitato dove non c'era nulla intorno.
0: Pensare.
1: Ed era il 1361, anno della posa della prima pietra della Cervara.
0: Come vedete passa anche qualche mezzo autorizzato, ovviamente,
1: sicuramente,
0: perché
1: sì,
0: sono mezzi sicuramente molto piccolini, in questo caso è un'ape, ma sono autorizzati anche per i vari lavori che si fanno. Qua vediamo di nuovo le indicazioni che avevamo già trovato. Un tempo qua c'erano anche gli animali?
1: Sicuramente sì, sì, sì, chi viveva qui aveva anche gli animali, venivano allevati animali ovviamente di piccola taglia, c'erano le pecore, c'era qualche capretta, c'erano ovviamente gli animali da cortile, e quello che si poteva veniva coltivato per il fabbisogno e il sostentamento delle singole famiglie. Addirittura c'erano delle piccole fasce di grano, ma proprio cose limitate, tant'è che nei ricettari dell'Ottocento si diceva che per fare un buon dolce bisognava procurarsi della farina di grano lombardo.
0: Lombardo, ecco, abbiamo visto i tre pallini che sono i simboli che

0: Ritroviamo qua nella guida, nel totem, i tre pallini indicano Nozzarego, in questo
1: Esatto,
0: caso.
1: è il tragitto tra Nozzarego e gli Olmi sostanzialmente, poi cambierà ancora il segnavia in modo che uno possa sempre orientarsi. A un certo punto, ecco, noi troveremo la Croce Rossa in campo bianco, che è quella che ci condurrà dalle Gave ai Mulini sino al Mulino del Gassetta.
0: Ecco, è importantissimo potersi orientare grazie a questi totem che appunto dettano la via. E qua un tuffo anche in quella che è la flora. Ci sono altri pannelli informativi. Le orchidee del monte.
1: Noi siamo abituati a conoscere le orchidee, quelle classiche da fiorista, ma c'è un mondo di orchidee selvatiche che hanno tutta la bellezza e la particolarità anche dei grandi fiori a noi più noti. Queste sono meno considerate perché sono orchidee di piccole dimensioni, alcune raggiungono i pochi centimetri, ma nascono tutte spontanee qua e là insieme alla vegetazione del sottobosco e del sottoliveto del parco.
0: Caratteristiche delle praterie aride e semiaride, appunto, quindi questa è una zona ideale. E qua c'è anche qualche nota proprio sulle Gave di Nozzarego,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, perché c'è questo oliveto che non è più gestito in maniera produttiva e che viene utilizzato per lasciare le zone incolte proprio per favorire quello che una volta era l'appezzamento a maggese, cioè quello che non veniva a rotazione mai coltivato, per poter dar modo alla terra di rigenerarsi.
0: Esatto.
1: Nelle antiche centuriazioni romane l'appezzamento veniva suddiviso in tanti campi e ogni anno un campo non era coltivato e quello veniva detto a maggese,
0: a riposo praticamente.
1: A riposo sostanzialmente, sì.
0: Pensate che c'è un progetto, leggiamo, Life Orchids dell'Unione Europea, che mira proprio a contrastare il declino delle orchidee spontanee. Leggiamo che contempla questo progetto la messa a dimora, fra gli altri, di oltre 1000 esemplari di Ofridi, sì. Non lo so, le orchidee ingannatrici. Il fiore di queste specie simula per forma, colore e anche profumo l'addome di una femmina di ape o vespa. Il maschio, così attirato, si carica del polline che trasporterà su un altro fiore. Che poesia!
1: La meraviglia della natura che, pur di riprodursi, escogita qualsiasi
0: veramente
1: stratagemma.
0: Proseguiamo sempre contornati da questi bellissimi fiori. Ed eccola, l'Abbazia della Cervara, che si trova già nel comune di Portofino.
1: No, è ancora Santa Margherita.
0: Raccontaci tutto, Alessandra.
1: In estrema sintesi, perché potrei parlarvene per 2 giorni, da tanto sono affezionata a questo monumento che ha fatto la storia del territorio. 1361, prete Lanfranco posa la prima pietra di quella che deve essere l'Abbazia della Cervara, che viene pensata come abbazia di rinforzo e di supporto all'Abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte. Erano anni in cui l'Abbazia di San Fruttuoso era in leggera decadenza e allora immaginano che, fondando un'altra abbazia, questa possa dare forza all'altra, il che non è del tutto vero. L'Abbazia della Cervara infatti vivrà di vita sua, nasce come abbazia di monaci benedettini con l'antefatto della nascita di quel piccolo meraviglioso gioiello di architettura, di arte e di cultura rappresentato dal romitaggio di Sant'Antonio di Niasca, oggi noto come Eremo di Niasca. I primi 3 monaci vengono poi trasferiti all'interno dell'Abbazia della Cervara, che per una serie di varie vicissitudini arriva a noi praticamente intatta sino all'editto di Napoleone, con il quale vengono cancellati tutti gli ordini monastici. L'abbazia diventa una proprietà privata dopo circa 100 anni e solo in tempi recentissimi, parliamo dei primi anni, dei primi anni 90 del Novecento, l'abbazia diventa proprietà di colui che l'ha fatta rinascere. L'ha fatta rinascere perché ha dedicato tutta la sua vita, tutte le sue energie e le sue risorse al recupero di questa straordinaria struttura. È una struttura dotata di torre, in quanto c'era anche una torre di avvistamento, perché come tutte le abbazie, i siti monastici e religiosi, serviva da punto di controllo del territorio. Poi abbiamo un campanile, abbiamo una chiesa che al suo interno è una chiesa gotica di una bellezza e di una semplicità infinita ed estrema. Abbiamo un chiostro che è corredato da da uno dei più bei

0: ricini monumentali che pare abbia addirittura 300 anni, che quando fiorisce è un'esplosione di colori e di profumo. Poi abbiamo il cosiddetto giardino dei semplici, che era il giardino segreto dei monaci, dove venivano coltivate le erbe officinali con le quali venivano prodotte i medicamenti, le medicine di un tempo, perché i monaci, quando si insediavano all'interno di un territorio, portavano cultura a 360 gradi, non solo la religione,
1: certo.
0: Portavano tutto ciò che era la conoscenza, a partire da quelle che erano delle regole di vita che davano una capacità all'uomo di relazionarsi con gli altri nel rispetto reciproco. In più la Cervara fino agli inizi del Novecento non era dotata di una vera e propria strada e la maggior parte degli approvvigionamenti avvenivano via mare, perché subito sotto la Cervara c'è uno scoglio dove facevano tappa i pescatori piuttosto che coloro che portavano i generi alimentari ai monaci e glieli passavano, oppure da uno stradello molto complesso che correva alle sue spalle. La strada più vicina alla Cervara è quella che stiamo noi oggi percorrendo, che congiunge la Cappelletta delle Gave a quella che è la chiesa di Nozzarego. Noi siamo su questo percorso cosiddetto di mezza costa, quindi un percorso che non ha grosse salite, non ha grosse discese.
1: Saremo a circa 100 metri di altitudine, immagino.
0: Un qualcosina di più, però la vegetazione media questo dislivello e fa sì che noi possiamo cogliere veramente come le piante si gettino in mare da questa altitudine, e possiamo anche notare la miscellanea, la mescolanza, sì, di piante che altre tipiche marittime che però convivono apertamente. Mi piace ricordare che sul monte di Portofino vive l'Ampelodesma mauritanicus, noto anche come l'isca, che ha il suo areale più a nord di tutto il Mediterraneo, essendo una pianta endemica del Nord Africa e dell'Africa. Quindi abbiamo questo clima così particolare per cui le specie possono vivere in una commistione meravigliosa, cioè veramente una, potremmo definirla un'antologia della flora, perché ci sono specie che altrove non si riescono a mescolare, sul monte di Portofino sì.
1: Che meraviglia, ci sono anche delle vecchie panchine di legno, così come usavano e usano ancora nei sentieri, quindi se per chiudere proseguissimo là, ricapitoliamo dove si arriva?
0: Alla Cappelletta delle Gave.
1: Gave, di nuovo un nome.
0: Gave è un toponimo locale. La cappelletta è dedicata a San Gerolamo, che è il santo al quale è dedicata anche la Cervara.
1: E andando avanti anche al mulino della Gassetta.
0: Andando avanti, proseguendo, si passa per la cappelletta di Sant'Anna e si arriva al mulino del Gassetta, che è quello più in quota di tutto il percorso dei mulini dell'Acquaviva, che ci riporterebbe poi a Paraggi.
1: Grazie Alessandra per questa bella passeggiata, telespettatori la potete rivedere oltre che in televisione sul sito internet primocanale.it nella sezione on demand, cercate Presa Diretta, vi guardate tutte le indicazioni e l'invito è sempre a venire a passeggiare, a godersi questi panorami, a respirare, a godere della natura che si dice faccia bene anche allo spirito. Presa Diretta torna la prossima puntata.

Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Benvenuti in questa nuova puntata di Non ho l'età, questa volta però un po' particolare, una puntata un po' particolare perché non avremo ospite, ma saranno Mario e Franco i miei ospiti, i protagonisti di questa puntata. E allora, io sono una giovane ragazza che si sta approcciando a questo mondo, al mondo del giornalismo e della comunicazione, quindi sono molto curiosa di ascoltare i vostri racconti, le vostre storie e, entrando poi nel focus della puntata, i vostri racconti sui cosiddetti anni di piombo che avete vissuto in prima linea da giornalisti, dove il mestiere del giornalista era davvero un mestiere particolare in quei tempi. Oh. E allora... sono molto contenta e molto curiosa di ascoltare i vostri racconti perché non ho l'età. Mario, Franco, direi di iniziare questa puntata dove voi sarete.

0: Sarete i veri protagonisti, mi racconterete tutto quello che c'è da sapere sul lavoro, sul mestiere del giornalismo. E allora iniziamo. Come avete iniziato? I vostri genitori erano felici?
1: Beh, i miei genitori erano contenti, ma volevano che provassi altre cose, quindi mi hanno preteso che io mi laureassi in legge prima di incominciare a fare il giornalista. Quindi c'era questo step. Poi però ho incominciato subito e mi hanno affidato la redazione di due pagine marginali di un giornale che non esiste più, il Corriere del Pomeriggio, dove mi occupavo degli spettacoli e della terza pagina. Pensate, una cosa molto intellettuale, ma pensavano che essendo un giovane laureato ne avevo la capacità. Però sono poi rapidamente passato alla cronaca.
2: E a quella terza pagina ha chiesto a me di collaborare. Io in quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, dopo la maturità facevo teatro cabaret con
0: la compagnia. So che è stata una tua grande passione il teatro.
2: Totale, la compagnia del Caracalla, era il nostro modello, erano i Gufi, e la cosa aveva preoccupato, da un lato divertito perché venivano i miei spettacoli, dall'altro preoccupato abbastanza i miei genitori. Anch'io in qualche maniera sono stato invitato a portare la cosiddetta cosa scritta, che era una laurea in giurisprudenza, e quindi anche io sono andato a fare giurisprudenza, però assolutamente pensando che non avrei fatto mai il mestiere di mio papà, che era medico.
0: E allora, quindi avete capito di voler intraprendere questa strada, e pensando agli esordi, ai vostri esordi, qual è stato il primo articolo, il vostro primo articolo che vi ricordate?
2: Io ti posso dire che il primo articolo l'abbiamo scritto qua in quarta o quinta elementare, eravamo compagni di banco alla Celesia di Castelletto, e abbiamo fatto il classico banalissimo tema, il tuo compagno di banco, e certo. Ognuno dei due ha fatto l'intervista immaginaria all'altro.
1: In realtà io avevo già scritto a lungo un romanzo in quarta elementare che era intitolato Lo sceriffo traditore, ma mi ero reso conto che un romanzo era troppo lungo e che quindi era molto meglio scrivere breve. E allora ho pensato, giornalista è la mia strada, scrivo degli articoli che sono delle cose più contenute. Non sapevo che poi l'avrei fatto sul serio.
2: Come abbiamo cominciato? Guarda, molto semplicemente, subito dopo la laurea ho fatto per un anno l'assistente universitario a diritto industriale, dove mi divertivo anche. Poi a un certo punto un amico, un carissimo amico che si chiamava Peo Campodonico, proprio di quell'ambiente teatrale, oltre ad essere anche assessore, mi ha fatto un classico bigliettino di presentazione per andare al lavoro, che era il vecchio quotidiano socialista in salita di Negro. Sono andato lì, dove Umberto Merani, uno straordinario direttore, mi ha fatto andare a lavorare.
0: Beh, allora, abbiamo ricordato il vostro primo articolo, già da piccolini. Voi eravate proprio in classe insieme,
1: compagni
0: giusto?
1: Di banco. Insieme.
0: Compagni di
1: quarta
0: banco.
1: Elementare, per specificare.
2: Dalla quarta elementare al liceo.
0: Una vita insieme. Insomma,
1: direi di sì, perché insieme
0: così
1: abbiamo giocato, scritto, studiato, lavorato,
2: fatto gite scolastiche.
1: Fatto gite scolastiche, qualsiasi cosa, maturando questa decisione sempre più forte di fare giornalisti. E ci siamo riusciti in un'età giovane, con grande fortuna rispetto alle difficoltà che ci avete voi adesso.
2: Sì, noi siamo,
1: noi siamo la generazione più fortunata.
2: I giornali erano fortissimi.
0: Mestiere. Anche il ruolo del giornalista era magari
1: era
0: visto diversamente,
1: portato
0: più in alto.
1: È molto riconosciuto, però dovevi avere la qualità. La qualità di partenza, e se non ce l'avevi i tuoi capi te la facevano venire perché ti stracciavano i pezzi.
2: Cioè la cosa, la qualità di partenza era porta le notizie, perché non è che
1: scrivile bene.
2: E poi scrivile bene, ma intanto portale, quindi bisognava andarla a cercare.
0: A proposito di notizie, qual è il primo vostro scoop che avete fatto, che avete dato?
1: Io credo che il mio primo grande scoop sia stato quello che ha individuato la storia del mostro di Bargagli. A Bargagli c'erano una serie di assassini terribili che erano una coda di regolamenti di conti durante la Resistenza, tanti omicidi messi insieme. Noi indagavamo, non capivamo, interrogavamo gli inquirenti. Un giorno un magistrato in un corridoio, alla mia domanda, ma non sarà mica un mostro quello di Bargagli? Mi ha risposto, sì, è un mostro. Io feci il titolo sul mio giornale, che allora era il giornale di Montanelli, dove io facevo la cronaca giudiziaria di Genova. Titolammo è un mostro che uccide a Bargagli, e da lì è incominciata una lunghissima storia. Quindi con orgoglio dico che quello è stato il mio primo scoop.
0: E a
2: io
0: proposito,
2: scoop non me ne ricordo molti, però ti posso dire che me ne ricordo un piccolo buco dato a tanti.
0: Parliamo anche di buchi,
2: perché il buco è importante.
0: Spieghiamo che

0: cosa suoi cioè, buchi.
1: Comunque avere la notizia
2: che gli altri non hanno,
1: che gli altri non hanno, uscire con la tua notizia che poi logicamente saranno costretti a copiare il giorno
0: certo.
1: dopo. Con Umberto Bossi. Umberto Bossi, leader della Lega Nord, accetta di fare una intervista a Primo Canale. Questa la voglio raccontare. Arriva di notte con mille difficoltà, eravamo in questi studi e si siede parlando così del più del meno. A un certo punto mi dice: sono qui a Genova perché ho proposto di aprire l'Istituto Italiano di Tecnologia. E da lì abbiamo dato la notizia e poi è successo.
2: I primi in Italia.
1: Abbiamo già fatto un po' di esperienza giornalista.
2: Eri già vice
1: 27
2: direttore.
1: Anni al secolo.
0: Ma entriamo nel vivo della puntata. Cosa dite?
1: Sì,
0: entriamo certo. nel vivo della
1: anni.
0: Puntata. Esatto, in quegli anni. Raccontiamo un po' come avete vissuto da giornalisti gli anni di piombo. Quindi stiamo parlando degli anni 70, 80.
1: Gli anni di piombo sono anni che vanno dalla fine a Genova, vanno dalla fine degli anni 60 in avanti.
2: Fino a metà degli anni 80.
1: Quasi a metà degli anni 80. Quindi sono tanti.
2: Io li ho vissuti molto intensamente all'inizio perché ero un cronista giudiziario che si doveva occupare di terrorismo. Quindi ho incominciato a indagare sulla colonna genovese delle Brigate Rosse, che era definita, come poi è successo in un libro famoso, Gli Imprendibili di Andrea Casazza, perché non se ne sapeva niente. Questi compivano azioni sempre più gravi. Io ricordo la prima, il sequestro di un capo personale dell'Ansaldo che si chiamava Casabona, rapito la mattina, processato, messo praticamente denudato davanti a una grande bandiera delle Brigate Rosse e poi rilasciato. Non si sapeva chi erano, da dove venivano, si sapevano solo che erano Brigate Rosse perché poi scrivevano dei volantini incomprensibili, massicci.
1: Questa direi che è la parte forse
0: questa
1: più
0: parte
1: interessante.
0: Più
1: io facevo il cronista politico.
2: E dovevi interpretare.
1: E dovevo la prima cosa era averli. Cioè. Chiamava, arrivava la telefonata, io mi ricordo al lavoro, arriva la telefonata. O era al lavoro il giorno, forse no, arriva la telefonata al giornale, arriva la telefonata e le Brigate Rosse dicono: abbiamo lasciato un comunicato nella cabina telefonica di via Sant'Alberto a Sestri. Si partiva cronista e fotografo, grandi fotografi,
2: certo.
1: grandi fotografi,
2: grandi
1: Paolo Velters, Dino Nazzaro, sì. Francesco Leoso, erano i grandi della fotografia. E si va, questo succedeva sempre: si va alla cabina telefonica, aprivi la cabina, prendevi l'elenco telefonico, c'era dentro il messaggio. Prima cosa, fotografia avanti e indietro, riposto il messaggio in cabina, si tornava in redazione, si chiamava la polizia. E tu eri il primo a leggere il messaggio.
0: Quindi eravate proprio in prima linea.
2: In primissima linea, tant'è vero che rischiavamo
0: esatto.
2: molto. Abbiamo avuto momenti di paura vera, perché per fare il tuo mestiere...
1: Soprattutto quando eravamo al giornale.
2: Perché
0: e allora,
2: le Brigate Rosse ci minacciavano.
0: Ecco. Entriamo proprio in questo, nel vivo del racconto, quindi un vostro racconto personale, di un'esperienza personale che vi ha particolarmente segnato
2: colpito.
0: Colpito.
2: Io mi ricordo quando ero di guardia una sera da solo in redazione e il problema era poi tornare a casa. Siccome eravamo minacciati, nessuno ci accompagnava, allora ci accompagnavamo noi due. Se ero di turno io, mi veniva a prendere Mario, se era di turno Mario, lo veniva a prendere io. Una sera io ho avuto una telefonata che mi ha detto: attento che fra poco ti scoppia una bomba.
0: Immagino.
2: E allora cosa ho fatto? Sono uscito di corsa e sono andato in questura, che era a pochi passi dalla redazione, e una pattuglia della questura è arrivata in redazione. In realtà non era solo una minaccia, però
0: certo.
2: era una minaccia vera, insomma.
1: Io ricordo invece quella mattina, era il 1978, io ero da poco arrivato al secolo XIX, quella mattina che arrivò la telefonata che annunciava l'uccisione di un sindacalista. Non si sapeva ancora niente, ci siamo precipitati nella zona di Via Fracchia e era stato il delitto di Guido Rossa, che ha segnato poi una svolta totale. Guido Rossa, sindacalista, comunista,
0: certo,
1: che aveva denunciato uno che in fabbrica diffondeva i volantini delle BR, quindi ha sconvolto tutto.
2: E pensate che quel Guido Rossa io l'ho visto deporre davanti al tribunale,
1: certo.
2: e indicare il suo questo Francesco Berardi, che era il postino delle Brigate Rosse, che lui denunciava con grande coraggio da solo. Quest'uomo, me lo ricordo, con l'eschimo

0: un uomo atletico
1: che faceva il brigatista che era nella banca degli imputati, lo indicava facendo questo gesto, come dire, è quello che poi è successo. Io mi ricordo che lo scrissi, ero ancora al giornale allora, e fui l'unico a scriverlo. E pensavo che ci sarebbe stata una reazione da parte degli inquirenti che avevano visto quella scena. Non ci fu reazione, e un mese e mezzo dopo, Rossa, come raccontava Mario prima,

0: telefonino, funzionava così, quindi partivi, andavi a vedere cosa era successo sul posto e ti trovavi di fronte a queste situazioni. E succedeva, vedi, per un certo periodo di anni, diciamo tra il 76 e il 78 soprattutto, non ti dico che fosse quotidiana, ma
1: quasi,
0: quasi, due o tre volte al mese.
1: Tutte le mattine c'era uno sparato alle gambe, un professore universitario, un sindacalista,
0: infatti
1: un capo
0: fu inventata la parola gambizzazione,
1: oppure c'era qualcuno che veniva sequestrato, processato, come il famoso professor Filippo Peschiera,
0: pazzesca,
1: l'unico che riuscì a dialogare polemicamente con i brigatisti prima di essere gambizzato.
0: Fece sostanzialmente una sorta di esame al brigatista, dicendo chi vi fa venire, perché, qual è il motivo politico. A un certo punto questi qua hanno detto ci sta prendendo in giro.
1: E le gambizzazioni erano delle cose serie che potevano andare bene per il ferito, ma anche male. Ricordiamo il professor Castellano, uno dei primi a essere sparato, che ancora adesso con grande coraggio porta i segni. Di quelle ferite, o altri che invece sono usciti bene dalla ferita, ma hanno sofferto per altri
0: anche
1: motivi.
0: Psicologicamente era pesante. Insomma, ci raccontava Lorenzo Cuocolo di suo papà Fausto, grande professore universitario, che girava con una borsa con dentro una sorta di scudo d'acciaio per proteggersi dai colpi di pistola.
1: E i lacci emostatici.
0: Per legare la gamba, e gli hanno sparato proprio uscendo,
1: mentre stava facendo lezione. E si è
2: Mario Franco, sì. Io direi di andare avanti in un'altra puntata, abbiamo ancora tanto da raccontare, quando fai le domande
0: agli anziani sono pericolosissimi, perché anche noi non abbiamo l'età,
1: non si fermano più, perché anche noi non abbiamo l'età,
0: esatto.
1: Mario,
2: se non l'avete voi, direi che io non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
2: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige. Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
0: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
1: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capire, Mario. Anche
0: dobbiamo.
1: Perché è fondamentale,
2: dai,
1: è il nostro lavoro poi raccontare.
2: Vi aiuto io.
0: Ci aiuti tu.
2: Dai, aiutiamoci a vicenda.
0: Ci porterai nei social.
2: Esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, l'argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea, e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
1: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse, per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela, cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
2: Da buon cronista, direi che
1: alcune cose abbiamo incominciato a scoprire, il nome del capocolonna, Rocco Micaletto si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi

0: sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
1: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
0: Almeno dal mio punto di vista, l'importante era cercare di capire e raccontare, okay. E rischiando anche, certo, non pensavamo di rischiare la vita.
1: Ah no?
2: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti, sì. Non abbiamo. Però
0: hanno sparato a Walter Tobagli, al nostro direttore Indro Montanelli, hanno sparato al direttore, al vice direttore Vittorio Bruno, il primo a Genova, giornalista sparato alle gambe, primo giornalista, è stato il vice direttore del Secolo.
2: All'uscita della tipografia dietro via Varese, e gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di viverle, sì, certo le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti. Però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose, ecco, del genere, e quindi
1: occupavi di scrivere testi,
2: scrivevo
1: teatrali,
2: testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
0: vivendo nella redazione,
2: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
1: certo.
2: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
1: certo.
2: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
0: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
2: esatto,
0: che erano intorno. Io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali, e il precedente presidente degli industriali, okay, di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello. Quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale, la distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
2: Sì, però sai, sì, certamente la città, diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte, sì, in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori. E allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato, insomma era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi però ecco, la vita era, a me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
1: C'era forse un po' di ingenuità?
2: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi, certo, un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
1: Certo.
2: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre,
1: ecco,
2: giorni di seguito.
1: Lì
0: stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
1: Ecco,
0: a me è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce.
1: Oh.
0: E quindi ti capitava di andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso,
2: sì,
0: guarda le facce che hai intorno. Però non eravamo protetti.
2: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale, il giornale di Montanelli non era amato dalle Brigate Rosse,
0: per
2: che
0: niente.
2: Un giorno ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Al poligono di tiro. Poi era uno scherzo.

0: però questa era l'atmosfera. Certo. Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
1: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
2: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano, da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
1: E ci sei mai riuscito di capire?
2: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo.
1: Okay.
2: Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
0: nostro compagno di classe,
2: ecco, scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente:
0: ma quello...
2: se non fate quel nome lo faccio io.
0: Esatto.
2: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti. Per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole, certo, al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
0: Io la vivevo invece deviata sulla politica, cioè certo, andando a cercare, per esempio, era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era
2: quindi
0: stata una cosa notevole, cioè il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova, però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, ha fatto uno dei 200... discorsi più emozionanti
2: Luciano Lama, 250.000 persone intorno a Piazza dei Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia
0: pazzesca,
2: biblica,
0: sì, una cosa,
2: sembrava una vicenda biblica quella,
0: così come quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel
2: Via
0: corpo
2: Fracchia,
0: di Via Fracchia, e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande, e abbiamo
2: scoperto che
0: la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni, perché lavoravano insieme al Centro Culturale Francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma.
2: Tu chiedevi chi erano? Poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici.
1: Certo.
2: Erano ragazzi del nostro giro.
1: Molti di loro magari li conoscevate,
0: anche
1: magari
0: universitario, diciamo la verità. Insomma,
2: all'università,
0: alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, c'erano anche questi movimenti.
2: C'erano le reazioni e c'erano i cattivi maestri.
0: I cattivi maestri,
2: che erano i professori di lettere.
0: Faina.
2: Faina e Enrico Fenzi, che c'è
0: Enrico
2: ancora.
0: Fenzi, un genio
2: della letteratura,
0: più studioso di Petrarca.
2: Però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo. Oggi sembra incredibile.
0: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
1: Sì. Io da poco ho scoperto, proprio, io abito a San Pier d'Arena, da poco ho scoperto proprio in via Cantore
2: due carabinieri ammazzati in un bar.
0: Certo.
2: Battaglini ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi
0: banco.
2: Scomparso e di cui non si sapeva nulla. Capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire, era proprio un'ossessione.
0: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano per informatori,
1: a volte risultavano essere falsi,
2: a volte erano
0: quasi sempre.
2: Quasi sempre erano delle fake, quelle oggi le chiameremo
1: fake news. Esatto.
2: Vedete che in realtà avete l'età.
1: Quindi, per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
2: Beh, io sì, devo dire sì, devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca del particolare, la ricerca della verità, che è la vera missione del giornalista. Lì la facevi, e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
0: Sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a

0: Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa, devo dire veramente una cosa incredibile, e alle conoscenze che, perché insomma la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
1: Che veniva a chiedere notizie a noi. Io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto il genio Scalfari, perché ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
2: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Oggi per la nostra finestra sul mondo, la rubrica che racconta i liguri che vivono e lavorano fuori, ampliamo di qualche chilometro il confine per inglobare Maurizio Taramasso, cardiochirurgo a Zurigo, Svizzera. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Perché lei non è proprio ligure, ma ha passato diverse vacanze anche in Liguria, vista la vicinanza con casa sua. Allora, ci racconta un po' la sua storia per poi entrare in quella che è la sua professione, perché insomma lei è definita una star mondiale della cardiochirurgia.
4: Sì, sì, allora io sono piemontese, vengo dalla provincia di Cuneo, non lontano da Savona, in realtà un paese che si chiama Cea, che è circa 40-50 km da Savona, quindi conosco molto bene la Liguria, ci vivono parenti, amici, quindi non sono ligure, ma diciamo che vengo da lì vicino. Per quanto riguarda la mia storia, insomma, io dopo le superiori sono stato a Milano a fare l'università. Mi sono laureato in medicina,
3: sì,
4: e specializzato poi appunto in cardiochirurgia e poi ho avuto la possibilità lavorativa di venire a lavorare a Zurigo, dove vivo adesso da 12 anni con la famiglia. Ho 3 bambini, una moglie italiana anche lei, non ligure, ma italiana, e abbiamo 3 bambini che sono nati qua a Zurigo. E attualmente viviamo qua, siamo stabiliti qua, dove per ora pianifichiamo di rimanere, ecco.
3: La sua è una storia che quindi dall'Italia è arrivata, cioè in Svizzera, però è passata anche da Denver e fino al Giappone. Abbiamo visto sui social anche un servizio che le ha proprio dedicato la televisione giapponese. Perché lei è definito una star mondiale della cardiochirurgia? Ce lo racconta?
4: Allora, diciamo che il...
3: Mi faccia il timido,
4: No, no, no. Diciamo che quello di cui mi occupo, che è una parte molto, come dire, un settore specifico della cardiochirurgia, che è il trattamento di patologie valvolari cardiache. Noi abbiamo delle valvole nel nostro cuore che quando non funzionano devono essere riparate o sostituite, e adesso in alcuni casi da qualche anno c'è la possibilità di trattarle senza aprire il torace, ma con degli interventi endovascolari meno invasivi. Ed essendo una metodica relativamente nuova, c'è abbastanza, cioè qua in Europa si fa da tanti anni come negli Stati Uniti, ma in altre aree geografiche tipo l'Asia, tipo insomma, c'è molto, molto bisogno di insegnare questa procedura, e quindi diciamo che il fare queste cose mi ha portato ad avere molti contatti internazionali, molte collaborazioni e la possibilità di viaggiare molto. E questo ovviamente una cosa tira l'altra, viene invitato a molti congressi, viene invitato a Denver, ho vinto un premio per la ricerca come giovane medico e ricercatore nel 2017. E i contatti col Giappone, con la Cina, con l'Australia sono dovuti principalmente alla professione che io faccio, e che mi capita di andare a insegnare in luoghi dove magari ci sono meno interventi o l'intervento è ancora relativamente nuovo.
3: Quali sono le novità?

0: criticità principali per la chirurgia mini invasiva? C'è un continuo cambiamento, innovazione, oppure quello che si è raggiunto più di così non si può?
1: No, c'è un continuo miglioramento, un tentativo di migliorare in termini di sia di risultati migliori e di sicurezza maggiore. Parliamo comunque di interventi che sono poco invasivi, ma che sono al cuore, quindi se c'è una complicanza di cuore ne abbiamo solo uno, non è che abbiamo un secondo cuore che può intervenire. Quindi ridurre al minimo le complicanze è sicuramente oggetto di studio, oggetto della futura innovazione, pur mantenendo buoni risultati, perché ovviamente l'aumento della sicurezza non deve compromettere l'efficacia dei risultati.
0: Questo significa anche dare una possibilità a pazienti che una volta non venivano operati, magari anche per l'età o per diverse altre patologie.
1: Esattamente, ci troviamo in una fase diciamo dell'evoluzione umana in cui l'anzianità, la terza età è spostata molto più avanti. Qualche anno fa un paziente di 80 anni veniva considerato un paziente su cui non valeva la pena investire niente, perché l'aspettativa e la qualità della vita erano molto ridotte. Adesso un ottantenne ancora, diciamo, in forma, ha una vita assolutamente attiva, ha un'aspettativa di vita ancora relativamente lunga, ma soprattutto è ancora attivo. Quindi ci troviamo di fronte a dei pazienti che magari sono anagraficamente anziani, ma biologicamente ancora giovani, e quindi queste patologie cardiache sono molto più frequenti negli anziani che nei giovani, e la possibilità di offrire loro dei trattamenti meno invasivi, ma comunque efficaci, è stata una rivoluzione nel nostro ambito negli ultimi anni. E ultimamente si sta cercando di migliorare questi dispositivi per offrire questi trattamenti meno invasivi anche a pazienti che sono magari un po' più giovani. E quindi questo è un pochino la direzione in cui si sta tentando di andare, si sta andando.
0: Cercare di offrire. Come si vive a Zurigo?
1: Si vive bene.
0: Qualità della vita alta?
1: Sì, qualità della vita alta, non è casa, chiaramente. Ci si adatta bene, si sta bene, non è un tipo di vita molto diverso da quello di una città, non è una grossa città, però ha un tipo di vita simile a quello che potrebbe essere una città media della provincia italiana, non so, appunto Genova piuttosto che Bologna, Piacenza, pur mantenendo un'internazionalità molto elevata.
0: Ecco, sì.
1: Sì, appunto, c'è il lago che state mostrando. No, è una bella città, ma si vive bene.
0: È una città cara?
1: È una città molto cara, sì, estremamente cara. Credo che sia una delle più care al mondo, se non la più cara, ma insomma è estremamente cara. Però diciamo che è proporzionato agli stipendi, nel senso che gli stipendi in proporzione ad altri stati europei sono più alti, ma il costo della vita è anche più alto, diciamo che è tutto proporzionato. Quindi quando si sente dire che lo stipendio minimo qua sono 4.500 franchi, sì, è vero, ma col costo della vita 4.500 franchi è uno stipendio estremamente basso per il tipo di costo della vita, che va tutto rapportato.
0: Sì, certo, però anche magari per affittare una casa, no? Magari ti parte metà di quello stipendio per l'affitto.
1: Assolutamente sì, sì. O per andare al ristorante. Il costo della vita è più del doppio rispetto a quello, per così, a grandi.
0: Le faccio una domanda legata, sì, un'ultima domanda legata al suo essere medico, e una più, diciamo così, legata anche alla Liguria. Volevo sapere se l'attenzione nel suo settore che lei ha trovato lì a Zurigo in Italia c'è oppure no. Forse ci sono più soldi, si fa più ricerca?
1: No. Diciamo che c'è un po' più di attenzione e forse rispetto, chiamiamolo così, per il lavoro del medico, nel senso che il numero di ore di lavoro tendenzialmente viene rispettato molto di più che non magari, parlo da giovane, da relativamente giovane, l'idea che uno debba rimanere X ore in ospedale da giovane per mostrare che è lì presente, qua c'è molto meno, quindi da quel punto di vista c'è meno stress, però ecco, diciamo che il tipo di vita e di professione è abbastanza simile a quello che si fa in Italia, ecco, ci sono magari

0: meno, un po' meno pressioni, ma non vedo grosse differenze da quel punto di vista, ecco.
1: Quando pensa alla Liguria, che cosa le viene in mente? La
0: Ma mi
1: spiaggia,
0: viene...
1: l'estate, il mare, nei suoi
0: Ma no,
1: ricordi?
0: mi viene in mente mia sorella che vive a Genova con mio nipote. Tra poco avrà un'altra bambina. La prima cosa che mi viene in mente è lei e i bambini, e i nipoti. E poi chiaramente mi viene in Savona, Pietra Ligure. Da piccolo andavo spesso a Pietra Ligure con i cugini, insomma.
1: La prima volta che l'hanno definita star mondiale della cardiochirurgia, che cosa ha provato?
0: Ma guarda, niente di particolare, nel senso che sono definizioni che lasciano il tempo che trovano, ma sì, sono titoli di giornale. Mi rendo conto di essere nel mio ambito, che è un ambito di nicchia, una figura abbastanza di riferimento in Europa e magari anche nel mondo, però insomma ci sono tanti altri aspetti che non vengono catturati da questi titoli, che sono un pochino
1: Quali sono?
0: sensazionalistici. Ah, per esempio, sa, nel nostro lavoro uno può essere famoso, ma lavorare poco, nel senso insegnare in giro, ma poi non, di fatto non trattare i pazienti.
1: Vero.
0: E poi ci sono molti medici che invece sono bravissimi, trattano i pazienti e non sono famosi. E quindi entrambe le cose sono importanti. Io preferisco la seconda. A me piace fare il mio lavoro perché tratto i pazienti, cerco di aiutare, cerco di fare del mio meglio. Poi che questo mi abbia portato anche a essere conosciuto nel mio ambito, a viaggiare, è una cosa ovviamente
1: Certo.
0: fantastica, però è secondario, ecco. Quindi questi titoli, insomma, ripeto,
1: Ma
0: sono
1: sempre
0: un
1: colpa dei
0: po'...
1: giornalisti, mi vuole dire. Scherzo, ovviamente.
0: No, ma no, no, però...
1: Scherzo, però è vero, è una sintesi, però ovviamente lei nel suo campo si è veramente costruito una reputazione molto solida, non solo a livello europeo, ma anche a livello mondiale. Allora, l'aspettiamo la prossima volta che viene a trovare sua sorella a Genova, magari nella nostra terrazza per vedere Genova dall'alto. Grazie mille al dottor
0: Volentieri.
1: Maurizio Taramasso.
0: Ciao, arrivederci, grazie. A
1: Arrivederci,
0: presto,
1: arrivederci.
0: arrivederci, arrivederci.
2: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale. Il presidente della Fondazione De Mari, del Museo della Ceramica e più in generale personalità importantissima della provincia di Savona e della Liguria più in generale, Luciano Pasquale. Grazie di essere con noi.
3: Grazie, grazie a voi dell'invito.
2: Nato bambino negli anni 50, direi, forse proprio nel 50, non in Liguria, ma nel Basso Piemonte, in provincia di Alessandria. Pensava, quando era bambino, che sarebbe diventato il Luciano Pasquale che conosciamo oggi?
3: Beh, no, non lo pensavo. Io sono nato in piena cultura contadina. Fino a 14 anni ho imparato cosa vuol dire coltivare e seguire l'attività dei miei genitori, che erano i contadini mezzadri. E poi ho perso mia mamma che avevo 13 anni e da lì è cominciata una storia che non avrei mai più immaginato. Prima collegio e poi il lavoro, intanto in mezzo all'università. E poi Torino, dove mi sono formato professionalmente, e poi a 32 anni a Savona a fare direttore dell'Unione Industriale.
2: Ecco, come c'è finita a Savona, a quell'età, giovane, ma insomma, con una strada che sembrava tracciata altrove?
3: Sì, ma io non ero mai stato a Savona. Avevo partecipato a qualche incontro perché mi occupavo a Torino di infrastrutture, trasporti e poi l'allora presidente, l'ingegner Catanese, mi chiede se volevo partecipare a una selezione, loro stavano cercando un direttore. Io ho partecipato, stavo benissimo a Torino, però ho partecipato e poi alla fine ricevo una telefonata, mi ha detto: lei adesso è il nuovo direttore dell'Unione Industriale di Savona, avevo 32 anni, quindi

0: insomma, mi sono trovato ad affrontare qualche cosa che ha accelerato molto la mia attività professionale.
1: Ecco, dirigere l'Unione Industriale di Savona significa, almeno oggi, poi io non so esattamente quando lei è diventato direttore, com'era l'ecosistema industriale della città, però diciamo oggi e anche alla sua epoca per molto tempo è stato, diciamo, difficile, perché è un territorio che ha delle qualità, ha delle importantissime imprese, ma ha avuto anche tante crisi piuttosto strutturali. Come si affronta un territorio così?
0: Ma si affronta con molta determinazione, tenuto conto che proprio allora, stiamo parlando del 1982, incominciava la trasformazione del sistema industriale savonese. Pensi che dopo un anno e mezzo che ero qui è venuto il direttore dello stabilimento Fiat di Vado Ligure, 1200 persone, ha detto, sono venuto a dirle che la Fiat ha deciso di chiudere questo stabilimento.
1: Da gelare il sangue.
0: E da lì poi è partita tutta una serie di iniziative, di attività, poi lo stabilimento è chiuso, però sono arrivate altre aziende dell'indotto che hanno assorbito gran parte dei lavoratori. È una trasformazione che poi è proseguita per tutti gli anni 80, per tutti gli anni 90, nel senso che fabbriche che c'erano allora oggi non ci sono più, ne sono nate di nuove e al tempo stesso era necessario affrontare un percorso fatto di continuo cambiamento, di innovazione e di relazioni industriali, quindi sindacali, molto complicate ma fondamentali per poter riuscire a venire fuori da questa situazione.
1: Oggi come la vede la città da questo punto di vista, cioè economico-industriale e di opportunità di lavoro?
0: Ma la città continua ad avere i suoi punti di forza, che sono sicuramente l'industria, sono il porto e sono il turismo, con una componente di agricoltura, specie nel ponente della provincia, molto significativa. E allora, naturalmente questi settori sono in evoluzione, con investimenti, con trasformazioni, però c'è uno zoccolo duro che permette di lavorare su fattori che insomma possono consentire di affrontare una situazione comunque difficile. Teniamo conto che i cambiamenti vuol dire creare un ambiente, un territorio e la comunità che lo abita capace di generare benessere e di attrarre investimenti e talenti. Questa è la nostra missione, che lo era prima e continua ad esserlo e lo sarà sempre più in futuro.
1: Beh, non dovrebbe essere difficilissimo, no? Come lei è stato attratto da, immagino, non soltanto l'opportunità di lavoro ma anche il contesto, un giovane che viene al mare, che lavora in un luogo anche piacevole dal punto di vista della vita, su cui costruire una vita. Forse i temi sono altri, e c'è una certa mancanza di opportunità, una mancanza di connessioni infrastrutturali, che resta un tema per un industriale ma anche per una persona che decide di muoversi in un posto, no?
0: Sì. Direi che soprattutto rispetto ad allora è aumentata la competitività di altri territori. Prima era una competitività quasi nazionale, adesso è mondiale. E allora è necessario essere competitivi. Essere competitivi vuol dire che un territorio non è solo un problema di una strada più o meno, o di un'autostrada più o meno efficiente. Il problema è che il territorio deve diventare una destinazione per qualcuno. Noi abbiamo molti giovani che vanno via, abbiamo un deficit, nel senso che non riusciamo a importare.
1: Esatto, perché non è tanto quanti vanno via. No, il saldo che deve essere positivo, se il saldo è negativo mancano poi giovani su cui
0: un giovane ha diritto a realizzare i suoi sogni. Io conosco un ragazzo di Savona che ha fatto tutti gli studi lì, adesso è un manager della Stazione Spaziale Internazionale. Questo sta in Svizzera, non sta a Savona, non sta da nessuna parte in Italia. Quindi i sogni devono essere coltivati. Quello che bisogna acquisire è la capacità di attrarre invece talenti, e attrarre talenti vuol dire avere un sistema economico molto vivace, un sistema economico molto innovativo, dove non c'è solo la qualità della vita, che è comunque molto alta a Savona come in tutta la Liguria, ma anche la possibilità di entrare in un'azienda o entrare in una situazione di lavoro incentivante che dia delle prospettive.

0: Lei è stato anche un uomo di credito, perché è stato l'ultimo presidente della Cassa del Risparmio di Savona prima della fusione, poi è stato con Carige, è stato nel consiglio di amministrazione di Banca Carige. Il tema della banca del territorio si è molto posto in questi anni, no? Il fatto che oggi tutto sommato si ragioni di più per massa critica, per patrimonializzazione, per concentrazione in grandi gruppi, l'idea di una banca che capisca davvero il suo territorio è stata vista anche negativamente a un certo punto, quasi come se questa capacità di capire fosse anche uno stimolo a cointeressenze non del tutto chiare.
1: Beh sì, si sente la mancanza di una fonte di credito capace di conoscere il territorio e capace di conoscere la realtà economica locale, e questo lo abbiamo pagato, l'ha pagato soprattutto Genova e Banca Carige, che è stata, direi, dissanguata dei suoi valori in un momento di una crisi che attraversava tutto il credito, tutto il settore creditizio, e in un momento in cui era problematico adeguarsi alle direttive che venivano dalla BCE. Ecco, però le banche ormai funzionano tutto allo stesso modo, sono cambiate, stiamo entrando, anzi siamo già dentro da parecchi anni in un sistema dove conta più l'algoritmo della conoscenza diretta del cliente, e questo per una realtà come la nostra, dove il 92% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, rischia di essere un problema.
0: Cioè il vero rischio è quello che la banca ti dia l'ombrello sempre solo quando c'è il sole.
1: Sì, soprattutto valuti dei parametri che sono uguali da noi come da altre parti. Per esempio da noi, se uno dà garanzie immobiliari, le garanzie immobiliari qui in Liguria hanno un certo valore, molto certo. Più che Spinetto sì. Marengo, per dire, un
0: non
1: paese dalle mie parti.
0: Certo, insomma, no? Alessandrino, è chiaro. Il valore invece, del metro quadro è diverso.
1: Certo. E allora queste differenze l'algoritmo difficilmente le coglie.
0: Le percepisce. E questo è sicuramente un problema. Però dalle banche sono nate anche le fondazioni bancarie, che invece rappresentano qualcosa di diverso, perché ovviamente non erogano il credito come lo fa la banca, con le stesse regole o con gli stessi obiettivi. Però sono molto importanti per i territori. Lei è il presidente della Fondazione De Mari, che, diciamo, da quell'esperienza bancaria è nata per portare avanti un'attività importante e meritoria sul territorio. Cosa fate esattamente?
1: Ma intanto le fondazioni bancarie si occupano di quella che prima si chiamava ufficio beneficenza delle casse di risparmio. Quindi noi siamo terzo settore, siamo enti no profit e lavoriamo a sostenere progetti del terzo settore, quindi cultura, welfare, istruzione, e le fondazioni sono aziende che hanno due facce. Una è la faccia finanziaria, perché deve far fruttare il patrimonio. Noi abbiamo patrimonio di circa 120 milioni di euro, con le risorse derivanti dal patrimonio noi sosteniamo il terzo settore, e quindi è un impegno che per metà implica delle conoscenze finanziarie, e per l'altra metà comporta il fatto di essere capaci di leggere i bisogni del territorio, in modo che i progetti che vengono sostenuti hanno uno sviluppo virtuoso. Noi possiamo permetterci di lavorare sul medio e lungo termine, quindi le risorse non sono moltissime che abbiamo a disposizione, e allora noi individuiamo percorsi dove si cresca, si possa crescere anche nel tempo, e soprattutto mentre prima si parlava di interventi di assistenza e di sostegno, adesso le fondazioni sono chiamate a svolgere un ruolo come agenti di sviluppo del loro territorio di riferimento.
0: Già, ho due ultime domande, abbiamo poco tempo ma ce lo prendiamo, perché sono le due vocazioni di Savona. Cominciamo da quella più economica pura, e quella cioè del porto e dello sviluppo industriale del porto. Lì c'è stato un salto di qualità nel corso degli ultimi anni, c'è un nuovo terminal che è il Vado Gateway, relativamente nuovo, che è il Vado Gateway, che ha fatto davvero qualcosa di importante, è il più recente terminal italiano, e si vede anche nell'organizzazione del lavoro, ha dato lavoro di qualità. È quello uno degli ambiti in cui, diciamo, la provincia di Savona deve lavorare per svilupparsi ulteriormente, e fino a che punto è possibile mantenere anche un equilibrio con gli interessi

0: di una popolazione locale che spesso si è lamentata di una eccessiva ingerenza del porto nelle attività umane.
1: Ma credo che l'apparente conflitto tra porto e comunità savonese sia stato superato, non senza fatica, quando una visione condivisa a livello locale, ma soprattutto portata avanti con forza e capacità dall'ingegner Canavese, quando abbiamo pensato di sostituire una parte del Porto Vecchio con l'insediamento crociere e a Vado di realizzare la nuova piattaforma.
0: Certo.
1: Ecco, oggi Savona è uno dei porti più moderni e credo più efficienti del nostro paese. Lavoro che va fatto è di potenziare e realizzare collegamenti infrastrutturali sia ferroviari che stradali adeguati. Su questo si gioca il futuro del porto, che continua a essere un riferimento importantissimo.
0: E poi chiudiamo con la parte che a me personalmente, per una vocazione mia, piace di più, ed è quella culturale. E un po' mi dispiace, devo dire la verità, che non so, magari dentro Savona è tutto chiaro a tutti, però fuori Savona secondo me non è così chiaro che Savona è la città dei papi, che ha avuto due papi, Sisto IV e Giulio II, entrambi della famiglia della Rovere, e che è una famiglia importantissima savonese, di cui appunto si è citato prima il palazzo. E se noi abbiamo a Roma, in Vaticano, una Cappella Sistina, lo dobbiamo al fatto che Sisto era Sisto IV, mentre Giulio II ha avviato i lavori in onore di Sisto IV e ha chiamato, è stato mecenate di grandissimi artisti, che sono quelli che poi l'hanno affrescata, quella Cappella Sistina. E allora le chiedo, se Savona non deve fare di più, cioè deve in qualche misura fare anche un po' di autocritica su questo aspetto. Lei è anche presidente del Museo della Ceramica, altro punto forte della provincia di Savona. Perché finora non si è riusciti davvero a valorizzare Savona come città della cultura a 360 gradi?
1: Ma noi in questi ultimi anni stiamo investendo molto come fondazione nella cultura, è il nostro primo settore di intervento. Per noi la cultura non è solo turismo e tempo libero, ma è anche affermazione di identità, è anche linguaggio condiviso, è anche motore di innovazione, è anche fattore di prevenzione e cura del disagio sociale. E quindi la cultura in questo momento per noi è l'architrave attorno alla quale costruire uno sviluppo anche economico, ma soprattutto sociale. I nostri papi, credo che la famiglia della Rovere ha altri due papi, credo che solo i Medici ne abbiano fatti due.
0: Peraltro più controversi.
1: Sì, più
0: almeno
1: controversi.
0: Uno.
1: Ecco, e allora proprio il recupero del Palazzo della Rovere sarà un'occasione per affermare il fatto che i della Rovere sono di Savona. Molti pensano che siano di Urbino, che siano di altre parti, ma lì erano parenti di seconda generazione. Esatto. E questo è un motivo di orgoglio, ma deve essere soprattutto un'occasione per riaffermare il valore della cultura come fattore principale dello sviluppo, interpretando la cultura come dicevo prima, ma soprattutto lavorando anche con il Museo della Ceramica per offrire infrastrutture culturali che dialogano con la realtà.
0: Già.
1: E dialogare con la realtà vuol dire far comprendere a tutti l'importanza della bellezza, l'importanza dell'intuizione, l'importanza dell'originalità, l'importanza della visione che è assolutamente indispensabile per affrontare momenti in cui ci sono sfide generazionali straordinarie. Noi abbiamo quella demografica, che è la prima,
0: certo,
1: dalla quale dipendono poi tutta una serie di aspetti, come la valorizzazione dei giovani soprattutto. Allora lì è chiaro che la cultura è un elemento di guida rispetto alla quale noi possiamo trovare risposte a problemi apparentemente irrisolvibili.
0: Non c'è dubbio, grazie Luciano Pasquale. Poi ricordiamoci anche, ma questo Luciano Pasquale l'ha scoperto quando aveva 32 anni, che a Savona avete la spiaggia in città, che è una cosa che è molto invidiata da altre città analoghe. Io sono originario della Spezia, noi non ce l'abbiamo la spiaggia in città. nuotata, per esempio, no? Quindi avete un rapporto con il mare già molto...
1: Sì,
0: magari non sarà il posto più bello dove fare il bagno, però insomma...
1: Beh, tanto l'acqua è pulita, sono le bandiere blu anche in città, quindi va bene, c'è un rapporto molto stretto. Noi abbiamo il mare in città,

0: città per andare a fare il bagno, nuotare,
1: anche in pausa pranzo, su quelle cose, pranzo, quelle libertà, sì, quelle cose, quei lussi
0: da paese, quasi, esatto, che sono una, esatto, stavo diventando una chicca, no, certo, rispetto ad altre realtà, e abbiamo le navi da crociere che entrano dentro la città.
1: Già. Quindi, che si vedono tra l'altro dalla torretta, insomma, c'è questa immagine, no, di questi palazzi galleggianti.
0: Il rapporto col mare è un abbraccio straordinario.
1: Poi c'è l'area del vostro porto, diciamo così, che è anche molto, molto carina e piena di vita, insomma, si è molto modernizzata, credo, anche Savona. Ma devo assolutamente chiudere, anche se continuerei a lungo con Luciano Pasquale. Grazie di essere stato con noi, naturalmente. Viva la città di Savona e complimenti per la sua straordinaria carriera, cominciata da una famiglia di mezzadri e diventata invece oggettivamente molto, molto
0: quella
1: importante.
0: Che è diventata.
1: Grazie Luciano Pasquale.
0: Grazie a voi, grazie Primo Canale.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni 80, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni 80. Che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un, secondo me, un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io. Sì. Che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come l'io narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio,
0: che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse,
1: esatto, questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere, è una generazione che si è confrontata con il vuoto. Non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti
1: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni 80 o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa. Però c'è un ritorno all'impegno, alla necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche. Poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni 80 si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente perché sì. Uno la pensava in un modo, l'altro...
0: O gambizzati.
1: Esatto. E quindi c'era... La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno perché era visto come qualcosa di divisivo e che

0: stava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca,
1: È
0: ecco.
1: quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
0: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, c'è cioè chi non lo trova mai, però
1: Certo.
0: a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa.
0: Ma penso
1: Senti,
0: sì.
1: un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono. Ma allora. L'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari, dal
1: Sei
0: Golfo.
1: chiavarese.
0: Sono chiavarese, e tanto è vero che ho lunaio de Chava e sulla mia scrivania ogni
1: Sì.
0: anno rinnovo questa mia.
1: Tradizione.
0: Esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere al di là
1: Certo.
0: della penisola. Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola
1: Ecco.
0: perché è il Golfo del Tiguglio,
1: Ecco, in
0: però
1: modo è qua, si svolge qua.
0: esatto, e come città di riferimento c'è Genova con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente, così. Sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Beh, poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arca Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì ancora l'anticiclone subtropicale sarà il dominatore incontrastato di tutta l'Europa centro-occidentale, dunque porterà un'altra giornata di sole e clima caldo anche in Liguria, con temperature davvero tipicamente estive, sia nei valori minimi che le massime. Ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Vediamo i dettagli partendo dall'Imperiese, dall'estremo ponente, con una giornata ben soleggiata. Qualche addensamento al pomeriggio potrà formarsi sulle Alpi Liguri, specie sui crinali, ma senza particolari conseguenze. Vedete le temperature molto elevate per il periodo, che sulla costa potranno essere leggermente inferiori per la presenza delle brezze marine. Vediamo la situazione a Savona, anche qui giornata stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate, soprattutto sulle zone interne, potranno superare agevolmente i 30 gradi al pomeriggio. Anche sulla provincia di Genova la giornata sarà caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento possibile al pomeriggio sull'Appennino, sulle aree, sulle vette montuose più elevate, ma senza particolari conseguenze, con temperature che sulla costa saranno intorno ai 27-28 gradi, così come sul Tiguglio, con questa bellissima giornata estiva caratterizzata da ventilazione debole, mare poco mosso e temperature, vedete, intorno ai 27-29 gradi su gran parte delle zone costiere. Infine sullo Spezzino, altra anche qui giornata ben soleggiata, con poche novità dal punto di vista delle temperature, che rimangono pienamente estive. Nella giornata di martedì avremo ancora condizioni anticicloniche su tutta l'Italia e anche in Liguria, con sole su tutta la regione e temperature pressoché stazionarie. Con queste

0: Buonasera, bentrovati a Porti e Città, il nostro magazine settimanale dedicato all'economia del mare. Cominciamo con la questione annosa dei fumi delle navi in porto. I comitati dei cittadini di San Teodoro lanciano l'allarme sui tempi dell'elettrificazione delle banchine. L'autorità portuale risponde: appena uscito il decreto dei bandi di gara. Ci stiamo lavorando, dicono, è molto complesso.
1: I comitati di cittadini che battagliano da anni contro i fumi delle navi in porto lanciano un allarme relativo al cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, che porterebbe a uno spegnimento dei motori per le navi ferme in porto, migliorando la qualità dell'aria.
2: Siamo preoccupati perché nel corso di un'iniziativa che c'è stata a Pra lunedì scorso, dall'autorità portuale di sistema è venuta fuori l'indicazione che l'elettrificazione delle banchine sarà completata a giugno, ma sarà in funzione dalla fine del 2027. Questo è un ritardo gravissimo, per noi inaccettabile. L'elettrificazione delle banchine avrebbe già dovuto essere completata nel 2024, siamo già in ritardo, questo ulteriore ritardo però è inaccettabile.
1: Proprio ieri è uscito il decreto ministeriale numero 10/2026 sul cold ironing, che regola la gestione del servizio, il trasferimento dei benefici economici e il loro monitoraggio. Nessuno ha parlato di uno slittamento a fine 2027, spiega a Primo Canale l'autorità di sistema portuale. Si stava lavorando per mettere a gara la distribuzione di energia. Il decreto ha stabilito questo percorso. La gara è molto complessa, comporta delicatezze in termini giuridici e tecnici. Non ce ne sono mai state di simili in passato. Ma noi già prima che uscisse avevamo iniziato a lavorarci, ma ci sono tempi tecnici. Inoltre bisogna considerare che il decreto stabilisce 16 ambiti, tanti quanti sono le autorità di sistema portuale, ma per quanto riguarda noi bisogna considerare il porto di San Pier d'Arena, quello di Pra, quello di Savona e quello di Vado. Quindi un conto è la fine dei lavori a giugno di quest'anno, un conto quando saranno pronti i bandi di gara.
0: Non vogliamo una quarta nave nel porto di Pra, lo dicono i comitati del Ponente dopo le parole del presidente Paroli qui a Terrazza Incontra. Sentiamo.
3: Io mi trovo a Pra per parlare della possibile espansione del porto di PSA, del terminal di PSA. Avete sentito le dichiarazioni del presidente del porto di Genova Savona, Matteo Paroli, durante Terrazza Incontra del 4 maggio. Lui, nel nostro mega LED wall, ha indicato con la mano quella che potrebbe essere l'espansione del terminal contemplata in un piano regolatore portuale che si sta disegnando proprio in questi mesi. Paroli ha detto già nel piano regolatore portuale del 2001 era previsto un ampliamento fino al Rio San Giuliano, non è necessario farlo così ampio, ma qualche centinaio di metri in più rispetto a dove arriva oggi il terminal per consentire l'attracco di una quarta nave. Oggi possono attraccare in contemporanea tre navi. Siamo qua per raccogliere le reazioni del coordinamento dei comitati del Ponente. Giuseppina, cosa ne pensa?
4: Allora, io ne penso in primis che quello che ha detto Paroli in riferimento alle poche parole che avevo detto nell'intervista, cioè che noi non ne soffriremo perché non ce ne accorgeremo neanche, è quasi impossibile. Bisognerebbe che lui avesse la bacchetta magica, perché anche soltanto che quelli che lui chiama pochi metri avrebbero delle conseguenze enormi. Allora, qua siamo a Palmaro, quei pochi metri farebbero sì che la gente di Palmaro dalle case neanche lo vede più il mare si distanzierebbe ancora di più, ci sarebbe ancora cemento, porto al posto di quello che è un piccolo specchio di mare, e in più ci sarebbe una quarta nave. E una quarta nave porterebbe un disagio enorme, perché il disagio c'è già adesso con le navi che ci sono per quanto riguarda i fumi, per quanto riguarda i rumori.
0: La crisi dello stretto di Hormuz, che da oltre due mesi ha bloccato, seppur in parte, il traffico marittimo nel Golfo Persico, comincia a produrre effetti concreti anche sull'economia reale, sulle filiere alimentari globali. E il prossimo aumento potrebbe essere quello della tazzina del caffè.
5: Effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate, in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cherosene è quello di cui

più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire che l'anno prossimo, nel giro di

0: fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo finale del prodotto. Ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz. Noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge. Abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni. Però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotto per tenere stabile un prezzo che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100.
1: Ma la questione, diciamo, di Hormuz, i problemi correlati, sono soltanto un enorme problema o possono anche essere un'opportunità?
2: Può diventare l'Italia un punto strategico e avvalersi di questa situazione per diventare una piattaforma strategica per la gestione dell'energia in Europa? E se ci diamo una risposta affermativa a questa domanda, dobbiamo lavorare in tal senso perché ciò avvenga.
3: Ecco, come lavorare?
2: Noi abbiamo la fortuna di essere appunto al centro di questo mar Mediterraneo e avere dei porti importanti che diventano l'approdo naturale delle merci, lo stoccaggio anche dei prodotti energetici, ma siamo anche centrali in quello che è lo smistamento di tutti i flussi logistici che determinano lo spostamento dell'energia. Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi siamo veloci, siamo in grado di accedere direttamente ai flussi internazionali della logistica, lavorando su digitalizzazione, dematerializzazione documentali, leggi in sinergia con quelle che sono le cabine di regia ministeriali che prevedono che il paese possa attuare scelte strategiche, l'Italia può diventare un hub di smistamento verso l'Europa.
3: E Genova
2: ha maggiore possibilità di connessione con il nord Italia attraverso le infrastrutture come il Terzo Valico, che prima o poi vedrà la luce. Abbiamo una zona logistica semplificata alle spalle della città, che vuol dire poter attrarre più investimenti per le attività che si occupano di logistica. Dobbiamo far sistema perché queste opportunità vengano colte e sfruttate e il nostro porto diventi amplificatore del sistema industriale italiano.
1: Novità a Genova per l'aeroporto Cristoforo Colombo, che si dota infatti di nuovi desk per il check-in, di fatto ampliando l'offerta e quindi auspicabilmente riducendo le code agli imbarchi, soprattutto ora che arriva il periodo estivo. Abbiamo incontrato il presidente, o meglio il direttore generale dell'aeroporto di Genova, che ci ha spiegato questo e le prossime mosse.
4: Inauguriamo i primi 9 check-in dei nuovi 20 check-in che si troveranno nella nuova area che stiamo ristrutturando della vecchia aerostazione. Questo è un ulteriore step nel processo di completa ristrutturazione della vecchia aerostazione, che completerà il piano di investimenti che avevamo iniziato con l'allargamento dell'aeroporto e quindi con il raddoppio di fatto della capacità aeroportuale, che sarà di più di 3,5 milioni di passeggeri trasportati, transitabili nel nostro aeroporto. Prossimo passaggio, altri 10 check-in e a fine estate l'apertura della nuova sala VIP, che sarà in area sterile, con accessoriata non soltanto di tutti le tecnologie più moderne, ma avrà anche una splendida terrazza panoramica e sarà in qualche modo un unicum nel panorama dell'industria del trasporto aereo.
1: La nautica mondiale rallenta, ma l'Italia continua a crescere. Tra i fattori decisivi anche il ruolo strategico del nostro salone nautico come piattaforma internazionale per il settore. Se ne è parlato alla Borsa di Milano, alla presentazione dello studio che è stato realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica.
5: Genova non è semplicemente un mercatino delle barche. Genova è la vetrina di un sistema, della più grande industria nautica al mondo, che si mostra al mondo.
6: C'è anche il ruolo del Salone Nautico di Genova tra le ragioni strategiche che spingono il mercato nazionale della nautica da diporto. In un mondo complesso, con i numeri globali in decrescita, la nautica italiana continua a far registrare il segno più. Lo certificano i dati dello studio effettuato da Deloitte per Confindustria Nautica, presentati alla Borsa di Milano.
5: Con un mercato globale nautico di meno 2,1%, noi siamo a più 1,3%.

0: che sembra tanto poco, ma confrontato almeno 2,1 è tantissimo. Dipende un po' da tutto il settore, abbiamo anche un comparto accessoristico e componentistica che è fortissimo, che permette agli stessi superyacht di poter essere quello che sono, ma chiaramente il comparto dei superyacht è il nostro fiore all'occhiello e ci permette di poter tenere ed essere resilienti sui numeri e sulle quantità.
1: Dall'analisi dei dati che abbiamo esaminato oggi si comprende come sia sempre più forte il legame tra l'industria e i servizi, marina, quindi come sia importante rafforzare anche tutta la componente che va al di là della produzione industriale. E quindi la legge valorizzazione risorsa mare supporta la nostra filiera della nautica in questa direzione. È il quarto anno di collaborazione con Borsa Italiana proprio per avvicinare sempre di più le nostre aziende al mercato dei capitali, mercato dei capitali che noi consideriamo centrale per il sostegno di progetti di sviluppo sia nazionali che internazionali, anche delle aziende del settore nautico, non soltanto delle grandi aziende ma anche delle PMI, assolutamente centrale, e per rafforzare anche la loro patrimonializzazione. È un percorso che abbiamo avviato 4 anni fa e che devo dire che ad ogni incontro, ad ogni momento di incontro, dopo 15 giorni abbiamo avuto una nuova quotazione in borsa di aziende nautiche, quindi questo percorso è assolutamente utile per far familiarizzare le aziende di settore con tutte queste opportunità di sviluppo.
2: Adesso passiamo ad altra blue economy legata però alla Spezia, con 3 giorni che si sono conclusi questa settimana, la nautica ancora una volta chiede spazi per continuare a crescere. Emanuela Cavallo.
3: 26% della produzione mondiale di mega yacht e giga yacht avviene nel nostro golfo. 16.000 occupati, numerose imprese, tante quotate in borsa. Essere leader vuol dire però anche fare progetti per rafforzare il sistema produttivo innovativo della nautica dell'alto di gamma. Abbiamo fatto un progetto che collega loro con il nostro polo universitario. Circa 400 fanno design, si sfornano i migliori designer in assoluto sul mercato.
4: Sino adesso ha molto lavorato il diporto, hanno lavorato anche le crociere molto per quanto riguarda il design. Ci aspettiamo che il design vada anche sui traghetti, prima o poi arriverà anche sulle navi mercantili.
5: Addirittura il 49% dell'export nautico italiano, per cui l'Italia è paese leader al mondo, origina dal nostro territorio. Questo dà l'idea della dimensione che questa industria ha raggiunto.
6: Il miglio blu è stata un'invenzione eccezionale anche di marketing territoriale, che ha coniugato il Golfo dei Poeti con la dinamicità di un settore, quello della blue economy, e qua lo spezzino si può produrre, fare yachting e quindi fare anche turismo nautico e godere anche di una bellezza incredibile del nostro territorio, del Parco delle Cinque Terre, ma non solo, anche di tutti i comuni costieri.
7: Quella che adesso si chiama miglio blu è che, se ricordiamo, 30-40 anni fa era una zona popolata da cantieri, che erano cantieri in parte di costruzione ma in larga parte di demolizione, una riconversione urbanistica, industriale ed un polo di eccellenza che oggi affianca e supera Viareggio in una leadership mondiale in un settore che è ad alto valore aggiunto.
2: Come sempre vi ricordo che sul nostro sito primocanale.it trovate il servizio Port View, che vi consente di vedere in tempo reale ciò che accade nel bacino del porto storico di Genova, davvero molto affascinante, peraltro con tante possibilità di personalizzazione, di visualizzare timelapse, di vedere delle date diverse rispetto a quella attuale, insomma è tutto davvero molto interessante, lo trovate sul nostro sito primocanale.it. Il nostro appuntamento con Porti e Città torna invece la prossima settimana. Buona serata.

Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21, il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!

Settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta alle Maldive. L'esame di tutti e cinque i sub italiani sono all'obitorio di Gallarate. Domani si procederà con le autopsie. Elezioni comunali in Liguria, cresce l'affluenza. Seggi chiusi questa sera alle 23, mentre domani aperti dalle 7 alle 15. È la storia di una famiglia di Via del Campasso a Genova che a distanza di tanti anni non ha ancora ricevuto gli indennizi. Quella tra sabato e domenica è stata la prima notte tropicale del 2026, oggi spiagge prese d'assalto un po' ovunque.

0: Buonasera e bentrovati a edizione di domenica di Primo Giornale. Dopo il ritorno in Italia delle quattro salme dei sub morti nella drammatica immersione alle Maldive, si prospetta una settimana importante per le indagini avviate dalla Procura di Roma, che serviranno a ricostruire che cosa sia accaduto nella grotta. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: Una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavù alle Maldive, nella grotta degli Squali. Le salme di tutti e cinque i sub italiani morti sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame autoptico avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, capobarca di 44 anni e primo tra i sommozzatori scomparsi a essere recuperato. Benedetti, che aveva esperienza decennale, è stato trovato all'ingresso della grotta, mentre gli altri quattro corpi sono stati recuperati in un anfratto chiuso, mai mappato. Intanto a Genova la squadra mobile sta analizzando le telecamere che i cinque avevano addosso durante le immersioni. Non è stato però accantonato il tema dei brevetti, con un'attenzione particolare alla differenza tra full cave e cave.
2: La speleologia subacquea, a differenza della subacquea, sono metodologia, tecniche, attrezzature, equipaggiamenti completamente differenti dalla subacquea. Hanno in comune solo esclusivamente una materia, l'acqua. Gli unici due brevetti per fare l'unica formazione è il cave e il full cave. Sono dei brevetti tecnici che abilitano il subacqueo a fare immersioni in grotta con medie e lunghe penetrazioni. Invece nel ricreativo esiste un brevetto che ti abilita ad assaggiare, mi permetta questo termine, ad assaggiare quella che è la grotta, ok? E si chiama il cavern.
0: Carlo Nike Bianchi, il mentore di Monica Montefalcone, è stato il primo a fare un rilevamento scientifico nella grotta in cui proprio la sua allieva, 24 anni dopo, ha perso la vita. Sentiamo.
3: Sapevo onestamente che Monica volesse tornarci, evidentemente sono passati da quelle parti e avrà detto: ma sì, vado a vederla anch'io, e cosa devo dirle? Non lo sapevo davvero.
4: Un rapporto scientifico profondo, quello tra il professor Carlo Nike Bianchi e la sua allieva Monica Montefalcone,

0: tragicamente interrotto nella stessa grotta che Bianchi aveva esplorato 24 anni prima. Maestro e allieva, uniti dalla passione per il mare, lui l'aveva avviata alle ricerche sulle barriere coralline tropicali. Lei aveva proseguito e portato avanti per anni le sue serie storiche alle Maldive. Un'eredità di dati prezioso sullo stato di salute dei coralli che Monica stava ancora arricchendo. Un legame di stima e affetto che oggi lascia un vuoto enorme nella comunità scientifica italiana, ma con un'eredità di studi inestimabili.
1: Che permettetemi di dire, per me è il più gigante dei giganti, perché è stato mio maestro a partire veramente dal dottorato e continua a essere il mio riferimento scientifico. Carlo Niche Bianchi, Tridente d'Oro del 2011, tra le tantissime cose che il professor Bianchi ha sviluppato, ha avuto l'intuizione di iniziare l'esplorazione delle scogliere coralline tropicali, di iniziare quindi una serie di dati che ho portato avanti nel tempo e che ancora oggi noi continuiamo a ripercorrere anno dopo anno.
2: E veniamo alla politica. Cresce l'affluenza in Liguria nei comuni al voto. Domani dalle 15 il Primo Canale sarà in diretta per l'esito delle votazioni e le prime interviste ai sindaci. Sentiamo.
3: Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15 nei 18 comuni liguri chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. 10 comuni coinvolti nel territorio della città metropolitana di Genova, 5 nell'Imperiese, 2 nello Spezzino e 1 nel Savonese. Nessun comune supera i 15.000 abitanti, quindi non è previsto il ballottaggio. A caratterizzare questa tornata elettorale è soprattutto la forte presenza di liste civiche. In molti casi si tratta di realtà non ufficialmente collegate ai partiti, anche se tra i candidati sindaco e aspiranti consiglieri non mancano legami più o meno diretti con il mondo della politica. Con la chiusura della campagna elettorale si è chiuso anche Live on the Road Comuni al Voto, il format di Primo Canale che nelle ultime settimane ha raccontato l'avvicinamento alle elezioni attraversando tutta la Liguria. Da Ponente a Levante, passando per i borghi dell'entroterra, il viaggio ha permesso di conoscere i candidati e le principali sfide dei territori coinvolti. L'appuntamento ora è per lunedì pomeriggio. Dalle 15, Primo Canale seguirà in diretta lo spoglio delle schede per raccontare l'andamento del voto e conoscere i nomi dei 18 nuovi sindaci liguri.
2: E domani quindi l'esito delle votazioni a partire dalle ore 15 in diretta su Primo Canale, mentre sempre su Primo Canale martedì sarà una giornata monotematica dedicata al primo anno di Silvia Salis alla guida di Genova, e allora inizieremo al mattino alle 8 con tanti collegamenti in giro per la città e nel corso della giornata anche sondaggi, interviste e approfondimenti per raccontare come è cambiata Genova nei primi 12 mesi della nuova amministrazione. I sondaggi saranno svelati a partire dalle ore 13 proprio con una diretta dai nostri studi. La giornata si concluderà poi alle 21 con una grande trasmissione politica in diretta dedicata proprio al bilancio del primo anno di mandato di Silvia Salis. E allora adesso vi raccontiamo la storia di una famiglia che alla vigilia della data della sentenza per il crollo delle Morandi è sfollata per tanti anni e a distanza proprio di anni non ha mai ricevuto indennizzi. Sentiamo perché.
4: A qualche giorno di distanza dal crollo, una mattina si sono svegliati con il soffitto della camera da letto che gli stava crollando sulla testa, quindi questo cedimento strutturale è poi è stato verificato che era attribuibile al crollo del ponte, e quindi sono stati evacuati immediatamente. Hanno avuto appunto queste sistemazioni provvisorie anche molto lontane da dove abitavano in origine, e avendo dei bambini piccoli che dovevano andare a scuola hanno dovuto affrontare questi periodi lunghi con traversate quotidiane della città per andare a portare i figli a scuola e riprendere i figli da scuola, e insomma anche attualmente questa è assolutamente una ferita indelebile. Avevano avuto la certificazione dello stato di sfollato, forse non rientrando proprio anagraficamente tra i residenti di Via Porro, non sono stati indennizzati in nessuna misura. Io non mi posso dimenticare assolutamente il periodo in cui avevo

0: un contatto quotidiano con i nuclei familiari degli sfollati. Era il racconto di persone che avevano dovuto poi ritornare in casa a recuperare gli oggetti personali in questi ingressi contingentati e sorvegliate dai vigili del fuoco.
1: E da domani tornano i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute e Genova, proprio in questi giorni, al centro di un aumento delle temperature tra le città monitorate. Intanto nel weekend le temperature hanno raggiunto i 30 gradi con le spiagge di tutta la Liguria, anche Genova naturalmente, prese d'assalto.
2: Un inizio d'estate largamente anticipato non solo nelle ore diurne con 30 gradi sia sulle coste sia nell'entroterra, ma anche nella notte. Quella tra sabato 23 e domenica 24 maggio è stata la prima notte tropicale del 2026, ovvero quell'intervallo di ore notturne in cui le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi. È successo la notte scorsa a Genova, alla Spezia, a Savona e a Imperia, sul mare, ma anche nei paesi all'interno. Temperature tra i 20 e i 22 gradi quasi ovunque e anche dove solitamente la notte il termometro scende abbondantemente, quella appena passata non l'ha visto mai raggiungere valori sotto i 12 gradi. E di domenica mattina sembra davvero piena stagione: asciugamani colorati sulla sabbia, bambini che giocano in acqua, gelati, aperitivi sui chioschi. Le spiagge di Boccadasse, Sturla, Quinto e Nervi sono letteralmente prese d'assalto fin dal mattino. Chi non ha trovato posto ha optato per scogli e scogliere. Un via vai di scooter e moto che ha reso le strade del Levante un unico serpentone rumoroso. Molti hanno tirato fuori già il costume, anche se da giovedì la rotta potrebbe cambiare. Dal 28 maggio, infatti, inizierà un braccio di ferro tra l'anticiclone e una sacca di aria più fredda situata sull'Europa nord-orientale. Questo scontro potrebbe riportare instabilità sulla penisola con nubi e probabili piogge, specialmente sulle zone interne lungo la dorsale appenninica tra giovedì e venerdì.
1: Un tessuto economico che regge, produce utili e continua a rappresentare delle colonne portanti della Liguria, ma dietro i numeri positivi emergono anche fragilità strutturali. È il quadro che emerge da Liguria in bilancio, lo studio realizzato dal Dipartimento di Economia con il supporto della Camera di Commercio. Sentiamo. Un tessuto economico che regge, produce utili e continua a rappresentare una delle colonne portanti della Liguria, ma dietro i numeri positivi emergono anche fragilità strutturali, imprese troppo piccole, difficoltà a innovare e una crescita che resta ancora lenta. È il quadro che emerge da Liguria in bilancio, lo studio realizzato dal Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Genova con il supporto della Camera di Commercio, che ha analizzato lo stato di salute delle aziende liguri, tra i punti di forza e criticità ancora aperte.
3: Il quadro complessivo, perché stiamo parlando di 15.000 imprese, dominato ovviamente dalla microimpresa, quindi sotto 2 milioni di fatturato, però come vedete dai numeri è importante. Tre quarti delle imprese chiudono in utile e poi di queste imprese qua si sottolinea anche la crescita di fatturato, perché dal 22 al 24 in parte vuoi per l'effetto PNRR, però c'è stata una crescita del 18% del fatturato nell'arco dei 2 anni. Abbiamo anche considerato le start-up che rappresentano una realtà interessante, però non sono loro a spiegare i numeri della regione. Anzi, molte di queste, per un motivo o per un altro, cessano l'attività dopo pochi anni dalla loro costituzione e chi traina invece sono le imprese storiche, dove magari c'è un problema semmai di ricambio generazionale per queste imprese, dove i figli dovranno subentrare ai genitori. E sono loro che spiegano i numeri. Si vede anche da questi numeri come sono le imprese di dimensioni maggiori quelle che ottengono risultati in termini di redditività più alti, più elevati.
1: Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di domenica.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì ancora l'anticiclone subtropicale sarà il dominatore incontrastato di tutta l'Europa centro-occidentale, dunque porterà un'altra giornata di sole e clima caldo.

0: anche in Liguria, con temperature davvero tipicamente estive, sia nei valori minimi che le massime. Ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Vediamo i dettagli partendo dall'Imperiese, dall'estremo ponente, con una giornata ben soleggiata. Qualche addensamento al pomeriggio potrà formarsi sulle Alpi Liguri, specie sui crinali, ma senza particolari conseguenze. Vedete le temperature molto elevate per il periodo, che sulla costa potranno essere leggermente inferiori per la presenza delle brezze marine. Vediamo la situazione a Savona, anche qui giornata stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate, soprattutto sulle zone interne, potranno superare agevolmente i 30 gradi al pomeriggio. Anche sulla provincia di Genova la giornata sarà caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento possibile al pomeriggio sull'Appennino, sulle aree, sulle vette montuose più elevate, ma senza particolari conseguenze, con temperature che sulla costa saranno intorno ai 27-28 gradi, così come sul Tiguglio, con questa bellissima giornata estiva caratterizzata da ventilazione debole, mare poco mosso e temperature, vedete, intorno ai 27-29 gradi su gran parte delle zone costiere. Infine, sullo Spezzino, altra anche qui giornata ben soleggiata, con poche novità dal punto di vista delle temperature, che rimangono pienamente estive. Nella giornata di martedì avremo ancora condizioni anticicloniche su tutta l'Italia e anche in Liguria, con sole su tutta la regione e temperature pressoché stazionarie. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
7: Benvenuto Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova.
8: Buon pomeriggio.
7: Allora, insomma, una giornata importante quella di oggi, perché da qualche anno, dal 2013 se non erro, Confcommercio una giornata all'anno la dedica alla legalità, la dedica soprattutto a fare un focus su quello che è la situazione sul territorio. C'è stato un incontro questa mattina in prefettura e poi c'è stato anche un focus a livello del nord-ovest. Intanto qual è la fotografia del momento?
8: Sì, stamattina abbiamo avuto un incontro alla Confcommercio, come appunto accade da molti anni, per sensibilizzare sul tema della legalità in tutte le sue sfaccettature. Questa mattina si è appunto tenuta alla Confcommercio la presenza del prefetto e delle forze dell'ordine, vi era in collegamento anche l'assessore Viscogliosi, e abbiamo fatto un focus su tutte le problematiche che le imprese del terziario vivono legate a questo problema.

0: problema. Lo studio presentato a livello nazionale dà un po' una fotografia di tutte le varie attività illegali che ci sono a danno delle imprese italiane. La nostra è una regione molto terziarizzata che subisce purtroppo danni dall'illegalità, sia in termini di sicurezza reale percepita, dalla mancanza di sicurezza reale percepita, perché le nostre imprese hanno difficoltà ad avere la clientela in alcune zone magari della città che non sono particolarmente frequentati dalla clientela proprio a causa della sicurezza mancante, reale percepita, e poi naturalmente tutto il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo, che è concorrenza sleale alle imprese che invece seguono le normative, investono e si tengono in regola.
1: Quando si parla di problematiche anche legate alla malavita, il riferimento, tanto per essere chiari, su Genova soprattutto, anche se poi il focus era sul nord-ovest, oggi avete l'incontro naturalmente nel capoluogo, però poi c'è stata questa fotografia con questo studio che ha rilevato un po' tutti i dati del 2025, in riferimento naturalmente al 2024. Su Genova è solo il centro storico, il tanto bello, tanto affascinante, tanto anche recuperato, per carità, però è sempre solo centro storico la zona della città più problematica, o ce ne sono altre?
0: No, ci sono anche altre zone, penso a San Pier d'Arena, ma penso anche purtroppo al centro ottocentesco, che forse ormai da un paio d'anni vive per la prima volta un problema di sicurezza abbastanza grave, perché abbiamo avuto nell'ambito del commercio molte spaccate notturne, molte rapine, che non accadeva veramente da anni. E quindi abbiamo cercato di sensibilizzare le forze dell'ordine e le istituzioni anche su questo. Devo dire che non lo facciamo solo una volta all'anno, noi abbiamo un tavolo tecnico con la prefettura che si riunisce spesso per fare il punto, e abbiamo rapporti con tutte le forze dell'ordine veramente quotidiane anche per le vie brevi. Però a volte sembra veramente di svuotare il mare con un cucchiaino, sembra un po' il mito di Sisifo che portava in cima a una montagna un masso per poi vederselo rirotolare giù.
1: Senta, tra le varie slide che sono state presentate in questo studio sul nord-ovest, una è riferita alla percezione della sicurezza, ovviamente riferita ai dati del 2025, primi mesi, scusate, del 2025 riferiti al 2024, ma eccola qua. Cosa emerge da questa slide?
0: Ma sostanzialmente emerge che vi è sempre un peggioramento della sicurezza percepita, e questo è grave, perché ovviamente la sicurezza reale è quella più importante ai fini, come dire, pratici e concreti del non avere, di non avere un danno dalla mancanza di sicurezza, ma dall'altra parte la mancanza di sicurezza percepita genera un danno alle imprese, perché le persone non si muovono, per cui bisogna lavorare anche su questo, e non bisogna lavorare solo attraverso gli strumenti repressivi, pur validi, e abbiamo sempre bisogno di più professionisti che se ne occupino, per cui bene l'arrivo di nuove unità di polizia da Roma. Però quello che è importante per noi è un approccio olistico al problema, perché solo se ci sono attività volte al miglioramento in ambito sociale, al miglioramento normativo, perché ci sono delle situazioni in cui la norma genera dei paradossi, per cui magari, non lo so, uno spacciatore condannato non può essere espulso perché ha l'obbligo di firma, ne dico una, è venuta fuori uno di quei comitati di controllo. Insomma, bisogna cercare di agire su tutto, urbana, cosa di cui la Confcommercio di Genova, grazie al mio predecessore Paolo Done, è abbastanza esperta, perché solo andando a recuperare pezzi della città, penso a il distretto del design, penso a Sarzano, penso a zone della città recuperate grazie all'intervento dell'università, grazie all'intervento di distretti commerciali, si riesce a migliorare la situazione anche della sicurezza.
1: Senta, San Donato, San Vincenzo, che obiettivi ci sono per queste due realtà?
0: Due bei progetti. Uno, potrei dire che vorremmo che fiorisse presto,
1: San Vincenzo,
0: perché quello di San Vincenzo prevede anche la piantumazione di alcuni ciliegi, quindi potremo poi fare come in Giappone, avere una piccola fioritura di ciliegi anche noi. E mentre a San Donato una riqualificazione integrale con l'implementazione di illuminazione e anche di strutture per l'assorbimento acustico, in maniera tale da far sì che i residenti siano più contenti di stare in quella zona, dato che purtroppo sappiamo che ci sono problemi di schiamazzi legati alla movida. È una zona, quella di San Donato, che patisce ancora la presenza di alcune ciupiterie che vengono

0: vendono l'alcol a poco prezzo e non fanno un bel lavoro sul territorio. Purtroppo bisogna spingere affinché vincano invece i locali che non fanno razzia del territorio ma portano un valore aggiunto, e questo è molto difficoltoso senza una riqualificazione urbana. Per cui noi siamo riusciti a far finanziare, grazie al bando CIV, queste due progettualità. Ora siamo a chiedere al comune di poter dar seguito a queste due progettualità realizzandole. Diciamo che noi proponiamo sempre cose fattibili, quindi non libri dei sogni non realizzabili. Queste sono due cose anche abbastanza low cost.
1: Senta, ha toccato proprio un tema che ci sta molto a cuore, abbiamo parlato e dibattuto anche nei giorni scorsi, e riferisco naturalmente al, era successo qualche sera durante la settimana degli alpini, che insomma qualcuno, anche degli alpini stesso, è andato un po' fuori le righe anche in orari non proprio consoni, facendo arrabbiare parecchio molti abitanti del centro storico. È un tema questo che è venuto alla ribalta nei giorni scorsi, ma viene alla ribalta tutte le settimane, soprattutto ovviamente nei fine settimana. Come si concilia, la domanda del secolo, ovviamente se lei avesse la risposta probabilmente vincerebbe un Nobel da qualche parte, come si concilia il sonno degli abitanti con la voglia di vivere dei ragazzi?
0: Ma sicuramente bisogna spingere, diciamo, sulla buona educazione, per cui in orario di chiusura, per cui alle 3 alle 4 di notte, bisogna cercare di parlare con voce più bassa possibile. Devo dire che io abito nel centro storico e con gli alpini è capitato di sentire a tarda notte più la Valsugana che urla di risse, per cui, come dire, c'è stata anche una notte di è divertente, poi è durata solo 3 giorni. Insomma, quello che dobbiamo fare è intervenire sulla movida invece, quella che ritorna tutte le settimane, per far sì che sia sempre maggiormente educata. I modi ci sono, noi abbiamo spesso usato anche degli steward per far capire ai ragazzi che devono mantenere un volume della voce più basso e decoroso. Poi indubbiamente l'implementazione, come nel caso di San Donato, di velari ad assorbimento acustico, può aiutare molto in questo senso. Certo, abbiamo bisogno di dare anche ai ragazzi dell'opportunità di divertimento e di passare un po' di tempo all'aria aperta. Noi spingiamo per il bere responsabilmente, quindi non necessariamente bevendo tanto alcol, però bisogna cercare di contemperare la possibilità di offrire ai ragazzi degli ambienti accoglienti nella nostra città, dato che ne abbiamo molto bisogno di persone, nuove abitanti e persone che si possano stabilire qua, con una residenzialità accettabile.
1: Senta, la festa degli Albini ci ha anche restituito, se vogliamo, una città diversa, una città anche più pulita. Si è capito che volendo, e anche con uno sforzo economico, perché obiettivamente anche Amio ha avuto un'implementazione degli uomini, delle risorse e dei mezzi per questa settimana. Però si è capito che volendo si può fare qualcosa di più. Abbiamo visto una città pulita anche nel centro storico, abbiamo visto una città pulita anche nel centro, dove erano appena passate e sfilate migliaia e migliaia di persone, quasi in real time. Io ho visto personalmente anche nella giornata di sabato degli uomini dell'Amio che pulivano mentre la gente sporcava, proprio in tempo reale. È un sogno quello di arrivare a questo, però il pulito chiama pulito, quindi se si arrivasse, o almeno si provasse a fare uno scatto verso soprattutto una Genova in generale, perché rimane come è sempre stata una città piuttosto sporca, per chi arriva da fuori l'impatto solitamente che si ha non è di una città prettamente, insomma, delle migliori da questo punto di vista.
0: Sì, diciamo che
1: come tutte le città portuali, perché quando vai a Napoli, quando vai a Marsiglia, quando vai, insomma, sono città portuali che...
0: Ma veramente io francamente trovo, frequentandola anche molto, Roma molto più sporca di Genova, anche come manutenzioni peggiore rispetto a Genova, anche se
1: negli ultimi anni sia la peggiore, però Roma non è delle migliori, facciamo così.
0: È andata
1: Verona è diversa.
0: Verona è diversa, è anche una città più piccola. Durante gli Alpini si è visto, devo dire che Amio, quando ci sono degli eventi, agisce sempre bene e riesce a risistemare le cose in fretta. Il problema qual è? Il problema è mantenere la costanza, come diceva lei, durante la settimana, nella quotidianità. Secondo me anche lì bisogna agire su più fronti, cioè certo Amio deve impegnarsi nel suo lavoro
1: e noi anche.
0: Devo dire, però dobbiamo farlo anche noi tutti con uno sforzo di civismo, perché comunque, ahimè, bisognerebbe non arrivare alla repressione rispetto a lasciare, voi raccontate tutti i giorni di rifiuti ingombranti lasciati in giro per la città, o gente che butta per terra la cartaccia piuttosto che la sigaretta. Insomma, bisogna arrivare a un lavoro comune. Forse si potrebbe fare anche un po' di formazione civica un po' a tutti, ecco. Residenti, non residenti, turisti, è

0: extracomunitari tutti insieme per cercare di avere una città più pulita, perché lo sforzo deve essere comune. Come prima dicevo sulla sicurezza, non è solo la repressione, ma è anche cercare di andare verso un po' più di civismo.
1: Le faccio due domande velocissime, due risposte altrettanto veloci. La prima, Genova ha cambiato tanto negli ultimi anni, da quando non era troppi anni fa, quando c'erano le polemiche legate alla chiusura la domenica per i croceristi. Da quegli anni lì a oggi sembra passata un'eternità, ma obiettivamente molto è cambiato. Oggi, anche durante le giornate festive, insomma, Genova è una città aperta. La prima domanda è questa: quanto può ancora, che margine ha per essere ancora più accogliente?
0: Ma è proporzionale all'aumento del turismo che deve esserci. Ora facciamo comunque numeri che sono in questi 20 anni aumentati sempre, ma siamo ampiamente sotto i numeri che questa città dovrebbe fare. Bisogna continuare in questa direzione, anzi, come abbiamo già detto più volte negli ultimi anni, implementando nuovi attrattori, nuove vetrine, nuovi acquari.
1: Il mondo del commercio a Genova è un commercio in crisi, un commercio che resiste ma ce la fa, è un commercio che in tutta Italia, leggevo ancora poco tempo fa a Torino, hanno chiuso 6 botteghe storiche, hanno chiuso 4 ristoranti altrettanto importanti, cioè non è una cosa di Genova naturalmente, l'online, 1000 cose, le tasse, l'aumento del bollette, insomma ci sono tantissimi fattori che incidono, non solo a Genova, è un problema naturalmente nazionale. Le chiedo invece a Genova com'è la situazione, se il commercio, il tessuto, il vostro mondo resiste oppure no?
0: Sicuramente è in crisi come in tutta Italia. In Italia negli ultimi 13 anni hanno chiuso 156.000 negozi all'interno dei centri storici. Genova soffre ancora di più perché c'è meno mercato, perché è una città lunga 30 km con poca permeazione tra un quartiere all'altro di clientela, e indubbiamente il fatto di avere poca popolazione produttiva che circola genera pochi consumi, come dicono tutti gli indicatori. C'è bisogno sempre più di spingere sul turismo, c'è bisogno di spingere sempre di più sulla residenzialità. Abbiamo bisogno di più abitanti per far campare questo commercio, che mantiene delle fragilità, ma anche delle potenzialità di rigenerazione importanti.
1: Però ha toccato un altro tema importante, ce ne sarebbe da parlare per delle ore, perché se lei dice più abitanti, è vero, però abbiamo un centro storico, per esempio, che si sta svuotando di abitanti. E allora
0: ma diciamo che i grossi danni sono stati fatti negli anni 70 e 80, quando abbiamo costruito sulle colline, svuotando il centro storico. Bisogna tornare
1: lì
0: invece.
1: Lì si stava arrivando, eravamo 850.000 abitanti, si sfiorava, si sognava soprattutto di arrivare al milione, insomma esatto. C'era una situazione molto, molto particolare, però oggi quello che lei diceva è abbiamo bisogno dei turisti, ma abbiamo bisogno anche dei genovesi.
0: Assolutamente, e anche di nuovi genovesi. Anche di nuovi genovesi, nuove persone che possono venire qua e trovare un sogno genovese. Milano ha questa capacità di attrazione perché regala un sogno a chi va a Milano, un sogno di poter realizzare la propria vita come meglio crede. Noi lo possiamo fare solo in determinati ambiti, lo possiamo fare nell'ambito turistico, che è l'unico sostanzialmente che tira in maniera
1: quello della tecnologia.
0: Sostenuta, la tecnologia e la blue economy, perché la blue economy in Liguria cuba tanto. Per cui delle opportunità ci sono, dobbiamo farle conoscere, forse dovremmo iniziare, e ricito il mio amico Paolo Done, dovremmo incominciare di nuovo ad andare fuori a raccontarlo, cioè dovremmo andare fuori per dire che qui ci sono delle opportunità di investimento, ma anche delle opportunità lavorative.
1: Aspettando il terzo valico.
0: Grazie a voi.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì ancora l'anticiclone subtropicale sarà il dominatore incontrastato di tutta l'Europa centro-occidentale, dunque porterà un'altra giornata di sole e clima caldo anche in Liguria, con temperature davvero tipicamente estive, sia nei valori minimi che le massime. Ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Vediamo i dettagli partendo dall'Imperiese, dall'estremo ponente, con una giornata ben soleggiata, qualche addensamento al pomeriggio potrà formarsi sulle Alpi Liguri, specie sui crinali, ma senza particolari conseguenze. Vedete le temperature molto elevate per il periodo che sulla costa potranno essere leggermente inferiori per la presenza delle brezze marine. Vediamo la situazione a Savona, anche qui giornata stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate, soprattutto sulle zone interne, potranno superare agevolmente i 30 gradi al pomeriggio. Anche sulla provincia di Genova la giornata sarà caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento possibile al

0: pomeriggio sull'Appennino, sulle aree, sulle vette montuose più elevate, ma senza particolari conseguenze, con temperature che sulla costa saranno intorno ai 27-28 gradi, così come sul Tiguglio, con questa bellissima giornata estiva caratterizzata da ventilazione debole, mare poco mosso e temperature, vedete, intorno ai 27-29 gradi su gran parte delle zone costiere. Infine, sullo Spezzino, altra anche qui giornata ben soleggiata, con poche novità dal punto di vista delle temperature, che rimangono pienamente estive. Nella giornata di martedì avremo ancora condizioni anticicloniche su tutta l'Italia e anche in Liguria, con sole su tutta la regione e temperature pressoché stazionarie. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
8: Hai una nuova Smart TV collegata a Internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta alle Maldive. L'esame di tutti e cinque i sub italiani sono all'obitorio di Gallarate. Domani si procederà con le autopsie. Elezioni comunali in Liguria, cresce l'affluenza. Seggi chiusi questa sera alle 23, mentre domani aperti dalle 7 alle 15. È la storia di una famiglia di Via del Campasso a Genova che a distanza di tanti anni non ha ancora ricevuto gli indennizi. Quella tra sabato e domenica è stata la prima notte tropicale del 2026, oggi spiagge prese d'assalto un po' ovunque.

0: Buonasera e bentrovati a edizione di domenica di Primo Giornale. Dopo il ritorno in Italia delle quattro salme dei sub morti nella drammatica immersione alle Maldive, si prospetta una settimana importante per le indagini avviate dalla Procura di Roma, che serviranno a ricostruire che cosa sia accaduto nella grotta. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: Una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavù alle Maldive, nella grotta degli Squali. Le salme di tutti e cinque i sub italiani morti sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame autoptico avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, capobarca di 44 anni e primo tra i sommozzatori scomparsi a essere recuperato. Benedetti, che aveva esperienza decennale, è stato trovato all'ingresso della grotta, mentre gli altri quattro corpi sono stati recuperati in un anfratto chiuso, mai mappato. Intanto a Genova la squadra mobile sta analizzando le telecamere che i cinque avevano addosso durante le immersioni. Non è stato però accantonato il tema dei brevetti, con un'attenzione particolare alla differenza tra full cave e cave.
2: La speleologia subacquea, a differenza della subacquea, sono metodologie, tecniche, attrezzature, equipaggiamenti completamente differenti dalla subacquea. Hanno in comune solo esclusivamente una materia, l'acqua. Gli unici due brevetti per fare l'unica formazione è il cave e il full cave. Sono dei brevetti tecnici che abilitano il subacqueo a fare immersioni in grotta con medie e lunghe penetrazioni. Invece nel ricreativo esiste un brevetto che ti abilita ad assaggiare, mi permetta questo termine, ad assaggiare quella che è la grotta, ok? E si chiama il cavern.
0: Carlo Nike Bianchi, il mentore di Monica Montefalcone, è stato il primo a fare un rilevamento scientifico nella grotta in cui proprio la sua allieva, 24 anni dopo, ha perso la vita. Sentiamo.
3: Sapevo onestamente che Monica volesse tornarci. Evidentemente sono passati da quelle parti e avrà detto: ma sì, vado a vederla anch'io. E cosa devo dirle? Non lo sapevo davvero.
4: Un rapporto scientifico profondo, quello tra il professor Carlo Nike Bianchi e la sua allieva Monica Montefalcone, tragicamente interrotto nella stessa grotta che Bianchi aveva esplorato 24 anni prima. Maestro e allieva, uniti dalla passione per il mare, lui l'aveva avviata alle ricerche sulle barriere coralline tropicali, lei aveva proseguito e portato avanti per anni le sue serie storiche alle Maldive. Un'eredità di dati prezioso sullo stato di salute dei coralli che Monica stava ancora arricchendo, un legame di stima e affetto che oggi lascia un vuoto enorme nella comunità scientifica italiana, ma con un'eredità di studi inestimabile.
5: Il quarto gigante, che permettetemi di dire, perché è stato mio maestro a partire veramente dal dottorato e continua a essere il mio riferimento scientifico. Carlo Nike Bianchi, Tridente d'Oro del 2011, tra le tantissime cose che il professor Bianchi ha sviluppato, ha avuto l'intuizione di iniziare l'esplorazione delle scogliere coralline tropicali, di iniziare quindi una serie di dati che ho portato avanti nel tempo e che ancora oggi noi continuiamo a ripercorrere anno dopo anno.
0: E veniamo alla politica. Cresce l'affluenza in Liguria nei comuni al voto. Domani dalle 15 il Primo Canale sarà in diretta per l'esito delle votazioni e le prime interviste ai sindaci. Sentiamo.
6: Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15 nei 18 comuni liguri chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. 10 comuni coinvolti nel territorio della città metropolitana di Genova, 5 nell'Imperiese, 2 nello Spezzino e 1 nel Savonese. Nessun comune supera i 15.000 abitanti, quindi non è previsto il ballottaggio. A caratterizzare questa tornata elettorale è soprattutto la forte presenza di liste civiche. In molti casi si tratta di realtà non ufficialmente collegate ai partiti, anche se tra i candidati sindaco e aspiranti consiglieri non mancano legami più o meno diretti con il mondo.

0: della politica. Con la chiusura della campagna elettorale si è chiuso anche Live on the Road Comuni al Voto, il format di Primo Canale che nelle ultime settimane ha raccontato l'avvicinamento alle elezioni attraversando tutta la Liguria. Da Ponente a Levante, passando per i borghi dell'entroterra, il viaggio ha permesso di conoscere i candidati e le principali sfide dei territori coinvolti. L'appuntamento ora è per lunedì pomeriggio. Dalle 15, Primo Canale seguirà in diretta lo spoglio delle schede per raccontare l'andamento del voto e conoscere i nomi dei 18 nuovi sindaci liguri.
1: E domani quindi l'esito delle votazioni a partire dalle ore 15 in diretta su Primo Canale, mentre sempre su Primo Canale martedì sarà una giornata monotematica dedicata al primo anno di Silvia Salis alla guida di Genova, e allora inizieremo al mattino alle 8 con tanti collegamenti in giro per la città e nel corso della giornata anche sondaggi, interviste e approfondimenti per raccontare come è cambiata Genova nei primi 12 mesi della nuova amministrazione. I sondaggi saranno svelati a partire dalle ore 13 proprio con una diretta dai nostri studi. La giornata si concluderà poi alle 21 con una grande trasmissione politica in diretta dedicata proprio al bilancio del primo anno di mandato di Silvia Salis. E allora adesso vi raccontiamo la storia di una famiglia che alla vigilia della data della sentenza per il crollo delle Morandi è sfollata per tanti anni e a distanza proprio di anni non ha mai ricevuto indennizzi. Sentiamo perché.
2: A qualche giorno di distanza dal crollo, una mattina si sono svegliati con il soffitto della camera da letto che gli stava crollando sulla testa, quindi questo cedimento strutturale è stato verificato che era attribuibile al crollo del ponte, e quindi sono stati evacuati immediatamente. Hanno avuto appunto queste sistemazioni provvisorie anche molto lontane da dove abitavano in origine, e avendo dei bambini piccoli che dovevano andare a scuola hanno dovuto affrontare questi periodi lunghi con traversate quotidiane della città per andare a portare i figli a scuola e a riprendere i figli da scuola, e insomma anche attualmente questa è assolutamente una ferita indelebile. Avevano avuto la certificazione dello stato di sfollato, forse non rientrando proprio anagraficamente tra i residenti di Via Porro, non sono stati indennizzati in nessuna misura. Io non mi posso dimenticare assolutamente il periodo in cui avevo un contatto quotidiano con i nuclei familiari degli sfollati. Era il racconto di persone che avevano dovuto poi ritornare in casa a recuperare gli oggetti personali in questi ingressi contingentati e sorvegliate dai vigili del fuoco.
1: E da domani tornano i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute, e Genova proprio in questi giorni al centro di un aumento delle temperature è tra le città monitorate. Intanto nel weekend le temperature hanno raggiunto i 30 gradi con le spiagge di tutta la Liguria e anche Genova naturalmente prese d'assalto.
3: Un inizio d'estate largamente anticipato non solo nelle ore diurne con 30 gradi sia sulle coste sia nell'entroterra, ma anche nella notte. Quella tra sabato 23 e domenica 24 maggio è stata la prima notte tropicale del 2026, ovvero quell'intervallo di ore notturne in cui le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi. È successo la notte scorsa a Genova, alla Spezia, a Savona e a Imperia, sul mare ma anche nei paesi all'interno. Temperature tra i 20 e i 22 gradi quasi ovunque, e anche dove solitamente la notte il termometro scende abbondantemente, quella appena passata non l'ha visto mai raggiungere valori sotto i 12 gradi. E di domenica mattina sembra davvero piena stagione: asciugamani colorati sulla sabbia, bambini che giocano in acqua, gelati, aperitivi sui chioschi. Le spiagge di Boccadasse, Sturla, Quinto e Nervi sono letteralmente prese d'assalto fin dal mattino. Chi non ha trovato posto ha optato per scogli e scogliere, un via vai di scooter e moto che ha reso le strade del Levante un unico serpentone rumoroso. Molti hanno tirato fuori già il costume, anche se da giovedì la rotta potrebbe cambiare. Dal 28 maggio infatti inizierà un braccio di ferro tra l'anticiclone e una sacca di aria più fredda situata sull'Europa nord-orientale. Questo scontro potrebbe riportare instabilità sulla penisola con nubi e probabili piogge, specialmente sulle zone interne lungo la dorsale appenninica tra giovedì e venerdì.
1: Un tessuto economico che regge, produce utili e continua a rappresentare delle colonne portanti della Liguria, ma dietro i numeri positivi

0: Emergono anche fragilità strutturali, è il quadro che emerge da Liguria in bilancio, lo studio è realizzato dal Dipartimento di Economia con il supporto della Camera di Commercio. Sentiamo.
1: Un tessuto economico che regge, produce utili e continua a rappresentare una delle colonne portanti della Liguria, ma dietro i numeri positivi emergono anche fragilità strutturali, imprese troppo piccole, difficoltà a innovare e una crescita che resta ancora lenta. È il quadro che emerge da Liguria.

0: e criticità ancora aperte.
1: Il quadro complessivo, perché stiamo parlando di 15.000 imprese, dominato ovviamente dalla microimpresa, quindi sotto 2 milioni di fatturato, però come vedete dai numeri è importante. Tre quarti delle imprese chiudono in utile e poi di queste imprese qua si sottolinea anche la crescita di fatturato, perché dal 22 al 24 in parte vuoi per l'effetto PNRR, però c'è stata una crescita del 18% del fatturato nell'arco dei 2 anni. Abbiamo anche considerato che presentano una realtà interessante, però non sono loro a spiegare i numeri della regione. Anzi, molte di queste, per un motivo o per un altro, cessano l'attività dopo pochi anni dalla loro costituzione, e chi traina invece sono le imprese storiche, dove magari c'è un problema semmai di ricambio generazionale per queste imprese, dove i figli dovranno subentrare ai genitori, e sono loro che spiegano i numeri. Si vede anche da questi numeri come sono le imprese di dimensioni maggiori quelle che ottengono risultati in termini di redditività più alti, più elevati.
0: Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di domenica.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì ancora l'anticiclone subtropicale sarà il dominatore incontrastato di tutta l'Europa centro-occidentale, dunque porterà un'altra giornata di sole e clima caldo anche in Liguria, con temperature davvero tipicamente estive, sia nei valori minimi che le massime. Ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Vediamo i dettagli partendo dall'Imperiese, dall'estremo ponente, con una giornata ben soleggiata. Qualche addensamento al pomeriggio potrà formarsi sulle Alpi Liguri, specie sui crinali, ma senza particolari conseguenze. Vedete le temperature molto elevate per il periodo, che sulla costa potranno essere leggermente inferiori per la presenza delle brezze marine. Vediamo la situazione a Savona, anche qui giornata stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate, soprattutto sulle zone interne, potranno superare agevolmente i 30 gradi al pomeriggio. Anche sulla provincia di Genova la giornata sarà caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento possibile al pomeriggio sull'Appennino, sulle aree, sulle vette montuose più elevate, ma senza particolari conseguenze, con temperature che sulla costa saranno intorno ai 27-28 gradi, così come sul Tiguglio, con questa bellissima giornata estiva caratterizzata da ventilazione debole, mare poco mosso e temperature, vedete, intorno ai 27-29 gradi su gran parte delle zone costiere. Infine sullo Spezzino, altra anche qui giornata ben soleggiata, con poche novità dal punto di vista delle temperature, che rimangono pienamente estive. Nella giornata di martedì avremo ancora condizioni anticicloniche su tutta l'Italia e anche in Liguria, con sole su tutta la regione e temperature pressoché stazionarie. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo

0: Dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale. Benvenuto Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, insomma, una giornata importante quella di oggi, perché da qualche anno, dal 2013 se non erro, Confcommercio una giornata all'anno la dedica alla legalità, la dedica soprattutto a fare un focus su quello che è la situazione sul territorio. C'è stato un incontro questa mattina in prefettura e poi c'è stato anche un focus a livello del nord-ovest. Intanto qual è la fotografia del momento?
2: Sì, stamattina abbiamo avuto un incontro alla Confcommercio, come appunto accade da molti anni, per sensibilizzare sul tema della legalità in tutte le sue sfaccettature. Questa mattina si è appunto tenuta alla Confcommercio la presenza del prefetto e delle forze dell'ordine, vi era in collegamento anche l'assessore Viscogliosi, e abbiamo fatto un focus su tutte le problematiche che le imprese del terziario vivono legate a questo problema. Lo studio presentato a livello nazionale dà un po' una fotografia di tutte le varie attività illegali che ci sono a danno delle imprese italiane. La nostra è una regione molto terziarizzata che subisce purtroppo danni dall'illegalità, sia in termini di sicurezza reale percepita, dalla mancanza di sicurezza reale percepita, perché le nostre imprese hanno difficoltà ad avere la clientela in alcune zone magari della città che non sono particolarmente frequentati dalla clientela proprio a causa della sicurezza mancante, reale, percepita, e poi naturalmente tutto il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo, che è concorrenza sleale alle imprese che invece seguono le normative, investono e si tengono in regola.
1: Quando si parla di problematiche anche legate alla malavita, il riferimento, tanto per essere chiari, su Genova soprattutto, anche se poi il focus era sul nord-ovest. Oggi avete l'incontro naturalmente nel capoluogo, però poi c'è stata questa fotografia con questo studio che ha rilevato un po' tutti i dati del 2025 in riferimento naturalmente al 2024. Su Genova è solo il centro storico, il tanto bello, tanto affascinante, tanto anche recuperato, per carità, però è sempre solo centro storico la zona della città più problematica, o ce ne sono altre?
2: No, ci sono anche altre zone, penso a San Pier d'Arena, ma penso anche purtroppo al centro ottocentesco, che forse ormai da un paio d'anni vive per la prima volta un problema di sicurezza abbastanza grave, perché abbiamo avuto nell'ambito del commercio molte spaccate notturne, molte rapine che non accadeva veramente da anni. E quindi abbiamo cercato di sensibilizzare le forze dell'ordine e le istituzioni anche su questo. Devo dire che non lo facciamo solo una volta all'anno, noi abbiamo un tavolo tecnico con la prefettura che si riunisce spesso per fare il punto, e abbiamo rapporti con tutte le forze dell'ordine veramente quotidiane, anche per le vie brevi. Però a volte sembra veramente di svuotare il mare con un cucchiaino, sembra un po' il mito di Sisifo che portava in cima a una montagna un masso per poi vederselo rirotolare giù.
1: Senta, tra le varie slide che sono state presentate in questo studio sul nord-ovest, una è riferita alla percezione della sicurezza, ovviamente riferita ai dati del 2025, riferiti al 2024, ma eccola qua. Cosa emerge da questa slide?
2: Ma sostanzialmente emerge che vi è sempre un peggioramento della sicurezza percepita, e questo è grave, perché ovviamente la sicurezza reale è quella più importante ai fini, come dire, pratici e concreti del non avere di non avere un danno dalla mancanza di sicurezza, ma dall'altra parte la mancanza di sicurezza percepita genera un danno alle imprese, perché le persone non si muovono, per cui bisogna lavorare anche su questo, e non bisogna lavorare solo attraverso gli strumenti repressivi, pur validi, e abbiamo sempre bisogno di più professionisti che se ne occupino, per cui bene l'arrivo di nuove unità di polizia da Roma. Però quello che è importante per noi è un approccio olistico al problema, perché solo se ci sono attività volte al miglioramento in ambito sociale

0: sociale, al miglioramento normativo, perché ci sono delle situazioni in cui la norma genera dei paradossi, per cui magari, non lo so, uno spacciatore condannato non può essere espulso perché ha l'obbligo di firma, ne dico una venuta fuori uno di quei comitati di controllo. Insomma, bisogna cercare di agire su tutto, bisogna agire anche sulla rigenerazione urbana, cosa di cui la Confcommercio di Genova, grazie al mio predecessore Paolo Done, è abbastanza esperta, perché solo andando a recuperare pezzi della città, penso a il distretto del design, penso a Sarzano, penso a zone della città recuperate grazie all'intervento dell'università, grazie all'intervento di distretti commerciali, si riesce a migliorare la situazione anche della sicurezza.
1: Senta, San Donato, San Vincenzo, che obiettivi ci sono per queste due realtà?
0: Due bei progetti. Uno, potrei dire che vorremmo che fiorisse presto,
1: San Vincenzo,
0: perché quello di San Vincenzo prevede anche la piantumazione di alcuni ciliegi, quindi potremo poi fare come in Giappone, avere una piccola fioritura di ciliegi anche noi. E, mentre a San Donato, una riqualificazione integrale con l'implementazione di illuminazione e anche di strutture per l'assorbimento acustico, in maniera tale da far sì che i residenti siano più contenti di stare in quella zona, dato che purtroppo sappiamo che ci sono problemi di schiamazzi legati alla movida. È una zona, quella di San Donato, che patisce ancora la presenza di alcune ciupiterie che vendono l'alcol a poco prezzo e non fanno un bel lavoro sul territorio. E purtroppo bisogna spingere affinché vincano invece i locali che non fanno razzia del territorio ma portano un valore aggiunto, e questo è molto difficoltoso senza una riqualificazione urbana. Per cui noi siamo riusciti a far finanziare, grazie al bando CIV, queste due progettualità. Ora siamo a chiedere al comune di poter dar seguito a queste due progettualità realizzandole. Diciamo che noi proponiamo sempre cose fattibili, quindi non libri dei sogni non realizzabili. Queste sono due cose anche abbastanza low cost.
1: Senta, ha toccato proprio un tema che ci sta molto a cuore, abbiamo parlato e dibattuto anche nei giorni scorsi, e riferisco naturalmente al, era successo qualche sera durante la settimana degli alpini, che insomma qualcuno, anche degli alpini stesso, è andato un po' fuori le righe anche in orari non proprio consoni, facendo arrabbiare parecchio molti abitanti del centro storico. È un tema questo che è venuto alla ribalta nei giorni scorsi, ma viene alla ribalta tutte le settimane, soprattutto ovviamente nei fine settimana. Come si concilia, la domanda del secolo, ovviamente, se lei avesse la risposta probabilmente vincerebbe un Nobel da qualche parte, come si concilia il sonno degli abitanti con la voglia di vivere dei ragazzi?
0: Ma sicuramente bisogna spingere, diciamo, sulla buona educazione, per cui in orario di chiusura, per cui alle 3 alle 4 di notte, bisogna cercare di parlare con voce più bassa possibile. Devo dire che io abito nel centro storico e con gli alpini è capitato di sentire a tarda notte più la Valsugana che urla di risse, per cui, come dire, c'è stata anche una notte è divertente, poi è durata solo 3 giorni. Insomma, quello che dobbiamo fare è intervenire sulla movida, invece quella che ritorna tutte le settimane, per far sì che sia sempre maggiormente educata. I modi ci sono, noi abbiamo spesso usato anche degli steward per far capire ai ragazzi che devono mantenere un volume della voce più basso e decoroso. Poi indubbiamente l'implementazione, come nel caso di San Donato, di velari ad assorbimento acustico può aiutare molto in questo senso. Certo, abbiamo bisogno di dare anche ai ragazzi delle opportunità di divertimento e di passare un po' di tempo all'aria aperta. Noi spingiamo per il bere responsabilmente, quindi non necessariamente bevendo tanto alcol, però bisogna cercare di contemperare la possibilità di offrire ai ragazzi degli ambienti accoglienti nella nostra città, dato che ne abbiamo molto bisogno di persone, nuove abitanti e persone che si possano stabilire qua, con una residenzialità accettabile.
1: Senta, la festa degli Albini ci ha anche restituito, se vogliamo, una città diversa, una città anche più pulita. Si è capito che volendo, e anche con uno sforzo economico, perché obiettivamente anche Amio ha avuto un'implementazione degli uomini, delle risorse e dei mezzi per questa settimana. Però si è capito che volendo si può fare qualcosa di più. Abbiamo visto una città pulita anche nel centro storico, abbiamo visto una città pulita anche nel centro, dove erano appena passate e sfilate migliaia e migliaia di persone, quasi in real time. Io ho visto personalmente anche nella giornata di sabato degli uomini dell'Amio che pulivano mentre la gente sporcava, proprio in tempo reale. È un sogno quello di arrivare a questo, però il pulito chiama pulito, quindi se si arrivasse, o almeno si provasse a fare uno scatto verso soprattutto una generazione in generale, perché rimane come è sempre stata una

0: città piuttosto sporca, per chi arriva da fuori l'impatto solitamente che si ha non è di una città prettamente insomma delle migliori da questo punto di vista.
1: Sì, diciamo che
0: come tutte le città portuali, perché quando vai a Napoli, perché... quando vai a Marsiglia, quando vai, insomma, sono città portuali che...
1: Ma veramente io francamente trovo, frequentandola anche molto, Roma molto più sporca di Genova, anche come manutenzioni, peggiore rispetto a Genova, anche se
0: non è sia la peggiore, però
1: Roma
0: non è delle migliori, facciamo così.
1: È andata
0: Verona è diversa.
1: Roma, Verona è diversa, è anche una città più piccola. Durante gli Alpini, si è visto, devo dire che Amio quando ci sono degli eventi agisce sempre bene e riesce a risistemare le cose in fretta. Il problema qual è? Il problema è mantenere la costanza, come diceva lei, durante la settimana, nella quotidianità. Secondo me anche lì bisogna agire su più fronti, cioè certo Amio deve impegnarsi nel suo lavoro
0: e noi anche.
1: Devo dire, però dobbiamo farlo anche noi tutti con uno sforzo di civismo, perché comunque ahimè bisognerebbe non arrivare alla repressione rispetto a lasciare, voi raccontate tutti i giorni di rifiuti ingombranti lasciati in giro per la città, o gente che butta per terra la cartaccia piuttosto che la sigaretta, insomma bisogna arrivare a un lavoro comune. Forse si potrebbe fare anche un po' di formazione civica un po' a tutti, ecco. Residenti, non residenti, turisti, extracomunitari, tutti insieme per cercare di avere una città più pulita, perché lo sforzo deve essere comune. Come prima dicevo sulla sicurezza, non è solo la repressione, ma è anche cercare di andare verso un po' più di civismo.
0: Le faccio due domande velocissime, due risposte altrettanto veloci. La prima, Genova ha cambiato tanto negli ultimi anni, da quando non era troppi anni fa, quando c'erano le polemiche legate alla chiusura la domenica per i croceristi, da quegli anni lì a oggi sembra passata un'eternità, ma obiettivamente molto è cambiato. Oggi, anche durante le giornate festive, insomma, Genova è una città aperta. La prima domanda è questa: quanto può ancora, che margine ha per essere ancora più accogliente?
1: Ma è proporzionale all'aumento del turismo che deve esserci. Ora facciamo comunque numeri che sono in questi 20 anni aumentati sempre, ma siamo ampiamente sotto i numeri che questa città dovrebbe fare. Bisogna continuare in questa direzione, anzi, come abbiamo già detto più volte negli ultimi anni, implementando nuovi attrattori, nuove vetrine, nuovi acquari.
0: Il mondo del commercio a Genova è un commercio in crisi, un commercio che resiste ma ce la fa, è un commercio che in tutta Italia, leggevo ancora poco tempo fa a Torino, hanno chiuso 6 botteghe storiche, hanno chiuso 4 ristoranti altrettanto importanti, cioè non è una cosa di Genova naturalmente, l'online, mille cose, le tasse, l'aumento delle bollette, insomma ci sono tantissimi fattori che incidono, non solo a Genova, è un problema naturalmente nazionale. Le chiedo invece a Genova com'è la situazione, se il commercio, il tessuto, il vostro mondo resiste oppure no?
1: Sicuramente è in crisi come in tutta Italia. In Italia negli ultimi 13 anni hanno chiuso 156.000 negozi all'interno dei centri storici. Genova soffre ancora di più perché c'è meno mercato, perché è una città lunga 30 km con poca permeazione tra un quartiere all'altro di clientela, e indubbiamente il fatto di avere poca popolazione produttiva che circola genera pochi consumi, come dicono tutti gli indicatori. C'è bisogno sempre più di spingere sul turismo, c'è bisogno di spingere sempre di più sulla residenzialità. Abbiamo bisogno di più abitanti per far campare questo commercio, che mantiene delle fragilità, ma anche delle potenzialità di rigenerazione importanti.
0: Però ha toccato un altro tema importante, ce ne sarebbe da parlare per delle ore, perché se lei dice più abitanti, è vero, però abbiamo un centro storico, per esempio, che si sta svuotando di abitanti. E allora...
1: Ma diciamo che il grosso dei danni sono stati fatti negli anni 70 e 80, quando abbiamo costruito sulle colline, svuotando il centro storico. Bisogna tornare invece...
0: Lì si stava arrivando, eravamo 850.000 abitanti, si sfiorava, si sognava soprattutto di arrivare al milione, insomma esatto. C'era una situazione molto, molto particolare. Però oggi, quello che lei diceva, abbiamo bisogno dei turisti, ma abbiamo bisogno anche dei genovesi.
1: Assolutamente, e anche di nuovi genovesi. Anche di nuovi genovesi, nuove persone che possono venire qua e trovare un sogno genovese. Milano ha questa capacità di attrazione perché regala un sogno a chi va a Milano, un sogno di poter realizzare la propria vita come meglio crede. Noi lo possiamo fare solo in determinati ambiti, lo possiamo fare nell'ambito turistico, che è l'unico sostanzialmente che tira in maniera
0: quello della tecnologia.
1: La tecnologia e la blue economy, perché la blue economy in Liguria cuba tanto, per cui delle opportunità ci sono, dobbiamo farle conoscere. Forse dovremmo iniziare, e ricito il mio amico Paolo

0: Dovremmo incominciare di nuovo ad andare fuori a raccontarlo, cioè dovremmo andare fuori per dire che qui ci sono delle opportunità di investimento, ma anche delle opportunità lavorative.
1: Aspettando il terzo valico?
0: Arriverà.
1: Arriverà. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì ancora l'anticiclone subtropicale sarà il dominatore incontrastato di tutta l'Europa centro-occidentale, dunque porterà un'altra giornata di sole, clima caldo anche in Liguria, con temperature davvero tipicamente estive, sia nei valori minimi che le massime. Ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Vediamo i dettagli partendo dall'Imperiese, dall'estremo ponente, con una giornata ben soleggiata, qualche addensamento al pomeriggio potrà formarsi sulle Alpi Liguri, specie sui crinali, ma senza particolari conseguenze. Vedete le temperature molto elevate per il periodo, che sulla costa potranno essere leggermente inferiori per la presenza delle brezze marine. Vediamo la situazione a Savona, anche qui giornata stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate, soprattutto sulle zone interne, potranno superare agevolmente i 30 gradi al pomeriggio. Anche sulla provincia di Genova la giornata sarà caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento possibile al pomeriggio sull'Appennino, sulle aree, sulle vette montuose più elevate, ma senza particolari conseguenze, con temperature che sulla costa saranno intorno ai 27-28 gradi, così come sul Tiguglio, con questa bellissima giornata estiva caratterizzata da ventilazione debole, mare poco mosso e temperature, vedete, intorno ai 27-29 gradi su gran parte delle zone costiere. Infine sullo Spezzino, altra anche qui giornata ben soleggiata, con poche novità dal punto di vista delle temperature, che rimangono pienamente estive. Nella giornata di martedì avremo ancora condizioni anticicloniche su tutta l'Italia e anche in Liguria, con sole su tutta la regione e temperature pressoché stazionarie. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!

Settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta alle Maldive. L'esame di tutti e cinque i sub italiani sono all'obitorio di Gallarate. Domani si procederà con le autopsie. Elezioni comunali in Liguria, cresce l'affluenza. Seggi chiusi questa sera alle 23, mentre domani aperti dalle 7 alle 15. È la storia di una famiglia di Via del Campasso a Genova che a distanza di tanti anni non ha ancora ricevuto gli indennizi. Quella tra sabato e domenica è stata la prima notte tropicale del 2026, oggi spiagge prese d'assalto un po' ovunque.

0: Buonasera e bentrovati a edizione di domenica di Primo Giornale. Dopo il ritorno in Italia delle quattro salme dei sub morti nella drammatica immersione alle Maldive, si prospetta una settimana importante per le indagini avviate dalla Procura di Roma, che serviranno a ricostruire che cosa sia accaduto nella grotta. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: Una settimana cruciale per stabilire le cause della

0: Tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavù alle Maldive, nella grotta degli squali. Le salme di tutti e cinque i sub italiani morti sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame autoptico avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, capobarca di 44 anni e primo tra i sommozzatori scomparsi a essere recuperato. Benedetti, che aveva esperienza decennale, è stato trovato all'ingresso della grotta, mentre gli altri quattro corpi sono stati recuperati in un anfratto chiuso, mai mappato. Intanto a Genova la squadra mobile sta analizzando le telecamere che i cinque avevano addosso durante le immersioni. Non è stato però accantonato il tema dei brevetti, con un'attenzione particolare alla differenza tra full cave e cave.
1: La speleologia subacquea, a differenza della subacquea, sono metodologia, tecniche, attrezzature, equipaggiamenti completamente differenti dalla subacquea. Hanno in comune solo esclusivamente una materia, l'acqua. Gli unici due brevetti per fare l'unica formazione è il cave e il full cave. Sono dei brevetti tecnici che abilitano il subacqueo a fare immersioni in grotta con medie e lunghe penetrazioni. Invece nel ricreativo esiste un brevetto che ti abilita ad assaggiare, mi permetta questo termine, ad assaggiare quella che è la grotta, ok? E si chiama il cavern.
2: Carlo Nike Bianchi, il mentore di Monica Montefalcone, è stato il primo a fare un rilevamento scientifico nella grotta in cui proprio la sua allieva, 24 anni dopo, ha perso la vita. Sentiamo.
3: Sapevo onestamente che Monica volesse tornarci, evidentemente sono passati da quelle parti e avrà detto: ma sì, vado a vederla anch'io, e cosa devo dirle? Non lo sapevo davvero.
4: Un rapporto scientifico profondo, quello tra il professor Carlo Nike Bianchi e la sua allieva Monica Montefalcone, tragicamente interrotto nella stessa grotta che Bianchi aveva esplorato 24 anni prima. Maestro e allieva, uniti dalla passione per il mare, lui l'aveva avviata alle ricerche sulle barriere coralline tropicali, lei aveva proseguito e portato avanti per anni le sue serie storiche alle Maldive. Un'eredità di dati prezioso sullo stato di salute dei coralli che Monica stava ancora arricchendo, un legame di stima e affetto che oggi lascia un vuoto enorme nella comunità scientifica italiana, ma con un'eredità di studi inestimabile.
5: Il quarto gigante, che permettetemi di dire per me è il più gigante dei giganti, perché è stato mio maestro a partire veramente dal dottorato e continua a essere il mio riferimento scientifico, Carlo Nike Bianchi, Tridente d'Oro del 2011. Bianchi ha sviluppato, ha avuto l'intuizione di iniziare l'esplorazione delle scogliere coralline tropicali, di iniziare quindi una serie di dati che ho portato avanti nel tempo e che ancora oggi noi continuiamo a ripercorrere anno dopo anno.
2: E veniamo alla politica. Cresce l'affluenza in Liguria nei comuni al voto. Domani dalle 15 il primo canale sarà in diretta per l'esito delle votazioni e le prime interviste ai sindaci. Sentiamo.
6: Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15 nei 18 comuni liguri chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. 10 comuni coinvolti nel territorio della città metropolitana di Genova, 5 nell'Imperiese, 2 nello Spezzino e 1 nel Savonese. Nessun comune supera i 15.000 abitanti, quindi non è previsto il ballottaggio. A caratterizzare questa tornata elettorale è soprattutto la forte presenza di liste civiche. In molti casi si tratta di realtà non ufficialmente collegate ai partiti, anche se tra i candidati sindaco e aspiranti consiglieri non mancano legami più o meno diretti con il mondo della politica. Con la chiusura della campagna elettorale si è chiuso anche Live on the Road Comuni al Voto, il format di Primo Canale che nelle ultime settimane ha raccontato l'avvicinamento alle elezioni attraversando tutta la Liguria. Da Ponente a Levante, passando per i borghi dell'entroterra, il viaggio ha permesso di conoscere i candidati e le principali sfide dei territori coinvolti. L'appuntamento ora è per lunedì pomeriggio. Dalle 15, Primo Canale seguirà in diretta lo spoglio delle schede per raccontare l'andamento del voto e conoscere i nomi dei 18

0: nuovi sindaci liguri.
1: E domani quindi l'esito delle votazioni a partire dalle ore 15 in diretta su Primo Canale, mentre sempre su Primo Canale martedì sarà una giornata monotematica dedicata al primo anno di Silvia Salis alla guida di Genova e allora inizieremo al mattino alle 8 con tanti collegamenti in giro per la città e nel corso della giornata anche sondaggi, interviste e approfondimenti per raccontare come è cambiata Genova nei primi 12 mesi della nuova amministrazione. I sondaggi saranno svelati a partire dalle ore 13, proprio con una diretta dai nostri studi. La giornata si concluderà poi alle 21 con una grande trasmissione politica in diretta dedicata proprio al bilancio del primo anno di mandato di Silvia Salis. E allora adesso vi raccontiamo la storia di una famiglia che alla vigilia della data della sentenza per il crollo delle Morandi è sfollata per tanti anni e a distanza proprio di anni non ha mai ricevuto indennizzi. Sentiamo perché.
2: A qualche giorno di distanza dal crollo, una mattina si sono svegliati con il soffitto della camera da letto che gli stava crollando sulla testa, quindi questo cedimento strutturale è poi è stato verificato che era attribuibile al crollo del ponte e quindi sono stati evacuati immediatamente. Hanno avuto appunto queste sistemazioni provvisorie anche molto lontane da dove abitavano in origine e avendo dei bambini piccoli che dovevano andare a scuola, hanno dovuto affrontare questi periodi lunghi con traversate quotidiane della città per andare a portare i figli a scuola e riprendere i figli da scuola. E insomma, anche attualmente questa è assolutamente una ferita indelebile. Avevano avuto la certificazione dello stato di sfollato, forse non rientrando proprio anagraficamente tra i residenti di Via Porro, non sono stati indennizzati in nessuna misura. Io non mi posso dimenticare assolutamente il periodo in cui avevo un contatto quotidiano con i nuclei familiari degli sfollati. Era il racconto di persone che avevano dovuto poi ritornare in casa a recuperare gli oggetti personali in questi ingressi contingentati e sorvegliate dai vigili del fuoco.
1: E da domani tornano i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute e Genova, proprio in questi giorni, al centro di un aumento delle temperature tra le città monitorate. Intanto nel weekend le temperature hanno raggiunto i 30 gradi con le spiagge di tutta la Liguria e anche Genova naturalmente prese d'assalto.
3: Un inizio d'estate largamente anticipato non solo nelle ore diurne con 30 gradi sia sulle coste sia nell'entroterra, ma anche nella notte. Quella tra sabato 23 e domenica 24 maggio è stata la prima notte tropicale del 2026, ovvero quell'intervallo di ore notturne in cui le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi. È successo la notte scorsa a Genova, alla Spezia, a Savona e a Imperia, sul mare ma anche nei paesi all'interno, temperature tra i 20 e i 22 gradi quasi ovunque e anche dove solitamente la notte il termometro scende abbondantemente, quella appena passata non l'ha visto mai raggiungere valori sotto i 12 gradi. E di domenica mattina sembra davvero piena stagione: asciugamani colorati sulla sabbia, bambini che giocano in acqua, gelati, aperitivi sui chioschi. Le spiagge di Boccadasse, Sturla, Quinto e Nervi sono letteralmente prese d'assalto fin dal mattino. Chi non ha trovato posto ha optato per scogli e scogliere. Un via vai di scooter e moto che ha reso le strade del Levante un unico serpentone rumoroso. Molti hanno tirato fuori già il costume, anche se da giovedì la rotta potrebbe cambiare. Dal 28 maggio, infatti, inizierà un braccio di ferro tra l'anticiclone e una sacca di aria più fredda, situata sull'Europa nord-orientale. Questo scontro potrebbe riportare instabilità sulla penisola, con nubi e probabili piogge, specialmente sulle zone interne lungo la dorsale appenninica tra giovedì e venerdì.
1: Un tessuto economico che regge, produce utili e continua a rappresentare delle colonne portanti della Liguria, ma dietro i numeri positivi emergono anche fragilità strutturali. È il quadro che emerge da Liguria in bilancio, lo studio realizzato dal Dipartimento di Economia con il supporto della Camera di Commercio. Sentiamo. Un tessuto economico che regge, produce utili e continua a rappresentare una delle colonne portanti della Liguria, ma dietro i numeri positivi emergono anche fragilità strutturali, imprese troppo piccole, difficoltà a innovare e una crescita che resta ancora lenta. È il quadro che emerge da Liguria in bilancio, lo studio realizzato dal Dipartimento

0: di economia dell'Università degli Studi di Genova con il supporto della Camera di Commercio, che ha analizzato lo stato di salute delle aziende liguri, tre punti di forza e criticità ancora aperte.
1: Il quadro complessivo, perché stiamo parlando di 15.000 imprese, dominato ovviamente dalla microimpresa, quindi sotto 2 milioni di fatturato, però come vedete dai numeri è importante. Tre quarti delle imprese chiudono in utile e poi di queste imprese qua si sottolinea anche la crescita di fatturato, perché dal 22 al 24 in parte vuoi per l'effetto PNRR, però c'è stata una crescita del 18% del fatturato nell'arco dei 2 anni. Abbiamo anche considerato le start-up, che rappresentano una realtà interessante, però non sono loro a spiegare i numeri della regione, anzi molte di queste per un motivo o per un altro cessano l'attività dopo pochi anni dalla loro costituzione, e chi traina invece sono le imprese storiche, dove magari c'è un problema semmai di ricambio generazionale per queste imprese, dove i figli dovranno subentrare ai genitori, e sono loro che spiegano i numeri. Si vede anche da questi numeri come sono le imprese di dimensioni maggiori quelle che ottengono risultati in termini di redditività più alti, più elevati.
0: Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di domenica.

0: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21, il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Ci avete fatto entrare, Mario e Franco, nella Genova delle Brigate Rosse. Un argomento che ha letteralmente spaccato su tutte le nostre piattaforme, ma soprattutto in quella social. Però è un mezzo di comunicazione e informazione che ormai dobbiamo tener conto.
2: Anche se noi non abbiamo l'età per i social, decisamente.
3: Non ce l'abbiamo, però cerchiamo di capirli, Mario, anche dobbiamo. Perché è fondamentale.
1: Dai,
3: è nostro lavoro poi raccontare.
1: Vi aiuto io.
2: Ci aiuto io.
1: Dai, aiutiamoci a vicenda.
2: Ci porterai quindi, nei social.
1: Esattamente. Bene. Quindi continuiamo a parlare di Brigate Rosse, l'argomento che vi ho raccontato essere di grande interesse per il nostro pubblico, e quindi continuiamo anche in questa nuova puntata di Non ho l'età. Mario, Franco, continuiamo a parlare di questo argomento, le Brigate Rosse nei cosiddetti anni di piombo. Voi le avete vissute in prima linea e quindi inizierei chiedendovi, in questi momenti di tensione e di paura, ci sono state delle intimidazioni proprio dirette nei vostri confronti che avete ricevuto?
3: Ma guarda, intanto bisogna dire una cosa, almeno io avevo la febbre di scoprire chi erano le Brigate Rosse.

0: Per cui non c'era inizialmente da parte mia nessuna cautela, cercavo qualsiasi fonte possibile per avere delle informazioni su di loro, perché non si sapeva nulla.
1: Da buon cronista, direi che
0: alcune cose abbiamo incominciato a scoprire. Il nome del capocolonna, Rocco Micaletto, si diceva, un nome leggendario, una figura mitica, e ovviamente questo nostro tentativo di penetrare nei loro segreti ha provocato delle reazioni da parte loro, perché i nostri nomi, sia il mio che quello di Mario, a un certo punto sono stati trovati nel covo delle Brigate Rosse.
1: Ecco, come avete reagito quando avete scoperto i vostri nomi in questo elenco?
0: Almeno dal mio punto di vista, l'importante era cercare di capire e raccontare, okay. Rischiando anche, certo, non pensavamo di rischiare la vita.
1: Ah no?
2: Quando hanno incominciato a sparare i giornalisti,
0: sì,
2: non abbiamo però
0: hanno sparato al nostro direttore Indro Montanelli, hanno sparato al direttore, al vice direttore Vittorio Bruno, il primo a Genova,
2: giornalista
0: sparato alle gambe, primo giornalista, è stato il vice direttore del Secolo,
2: all'uscita della tipografia dietro via Varese, e gli hanno sparato lì. Ecco, una cosa, a me non è capitato di viverle, sì, certo le ho vissute, come da cronista politico puoi immaginarti. Però allora io mi occupavo tanto di teatro, di musica, di spettacolo, di cose, ecco, del genere, e quindi
1: occupavi di scrivere testi,
2: scrivevo
1: teatrali,
2: testi, sì, ma poi soprattutto andavo tantissimo. Io ho assillato quel grande genio del teatro che è stato Ivo Chiesa per anni, andando a vedere gli spettacoli, le prove. Poi lui era un giovane giornalista, mi faceva andare con molta gentilezza, e poi c'era un mio carissimo amico che poi diventerà direttore del Teatro Stabile, che era Carlo Repetti. Ecco, quindi, però poi il fenomeno chiaramente lo vivevo anch'io, ci mancherebbe, perché poi di politica
0: vivendo nella redazione,
2: cioè, poi quando facevi il turno di notte, se ti arrivava il comunicato andavi tu,
1: certo.
2: Se sparavano a qualcuno andava quello che faceva il cronista di notte,
1: certo.
2: E quindi era così, ecco, però quello che è importante è che la nostra vita era la solita, non è che cambiavamo vita. Sì, a me una volta mi hanno detto cambia percorso per tornare a casa, ma avevo due possibilità, mi mandano con l'elicottero.
0: Sai, avevamo più cautele sicuramente negli spostamenti, stavamo attenti alle facce di quelli,
2: esatto,
0: che erano intorno.
1: Beh, allora sì,
0: io avevo una motivazione particolare in quel periodo, lo posso dire, perché mio padre era presidente degli industriali, e il precedente presidente degli industriali, okay, di mio padre, Felice Schiavetti, era stato sparato alle gambe sotto casa mia, per cui temevo anche quello. Quindi da una parte cercavo le notizie, dall'altra parte ero preoccupato, e più andava avanti queste azioni di terrorismo quasi quotidiane, le sentivo vicino a me, ma non potevo fare altro. La mia vita non aveva distrazioni da un punto di vista professionale, la distrazione da un punto di vista professionale era la vita del giornale. Poi sono diventato capocronista di quel giornale, quindi avevo un po' la responsabilità di tutto quello che succedeva in città, ma pesavo sempre di più il terrorismo come un fatto importante, quasi decisivo nella nostra vita. E infatti in tutta la città, Mario lo possiamo testimoniare bene, in tutta la città gli anni di piombo hanno pesato anche al di là dei fatti stessi di sangue, delle sparatorie, la politica.
2: Sì, però sai, sì, certamente la città, diciamo che però viveva anche molto una stagione straordinaria, perché la stagione, gli anni 70 sono stati per il teatro la stagione rivoluzionaria, i grandi spettacoli di Ivo Chiesa e Luigi Squarzina. Io ricordo che quando tiravo tardi la notte, sì, in redazione, poi finivo all'Europa, il ristorante di Galleria Mazzini, perché a una certa ora arrivavano tutti gli attori. E allora ci mettevamo tutti in tavolo insieme con Lina Bolonghi, Ero Spagni, Mariangela Melato, insomma era una cosa veramente stupenda, molto bella. E poi però ecco, la vita era, a me una volta dei ragazzi mi hanno detto: ma come vivevate?
1: C'era forse un po' di ingenuità?
2: Ma un po', magari sì, anche un pochino sì. Sai, poi a un certo punto, negli anni 70, alla fine degli anni 70, eravamo sposati con figli, quindi pensavi, certo, un po' anche a quello, insomma, stare un pochino attento.
1: Certo.
2: Ma l'attenzione era quella che diceva Franco, guardare se c'erano magari una stessa macchina posteggiata davanti a casa per due o tre giorni di seguito.
1: Lì
0: lì stavamo attenti, anche perché ogni tanto compariva qualche scritta sui muri col tuo nome.
1: Ecco,
0: a me è
1: capitato,
0: a me è successo sotto casa mia, e questo con delle minacce.
1: Oh.
0: E quindi ti capitava di andare

0: andare a chiedere consigli alla polizia, ai carabinieri, cosa devo fare. Allora ti dicevano: stai attento, come diceva Mario prima, cambia percorso, sì, guarda le facce che hai intorno, però non eravamo protetti.
1: Io mi ricordo sempre la provocazione di Luigi Vassallo, capo della redazione del giornale, il giornale di Montanelli non era amato dalle Brigate Rosse, per che niente. Un giorno ci ha detto: domani mattina appuntamento alle 7 al poligono di tiro. Poi era uno scherzo, però questa era l'atmosfera, certo. Ci scherzavi, perché sennò diventava una cosa da incubo.
2: Per voi giornalisti era diventata quasi, mi sembra di capire, quasi un'ossessione.
0: Sicuramente per me lo era, era l'ossessione di capire chi erano, da dove venivano, perché allora, soprattutto agli inizi, non c'era chiarezza.
2: E ci sei mai riuscito di capire?
0: Beh, piano piano sì, però per intero l'ho capito dopo. Okay. Se tu pensi che il personaggio principale delle Brigate Rosse a Genova, Riccardo Dura, era uno sconosciuto il cui nome è venuto fuori solo dopo che è stato ammazzato nel covo di Via Fracchia dai carabinieri che hanno fatto l'irruzione decisiva, ed era un cadavere senza nome. Neanche le Brigate Rosse volevano fare il loro nome. Poi un giornalista noto, tra l'altro genovese, Andrea Marcenaro, scrisse,
1: nostro compagno di classe,
0: ecco, scrisse alle Brigate Rosse indeterminatamente: se non fate quel nome lo faccio io.
1: Esatto.
0: E allora uscì un comunicato delle Brigate Rosse che diceva chi erano i quattro morti. Per cui l'ossessione di capire chi erano era una febbre. Rompevi le scatole al PM, rompevi le scatole ai giudici istruttori, rompevi le scatole ai colonnelli dei carabinieri.
1: Io la vivevo invece deviata sulla politica, cioè certo, andando a cercare, per esempio, era l'epoca in cui a Genova governava Partito Comunista e Partito Socialista, era stata una cosa notevole, cioè il fatto che le Brigate Rosse fossero di fondazione marxista era importante. E allora lì era tutta la vita politica, poi viveva attorno a queste cose, anche se erano gli anni del grande cambiamento di Genova, però aveva, cioè, i funerali di Guido Rossa, è arrivato Berlinguer, ha fatto uno dei 200... discorsi più emozionanti di quelli
0: Luciano,
1: che ho sentito.
0: Luciano Lama, 250.000 persone intorno a Piazza dei Ferrari in un giorno di pioggia gelida, una tragedia biblica, sembrava una vicenda biblica quel funerale, così come
1: quando c'è stato il blitz del generale Dalla Chiesa nel corpo di Via Fracchia, e si sono trovati questi cadaveri per terra in mutande e ho scoperto che la ragazza che veniva uccisa era una che mia moglie frequentava tutti i giorni, perché lavoravano insieme al Centro Culturale Francese. Sono quelle cose che ti fanno un po' pensare, dici, ma insomma.
0: Tu chiedevi chi erano? Poi abbiamo scoperto che alcuni erano compagni di scuola di nostri amici.
2: Erano ragazzi
0: del nostro giro.
2: Molti di loro magari li conoscevate.
1: Anche magari universitario, diciamo la verità.
0: All'università,
1: alla fine degli anni 68, 69, 70, quando c'era quell'area di golpe fascista, c'erano anche questi movimenti.
0: C'erano le reazioni e c'erano i cattivi maestri, che erano i professori di lettere, Faina e Enrico Fenzi, che c'è
1: Enrico
0: ancora.
1: Fenzi, un genio
0: della letteratura,
1: più studioso di Petrarca.
0: Però è entrato nelle Brigate Rosse, catturato, ha fatto il palo quando spararono al professor Castellano in via Corsica, perché poi questi fatti avvenivano nelle strade dove noi vivevamo, oggi sembra incredibile.
1: Genova, c'è una topografia del terrore che è impressionante. Non esiste quartiere dove in una strada, in una piazza, in un palazzo non ci sia stata un'azione delle Brigate Rosse.
2: Io da poco ho scoperto, proprio abito a San Pier d'Arena, proprio in via Cantore,
0: due carabinieri ammazzati in un bar.
1: Certo.
0: Battaglini ammazzati mentre prendevano il caffè in un bar da un comando delle Brigate Rosse, poi
1: banco.
0: Scomparso e di cui non si sapeva nulla. Capisci che per noi allora la sfida a scoprire, a ricostruire, era proprio un'ossessione.
1: Considera che poi c'erano gli informatori o quelli che si spacciavano per informatori,
2: a volte risultavano essere falsi,
0: a volte erano
1: quasi sempre
0: erano delle fake, quelle oggi le chiameremo
2: fake news. Esatto.
0: Vedete che in realtà avete l'età.
2: Quindi, per concludere, siete orgogliosi del lavoro che avete fatto in quegli anni?
0: Beh, io sì, devo dire sì.

0: devo dire onestamente che un impegno di quel genere così totalizzante ha formato la mia professionalità in modo determinante, cioè la ricerca che è la vera missione del giornalista, lì la facevi e non solo perché bisognava farla, ma anche perché diventavi più grande.
1: Io sono contento soprattutto di aver avuto la possibilità di lavorare con dei direttori che sono stati maestri di giornalismo. Penso a Michele Tito, penso a Indro Montanelli, penso a Carlo Rognoni, a Tommaso Giglio, Antonio Di Rosa. Devo dire veramente una cosa incredibile. E alle conoscenze che, perché insomma, la redazione del Secolo in quegli anni era il punto di riferimento di tutti gli altri giornalisti. Io ricordo delle magnifiche giornate passate con Giorgio Bocca.
0: Che veniva a chiedere notizie a noi. Io posso aggiungere a quell'elenco nobilissimo che tu hai fatto il genio Scalfari, che ho lavorato 20 anni a Repubblica e quindi ho avuto anche quel maestro.
2: Direi che questo è il racconto della Genova delle Brigate Rosse. Insieme a Mario e Franco abbiamo fatto un bel recap di quelli che sono stati gli anni di piombo in questa nuova puntata di Non ho l'età. Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
3: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
4: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
5: La Generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Nella Lounge 30 di Terrazza Colombo con Stefano Guindani, grazie di essere con noi.
1: Grazie Matteo, grazie
0: di
1: l'invito.
0: Il fotografo che sta scoprendo, riscoprendo Genova per un lavoro che stai realizzando per Axpo, se ho capito bene.
1: Sì, Axpo ha deciso per i 25 anni della sua presenza a Genova di fare un omaggio alla città, un secondo omaggio perché il primo l'abbiamo fatto 5 anni fa. E mi ha chiesto di realizzare questo volume in cui raccontiamo le bellezze di Genova e quindi sono di nuovo alla ricerca e alla scoperta della vostra splendida città che io adoro, perché è la città che si riveda ogni volta delicatamente in maniera molto lenta, non è una città che ti si rivela immediatamente, però è notevole.
0: E i personaggi di questa città, poi ci entriamo. In pratica tu stai cercando di cogliere un po' l'anima, l'essenza di una Genova che non guarda soltanto ai suoi VIP, anche, ma anche ai suoi scorci più urbani, più normali, anche più poveri in qualche caso, perché so che stai andando in giro parecchio.
1: Sì, sono passato dai famosi palazzi di Via Garibaldi, al quartiere della Lavatrice, al Biscione, perché comunque hanno una loro anima molto forte e a livello architettonico io trovo ad esempio le Lavatrici molto interessanti, perché per il mio genere di fotografia in cui le linee geometriche sono molto importanti.
0: Beh, intanto colpisce il fatto che si sia un po' ostruita una vista magnifica, che forse era la cosa più bella che poteva esserci su quella collina. Vabbè, questa è una cosa architettonica, non ci entro, ma una cosa che mi colpisce molto di Genova è che è così generosa questa città che una bella vista non si nega quasi a nessuno, no? Che ci sono così tante colline che anche quelle in cui ci sono sviluppi urbani meno prestigiosi comunque godono di una vista sul mare impagabile.
1: La vista è incredibile ed è stato anche un bel esperimento architettonico quello di vedere attraverso il balcone, attraverso questi oblò che hanno messo davanti alle famose lavatrici.
0: Quindi lo approvi questo progetto dal punto di vista architettonico?
1: Sì, allora poi non so se è vero che non è stato fatto rivolto verso il mare perché era un quartiere popolare, quindi non poteva essere eccessivamente bello, mi sembra un po' cattivo. Quindi lo vedi un po' di taglio, sì. Però è bellissimo, cioè sicuramente sei comunque in mezzo alla natura e sei a due passi dal centro e
0: non c'è dubbio, non
1: hai
0: c'è dubbio.
1: La vista mare.
0: Tra le tante cose che hai fatto nel corso di questo esperimento che stai concludendo, immagino che insomma tu sia già a buon punto e che poi vedremo su carta e non vedo l'ora di vedere tutte le fotografie, ti sei dedicato a un personaggio molto particolare.

0: Della città di Genova, perché non è un imprenditore, non è un politico, quindi ha una sua unicità in qualche misura, no? È un nobile esattamente come ci si aspetterebbe da un nobile, un principe che vive come tale. Domenico Antonio Pallavicino ti ha fatto entrare nel suo palazzo e si è concesso per degli scatti. Che esperienza è stata?
1: Diciamo che sono stato molto felice, molto onorato di questa cosa perché è un principe, come dicevamo, quindi è qualcosa che nell'immaginario è quasi irraggiungibile, no? Il re, il principe, queste figure quasi mitologiche. E è un personaggio che a Genova tutti mi dicevano, sai, è molto difficile, è irraggiungibile, il palazzo è stato aperto pochissimo, quindi già se ti fai entrare, in realtà poi è stata una persona molto accogliente, è stato più facile di quello che credevo poterlo raggiungere. E l'accoglienza è stata ottima, cioè si è concesso subito, abbiamo anche fatto delle battute, abbiamo scherzato, cioè non è stata il solito shooting che magari in pochi istanti uno poi ti liquida perché ti dice ok, io sono il
0: E tu.
1: principe, hai fatto quello che dovevi fare. No, è stato molto carino e devo dire poi il palazzo è veramente notevole.
0: Ecco, gli spazi di quel palazzo ti hanno particolarmente colpito.
1: Sì, come ti dicevo, mi ha colpito molto, ad esempio, le dimensioni dei saloni, perché quello e qualche altro palazzo che ho visto a Genova in particolare, meno nelle altre città d'Italia, forse qualcosa a Roma e molto, molto poco a Milano, con dei saloni così immensi, cioè dei saloni che veramente ti vengono in mente i balli dell'Ottocento, del Settecento, quelli che si vedono nei film, nei grandi film. Però in realtà poi di persona non li avevo mai visti e anche delle case molto importanti dove ho avuto il piacere di lavorare a Milano e non ho mai visto queste sale così grandi.
0: Tra l'altro forse Genova ha anche questa cosa del nascondersi un po', no? Dall'esterno non lascia tutto sempre presagire quello che si troverà all'interno. Il
1: Assolutamente.
0: grande understatement dei genovesi, no?
1: Sì, nella maniera più assoluta è appunto il Palazzo del Principe, che credo che tanti conoscono almeno esternamente. Esternamente è un bel palazzo, si vede, ma non è un palazzo molto appariscente, come magari invece lo sono altri.
0: Certo. Poi all'interno invece appunto oltre a queste grandi sale poi c'è questo giardino magnifico, stiamo vedendo e vediamo in questa nostra chiacchierata le tue fotografie che ti ringrazio di averci concesso per mostrarle al nostro pubblico, in effetti lì c'è proprio l'opulenza dello stucco, della lavorazione, dell'affresco, c'è questo giardino infinito, ce n'è uno in basso, uno in alto, non si finisce mai di scoprirlo questo palazzo.
1: Ma infatti, guarda, un po' mi dispiace che sia chiuso al pubblico, perché secondo me è una cosa che dovrebbe, almeno magari in determinate giornate, la gente dovrebbe poterla vedere, perché la bellezza, io credo che davvero quando si dice che la bellezza salverà il mondo, ne sono assolutamente convinto, in tutti i campi. E qua si parla di tanta bellezza, il giardino in particolare è una cosa splendida, siamo in pieno centro, in una metropoli comunque, e vedere questo giardino immenso, su più piani, terrazzato, è fantastico. Poi c'è anche questa loggia molto molto bella, andrebbe vista di più.
0: Eh sì, va visto di persona. Qualche volta è stato aperto, ci sono alcuni eventi di tanto in tanto, poi comunque insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Forse anche tutta questa attenzione, magari convincerà il principe a organizzare qualche apertura straordinaria in più, ma è comunque veramente un palazzo molto bello. Era la prima volta che ti occupavi di un aristocratico, che scattavi fotografie a un aristocratico oppure no?
1: No, agli aristocratici mi è capitato perché ho lavorato, ho seguito tutto il rientro dei Savoia in Italia, ho lavorato appunto con Vittorio Emanuele, con Emanuele Filiberto, con sua mamma, la principessa, più volte e anche altri. Diciamo però
0: Tra
1: che.
0: l'altro, non ricordo esattamente se sia nata a Genova, ma ha un cognome molto genovese, Marina Doria, no? La
1: Certo.
0: moglie di.
1: Sì. Però qua è stato un po' diverso perché appunto i genovesi sono appunto, come dicevi tu, molto low profile, anche nella parte nobile, però pur poi mantenendo l'importanza della nobiltà. Quindi sicuramente non li avevo fotografati, ad esempio, nelle loro dimore. Quindi a Genova ho scoperto che cos'è un maestro di casa, cosa che non sapevo.
0: Beh,
1: Quindi.
0: non in tutte le case, però, eh. Non è una
1: No, no,
0: cosa così
1: certo, in
0: comune.
1: queste
0: In
1: case
0: queste
1: molto
0: case.
1: importanti, c'è il maestro.

0: di casa, che è appunto un po' il capo maggiordomo,
1: certo,
0: no?
1: Certo, il maggiordomo dei maggiordomi, il gentiluomo dei gentiluomini, si diceva,
0: esatto,
1: una volta.
0: E,
1: no?
0: E quindi questo è già stata una scoperta piacevole.
1: E ti affascina, perché sai, non tutti sono d'accordo, no? Qualcuno lo vede come un retaggio di un mondo passato, che per fortuna è passato, altri, io lo dico con molta onestà, tra cui il sottoscritto, pensano invece che sia molto affascinante, e anzi che sia molto

0: E poi io credo che serva, cioè non possiamo pensare che dobbiamo per forza essere tutti uguali con tutte le stesse possibilità, tutte le stesse cose, perché perderemo la voglia di sognare, di aspirare anche a qualcosa di meglio. Quindi non è detto che per forza di cose il nobile sia meglio di noi, però potrebbe essere un punto di vista, di una persona da ammirare a volte, quindi a volte per le sue bellezze, per i suoi giardini, per le sue collezioni di quadri. Cioè si presuppone che magari una persona che ha un retaggio nobile, ha avuto tutte queste possibilità, magari abbia investito di più sull'arte, sulla bellezza di cui parlavamo prima.
1: Mi avevi raccontato una volta che avevi, credo, fotografato anche Sarah Ferguson, che è stata compagna, non so se lo sia ancora, di Gaddo della Gherardesca, che è un nobile italiano, ma è stata soprattutto, visto che è poi entrato nelle cronache, la moglie del principe Andrea nel Regno Unito, che adesso forse non è più nemmeno tanto principe perché è coinvolto in uno scandalo internazionale. Che effetto ti aveva fatto quella commistione tra nobiltà, italiana e, diciamo, nobiltà anglosassone? Anche se Sarah Ferguson, insomma,
0: Beh,
1: aveva
0: no,
1: un
0: allora devo dire
1: percorso.
0: che sicuramente ho trovato la nobiltà, le 2 o 3 volte che ho avuto a che fare con la nobiltà anglosassone, li ho trovati molto più facili, perché mi ricordo la prima volta io lavoravo per Gianfranco Ferré, famoso stilista,
1: Certo.
0: compianto purtroppo, e in quel periodo io ero giovane, avevo avuto 25 anni, mi ero fatto i capelli colorati, blu per l'esattezza, e cosa di cui mi vergogno ancora
1: Vabbè, però
0: adesso.
1: eri giovane,
0: E mi
1: fotografo,
0: chiamano
1: estroso.
0: e mi dicono, sai, arriva in visita la cugina della regina, non ricordo esattamente il grado, ma era molto importante, dovresti fare questi ritratti importanti, ci tiene con gli abiti Ferré, e poi mi guarda e fa, ti presenterai così? Allora io cosa ho fatto? Sono andato a tingermi i capelli del mio colore, quindi erano di un nero che sembrava una cosa
1: Un
0: fatta, sì, una cosa
1: toupé.
0: terribile. E poi quando ho visto lei, che invece ho capito come sono gli inglesi, cioè avrei potuto presentarmi con la cresta arcobaleno che avrebbe apprezzato nello stesso modo o disprezzato nello stesso modo se le foto erano belle o
1: Certo,
0: brutte.
1: quindi insomma c'è un meno
0: Molto, molto
1: rigidità
0: meno rigido, sì.
1: protocollare, per quanto poi in realtà siano poi, sai che cosa si diceva una volta, no? Che nel mondo ci saranno a un certo punto solo 5 re, quello d'Inghilterra e i 4 delle carte, quindi insomma è chiaro
0: No, poi questo è bello.
1: che...
0: No, però cioè, sicuramente io li ho vissuti in situazioni non estremamente ufficiali. Mi ricordo un collega e amico fotografo che mi raccontava che aveva seguito la visita di Lady Di quando era arrivata a Venezia e addirittura non potevano chiamarla. Cioè, sono stati istruiti dal cerimoniale della principessa, della, sì, principessa, che diceva ok. Passerà di qua Lady Di, voi non chiamatela, lei guarderà a destra e
1: E
0: a sinistra,
1: si farà fare le
0: basta, però non
1: fotografie.
0: chiamatela, non fermatela, non toccatela.
1: Poi uno dice perché è sbroccata. A un certo punto, povera Lady Di, non poteva neanche.
0: Però adesso non voglio farti i nomi, però ci sono dei super imprenditori a livello mondiale con cui ho lavorato che sono così, cioè ti dicono tu, non... allora quando arriva lui passa, guarda, non toccarlo.
1: Scimmiottano
0: Cioè, anche se tu sei l'unico fotografo che dice sto lavorando per lui, tu dici
1: un po'.
0: ok.
1: Se la credono, insomma, cercano di.
0: Non lo
1: Perché il fascino lo subiscono
0: so,
1: anche loro,
0: un po' il
1: forse.
0: fascino, un po' forse anche a volte timidezza, perché forse riescono a dirgli ok, riesci a, cioè devi fare, devi offrirti ai media, quindi
1: Certo.
0: guarda lì, guarda là, fai 2 battute di quello e niente di più, perché magari questo va in panico davvero.
1: Abbiamo praticamente finito il tempo, ti chiedo soltanto, tornando a Genova e al tuo rapporto con questa città, insomma, cosa ti lascia questo lavoro che stai appunto ultimando e che probabilmente ti ha permesso di conoscerla ancora meglio, di scoprire angoli nascosti, di andarli proprio a cercare. Non è la prima volta che lavori ovviamente su cose genovesi, ma questa credo che sia stata molto capillare anche nella scelta.
0: No, no, è stata estremamente capillare. E, tra l'altro, avendo avuto molto più tempo dell'altra volta, che c'erano ridotti a 2 mesi, stavolta siamo partiti parecchi mesi prima perché il libro sarà pronto a dicembre. E quindi, anzi, sono ancora alla ricerca se qualcuno ha delle
1: Se avete qualche
0: indicazioni.
1: palazzo nobiliare da aprire,
0: No, ma anche
1: Guindani.
0: punti di vista particolari. Ad esempio, ieri facevo vedere a degli amici genovesi la famosa bomba nel muro che c'è vicino a Piazza Banchi. Loro non la conoscevano, però mi hanno detto ce n'è una anche in via 25 Aprile.

0: E stamattina l'ho trovata, era un posto che sono passato mille volte.
1: Certo.
0: E questo è curioso. Quindi tutte queste curiosità secondo me sono interessanti da mettere in un libro perché poi si possono raccontare. Quindi se qualcuno, segnalate,
1: chiamate me e io esatto, poi ci penso io a informare
0: Stefano. No, la città mi piace veramente tanto. Mi piace scoprirla e scoprire anche quanto è grande e quanto cambia da, veramente tantissimo da un quartiere all'altro. E, oggi scendevo da, diciamo, dove c'è l'ospedale San Martino, ad esempio, e facevo una strada che dicevo, sì, l'ho fatto una sola volta a piedi in 40 giorni che sto lavorando qua.
1: Certo, lei succede. Io penso, sono ormai 20 anni che la frequento, non la conosco ancora tutta, quindi insomma, ci sono sicuramente ancora angoli che mi mancano.
0: Ieri ho visto una cosa bellissima che non conoscevo, che tu conoscerai invece, che è il teatrino che c'è nella Villa Duchessa di Galliera a Voltri.
1: Sì.
0: E il teatrino è qualcosa di eccezionale.
1: Eccezionale. Beh Stefano, buona ricerca, continua a divertirti e scattare foto bellissime, complimenti per quelle che ci hai mostrato nel Palazzo Pallavicino, poi vedremo certamente a dicembre il libro finito con tutti i grandi personaggi e i piccoli personaggi, perché come tutte le città Genova ha grandi cose, piccole cose e tutte la rendono grande e unica. Grazie Stefano Guindani.
0: Grazie.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Allora, grazie e benvenuti in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, dove andremo a presentare un libro. I genovesi sono al centro di questo libro, ma andremo a parlarne meglio. Genova è una città che non ama mettersi in mostra. Si scopre lentamente, attraversando i suoi vicoli, ascoltando le sue voci, le sue storie. Ed è proprio questo che fa Mario Paternostro nel suo nuovo libro, I genovesi ridono al buio. Ci faremo spiegare anche il significato di questo titolo, insomma, attraverso storie, interviste, commenti e interviste che ha poi fatto nel corso degli anni, ha cercato di restituirci l'anima più autentica di Genova. Non è solamente un libro che parla di genovesi, ma è un viaggio dentro un modo di guardare il mondo, e oggi proviamo ad entrarci insieme, lo facciamo ovviamente grazie anche ai nostri ospiti. Allora, faccio gli onori di casa, andiamo a presentarli. Partiamo dall'autore del libro che presentiamo oggi, Genovesi ridono al buio, un giornalista, un volto noto anche della nostra emittente, Mario Paternostro. Insomma, non hai bisogno di presentazioni, ti conoscono tutti a casa, cosa dici?
1: Dice così.
0: Eccoci. E allora, dall'altra parte io mi sposto dal giornalista e direttore del Secolo XIX Michele Brambilla. Grazie di essere qui oggi. E poi vado avanti con il professor Ferdinando Fasce, docente universitario e storico, appunto specializzato, mi corregga prof se sbaglio, nella storia americana. Giusto?
2: Brava.
0: Esattamente. E poi concludo, ultimo ma non per importanza, un altro volto noto di questa televisione, Franco Manzitti, un grande giornalista

0: Così come Mario, un genovese che ha vissuto Genova, vive Genova, la racconta da moltissimi anni.
1: Quasi come lui.
0: Quasi come lui.
2: Con te adesso.
1: Infatti,
0: la racconteremo
1: io leggendo
0: insieme.
1: Questo libro spesso pensavo di averlo scritto io.
0: Ecco. Perché io ricordo andavano insieme Mario e Franco già alle medie insieme, le elementari.
2: Sì. Dalla quarta elementare.
0: Si conoscono ormai.
1: Subito dopo prima della guerra. È lì che abbiamo deciso di fare giornalisti.
0: Sì. Insieme avete deciso.
1: Sì, perché scrivere i libri, almeno per me, era troppo lungo. Allora gli articoli sono più corti, mentre invece lui, che sa scrivere molto meglio di me, è passato più sui libri.
0: Eccoci, allora Mario, prima di iniziare questa presentazione a parlare del libro I genovesi ridono al buio, ci puoi spiegare un po' qual è il significato di questo libro e come è nata l'idea?
2: Dunque, l'idea è nata all'editore De Ferrari, a Gianfranco e a Fabrizio De Ferrari, che ogni 3 anni mi chiedono un libro antologico, se posso usare questo termine, cioè fatto di cose che ho scritto o sono state fatte in televisione recentemente. Questa volta siamo andati a pescare i miei ultimi 3-4 anni al secolo XIX, quindi 27 anni di XIX, abbiamo trovato delle interviste che potevano essere interessanti, che davano una idea di personaggi piuttosto originali, e da lì siamo andati avanti passando poi invece agli ultimi 10 anni di Primo Canale, da quando scrivo la domenica mattina con qualche commento, anche questo, su personaggi e su fatti accaduti alla città. Sostanzialmente l'idea era quella di dare un quadro della città negli ultimi anni attraverso personaggi e storie possibilmente un po' diverse dal cliché genovese.
0: Un po' Mugugno.
2: Il mugugno, il lamento continuo, quello che dicevi tu, il non esporsi mai, e da lì anche il titolo, ridono al buio, perché neanche nei momenti di felicità rarissimi, c'era il grande storico Predrag Matvejevic che aveva detto che Genova è una città di infelici, ebbene anche questo lo fanno forse senza farsi vedere, eppure è una città che ha dato Natalia ad una grande comicità, pensiamo soltanto a Govi, pensiamo soltanto a Paolo Villaggio, insomma, se non ci hanno fatto ridere loro, però ecco, la risata è senza farsi vedere.
0: A proposito di risata, ma anche di mugugno, di diciamo questi musoni che solitamente i genovesi vengono un po' classificati così.
2: Sì. Sì, è vero.
0: Andiamo a vedere un contributo che hai lasciato dalla tua trasmissione terza, risale proprio al 2020. Andiamo a vedere.

I rapporti commerciali, la presenza del mare come elemento dominante, hanno avvicinato molto i genovesi agli inglesi, non solo nel gusto dell'abbigliamento, ma anche nel carattere riservato, schivo, scrupoloso custode della propria libertà individuale. Cravatte inglesi, possibilmente regimental, l'ostinata fedeltà al vestito grigio di taglio tradizionale, leggermente trasandato, sono quasi una divisa. La pipa invece è piuttosto un'eccezione.

0: Ecco, abbiamo visto questo speciale contributo. Io chiedo, prima domanda, inizio a interpellare un po' i nostri ospiti. Sì?
1: Questo contributo, questo è di Giuliano Montaldo, ed è una cosa straordinaria, un film straordinario, che, se non erro, gli fu commissionato negli anni 70 dalla Federazione Regionale del PC, in periodo elettorale, doveva descrivere la città, e è veramente un film da

0: vedere perché è stupendo. Scusa.
1: Stupendo, ma no, hai fatto bene Mario a farmelo notare. Io inizierei un po' a coinvolgere i nostri ospiti, come dicevo prima, partirei dal professor Fasce.
2: Fare domande.
1: Esatto, questi musi lunghi che abbiamo appena visto. Professore, ma è vero che questi genovesi hanno un pessimo carattere? L'ospitalità genovese è un po' così e così? È vero, professore?
2: Forse sì, insomma, non è che siamo apertissimi, però credo che questo abbia a che vedere con l'esperienza così. I genovesi sono gente che è andata per mare, ha portato a casa la ghirba, ha prodotto il petrolio in montagna. E far queste cose bisogna essere molto, come dire, forti di carattere. Il carattere è qualcosa che sta dentro, non fuori.
1: Ma ha ragione, professore, ma allora chiedo a un non genovese che però ormai vive a Genova da qualche tempo. Lei è stato accolto bene qui a Genova? Com'è stata l'accoglienza ligure?
3: Benissimo, ma davvero. Benissimo, e non perché sia il direttore del giornale della città, perché quando sono arrivato andavo nei negozi, nessuno sapeva chi fossi, e ho trovato la gente gentilissima, anche perché provate a Milano andare in un negozio, in un bar, se gli chiedi un caffè già gli dai fastidio, appena entri gli dai fastidio.
1: Dai fastidio a prescindere.
3: No, qua io ho trovato una molta accoglienza, direi calda anche, cioè non me l'aspettavo perché mi avevano... No, io avevo una memoria, che però non era di Genova, di Monterosso, che un anno sono andato in vacanza lì e avevo preso un appartamento in affitto, sono andato con un mio amico a prendere una bottiglia di vino bianco per fare l'aperitivo. Allora gli chiediamo quanto costa, 12 euro. E il mio amico dice, ma può darci quella che è in fresco perché la beviamo subito? Dice, allora sono 14.
1: Ah.
3: E io avevo l'idea che il milanese che arriva, invece no, Genova non è stato così. Addirittura è stata qua mia figlia sabato ed è andata in un negozio, dico anche qual è perché se lo merita, è Pesto con Amore, ha comprato del pesto e la persona che c'era lì dice, sentite, vi regalo questa salsa di noci perché scade fra 20 giorni, per cui 20 giorni, cioè non due
0: domani.
3: E gliela regalata a Genova.
1: Cavolo, anche generosi siamo, quindi.
4: È fortunato il direttore.
3: No, a parte gli scherzi, io credo che i genovesi abbiano una visione di loro stessi un po' troppo negativa.
1: Questo è vero.
0: Vero.
3: Perché non è così. Io di città ne ho girate tante, sono stato a Milano principalmente, poi ho fatto il direttore a Como, vice direttore della stampa a Torino, direttore a Parma, a Bologna.
0: Magari con i torinesi siamo un pochino più simili.
3: No, guarda, a Torino io sono stato 6 anni e mezzo alla stampa e ho ricevuto un invito a cena da una collega che compiva gli anni. No, ma non è una battuta. Qua se volessi io tutte le sere sarei fuori con qualcuno, certo, che ha voglia di stare insieme, davvero.
1: Allora ci siamo un po' stupiti.
0: È cambiata completamente l'immagine della nostra città.
1: Esatto, Franco.
0: Ce l'abbiamo raccontata.
1: Franco.
0: Come dice anche Nando.
4: Beh, ma è una storia complicata la nostra, non è una storia tanto semplice. Non è che puoi giudicare partendo da un'esperienza singola o anche da quella visione bellissima di Montaldo, che non so se ve ne siete accorti, ma quella gente che veniva filmata era davanti a Mangini.
0: Sì.
4: Se andate davanti a Mangini stasera alla stessa ora, sono vestiti in un altro modo, ma le facce
1: però
4: sono le stesse.
1: Sono sempre quelle.
4: Non c'hanno la lobbia.
1: Qualche anno in più,
4: leggono
1: però.
4: Leggono meno un secolo perché leggono meno i giornali, però lì c'è
3: però
4: un secolo.
3: Però non era anni 70 quel filmato.
4: Anni 60. Era
0: prima
4: il periodo d'oro di Genova quello lì. Quindi noi siamo per carattere diversi, ma anche per ragioni, diciamo, geografico-geopolitiche. Siamo una costa con una montagna dietro, un porto importantissimo davanti, molto accogliente, chiusi nel centro della città, e abbiamo maturato un carattere che non è tanto di diffidenza, ma è, certo, diciamo, come di difesa.
1: Un po' di difesa.
4: Poi ci giochiamo. La storia della torta di riso,
0: esatto,
4: ce la siamo inventata
0: però
4: noi
0: come,
4: qua.
0: Come Michele ha raccontato il suo bisogno.
4: Savonese,
0: te ne racconto uno io, in un negozio non dico quale,

0: prodotti sparsi nelle vetrine, due commesse, un'anziana e una giovane. Entrano, un po' di anni fa, entrano due giapponesi e girano con grande interesse. La giovane commessa va verso i giapponesi per cercare di aiutarli e l'anziana dice in genovese: "Nuar sai oggi che se ne van".
1: Ecco,
0: questa l'ho trovata una cosa stupenda. Era la dimostrazione di un certo tipo di genovesità.
2: Sono tecniche di marketing.
0: Sono tecniche di marketing.
3: E poi c'è la taccaglieria. Quella storia della taccaglieria che comporta,
1: di cui parleremo,
3: un atteggiamento di chiusura, perché mani in mano qualcosa.
1: Ma esiste ancora.
0: Ma quella è incancellabile, la filosofia del mani in mano. Forse sia un po' attenuata, ma insomma, il mani in mano in qualunque fatto, anche politico.
1: Mani in mano? Sì. Allora ci rivediamo tra pochissimo, non andate via.
4: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
5: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
7: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
8: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
1: Rieccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del nuovo libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti ormai raccolti nel corso del tempo. Ci siamo lasciati parlando di dialetti, dialetto genovese che ormai in pochi parlano forse. Cosa dici, Mario?
0: Beh, un po' come tutti i dialetti. Però qualche cosa è rimasta, certo, prima si parlava in casa, mio padre medico era al Galliera, all'ospedale Galliera, e parlava regolarmente genovese con i suoi pazienti. Adesso credo che non lo parli quasi più nessuno, un po' forse nei vecchi mercati.
3: Mario, però attenzione, però io l'ho scritto sul Secolo qualche tempo fa, in una ricerca italiana, sì. Il genovese è il dialetto più amato. Di tutti.
1: Più amato.
3: Sembra soprattutto grazie a De André.
0: Evidente, certo.
3: Quindi vuol dire che lo parlano poco, però piace.
0: Però lo apprezzano. Basta vedere il successo che ha Tullio Solenghi riproponendo le commedie di Govi. Cioè, se ci pensi, ecco, lì è il genovese perfetto. Govi non ride mai, è uno che non ha mai. Io non l'ho mai visto ridere Govi, mai. E nelle sue commedie, mai. Però sono cariche di un umorismo strepitoso.
1: Bello questo connubio che hai trovato, ma a proposito di personaggi,
0: sì.
1: Tu all'interno del libro hai citato diversi personaggi che fanno parte del mondo della cultura, del teatro, e io partirei proprio uno di questi, Paolo Odone.
0: Paolo Odone,
1: storico, appunto, poi
0: Paolo Odone
1: è
0: stato l'uomo che ha cambiato il commercio a Genova, il modo di pensare anche dei commercianti genovesi in buona parte. E personaggio per me pieno di sorprese. Quando io sono venuto dal Secolo, sono venuto qua, mi ha proposto un primo docufilm che abbiamo realizzato, Primo Canale, mi pare fosse del 2004, nei luoghi della sua gioventù, della sua infanzia, cioè in queste che abbiamo chiamato le valli del mare, da Voltri salendo verso il Turchino e poi scendendo su Masone e Campo Ligure, raccontando queste valli.

0: E siamo andati a girarlo con Paolo, il cameraman, che era Francesco Righi, ed è venuto fuori in 2 giorni, sono venute fuori 3 puntate che io guardo sempre con piacere, dove Paolo racconta tutto, perché racconta l'arte, racconta il luogo, racconta l'architettura, racconta il paesaggio e racconta anche la cucina, facendomi scoprire delle cose che io assolutamente non conoscevo. Forse ce l'abbiamo un pezzettino?
1: Forse sì, allora andiamo a vedere un contributo che hai lasciato proprio risale al 2011.
0: 2011, le vedi, ecco, mi ero sbagliato in piedi.
1: Vediamo.
0: Qui siamo alla Cappelletta di Masone, Paolo Odone. Allora, questa era una delle tante vie del sale.
2: Sì, questo è un luogo mitico intanto della villeggiatura dei genovesi, soprattutto le famiglie di Sestri, Bagnara, che hanno fatto qui il loro feudo. E continua a essere uno dei posti più belli e più tipici della nostra riunione fra terra e mare. Sì, una delle strade del sale passava di qui, una strada che l'altro braccio era le capanne di Marcarolo, e si andava di qui a Torino a Milano, insomma, il ferro della valle Stura veniva imbarcato dai rossiglionesi, i sassellesi, veniva imbarcato all'isola d'Elba, veniva sbarcata a Voltri e a dorso di muro.
0: Ecco l'importanza di Voltri come bocca, come sbocco delle valli.
2: Sì, Voltri è stato, insieme a Mele, era il punto di arrivo verso il mare. O si andava a Genova per fare atti di tipo notarile, statale, della Repubblica, ma se si trattava di lavorare il metallo, che era una delle ricchezze di queste valli, si doveva passare di qua, a dorso di mulo. E qui c'era la grande selva che dal Polcevera fino a Varazze andava fino a Ovada, luogo di caccia di Liutprando, re dei Longobardi.
1: Più o meno come adesso.
3: Personaggio unico, eclettico, perché come presidente dei commercianti, presidente della Camera di Commercio, radioamatore, certo, gastronomo, uno dei più grandi studiosi di Cristoforo Colombo, certo, non lo sanno, è un genovese un po' extra, diciamo così, extra lusso.
1: Si è battuto poi per anni sul tema delle infrastrutture.
0: Sì, ha fatto lotte, direi totali sul tema delle infrastrutture, sul tema dei collegamenti di Genova, che ancora
1: nel resto d'Italia, che ancora adesso
3: è il terzo valico, la storia del terzo valico.
0: Il terzo valico nasce lì, anche tuo papà è stato uno dei fautori del terzo valico, me lo ricordo bene, le campagne.
3: Prima Paolo ha fatto 500 riunioni lungo la linea.
0: Siamo qua a parlare
3: a Rotterdam per dimostrare che era utile a tutti quella linea lì, quindi era genovese nelle sue tradizioni, però con un'apertura, col tentativo di un'apertura che poi lui non è riuscito a completare.
0: Michele, ma voi la sentite la mancanza del collegamento con Genova o no?
4: Sì, tanto.
0: La sentite? Tanto, cioè, pesa anche a voi o spesa solo a noi?
4: Ma non è tanto la mancanza dei collegamenti con Milano, ma col mondo, perché cioè, ovunque si debba. Io la settimana scorsa sono andato, dovevo andare a Roma, ho preso un treno per Milano e a Milano ne ho preso un altro per Roma. E questo è un grosso freno a mano tirato, mi rendo conto, per la città.
3: Ma per colpa dei genovesi, no, secondo te?
4: No, allora, sinceramente, il territorio è quello che è, non è facile. Cioè, le autostrade qua, dove le allarghi? Cioè, è un territorio che ha, cioè, i suoi pregi sono anche i suoi difetti, cioè i suoi limiti, non difetti. Cioè, è un territorio che non è banale come lungomare, cioè non è, senza offesa per l'Adriatico, ma una spiaggia, sì, ma è fatta a segni e golfi, a scogli, così. È un territorio diverso, è più, credo che la Liguria sia molto più montuosa che pianeggiante.
1: È una conformazione particolare.
4: Quindi non è facile.
0: Però poi, Nando, anche storicamente, secondo me, questo è stato certamente un freno, la mancanza di collegamento, ma anche per certi versi una fortuna. Abbiamo evitato le invasioni.
4: Sì, perché scusa, voi avete fatto l'autostrada da Milano a Genova, che è tutta curve, gallerie, e quella da Genova a Milano che è dritta, così la gente
3: perché se ne va fuori da dopo.
1: Fatto apposta. Potrebbe avere un significato.
4: Venire qua è un casino, tornare indietro è facile.
0: Facile.
3: Sì. Ma perché la prima l'ha fatta Mussolini prima della guerra, la seconda l'abbiamo
4: rifatto. Non è che diamo colpa al fascismo sempre. Questo qua, siete voi che non volete che i milanesi vengano qua.
5: Beh, forse sì, magari. No, scherzo. No, assolutamente. Noi siamo ben contenti di vedere i milanesi venire. Sì, assolutamente.

0: Veramente?
1: Sì, sì. Ma però ricordo che in famiglia dicevano sempre "Ule in milanese".
0: Ah, sì, ecco,
1: questa era la prima reazione. O sai, milanese quello lì, no? Ecco.
2: Però scusa, adesso facciamo un po' a te qualche domanda. Come giovane giornalista, ma anche studentessa di storia dell'arte, ecco, ti manca un collegamento veloce, per esempio, con Milano?
3: Assolutamente sì. Anche semplicemente per magari qualche tappa in città europee, anche a livello proprio di aerei, di trasporto aereo. E manca sicuramente qualche collegamento, potrebbero esserci qualche collegamento in più, l'ho testato proprio qualche settimana fa, insomma, pochi voli da Genova. È anche quello, sicuramente, anche uno studioso, uno storico dell'arte che vuole viaggiare, che vuole in qualche modo informarsi anche fuori da Genova, insomma.
4: Pochi voli e non molto buon mercato.
3: No, esatto. Questo è un altro tema.
2: Stai parlando da genovese, sai.
4: Con l'accento?
3: Forse ti stiamo...
2: Come spirito. Sei entrato bene nella parte.
4: Guarda, adesso parlo seriamente. Per fare io non so se faccio il direttore bene, ovviamente, ma in generale, per farlo bene in una città bisogna voler bene a quella città lì. Se non leghi con la città non ce la fai, non ce la fai neanche col lavoro. Io sono stato direttore di una città che altro che Genova, chiusissima, non dico quale, dove se uno non è nato in centro è...
0: Magari emiliana.
4: Non si sentono neanche emiliani. Tu hai capito chi sono?
0: Ho capito.
4: Non si sentono neanche
3: Forse emiliani. Abbiamo capito.
4: Cioè, adesso non si offendano, ma loro credo che sia l'unica città in Italia con Varese che distingue, ma Varese per un altro motivo, che distingue nel nome gli abitanti della città, che sono i parmigiani, da quelli della provincia, che sono i parmensi.
0: Giusto.
4: Quando voi sentite un parmigiano parlare, lui immancabilmente, quando dice parmensi, fa anche così, parmensi, fa un gesto con la mano, parmensi. Quindi figuriamoci quando è arrivato uno che si chiama Brambilla.
3: Aia.
4: La prima cosa che hanno fatto è stata, ce le ho qua, non sto scherzando, hanno messo in giro per la città delle figurine adesive tipo i cacciatori panini, con la mia faccia e la maglia della Reggiana, perché loro odiano la Reggiana, cioè la rivalità è Parma-Reggio. Questo è il benvenuto che mi hanno dato.
2: Noi non l'abbiamo fatto.
0: Però attenzione, io ho sentito recentemente una distinzione all'interno di Genova che mi ha sconvolto, fatta da un personaggio, non da poco, posso dire chi era, Bassetti, il professor Bassetti,
2: certo,
0: che vive al Baro, tra albarini e albaresi.
3: Ah, sì,
0: gli albarini sono quelli che sono nati al Baro e gli albaresi sono quelli che sono andati ad abitare al Baro, essendo al Baro.
3: Questa distinzione.
2: Quindi noi possiamo ricordare alla nostra epoca la differenza tra noi di Castelletto e quelli di Albaro.
0: Questa dura tuttora.
4: È dura tuttora.
3: È una faida tra quartieri.
1: Andasena.
2: Si concretizzava nei due licei, il Colombo e il Doria.
0: Questo
2: il nostro al liceo di Sbarbaro, di De André.
0: E loro quello di D'Alema.
4: Ma per esempio, io chiedo, è meglio essere di Castelletto o di Albaro?
0: Io sono orgoglioso di essere di Castelletto.
4: Esatto.
0: E ci tengo.
4: È così.
3: Questa faida tra quartieri, mi sembra che...
0: No, ci sono i muri.
1: Ci sono anche i monti, perché di là c'è la
3: anche i monti.
2: Giusto.
3: Beh, nel libro, Mario, non hai parlato solamente di Paolo Doni, hai citato tanti dei personaggi che hanno toccato o comunque si sono distinti la città di Genova. Io ne leggo alcuni. Carlo Alberto Rizzi è citato.
2: Carlo Alberto
3: il
2: Rizzi,
3: signore degli stoccafissi.
2: Esatto.
3: Mi hai anticipato qualcosa.
2: Ma perché?
3: In merito a questi viaggi.
2: Sì, lui racconta, in questa intervista che avevo fatto sul Secolo, raccontava le isole Faroe, dove si svolgeva la pesca dello stoccafisso, e poi l'arrivo a Genova e il commercio genovese. Ma è quel pezzo lì, poi leggendolo bene, è una fotografia del porto di una certa epoca e dell'attualità, quando era uscito il pezzo. Poi ho voluto ricordare qualcuno che è un po' dimenticato e che secondo me ha dei grandiosi meriti. Leonardo Santi ha compiuto 100 anni poche settimane fa, è stato il fondatore dell'IST. Ora, cioè, è possibile che la città non senta l'esigenza di ricordarlo in maniera forte?
3: Nel tuo libro l'hai ricordato e hai dedicato un capitolo, giusto?
2: Sì, quando lui ha lasciato l'istituto per andare a fondare il CBA. Però, insomma, questo è uno che ha cambiato nella nostra città.
4: Perché anche qua...

0: Cioè, non, nessuno è profeta in patria.
1: È vero, è vero.
0: Cioè,
1: è
0: scusate, vero, adesso per dire, io ho parlato con Dori Ghezzi di questo Museo De André, cioè, sì, vogliamo farlo andare a Milano?
1: Ma se va avanti così ci va.
0: Cioè, ma è possibile che la città si faccia scappare una cosa del genere?
2: Perché le carte sono già andate via.
1: Sì.
2: A Siena.
3: Beh, la città dei cantautori e non ha un luogo dei cantautori.
0: Ma oltre a quello, ma c'è tutto
4: la mancanza di spazi sarà anche uno dei temi.
2: Assolutamente.
0: Donare la città, ma non riesce
3: così,
0: a...
3: Perché non c'è una casa
1: se
3: di cantautori.
1: Ci pensi, l'unica cosa dei cantautori è la lapide che c'è in via Cecchi, dove c'era il Bar Igea, dove si riunivano Bindi, Lauzi e
2: sì, e manca ad esempio appunto un buon libro sui cantautori genovesi. Non c'è
1: potresti
2: un libro, no, io no, assolutamente.
1: No, fatto,
2: però...
4: Professore, è il momento di scriverlo.
3: Beh, ho scritto quello sui Beatles. E quindi...
4: Ma no, dopo i Beatles...
2: No, è una storia molto interessante questa qua dei cantautori genovesi, davvero.
1: Infatti, anche ne è parlato da Mieli.
2: Sì, da Mieli.
3: Anche
2: sì,
3: per non fare quindi solo i nostalgici, perché è una storia che continua.
1: Certo,
3: in qualche modo.
1: Continua.
2: Assolutamente, infatti parleremo di Saif adesso a giugno.
4: Ah, li conoscete tutti, anche gli
2: ultimi Saifa, Olli.
4: Saifa, Olli, Alfa, li conoscete?
1: Certo. No? Siamo informatissimi.
3: Se tu vai allo stadio,
2: nonostante no? L'età,
3: boomer, che è pieno di ragazzi, i ragazzi cosa
4: sold
3: cantano?
4: Sold out in meno di un'ora, sì, tutti i biglietti sì, al Ferrari per Olli.
3: E cosa cantano i ragazzi? Brescia,
1: Olli.
4: Certo. Siete certo, più informati
3: le
4: di
3: le nuove generazioni, quindi, e ridono cantando.
1: Dovremmo fare una puntata di
4: sì,
1: non ho l'età
4: di
1: su
4: non
1: questo
4: l'età,
1: tema
4: sì,
1: qua.
4: Un confronto tra generazioni a tra pochissimo.
5: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
6: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan. Fidati, da Conad. Vai da Conad.
7: Vieni da Conad, perché conviene. Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
6: Perché conviene.
9: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto?
10: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
11: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
12: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
11: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Ritorniamo insieme, i genovesi ridono al buio. Abbiamo raccontato alcuni dei personaggi citati da Mario Paternostro nel suo nuovo libro, che ovviamente vi ricordo trovate in tutte le librerie d'Italia, insomma Mario, edito da De Ferrari, lo ricordiamo. Continuiamo a parlare di altri personaggi che hai citato. Io da storica dell'arte devo dirti, il capitolo che hai dedicato alla Terminiello, Giovanna, ecco, insomma, mi ha colpito particolarmente questa storia del padre che teneva la tempesta di Giorgione
1: Pasquale
4: sotto
1: Rotondi,
4: il letto.
1: Sì, grandioso, grandioso sovrintendente, è stato anche a Genova per un po' di anni, poi è andato a Roma e la figlia, la professoressa Terminiello, che a Genova era conosciutissima,
3: beh,
1: mancata purtroppo pochi mesi fa, ci ha raccontato questa storia incredibile in piene retate naziste, quando si portavano via tutto dalle chiese, dai musei italiani. Lui ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere.
3: E l'ha nascosto.
4: L'ha tenuto un po' al sicuro.
1: L'ha tenuto
4: perché...
1: sicuro nella sua casa vicino ad Orvieto e dormiva con i quadri sotto il letto.
4: Una grande responsabilità.

0: responsabilità.
1: E ne ha salvati veramente centinaia, insieme alla moglie. Queste sono storie, secondo me, che vale la pena di
0: Vale la pena raccontare, Mario. Vale la pena raccontare, così come la storia, ovviamente, di uno dei più grandi personaggi legati al teatro, il mondo teatrale. Ovviamente avete capito da qui la persona a cui mi sto riferendo, Ivo Chiesa, il grande Ivo Chiesa, direttore per oltre 40 anni del Teatro Stabile di Genova, a cui Mario ha dedicato proprio una parte del libro. Mario,
1: beh, sì, perché
0: so che sei legato a lui anche da persona che ha toccato,
1: frequentavo quell'ambiente da studente subito dopo la maturità, e ho vissuto gli anni più belli forse dello Stabile con queste opere straordinarie. Penso per esempio a Rosa Luxemburg, al Processo di Savona,
2: Cinque giorni al porto,
1: clamoroso.
3: Tutto
2: Brecht. Forse il periodo più brillante da un punto di vista intellettuale della città, quello.
1: Beh, creavano
2: dopoguerra.
1: Forti discussioni, erano dei testi che creavano, a parte il fatto che sul
2: era il pre-68,
1: c'erano 50 persone.
2: Era il pre-68 e germogliavano tante cose.
1: In quegli anni, effettivamente, lo ha raccontato bene Nando nel suo libro sui Beatles, sono stati straordinari. Insomma, quando arrivano i Beatles nel 65, è un grande cambiamento.
3: Uno spartiacque.
1: Per la nostra generazione.
3: Assolutamente.
1: Perché tu l'hai raccontato.
3: Sì, è uno spartiacque perché è un evento senza precedenti. Non ci sono precedenti nel paese, è una cosa di questo tipo, ed è una delle prime affermazioni di questo soggetto giovanile, che fino a quel momento era un soggetto, l'avevamo visto nel 57 al Palaghiaccio a urlare e a ballare rock and roll, ma erano considerati dei teppisti, si diceva appunto teppisti. Nel 65 sono una massa e sono soprattutto ragazze. Ecco, è la cosa che più colpisce i giornali dell'epoca, è proprio questo, l'urlo. Ecco, l'aria appropriazione dell'urlo.
1: Mi ha molto incuriosito è la storia della scelta del Palasport fatta
0: come
1: luogo nuovo,
0: concerto,
1: come luogo
3: assolutamente
1: esempio della modernità.
3: Assolutamente.
2: E due concerti di 35 minuti. Cioè,
1: 35 minuti.
3: Beh, quella era la misura dell'epoca, anche i Rolling Stones si esibirono 35-40
2: minuti. E poi sono andati a fare il bagno di notte a Pieve.
3: George Harrison è Sori, perché abbiamo lo scontrino del tassista.
0: Ammetto, ci sarei voluta essere.
2: Comunque,
0: ammetto,
2: quel fatto lì la dice lunga su Genova, che fossero venuti qua dopo Milano e non in un'altra città italiana, perché?
4: Certo, dopo Milano.
0: Milano
2: era la capitale.
3: No, soprattutto l'impresario, poi l'impresario era il milanese, era il grande Vector.
1: C'è un bellissimo articolo del Secolo, di quegli anni lì, che racconta di questi giovani che si radunano sulle scalinate di Piazza Tomaseo e che sono molto particolari perché si trovano tutti i pomeriggi alle 5, hanno i capelli molto lunghi, portano delle specie di scatole dove sentono la musica dentro, infilando e parlano di come deve cambiare la musica, come deve cambiare.
4: Guarda che se guardi anche il Corriere della Sera degli anni 60, cioè anche sui giornali, erano chiamati i capelloni.
3: I capelloni era un termine, se posso dire, già piuttosto gentile, perché il tono dei giornali all'epoca è proprio tipo: questi sono dei mostri, i Beatles sono presentati come dei delinquenti, insomma, sostanzialmente. Ecco, le ragazze sono,
2: eppure erano genere, baronetti.
3: Le ragazze sono
1: appena diventati baronetti o no?
3: Beh, erano cavalieri dell'impero che non esisteva più, perché il baronettato è una cosa diversa. Il baronettato ha secoli di storia, invece i baronetti, questi qua, i Knights, erano stati creati durante la prima guerra mondiale.
1: E poi, scusa, quando poco dopo, mi pare nel 69, arrivano invece
3: 67
1: i Rolling Stones, li avevo visti, è già diversa l'atmosfera.
3: Sì, l'atmosfera è diversa perché nel frattempo con i Beatles il beat è finito in classifica. I Beatles arrivano prima in classifica, arriva l'Equipe 84, qui c'è nel 67 un grande, me l'hanno raccontato l'altro giorno, un raduno a Sturla con i New Trolls, che viene ricordato come una cosa assolutamente
2: epocale
3: da ricostruire. Ecco, e quindi
4: che erano tutti italiani i New Trolls.
2: New Trolls, sì.
3: È vero.
4: Tutti italiani.
0: Nel 67 quindi i genovesi erano un pochino più abituati a queste canzoni, a questi ritmi.
3: Ma non so, poi dopo abbiamo avuto di tutto, Frank Zappa, Eric Clapton, insomma. Ecco.
0: Ma tornando al nostro Ivo Chiesa, abbiamo un contributo da farvi vedere che risale al 2020, sempre dalla trasmissione

0: terza. Guardiamo.
1: Nel 1954 entra al Teatro Stabile di Genova. Dove era? Com'era allora il Teatro Stabile di Genova?
2: Ma aveva già superato la fase eroica, no? Quella della salita di Piazza Tomaseo. E la vecchia direzione, Nino Furia, che era direttore sempre lui, ma con dei condirettori, no? Roberto Rebora, Camillo Pilotto, Ferse e Galloni, mi sembra, sono alternati, se non ricordo male. Loro, lo dico non per far la mammola, ma loro sono quelli, insieme agli altri, a Guglielmino, tutti gli altri che hanno arato il terreno a Genova, loro sono quelli che hanno fatto la parte veramente difficile nella storia del Teatro di Genova. Io ho trovato, quando sono arrivato, ho trovato il Duse già. Il Duse era un sogno, in questa città che non aveva più teatri, avere il Duse era il massimo.
1: Quali erano le difficoltà di quegli anni? Qui a Genova.
2: Ma non ce n'erano, secondo me, non ce n'erano, perché tutto continuava, l'onda del dopoguerra continuava.
1: E che testi facevate negli anni, nelle prime stagioni?
2: Abbiamo debuttato con I Mariti di Torelli, abbiamo continuato con Ondina di Giroudou e poi Oreste di Alfieri, anzi prima, comunque lo stesso, un testo di Chekhov mai fatto in Italia, Ivanov, e Anfitrione di Plauto.
1: Con compagnie di grande...
2: Con la compagnia la formai quell'anno.
1: Ecco, nasceva
2: la compagnia stabile con Enrico Maria Salerno, Valeria Valeri, Mercedes Pignone, Gianrico Tedeschi, Enrico Corti, dentro c'era già Gastone Moschini, sono stato sempre molto attento a pescare i ragazzi appena usciti dall'Accademia.
0: Mario, ho visto che l'intervista risale al 2000, l'anno in cui sono nata. Pensa un po'.
3: Pensa, non dovevi dire.
0: Pensa un po', Mario. Cosa mi sono persa?
3: Cosa ti sei persa? Beh, Ivo Chiesa, diciamo che è stato effettivamente...
4: un gigante.
3: Poi sono nati, è nato il Teatro della Tosse, l'Instabile. Insomma, ricordiamo anche l'Instabile, dove io ho visto il debutto di Beppe Grillo all'Instabile di Antonio Ricci.
4: Beh, lì un po' ridevamo.
3: Ridevamo.
0: Ma secondo voi...
4: Teatrino in Piazza Marsala sotto dove ha incominciato Villaggio e lì ridevano tutti, non è che fossimo
0: certo.
3: Curioso perché sopra, scusa, ti stiamo facendo andare fuori dal sopra c'era invece il ristorante dove si riuniva la sinistra genovese.
4: Eh sì, certo,
5: siamo alla Marconi,
3: arrivavano tutti lì.
0: Hai citato anche tanti luoghi proprio nel tuo libro,
3: ma sai, luoghi che forse sono importanti. Secondo me, per esempio, insomma, non si può parlare di Genova senza parlare di Staglieno, ma non perché per il gusto.
0: No, fa parte quello. Comunque dell'identità.
3: Perché è straordinario, e c'è un'intervista di Pippo Marcenaro che dice che descrive Staglieno con due parole, la città Genova capovolta, e dà una spiegazione secondo me bellissima.
0: Ma esiste grande. Secondo voi una figura centrale che ha inciso la vita culturale, insomma, come Ivo Chiesa ancora oggi? Esiste anche a livello proprio teatrale? Ecco.
3: Ma è diverso.
0: È diverso.
3: Molto diverso.
4: Beh, allora si faceva teatro in quanti sulla scena?
3: 20.
4: Adesso a teatro quanti sono?
3: Sono monologhi.
6: Non posso.
4: Due.
6: Costa troppo.
4: E trionfano i monologhi. Perché costa troppo. Ma io non so se è solo perché costa troppo.
6: No, la prima ragione è quella.
5: Che gli attori costano?
6: Costa il numero di attori, le dimensioni, me lo spiegava bene il compianto Carlo Repetti. Ecco, Carlo mi spiegava Carlo appunto che a un certo punto hanno dovuto scegliere dei testi piuttosto che altri.
3: Certo.
6: Perché con quattro persone...
4: Paghi meno.
3: Beh certo, insomma la compagnia le cose di Ivo Chiesa di Squarzina avevano come minimo 30-40 persone.
5: Quindi l'opera è costosissima.
3: 5 giorni al porto.
4: Infatti non ce la fa mai.
3: Terribile. C'era il porto. Terribile.
6: Ma a livello internazionale infatti è in crisi o comunque c'ha dei problemi dappertutto.
4: E questo non è un problema di cinghia genovese.
6: No, questo non è un problema nazionale. Ci sono... Tutte le settimane sul Financial Times sono queste cose sul
0: ha portato poi a Genova grandi spettacoli, grandi registi, grandi attori, insomma Mario.
3: Beh, insomma, sono passati partendo dalla Lina Bolonghi.
4: Gassman era genovese.
3: Gassman è nato a Genova, poi l'abbiamo rivisto. L'abbiamo
4: rivisto nel 92.
3: Con quel Moby Dick splendido che ha fatto in porto.
4: Sotto un diluvio. Piove sempre quando c'è una grande manifestazione.
6: È vero.

0: E è vero, fammi dire una cosa, non dimentichiamoci la politica.
1: Ecco, parliamo anche questo, perché tuo libro
0: sono
1: ne
0: stati,
1: parla molto.
0: Ci sono state delle svolte pazzesche in quegli anni, pensiamo, no? Dopo i grandi sindaci democristiani che tu hai raccontato nei Dogi, sono arrivati 10, la svolta della sinistra.
2: Beh, il primo centro-sinistra...
0: 63 dopo Milano.
2: Dopo, insieme, due settimane dopo Milano. Con la furia di quel signore lì, del cardinale Siri.
0: Sì, che chiama Pertusio, gli
2: chiama Pertusio e gli impedisce di andare nella processione del patrono perché aveva fatto il centro-sinistra.
0: È fantastico. Poi sono,
2: diciamo, e poi una delle prime giunte rosse nel 75.
0: Certo. Sì.
2: Insieme a Torino e a Roma, però insieme a Torino e a Roma.
3: Prima, c'è l'esperto.
0: C'è qualche sì, infatti. Però, ecco, voglio dire, di svolte ce ne sono state molto importanti. Beh, io racconto la politica...
2: Si è dimenticati il 60.
0: Lasciamo stare il 60, gli anni, la famosa rivolta del 60 contro il MIS che faceva il congresso.
1: Mario, di questo e molto altro continueremo a parlarne sempre qui, in questo nuovo appuntamento di Terrazza Incontra, i genovesi ridono al buio, il nuovo libro di Mario Paternostro. Tra pochissimo.
4: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: I genovesi ridono al buio. Il nuovo libro di Mario Paternostro lo stiamo raccontando e raccontiamo le storie di genovesi, ma anche delle genovesi, perché non ce ne dimentichiamo. Mario, tu hai citato diverse genovesi nel tuo libro, una tra queste è Fernanda Pivano. Mi è rimasta proprio impresso. Beh, per il suo essere appunto parte traduttrice. Abbiamo qui uno storico americano, in
0: Nando,
1: senso,
0: credo che la storia americana, anche lui, quindi, conosciuta. Insomma, bene, l'abbiamo incontrata. Lei era nata in circonvallazione, racconta la casa col glicine. Tu l'hai individuata? Io non ho mai capito bene qual era la
3: no,
0: la
3: io
0: casa.
3: Non l'ho individuata.
0: Una volta mai.
3: Ah, sì? Mi sembrava che non ho mentito.
0: Hai mentito.
3: Però,
1: ricordiamo ai telespettatori a casa,
3: Fernanda
1: Mario.
3: No, Fernanda Pivano è una testimonianza del fatto che Genova nel Novecento è una città mondo, ecco, perché a Genova nel 17 nasce questa città, futura cittadina del mondo, ma che già per parte ha dentro la famiglia del sangue anglo-scozzese, ecco, che spiega poi questa sua straordinaria capacità di controllare e parlare la lingua inglese e la lingua anglo-americana in un modo assolutamente senza precedenti. Ecco, Fernanda Pivano, per molti versi, sull'onda in parte di Vittorini, ma per conto suo e sull'onda di Pavese, inventa l'attenzione italiana per la letteratura americana.
6: Hemingway ha tradotto, no?
3: Hemingway, conosce e traduce Hemingway, e poi tutti quanti i Beat, ecco, quella che introduce in notevole misura, l'introduce in Europa. Perché è lei la prima che fa questa operazione, figura straordinaria. Io ho avuto il privilegio di passare un intero pomeriggio con lei, l'abbiamo scarrozzata, mi ricordo, per Santa Margherita, ed era una cosa incredibile. Era un po'. Ecco, questi letterati sono delle enciclopedie viventi. Ecco, un altro è Alessandro Portelli, ad esempio, romano, e parlano e ti tirano fuori tutto quanto, dalla Bibbia in poi, insomma. Ecco, e Fernanda era esattamente
6: a Milano così. La chiamavano sono La Nanda.
3: La Nanda,
6: assolutamente. Ero stato 2 anni vice caporedattore della cultura.

0: Del Corriere e non capivo praticamente nulla di quello che si diceva lì perché volavano tutti altissimo, io venivo dalla cronaca e mi ricordo che tutti la chiamavano la Nanda,
1: Ananda.
0: e collaborava lei col Corriere poi.
1: Sì, anche qua era la
2: Pezzi,
1: NASA.
2: Aveva questo rapporto straordinario con Fabrizio.
3: Sì, non solo con Fabrizio, un po' con i cantautori. Con Fabrizio sicuramente, ma lei è legata a Ligabue, ad esempio, legata un po' a... perché aveva un grandissimo orecchio musicale, aveva una sensibilità formidabile e suonava bene il piano. Quindi è anche questo elemento, insomma, è importante. Una figura davvero per molti versi straordinaria, ispida,
1: Sì,
3: per
1: molto
3: molto...
1: genovese.
4: Un lato del
3: molto genovese
4: carattere.
3: e tenuta a distanza, ad esempio, dall'Accademia che lei odiava, ecco, quindi un rapporto difficile con l'Accademia.
0: Comunque, Mario, tu hai usato un aggettivo nelle prime pagine che mi ha illuminato. No, davvero, allora, tutte le città hanno un loro genius loci, hanno una caratteristica. Ma tu qua hai scritto Genova è una città strana nelle prime pagine. Ed è vero,
1: Sì.
0: è una città strana, strana, piena di contraddizioni anche, di cose diverse, cioè, e i talenti che abbiamo citato qua.
1: È vero.
0: Cioè, tu da Gobbie a Villaggio, a De Andrea, a Fernanda
1: Asman.
0: Pivas, Gaspar, sono tutti personaggi diversi, diversi.
4: Però hanno questo fil rouge.
0: Sì, però cioè, tu pensi a Roma e dici, vabbè, Alberto Sordi, Proietti, per carità, non è che sono tutti uguali, però è Roma, no? A Milano è, pensi al Derby, cosa è venuto fuori, Iannacci e
1: Certo.
0: così via, Cocchi e Renato,
1: Camera.
0: così. Genova mi sembra che abbia partorito in diversi campi dei geni diversi, cioè di talenti diversi, cioè non c'è solo la scuola genovese di, non so, dei cantautori o di una, sto pensando anche Bologna ha avuto una scuola di cantautori
1: È vero.
0: straordinaria e così via, però Genova ha tante cose diverse che uno le vede e sono genovese. E in questo mi ha colpito, una delle prime volte che ero a Genova, allora io venendo, pensavo che la sopraelevata fosse una cosa brutta, perché uno c'è in mente, strada. Ho scoperto che innanzitutto per me è meravigliosa, tu ne dedichi alcuni capitoli, ma la cosa che mi ha colpito è che se uno fa la sopraelevata andando verso Ponente e non guarda il mare, guarda le case di fianco,
1: Sì.
0: e quelle case lì, se tu le prendi una per una,
1: Vero.
0: sono tutte
1: Un
0: diverse l'una
1: capolavoro,
0: dall'altra,
1: certo.
0: tutte, non ce ne sono due uguali, però se tu ne scorpori una, la fai vedere a Milano, a Roma, a Firenze, ti dicono quella di una casa di Genova. Cioè, ciascuna ha un'impronta genovese, e però sono tutte diverse.
1: Hai
4: Un
1: detto
4: po'
1: una
4: come
1: cosa che mi fa venire in
4: questi.
1: mente, scusa, una cosa, in uno dei più bei libri, secondo me, che siano mai stati scritti, Il viaggio in Italia di
2: Piovene.
1: Piovene, lui dice che Genova è una città dove qualunque cosa può accadere,
0: Sì.
1: un po' come Londra, ed è forse un po' anche questo che ci ha fatto dire,
0: Sì,
1: forse,
0: ma sono d'accordo con te, non c'entra niente.
1: sai. I genovesi sono i più inglesi d'Italia, no, non è mica
3: No. No, è
1: vero.
3: vero, però se posso dire che c'è stata una comunità inglese non indifferente a
1: Ma
3: Genova.
1: questo
3: Cioè,
4: sicuramente
3: l'Ansaldo
4: l'influenza.
3: nasce come Taylor e Prandi, e il rapporto con i matematici inglesi alla metà dell'Ottocento è fortissimo, ecco, tra
2: Ma
3: Genova
2: questo si
3: e gli
2: spiega col
3: ingegneri genovesi
2: mare,
3: e quelli
2: spiega
3: di quel
2: col mare,
3: paese.
2: con la
1: Col porto.
2: commistione, la
3: Sì,
2: straneria. Si
3: crociera.
2: spiegano col fatto del porto, del
3: Sì, quello
2: mare.
3: senz'altro.
1: È
2: Genova
1: sempre
2: non
1: stata
2: finisce mica
1: citata
2: lì.
1: per lo stile,
2: Come
1: uno
2: diceva
1: stile
2: Brodel,
1: inglese.
2: Genova continua nel
1: Io non...
2: mare, nelle
3: Sì, no,
2: praterie
3: questo sì.
2: azzurre che ci sono davanti. E
1: Lo
2: da
1: stile
2: lì cosa arrivava?
3: inglese.
2: Arrivava di tutto, è sempre arrivato di tutto.
1: Lo stile inglese
4: Parlando un
1: che
4: po'
1: noi.
4: di stile inglese, forse mi viene in mente un altro artista che hai citato, un altro personaggio, Pippo Marcenaro.
1: Esatto.
4: Beh, si è un po' distinto per questa sua
1: Sì, a
4: affermazione, queste
1: Pippo. No, noi a un
4: cravatte.
1: certo punto la domanda, forse ce l'abbiamo nel filmato, non lo
4: Ah,
1: so.
4: sì,
1: Forse.
4: dovremmo avercelo, allora andiamo a vedere, ha un
1: Facciamolo
4: contributo che
1: dire a lui.
4: risale, esatto,
1: Facciamolo dire a lui.
4: facciamolo dire a lui, risale al 2021 dal racconto di Genova, ma sentiamo proprio le
2: Eri
4: parole.
2: già nata comunque nel 2021.
4: Vero,
1: C'eri,
4: vero,
1: vedi.
4: sentiamo.
5: Staglieno è uno dei luoghi più inverosimili del mondo perché non è in realtà un cimitero, è una città rovesciata. E Genova in negativo. È come se i genovesi, non potendosi portare

alle ricchezze, se ne sono fatte un'altra sul bisogno, attraverso le sculture, le loro rappresentazioni. Insomma, è il controtipo di Genova.

0: siamo i più inglesi d'Italia, mi rispose, forse perché i genovesi indossano cravatte regimental.
1: Ah, ecco.
2: E così è sdrammatizzato così.
0: Così.
1: Così. E io adesso vorrei fare una domanda, in conclusione vorrei rimanere a parlare qui con voi, anche perché ho molta curiosità nell'ascoltare le vostre parole. Abbiamo parlato di tanti temi, tanti personaggi, tanti artisti, insomma, ma a Genova, questa è una domanda semplice ma non banale, si vive bene secondo voi?
0: Chi risponde?
1: Io partirei dal
3: Brambilla. Io vivo benissimo, però sono in una condizione di privilegio, me ne rendo conto. Abito in centro, sono direttore del giornale storico di Genova, per cui io sono una persona fortunata. Credo che ci siano anche persone che vivono in condizioni meno fortunate, ma questo non è una caratteristica genovese, questo è così ovunque. Per cui se facciamo la tara a questa inevitabilità di situazioni diverse, Genova sicuramente è una città dove si sta bene, per mille motivi, perché è il mare che cioè i genovesi magari lo danno per scontato, ma avere il mare...
1: E sì. Poi, avere il mare è...
2: Adesso poi lo spiego io,
1: posso dirlo, tanto. Avere il
3: mare. E poi lui va a nuotare tutte le mattine, io vado prima di lui, ma quindi non ci incrociamo.
1: Fate gara, sì. Ma chi arriva prima?
3: No, io quando lui entra ho già finito, sono già a letto.
2: Guarda,
3: ma, no, voglio dire, Genova come fai a dire, è una città meravigliosa, piena di opere d'arte, di bellezze, di stranezze, c'è il vicolo degradato, poi giri l'angolo, c'è
1: patrimonio,
3: un palazzo dei Rolli, cioè è una città che non è mai banale, ma anche San Pier d'Arena, adesso ha i problemi che sappiamo, ma è un posto bellissimo.
0: Sono meravigliosi.
2: Michele è venuto a vivere alla scoperta così. Io ti posso rispondere che...
1: Ecco, da persona che l'ha vissuta.
2: Io sono andato via per motivi di lavoro 3 o 4 volte da Genova e sono sempre tornato.
1: Ecco, bella
2: sono
1: questo...
2: sempre tornato.
3: Sì, anche è vero che anche... Pavia c'è le zanzare.
2: però sono stato anche a Roma. Sono stato anche a Roma 7 anni.
0: È già difficile.
1: C'è sempre il desiderio di tornare.
2: E sono sempre tornato. E poi, come diceva Michele...
3: Sì, come dice lui, quelli che sentono seghe peso, che dov'è che lo senti? Quando vanno... Hai scritto tu.
0: Sì, sì, ma è così.
3: Che dici, quelli che vanno all'estero e si commuovono perché sentono seghe peso.
0: Ma
3: dov'è che lo... Chi è che canta a Berlino a Londra
0: seghe peso? Adesso no, ma un tempo c'era questa...
1: Che penso a lui, mi vedo male.
2: È una canzone un po' triste.
0: Sì, non puoi neanche cantare, ma non sapevamo.
2: Però. Non si ride certo con quella canzone.
0: No, assolutamente. Vedi che non si ride, non si ride.
3: Ma quando il Ducali, Ricchi e Poveri, i due che sono rimasti, alla fine si sono messi a cantarla, c'erano 600 persone che erano fuori di testa, davvero.
1: Professore, per lei a Genova si vive bene? Anche per lei questa domanda.
4: Dipende dall'età, credo.
1: Sì.
4: Nel senso che
1: questo è un altro
4: io sono
1: tema.
4: Anziano e adesso sto bene a Genova.
0: Certo.
4: Non so quanto ci stiano bene i giovani.
0: Ecco.
4: Questo è il nostro futuro.
0: Ed è
4: credo
0: la chiave
4: che
0: del futuro.
4: La chiave, insomma, una delle grandi sfide sarà proprio...
3: Stanno venendo a secolo, sì, perché adesso faccio un po' di pubblicità. Sì. Chi voglia vedere l'archivio storico del secolo, l'abbiamo recuperato. È aperto a tutti, è gratuita la visita. È una cosa meravigliosa perché si ripercorre. 140 anni di storia, ma vengono i ragazzi delle scuole, sono venuti quelli del Colombo e del Cassini e dovevano scrivere un tema, un pezzo, e io come tema ho detto, dite dove ti immagini fra 5-6 anni.
1: Ecco, la maggior parte di questi forse non si immaginano a Genova.
4: No, infatti.
1: La risposta era abbastanza.
0: Un bellissimo pezzo, 2 o 3 giorni fa sul secolo, di Casali.
3: Sì.
0: Che mi è piaciuto molto perché
1: Sergio Casali detto,
0: lui cosa dice? Che c'è questa cioè non è solo un fatto genovese, che quello che sta in provincia vuole andare nella metropoli, quello che sta a Genova vuole andare a Milano, quello che sta a Milano vuole andare a Londra.
1: E si parla anche
2: ma la realtà è che i ragazzi di oggi si sentono cittadini del mondo.
4: Ma infatti secondo me il problema è farli
2: girare il mondo.
4: La chiave di volta
2: poi
4: sarà quella
2: è un rapporto diverso
4: le risorse,
2: con la terra originaria rispetto a quello che avevamo noi,
1: anche perché adesso fare Erasmus, il cosiddetto Erasmus,
0: ormai
1: è una cosa sdoganata, si fa, la maggior parte anche dei miei coetanei lo fa, e anzi, c'è però poi la difficoltà di tornare, perché si sta bene fuori, bisogna avere le condizioni anche per tornare, ecco, quindi
2: certo.
1: Bisognerebbe anche pensare anche ai nuovi spazi per i giovani.
0: Però io vorrei capire, lo chiedo a te, che tipo di spazio? Perché quando si parla di spazio...
3: Sì, anche io non capisco.
0: Non capisco che spazio è. Abbiamo avuto l'esempio adesso della De Witt.
1: Sì.
0: In piazza Matteotti, che voglio dire è una piazza complicata per tanti motivi.

0: Erano in 10.000.
1: C'erano in 10.000.
2: C'erano in 10.000, però è stato tanto apprezzato.
1: Però non basta questo tipo di spazio, non credo che basti quel tipo di spazio.
2: No,
1: già il porto antico è stata una scelta intelligente dell'amministrazione di
0: Renzo Piano. Colpo di genio, perché c'era un muro.
1: Era una cancellata, voglio dire. Però sì, che spazi sono quelli che vogliono?
0: Quello è uno spazio conquistato.
2: Beh, spazio universitario. Allora, questo sicuramente, spazi universitari. All'università si sa, mancano proprio degli spazi. È una delle problematiche che ho ascoltato anche con i prossimi candidati rettori, insomma. Gli spazi quelli mancano, ecco, quindi servirebbe qualche spazio in più a livello universitario, qualche spazio culturale, un qualcosa che ovviamente poi Genova in questi anni anche con i rolli, ecco, si sta evolvendo da questo punto di vista, tanti giovani che sono stati coinvolti, divulgatori scientifici, insomma questa è una bellissima iniziativa. C'è anche il tema del lavoro,
1: che secondo me è la base, tutto lì. Cioè, quasi tutto lì.
2: Abbiamo tratto un po' di spunti, siamo arrivati un po' alla conclusione di questa presentazione. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, Mario. Sei stato
1: tutti
2: soddisfatto?
1: Soddisfattissimo.
2: Perfetto, soddisfattissimo. Allora, io ringrazio vivamente tutti i nostri ospiti, il professor Ferdinando Fasce, il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla, e il giornalista, grande giornalista, volto storico del Primo Canale, Franco Manzitti, così come ovviamente l'autore protagonista. Terrazza Incontra, ricordo come sempre Mario, trovate il libro di Mario Paternostro, I genovesi ridono al buio, storie, interviste, commenti, strade e salotti in tutte le librerie, giusto? Possiamo già trovarlo.
1: Certo, ricordiamo anche la nostra trasmissione che va avanti,
2: non ho l'età,
1: e toccheremo altri argomenti interessanti, te li ricordi?
2: Qualche spunto lo traemo magari.
0: Di uno ne abbiamo parlato qua oggi molto, esatto. Il rapporto con Milano.
1: Genova-Milano.
2: Allora, un ringraziamento ancora a Mario Paternostro, io direi grazie anche a voi che ci avete seguito da casa,
1: grazie
2: io
1: allo
2: vi
1: staff
2: auguro
1: di Primo Canale,
2: ovviamente tutto lo staff di Primo Canale, in regia Filippo Rossi, Andrea Rocchiccioli, insomma grazie, io vi auguro un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta, i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì ancora l'anticiclone subtropicale sarà il dominatore incontrastato di tutta l'Europa centro-occidentale, dunque porterà un'altra giornata di sole e clima caldo anche in Liguria, con temperature davvero tipicamente estive sia nei valori minimi che le massime. Ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Vediamo i dettagli partendo dall'Imperiese, dall'estremo

ponente, con una giornata ben soleggiata. Qualche addensamento al pomeriggio potrà formarsi sulle Alpi Liguri, specie sui crinali, ma senza particolari conseguenze. Vedete le temperature molto elevate per il periodo, che sulla costa potranno essere leggermente inferiori per la presenza delle brezze marine. Vediamo la situazione a Savona, anche qui giornata stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate, soprattutto sulle zone interne, potranno superare agevolmente i 30 gradi al pomeriggio. Anche sulla provincia di Genova la giornata sarà caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento possibile al pomeriggio sull'Appennino, sulle aree, sulle vette montuose più elevate, ma senza particolari conseguenze, con temperature che sulla costa saranno intorno ai 27-28 gradi, così come sul Tiguglio, con questa bellissima giornata estiva caratterizzata da ventilazione debole, mare poco mosso e temperature, vedete, intorno ai 27-29 gradi su gran parte delle zone costiere. Infine sullo Spezzino, altra anche qui giornata ben soleggiata, con poche novità dal punto di vista delle temperature, che rimangono pienamente estive. Nella giornata di martedì avremo ancora condizioni anticicloniche su tutta l'Italia e anche in Liguria, con sole su tutta la regione e temperature pressoché stazionarie. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati, scusate ma sto guardando troppi schermi contemporaneamente, non sapevo più se io ero un giocatore del Lecce o il presentatore di questa trasmissione, pare che io sia il secondo, quindi è giusto che vi parli. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a Super Derby, si sta giocando la partita tra Lecce e Genoa. E vince già il Lecce, 1-0, gol di Bandà all'ottavo, nono minuto più o meno, 1-0 per il Lecce, che ovviamente ha motivazioni serissime stasera, visto che deve salvarsi. Il Genoa oggettivamente ne ha di molto minori. Buonasera Elio Signorelli.
1: Buonasera.
0: Buonasera Stefano Puppo.
2: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: Gabriele Lepri.
3: Ciao Matteo.
0: E Matteo Cesari.
3: Ciao Matteo,
0: ciao,
3: buonasera.
0: Vabbè,
4: salutiamo. Genoa salvo già da sei mesi.
0: Genoa salvo da...
2: Non ha niente da chiedere.
4: Genoa è quella col collo
0: sì,
4: alto.
0: Sì, sì,
3: però questo non giustifica
4: Genoa
3: fare salvo da sei mesi. Al via del mare dopo sei minuti essere in svantaggio. Questo non deve essere una giustificazione.
4: Ma che motivazione.
3: Siamo contenti di questo finale di stagione
4: per rispetto del campionato, sì. Ma Genoa è sei mesi che è salvo.
1: Ma sì, è sei mesi,
4: ma
1: sei
4: devi
1: sicuro. Ma se devi alzare l'asticella.
0: Ma con l'asticella questa sera
4: ma
0: vuoi alzare l'asticella?
4: Alzi, scusa, per andare cioè quest'anno la alzerai il prossimo anno l'asticella.
0: Se fossi uno di Lecce, dici proprio stasera devi alzare l'asticella.
4: Se vuoi uscire. Scusatemi.
1: Ho capito, ma l'anno scorso abbiamo fatto 43 punti. Quanti ne abbiamo quest'anno?
3: Quest'anno abbiamo 41, quindi meno rispetto all'anno scorso.
4: Ho capito, ma c'è Genoa giocato nove partite in meno con Vieira e le ultime 5-6 cioè senza giocare
1: sì, ascolta
3: 5 turni che l'Italia segna però
1: io da gennaio
0: calma ragazzi
1: calma da gennaio preferisco parlare di Sampdoria
0: non abbiamo mai fatto così tanto casino dopo un minuto di trasmissione, per cortesia fermi. Gabriele Lepri, tu che sai tutto, come si chiama il tifoso della Juventus? No, questo non te lo voglio, non posso chiedere. Ma cosa sta succedendo a Torino? Non si gioca la partita.
3: Purtroppo a Torino ci sono stati gravi incidenti fuori dallo stadio. C'è un tifoso della Juventus che è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale e al momento la partita non è ancora iniziata. I tifosi della Juventus hanno chiesto a capitano Locatelli di non giocare e per il momento la partita è stata rinviata.
0: Okay,
3: di qualche ora, non si sa però su altri campi si gioca.
0: Cari tifosi di calcio italiani che fate diciamo così dei tentativi di capire la Premier League, i grandi campionati, ma se siete l'Argentina voi altri, come pensate di poter competere con gli altri campionati? Cioè lo capite che stiamo parlando di una gara che vale la Champions League, il derby di Torino tra due squadre importantissime
1: ma siete.
0: Si gioca perché un tifoso è stato ferito magari anche molto gravemente, cioè è roba che oggettivamente da terzo mondo, quindi restate nel vostro terzo mondo.
3: Non ha
0: mondo,
3: a che fare purtroppo con il calcio.
0: Ma sì, ma invece ha un sacco a che fare con il calcio, succede un sacco di volte in Italia purtroppo, quindi insomma lasciamo perdere perché purtroppo

0: Ancora una volta stiamo dimostrando quel che siamo, cioè oggettivamente delle macchiette. Detto questo, altre partite importanti, stasera chiuderemo un po' più tardi, abbiamo anche una scaletta molto più flessibile, adesso magari ci colleghiamo anche con Carlo Danani, chiedo alla regia di perfezionare il collegamento con lui, così cominciamo anche a ragionare un po' di Genoa sul campo, ci facciamo raccontare meglio come sono andati questi primi 15 minuti di partita tra Lecce e Genoa, però insomma chiuderemo un po' dopo, abbiamo una scaletta un po' legata a quello che succede stasera, perché oggi è l'ultima giornata del campionato di Serie A e ci sono verdetti importanti, bisogna decidere quali altre due squadre oltre a Inter e Napoli andranno a giocare la prossima Champions League e di conseguenza anche le griglie dell'Europa League, e poi molto importante la partita che sta giocando il Lecce adesso e che sta giocando la Cremonese in casa contro il Como per stabilire la terza retrocessa. Al momento sembra la principale indiziata, Elio, la Cremonese, ma lo era già prima di questa partita.
1: Io credo di averlo detto sei mesi fa, quando tutti in questo studio parlavano di Vardi, di un bomber strepitoso che il Genoa aveva cercato, che non abbiamo preso.
0: Alla tua età, Vardi, tra l'altro.
2: Vardi, sì, quando alla sua età, però non si discute.
0: Un po' di discussione si può fare.
2: Un po' magari sul minimo di merito totale sulla stagione.
1: Se devi vendere le magliette, di Vardi,
2: non è brutto.
3: Era partita 1000, a dicembre era data per Sava, la Cremonese invece quanti punti ha fatto in girone di ritorno? 6 punti. Vabbè, neanche
4: se prendi Giampaolo, scusatemi, come allenatore prendi Giampaolo,
0: sì, che Nicola
3: Nicola non ha fatto sfracelli
1: anche,
3: ma se lo cambi, se fai lo switch come piace in questi termini
1: anche
3: qua,
1: se
3: fai lo switch con Giampaolo,
1: se devo dire,
5: dove vai? Problema.
1: Anche quest'anno, l'anno scorso parte blu cerchiata, vi lamentavate che la Reggiana aveva fatto 4 vittorie dopo che non aveva vinta una. Quest'anno la Cremonese le ultime 3 partite ha fatto 9 punti, non so quante. E il Lecce ha fatto
3: altrettanti.
1: Cioè, io non capisco come nel calcio italiano le ultime 3 giornate, quelle che non fanno punti, improvvisamente diventano Arsenal, Barcellona.
3: Nell'ultima giornata di campionato, Elio, ci sono stati più gol che nell'ultimo mese.
1: Sì. E noi tutti genuani,
5: se vai a vedere
1: tifosi,
5: anche i campionati inglesi,
1: facciamo
0: tutti no.
1: Vabbè, ma siamo una maggioranza.
0: Andiamo a vedere. Non mi sembra. Guardandomi intorno,
1: parlo di Genova.
0: Così,
1: parlo di Genova in generale.
0: Ah,
1: siamo,
0: in Genova dove? Casa tua, il tuo appartamento.
4: Io sono solo interessato a chi verrà ad affrontarci il prossimo anno.
0: Senti un po', Cesare, io sto litigando sulla supremazia cittadina con Cesare.
3: Ma Elio, è 6 mesi che scherza e continua a scherzare.
6: Io aggiungo che siamo la squadra che ha portato il calcio in Italia.
3: Purtroppo sono. Prossimo sarà il quarto anno che la Samp veleggia in condizioni disastrose, con classifiche deprimenti, a dover essere tra virgolette contenti di una salvezza in Serie B.
1: Hanno preso
3: quale? Cosa hanno preso?
1: In ambito finanziario. Hanno messo i soldi.
3: Ma chi ha preso, scusami?
1: Solo che hanno giustificato.
3: Ma tu lo so che lo sai chi abbiamo preso per altre questioni. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Vabbè, ragazzi, non facciamo troppo casino, cerchiamo di restare un attimo nell'alveo dell'umanità, così che capiamo tutti quello che vi state dicendo. Andiamo da Carlo Danani, dai, andiamo a Carlo Danani al telefono collegato con noi per fare un piccolo dettaglio su quello che sta succedendo. Carlo, buonasera, stai seguendo la partita. Carlo Danani sta seguendo la partita per noi sul sito primocanale.it, quindi lì trovate ovviamente.
1: Siete sicuri che sei collegato?
0: Siamo sicuri. Non si è addormentato Carlo Danani.
6: Si è allungata la lista degli infortunati del Genoa.
0: Sta guardando la partita, che è abbastanza noiosa. Deve essere noiosa se giudico da quanto il regista della partita sta utilizzando la telecamera che è sull'arbitro, che fa venire il mal di mare, tra l'altro, ogni volta che la utilizzano. Però insomma, Carlo, buonasera, volevo chiederti un attimo di questo gol subito. Qua già c'è chi fa dei risolini, e non da parte blucerchiata, soprattutto da parte rossoblu. Si fanno risolini su insomma un risultato, su un Genoa un po' balneare a Lecce.
1: Certo che dopo un quarto d'ora sarebbe stato
0: giusto.
7: Buonasera a tutti gli ospiti. Direi che, vabbè, insomma, c'è da dire che questo è un Genoa sperimentale, perché De Rossi ne ha cambiati praticamente 5, un Genoa che fa fatica a uscire dalla sua metà campo. C'è da dire che fino a questo momento la differenza l'ha fatta soprattutto la carica agonistica, e il Genoa sta un po' subendo questo. Io penso che comunque il Genoa

0: corso della sua partita possa senz'altro dire la sua. Adesso c'è stata una buona occasione per il Grifone con il tiro di Sabelli, insomma un Lecce che probabilmente alla distanza non potrà tenere questi ritmi.
1: Ok, quindi pensi che sia partita vera comunque al Via del Mare? Il Genoa proverà a dare un dispiacere al Lecce in chiave salvezza?
0: Beh, insomma, De Rossi in questo caso è una garanzia. Non dimentichiamo che c'è una difesa composta da tre poco più che ventenni come Marcandali, Otto e Zatterstrom. C'è Elton che sta facendo da rifinitore alle spalle di Colombo e il Genoa si presenta al Via del Mare con ben 9 assenze, quindi insomma non una cosa da poco, insomma. E adesso c'è stato questo colpo di testa di Marcandali che sfiora il gol, insomma un Genoa che si sta riprendendo.
1: Bene, grazie caro, ti lasciamo scrivere, non vorrei che perdessi azioni importanti per il nostro sito primocanale.it. Ci sentiamo dopo, magari nel terzo blocco facciamo un altro collegamento, un altro check su quello che sta succedendo allo stadio Via del Mare di Lecce. Intanto mi segnalano che il Cagliari ha pareggiato col Milan. Milan le sta provando tutte per non andare in Champions.
2: E ti segnalo che hanno già chiamato il VAR.
1: Dunque.
2: Quindi quello che hai visto lo cancellano.
1: Vabbè, adesso lo vedremo. Va bene, tra poco apriamo la pagina della Samp. Ovviamente la B non gioca, meno male,
3: diceva. Meno male che è già finito da quel dì il campionato.
1: Sì, esatto, però ci sono tante cose da dire, perché per esempio questa doveva essere la settimana decisiva per sistemare tutte cose. Non si è sistemato granché, se non l'arrivo di un amministratore delegato.
2: Adesso c'è anche un po' di mare, facciamoli un po' andare a casa.
4: Certo. Giusto, un po' di vacanza.
3: Facciamogli
4: fare un po' di vacanza.
2: Ma un po' di riposo.
4: Elio, ho capito, la Samp è finito il 1° di maggio, perché quella in casa con Sudeti Oro, perché l'altra è stata, sì, vabbè, è stata una vacanza a Reggio Emilia. 23 giorni?
1: 24.
4: 24 giorni.
1: Oggi è 24.
4: Ok, 24 giorni. L'unica cosa che si sa per certo è che Attilio Lombardo non sarà allenatore della Samp.
1: E che questo nuovo
4: e Mancini Junior quasi.
1: Vabbè, adesso ne parliamo, fermi, ne parliamo tra poco. Facciamo la publi e ne parliamo tra poco. Così restate lì e sentite il pepe di questa discussione. Tra poco.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
6: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
7: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
8: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
9: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
10: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
9: Sì, dai, papà, andiamo, su.
11: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere

0: Allora, questo è il nostro super derby con il Genoa sotto di un gol a Lecce, ha segnato Bandà, 0-0 invece l'altra gara salvezza tra Cremonese e Como. Vediamo i risultati aggiornati in tempo reale della giornata ultima, la 38esima su 38 del campionato di Serie A. Beh, Bologna-Inter vista, partita appunto finita 3-3, gli altri match Cremonese-Como al momento in campo 0-0, il pareggio tra Fiorentina Atalanta nell'anticipo, la vittoria oggi della Lazio sul Pisa 2-1, il Lecce in vantaggio sul Genoa, 1-1 tra Milan e Cagliari, la vittoria del Napoli sull'Udinese già in cassaforte, così come quella del Parma sul Sassuolo, 0-0 tra Verona e Roma, mentre Torino-Juventus non si sta giocando per incidenti allo stadio di Torino. Quando uno pensa, caro Gabriele, no? La Torino Sabauda, una città europea, Argentina, altro che Europa.
1: Mamma mia, velo pietoso. Tra l'altro, degli aggiornamenti, il tifoso che è stato ferito alla testa è in codice rosso, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Al momento la partita non è ancora iniziata, il prefetto ha indicato che non si sa quando si proverà a giocare, cioè, perché i tifosi, gli ultras della Juventus spingono per non giocare.
2: Io vorrei
1: capire
2: una cosa: allora, le ultime due partite di campionato devono essere giocate obbligatoriamente in contemporaneità. Okay?
0: Perché poi
2: c'è stato il fatto di Roma col tennis, lo spostamento degli orari,
0: non è incasinato,
2: cioè, le ultime due partite stasera Torino-Juve, di cui la Juve si sta giocando la Champions, e giocano in concomitanza altre squadre che si stanno giocando la Champions, Torino-Juve non si gioca.
3: E le altre giocano.
0: Cosa pensi tu,
2: spiegatemi
0: Elio,
2: il senso
0: punto di vista anche
2: di... Che caspita è questa roba?
1: Tanto prima hanno fatto vedere le immagini, c'è un cordone di poliziotti di Stewart proprio nel settore ospiti a Torino.
4: Io penso onestamente che intanto è tutto scritto.
0: Sì, ho capito, però
4: a mio avviso
2: se giochiamo tutti alle 20:45 di domenica sera,
4: però se ci sono tafferugli, se ci sono situazioni, io per dire ho vissuto Genoa-Milan a Genova e vi garantisco che eravamo in campo e quando la tifoseria giustamente era successo quello che era successo, poverino.
0: Sì, quello era un morto, però
4: era un morto. Ho capito, ma qua c'è un ragazzo.
5: Non sappiamo cosa è successo.
4: Qua c'è un ragazzo che è andato all'ospedale. Magari però noi siamo qua in studio.
5: È sbagliato.
4: No, magari lì chi era lì ha visto una scena veramente brutta e pesante. L'hanno
2: portato. Sì, no, ma meglio. Non dovrebbero mai succedere.
1: È la base.
4: Il problema è che
2: è un derby. È un derby. Torino-Juventus. Lo sai che possono succedere dei disordini?
4: Certo,
2: cioè, credo.
4: Certo.
2: Non lo so. È come se mi dice Roma-Lazio che ci sono stati disordini. Caspita, lo sai a prescindere.
4: Ma il problema è
2: allora. Non è forse la base il problema?
4: È questo che non dovrebbe succedere, ma queste cose.
1: La sicurezza forse non è stata efficiente.
5: Dovrebbero evitare.
4: Andiamo in una situazione.
2: Che la giochi a porta chiusa? Non lo so. Cioè, voglio dire, ragazzi, cioè, ci devono essere delle.
0: Sta di fatto. Sta
2: non
0: di
2: è possibile.
0: Fatto,
4: ragazzi, ma scusa, ma avete visto anche in Serie C? Cioè, in Serie C ci sono persone che partono da Varese, vanno a Lecco per fare scontri contro quelli del Catania. Perché intanto.
0: Che Varese non c'ha più le partite,
4: cosa vuoi cambiare? Siamo alla follia totale.
0: No, è comunque una follia totale. Io ribadisco quello che dicevo in apertura di trasmissione.
4: Ragazzi,
0: un campionato come il nostro, che punterebbe a migliorare, ad attirare investimenti dall'estero,
2: bravo,
0: questa roba qui
4: perdi
0: è
4: la credibilità
0: di livello. Ora dicevo Argentina, non voglio essere offensivo nei confronti degli argentini, ma insomma di quel calcio che non ha ancora trovato una sua dimensione contemporanea, che rimane uno sfogatoio, un luogo dove la gente va per fare violenza.
4: Anche, i risultati, signore, io penso che anche a livello chi ci segue e vede questi teatrini di partite come a Udine 1-1, manca un minuto, improvvisamente 2-1, poi voi mi dite era regolare, vedi tutto marcio. Però non si sa come mai, ma questi qui, come è successo il gol della Cremonese che vinceva, hanno fatto il 2-1. Secondo me si perde credibilità.
1: Elio, ci siamo chiesti come mai non ci sono proprietà

0: club e catariote che non investono nel calcio in Italia ma vanno tutte in Premier League in Spagna?
1: Sì,
0: ci siamo chiesti il motivo, perché non c'è credibilità, come dici tu, succedono le cose che non dovrebbero mai succedere e sono attirati dalla Premier League o da altri campionati.
1: Però se voi
0: ad oggi non c'è
1: vedere,
0: nessuna proprietà.
1: Se voi andate a vedere le partite di oggi, ad esempio, che il Tottenham e il West Ham si giocavano la salvezza, erano due partite nella stessa città perché sono di Londra entrambi, ma tranquillissime, dove i tifosi soffrivano per la propria squadra, e lì è un concetto.
2: Sì, però signori, questo poi entriamo in casa Samp, che è quello che ci siamo predisposti a fare in questo blocco, però il problema è molto più complesso, perché gli inglesi questa roba l'hanno affrontata tanti anni fa. Non è che in Inghilterra non ci siano i violenti attorno al calcio, ci sono, ma non vanno allo stadio, non vanno allo stadio, e questo è il problema. Ok,
0: da 40 anni con la legge
2: questo
0: Thatcher
2: è il problema. Sono state fatte delle scelte molto nette. Lo stadio è un teatro in Inghilterra, chiunque abbia visto una partita in Inghilterra lo sa, non c'è quel clima infuocato che c'è da noi. Noi quel clima lo vorremmo preservare, però dovremmo preservarlo un po' come hanno fatto i tedeschi, che sono riusciti a preservare le curve con il tifo organizzato, ma hanno lavorato per debellare la violenza.
1: Anche la Spagna.
2: Vogliono pene esemplari, non devi minimamente essere coinvolto in questa roba, perché altrimenti devi pagare veramente pene esemplari. In Italia purtroppo questo ancora non succede, e purtroppo anzi sembra quasi più che sia colpa dei poliziotti.
3: Ragazzi, ma Matteo, ci rendiamo conto che in Inghilterra Serie B inglese, semifinale, caso di spionaggio nel senso che uno stagista ha ripreso col cellulare un allenamento della squadra che doveva affrontare, è stata esclusa dalla finale in Championship inglese, Serie B inglese, che vuol dire che tu perdi 130 milioni di euro,
1: certo,
3: non andare in Premier League,
1: certo.
3: È stata esclusa dalla finale e 4 punti per penalizzazione, perché uno stagista col cervello, ragazzi, questo è pene esemplari,
2: esatto.
3: In Italia vale tutto, ragazzi, ma ce l'abbiamo visto negli anni e continuiamo a vederlo,
2: certo.
3: È un circo,
1: ma ancora adesso lo stiamo vedendo le immagini, che sembra comunque che diano più adito a quello che succede sugli spalti che quello che dovrebbe succedere in campo.
2: Certo, perché sul campo non si sta succedendo niente. Entriamo per un attimo, poi torneremo su questi fatti, anche perché tanto ci accompagneranno fino alla fine della trasmissione, che finirà prima di Torino-Juventus, su questo non c'è dubbio. Arriveremo alla fine delle partite, quelle che sono cominciate alle 20:45, quelle che cominciano a mezzanotte, se le seguiranno loro, anche perché non ci interessano nemmeno. Però dal punto di vista invece calcistico, torniamo in casa Sampdoria con un nuovo arrivo, Matteo Cesari, c'è un nuovo amministratore delegato che ha sostituito Fiorella, io personalmente non lo conosco, è svizzero, ha un'esperienza come manager e anche come uomo di calcio, perché parallelamente a fare il manager ha fatto anche l'allenatore a livelli ovviamente bassi, però ha fatto anche questo.
3: Diciamo che chi mastica calcio non lo conosce. E l'augurio dei tifosi qual era? Avere una figura che masticasse il gioco del calcio, perché è un po' quello che manca nella Samp da tanti anni, ormai da prossimo sarà il quarto campionato di Serie B, che mi viene solo da ridere al pensiero che comunque ogni anno siamo a essere felici di una salvezza in Serie B. L'augurio qual era? Avere una figura di riferimento, conoscitore di calcio, conoscitore di Serie B, perché stiamo parlando di Serie B, perché la Serie A è una cosa, la Serie B è un'altra. E che cosa ci aspettavamo? Visti gli errori degli anni passati, uno dice, caspita, sbagli un anno, due, tre,
4: vabbè, però,
3: al terzo,
4: vabbè,
3: Elio, scusami, hai preso un finanziere, hai preso uno che si occupa di finanza.
4: Ho capito, ma ci vuole anche quello.
3: Poi che sia bravissimo al gioco del calcio sarà tutto da vedere, ma intanto hai preso. Poi, ad oggi, parlando proprio di cose serie, la Samp non ha un allenatore, perché Attilio Lombardi non è stato confermato. Molto probabilmente non avrà un direttore sportivo nella figura di Mancini. E qua io aprirei un'altra parentesi, perché, e qua purtroppo è sempre l'Italia, perché io credo che in Italia dovrebbe, cioè nel mondo dovrebbe esistere una parola semplice, meritocrazia. Meritocrazia cosa vuol dire? Se un direttore sportivo in due anni, perché Mancini è stato alla Samp negli ultimi due anni, tranne la parentesi Accardi che poi è subentrato, in due anni ha preso Stankovic, Ghilardi, Facundo Gonzales, Leoni,

0: Sebastiano Esposito, Martinelli, Viti, Casami, Brunori, Begic, Pierini, potrei dimenticare qualcheduno, non viene confermato.
1: Capito,
0: ragazzi,
1: però,
0: divento matto, scusatemi,
1: ho capito,
0: allora.
1: Però.
0: E viene confermato una persona che, due persone, perché Walker l'anno scorso ha scelto l'allenatore Donati, abbiamo visto che disastro che è stato. E l'attuale Fredberg, direttore, che ha preso Cook, Ferri, Narro, Ciuni. Ma scusate, però, la meritocrazia. Ma che caspita, di cosa
2: però,
0: stiamo parlando?
2: Sentiamo,
0: non conta la mazza.
1: Però, perdonami.
0: E come no?
1: Lì hanno lavorato di gruppo, di squadra.
0: Ma chi?
1: Vabbè, allora ha lavorato una parte Mancini, una parte.
0: No,
1: di base, i risultati in questi anni non ci sono stati. E c'è di mezzo anche Mancini. Voi, cioè, se tu vai a prendermi il singolo giocatore.
0: No, ma non ti ho fatto. No, Elio, non ti ho detto un singolo giocatore. Ti ho fatto 15 giocatori.
2: Sì,
1: hai detto un gruppo, però un gruppo che non ha vinto. Ad esempio, oggi parlano tutti bene di Polito. Ok, perché parlano bene di Polito? Perché è andato a Catanzaro e ha fatto un gruppo.
0: Ma tu ha avuto tempo.
1: Elio,
0: Mancini,
1: scorso.
0: Il primo anno, ti ho fatto l'elenco del primo anno, se vuoi te lo rifaccio, Stankovic, Ghilardi, Leoni, Sebastiano, è stato accantonato per Accardi. Poi Accardi ha fatto un fallimento clamoroso, è stato ripreso gli ultimi due mesi.
3: Era andato a Barcellona.
0: Ok. L'anno dopo Mancini comunque ha potuto operare da gennaio, perché prima ha operato Fredberg e Walker, quando ha operato lui la rosa era di tutto rispetto,
1: sì,
0: invece di dare continuità,
1: di rispetto per giocatori, ok, come giocatori,
0: sì, ma se tu non dai
1: a
0: continuità, Elio,
1: risultati e non sono arrivati,
0: ma non è vero
1: poi,
0: Elio,
1: ti ripeto,
0: non è vero,
1: no, ma come non è vero
0: primo anno Mancini ha fatto playoff, scusami Elio, il primo anno ha fatto playoff.
2: No, diciamo, sono d'accordo su un punto di Matteo Cesari, e cioè che se devi far fuori uno tra Fredberg e Mancini,
1: no,
2: fai fuori Fredberg, non c'è dubbio, non c'è dubbio alcuno, non c'è proprio dialogo, non c'è dibattito.
1: Io questo l'ho detto anche la settimana
2: scorsa,
1: perché secondo me Mancini è stato bravo a un certo punto, perché questi stavano cambiando anche Lombardo a due domeniche, tre domeniche dalla fine. Stavano pensando anche di fare questa follia.
2: D'Angelo, no?
1: E onestamente invece l'hanno.
3: No,
1: l'hanno,
3: non lo cambiamo.
2: Tanto breaking news da Cremona, ha segnato il Como. 1-0.
4: Ha segnato il Como Rodriguez e a Torino.
2: Finalmente
4: squadre
2: Genoa
4: che
2: può pareggiare
4: che sono,
2: adesso.
4: Sì, e a Torino squadre che sono scese in campo, quindi l'inizio potrebbe essere imminente.
2: Okay.
1: Ora potrebbe
2: una
1: far
2: partita
1: gol.
2: Stile Liga Spagnola. Cioè,
4: tra l'altro, tanti tifosi all'Olimpico Torino hanno abbandonato.
1: Se fossi Genoa, passerei la palla a tanto. Io passerei la palla
3: alla Cremonese, la spizzata.
2: Va bene, questo è il risultato. Tornando invece alle questioni sandoriane, Stefano, vengo anche a te. Allora, è chiaro che come dire, ci si aspettava dopo il disastro epocale
3: molto di più,
2: una totale piazza pulita, semmai se doveva essere, e al tempo stesso scelte rapide, perché il campionato è ieri, non tra chissà quando, cioè lo devi pianificare adesso, soprattutto vista la situazione che hai, una serie di giocatori di ritorno che sono nomi improponibili in, questa squadra, prestiti che scadono,
3: che
2: devi costruire una rosa da zero sostanzialmente, con il peso di ingaggi di cui ti dovrai liberare certamente attraverso buone uscite, perché nessuno prende i giocatori che hai in mano, purtroppo, soprattutto ai costi con cui ce li hai tu a bilancio. Quindi perché la Sampdoria sta continuando a fare questo? Cioè, ora che sentiamo dire che il Cesena cerca Mancini, ma
3: esatto,
2: questo, cioè, devi ora.
3: Il problema è anche che oggi non hai un allenatore, perché l'allenatore insieme al direttore sportivo sceglie la squadra. Oggi non hai nessuno, non hai nessun nome da mettere lì. Hai delle immaginazioni folli come può essere Donati, invece di guardare,
2: cioè ti riferisci a Galloppa, per esempio,
3: spargerti il capo di cenere e iniziare a dire non guardo il Venezia, ma iniziamo a guardare il Catanzaro e la Juve Stabia. Cosa hanno fatto Catanzaro e la Juve Stabia in questo tempo? Catanzaro mi sembra sia addirittura 5 anni che gioca,
4: 3 anni che fa.
2: Obiezione Matteo Cesari, però guardare al Catanzaro secondo me è pericoloso, perché ciò che puoi fare a Catanzaro con l'entusiasmo di un quarto, quinto posto che genera un calore umano totale, io lo dico scherzando, ma neanche tanto, l'anno prossimo ci sono 114 punti in palio, se la Samp ne fa 113

0: Ci devo dire che è un fallimento, detto, ok? Si può dire? È un basta, perché a un certo punto basta.
1: Però, cioè, l'esempio
0: tu,
1: per
0: il campionato lo devi vincere. Il fa- devi vincere con una squadra vera come il Venezia.
2: Assolutamente.
0: Devi vincere
3: come il Frosinone.
0: Però il Frosinone è già meno pianificato.
2: Sì,
0: però
2: è più inaspettato.
0: Ci vuole una squadra pianificata.
2: Sì, ma tu ad oggi c'è il buio totale.
0: Buio totale.
1: Deve ancora finire il campionato.
2: Ma ragazzi, ma è finito ma 24 giorni, Elio.
1: Però ho capito. Ma ragazzi, allora, fatevelo dire da uno che io ne ho fatto oggi, deve ancora finire il campionato, ancora oggi tu vai a Milano, non trovi nessuno,
0: okay,
1: telefonate ancora,
0: ha pareggiato il Genoa, forse
1: è
0: no
1: Colombo.
0: Forse
1: sicuro.
0: No, fuori gioco.
2: Fuori gioco.
1: Ma l'ha fatto col Colombo.
0: Allora, Frendrup.
1: Ah, Frendrup.
0: C'è un'operazione Frendrup Lecce l'anno prossimo. No,
2: magari adesso l'ha rimandato il
0: sì.
2: No, detto questo, Elio, sì, va bene, ok, deve ancora finire, però tu delle idee al netto.
1: Ma ce le hanno le idee, ma voi pensate che Mancini non ha una lista oggi con scritto, allora, primo obiettivo, attaccante.
2: No, Mancini non ci sarà neanche.
1: Sto dicendo nel club.
0: Però un dialogo di allenatore per pianificare le cose, cioè,
1: se non c'è ancora un allenatore, non c'è ancora
0: questo è il problema.
2: Sì, ma Elio, è un problema che c'è stato anche negli anni precedenti, cioè, hai capito?
1: Sì,
2: è un continuo.
0: Tu adesso dovresti già contattare un po' di procuratori, ragionare col giocatore, sondare il terreno,
4: parlare con un allenatore.
0: Chi lo fa? Morelli, che è un uomo di conti, Fredberg.
1: Adesso, secondo me, nel giro di poco vedrai che annunceranno.
2: Manca anche Elio, il direttore generale, comunque sia. Tu hai
1: anche questa storia del direttore generale.
0: No, beh, volevano Osti
1: qua in questi studi, tutti doriani, no? Prendiamo Osti a Palermo, lo vogliono cacciare via, e che non trovano un aereo dove imbarcare.
2: Però si parla di un direttore generale che abbia competenze di calcio, che la Serie B la conosca. Ad esempio, guarda che il Sud Tirol c'è un direttore sportivo bravo che si chiama Paolo Bravo, no? Che sono 4 anni che sta facendo benissimo al Sud Tirol, e anche lì hanno scelto un allenatore vincente che ha partito dalla terza categoria,
0: però,
2: e eravamo in come Cassori.
0: Rischiamo di confrontare il Ligorna con il Genoa.
2: Attenzione. Allora, ragazzi, stiamo parlando di una squadra che farà il quarto campionato consecutivo in Serie B. Negli ultimi due è stato un disastro assoluto. Una retrocessione in Serie C poi evitata, lo sappiamo tutti com'è finita. Quest'anno una salvezza all'ultima giornata. Il comunicato, quello di Tei, che parla addirittura 2028 di Serie A, io ad oggi, 24 di maggio, so per certo che la Samp non ha un allenatore e poteva e doveva confermare Lombardo. Non vuoi confermare Lombardo? Prendo il meglio che c'è sulla piazza. Il meglio. Voglio andare in Serie A? Prendo il meglio.
0: Certo.
2: Stroppa, Inzaghi,
0: Pecchia,
2: ditemi tutti quelli che volete voi. Non voglio confermare Mancini?
0: Prendo il top
2: dei DS, ragazzi. Questo deve fare una società seria che vuole andare in Serie A, e di conseguenza comincia a mettere le basi per una campagna acquisti, perché come giustamente diceva Matteo, ragazzi, la Samp dovrà fare come minimo 15 acquisti. Non ha un giocatore presentabile da mettere nell'11 titolare, tolto Abigard, forse Henderson.
0: E il fatto che
2: ragazzi, ma non c'è niente,
0: oggi non c'è niente. Non significa che non li devi pianificare.
1: Ma difatti secondo me no. Cioè, anche se li fai fra 15 giorni, fra 20 giorni questi acquisti,
0: sì,
1: non cambia nulla.
0: Però magari che
1: non cambia nulla.
0: Io credo che sarebbe stato il caso di dialogare.
1: Invece il problema più grosso, secondo me, sono quelli che rientrano.
0: Questo è un altro aspetto.
1: Ho capito, ma tu cosa pensi? Che anche se ci fosse un direttore sportivo, Piazzi, come si chiama?
2: Secolo, Lagumina, Pedrola, Nardo, Bellemo,
1: Ciulli. Pensi che quelli lì, anche se ci fosse oggi uno,
0: però sei d'accordo
1: ufficio,
0: con me, Elio, che se tu sei d'accordo,
1: visto sistema.
0: Che, scusami Elio, però tu che hai fatto questo mestiere e fai questo mestiere, se hai questa lista di giocatori che devi sistemare, sei d'accordo con me che se hai un mese in più sei più contento, che puoi far valere di più la tua rubrica del telefono,
1: ma
0: intanto cominci a capire,
1: cioè, quando tu parli di Lagumina lo sistemerai l'ultimo giorno del mercato,
0: dandogli un sacco,
1: quando alla fine deciderai di aprire il portafoglio.
2: Un'altra società per

0: poter parlare con qualcuno di riferimento, cioè tu devi sapere chi è il punto di riferimento della Samp, certo. Giusto? Io voglio parlare con la Samp, io sono interessato a comprare Tutino. Benissimo. Chi chiamo? Chi chiamo?
1: In questo momento.
0: Chi chiamo in questo momento? Boh, non lo so.
1: No, chiameranno.
2: Chiama Matteo Cesare.
0: Chiamate me, perfetto. Chiamate me che io non c'entro una mazza, non ho nessun ruolo e io ve lo regalo subito. Tanto a me non mi costa nulla Tutino, che me frega. Anzi, non lo voglio proprio.
1: In questo momento.
0: Invece, se la Samp potrebbe, se avesse una figura di riferimento, potrebbe iniziare a sondare il mercato, certo, e dire, ascolta, certo, Martinelli, faccio un esempio, noi siamo dal portiere, Martinelli, chiamo la Fiorentina, pronto Fiorentina, ascolta Martinelli, lo teniamo un altro anno, vero?
2: Ci ragioniamo.
0: Ve l'abbiamo fatto crescere, ve lo valorizziamo, un altro anno di Serie B, e intanto metti già delle basi.
2: Allora, ci dobbiamo fermare, mi fai vedere la classifica, è aggiornata la classifica della Serie A? Sì, perché se hai messo i risultati dovrebbe essere aggiornata, fammela vedere perché siamo arrivati più o meno alla fine dei primi tempi, più o meno su tutti i campi della Serie A, e in questo momento, signore e signori, il Como è in Champions.
3: Sì, sì.
2: In questo momento, perché, nella classifica avulsa, il Como è messo meglio di tutti, rispetto anche alla Juve.
0: E ti annuncio che io mi appellerei perché la Juve non sta giocando, e quindi se fossi la Roma direi...
3: E ti annuncio che Leali ha fatto due miracoli prima,
2: il Como sta lì.
4: Pensate la costruzione di questa squadra. Pensate la costruzione di questa squadra.
1: 200 milioni.
2: Il Como sta lì.
4: Ho capito.
2: Naturalmente...
0: Vabbè, la Samp ha speso 150 euro. No, perché giustamente vedi,
1: ma 150 è 3 anni.
0: Vabbè, il Como non è mica speso un miliardo.
2: Sì, 200 non la fai, speso 200 anche la prossima ora.
4: Ha buttato giù anche allo stadio.
2: Ci fermiamo un attimo, dai, tra poco torniamo in diretta.
5: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 29 maggio al 2 giugno Street Food Fest 2026 al Porto Antico, Piazza delle Feste, 5 giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare un dialogo tra culture e tecniche differenti. Dal 29 al 31 maggio Genova ospita il Genoa International Film Festival, la nuova rassegna cinematografica internazionale dedicata al cinema indipendente, d'autore e alle nuove visioni artistiche contemporanee. Dal 29 al 31 maggio nel centro storico di Genova la seconda edizione di The Genoese Visual Days, il festival dedicato all'illustrazione e alle arti visive promosse dall'Associazione Culturale The Genoese. 3 giorni di mostre, workshop, incontri, masterclass, tour per tutte le età. Sabato 30 maggio in piazza Matteotti a Genova un grande evento musicale gratuito per ricordare Don Gallo e i valori della comunità di San Benedetto al Porto. Numerosi artisti per un concerto che sarà solo l'evento di punta di una settimana di azioni culturali e sociali su tutto il territorio. Domenica 31 maggio torna Mangia Borzo, la Mangialunga di Borzonasca, una passeggiata enogastronomica attraverso sentieri e mulattiere che si snodano intorno al paese, con soste nei piccoli borghi, degustazioni di prodotti tipici e intrattenimento musicale. Lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a Genova torna l'evento

0: Palazzi Svelati. L'iniziativa offre l'opportunità di accedere gratuitamente a numerose sedi istituzionali e palazzi di pregio, solitamente non aperti al pubblico. Visite dalle 10 alle 18 su prenotazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, non cambiano i risultati, stanno finendo i primi tempi in Serie A. Pare che sia cominciata la partita di Torino, ancora no?
3: Pare che sia iniziata. Adesso sì. vado a vedere, stavo
2: non la vediamo ancora, però noi stiamo guardando in bassa frequenza.
4: Mi ero soffermato
3: sulla partita del Genoa, primo tempo 1-0.
2: Non ti ho chiesto la temperatura al suolo di Torino in questo momento, cosa che mi aspetto che tu sappia.
5: Ora si collega con le sue fonti.
2: Tasso
4: alle 21:45.
3: No, dovevano iniziare.
4: Mancano quindi 3 minuti.
2: Mancano 3 minuti. Va bene, buonasera Luca Vaccaro. Ciao Luca.
6: Ciao a tutti, buonasera, ciao Matteo, buonasera a tutti.
2: Di cosa parliamo? Io leggo i giornali, leggo i siti, non c'è niente, non c'è scritto niente. Cioè, l'unica cosa che sappiamo è che lo Spezia è così sfigato che il suo presidente c'ha manco l'aereo per venire a lavorare, è una cosa terribile, Luca.
6: No, ma guarda, esatto, solo ombre, ecco, dice il nostro Impact. L'aereo ci sarebbe anche, a quanto pare, però ci sono degli agenti atmosferici, se così vogliamo dire.
2: E cosa sta succedendo a New York?
6: Non lo so.
2: Pioggia di missili, cosa succede?
6: Gli hanno impedito la partenza, una partenza che doveva concretizzarsi nella giornata di giovedì nella giornata di mercoledì, che doveva consentire a Stilitano di arrivare poi nel Golfo nella giornata di giovedì per iniziare la fatidica programmazione. Ecco, siamo ancora nel campo dei sì e dei ma, perché qui nessuno sa niente. Quindi la notizia è questa, fondamentalmente, ed è una notizia un po' preoccupante. Si parla di ombre infatti per questo, seppur Stilitano abbia ribadito più e più volte la volontà di proseguire nel percorso in sella allo Spezia. È chiaro che adesso però le risposte servono sul campo. Sappiamo per certo che ci sono state delle telefonate o quantomeno delle videochiamate, ecco, tra il presidente, quindi tra il patron Thomas Roberts e il presidente anche Stilitano in questi giorni. I contatti quindi ci sono stati, anche con la componente dello Spezia Calcio, quindi con le sedi di Via Melara. Però ecco, si attende questo arrivo di Stilitano, che dovrebbe essere, come dire, quale direzione dovrà prendere uno Spezia che, lo ricordiamo, è retrocesso in Serie C e le risposte ancora non si sono viste.
2: Ecco Luca,
6: serviva una risposta celere e non è arrivata.
2: Ecco, ti faccio due domande. La prima è: lo Spezia si iscrive al campionato? Sì, non ci sono dubbi su questo.
6: A quanto dicono loro, no, non ci sono dubbi. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo fermamente. Non voglio fare neanche, ecco, non è inutile fare del terrorismo psicologico quando le risposte andavano e sono andate fino adesso tutte nella solita direzione, ossia la volontà una sola, quella di iscrivere lo Spezia al campionato e soprattutto di fare un progetto serio per il prossimo campionato. E questa credo sia la cosa più importante. Però, come abbiamo sempre detto e ripetuto anche negli scorsi collegamenti fino allo sfinimento, tra il dire e il fare, in questo caso non c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo l'oceano. Per cui ecco, le risposte devono arrivare concrete, devono arrivare definitive, perché è quello che si meritano anche dei tifosi che, lo ricordiamo, nell'anno del record degli abbonamenti hanno dovuto assistere a uno scempio, perché la stagione dello Spezia di quest'anno è stata un vero e proprio disastro sotto tutti i fronti.
2: Seconda domanda: io ti considero mio buon amico, caro Luca Vaccaro, però se ti affidassi milioni di euro per gestire in mia vece un progetto di qualunque tipo imprenditoriale, non so, a New York, e mi torni indietro con lo scatafascio che è lo Spezia in questo momento, ti direi: Luca, ascolta, sei un mio amico, poi la buona uscita te la pago, cioè troviamo il modo di chiuderla in amicizia, però grazie, nel senso, non sei all'altezza. Perché Roberts non dice niente del genere a Stilitano?
6: Beh, basta che non mi fai parlare di moda o di vestiti, ecco, penso di potervi dare delle risposte concrete. Però sì, sono d'accordo anch'io, cercherei di capire anch'io più che altro quali confini avrebbe questo investimento che Robert ha voluto portare avanti e che ha deciso, no, di concretizzare soltanto un anno fa, con una situazione che sembrava diametralmente opposta rispetto a quello che sta vivendo ora lo Spezia. Io farei così, fondamentalmente.
2: No, ma dico, ma se Stilitano è il capo progetto e il progetto è stato distrutto, con un'onta credo mai vissuta nella storia dello Spezia. Lo Spezia è retrocesso tante volte, ma sempre così senza un soldo, mezzo che i tifosi pagavano la trasferta. Questo qua è il modo di retrocedere normale dello Spezia.
6: Te lo dico per come, ecco, da opinionista, da uno che fa opinione, ti direi: guarda, caro Charlie Stilitano, i soldi sono i miei, ce li metto io, siccome ne ho messi anche tanti, ora

0: affido a qualcun altro.
1: Ecco.
0: Detto proprio papale papale.
2: Può darsi che non parte per quel motivo lì.
3: Che non gli hanno pagato l'aereo.
0: A meno che non si dia un ultimatum a Charlie Stilitano stesso.
3: Cosa gli vuoi dare a uno che ha scelto Donadoni e l'ha difeso per mesi? Dai, cosa gli puoi dare? Cosa gli puoi dire a questo ragazzo?
0: Che ci si affidi a persone, questa volta però parlo ovviamente di area tecnica e di settore dirigenziale dello Spezia, quindi in loco parliamo ovviamente di gente qua in sede in Via Melara, ecco, gente che sappia e conosca una realtà che è molto molto complicata come quella della Serie C. Questo potrebbe essere l'ultimatum, però è ovvio che c'è la necessità, come detto, di portare avanti e dare intanto delle risposte base su quello che è il futuro dello Spezia, perché credo che questa al momento sia la priorità assoluta, più ancora del chi spenderà i soldi, dove li metteremo, chi dovrà poi, ecco, essere chiamato in dirigenza. Ecco, al momento servono delle risposte serie, serve garanzia sul futuro dello Spezia, perché i tifosi dello Spezia sono stufi di attendere e hanno tutta la sacrosanta ragione appunto per sostenere questa posizione.
3: Certo. Grazie Luca Vaccaro, non so se vuoi aggiungere qualcosa
0: di novità. Grazie a tutti,
3: grazie mille, ciao Luca, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, Elio, da uomo di calcio, insomma,
4: presidente che non ha un volo privato.
3: Presidente che non ha, ma no, lascia perdere il volo privato. Ora, se c'è un intemporale se c'è un temporale pesante su Genova e devo andare a Roma, ok, non posso partire, parto domani, non ma è che devo partire tra un mese, ok?
2: Stanno ancora parlando fra di loro le decisioni da prendere, magari.
3: Però è molto grave questo, nell'ottica di una squadra appena retrocessa.
2: Però io sento parlare che il direttore sportivo va esonerato.
3: Sì.
2: Quindi bisogna dargli dei soldini. Quindi magari questo signore sta dicendo: scusa, ma questo qua mi ha fatto i danni, mi ha fatto retrocedere, io per mandarlo via devo anche mettere dei soldi.
3: Se c'è un contratto.
2: C'è un contratto, ma magari all'americano là, che non ha manco visto mai lo stadio di Spezia.
3: O quasi,
2: non gliel'hanno spiegato. Che comunque...
1: sì, però Elio, se ci sono delle cose urgenti da definire, tu puoi fare anche delle videoconferenze. Ormai sono anni che si fanno anche le video call, devi prendere decisioni. Ho un problema a livello meteorologico, devo fare ripartire lo Spezia dopo una nata disastrosa, io faccio comunque una videoconferenza e decido quali sono le basi su cui partire.
3: No, c'è anche un altro dettaglio, no? Questa cosa del non gliel'hanno spiegato, no? Perché stiamo veramente trattando questi proprietari di squadre di calcio. Adesso non mi viene una parola in italiano corretta, è quella che finisce con oni e che comincia con C, no? Perché li stiamo trattando da così? È possibile che tu metti dei milioni di euro a caso, cioè, non ti dicono che...
2: Cioè. Senti parlare di quello della Sampdoria e non gli interessa la Sampdoria. Senti parlare di quello di Spezia e dello Spezia...
3: E chi sono sta gente qua?
2: Ho capito, bisognerebbe chiederlo ai finanzieri che sanno tutto. Benissimo.
3: Finanzieri della Guardia di Finanza, dice. Non lo so.
1: Sa Elio che da parte sia Spezia che parte Samp non ci sono delle risposte concrete che si meritano queste due tifoserie. Ad oggi non ce l'hai, a più di 20 giorni dal termine del campionato non c'è una risposta seria, non c'è una base da dire: signori, si riparte da questo direttore sportivo a questo allenatore. Non c'è, ma è doveroso dopo due fallimenti.
5: Questo sarebbe il gioco del calcio.
3: Questo
5: sarebbe il gioco del calcio. Chi gestisce queste società non sa neanche cosa sia il gioco del calcio.
3: Sì, però ripeto.
5: E probabilmente non gliene frega neanche niente, ripeto, perché mi viene a pensare.
3: Il calcio comunque è bonifici. Quando io faccio il bonifico.
2: Come fai a pensare che non gliene frega?
5: Scusatemi, lo Spezia ha speso 65 milioni di euro quest'anno. La Samp ha speso 150 milioni in tre anni. Vuol dire che, allora, le questioni sono due: o sei incompetente, o non te ne frega una mazza.
3: Oppure non è vero.
5: Perfetto.
3: Oppure c'è qualche altra ragione.
5: Appurato che sia vero, perché i soldi sono stati pagati. Quindi vuol dire che o non te ne frega niente.
2: Io se no sembra e per te gioco del calcio. Allora, chi sono i dirigenti a Spezia?
3: Melissano,
2: vai a vedere lo storico di Melissano.
5: Sì, sì, ma io
2: non ha mai lavorato. Ha iniziato domani. E Gazzoli.
3: Sì.
2: Fallimenti societari di squadre precedenti,
5: ma non lo metto in dubbio.
2: Voglio dire, e sono società importanti. Io ripeto, sembra che poi magari uno ce l'ha anche con la Sampdoria.
5: Sì, ma
2: tutto
5: io
2: bene che vuoi, io non metto in mano la Sampdoria a Mancini.
5: Ma io posso essere, però
2: poi è stato il più bravo di tutti. Ma no, è stato il più bravo
5: male,
2: di tutti.
5: Elio, rimane
2: male.
5: Il fatto.
2: Sì, ok, ma perché?
5: Rimane
2: poi
5: il fatto.
2: Non l'ho cerchiato.
4: No.
2: Sì,
4: no,
2: sì.
0: Vabbè,
2: ma è come quando è venuto

0: nel peggio mi tengo il meno peggio.
1: Esempoli,
2: Accardi,
1: anche lui ha lavorato in una società dove il presidente
2: Mancini,
3: quando è arrivato,
1: la
2: base che le due proprietà, gli investitori, chi ci mette i soldi, chiamateli come, ci ha messo 65

0: 50 milioni della Samp. Poi che tu abbia preso della gente incapace,
1: allora, e quindi c'ha ragione, però, quindi c'ha ragione, quindi, Matteo, a dire che è giusto chiamarli, come diceva lui, che non si può però, dire
0: perché sono tante altre questioni.
1: Io ti ripeto,
0: perché se io metto 150 milioni di euro e rischio tutti gli anni di andare in Serie C, vuol dire che o sono un pirla e non esagero come termine, o non me ne frega una mazza, spendo e boh,
2: ma
0: fine,
2: siccome io non penso,
1: che siano contenti,
2: no, aggiungo anche questo aspetto. Io non penso che ci sia una sola persona che può spendere 150 milioni di euro in qualcosa che sia un pirla.
0: Secondo me è impossibile,
2: perché
1: invece la verità è che questi direttori lavorano perché hanno alle spalle dei procuratori.
0: Sì.
1: Che poi incidono più dei direttori. Perché oramai, io per dire, me ne sto a casa volentieri, perché oggi sei guidato dai procuratori.
0: Sì, ma non lo metti
1: perché ti mettono lì e allora tu devi fare
0: perfettamente. Però,
1: perché il fatto che a Genova arrivano tutti di una cordata di procuratori, e che il calcio italiano c'ha solo quei giocatori.
0: Chiarissimo, Elio. Però se domani mattina ti offrissero 5 milioni di euro per fare il DS della Samp e tu ogni anno ti salvi o all'ultima giornata in Serie B o al playout spendendo 50-60 milioni all'anno, perché questa è la realtà,
2: per
0: di
2: 5
0: fondo.
2: Milioni di euro faccio cose che non puoi neanche immaginare.
0: Però dico, ma scusa,
2: poi vado in gradinato,
0: beh, da te ti dico, Elio, complimenti che sei riuscito a prendere 5 milioni di euro all'anno, ma ti dico, ma scusa, quello sopra di te che spende 50-60 milioni di euro, ma scusa, cos'è, un pirla?
3: Ti butta via,
0: è un pirla
4: anche perché Elio, Matteo, soprattutto con quello che ho fatto,
0: non capisco la base. Io posso capire che hanno preso il DS che è incapace, che è scarso, che non, l'allenatore che non allenava da 25 anni, Donadoni semplici e Donati, tutto quello che volete, ma tu ci metti dei soldi, ragazzi, e quest'anno la Samp, tra l'abbiamo visto il passivo che è 40 milioni di euro, e per rifare la squadra io penso che ci vorranno 60-70 milioni anche quest'anno.
4: Io dicevo, quindi Matteo, non lo so, soprattutto dopo l'ottimo campionato che hai fatto l'anno scorso, che ti sei giocato la Serie A fino all'ultimo con il playoff in finale con la Cremonese, quantomeno tutti si aspettavano, non dico un campionato uguale, ma quantomeno un campionato da arrivare in chiave playoff, e tu hai totalmente fallito. E anche Sponda Samp, il mercato, non servono gli algoritmi, non servono di geni, basta guardare la classifica capocannonieri e vedere chi negli ultimi anni è andato in doppia cifra.
2: Allora vi fermo perché la regia sta facendo un tentativo buffo. No, vi fermo perché fa riderissimo, c'è la regia che sta tentando di scrivermi, ok? E io sì sta cercando di scrivermi, però in realtà io non vedrei nemmeno se ci fossero delle lettere cubitali. Sai qual è il problema, regia? Che io pensavo, ma pensavo male, che voi aveste voluto, diciamo, farvi gli affari vostri e non parlarmi più alla cuffia così per rabbia. Invece è probabile che la cuffia si sia scaricata, e questo è il motivo per cui io non sapevo che lì c'era Marco Bianchi da Chiavari. Hai capito?
1: Il Catanzaro perde 2-0.
5: C'è sempre da imparare ad ascoltare, Matteo. Sicuramente
2: sì, anche magari ce lo puoi dire tu come si fa a far nascere su un territorio un presidente che stia lì e che sappia, abbia un po' di grano da spendere, che lo faccia volentieri. Non so, che è quello che fa Tonino Gozzi all'interno.
5: Esatto, sono cifre che a noi non ci riguardano, e noi continuiamo purtroppo, per fortuna, a navigare sempre con la stessa politica, che è quella che ha portato, come dicevo, nei ormai 18-19 anni di presidenza Gozzi a fare 8 anni di Serie B un altro anno. Quindi questo è quello che riusciamo a vedere come obiettivo primario, che è stato quello conquistato a fatica in questa ultima stagione. E poi appunto adesso si ricomincia e si riparte. Ovviamente io credo, e l'abbiamo anche sentito, letto e scritto, si riparte con un'esperienza, quella maturata quest'anno, importante, perché è ovvio che tante cose quest'anno non sono funzionate, no? C'è stato questo mal di trasferta che ha colpito la squadra praticamente per tutta la stagione, contrastato per fortuna da una certa personalità, soprattutto in casa, che ha portato di fatto a costruire la tua salvezza proprio fra le mura amiche. Però è ovvio che non si può ripetere un'altra stagione così, senza fare troppi punti in trasferta. È anche importante che non ci siano rivoluzioni, ma che ci sia soltanto pochi innesti mirati in una rosa che comunque ha dimostrato di avere qualche valore tecnico. Qualche errore, come detto, è stato fatto anche in fase di mercato. Ci sono state scommesse che sulla carta erano anche giuste, che però poi sul campo

0: purtroppo non si sono rivelate per quello che si sperava.
1: Ecco Marco, sai cosa, come dire, se fossi tifoso dell'Entella mi basterebbe non partire ai nastri come quella squadra, diciamo, già no, condannata, che poi il campo l'ha dimostrato, non sei condannato, però mi piacerebbe, come dire, vedere quel pizzico di salto di qualità, che non vuol dire andare a far, a giocarsi la promozione, però insomma provare a fare qualcosina di più.
0: L'anno scorso c'era questa, chiamiamo mentalità barra umiltà, necessaria per poter affrontare un campionato come si sapeva tutto in salita, no? E quindi è risultata sicuramente giusta. Io credo che quest'anno ci dia anche un pochino di consapevolezza proprio per quelli che sono i valori espressi soprattutto nelle partite casalinghe. Il Monza ha un piede ormai in Serie A, sta vincendo 2-0 a Catanzaro, e a Chiavari è stato battuto, e comunque voglio dire, ci siamo misurati con realtà importantissime di questo campionato e ne siamo usciti fuori senza le ossa rotte, no? Quindi da quelle certezze lì bisogna partire. Poi un grosso vantaggio è che questa rosa, a parte il terzo portiere, ha tutti i giocatori che sono ancora sotto contratto, quindi chi volesse ovviamente cercare qualche giocatore dell'Entella è costretto a parlare con la società, e pertanto dà anche qualche certezza in più alla società stessa nell'andare a fare quegli inserimenti, quei cambi, diciamo, di giocatori in alcuni reparti che, come detto, non hanno reso al meglio l'attacco sicuramente su tutti, per cercare di dare un peso specifico differente e anche, a mio avviso, un pochino di personalità in più, perché è vero che per esempio la difesa, che era la stessa della Serie C, ha dato quell'ossatura base alla squadra anche a livello di personalità, perché Tiritello, Marconi e Parodi sono stati indubbiamente tre perni di questa squadra dentro e fuori dal campo. Però servirebbe per esempio un grosso innesto anche a centrocampo e un grosso innesto anche in avanti. Parlo sempre in termini di esperienza barra personalità.
1: Allora speriamo, che ci riesca.
2: Marco,
1: insomma,
2: un grosso acquisto. L'Entella l'ha fatta a gennaio andando a pescare dal campionato di Serie C della Lazio Cerignola Cupone, che comunque è stato determinante. E c'è anche un altro
1: Cupone che peraltro a colazione mangia sempre il muesli con il yogurt greco, se non
2: tra
1: sbaglio,
2: l'altro, no? C'è anche un altro giocatore, Marco, che sta seguendo l'Entella, che è Capone del Trento, che ha fatto tanti gol, quindi la dirigenza chiavarese pesca in Serie C, però questi giocatori poi si dimostrano vari funzionali.
1: Prendo il tuo telefonino. Quanti gol ha fatto questo tizio buffo?
2: 11 gol ne ha fatti, okay, nel Trento.
1: Com'è che si chiama questo?
2: Capone.
1: All'esterno. Cioè, tu veramente vuoi che l'Entella abbia Capone e Cupone?
2: Parrebbe, però sulla carta poi li ha sempre indovinati l'Entella, gli acquisti della Lega Pro.
0: È un giocatore di grande esperienza in categoria, non è un giovane, però ripeto, servirà nei posti giusti trovare veramente quegli elementi di esperienza, di qualità e di personalità per dare maggiore, quella che diceva prima Matteo, quella personalità, quella forza anche in trasferta, e quindi cambiare un po', invertire quello che è stato il trend dell'anno scorso.
3: Tenete stretto l'allenatore, dammi un primo piano
1: per cortesia.
0: È stretto e sta facendo
3: bravi, è quello che devo fare la Samp, Marco.
1: Sono perso, ok? C'è scritto?
0: L'allenatore sta facendo
1: 11 gol. Ha fatto veramente 11 gol.
2: 11 gol.
1: Sai anche la data di nascita?
2: No, io sono appassionato anche di Lega Pro.
4: Beh, le vede tutte.
1: Allora l'anno prossimo mi darai qualche suggerimento. Va bene, grazie Marco Bianchi. Ci fermiamo. Sono cominciate tutte le 5 partite in contemporanea del campionato di Serie A. Ho fatto con qualcuno?
4: 4-0 chi? Ascoli Catania.
5: Ah, guarda, anche il playoff di Serie
2: C. Vediamo, abbiamo trovato anche lui che ha passato.
1: C'è qualcuno che ti sta sull'anima a Catania?
6: No.
4: Tutti simpatici.
1: Un pochino, diciamo.
4: No, la gente che non risponde.
1: Non risponde.
2: La messa piana.
1: Se ne rimane in C, credo, il Catania, no? L'Ascoli ha vinto, direi, la partita. Abbastanza
2: chiaramente. Ormai... No, Catania che ha speso un sacco di soldi perché doveva vincere il campionato a mani basse.
1: Sì?
2: Sì, ha speso un sacco di soldi.
1: Vuoi argomentare anche sui rosso-azzurri?
2: Hanno investito tanto in porta, in attacco, dovevano vincere il campionato, invece l'ha vinto il Benevento con Floro Flores in panchina.
3: Ha un monte ingaggi di 14 milioni di euro.
1: Vabbè,
3: il Catania. Vabbè. Vuol dire che l'Entella, che ne ha 7 in Serie B, si è salvata, è quasi, anzi, è il doppio dell'Entella. Questo rende bene l'idea.
2: Sì,
3: ha fatto bene. Vedi, io ho questo sorrisino.
1: Sì, ottimo campionato.
4: E anche lì sono americani.
1: Ragazzi, dai, è mezzanotte, ho saltato di

0: tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 3 giugno, con carta insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mionetto, 750 ml, a 6,95 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Se siete liguri o vivete in Liguria, vi aspettiamo qui da noi. E sapete perché?
4: Perché conviene!
5: La notizia passa di bocca in bocca.
6: Come, come?
5: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
6: Perché?
5: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
6: Oh, finalmente!
5: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
6: Oh!
5: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
6: Va bene.
5: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
7: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
8: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.

0: Allora, siamo di nuovo insieme in diretta per raccontarvi le partite della Serie A che si stanno giocando in contemporanea. Sta giocando anche il playoff di Serie B e il Catanzaro sta perdendo nettamente con il Monza 2-0. Mentre al momento c'è un cartellino rosso a Verona.
1: Ecco l'inizio.
2: Cartellino rosso. Valentini. Fallo su Dybala, Valentini.
0: Però Valentini non è un ragazzo intelligentissimo, diciamo così.
2: Tu lo conosci
0: qua. No, lo conosce sicuramente Gabriele.
2: Gabriele ha fatto la carriera tutta dagli lo conosceva anche il Valentini, per, noi, il dello Spezia.
0: No, però... Boh, cioè, che fallo è sto qua? Perché gli hai tirato la maglia di Gian Monito?
2: È un fallo un po' dubbioso, cioè, un po' sciocco. Dubbioso nel senso che ti viene a dire, ma perché
0: fai dubitare di te?
2: Ecco, da pensare male.
0: Fallo. Da pensare male se fossi,
2: però diciamo, adesso la Roma è fuori dalla
1: Champions.
2: Gol del Como intanto.
0: Gol del Como intanto. 2-0.
2: Ma la Cremonese, io mi chiedo, devi salvarti.
0: Perché?
2: Devi salvarti, maestro. Un tiro, in porta, fallo. Niente, cioè sta giocando solo il Como.
3: Non sono arrivati alla porta.
0: Non hanno le conoscenze. Non hanno ancora le conoscenze.
2: Ah, sì, ci vuole il tempo. Mi sei messo che Skriniar ci ha messo un anno per poter giocare.
0: Appunto.
2: Perché doveva prima
0: Skriniar. Che dopo Vierkovo è forse più forte.
2: Pensa che a dicembre aveva 25 punti e tutti dicevamo ormai a mezza salvezza in tasca.
1: Ma chi?
2: La Cremonese.
1: Comunque sarà più dicevate voi.
0: Comunque sarà più divertente ancora. Sarà più divertente ancora vedere la vittoria del Verona sulla Roma.
1: Ecco lì.
2: Che parata.
0: Gran parata di Montipo, è sempre Montipo
2: il portiere
0: Verona?
2: Sì, tanto iniziato anche a Lecce, sempre un azzurro per il Lecce.
0: Sì.
1: Comunque
0: sì,
1: lì sono stati acquistati due difensori fortissimi alla Cremonese,
0: che sono?
1: Maschilotto, che è fortissimo in palestra.
0: È fortissimo in palestra.
1: Dopo il gol di Milano che ha fatto vedere i muscoli.
0: Sì. Sì, è molto bravo. Vabbè,
1: e poi,
0: comunque.
1: A gennaio sono andati a comprarne un altro.
2: Ma aspetta, con questo dove vuoi arrivare tu, Elio? Perché se tu mi dici che hanno comprato giocatori scarsi, mi viene da dirti chi è che li ha comprati?
0: È il direttore sportivo.
1: E chi è il direttore?

0: direttore sì, sportivo.
1: No, hanno lavorato, come dicevi te, in coppia.
0: Ah, ok.
1: L'allenatore e...
0: Quindi Nicola?
1: Nicola e Giacchetti.
2: E hanno preso anche Tosby per dare fisicità a centrocampo.
3: Quando torni su una scrivania da direttore sportivo,
1: no,
3: chiamami perché avrei bisogno di qualcuno che ti difenda, diciamo. A naso.
1: Ma difatti non mi
3: stiamo battezzando tutti. Carlo Danani, Lecce Genoa, come stanno andando le cose?
1: Benissimo.
4: Buonasera di nuovo, un Genoa che ha preso campo, ha preso fiducia, come pronosticato nel precedente collegamento il Lecce è calato un po' di tono, adesso il Genoa prova a imbastire una sorta di reazione. C'è da dire che c'è stata una buona occasione con Sabelli, il suo tiro è stato deviato in calcio d'angolo e pochi istanti fa la difesa del Genoa è stata presa letteralmente alla sprovvista. Che Dira lanciatissimo in contropiede, uscita disperata di Leali e il tiro dell'attaccante del Lecce è finito sul palo esterno. Insomma, una partita adesso assolutamente vivace e assolutamente equilibrata con questo giovane Genoa che si sta facendo apprezzare per dinamismo e molta volontà. C'è da dire che il Lecce rimane sempre compassato e molto attento.
3: Qualcuno ha domande?
2: Carlo, come stanno giocando i nostri attaccanti? Perché va bene che il Genoa è salvo, però se non erro sono 5 turni che l'attacca è fermo, eh?
3: Tanta attenzione, ma... perché a Verona non basta il rosso per la Roma, ci vuole anche l'aggiuntina,
1: il rigore,
3: ci vuole anche l'aggiuntina, c'è un VAR.
1: Non è che si possono fare sporche con
0: io non so che
2: c'è un VAR calcio con un possibile calcio di
0: rigore. Io non so che fallo di mano sia, ma oggi in Premier ho visto due falli di mano eclatanti e rigori non sono stati dati.
1: Ma quello lì si è fatto cacciare fuori, ha iniziato col fallo al limite.
0: E questo è rigore.
1: Batte Dybala.
3: Tanto c'è un rigore per la Cremonese, ma però dobbiamo dare modo a Carlo Danani di rispondere alla domanda di Gabriele sugli attaccanti del Genoa. Come stanno giocando, Carlo?
4: Gli attaccanti del Genoa sono finiti perché Vitigna è a casa squalificato insieme a Ekator e insieme anche a Ekuban. Rimane soltanto Colombo contro tutti, per il resto la sua spalla oggi per l'occasione è Ellerson, che domenica scorsa ha fatto il difensore. Insomma, per quello che è rimasto al Genoa, senz'altro una prestazione positiva anche in attacco, perché insomma Falcone non è stato spettatore fino a questo momento.
3: Va bene, grazie Carlo, cerchiamo di capire
0: rigore per la Roma.
1: Guarda che strano,
3: campionato
2: avete visto la faccia di Montipò?
1: Che strano,
3: campionato di Serie A oggettivamente imbarazzante, per fortuna la mia squadra non ci gioca.
1: Ma hai visto i falli che hanno fatto apposta lì al limite dell'aria, dai?
3: Vabbè, però io spero che non sia così, spero solo che sia un babbo il giocatore, devo sperare questo. Se lo fai apposta, penso che c'è uno della Juve che si è fatto mezzo ammazzare oggi allo stadio per andare a vedere sta roba. Cioè, che questo poi è il motivo, no? Sei andato lì per sta roba qua.
1: Ma difatti è questo l'errore. Io vi ripeto, facendo questo lavoro adesso mi sentivo gli allenatori che dicono non ci posso credere, giustamente come fai te, perché
3: attenzione,
1: non
3: mi... calcio di rigore per la Roma, Malen sul dischetto contro Montipò, parata del portiere della
2: sulla ribattuta
1: era illuso.
2: In questo momento la Roma sarebbe in Champions,
1: no, è in Champions. Ora fra un po' arriva il gol del Milan, fra un po' con calma arriverà anche il gol del Milan e il Como gli rimane la, come si chiama,
0: vabbè, vai in Europa League,
1: con 200 milioni di euro.
3: Sai se sono a tono cosa faccio?
1: Giustamente.
3: Mi compro la Roma e la faccio fallire.
5: No, prossimo anno ne spendo 500.
3: Mi compro la Roma e poi lo faccio giocare. Don Melissano, direttore sportivo, e Stilitano, presidente. E poi divertitevi.
1: Vabbè, e comunque c'è da dire che Gasperini
3: stiamo lucubrando. In realtà io non ho visto bene il Mani in area, quindi questo non lo so. Comunque Montipò ha fatto una grande parata, E poi
5: gol del Cagliari.
3: Gol del Cagliari.
5: Gol del Cagliari.
3: Vabbè, ma ora
1: La preparano.
3: Grande, bro. Quentin Tarantino.
1: Anche se devo dire la verità,
5: in questo momento
1: anche se devo dire
0: Bagnano l'ha presa bene.
1: Anche se
2: ci divertiamo.

0: sera, non manca niente, colpi di scena.
1: Anche se devo dire la verità, il Milan non è che gioca benissimo, quindi fa fatica anche a...
2: Chi è che gioca male? Milan. Sì, gioca male, sì, il Milan. Ma è solo il Genoa che io ho detto, ragazzi, perché avete regalato questa vittoria al Milan? E ho detto, va giù, è giù per i coppi, il Milan a Marassi, il Genoa che ha voglia di farsi vedere, il suo pubblico, bla bla. Invece no, è il Cagliari che sta andando.
3: Chi è questo Rodriguez, Gabri, che ha fatto gol del Cagliari? Visto che tu sei tu.
4: Non lo conosco mai.
2: Il fratello di Belen.
0: È un bel giocatore, che sta crescendo molto. Io guardavo la classifica, sono nero, per non dire altro, perché il Genoa in questo momento è superato anche dal Cagliari, oltre che dalla Fiorentina. 41 punti, quindi finisce oggi il campionato.
1: Ma sei salvo da 6 mesi
5: che
1: sei, è da Natale che sei salvo, dal regalo di succo.
2: Ascolta,
1: dal regalo di succo.
2: Dimmi qualcosa tu, per favore, perché no, io non ce la faccio.
5: Ma Gabriele,
3: è 6 mesi che
0: siamo salvi, però comunque sia, qualche posizione in più, qualche punto in più.
2: Cosa cambia?
0: Sai, l'hai tenuto sotto tutta la stagione, il Cagliari e Fiorentina, arrivi all'ultima giornata, ti vedi superare. Poi, per carità, va benissimo, il Genoa si è salvato, però
2: ragazzi.
0: Però
4: vabbè, ma a Milano, insomma, deve finire, aspetta
2: dirlo, Milano deve finire. Milan adesso cercherà certamente
3: anche
2: di segnare,
3: può anche pareggiare il Genoa ancora,
0: sì. Assolutamente, cioè, però siamo contenti che il Genoa sia salvato, però in questo ultimo mese non possiamo dire che tutto va bene, no, perché se no nascondiamo le cose.
5: Pareggiato con l'Atalanta.
0: È pareggiato con la Fiorentina, è pareggiato con l'Atalanta.
5: Ha fatto un partitone col Co. Cosa deve fare il Genoa? Scusami, Gabriele. Per te deve vincerle tutte?
0: Vincerle tutte no. Però ci sono determinate partite che, secondo me, quando il Genoa è arrivato con la sicurezza della salvezza, non dico che sono stati tirati i remi in barca, però è più giocato con quella grinta, cattiveria sotto porta che ti aveva permesso di tenerti sotto tutto il campionato Parma, Cagliari e Fiorentina.
5: Però ragazzi, tu non consideri la rincorsa che ha fatto il Genoa. Dopo 9 partite il Genoa era ultimo in classifica. Ha fatto una rincorsa, cioè c'è stato anche una valorizzazione dei calciatori, perché io ricordo tempo addietro Colombo e Grammo, Vitigna e Grammo. Colombo comunque ha fatto i suoi 7 gol, se non erro.
0: Sì, 7 gol.
5: Non lo so. Vitigna ha fatto un buonissimo campionato, ha esaltato Marcandalli, ha valorizzato Østergaard, che Elio poi mi guarderà malissimo perché lo so già quando parlo di Østergaard.
2: Non gli piace
4: ma va al mondiale.
5: Però Vázquez si è confermato, Frandum si è confermato, Ellerson è diventato un jolly. Cioè, cosa doveva fare il Daniele De Rossi, ragazzi?
0: Ha fatto un miracolo tutti i giocatori.
2: Poi comunque c'è ancora tempo da questo punto di vista, perché comunque, come giustamente dicevamo, Milan-Cagliari è ben lontana dall'essere finita, e anche la partita di Lecce è ben lontana dall'essere finita. Sai, se la Cremonese dovesse perdere, magari se il Como fa il 3-1, anche il Lecce sarebbe meno motivato. Ecco, diciamola così, sarebbe meno motivato. Vabbè, e magari il Genoa.
4: Quello che è mancato sono le motivazioni in queste ultime partite.
0: Sì, con le motivazioni, però
1: Gabriele, un minimo di verità c'è. Perché comunque adesso
2: il Genoa,
4: più contestato, segna sempre.
1: Sì, il Genoa, da che era dodicesimo, undicesimo, tredicesimo, oggi è quintultimo.
2: Se tu
1: guardi la classifica,
0: guardi le ultime giornate, l'attacco si è spento
1: un mese e mezzo fa.
4: La costruzione del Genoa come è stata comunque per salvarsi. Ti sei salvato, ti mancavano le motivazioni le ultime 2 partite, ci sta.
1: Sì, però noi sentiamo parlare di alzare la sticella.
4: Ma il prossimo anno, prossimo campionato,
1: perché anche l'anno scorso dicevano dobbiamo migliorare, se non, e oggi tu sei arrivato quintultimo.
2: Ci fermiamo ragazzi, un attimo, fermi ragazzi, un attimo, andiamo in pubblicità, poi tra poco, quando rientriamo, vediamo risultati e classifica aggiornata in tempo reale al momento in cui ci troviamo e ragioniamo.
1: Beh,
2: state lì,
0: non solo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
1: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Allora, i risultati delle partite in Serie A in tempo reale molto interessanti perché, beh, intanto ricordiamo che la partita tra Juventus e Torino, o meglio Torino-Juventus, è cominciata con un'ora di ritardo a causa degli incidenti, delle intemperanze che si sono registrate allo stadio Grande Torino di Torino. Per quanto riguarda invece le partite importanti che si stanno giocando in tempo reale, allora, per quel che riguarda la zona salvezza e anche Champions, il Como sta vincendo 2-1 a Cremona e quindi in questo momento sarebbe in Champions, la Cremonese è retrocessa in Serie B. Il Lecce invece in vantaggio 1-0 sul Genoa sarebbe salvo. Il Milan sta clamorosamente perdendo in casa con il Cagliari e quindi sarebbe fuori dalla Champions, addirittura sesta, tra poco la vediamo, mentre la Roma sta vincendo 1-0 a Verona grazie agli sviluppi di un calcio di rigore sbagliato e poi però trasformato.
1: Pensate Matteo, com'è il calcio? Un mese fa tutti parlavano di un esonero, di un fallimento di Gasperini, ad oggi la Roma terza sarebbe
0: terza in classifica. Vediamo la classifica aggiornata in tempo reale. Dunque, zona Champions, oltre a Inter e Napoli già certe di essere dentro, ci sono al momento Roma e Como. Il Como in questo momento è a parità di punti con la Juventus, che sta vincendo 1-0 a Torino, ma per effetto degli scontri diretti che sorridono al Como, sarebbe il Como a qualificarsi per la prossima Champions League. Fuori resterebbe la stessa Juve e il Milan, che sta perdendo in casa, ma il Milan però ha 70 punti, ma potenzialmente potrebbe averne 73 come la stessa Roma, se riuscisse a ribaltare il risultato interno contro il
2: quindi neanche
0: Cagliari.
2: Neanche il pareggio basterebbe al Milan.
0: Neanche il pareggio basterebbe.
3: Deve vincere
0: il pareggio,
3: per forza,
0: il Milan andrebbe a 71 e per la classifica avulsa sarebbe
3: sempre
0: dentro il
3: sempre incredibile.
1: Ragazzi, applausi al Cagliari di Pisacane, comunque già salvo da diverse settimane, che è andata a San Siro a giocarsi la partita, in questo momento la vince e fa fuori il Milan, dove vincendo qua domenica scorsa Marassi tutti dicevano capolavoro Allegri, a mezza Champions League in tasca, ad oggi Europa League sarebbe sesto. Qua un fallimento totale. Ma
0: sì,
1: già iniziato già da 3 mesi, eh?
0: E tra l'altro poi anche su Allegri, Elio, si parla molto, no? Anche lui di un possibile futuro altrove, tra gli altri
3: anche
0: CT della nazionale di calcio.
3: Anche CT della nazionale.
0: Sarebbe una buona scelta secondo te, al di là del fallimento grave che sta,
3: sicuramente
0: si sta
3: la
0: consumando?
3: Nazionale è un modo di allenare totalmente diverso. E ci vuole uno che gestisce, uno che sia un buon politico, e quindi non lo so se
4: non
3: sia
4: sarebbe la persona,
1: però è un
3: so sia
1: gioco
3: la,
1: zero
3: la figura adatta,
1: gioco zero,
3: capito,
1: però
3: nazionale il gioco lo danno i giocatori,
0: lo danno anche le squadre di club, se riescono a esprimere un buon calcio. Intanto,
3: quindi non so se sia la scelta giusta.
1: Intanto Via del Mare, Genoa è dato vicinissimo al pareggio, Elterson a tu per tu con Falcone, miracolo del portiere del Lecce alla prima vera e propria occasione del Genoa, che ha rischiato di pareggiare. E si è rivisto Norton Caffi, che è rientrato dopo 2 mesi al posto di Martin.
3: C'è un VAR per il Como.
0: C'è un VAR a favore del Como?
2: C'è un VAR per il Como?
3: Direi di sì.
0: Adesso magari lo vediamo. Como ovviamente vorrebbe

0: chiudere la partita contro la Cremonese, anche perché al di là, come dire, della superiorità nettissima, chiara del Como sulla Cremonese, il Como forse sta accarezzando un sogno che era abbastanza insperato alla vigilia, perché Roma e Milan avevano due partite facili, erano davanti per punti, e quindi...
1: Ma io credo che loro avevano la mentalità per magari puntare all'Europa, ma non all'Europa di prima classe, e la Champions per loro, ragazzi, secondo me,
2: a livello di
1: qualcosa...
2: gioco, la squadra che se l'è meritata,
1: ma è qualcosa di incredibile,
3: avrà speso anche 200 milioni di euro,
1: però ci devi sempre mettere un allenatore.
3: Se vai in Champions il Como non è un capolavoro di più,
1: cioè, quello è il problema, cioè, è quello il motivo.
3: Lasci fuori Juventus, Milan,
1: che stadio devono costruire, poi un Bernabeu.
4: Parliamo di una società che fino a 4-5 anni fa era Serie D,
1: esatto.
4: Hanno passato fallimenti, quindi se vanno in Champions, ma non hanno saputo costruire, hanno speso dei
0: soldi, però non li hanno spesi come fanno tante squadre.
4: Ma perché Allora,
0: Salernitana ha speso tanti soldi in Serie A, allora, ma comprando vecchio talento, non questi hanno comprati ragazzi.
4: Ho capito, ad esempio, Paz, va bene?
0: Nico Paz,
4: ok?
1: È del
4: Real Madrid, quindi cosa hai lavorato bene? Però, hai preso un giocatore
1: un
4: che questi se lo
1: di prospettiva,
4: ho capito,
1: che
4: se lo riportano via con 9 milioni di euro, tu hai creato un campione che va al Real Madrid. Non hai lavorato bene.
2: Hanno preso dei giocatori
4: su quel lato lì, non hai lavorato bene.
2: Comprata 20 milioni, Fabregas lo ha saputo aspettare, inserire nel momento giusto, nel giro addirittura ad oggi vale 60 milioni e hanno già trovato il potenziale sostituto di Nico Pass.
0: Però
2: guardiamo anche
0: Stefano,
2: la crescita di Perrone da Cugna anche.
0: Però sai Stefano qual è secondo me il valore aggiunto? È che Fabregas ancora sta ragionando da allenatore del Como e sembra che potrebbe anche esserlo in futuro. Ora se uno come Fabregas, che ha fatto un miracolo sportivo, che gioca un calcio bellissimo, stupendo da vedere, resta a Como un altro anno e non va in una grande club che potrebbe anche sicuramente fargli un'offerta, significa che lì il progetto è
1: Il Milan l'anno scorso ha rifiutato l'Inter,
0: quindi vuol dire che non c'è niente di meglio per lui in questo momento,
1: è anche azionista.
3: Ragazzi, ma
1: del
3: una
1: Como,
3: squadra come
1: azionista.
3: Il Como, io parlava di Paz l'anno scorso, il Como poteva vendere Nico Paz al Tottenham per 60 milioni di euro,
1: l'ha rifiutati,
3: ha detto me lo tengo un anno, quest'anno ha avuto ragione, vado in Champions, lo vendo a 9 l'anno dopo,
1: ma è una programmazione,
3: ma ragazzi, ma
1: anche per lui.
3: Era più facile venderlo.
1: Va in Champions, magari fa anche il campionato con la Champions, e poi magari l'anno dopo allora decide di andare al Real Madrid.
3: Tanto adesso
1: a Barcellona.
3: Lo vendo al Real Madrid e magari mi dà altri 3 giocatori. Al Real Madrid, 3 giovani mi dà.
4: Se avete visto in settimana,
3: per il Como,
4: cosa ha detto Fabregas?
2: Intanto Lecce ha preso un palo con Pierocci.
0: Ha parlato durissimamente su contro Zanetti dell'Inter, no?
4: Ma perché? Perché questo? Perché c'è una società solida,
0: certo.
4: e lui è un po' un manager, non è un solo allenatore,
0: e non è secondario, perché i soldi, tante squadre spendono soldi, ma nessuna li ha spesi con quella intelligenza, con quella qualità di
4: questo torniamo un altro sempre al solito discorso, che un conto è fare la squadra a Como e un conto è farla a Milano.
2: Attenzione, perché adesso dovranno,
0: c'è un cartellino rosso per Djuric della Cremonese, che era a bordo campo, si stava scaldando,
4: si è fatto notare
0: è andato a prendersi il guardaline
4: perché non gli guardavano più il codino. Allora
0: calcio di rigore per il Como, vediamo se il Como prova a chiuderla. Siamo al 71esimo minuto nel corso del match tra il Como e la Cremonese. Siamo allo stadio Zini di Cremona. Per la Cremonese sono momenti drammatici, perché questo gol potrebbe quasi sancire la retrocessione. Intanto c'è un rosso anche in mezzo al campo.
3: Grassi
0: espulso dall'arbitro, proteste, la Cremonese sta facendo un disastro totale.
4: Hanno perso completamente la testa.
2: Anche il mister è un disastro totale quest'anno. L'anno scorso ha salvato il Lecce, Giampaolo, quest'anno
0: andavano
2: disastro
0: calmati
2: Cremona.
0: Subito gli animi, perché un conto è fare 3-1 in 11 contro 11. Adesso
4: hanno capito che non avevano le forze.
1: Sì, ma devi anche levare i giocatori che si scaldano troppo.
2: La Cremonese si gioca all'ultima giornata la salvezza, quando con Giampaolo di ritorno, quando è stato chiamato in casa,
1: buttato fuori
4: anche questo.
0: Sì, un altro giocatore dalla panchina,
1: ci vuole,
0: stava scaldando.
1: Bisogna saper mantenere la calma.
4: Si arrabbiano quando oramai.
2: Nella tesa.

0: è finita, così è finita.
1: Nella tesa che battono a rigore, il Como adesso avrà due obiettivi importanti: cercare giocatori italiani, perché servono giocatori italiani, credo almeno 6 per il prossimo anno, e soprattutto per il pre-finanziario bisogna rientrare, perché hanno fatto solo acquisti, zero uscite.
2: Ecco, io l'unica cosa che
3: passeggio
2: mi auguro,
3: nervosissimo Giampaolo a bordo
2: mi
3: campo,
2: auguro di non sentire più il maestro che lievita attorno al mondo Samp, perché ogni tanto poi viene
3: quello lo spero tanto anch'io,
2: voglio dire, guarda un po' che roba,
3: lo spero
2: che roba.
3: Tanto anch'io. Calcio di rigore per il Como, vediamo se Fabregas può festeggiare il 3-1. Intanto si è perso molto tempo, anche Vardy sta andando a discutere con l'arbitro, ma si sta perdendo solo tempo in realtà. Forse la Cremonese farebbe meglio a cercare di capire cosa succede.
4: Ma anche se non perde un tempo è finita.
3: Più passano i minuti.
1: A Lecce fanno doppia festa stasera, salvezza della squadra e probabile funerale per il Bari, con tutto rispetto che è retrocesso.
3: Calcio di rigore per il Como, vediamo se Audero, che insomma sulla materia ha qualcosa da insegnare.
2: Non male.
3: Dagli 11 metri
2: a parare i rigori, non male.
3: Audero sta anche
1: male nell'atteggiamento dopo la partita, però male.
4: Sa parare i rigori Audero.
2: Molto bene, molto bene, soprattutto quelli all'ultimi secondi.
1: Il comportamento dopo la partita non è stato esemplare. Di Audero in quel derby, ricordiamolo.
3: Tutto è pronto con Audero che continua a rimanere un po' fuori dalla linea di porta per cercare di distrarre o mettere in difficoltà il giocatore avversario, pronto a trasformare al 74esimo il calcio di rigore che potrebbe segnare il 3-1 per il Como allo Zini contro la Cremonese. Rincorsa e gol. 3-1 Como 3 Cremonese 1 Lecce con un piede e mezzo in Serie A.
1: Ormai, direi
2: tutte e due.
4: Di Francesco ce l'ha fatta.
1: Questa volta sì. All'ultimo gli era sfuggita 2 anni fa col Frosinone. Frosinone Udinese, quando tolse Sulé in maniera incredibile, perché era salvo con Sulé in campo, e l'anno scorso a Venezia.
4: Ora ci vuole il goletto.
3: Il pareggio di Colombo. Mancano 15 minuti.
4: Pareggio di Colombo.
2: Sai cosa stavo pensando io? Esatto. Sto pensando all'anno prossimo col Como,
5: recupero,
2: che ormai dia una certezza.
3: Certo.
2: Poi ci devi mettere sempre Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina, che peggio di così non può fare, Juventus, Bologna, Atalanta. Cioè, se tu mi dici voglio migliorare e aspirare, che sogno all'Europa,
3: no.
2: Ragazzi, è complicato.
5: C'è da saltare.
1: Io, Matteo, sono d'accordo con te, perché se guardiamo la classifica,
2: se tu mi dici migliorare, sono arrivato quint'ultimo, arrivo decimo, dodicesimo, sì.
1: Io prima te l'ho detta per provocazione, che non sono contento, perché se parliamo di Europa, signori, classifica alla mano, sono 18 punti e non parliamo di Europa League, parliamo di Conference League.
2: Le squadre appunto, che ci sono, Gabriele, appunto, a parte i punti,
1: appunto.
2: Le squadre, perché cioè,
5: cosa succede?
3: Qualcosa a Lecce? C'è l'arbitro che
2: ha ammonito Thiago Gabriel. Qualcosa per il Genoa, quindi.
1: Vediamo, rigore. Frana addosso a Colombo.
3: C'è
2: la valutazione dentro o fuori?
3: Rigorino dentro o fuori per il Genoa.
2: Sembra
4: il gollettino di Colombo arriva.
2: È fuori. Ellerson è fuori. Sembrerebbe leggermente fuori Ellerson.
5: Ha rischiato anche di farsi male. Sì.
2: Fuori dall'area.
4: Peccato se no Colombo sigillava.
3: Occasione per il Genoa. Vediamo cosa dice l'arbitro. Punizione. Calcio di punizione. Vabbè, seguiamolo questo calcio di punizione per il Genoa. Poi magari sentiamo anche Danani. Gli facciamo una telefonata così che ci dia anche un po' di aggiornamento sugli ultimi minuti della partita del Via del Mare, che per il Genoa non vuol dire niente, ma per il Lecce molto. Però, come abbiamo visto, insomma, i tifosi del Genoa vorrebbero migliorare un po' la classifica, considerando anche l'exploit.
1: Assolutamente, soprattutto partiamo da una cosa basilare. Io mi auguro
2: chi tira, Gabri, la punizione.
1: Voglio anche qua lanciare una provocazione. Via Malinowski, vediamo chi tira.
2: C'è già chi sta tirando,
1: vediamo.
2: Non lo conosci?
3: È piccolino.
2: Barriera.
3: Barriera. Barriera. Barriera. Calcio d'angolo.
1: ha battuto Frendo
3: Grossi,
1: giocatore della primavera,
3: personalità.
2: Che personalità, ragazzi, tirare una punizione appena entrato mica da poco, eh.
3: Dove va a scuola Grossi?
1: Che anno? al momento
3: che anno è?
1: Grossi. Deve essere un 2006 Grossi.
2: Aspita.
1: Dovrebbe, non sono sicuro, dovrebbe essere. Intanto

0: Tanto ti annuncio che è entrato anche un altro giocatore della primavera del Genoa, Uwe Drago, che ha la seconda presenza. Aveva giocato
1: Giulio
0: a Firenze
1: Drago,
0: 20 minuti.
1: Tempo degli anni 80, no? Va bene.
2: Però calcio d'angolo per il Genoa.
0: Sì, calcio d'angolo perché è stato deviato di testa da Thiago Gabriel.
1: Attenzione a San Siro.
2: Niente.
1: Milan vicino al gol?
2: No.
1: Milan.
3: Sì. Siamo fissi nell'area del Lecce.
1: No.
4: Sì. Più il Cagliari vicino al gol.
1: Cagliari vicino al gol. Ancora incredibile. Un Cagliari che sta giocando.
2: Incredibile.
0: Tornando prima a loro.
1: Comunque si chiama Jacopo Grossi, se lo vuoi sapere. E peraltro adesso, io ragionando un attimo, mi par di ricordare che sia del 2006.
3: Sì.
1: Forse potrei anche ricordare il giorno e la data di nascita.
3: Suo padre c'ha.
1: Ottobre 2006.
3: Suo padre c'ha una discoteca.
1: Una discoteca?
3: Sì.
1: Hai capito?
0: Elio, anche ho fatto scuola Elio questa settimana, ha studiato con me.
1: Vabbè,
0: tornando prima al discorso dell'Europa, a me sai cosa piacerebbe vedere? Il Genoa arrivare più in fondo possibile alla Coppa Italia. Basta bistrattare questa competizione.
4: Sono tre partite,
0: sarebbe più facile arrivare in fondo alla Coppa Italia che arrivare in Europa, perché signori dobbiamo essere onesti e concreti, sono tanti, 18 punti in due anni, sono tanti.
1: Non riesco a capire perché il Genoa non ci abbia mai puntato neanche una fish sulla Coppa Italia. Mai.
0: Ragazzi, il Como quest'anno è arrivato in semifinale, a momenti passa se non fa l'ultima mezz'ora di disastrosa con l'Inter. Sì, sì, tante squadre in passato
1: Manchester però l'anno prossimo.
4: Potrebbe essere.
0: Però signori, 10 anni fa c'è andata l'Alessandria che ha eliminato il Genoa, con tutto rispetto, in semifinale con Milan.
1: Sì, poi però ha eliminato lo Spezia.
0: Il Palermo anni fa è andato in finale con l'Inter. L'Atalanta due volte è arrivata in finale.
1: La Samp,
0: bravissimo.
1: Molte volte. Recentemente no. L'ultima
4: a Roma contro la Lazio.
5: Non è passato un secolo.
1: No, però eravamo molto più giovani comunque.
0: Vabbè signori, però parliamo di
5: avevamo anche un attacco niente male,
0: signori,
1: Castello,
0: nel 2009 signori, Genova che squadra aveva? Il Genova, Milito, Thiago Motta, il quarto posto, Cassano Pazzini. Genova era all'apice del calcio in Italia. Oggi guarda un po' che disastro.
1: Dico
0: a livello di competizioni europee.
1: Vabbè, ho capito. Tanto Verona ballano e saltano e cantano e provano comunque a trovare il gol.
5: Però magari pareggia al Verona.
1: Pareggio che sarebbe ovviamente divertentissimo.
5: Sarebbe bellissimo.
1: Tutta una serie di ragioni buffe. Comunque, calcio d'angolo battuto malissimo dal Verona. Classico calcio d'angolo da bassa serie C. Quei palloni che girano per due ore all'interno dell'area di rigore. Vergogna. Va bene, ci fermiamo un attimo. Pubblicità e poi andiamo avanti ancora un po'. Rispetto al nostro orario solito di chiusura, che doveva essere 4 minuti fa,
3: che ci stiamo divertendo.
1: Però ci stiamo divertendo. E poi non è che possiamo lasciarvi andare a dormire senza dirvi se il Como è in Serie A, in Champions.
3: Ora vogliamo sentire anche le interviste
1: dopo partita, sì. La notte.
3: Finiamo di vedere la Juve.
1: Sì,
3: ragazzi,
1: con
3: calma. Ci muoviamo.
1: Va bene, stiamo qua. Ci vediamo tra poco.
0: Ho portato il sacapelo.
6: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
7: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
8: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
9: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
8: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Intanto, mentre a Milano si sta consumando uno psicodramma con il Milan fuori dalla Champions per il gol del Cagliari,
1: voglio pensare in
0: qui in studio Gabriele Lepri continua a citare una serie di nomi buffi e inventati di giocatori che secondo lui potrebbero fare la differenza l'anno prossimo nel Common Champions.
2: Io rientro da Como, io rientro giocatori italiani.
0: Ma Gabriellone,
2: rientro.
1: Se la Champions,
2: Como deve far rientrare Gabriellone per giocare a Champions.
1: Ma per gli italiani,
2: sta cercando gli italiani.
3: Ma può comprare chi vuole
0: per fare l'allenamento
2: in Como. In rosa,
3: ma può comprare chi vuole. Può andare da, ad esempio, il Cagliari e compro Sebastiano Esposito. Non lo so, vado da Genoa, compro Colombo. Può comprare chiunque, giusto? Il Como?
0: Sì, sì, però perché non credo, avere perché dovrebbe comprare Sebastiano Esposito e Colombo? Cioè, quando per comprare
2: il Cagliari lo deve ringraziare.
0: Ah, vabbè,
3: sono un piatto, ragazzi.
2: Sono giocatori che, se non erro, devono avere almeno 6 anni di appartenenza nel club e essere cresciuti nel club. Gabrielloni è partito dalla Serie D, però lo vogliono tenere in rosa, che è diverso da nel farlo giocare.
0: Va bene, senti Elio, Antonio Cassano, che insomma conosciamo sì. bene, dice di Allegri cose terrificanti tutte le volte che può. Ha ragione secondo te? Cioè, questo allenatore è colpevole di non essere un buon allenatore?
1: Io dico la verità, sento che anche delle volte Cassano viene criticato, viene io tutto sommato lo ammiro, perché comunque ha il coraggio di dire
0: sono anche dei limiti, solita, diciamo,
1: ho capito,
0: in teoria.
1: Ho capito, cioè, ma
0: se qualcuno di me dicesse quello, io insomma,
1: ho capito,
0: non sarei
1: ma solitamente nel pallone è tutta una finteria, noi facciamo la nostra partita, noi facciamo quello, cioè è tutto un chiacchierare senza veramente cose. Lui sbaglierà.
4: Però Allegri è un buon gestore, non è?
1: Ho capito, ma lui ne parla perché l'ha avuto.
4: Ne
1: credo,
4: parla, però anche Cassano non è che ha vinto.
0: Comunque,
1: però Cassano a livello di giocatore, ragazzi,
4: stupendo giocatore,
1: poi
4: nulla da dire,
1: potrà aver sbagliato. Però
0: intanto ci sono cose sempre più buffe ancora dei nomi di Lepri, perché c'è un tifoso del Lecce che ha appena tirato su una maglia di Nico Paz, che gioca nel Como, però la 79
3: sta vincendo 4-1 con la
0: Ho capito, però,
4: forse ti pavano anche un pochino per il Como,
3: vabbè, normale.
2: È anche apparso una sciarpa del Lecce al Druso sul Lecce Bari venerdì scorso.
0: Il Lecce sta vincendo la sua partita, non ha bisogno di niente.
3: No, il Lecce in questo caso no,
2: può anche perdere in questo momento.
0: In questo momento Lecce, per retrocedere, dovrebbe prendere 2 gol dal Genoa, sì. E la Cremonese segnarne 5, sì.
2: Per il Lecce sarebbe
4: 5.
2: E soprattutto per il Lecce sarebbe un record storico, perché sarebbe al quarto anno consecutivo in A che non è mai successo.
0: Hai visto?
2: Quindi per loro è anche un passo importante. La squadra,
1: ragazzi, non sbaglia i numeri Lepri. Bene. C'è niente da fare.
2: Cioè, con Sticchi Damiani criticato, però signori, il quarto anno non è mai riuscito a nessuno.
0: Beh, non credo che si possa criticare tanto Sticchi Damiani, insomma, comunque sta tenendo il Lecce ad un livello molto più alto rispetto al normale, insomma, come giustamente tu.
3: C'è anche Corvino di mezzo.
0: Attenzione, Cagliari contropiede,
4: attenzione.
0: Cagliari può chiudere la partita a San Siro. Cagliari.
4: No.
1: Riaperta.
4: Cosa si è mangiato?
0: Incredibile, un ignoto giocatore del Cagliari.
3: E questi sono quegli episodi, sono segnali. Questi sono quegli episodi.
0: Sì, Maignan
3: che non possono cambiare tutto.
4: Sì, ma si è mangiato un gol.
2: Non è miracolo di Maignan qua, si è mangiato un gol incredibile.
3: Si è spaventato però il giocatore del Cagliari.
0: Ha fatto una bella parata e soprattutto credo che il giocatore del Cagliari in quel momento abbia visto il portiere gigantesco e la porta piccolina.
3: Sì, si è detto tiro.
4: Era già uscito anche di parecchio, dunque potevi un pochino fare quello che volevi.
0: Sì, però bisogna saperlo fare a San Siro contro Maignan, non è assolutamente semplice.
4: Se fai quel mestiere, teoricamente.
0: Comunque, come vedete, o meglio, sentite, la partita continua a essere su un unico binario. Il Milan attacca male e il Cagliari invece va in contropiede bene e veloce,
4: bene.
0: E crea continui rischi.
2: C'è Allegri già senza giacca, già da un bel po'.
0: Allegri anche senza panchina, credo, tra poco. Sì, perché,
3: facile.
1: Sì, a 6 milioni per.
4: Per quanti anni?
1: Non lo so.
0: Ancora per 10.
1: Tanto ne avrà già 100. Venire.
0: Fantastico. Vabbè, insomma, ragazzi, loro sono ragazzi. Sono persone,
1: 106,
0: sono persone intelligenti che hanno trovato un modo per far fortuna della vita. Ci sono riusciti molto bene. Intanto quando al

0: Via ecco. Del Mare, arriviamo al 90esimo.
1: Questo
0: chiamiamo
1: mi
0: Danani.
1: Assurdo. Questo
0: chiamiamo
1: mi
0: Danani.
1: Assurdo.
0: Lo giustificheremo se l'articolo avrà qualche piccolo ritardo, perché ovviamente se parla con noi può scrivere, certo. Quindi insomma, però ci sta, insomma, che si privilegi l'onda televisiva per chiudere questa nostra serata.
1: Comunque è una bella cosa, dai, se finisce veramente che il Como sarebbe per la prima
2: una
1: volta
2: bella
1: una bella.
0: Beh, insomma, c'è ancora tempo,
1: italiano.
0: Il Milan deve segnare due gol, uno di questi dovrebbe arrivare adesso.
3: Io dico solo che chi ha i diritti televisivi della Champions con Milan e Juventus fuori e dentro il Como e Roma, io non sarei proprio felicissimo.
0: Siete italiani.
3: Felicissimo, ecco, no, perché Milan e Juve fuori,
4: soprattutto
3: Como
4: Matteo,
3: dentro.
4: I soldi che ha speso anche il Milan per il mercato, un 40 milioni
3: la Juve,
4: anche la Juventus,
3: la Juve ha speso 200 milioni di euro per essere fuori dalla Coppa, perché poi noi diciamo il Como ha speso 200, ma l'ha speso anche la Juve, ha preso Openda, ha preso della gente che tu dici, ma
0: tra
3: come
0: è più facile fare
3: possibile?
0: Il mercato, credo, no, alla Juve che non al Como, c'è cioè, un giocatore buono, viene più volentieri se lo chiama la Juve, no?
1: Anche al Milan,
0: direi proprio di sì. Tanto festa sugli spalti del Via del Mare, siamo vicini alla salvezza, tutto esaurito lo stadio di Lecce e naturalmente già partita una grande ola e una grande festa.
1: Iniziano già
0: tra i tifosi giallorossi.
2: Stanno 4-1 dall'altro campo.
3: Forza che si abbracciano. In più stanno vincendo.
4: Vabbè, dai, contento con Di Francesco perché comunque se gli anni scorsi
1: ora è il momento di fare il gol a Lecce.
4: Successo, ma le squadre giocavano.
3: Ora è il momento di andare
0: a
3: fare gol a Lecce.
0: Vediamo se ci sono energie nervose nel Genoa, perché poi sai, anche quando l'avversario te lo concederebbe anche. Anche.
3: Non chiederlo a Elio, però, Matteo, perché sennò ti dice che non contano.
1: Guarda,
3: quelli.
1: No, no, ci sono ragazzi in campo che hanno voglia, hanno entusiasmo, quindi
2: anche di farsi
0: ragazzi, quindi, Matteo Cesari,
1: quindi secondo me il gol di Grossi potrebbe uscire.
0: Comunque Matteo Cesari e Stefano Pupo come me ricordano di Sampdoria Palermo, quando il Palermo tentò in tutti
3: tutte
0: i modi di segnare
3: tutte le maniere,
0: Samp, non ci riuscì, perché poi alla fine cioè comunque il gol bisogna che lo segni, anche
3: certo.
0: Se
2: devi farlo,
0: anche se io ti faccio passare, se hai dei piedi a ferro da stiro
3: il problema che avevamo davanti, mi ricordo Maccarone, Biani, Macheda, era, quindi era impossibile fare gol.
2: Neanche
3: impossibile.
2: Con le mani.
0: Un bel attacco.
3: Intanto,
0: novantesimo più o meno?
2: C'è Allegri che corre più dei suoi giocatori.
0: Ovviamente, tranne Torino, ve lo ricordiamo, tanto la partita di Torino a questo punto sembra non valere più nulla,
3: no.
0: Perché la Juve anche vincendo, come sta vincendo,
4: sarebbe
0: è fuori
4: League.
0: Dalla Champions, sarebbe quinta in classifica.
2: Cioè, ormai tanto ha vinto, possiamo dire,
3: si può dire tranquillamente, il Como ha vinto,
0: il piazzamento Champions dipende.
3: Può essere il Verona che può pareggiare con la Roma, quello che può far cambiare un po' tutto, ecco,
0: ma è improbabile.
3: 10 contro 11.
0: Tanto c'è fuori gioco del Milan, quindi penso che qui si ripartirà.
1: Un po' i fischi.
4: Cioè dal secondo anno il Como incredibile, 71 punti, chapeau a Fabregas, criticato da tantissimi addetti ai lavori, allenatori. Ci sono state tante critiche, soprattutto perché
0: ci credo,
4: te lo dico io, le critiche
3: no, perché vengono tutti
4: critiche che io non condivido, perché il Como non ha giocatori italiani in rosa, questo mi riferisco.
0: Lui si riferisce a un articolo del Corriere di Lugano uscito in data.
3: Quelle non sono critiche, quelle sono stupidaggini, possiamo dire.
4: Le condivido anche io, condivido.
3: Voglio dire,
0: è un grande allenatore.
4: Assolutamente.
2: Di quello spessore.
3: Ma che porta
0: quello
3: spessore.
0: Forse una certa continuità in alcuni momenti cruciali del campionato per provare ad andare a fare anche di più di così.
3: Poteva fare qualcosa meglio in Coppa Italia, perché aveva
0: fare
3: la possibilità.
0: In Coppa Italia. Però stiamo parlando di una squadra che non è abituata.
4: Pur essendoci suicidato in due partite, giocando malissimo con la Fiorentina, era un momento cruciale del campionato, anche se non ero 3-4 settimane fa.
2: Lì sono i giocatori, mica ci va lui in campo, lui saprebbe come fare. I suoi giocatori alle volte.
0: Comunque, mentre ha azzeccato il gol del Lecce, il nostro Elio Signorelli, preconizzando.
1: Ho sbagliato il in pieno.
0: No, io ho detto che vinceva 4-0 il Como a Cremona, più o meno. Insomma,
3: sì, invece Cagliari. Benissimo il gol di nuovo.
0: Cagliari continua ad attaccare. Quanto recupero è stato dato?
4: 5 minuti, siamo al 91esimo. Ne mancano
0: 4 minuti. Il Milan deve segnare 2 gol.
1: No, è impossibile.
0: Impossibile, non è impossibile, ma è molto difficile.
3: Ma invece al Via del Mare, quanto manca?
4: Via del Mare mancano ancora 2 minuti. Cioè, ci sono già gli abbracci, stanno già festeggiando in campo. Non sugli spalti.
0: Partita che adesso ovviamente diventa surreale. Intanto ancora il Cagliari che attacca a San Siro. Il Milan deve continuare ad arretrare.
1: Qua si picchiano,
0: secondo me. Partita pazzesca quella del Cagliari, che però si riconcilia con il calcio, caro.
1: Sì, giusto.
0: Perché tutti i discorsi che si fanno talvolta, no? Le partite aggiustate di fine stagione, questa non lo è.

0: Infatti è bello.
1: Onore a Pisacane, un Cagliari già salvo da settimana, andato a giocarsi la partita.
0: È una bellissima notizia questa.
2: Certo, poi Giulini è interista, se non sbaglio.
3: Sì, sì. Poi il prossimo anno, se il Cagliari ha bisogno col Milan, è proprio...
2: Vabbè, però poi se ha bisogno il Como, ha bisogno la Roma, se ha bisogno...
0: Ma basta, non ci devono essere più quei calcoli.
3: No, ma io sono d'accordo con te, mi piacerebbe non vederli.
0: Bellissimo, magari
3: che
0: fosse
3: su
0: così.
3: 10 partite di questa sera, a parte questa, le altre... Vabbè.
2: Ok, il Milan gioca a calcio più o meno come lo Spezia, solo un po' più lento.
0: Più male.
1: È entrato Leao, ma non si è ancora visto.
4: Ma non si vede da un po'.
1: Non
4: Leao.
1: Si vede da mesi, non si vede.
2: Leao è un ottimo musicista, mi hanno detto. Quindi penso che insomma, sia quello.
1: Tanto Pisacana l'esordio come allenatore.
2: Intanto è finita Lecce, chiamatemi Danani allora, così commentiamo la partita. Chiamatemi Carlo Danani, Lecce salvo, rimane in Serie A battendo il Genoa 1-0.
0: Gol della Roma.
2: Al Sharawi. Si conceda così dai tifosi giallorossi dopo tanti anni. Mi dite qualcosa su Gasperini, che qui a Genova conosciamo bene, un grande allenatore, oggettivamente.
0: È uno che dove va fa quello che gli chiede.
2: Salto di qualità.
3: Non è un grande allenatore, è un fuoriclasse. È un fuoriclasse, uno che ovunque è andato, basta vedere la sua carriera.
4: Riesce a gestire delle
3: Genoa,
0: l'unica volta è l'Inter. Che forse non è andato
4: ancora.
0: Ma non
4: gli ha lasciato tempo.
0: Forse
2: non gli hanno neanche creato una squadra minimamente
0: adatta. È andato nel momento sbagliato. Sì.
2: Esatto, lo stesso Moratti lo ha ammesso. È uno dei suoi grandi rimpianti.
1: È stata bravissima la società a dare fiducia, perché un mese fa la panchina era traballante.
2: Carlo Danani collegato con noi per commentare la partita. Il Genoa non ce l'ha fatta nemmeno nei minuti finali, quando ormai a Lecce era già festa, a trovare l'inerzia per provare almeno a pareggiarla.
5: Ci ha provato fino in fondo, questa partita passerà alla storia del Genoa per i debutti in Serie A di ben 3 giocatori, è entrato Grossi, è entrato Lafont, è entrato Carbone, dunque un Genoa che ha concluso con una forte trazione a livello primavera. Da segnalare il palo di Pierotti, per il resto poi ritmi piuttosto blandi in attesa del fischio finale, ormai la storia era stata scritta con il risultato di Cremona. Comunque in assoluto, al netto di una partita vivace soprattutto nel primo tempo e un po' sonnacchiosa nella ripresa, un Genoa che, per dirla alla De Rossi, ha fatto una prestazione seria nonostante le 9 assenze.
2: Grazie Carlo Danani, ti lasciamo chiudere il pezzo per il nostro sito primocanale.it, trovate tutta la cronaca.
3: Guarda che bello, tutti i giocatori del Como tutti abbracciati che aspettano la fine della partita di San Siro col Milan.
2: Fantastico.
3: Tutti col cellulare lì che stanno guardando.
2: Fantastico.
3: Mancano pochi secondi.
2: Fantastico, è un momento magnifico.
3: Bellissimo.
2: È un momento magnifico per
3: dentro la panchina,
4: è un momento poetico.
3: Bellissimo, guarda. Sono vedere tutti i calciatori del Como dentro la panchina con i cellulari che aspettano e stanno guardando la fine della partita,
0: anche quei
3: Fabregas che passeggiano nervosamente.
0: Che ci sono. Beh, ragazzi, vanno in centro.
3: È storico.
2: Calcio di punizione per il Milan, intanto, ma è veramente ormai l'Ave Maria, perché deve fare 2 gol. Manca un minuto. Pulisic sul pallone, calcio di punizione dai 20 metri per il Milan. Vediamo come gestirà la squadra di Allegri quest'ultima possibilità. Ma comunque, ripeto, insufficiente, perché oltre a questo il Milan dovrebbe segnare anche un altro gol. E siamo oltre il 95esimo e 5 di recupero, quindi al massimo può arrivare il gol del pari, che sarebbe magra consolazione. Modric, direi, sul pallone di questo calcio di punizione. Si è allontanato Pulisic, barriera del Cagliari, la partenza del giocatore del Milan, cross in mezzo respinto, finita la partita a San Siro. Il Milan fuori dalla Champions, in Champions ci va il Como. Ottiene una storica, incredibile qualificazione in Champions League, retrocede la Cremonese con le lacrime dei tifosi grigiorossi allo Zini, si salva il Lecce, fuori dalla Champions il Milan e anche la Juventus. Mamma che sta mia. Giocando una partita surreale, sono quasi le 11 di sera e la Juve sta ancora giocando.
3: E parte la festa del campo.
2: Che bello,
3: che belle queste scene.
1: Quando è programmazione,
2: ecco la classifica finale della Serie A 2025 2025-2026, Inter campione d'Italia 87 punti, Napoli 76, Roma 73, Como 71, sono in Champions, la Juventus è attualmente 71, sta ancora giocando, ma anche con questo risultato per via degli scontri diretti è la formazione di Fabregas che va in Champions. Juventus dunque 71, Milan 70, fuori dalla Champions, poi tutti lontanissimi gli altri, l'Atalanta

0: 59, Bologna 58, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49 punti, Parma 45, Torino 44, Cagliari 43, Fiorentina 42, Genoa 41, Lecce salvo dunque quota 38, retrocede la Cremonese con 34 assieme all'Hellas Verona che di punti ne ha 31 e il ne ha 21 e il Pisa che invece ha chiuso clamorosamente a 18 punti. Questo campionato si chiude così, il campionato di Serie A. Giro di commenti, parto da Elio Signorelli.
1: Ci vediamo un altro anno.
0: Beh, questo però è un po' poco, cioè, va bene che siamo in ritardo, ma insomma.

0: Dire una cosa meravigliosa vedere veramente il Cagliari che va a Milano e si gioca la partita bene al calcio italiano, fa bene questa cosa qua, quindi bene per il Como che ha raggiunto un obiettivo strepitoso. Dai, vediamo.
1: E vedremo
0: Direi
1: cosa farà
0: che
1: questa
0: è
1: squadra
0: una
1: in
0: bella
1: futuro, perché
0: soddisfazione.
1: adesso la qualificazione Champions cambia
0: Mi dispiace
1: molto.
0: vedere il Genoa quintultimo.
2: Ma anche a me dà fastidio, lo posso dire, dà fastidio, perché nell'ultimo mese va bene il risalvo, però fare 2 punti in 5 partite, va bene le scusanti, cioè oggi mancavano un sacco di giocatori, però hai tenuto quasi tutta la stagione, la Fiorentina dietro, il Parma dietro, il Cagliari dietro,
0: Ti hanno
2: e oggi,
0: sorpassato tutti.
2: all'ultima giornata, ti hanno sorpassato.
3: A
1: Stefano.
3: me piacciono due favole, oltre che quella del Como, anche quella del Lecce, perché comunque si è salvato con non i fuori del pronostico, perché tutti pensavamo della Cremonese, invece abbiamo visto un Lecce che ha combattuto una partita e magari non è stata bellissima, però ha portato a casa un risultato importante e si è salvato. Complimenti nuovamente al Como, perché secondo me sono quelle favole belle che nel calcio ci piacciono tanto.
1: Matteo. Io vedo i giocatori del Como festeggiare, vedo l'allenatore festeggiare, vedo il pubblico festeggiare. Mi manca terribilmente, terribilmente per il mondo blucerchiato festeggiare.
4: Artona come Paolo
1: e
4: Mantovani?
1: mi viene, al di là del
4: Te
1: raggiungimento
4: la ricorda un
1: Champions,
4: po' l'epopea della Sampdoria
1: a me manca questo oggi il tornare a festeggiare qualcosa di importante, perché la piazza blucerchiata non aspetta altro,
4: certo.
1: Non aspetta questa esplosione di gioia, di festeggiamento. Quindi vedo il Como che festeggia, vedo il Lecce che festeggia la salvezza in Serie A. Cioè, quando caspita festeggeremo noi? Signor Tei, Walker, Fredberg, Fiorella che non
4: No, non
1: c'è
4: c'è
1: più,
4: più
1: Morelli
4: Morelli.
1: e De Gennaro. Quando festeggeremo noi blucerchiati? Io voglio tornare a festeggiare prima
3: C'è
1: possibile.
3: Piazza dei Ferrari che ci aspetta.
4: Eh sì, però
1: No, ma
4: bisogna avere un motivo per
1: certo,
4: festeggiare.
1: non una salvezza in
4: Ma
1: Serie B,
4: no.
1: quello non è festeggiare, quella è presa per il fondello.
4: Grazie ragazzi, devo chiudere
1: Buonanotte,
4: perché siamo
1: ragazzi.
4: veramente in ritardissimo. Abbiamo fatto una mezz'oretta in più stasera, ma era giusto così per dare anche spazio ai risultati finali di questo campionato di Serie A. Grazie a tutti voi, grazie a Filippo Rossi e Andrea Beneggiamo, grazie agli ospiti in studio, a Laura Rossetti al coordinamento. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao!

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione.

0: dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione 2 pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta alle Maldive. L'esame di tutti e cinque i sub italiani sono all'obitorio di Gallarate. Domani si procederà con le autopsie. Elezioni comunali in Liguria, cresce l'affluenza. Seggi chiusi questa sera alle 23, mentre domani aperti dalle 7 alle 15. È la storia di una famiglia di Via del Campasso a Genova che a distanza di tanti anni non ha ancora ricevuto gli indennizi. Quella tra sabato e domenica è stata la prima notte tropicale del 2026, oggi spiagge prese d'assalto un po' ovunque.

0: Buonasera e bentrovati a edizione di domenica di Primo Giornale. Dopo il ritorno in Italia delle quattro salme dei sub morti nella drammatica immersione alle Maldive, si prospetta una settimana importante per le indagini avviate dalla Procura di Roma, che serviranno a ricostruire che cosa sia accaduto nella grotta. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: Una settimana cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavù alle Maldive, nella grotta degli Squali. Le salme di tutti e cinque i sub italiani morti sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame autoptico avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, capobarca di 44 anni e primo tra i sommozzatori scomparsi a essere recuperato. Benedetti, che aveva esperienza decennale, è stato trovato all'ingresso della grotta, mentre gli altri quattro corpi sono stati recuperati in un anfratto chiuso, mai mappato. Intanto a Genova la squadra mobile sta analizzando le telecamere che i cinque avevano addosso durante le immersioni. Non è stato però accantonato il tema dei brevetti, con un'attenzione particolare alla differenza tra full cave e cave.
2: La speleologia subacquea, a differenza della subacquea, sono metodologie, tecniche, attrezzature, equipaggiamenti completamente differenti dalla subacquea. Hanno in comune solo esclusivamente una materia, l'acqua. Gli unici due brevetti per fare l'unica formazione è il cave e il full cave. Sono dei brevetti tecnici che abilitano il subacqueo a fare immersioni in grotta con medie e lunghe penetrazioni. Invece nel ricreativo esiste un brevetto che ti abilita ad assaggiare, mi permetta questo termine, ad assaggiare quella che è la grotta, ok? E si chiama il cavern.
0: Carlo Nike Bianchi, il mentore di Monica Montefalcone, è stato il primo a fare un rilevamento scientifico nella grotta in cui proprio la sua allieva, 24 anni dopo, ha perso la vita. Sentiamo.
3: Sapevo onestamente che Monica volesse tornarci, evidentemente sono passati da quelle parti e avrà detto: ma sì, vado a vederla anch'io, e cosa devo dirle? Non lo sapevo davvero.
4: Un rapporto scientifico profondo.

0: quello tra il professor Carlo Nike Bianchi e la sua allieva Monica Montefalcone, tragicamente interrotto nella stessa grotta che Bianchi aveva esplorato 24 anni prima. Maestra e allieva, uniti dalla passione per il mare, lui l'aveva avviata alle ricerche sulle barriere coralline tropicali. Lei aveva proseguito e portato avanti per anni le sue serie storiche alle Maldive, un'eredità di dati prezioso sullo stato di salute dei coralli che Monica stava ancora arricchendo, un legame di stima e affetto che oggi lascia un vuoto enorme nella comunità scientifica italiana, ma con un'eredità di studi inestimabile.
1: Il quarto gigante, che permettetemi di dire per me è il più gigante dei giganti, perché è stato mio maestro a partire veramente dal dottorato e continua a essere il mio riferimento scientifico. Carlo Nike Bianchi, Tridente d'oro del 2011, tra le tantissime cose che il professor Bianchi ha sviluppato. Ha avuto l'intuizione di iniziare l'esplorazione delle scogliere coralline tropicali, di iniziare quindi una serie di dati che ho portato avanti nel tempo e che ancora oggi noi continuiamo a ripercorrere anno dopo anno.
2: E veniamo alla politica. Cresce l'affluenza in Liguria nei comuni al voto. Domani dalle 15 Primo Canale sarà in diretta per l'esito delle votazioni e le prime interviste ai sindaci. Sentiamo. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15 nei 18 comuni liguri chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. 10 comuni coinvolti nel territorio della città metropolitana di Genova, 5 nell'Imperiese, 2 nello Spezzino e 1 nel Savonese. Nessun comune supera i 15.000 abitanti, quindi non è previsto il ballottaggio. A caratterizzare questa tornata elettorale è soprattutto la forte presenza di liste civiche. In molti casi si tratta di realtà non ufficialmente collegate ai partiti, anche se tra i candidati sindaco e aspiranti consiglieri non mancano legami più o meno diretti con il mondo della politica. Con la chiusura della campagna elettorale si è chiuso anche Live on the Road Comuni al Voto, il format di Primo Canale che nelle ultime settimane ha raccontato l'avvicinamento alle elezioni attraversando tutta la Liguria. Da Ponente a Levante, passando per i borghi dell'entroterra, il viaggio ha permesso di conoscere i candidati e le principali sfide dei territori coinvolti. L'appuntamento ora è per lunedì pomeriggio. Dalle 15, Primo Canale seguirà in diretta lo spoglio delle schede per raccontare l'andamento del voto e conoscere i nomi dei 18 nuovi sindaci liguri.
3: E domani quindi l'esito delle votazioni a partire dalle ore 15 in diretta su Primo Canale, mentre sempre su Primo Canale martedì sarà una giornata monotematica dedicata al primo anno di Silvia Salis alla guida di Genova, e allora inizieremo al mattino alle 8 con tanti collegamenti in giro per la città e nel corso della giornata anche sondaggi, interviste e approfondimenti per raccontare come è cambiata Genova nei primi 12 mesi della nuova amministrazione. I sondaggi saranno svelati a partire dalle ore 13 proprio con una diretta dai nostri studi. La giornata si concluderà poi alle 21 con una grande trasmissione politica in diretta dedicata proprio al bilancio del primo anno di mandato di Silvia Salis. E allora adesso vi raccontiamo la storia di una famiglia che alla vigilia della data della sentenza per il crollo delle Morandi è sfollata per tanti anni e a distanza proprio di anni non ha mai ricevuto indennizzi. Sentiamo perché.
4: Una mattina si sono svegliati con il soffitto della camera da letto che gli stava crollando sulla testa, quindi questo cedimento strutturale è poi è stato verificato che era attribuibile al crollo del ponte e quindi sono stati evacuati immediatamente. Hanno avuto appunto queste sistemazioni provvisorie anche molto lontane da dove abitavano in origine e avendo dei bambini piccoli che dovevano andare a scuola hanno dovuto affrontare questi periodi lunghi con traversate quotidiane della città per andare a portare i figli a scuola e riprendere i figli da scuola e insomma anche attualmente questa è assolutamente una ferita indelebile. Avevano avuto la certificazione dello stato di sfollato, forse non rientrando proprio anagraficamente tra i residenti di Via Porro, non sono stati indennizzati in nessuna misura. Io non mi posso dimenticare assolutamente.

0: Assolutamente, il periodo in cui avevo un contatto quotidiano con i nuclei familiari degli sfollati era il racconto di persone che avevano dovuto poi ritornare in casa a recuperare gli oggetti personali in questi ingressi contingentati e sorvegliate dai vigili del fuoco.
1: E da domani tornano i bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute e Genova, proprio in questi giorni, al centro di un aumento delle temperature tra le città monitorate. Intanto nel weekend le temperature hanno raggiunto i 30 gradi con le spiagge di tutta la Liguria e anche Genova naturalmente prese d'assalto.
2: Un inizio d'estate largamente anticipato non solo nelle ore diurne con 30 gradi sia sulle coste sia nell'entroterra, ma anche nella notte. Quella tra sabato 23 e domenica 24 maggio è stata la prima notte tropicale del 2026, ovvero quell'intervallo di ore notturne in cui le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi. È successo la notte scorsa a Genova, alla Spezia, a Savona e a Imperia, sul mare, ma anche nei paesi all'interno. Temperature tra i 20 e i 22 gradi quasi ovunque e anche dove solitamente la notte il termometro scende abbondantemente, quella appena passata non l'ha visto mai raggiungere valori sotto i 12 gradi. E di domenica mattina sembra davvero piena stagione: asciugamani colorati sulla sabbia, bambini che giocano in acqua, gelati, aperitivi sui chioschi. Le spiagge di Boccadasse, Sturla, Quinto e Nervi sono letteralmente prese d'assalto fin dal mattino. Chi non ha trovato posto ha optato per scogli e scogliere. Un via vai di scooter e moto che ha reso le strade del Levante un unico serpentone rumoroso. Molti hanno tirato fuori già il costume, anche se da giovedì la rotta potrebbe cambiare. Dal 28 maggio, infatti, inizierà un braccio di ferro tra l'anticiclone e una sacca di aria più fredda situata sull'Europa nord-orientale. Questo scontro potrebbe riportare instabilità sulla penisola con nubi e probabili piogge, specialmente sulle zone interne lungo la dorsale appenninica tra giovedì e venerdì.
1: Un tessuto economico che regge, produce utili e continua a rappresentare delle colonne portanti della Liguria, ma dietro i numeri positivi emergono anche fragilità strutturali. È il quadro che emerge da Liguria in bilancio, lo studio realizzato dal Dipartimento di Economia con il supporto della Camera di Commercio. Sentiamo. Un tessuto economico che regge, produce utili e continua a rappresentare una delle colonne portanti della Liguria, ma dietro i numeri positivi emergono anche fragilità strutturali, imprese troppo piccole, difficoltà a innovare e una crescita che resta ancora lenta. È il quadro che emerge da Liguria in bilancio, lo studio realizzato dal Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Genova con il supporto della Camera di Commercio, che ha analizzato lo stato di salute delle aziende liguri, tre punti di forza e criticità ancora aperte.
3: Il quadro complessivo, perché stiamo parlando di 15.000 imprese, dominato ovviamente dalla microimpresa, quindi sotto 2 milioni di fatturato, però come vedete dai numeri è importante. Tre quarti delle imprese chiudono in utile e poi di queste imprese qua si sottolinea anche la crescita di fatturato, perché dal 22 al 24 in parte vuoi per l'effetto PNRR, però c'è stata una crescita del 18% del fatturato nell'arco dei 2 anni. Abbiamo anche considerato le start-up che rappresentano una realtà interessante, però non sono loro a spiegare i numeri della regione. Anzi, molte di queste, per un motivo o per un altro, cessano l'attività dopo pochi anni dalla loro costituzione e chi traina invece sono le imprese storiche, dove magari c'è un problema semmai di ricambio generazionale per queste imprese, dove i figli dovranno subentrare ai genitori. E sono loro che spiegano i numeri. Si vede anche da questi numeri come sono le imprese di dimensioni maggiori quelle che ottengono risultati in termini di redditività più alti, più elevati.
1: Era questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di domenica.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì ancora l'anticiclone subtropicale sarà il dominatore incontrastato di tutta l'Europa centro-occidentale, dunque porterà un'altra giornata di sole e clima caldo anche

0: che in Liguria, con temperature davvero tipicamente estive, sia nei valori minimi che le massime. Ventilazione debole di brezza e mare generalmente poco mosso, quasi calmo. Vediamo i dettagli partendo dall'Imperiese, dall'estremo ponente, con una giornata ben soleggiata. Qualche addensamento al pomeriggio potrà formarsi sulle Alpi Liguri, specie sui crinali, ma senza particolari conseguenze. Vedete le temperature molto elevate per il periodo, che sulla costa potranno essere leggermente inferiori per la presenza delle brezze marine. Vediamo la situazione a Savona, anche qui giornata stabile, ben soleggiata, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto elevate, soprattutto sulle zone interne, potranno superare agevolmente i 30 gradi al pomeriggio. Anche sulla provincia di Genova la giornata sarà caratterizzata dal sole, qualche annuvolamento possibile al pomeriggio sull'Appennino, sulle vette montuose più elevate, ma senza particolari conseguenze, con temperature che sulla costa saranno intorno ai 27-28 gradi, così come sul Tiguglio, con questa bellissima giornata estiva caratterizzata da ventilazione debole, mare poco mosso e temperature, vedete, intorno ai 27-29 gradi su gran parte delle zone costiere. Infine, sullo Spezzino, altra anche qui giornata ben soleggiata, con poche novità dal punto di vista delle temperature, che rimangono pienamente estive. Nella giornata di martedì avremo ancora condizioni anticicloniche su tutta l'Italia e anche in Liguria, con sole su tutta la regione e temperature pressoché stazionarie. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati a Terrazza Colombo. Buonasera Manuela Arcuri.
1: Buonasera.
0: Benvenuta
1: Salve.
0: A Genova.
1: Grazie.
0: Contenta dell'accoglienza?
1: Straordinaria.
0: Non è una cosa usuale, no? Quella di trovare un pianista e tutta questa
1: è stato
0: folla.
1: Bellissimo. Grazie.
0: Bellissimo. E buonasera Daniele Anselmi.
2: Grazie, grazie per l'invito.
0: Vicepresidente vicaria della

0: Fondazione Pallavicino. Perché siamo qua stasera a Terrazza Colombo? Perché vogliamo parlare della Fondazione Pallavicino. È un chiodo che è da un po' di tempo, perché la Fondazione fa un sacco di cose bellissime e organizza tanti eventi legati a cose, però difficilmente ci fermiamo un attimo a dire: ma questa Fondazione a Genova che cosa fa? E il principe Domenico Antonio Pallavicino esattamente chi è? Beh, stasera ne parleremo. Grazie davvero di essere con noi. Manuela, tu da un paio d'anni direi sei testimonial di questa Fondazione. Come nato questo rapporto?
1: Sono ormai tre anni e sono veramente onorata di essere la testimonial madrina, perché è capitato che mi hanno chiesto di girare un video per esaltare le bellezze del palazzo, e che tra l'altro è ancora tuttora sul sito, quindi basta andare sul sito per vederlo, e da lì è iniziata questa collaborazione.
0: È nata la collaborazione, che è servita anche per rendere appunto più noto, quantomeno per aprire un po' le porte di questo palazzo nobiliare bellissimo che si trova in Piazza Fontane Marose, nel centro di Genova. Vicepresidente Anselmi, quello è proprio un vero monumento alla vita di una famiglia, vissuto ancora esattamente come si dovrebbe, cioè come residenza privata,
2: esatto,
0: del principe.
2: Infatti uno dei pochi esempi, no, di palazzo vissuto, cioè quindi di palazzo nobiliare ovviamente di interesse storico artistico eccezionale, ma vissuto, e questo ne fa, diciamo, la particolarità. Ma questa è anche stata l'ispirazione, come dire, a far nascere, diciamo, la fondazione, perché la Fondazione Pallavicino ha come scopo sicuramente quello della tutela, diciamo così, del palazzo, delle opere che ci sono dentro, e quindi di preservarne anche la memoria storica, e nello stesso tempo rivedere e rilanciare un'idea di mecenate come la famiglia Pallavicino è sempre stata.
0: Tu, Manuela, sei donna di spettacolo, hai sicuramente visto posti bellissimi, però immagino che girare delle cose dentro il palazzo Pallavicino comunque sia stata un'emozione.
1: Molta emozione. E poi averlo anche conosciuto, è un principe, vive da principe all'interno del palazzo, e non è la prima volta che mi capita nella mia vita di conoscere e incontrare un principe vero.
0: Esatto, perché spesso sono appunto musei oppure case museo, mentre in questo caso è proprio una residenza privata. Devi sapere, Daniela, che quando Manuela è arrivata all'aeroporto di Genova e ha trovato il maestro Sergio Chiappa pronto ad accoglierla con tutta la folla che ovviamente ha voluto conoscerla, fare fotografie con lei, ha chiesto una canzone che avete sentito, La donna cannone, che insomma ci ha un po' stupiti in effetti, come titolo. Adesso ti chiedo per quale motivo Manuela Arcuri ha questa canzone come sua preferita, dovendo sceglierne una tra mille.
1: Ma guarda, sinceramente, perché è stata una canzone che fin da piccolina mi ha provocato delle emozioni, mi commuoveva, cioè sentire quelle parole, con le mani ti prenderò, ti porterò nel cuore, non lo so, è sempre stata molto molto romantica, molto bella. E quindi è un po'
0: questo
1: boomer come canzone, però sono
0: boomer,
1: quelle canzoni storiche che ti rimangono dentro.
0: E comunque noi non siamo boomer, non ci sbagliamo.
2: Tu che
0: cosa avresti scelto se avessi avuto questa
2: comunque
0: opportunità?
2: Questa di Manuela è stata
1: bellissima.
2: Un'ottima scelta, perché
0: una
2: io
0: gran canzone.
2: Francesco De Gregorio, cioè, l'adoro, no? Non avrei scelto assolutamente, avrei scelto una canzone francese.
0: Ah, beh, ci sta.
1: Però,
0: una roba da Edith Piaf,
2: sì,
0: Charles,
2: diciamo,
0: poteva essere una buona idea.
2: Ma non lo so, nel senso, lui dice perché non italiana, esatto.
0: Ti piace?
2: E perché non italiana? Abbiamo tantissime canzoni italiane, però non so come dire, da quell'idea, diciamo così, di magia, che forse
0: di romantico profondo. Fondazione Pallavicino, tu sei la vicaria del principe, cioè di fatto proprio quella che in realtà, qualora appunto il principe non dovesse avere in un certo momento la possibilità di fare una cosa, tu saresti colei chiamata a farla. Che effetto fa? Tu sei un'avvocata di grandissimo livello, conosciutissima a Genova, però questo è sicuramente un ruolo molto delicato e speciale.
2: Sì, un ruolo molto delicato e speciale, anche perché voglio dire, comunque è anche un rapporto affettivo, perché mio padre era molto amico del principe. Quindi io in qualche modo, cioè, sono entrata a far parte della fondazione anche un po' in relazione a questo, e quindi sicuramente ne sento la responsabilità, anche per coadiuvare, diciamo, la fondazione stessa, per portare ad attuazione quelli che sono i suoi obiettivi, che come abbiamo detto non è solo preservare, che comunque è necessario, anche perché abbiamo detto è una delle poche dimore storiche di interesse storico artistico che sono

0: sono, diciamo così, vissute, quindi anche creare questa memoria e tenerla, cioè lanciarla per il futuro, anche con tanti altri progetti che la Fondazione fa, mi sembra il modo migliore, quindi ne sento la responsabilità.
1: Ecco, nel corso di questa serata parleremo di alcuni interventi importanti che sono stati fatti da parte di questa Fondazione, che ha diversi scopi, culturale, artistica, ma anche veramente di sostegno al territorio. Io ho avuto la fortuna di essere tra gli invitati nella cerimonia di consegna dell'assegno da 350.000 euro che il Principe, attraverso la sua fondazione, ha donato all'ospedale Gaslini di Genova, che è una delle nostre grandi eccellenze, ma che ha tanto bisogno di contributo anche privato. Non stiamo parlando di una cifra banale, ma di un'importantissima somma.
0: Perché il Principe, diciamo, visto che comunque la fondazione cerca di svolgere delle attività di mecenatismo a 360 gradi, quindi non solo nel campo, come ricordavi tu, nel campo artistico, ma anche nel campo sociale. Quindi anche lasciare la memoria, così come è stata la statua di Paganini, che ne parlerete sicuramente più avanti, e così questo, cioè creare, anche perché abbiamo scelto col Gaslini, cioè non è che si è detto si danno 350.000 euro, il Gaslini ne faccia quello che vuole, perché abbiamo scelto anche un reparto per la nursery, per la nascita particolare, diciamo, quindi è stata anche una scelta dove poi verrà posto, diciamo, nel padiglione, no?
1: Nuovo
0: il ricordo, cioè nel senso che sarà realizzato dalla Fondazione Pallavicino, quindi sicuramente, come dire, una scelta, no, che in qualche modo è stata voluta anche proprio in relazione a dare questa, come dire, questo ricordo, questa memoria anche alla città.
1: Ecco, si può dire quel che si vuole sulle figure apicali della nostra società, però quando uno è un nobile che si comporta da nobile, può anche non esistere più la monarchia, come posso dire, nel nostro paese, no? Però questo è proprio ciò che ci aspettiamo, la nobiltà d'animo, il bel gesto, questo sicuramente c'è
2: la
1: tutto.
2: La generosità che crea un uomo unico, veramente, come nel suo caso, perché fare dei gesti così importanti non è dovuto e non è...
1: Non c'è dubbio,
2: non è scontato. Lo fa veramente col cuore.
0: Poi, diciamo, il Principe anche ha proprio, come dire, realizza questa cultura del dono, no? La cultura del dono, di dire anche di essere un esempio per gli altri, cioè lui sente di, come dire, poter realizzare, essere mecenate, ma dare anche un esempio agli altri, perché lo facciano.
1: Questo
0: è importante.
1: E infatti io ricordo le parole del presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, che diceva: ci vorrebbero tanti principi come Pallavicino, no? Perché, però insomma, questo vale anche per i privati che non hanno sangue blu, no? Perché ci sono imprenditori ricchissimi a Genova che possono aiutare la loro città esattamente come ha fatto, o anche di più rispetto appunto al Principe Pallavicino. Tutti hanno, non tutti, ma voglio dire, molte personalità hanno possibilità, ed è giusto seguire questo esempio. Una fondazione che, appunto, come detto, ha fatto veramente tante cose. Stasera parleremo della storia di Paganini, che è già stata citata, parleremo del contributo alla comunità ucraina, per esempio, in un momento difficile per quel paese. Insomma, sono tante le partite su cui si è impegnata la Fondazione Pallavicino.
0: Assolutamente sì, vabbè, chiaramente proprio manifesta questo voler essere, poter essere mecenati in tanti campi e settori, laddove ce n'è bisogno, quindi bisogno dal punto di vista culturale, pensiamo alla statua, ne parlerete ora, ma che una città non aveva ancora dato una, come dire, non aveva ancora riconosciuto una statua, un esempio, un qualcosa a Paganini, che è il più grande, uno dei più grandi, diciamo, musicisti di tutti i tempi. Quindi voler essere anche, quindi, molto dentro, perché noi abbiamo seguito come fondazione la scelta della statua, dove collocarlo, le difficoltà che abbiamo avuto. Perché non è che quando tu sei mecenate
1: è tutto facile. Poi ne parlerà l'avvocato Bruzzone su questo, perché so che si è occupato in prima persona di risolvere un po' di problemi che sono sorti, ma insomma, del resto era importantissimo. Ne parlavamo fuori onda proprio quando ci siamo incontrati davanti alla statua di Paganini con Manuela. In effetti, fuori da Genova non è poi così noto che Paganini sia genovese, e anche una figura, a me piace definirla una delle prime rock star della storia della musica. No, quindi è giusto
0: riconoscerlo. Sappiamo quello che

0: guadagnato più dei Rolling Stones.
1: Certo. E si comportava più o meno come loro.
0: Ha fatto tipo in un anno ha fatto circa 180 concerti. Sapete che cosa vuol dire? Andando con la carrozza,
1: esatto.
0: Non andando con gli aerei e non andando in altre modalità. Quindi noi abbiamo una personalità eccezionale, quindi dovevamo, l'abbiamo fatto e tutti dovrebbero onorarlo.
1: Per chiudere, vicepresidente Anselmi, la fondazione serve anche per preservare le volontà e il lavoro del principe negli anni, no? Non è pensata per essere solo, diciamo così, per accompagnare le scelte del principe oggi, ma per perpetuarne la memoria e gli atti anche domani e dopodomani.
0: Sì, questo diciamo che è l'obiettivo principale, cioè è sorta principalmente per quello, per preservare il palazzo, le opere bellissime che ci sono dentro, cioè anche tutta la sua dimensione, no? Cioè di palazzo vissuto, ma con tutte che si tramanda da secoli. Questo è fondamentale, questo è l'obiettivo principale. Poi naturalmente c'è tutto il resto, però questo serve anche a spiegare agli altri l'importanza di un'identità. Di un'identità che della città, ma di un'identità di una famiglia e l'identità che dovremo poi, in qualche modo tramandare e avere tutti.
1: Grazie Daniele Anselmi.
0: Grazie a
1: Ci
0: voi.
1: Fermiamo un istante, un brevissimo intervallo, poi continuiamo con altri ospiti nel nostro approfondimento dedicato alla Fondazione Pallavicino.
0: Grazie.

0: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
5: Eccoci di nuovo, ben trovata Lorenza Rosso, grazie di essere con noi. Altra vicepresidente, non vicaria, in questo caso vicepresidente della Fondazione Pallavicino. E, di nuovo, buonasera.
6: Buonasera di nuovo, insomma, eccoci.
5: Non posso, capisci, no? Sono circondato da belle signore, guarda, io devo essere per forza cavaliere, viene spontaneo, non posso farne a meno. Lorenza Rosso, intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito per entrare un po' su un tema importantissimo, la donazione da 350.000 euro della Fondazione Pallavicino all'ospedale Gaslini. Il Gaslini si sta rifacendo il trucco, e più del trucco, si sta ammodernando con il progetto dell'ospedale nuovo e, come raccontava prima Daniele Anselmi, la Fondazione ha deciso di contribuire con un gesto di peso a questo nuovo ospedale.
7: Il progetto è grandioso, i genovesi amano il Gaslini, ma ormai tutta Europa, tutta l'Italia, insomma, è un punto di riferimento importantissimo. Il principe, legato a queste problematiche da sempre, ha voluto essere tra i primi a collaborare proprio con la costruzione di un nuovo ospedale che avrà anche tutta una serie di nuovi criteri. Noi speriamo che questi 350.000 euro arrivino al padiglione numero zero, che sarà quello proprio dell'accoglienza, del momento in cui poi ci sarà tutto lo smistamento. E quindi ecco, lì noi speriamo di fare veramente la differenza e che molti altri genovesi collaborino.
5: Non c'è dubbio. Allora, introduciamo in questa nostra serata anche Chiara Orru, la collega.

0: Spiega che ci aiuta a capire alcuni aspetti delle attività della Fondazione, partendo proprio da questa, i 350.000 euro donati all'ospedale Gaslini di Genova. Chiara Orrù ha incontrato il primario, il dottor Prefumo, del reparto che appunto andrà a realizzare queste nuove sale, grazie a questo importante contributo. Vediamo.
1: Oggi siamo qui all'Istituto Gianina Gaslini per raccontare un progetto reso possibile grazie alla generosità della Fondazione Pallavicino, che ha raccolto un'ingente somma per la realizzazione di sale parto all'interno qui del Gaslini. Ne parliamo con il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'Istituto Gianina Gaslini, Federico Prefumo. Insomma, quanto è importante questa somma e la realizzazione di nuove sale parto nella nuova ala dell'istituto?
2: Grazie, ma è molto importante. Come sapete, l'istituto ha un grosso cantiere al suo interno in questo momento, perché sta venendo costruito un nuovo padiglione intero in cui si trasferiranno molti reparti ad elevata intensità di cura, e in particolare si trasferiranno anche le sale parto e il blocco operatorio dell'ostetricia ginecologia. Il nostro obiettivo come istituto è di garantire l'assistenza alle donne in gravidanza al momento del parto nel massimo del rispetto della fisiologia, quando siamo una situazione di fisiologia, ma anche poter assicurare cure avanzate in mamme o in bambini che hanno bisogno di particolari assistenze, che molto spesso riescono a trovare soltanto nel nostro istituto, grazie ovviamente alla collaborazione con tutte le specialità pediatriche. In questo progetto generale la Fondazione Pallavicino è stata così generosa, iniziativa del principe Pallavicino, di donare all'istituto 350.000 euro per l'allestimento delle sale parto, dove lavoriamo in diretta collaborazione noi ostetrici ginecologi, le ostetriche e i colleghi dei reparti di neonatologia.
1: Quanto è importante avere queste strutture moderne, ecco, all'interno dell'istituto?
2: È importantissimo avere delle strutture moderne, perché l'evoluzione dell'architettura sanitaria, l'evoluzione delle strumentazioni sono molto rapide, cambiano abbastanza velocemente. L'istituto è dal 1938, ovviamente è tutto stato ristrutturato ed aggiornato, però ci sono momenti in cui la maniera di lavorare cambia, e appunto la sala parto è un posto particolare, appunto lavorano insieme tante professionalità diverse. Negli anni, nei decenni è cambiato l'approccio, è sempre in evoluzione, quindi avere strutture moderne sia dal punto di vista architettonico sia poi per la dotazione strumentale è importantissimo, perché negli anni è proprio cambiata la modalità di lavorare in equipe per offrire il meglio alle mamme e ai loro bambini.
1: E concretamente in che modo queste sale parto miglioreranno poi l'esperienza di mamme e bambini che sono qui presenti?
2: Allora, in maniera molto concreta le miglioreranno, perché innanzitutto avremo più sale parto a disposizione. È vero che a livello nazionale i parti diminuiscono, succede anche nella nostra regione, però abbiamo sempre bisogno di più spazio, perché ad esempio sempre più spesso dobbiamo occuparci di mamme e bambini magari con problemi. La nostra popolazione sta invecchiando, l'età alla prima gravidanza aumenta, quindi una serie di condizioni non di perfetta fisiologia stanno aumentando. Questo spesso richiede dei tempi e delle cure più individualizzate nell'ambiente della sala parto, maggiori spazi anche per le strumentazioni, e un grosso punto di forza sarà il fatto che le nuove sale parto saranno allo stesso piano del blocco operatorio dell'istituto. Ogni tanto nascono dei bambini, e spesso vengono proprio per nascere qua al Gaslini, che addirittura immediatamente al momento della nascita hanno bisogno di procedure invasive, addirittura di interventi chirurgici per la loro salute, e questa nuova organizzazione del padiglione ci permetterà proprio di poter dare un'assistenza immediata, eliminando il più possibile trasferimenti anche minimali tra un piano all'altro, un padiglione all'altro dell'istituto.
1: E migliorare anche un valore umano grazie a questa iniziativa, forse?
2: Assolutamente sì. La tecnica in queste situazioni è sempre accompagnata dal lavoro congiunto degli operatori e dalla possibilità, della capacità di coinvolgere la mamma e il papà, o comunque la famiglia, i genitori, chiunque presente al parto. Quindi il miglioramento dell'attrezzatura e della logistica non è soltanto un miglioramento tecnico, il migliorare la tecnica aiuta anche il rapporto personale e i rapporti interindividuali con

0: la famiglia, i bambini e tra gli operatori.
1: Certo. Quindi un miglioramento a 360 gradi, quindi sia a livello tecnico, a livello umano, e quindi speriamo che per il futuro possa, ecco, essere utile questa grande somma.
0: Lo sarà sicuramente ed è stato veramente un dono molto prezioso per il nostro istituto.
1: Grazie ancora al dottor Profumo, che ha raccontato quello che sarà le nuove sale parto, quello che sarà poi il nuovo progetto qui all'istituto. Gianina Gaslini.
2: Magnifico, Lorenza Rosso, no? Quando poi si raccolgono anche le testimonianze di chi le cose le utilizzerà, poi pensiamo che cosa serviranno, insomma, ai nostri bambini, al futuro della nostra città, che bello.
3: Speriamo che ne nascano veramente tantissimi. Siamo la città più vecchia d'Europa, devono nascere tanti bambini.
2: Vabbè, io il mio contributo lo sto dando, poi vedete voi cosa volete fare.
3: Aspettiamo il tuo.
2: Manuela, tu sì. Sei stata impegnata in un altro ambito di salute legato alla Fondazione Palla Vicino, perché hai partecipato insieme a noi alla realizzazione dello spot per la Fondazione Alberto Castelli.
4: Sì,
2: bella,
4: esatto,
2: no?
4: Bellissimo. Più che uno spot è veramente un messaggio che abbiamo pensato di mandare alle persone per la prevenzione, per la cura della propria pelle, perché è importantissimo, è fondamentale. Io sono un'attrice, comunque ci lavoro con il mio aspetto estetico, con la pelle ovviamente, quindi sono attenta, tento di curarmela il più possibile, perché oltre alla bellezza bisogna stare veramente attenti al sole, a quello che può provocare. E questo spot, oltre ad essere girato veramente bene nel minimo dettaglio, dice molte cose.
2: Beh, noi l'abbiamo visto tantissime volte, perché ovviamente
4: sì,
2: va in onda sulla nostra TV e non solo, anche sui social, poi ne parleremo, ma è stato bellissimo. Tra l'altro, le immagini che avete visto e state vedendo legate alla Baia del Silenzio di Sestri Levante sono state rese possibili di Carla Lorenza solo da un fatto, che Manuela Arcuri è fortunatissima, perché noi abbiamo cominciato a girare quello spot che a Genova diluviava, era una situazione drammatica.
4: È vero.
2: Per fortuna avevamo un po' di interni da girare, no Manuela? Quindi Palazzo del Principe, un ambulatorio medico dove si stavano creando
4: poi però nel momento in cui siamo andati sul mare meraviglioso, proprio sulla costa, è uscito il sole. Cioè è stato veramente un dono.
3: Ci hai portato,
2: portato
4: il sole, bene, spero che veramente
2: porta il sole. In questo
4: porti
2: caso,
4: bene sempre.
2: Fisicamente,
4: sì.
2: Diciamo, fisicamente, è uscito il sole ed è stato bellissimo. Peraltro credo che anche tu voglia spendere due parole per Carlo Castelli, il presidente della fondazione, bravissima persona, uomo
4: Carlo
2: d'oro.
4: Castelli è un uomo veramente di un'umanità immensa, con tutto quello che ha passato è riuscito a trasformare il suo dolore in qualcosa che dà alle persone, veramente un uomo eccezionale con un gran cuore, e quindi porta avanti i suoi principi con questa associazione, con questa fondazione, speriamo bene, insomma,
2: certo, speriamo che porti
4: di aiutare
2: più persone,
4: anche altre persone
2: a fare prevenzione insieme al tuo spot e ovviamente a tutte le attività che si stanno facendo. Bellissimo, no? Che passando attraverso un dolore, una situazione difficile come quella che ha subito la famiglia Castelli, poi nasca la forza non di arrendersi, di mandare tutto al diavolo come potrebbe essere possibile, no? A volte invece no, di dire canalizziamo questo dolore per fare del bene agli altri, per evitare che altri facciano la stessa fine o che, diciamo, passino questi stessi problemi.
4: Sì,
3: sì,
4: è stato
3: un messaggio bellissimo, un messaggio di solidarietà. La solidarietà non è solo beneficenza, come appunto anche la Fondazione Palla Vicino, oltre a far beneficenza, cerca di essere vicino alle persone, alla cura delle persone. Ecco perché aiuta le associazioni che si occupano e stanno vicino alle persone. Questa è la vera solidarietà. Genova è maestra nella solidarietà, l'abbiamo visto nei momenti di crisi, uno tra tutti la caduta del ponte.
2: Già.
3: Alla fine tutti i genovesi si riuniscono e aiutano, portano aiuto a chi ne ha bisogno e alle fragilità.
2: E allora faccio, visto che appunto si è parlato di questo, faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto fatto a Daniele Anselmi, cosa significa essere parte di questa fondazione? Tu hai avuto ruoli importantissimi, sei stato assessore in comune, sei avvocato di alto livello, conosciuto in città, però credo che sapere di far parte di una fondazione così meritoria, che si occupa di cose così importanti per la città, penso che dia valore davvero all'impegno che ci devi mettere.
3: Sì, completa è comunque un'attività di servizio.

0: che appunto dà un senso a tutto quello che hai detto, quindi a tutte le altre mie attività. Ogni tanto, e forse sempre più spesso, bisogna un po' isolare il resto e pensare davvero alla cura degli altri.
1: Già, un po' di restituzione, come si dice, no? La vita mi ha dato delle cose, io cerco di dare alla vita delle altre cose. Va bene, grazie mille Lorenza Rosso. Tra poco, cara Manuela, entreremo con un altro ospite, altro vicepresidente. Cioè, non mancano i vicepresidenti alla Fondazione Parla Vicino. Parleremo di arte e di cultura e di musica e di grandi genovesi del passato, ma non solo. A tra poco.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Uccide. Non fumare.
4: La generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
6: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
1: Ben ritrovati e benvenuto anche all'avvocato Cesare Bruzzone. Grazie di essere
7: buonasera.
1: Con noi.
7: Buonasera.
1: Anche lui vicepresidente della Fondazione Parla Vicino. Ancora buonasera Manuela.
8: Buonasera.
1: Arcuri, allora, tante cose fatte dalla Fondazione Parla Vicino. Tra le altre c'è una statua che i genovesi ormai conoscono, perché è da un po' che campeggia davanti all'ingresso principale del Teatro Carlo Felice di Genova. È una statua dedicata a uno dei grandissimi nomi della cultura passata genovese, cioè Niccolò Paganini. La nostra Chiara Urrù è andata davanti alla statua a raccontarci chi è costui.

di Genova, davanti al Teatro Carlo Felice, Niccolò Paganini è tornato simbolicamente a casa. Questa scultura, questa statua carica di significato, rende omaggio al più grande violinista della storia, che nacque proprio qui, a Genova. Un talento straordinario, rivoluzionario. Paganini non fu solamente un musicista, fu un artista capace di cambiare per sempre il modo di suonare e in qualche modo porta in alto il nome della città nel mondo. La scultura nasce proprio per ricordare il legame fortissimo tra Paganini e Genova, in un luogo simbolico come Carlo Felice, il teatro lirico della città. Niccolò Paganini è qui, a Genova, grazie alla Fondazione Pallavicino, che ha deciso di sostenere e di supportare questo progetto come dono per la città e per i genovesi. Un gesto importante che vuole valorizzare la cultura, la musica e la storia della città, lasciando un segno concreto nel centro di Genova. Non è solo un monumento, un simbolo di orgoglio, un punto d'incontro tra passato e presente, tra musica e identità. E oggi, davanti al Carlo Felice, il nome di Paganini torna ancora una volta a far parlare Genova al mondo.

0: Grazie, grazie Chiara Ru. Che spettacolo di artista che abbiamo a Genova, eh?
1: Un divo, eh?
0: Un divo totale.
1: Veramente.
0: Un divo lontano nel tempo. Ma avvocato Bruzzone, sì. Ma è stato difficile realizzare questa... Non dico tecnicamente, perché forse non lo sappiamo, però insomma...
2: No, è stato affascinante e complesso. È uno dei primi grandi progetti che ha fatto la Fondazione. La Fondazione ha fatto tantissimi progetti e quindi è stato molto interessante seguirlo dall'inizio, quindi dalla scelta dell'artista, il progetto iniziale, il professor Sgarbi come direttore artistico e poi anche tutta la scelta proprio dell'ubicazione, quindi la logistica. Ubicazione che ha voluto la fondazione, perché la fondazione appunto era stata proprio una condizio sine qua non avere la statua davanti al teatro dell'opera. E c'è stata una grande collaborazione tra la fondazione e gli uffici tecnici del comune che hanno poi risolto problemi tecnici banali dei pesi rispetto al pavimento, ma è un'attività che poi è andata a buon fine dopo alcuni mesi di grande lavoro.
0: E adesso insomma da qualche anno il Paganini è tornato, come diceva giustamente Chiara Urru, a casa sua e come anche memento non tanto e solo per i genovesi ma anche per coloro che vengono da fuori e che possono appunto riconoscere in Paganini un grande della musica e quindi anche un grande di Genova. Tu Manuela che rapporto hai con la musica?
1: Buono, ottimo direi, perché devo dire che la musica condiziona anche il mio umore.
0: Ah.
1: E sì, certo, perché a volte se sono un po' più triste metto musica più allegra.
0: Ah, hai capito? Questo è importante, questo è un dettaglio, non so l'avvocato Bruzzone come fa, però anch'io se sono triste non voglio ascoltare musica triste.
1: Vedi, certo, sennò ti intristisce ancora di più.
0: Ci sono quelli che invece amano crogiolarsi, no?
1: No, bisogna risollevarsi, bisogna dare...
0: Tu cosa preferisci? Tu usi la musica per cambiare umore,
2: assolutamente sì.
0: E naturalmente ognuno ha il suo rapporto e appunto la canzone preferita di Manuela Curi l'abbiamo scoperta stamattina arrivando all'aeroporto di Genova quando ha fatto la sua richiesta al maestro Chiappa. Tuo avvocato, hai un genere
2: sono
0: preferito?
2: Fan dei Beatles,
0: fan dei Beatles.
2: Quindi le grandi canzoni dei Beatles mi piacciono molto e quindi però poi chiaramente sento la musica, qualunque tipo di musica.
0: Non c'è dubbio, poi insomma la musica è sempre bella e soprattutto bella quando accompagna i momenti belli e anche talvolta meno belli, certo. Della vita. La Fondazione Pallavicino non è un moloch unico, ma in realtà avete creato nel corso del tempo anche un secondo filone, la cosiddetta Pallavicino and Friends, che abbiamo visto impegnata in alcuni eventi specifici. Che cos'è la Pallavicino and Friends?
2: È un'altra iniziativa posta in essere dal Principe Pallavicino e dal Dottor Senzioni ed è finalizzata alla gestione e all'organizzazione di eventi e non prettamente culturali, eventi di carattere generale. Pensiamo ad esempio, abbiamo sponsorizzato la partita di rugby Italia-Cile a Marassi.
0: A Palazzo sono arrivati tutti i giocatori.
2: È arrivata la nazionale di rugby, c'è stata una premiazione, è stata una bellissima giornata. Un altro evento che è stato sponsorizzato ormai da 3-4 anni è una gara, un'importantissima gara di golf che si tiene ogni anno al Golf Club di Rapallo, che è un circuito nazionale e quindi è uno strumento per organizzare eventi che esulano dallo scopo della fondazione che è stato ben delineato,
0: certo,
2: precedentemente.
0: Fuori dallo scopo statutario,
2: fuori
0: propriamente
2: dallo scopo
0: detto, ci sono altre iniziative che si possono fare e si fanno attraverso
2: l'associazione Pallavicino and Friends.
0: Molto bene e appunto fa piacere anche riuscire insomma ad allargare un po' anche il tenore delle cose che si fanno. Manuela è stata ed è testimonial anche del palazzo, abbiamo raccontato,
1: sì.
0: Poi tra poco ci entreremo anche sul sito del palazzo e della fondazione, vediamo Manuela che racconta alcune sale, insomma ci introduce nel palazzo. Cesare Bruzzone ha il privilegio di lavorarci tutti i giorni. Allora vi racconto un aneddoto. Un giorno avevo una serie di riunioni e di incontri a Palazzo Pallavicino, poi avevo anche una call mia di lavoro e l'avvocato è stato così gentile da prestarmi il suo ufficio. Tu puoi immaginare quello che era dall'altra parte dello schermo, cioè è diventato un principe.
1: Accidenti,
0: perché
1: l'ufficio.

0: Dove lavori? E invece l'avvocato Abruzzese tutti i giorni ha questo privilegio.
1: Sì, io collaboro con la fondazione, collaboro con il principale vicino e comunque con le sue società e quindi sì, dedico parte della giornata proprio in sede, quindi lavoro lì che è una cornice incantevole, no, quindi è un privilegio lavorare, poter lavorare, essere ospitato.
0: Non è facile però tirar giù il prezzo con le controparti, quando si fanno trattative via call, perché adesso c'è questo problema.
1: Infatti
0: no?
1: oscuro lo

0: anche lavorare. E lavorare come un principe è diverso rispetto a lavorare con altri clienti. Per esempio, quando ho intervistato Claudio Senzioni, che è il procuratore del principe Pallavicino e che insomma è un uomo di polso, no? Gli ho chiesto, è stato difficile trasformarti un po', perché sì, un conto è essere uomo di polso, un conto però è l'etichetta di palazzo, che secondo me lì un po' si avverte.
1: No, ma comunque è un piacere poter collaborare, lavorare con il principe Pallavicino e con il dottor Senzioni, quindi si è creato una grande sintonia, quindi si affrontano subito le questioni senza grandissimi
0: problemi. Insomma,
1: assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente.
0: Però insomma, è chiaro che c'è comunque la sensazione di lavorare nella storia,
1: cioè, questo
0: senza dubbio. Insomma, l'idea di essere in un luogo.
1: Infatti, una delle grandi pubblicazioni che ha patrocinato la Fondazione Pallavicino, che è diventato probabilmente uno dei libri fondamentali per chi studia la storia di Genova, è proprio Il Pallavicino di Genova, che è una cura di Andrea Lercari, che è un libro, un volume che ripercorre più di 1000 anni di storia della famiglia Pallavicino, della storia di Genova, quindi l'importanza della famiglia Pallavicino nell'ambito della politica genovese, dei rapporti internazionali, della cultura, e pensiamo soltanto ai lasciti, alla Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti, al Palazzo Tobia Pallavicino di via Garibaldi,
0: la sede della Camera di Commercio,
1: quindi si sente, si respira proprio la storia.
0: Non c'è dubbio. E beh, poi anche quel palazzo in cui magari si fanno cose normali, no? Il lavoro normale di tutti i giorni, però è stato teatro di visite di Stato, di personalità importantissime. C'è questo rapporto speciale con il Principato di Monaco, di cui appunto il principe console onorario, quindi insomma questo ruolo, questa amicizia anche personale con la famiglia Grimaldi, che peraltro anche lì, diciamolo, vai in giro a Roma a dirlo, ricorda che i Grimaldi è un cognome genovese, sono originariamente delle nostre parti, sì. Quindi insomma voglio dire, hanno un principato tutto loro, però diciamo che sicuramente arrivano da qui con una storia peraltro anche avventurosa e magnifica. Va bene, grazie mille allora Avvocato Bruzzone,
2: grazie
0: di essere stato con noi, abbiamo scoperto un po' di più delle attività della Fondazione, e tra poco andremo a conoscere ciò che ci permette di conoscere, cara Manuela, perché il sito, i social, il lavoro che si sta facendo per divulgare l'attività della Fondazione Pallavicino permette a chiunque di entrare meglio in contatto con questa realtà. Ne parliamo tra poco.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
0: Ben ritrovati, ultima parte della nostra trasmissione dedicata alla Fondazione Pallavicino. Buonasera Letizia Cini.
7: Buonasera Matteo.
0: Consigliera buonasera. Di amministrazione della Fondazione Pallavicino, con lei naturalmente ancora Manuela Arcuri, che ringrazio per essere stata con noi in tutta questa serata dedicata alla Fondazione. Allora Letizia, tanto ti chiedo, tu collega, giornalista, professionista, fiorentina, come mai a un certo punto hai deciso di accettare questo incarico in fondazione qui a Genova, quindi cambiando anche insomma un po' della tua vita e dei tuoi orizzonti?
7: Sì, perché per 40 anni appunto mi sono occupata di carta stampata per i quotidiani di Andrea Riffese, Nazione, Giorno, il Resto del Carlino, e proprio in quella veste ero all'Isola d'Elba, dove c'è un premio letterario molto importante che stava sostenendo proprio la fondazione Pallavicino, il premio Brignetti, e lì sono stata a contatto appunto con il dottor Senzioni, e questo fatto che fosse una realtà genovese mi ha molto colpito, perché mia mamma era di Genova, quindi sono cresciuta con una mamma che mi diceva sì, Firenze è bella, ma non c'è il mare, sì, Genova era tutta un'altra cosa, e quindi ho avuto un trasporto particolare. Quando poi è uscito il libro di cui tu parlavi, quello curato

0: Appunto, da Andrea Lercari mi è stato chiesto di venirla a presentare perché il curatore scientifico Vittorio Sgarbi, appunto, ha avuto occasione di intervistarlo, di avere a che fare con lui per le mie testate
1: nella
0: tante volte, esatto, nel corso della carriera, devo dire con una grande stima reciproca, veramente un grande affetto. Quindi quando mi è stato chiesto di venire qua, ed era ottobre se non sbaglio del 2024, è stato un piacere per me venire. E lì è nata la curiosità del giornalista, perché venendo in contatto con questa realtà e vedendo questo principe, al di là poi sono stata invitata alla serata della premiazione del Gaslini che ho presentato in quell'occasione in parte e tutto, cioè, mi sono resa conto che questo è veramente un personaggio che merita di essere raccontato, che è un aristocratico, sai, a Firenze ci sono molti aristocratici, dirò
1: certo.
0: Anche qualcosa di impopolare. Ma è difficile trovare degli aristocratici che facciano qualcosa per gli altri, perché lui non ha bambini, eppure
1: certo.
0: Ha fatto una cosa per il Gaslini.
1: Certo.
0: Difficilmente
1: questo...
0: passa dall'aeroporto, quindi non...
1: Sì.
0: Eppure lui si dà da fare con gli altri. Quando mi è stato chiesto appunto di entrare nella fondazione per curare un po' quella appunto che è la parte dei social e del sito, non ho saputo dire di no ed eccomi qua.
1: Beh, vedi, nella vita, no, a volte tu vai a un premio da qualche parte, all'Isola d'Elba, che è casa tua più o meno, insomma, dove tu ti trovi in quel momento.
2: È sempre
1: beh,
2: così.
1: Succede, anche la carriera d'attrice ogni tanto funziona così.
2: Certo,
1: progetti
2: spesso
1: che
2: quando
1: nascono.
2: Andiamo a alcuni eventi, conosciamo, incontriamo persone e poi lì nascono insieme delle idee, dei progetti da portare avanti.
1: Ma tu invece hai sempre desiderato fare questo? Direi di sì, visto che hai cominciato a 15 anni. Se non
2: ho iniziato
1: male,
2: prestissimo,
1: no?
2: Però io non ci pensavo perché non vengo da una famiglia di attori o del mondo dello spettacolo, quindi mi ci sono un po' trovata in mezzo perché ho iniziato a fare la modella e da modella mi hanno proposto di fare dei primi film, delle piccole cose e da lì poi è nata la mia carriera. Dal primo giorno di set, che però mi ricordo come se fosse adesso, lì ho capito che quella sarebbe stata la mia carriera futura.
1: Ecco, questo l'avevi capito?
2: L'ho capito il primo giorno di set, dove non avevo esperienza, non sapevo come fosse, che tipo magari non mi poteva piacere. E invece da quel momento ho capito che era quella la mia vita futura.
1: Ci sei sentita
2: che era
1: bene.
2: Quello, sì.
1: Ti sei
2: sentito proprio, le donne le sentiamo alcune cose.
1: Certo. Allora, tra le tante cose fatte dalla Fondazione di cui abbiamo parlato nel corso di questa serata, c'è anche un contributo veramente molto meritorio alla comunità ucraina che alle prese, non serve nemmeno dirlo, con una lunga e dolorosa guerra dentro i propri confini nazionali. La nostra Chiara Ru è andata a incontrare Oleg della comunità ucraina di Genova proprio per farsi raccontare di questo rapporto e di questo contributo. Vediamo.
3: A Genova esiste una comunità ucraina molto ben organizzata, ben visibile nel territorio che ruota intorno alla chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dal centro storico di Genova, un punto di riferimento religioso e sociale. E allora siamo insieme a Oleg, il presidente dell'associazione Pokrova, che aiuta in questo caso la comunità ucraina in Liguria.
4: Sì. Noi collaboriamo insieme, lavoriamo insieme con la nostra comunità ucraina, l'associazione Pokrova è nata in comunità ucraina a Genova e ora abbiamo anche una sede a Chiavari, a Savona.
3: Voi, la comunità ucraina, quante persone appunto avete all'interno della comunità?
4: All'interno di comunità, cioè, da quelle cifre che abbiamo, più di 5.000 persone, di 5.000 ucraini ora si trovano a Genova.
3: Allora, parliamo anche della Fondazione Pallavicino che ha avuto un ruolo fondamentale per aiutare la comunità ucraina a Genova, ma non solo. Quali sono state le azioni fondamentali per voi?
4: Con Fondazione Pallavicini abbiamo avuto due progetti molto molto importanti. Il primo progetto è stato in primi mesi di guerra, che il principe Pallavicino insieme con Claudio Sanzioni sono venuti a Piazza Vittoria, hanno organizzato due pullman con aiuti che abbiamo portato al confine con Polonia e poi da lì abbiamo preso centinaia di persone che avevano bisogno di trovare qualche alloggio perché sono scappati dalla guerra lì da zone dell'est. Invece secondo progetto abbiamo fatto qualche mese fa, a febbraio, quando è stato

0: È stato l'anniversario, quarto anniversario della guerra in Ucraina. Il principe Paolo Vicino hanno aiutato e hanno donato per organizzare a Teatro Duse. Abbiamo fatto Dramma di Mariupol, sono venuti quasi 400 persone.
1: Grande successo.
0: Grande successo, veramente grande successo. Ma la cosa più importante è stata che durante tutto questo tutte le donazioni che abbiamo avuto, la Fondazione Paolo Vicino hanno detto che noi dobbiamo usare per sostenere le scuole ucraine in Liguria.
1: Quanto conta per una comunità lontana dalla propria terra avere un sostegno, sapere di non essere sola?
0: Questo è molto importante. Noi diciamo sempre, noi non siamo soli. In questo caso Fondazione Paolo Vicino sta sempre vicino a noi con le sue idee, il suo aiuto e tutto quello. Per quello vogliamo ringraziare tantissimo.
1: Quanto è importante per voi questo aiuto?
0: È molto importante perché un giorno quando venite da noi a scuola lo vedrete quasi 50 bambini che sempre giocano, che hanno possibilità di studiare la lingua ucraina, di studiare la storia e tradizioni ucraini, e questo per noi è molto importante perché le radici sempre devono rimanere ucraine.
1: Quale speranza portate nel cuore per il futuro della vostra comunità?
0: Speriamo che la guerra finisce il più presto possibile, questo per noi è fondamentale, ma ora importante anche tutti questi bambini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, che loro lo sentono, cioè sono già molto bene integrati a Genova perché vanno tutti a scuola eccetera, ma per noi è importante che sempre ricordano le sue radici, le sue tradizioni, la storia. Per questo tutto quello che fa Genova per noi è veramente molto importante.
1: Genova come città vi ha accolto calorosamente, come è stato questo?
0: Sì, è veramente stata un'accoglienza speciale perché ci sono tante persone che sono arrivate a Genova e rimaste a Genova, ora lavorano, bambini studiano a scuola, comunque una ospitalità veramente importante.
1: Ovviamente non si parla solo di Genova, si parla anche di altre città qui in Liguria.
0: Sì, perché noi, come già detto, abbiamo una comunità a Chiavari, un'altra comunità a Savona, che anche lì sono stati accolti tanti famiglie, e ora la scuola a Chiavari, a Savona, sta crescendo e grazie a parrocchia che ha dato a noi un grande aiuto, perché ora a Casa Bimbi qua abbiamo tante sale dove possiamo insegnare ai bambini tutto quello che ricorda loro l'Ucraina.
1: Quindi mantenere vivo il rapporto con la vostra terra.
0: Sì, questo è molto importante per noi.
2: Ci pensi di questa comunità? No, loro c'erano già a Genova, però erano una piccola comunità di persone che a un certo punto si sono dovute organizzare anche per ospitare tutti gli altri, specialmente le donne e i bambini che scappando dall'Ucraina sono venute a trovare riparo qui. Pensa, no, che momenti che devono aver vissuto anche a livello pratico, no, per inserire tutti questi bambini a scuola, per fare cose. E poi parlava prima Oleg di quello spettacolo per Mariupol, città martoriata dalla guerra. Si è visto anche un momento in cui tu presentavi in regione questo evento, una serata teatro bellissima. Io stesso ho avuto modo di conoscere gli attori, intervistarli qui a Primo Canale. Abbiamo un rapporto bellissimo non solo con Oleg ma anche con padre Vitali Tarashenko, che è appunto il cappellano ucraino qui a Genova. Insomma, è stata veramente una bella cosa, no?
3: E poi fra l'altro gli attori sono veramente protagonisti di quel dramma,
2: certo.
3: Erano lì durante il bombardamento, quindi è un valore aggiunto, ecco, aver dato una mano in questo caso. Sentivi proprio una grande responsabilità, il peso di questa comunità bellissima, molto serena, devo dire, ben integrata, e aver dato una mano è, insomma, ancora una volta il segno di quanto questa fondazione, quanto il principe Pallavicino faccia e continua a fare.
2: Non c'è dubbio. Difficile cambiare argomento dopo un argomento così, ma è del resto, insomma, il destino di noi giornalisti, specialmente in TV. Il tuo ruolo all'interno della fondazione, al di là appunto del consiglio di amministrazione, quindi di questo aspetto, è quello di contribuire allo sviluppo della parte comunicativa della fondazione. Devo dire che sono fatte tante

0: cose, perché il sito internet della fondazione, fondazionepallavicino.org, ha anche una sua sezione notizie rinnovata con tante notizie. Insomma, ci tenete che passi ciò che si sta facendo all'interno di questa fondazione?
1: Sì, esattamente, Matteo. Arrivando dall'esterno, un'altra cosa che mi aveva particolarmente stupito era la curiosità. Tante le persone che mi domandavano come potessero fare entrare all'interno del palazzo, ma se era vero che il principe viveva nel palazzo, ma il giardino meraviglioso del palazzo. E questa curiosità mi ha fatto capire che in fondo la visibilità del palazzo, tranne rare occasioni in cui è stato aperto, era veramente grande. Avendo appunto diretto un canale che era molto social, ho capito che questo poteva essere un meccanismo e uno strumento meraviglioso per far entrare anche quelli che avevano la curiosità di venire a palazzo ma magari non potevano, di sapere l'attività della fondazione, di far conoscere tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione e per l'esterno e per Genova e non solo, che così come contributo personale mi sono data da fare affinché venissero aperto sia il sito Facebook sia il sito Instagram, dove si può chiaramente anche scambiarci opinioni, chiedere informazioni. Siamo aperti agli studenti, siamo aperti agli studiosi qualora avessero dei bisogni particolari, e quindi ecco, è un piccolo spiraglio, è un piccolo spiraglio.
0: Peraltro, Manuela, i ragazzi, no, si formano, si informano attraverso i social network, quindi il fatto che il palazzo abbia cominciato una produzione regolare di contenuti anche sui social, secondo me è molto importante.
2: È ottimo, perché i social, l'informazione è diretta, è immediata. Io vedo mio figlio, che ormai è adolescente, e lui immediatamente ha le informazioni e sa, e si informa e capisce attraverso i social. C'è poco da fare,
0: certo.
2: E lì è diventata la sua fonte diretta di informazione, quello è.
0: Quindi è bello che ci siano anche, come degli account, non clickbait come si dice, no, ma che invece ci siano degli account Instagram che provino a spiegare delle cose, come
2: certo.
0: Nel caso della fondazione, mostrare immagini bellissime. Peraltro, prima si diceva dello spot che tu hai girato per la Fondazione Castelli, lo vediamo in TV, ma l'abbiamo visto sui social, e
2: sui
0: anche
2: social,
0: questo
2: anche
0: è un luogo, no?
2: Lo abbiamo fatto conoscere attraverso i social, il mio social,
0: certo.
2: Quindi
0: per quel
2: sì.
0: Pubblico che magari non guarda la TV o
2: esatto,
0: che non legge il giornale,
2: per chi non guarda la televisione, chi non l'ha potuto vedere,
0: certo.
2: In televisione l'ho visto sui social, quindi
0: certo.
2: È un ottimo,
0: certo.
2: Canale di diffusione.
0: Si arriva alle cose. E questa Genova, Letizia?
1: Questa
0: ti piace?
1: Mi piace tantissimo. Aveva ragione la mia mamma, sono andata a Bocca d'Asse, come diceva lei, per ammirare i suoi luoghi. Non c'è più, però sento la sua presenza, sento che lei è contenta che io sia qua, e quindi non poteva, poi appunto essendo sempre occupata di cultura, poterlo fare dall'interno, contribuendo a realizzare tanti progetti, perché noi abbiamo parlato del fatto, ma tantissimo altro, non voglio fare spoiler, tantissimo altro ancora arriverà, cercheremo di coinvolgere sempre di più anche le persone, di valorizzare la storia di Genova, di valorizzare il patrimonio del principe Pallavicino, insomma di tendere una mano a questa città che è sempre così disponibile e accogliente con tutti, al di là di quelli che mi dicevano che il genovese mugugna. Io trovo il genovese invece meraviglioso.
0: Va bene, faccio la stessa domanda a Manuela Arcuri, ti piacciono i genovesi? Non ti preoccupare, perché non sono nato a Genova, quindi puoi anche parlarne male, non mi offendi.
2: È vero, si dice sempre, ho sempre avuto questa,
0: sì, nomea.
2: Questa frase, questa nomea, è genovese tirato e tirchio. E invece a me sembra proprio di no. E poi se abbiamo questo esempio del principe Pallavicino,
0: ce ne fossero di tirati,
2: ce ne fossero.
1: Venite a Firenze se volete vedere il Brecciro.
0: Vedi, mai credere agli stereotipi,
2: sì.
0: Almeno non fino in fondo. Va bene, grazie mille Letizia Cini, e buon lavoro e buon tutto alla
1: Tanto
0: fondazione.
1: Noi collaboriamo, quindi
0: tra l'altro
1: presto.
0: Ora Letizia giustamente diceva tante altre cose si faranno, perché poi ci sono cose legate alla fondazione, stasera abbiamo parlato di quelle, ma ci sono anche altre attività, se ne parla. canale, ne abbiamo parlato con Claudio Senzioni, c'è una nuova attività imprenditoriale che il Principe Pallavicino ha inaugurato, inaugurerà nei prossimi giorni, poi ne parleremo meglio e più approfonditamente anche da questa sede, ma appunto questa invece era una serata che volevamo dedicare alla fondazione, alle attività filantropiche e di sostegno culturale, sociale.

0: per la città di Genova da parte della fondazione che è stata creata dal principe Domenico Antonio Pallavicino.
1: Io essendo testimonia sono sempre presente anch'io con voi, quindi...
0: Tra l'altro, come potete immaginare, è una cosa che mi disturba molto avere l'Arcuri al mio fianco. Dice, cosa ha fatto oggi? Sono stato con Manuel Arcuri, è da spiegare a casa, ma si capisce che abbiamo fatto una cosa molto pulita, molto bella e molto meritoria. Grazie davvero, Manuela, per essere stata con noi.
1: Quindi a presto, dai. Ci rivedremo presto.
0: Non far l'abitudine ad accoglienze del genere in aeroporto, non so se tutte le volte verremo ad accoglierti così, ma questa volta ci tenevamo veramente tanto.
1: Grazie.
0: Grazie alla Fondazione Pallavicino, grazie al principe Domenico Antonio Pallavicino per tutto quello che fa e ancora farà per la città di Genova. Buona serata.
1: Grazie.
2: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
5: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi.

0: l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni 80, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni 80, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
1: Post anni di piombo.
0: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un... Secondo me è un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo. Vero. Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come l'io narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio...
1: Che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
0: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere... È una generazione che si è confrontata con il vuoto, non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
1: Certo.
0: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
1: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni 80 o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
0: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno all'impegno, la necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
1: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni 80 si interessa degli anni 70 o no?
0: Ma allora,
1: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
0: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io mi ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente perché sì. Uno la pensava in un modo, l'altro...
1: O gambizzati.
0: Esatto. E quindi c'era... La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
1: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
0: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se... pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo... della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso, e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai, certo. Però a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa...
0: Ma penso... Senti, sì.
1: Un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono... Ma allora, l'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari.
1: Sei chiavarese.
0: Sono chiavarese. E, tant'è vero che ho Lunaio de Chiavari sulla mia scrivania, ogni anno rinnovo questa mia
1: tradizione.
0: Questa mia, esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere, certo, al di là dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola,
1: ecco.
0: Perché è il Golfo del Tiguglio.
1: Ecco,
0: però
1: è qua, si svolge qua.
0: Esatto, e come città di riferimento c'è Genova, con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia

0: che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente, così sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Beh, poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arca Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.
2: Un anno di Salis. Martedì 26 maggio su Primo Canale, una giornata speciale dedicata ai primi 12 mesi dell'amministrazione guidata da Silvia Salis. Dalle 8 del mattino saremo nei quartieri di Genova per raccogliere opinioni, critiche e aspettative dei cittadini. Alle 13 in diretta i sondaggi esclusivi. Cosa pensano davvero i genovesi del primo anno di governo della città? Nel corso della giornata, interviste, approfondimenti, ospiti e curiosità per raccontare luci ed ombre di questo primo anno a Palazzo Tours. E alle 21 il grande talk finale, confronto politico, analisi e tutte le risposte sul futuro di Genova. Un anno di Salis, martedì 26 maggio, solo su Primo Canale.
3: Tutti i temi della politica regionale approfonditi con i protagonisti. Vi aspetto ogni lunedì sera alle 21 con il programma politico di Primo Canale.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati. Scusate, ma sto guardando troppi schermi contemporaneamente, non sapevo più se io ero un giocatore del Lecce o il presentatore di questa trasmissione. Pare che io sia il secondo, quindi è giusto che vi parli. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a Super Derby. Si sta giocando la partita tra Lecce e Genoa. E vince già il Lecce 1-0, gol di Bandà all'ottavo, nono minuto più o meno, 1-0 per il Lecce, che ovviamente ha motivazioni serissime stasera, visto che deve salvarsi. Il Genoa oggettivamente ne ha di molto minori. Buonasera Elio Signorelli.
1: Buonasera.
0: Buonasera Stefano Puppo.
2: Ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: Gabriele Lepri.
3: Ciao Matteo.
0: E Matteo Cesari.
3: Ciao Matteo, ciao, buonasera.
0: Ragazzi,
4: vabbè,
0: salutiamo.
4: Genoa salvo già da sei mesi.
0: Genoa stavo da...
2: Non ha niente da chiedere.
4: Genoa è quella col collo
0: sì,
4: alto.
0: Sì, sì.
3: Però questo non giustifica fare salvo da sei mesi al Via del Mare dopo sei minuti a essere in svantaggio. Questo non deve essere una giustificazione.
4: Ma che motivazione?
3: Siamo contenti di questo finale di stagione.
4: Per rispetto del campionato, sì. Ma Genoa è sei mesi che è salvo.
1: Ma sì, è sei mesi.
4: Ma
1: se devi sicuro. Ma se devi alzare l'asticella.
0: Ma con l'asticella, questa sera vuoi alzare l'asticella?
4: Ma che asticella alzi? Scusa, per andare, cioè quest'anno, alzare il prossimo anno l'asticella.
0: Se fossi uno di Lecce, dici proprio stasera devi alzare l'asticella.
4: Se vuoi uscire. Scusatemi.
1: Ho capito, ma l'anno scorso abbiamo fatto 43 punti. Quanti ne abbiamo quest'anno?
3: Quest'anno abbiamo 41, quindi meno rispetto all'anno scorso.
4: Ho capito, ma Genoa ha giocato 9 partite in meno con Vieira e le ultime 5-6, cioè senza giocare.
1: Sì, ascolta,
3: 5 turni che l'Italia non segna, però.
1: Io da Genoa.
0: Calma, ragazzi.
1: Da Genoa preferisco parlare di Sampdoria.
0: Calma,
3: parla di Sampdoria. Va bene.
0: Non abbiamo mai fatto così tanto casino dopo un minuto di trasmissione, per cortesia. Fermi. Gabriele Lepri, tu che sai tutto, come si chiama il tifoso della Juventus? No, questo non te lo voglio, non posso chiedere. Ma cosa sta succedendo a Torino? Non si gioca la partita?
3: Purtroppo a Torino ci sono stati gravi incidenti fuori dallo stadio. C'è un tifoso della Juventus che è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale e al momento la partita non è ancora iniziata. I tifosi della Juventus hanno chiesto a Capitano Locatelli di non giocare e per il momento la partita è stata rinviata.
0: Okay,
3: di qualche ora, non si sa però su quali campi si gioca.
0: Cari tifosi di calcio italiani che fate diciamo così delle tentativi di capire la Premier League, i grandi campionati, ma se siete l'Argentina voi altri, come pensate di poter competere con gli altri campionati? Cioè lo capite che

0: Stiamo parlando di una gara che vale la Champions League, il derby di Torino tra due squadre importantissime, si gioca perché un tifoso è stato ferito magari anche molto gravemente, cioè è roba che oggettivamente è da terzo mondo, quindi restate nel vostro terzo mondo.
1: Non ha a che fare purtroppo con il calcio.
0: Ma sì, ma invece ha un sacco a che fare con il calcio, succede un sacco di volte in Italia purtroppo, quindi insomma lasciamo perdere, perché purtroppo ancora una volta stiamo dimostrando quel che siamo, cioè oggettivamente delle macchiette. Detto questo, altre partite importanti, stasera chiuderemo un po' più tardi, abbiamo anche una scaletta molto più flessibile, adesso magari ci colleghiamo anche con Carlo Danani, chiedo alla regia di perfezionare il collegamento con lui, così cominciamo anche a ragionare un po' di Genoa sul campo, ci facciamo raccontare meglio come sono andati questi primi 15 minuti di partita tra Lecce e Genoa, però insomma chiuderemo un po' dopo, abbiamo una scaletta un po' legata a quello che succede stasera, perché oggi è l'ultima giornata del campionato di Serie A e ci sono verdetti importanti. Bisogna decidere quali altre due squadre, oltre a Inter e Napoli, andranno a giocare la prossima Champions League e di conseguenza anche le griglie dell'Europa League. E poi, molto importante, la partita che sta giocando il Lecce adesso e che sta giocando la Cremonese in casa contro il Como per stabilire la terza retrocessa. Al momento sembra la principale indiziata Elio la Cremonese, ma lo era già prima di questa partita.
2: Io credo di averlo detto sei mesi fa, quando tutti in questo studio parlavano di Vardi, di un bomber strepitoso che il Genoa aveva cercato, che non abbiamo preso.
0: Alla tua età, Vardi, tra l'altro.
3: Vardi, quando alla sua età, però non si discute.
0: Un po' di discussione si può fare.
3: Un po' magari sul minimo di merito totale sulla stagione.
2: Le magliette di Vardi,
3: non è brutto.
1: Era partita 1000, a dicembre era data per Sava, la Cremonese invece quanti punti ha fatto in girone di ritorno? 6 punti. Vabbè, neanche.
4: Se prendi Giampaolo, scusatemi, come allenatore prendi Giampaolo,
0: che Nicola
1: Nicola non ha fatto sfracelli, ma se lo cambi, se fai lo switch, come piace in questi termini,
2: anche
1: qua,
2: se devo
1: se
2: dire,
1: fai lo switch
2: anche
1: con Giampaolo,
5: diventa un problema.
2: Anche quest'anno, l'anno scorso, parte blucerchiata, vi lamentavate che la Reggiana aveva fatto 4 vittorie dopo che non aveva vinta una. Quest'anno la Cremonese, le ultime 3 partite ha fatto 9 punti, non so quante. E il Lecce ha fatto
1: altrettanti.
2: Cioè, io non capisco come nel calcio italiano le ultime 3 giornate, quelle che non fanno punti, improvvisamente diventano Arsenal, Barcellona.
1: Nell'ultima giornata di campionato, Elio, ci sono stati più gol che nell'ultimo mese.
2: Sì. E noi tutti genuani,
5: se vai a vedere
2: tifosi,
5: anche i campionati inglesi,
2: facciamo
0: tutti no.
2: Vabbè, ma siamo una maggioranza.
0: Non mi sembra. Guardandomi intorno,
2: io parlo di Genova.
0: Così,
2: parlo di Genova in generale.
0: In Genova, dove? Casa tua, il tuo appartamento.
4: Io sono solo interessato a chi verrà ad affrontarci il prossimo anno.
0: Senti un po', Cesare, io sto litigando sulla supremazia cittadina con Cesare.
1: È 6 mesi che scherza e continua a scherzare. Lo facciamo scherzare.
4: Siamo la squadra che ha portato il calcio in Italia.
1: Purtroppo sono. Prossimo sarà il quarto anno che la Samp veleggia in condizioni disastrose, con classifiche deprimenti, a dover essere tra virgolette contenti di una salvezza in Serie B.
2: Hanno preso
1: quale?
2: Un dirigente nuovo buono.
1: Ma quale? Cosa hanno preso?
4: In ambito
2: finanziario. Hanno messo i soldi.
1: Ma chi ha preso? Scusami.
2: Solo che hanno aggiustato.
1: Ma tu lo sai chi abbiamo preso per altre questioni. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Vabbè, ragazzi, non facciamo troppo casino, cerchiamo di restare un attimo nell'alveo dell'umanità, così che capiamo tutti quello che mi state dicendo. Andiamo da Carlo Danani, dai, andiamo a Carlo Danani al telefono collegato con noi per fare un piccolo dettaglio su quello che sta succedendo. Carlo, buonasera, stai seguendo la partita. Carlo Danani sta seguendo la partita per noi sul sito primocanale.it, quindi lì trovate ovviamente...
2: Siete sicuri che sei collegato?
0: Siamo
2: che
0: sicuri. No, si è addormentato Carlo Danani.
1: Si è allungata la lista degli infortunati del Genoa.
0: Sta guardando la partita, che è abbastanza noiosa. Deve essere noiosa se giudico da quanto il regista della partita sta utilizzando la telecamera che è sull'arbitro, che fa venire il mal di mare, tra l'altro, ogni volta che la utilizzano. Però insomma, Carlo, buonasera, volevo chiederti un attimo di questo gol subito. Qua già c'è chi fa dei risolini, e non da parte blucerchiata, soprattutto da parte rossoblù. Si fanno risolini su insomma un risultato, su un Genoa un po' balneare a Lecce.
2: Certo che dopo un quarto d'ora sarebbe stato
0: Sì, l'avevi annunciato, è vero.
6: Buonasera a tutti.

0: tutti gli ospiti. Direi che, vabbè, insomma, c'è da dire che questo è un Genoa sperimentale, perché De Rossi ne ha cambiati praticamente 5, un Genoa che fa fatica a uscire dalla sua metà campo. C'è da dire che fino a questo momento la differenza l'ha fatta soprattutto la carica agonistica, e il Genoa sta un po' subendo questo. Io penso che comunque il Genoa nel corso della sua partita possa senz'altro dire la sua. Adesso c'è stata una buona occasione per il Grifone con il tiro di Sabelli, insomma un Lecce che probabilmente alla distanza non potrà tenere questi ritmi.
1: Ok, quindi pensi che sia partita vera comunque al Via del Mare? Il Genoa proverà a dare un dispiacere al Lecce in chiave salvezza?
0: Beh, insomma, De Rossi in questo caso è una garanzia. Non dimentichiamo che c'è una difesa composta da tre poco più che ventenni come Marcandali, Otoa e Zatterstrom. C'è Elton che sta facendo da rifinitore alle spalle di Colombo, e il Genoa si presenta al Via del Mare con ben 9 assenze, quindi insomma non una cosa da poco, insomma. E adesso c'è stato questo colpo di testa di Marcandali che sfiora il gol, insomma un Genoa che si sta riprendendo.
1: Bene, grazie caro, ti lasciamo scrivere, non vorrei che perdessi azioni importanti per il nostro sito primocanale.it. Ci sentiamo dopo, magari nel terzo blocco facciamo un altro collegamento, un altro check su quello che sta succedendo allo stadio Via del Mare di Lecce. Intanto mi segnalano che il Cagliari ha pareggiato col Milan. Milan le sta provando tutte per non andare in Champions.
2: E ti segnalo che hanno già chiamato il VAR.
1: Hanno chiamato il VAR.
3: Dunque.
2: Quindi quello che hai visto lo cancellano.
1: Vabbè. Adesso lo vedremo. Va bene, tra poco apriamo la pagina della Samp. Ovviamente la B non gioca, meno male, diciamo.
4: Meno male, direi. Meno male che è già finito da quel dì il campionato.
1: Sì, esatto, però ci sono tante cose da dire, perché per esempio questa doveva essere la settimana decisiva per sistemare tutte cose. Non si è sistemato granché, se non l'arrivo di un amministratore delegato.
2: Adesso c'è anche un po' di mare, facciamoli un po' andare a calare.
5: Certo.
4: Giusto, un po' di vacanza.
5: Facciamogli fare un po' di vacanza.
2: Ma un po' di riposo.
4: E io ho capito, la SAP è finito il 1° di maggio, perché quella in casa col Sud Etiolo, perché l'altra è stata, sì, vabbè, è stata una vacanza a Reggio Emilia. 23 giorni?
1: 24.
4: 24 giorni.
1: Oggi è 24.
4: Ok, 24 giorni. L'unica cosa che si sa per certo è che Attilio Lombardo non sarà allenatore della Samp.
1: E che questo nuovo
4: e Mancini Junior quasi.
1: Vabbè, adesso ne parliamo. Ne parliamo tra poco. Facciamo la pubblica e ne parliamo tra poco. Così restate lì e sentite il pepe di questa discussione. A tra poco.

0: Allora, questo è il nostro super derby con il Genoa sotto di un gol a Lecce, ha segnato Bandà, 0-0 invece l'altra gara salvezza tra Cremonese e Como. Vediamo i risultati aggiornati in tempo reale della giornata ultima, la 38esima su 38 del campionato di Serie A. Beh, Bologna-Inter vista, partita appunto finita 3-3, gli altri match Cremonese-Como al momento in campo 0-0, il pareggio tra Fiorentina e Atalanta nell'anticipo, la vittoria oggi della Lazio sul Pisa 2-1, il Lecce in vantaggio sul Genoa, 1-1 tra Milan e Cagliari, la vittoria del Napoli sull'Udinese già in cassaforte, così come quella del Parma sul Sassuolo, 0-0 tra Verona e Roma, mentre Torino-Juventus non si sta giocando per incidenti allo stadio di Torino. Quando uno pensa, caro Gabriele, no? La Torino Sabauda, una città europea, Argentina, altro che Europa.
1: Mamma mia, velo pietoso. Tra l'altro, degli aggiornamenti, il tifoso che è stato ferito alla testa è in codice rosso, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Al momento la partita non è ancora iniziata, il prefetto ha indicato che non si sa quando si proverà a giocare, cioè, perché i tifosi, l'ultras della Juventus spingono per non giocare.
2: Io vorrei
1: capire
2: una cosa: allora, le ultime due partite di campionato devono essere giocate obbligatoriamente in contemporaneità. Okay?
0: Perché poi
2: c'è stato il fatto di Roma col tennis, lo spostamento degli orari.
0: Non è incasinato,
2: cioè, le ultime due partite stasera Torino-Juve, di cui la Juve si sta giocando la Champions, e giocano in concomitanza altre squadre che si stanno giocando la Champions, Torino-Juve non si gioca.
3: E le altre giocano.
0: Cosa pensi tu,
2: spiegatemi il senso.

0: vista anche
1: caspita questa roba. Tanto prima hanno fatto vedere le immagini, c'è un cordone di poliziotti di Stewart proprio nel settore ospiti a Torino.
2: Io penso onestamente che intanto è tutto scritto.
0: Sì, ho capito, però
2: a mio avviso
3: è questione di tutto scritto,
1: se giochiamo tutti alle 20:45 di domenica sera,
2: però se ci sono taferugli, se ci sono situazioni, io per dire ho vissuto Genoa-Milan a Genova e vi garantisco che eravamo in campo e quando la tifoseria giustamente era successo quello che era successo, poverino.
0: Sì, quello era un morto, però
2: era un morto, ho capito, ma qua c'è un ragazzo,
4: non sappiamo
2: c'è un
4: cosa è successo,
2: qua c'è un ragazzo che è andato all'ospedale, magari però noi siamo qua in studio, no, magari lì chi era lì ha visto una scena veramente brutta e pesante, l'han
1: portato. Sì, no, ma meglio non dovrebbero mai succedere,
5: è la base, scusa,
2: il problema è che non
5: è un derby, è un derby Torino-Juventus, lo sai che possono succedere dei disordini, cioè, credo, certo. Non lo so, è come se mi dice Roma-Lazio che ci sono stati disordini, caspita, lo sai a prescindere,
2: ma il problema è
5: allora non è forse la base il problema?
2: È questo che non dovrebbe succedere, queste cose.
5: La sicurezza forse non è stata efficiente.
4: Dovrebbero evitare.
2: Andiamo in una situazione.
5: Che la giochi a porta chiusa? Non lo so. Cioè, voglio dire, ragazzi, cioè, ci devono essere delle.
0: Sta di fatto.
5: Non è possibile.
2: Ragazzi, ma scusa, ma avete visto anche in Serie C? Cioè, in Serie C ci sono persone che partono da Varese, vanno a Lecco per fare scontri contro quelli del Catania. Perché intanto.
0: Perché Varese non c'ha più le partite, quindi devono usare quelle di
2: allora, cosa vuoi cambiare? Siamo alla follia totale.
0: No, cioè, è comunque una follia totale. Io ribadisco quello che dicevo in apertura di trasmissione.
2: Ragazzi,
0: un campionato come il nostro, che punterebbe a migliorare, ad attirare investimenti dall'estero, bravo, questa roba qui
2: perdi
0: è
2: la credibilità
0: di livello. Ora dicevo Argentina, non voglio essere offensivo nei confronti degli argentini, ma insomma di quel calcio che non ha ancora trovato una sua dimensione contemporanea, che rimane uno sfogatoio, un luogo dove la gente va per fare violenza.
2: Anche,
0: dai,
2: anche i risultati, signore, io penso che anche a livello chi ci segue e vede questi teatrini di partite come a Udine 1-1, manca un minuto, improvvisamente 2-1, poi voi mi dite era regolare, vedi tutto marcio te, però non si sa come mai, ma questi qui, come è successo il gol della Cremonese che vinceva, hanno fatto il 2-1. Secondo me si perde credibilità.
5: Elio, ci siamo chiesti come mai non ci sono proprietà arabe e qatariote che non investono nel calcio in Italia ma vanno tutte in Premier League in Spagna.
4: Ci siamo chiesti
5: il motivo, perché non c'è credibilità, come dici tu, succedono le cose che non dovrebbero mai succedere e sono attirati dalla Premier League o da altri campionati.
4: Però se voi
5: ad oggi non c'è
4: vedere,
5: nessuna proprietà.
4: Se voi andate a vedere le partite di oggi, ad esempio, che il Tottenham e il West Ham si giocavano la salvezza, erano due partite nella stessa città, perché sono di Londra entrambi, ma tranquillissime, dove i tifosi soffrivano per la propria squadra, e lì è un concetto.
0: Sì, però signori, questo poi entriamo in casa Samp, che è quello che ci siamo predisposti a fare in questo blocco, però il problema è molto più complesso, perché gli inglesi questa roba l'hanno affrontata tanti
4: molto
0: anni fa, non è
4: debellata.
0: Che in Inghilterra non ci siano i violenti attorno al calcio, ci sono, ma non vanno allo stadio, non vanno allo stadio, e questo è il problema, ok?
5: Da 40 anni con la legge Thatcher,
0: sono state fatte delle scelte molto nette. Lo stadio è un teatro in Inghilterra. Chiunque abbia visto una partita in Inghilterra lo sa, non c'è quel clima infuocato che c'è da noi. Noi quel clima lo vorremmo preservare, però dovremmo preservarlo un po' come hanno fatto i tedeschi, che sono riusciti a preservare le curve con il tifo organizzato, ma hanno lavorato per debellare la violenza.
4: Anche la Spagna.
0: Vogliono pene esemplari, non devi minimamente essere coinvolto in questa roba, perché altrimenti devi pagare veramente pene esemplari. In Italia purtroppo questo ancora non succede, e purtroppo anzi sembra quasi più che sia colpa dei poliziotti.
5: Ragazzi, ma Matteo, ci rendiamo conto che in Inghilterra, Serie B inglese, semifinale, caso di spionaggio nel senso che uno stagista ha ripreso col cellulare un allenamento della squadra che doveva affrontare, è stata esclusa dalla finale. È stata esclusa. Ma esclusa dalla finale in Championship inglese, Serie B inglese, okay, vuol dire che tu perdi 130 milioni di euro.
0: Certo.
5: Non andare in Premier League. Certo. È stata esclusa dalla finale e 4 punti per penalizzazione. Perché uno stagista col cerchio. Ragazzi, questo è pene esemplari.
0: Esatto.
5: In Italia vale tutto, ragazzi, ma ce l'abbiamo visto negli anni.

0: E continuiamo a vederlo.
1: Certo.
0: È un circo.
2: Ma ancora adesso circo. Stiamo vedendo le immagini, sì, che sembra comunque che, cioè, diano più adito a quello che succede sugli spalti che quello che dovrebbe succedere,
1: sì, certo,
2: in campo.
1: Certo, perché sul campo non sta succedendo.
2: Quello problema.
1: Niente. Entriamo per un attimo, poi torneremo su questi fatti, anche perché tanto ci accompagneranno fino alla fine della trasmissione, che finirà prima di Torino Juventus. Su questo non c'è dubbio. Arriveremo alla fine delle partite, quelle che sono cominciate alle 20:45, quelle che cominciano a mezzanotte, se le seguiranno loro, anche perché non ci interessano nemmeno. Però dal punto di vista invece calcistico, torniamo in casa Sampdoria con un nuovo arrivo, Matteo Cesari, c'è un nuovo amministratore delegato che ha sostituito Fiorella, io personalmente non lo conosco, è svizzero, ha un'esperienza come manager e anche come uomo di calcio, perché parallelamente a fare il manager ha fatto anche l'allenatore a livelli ovviamente bassi, però ha fatto anche questo.
3: Diciamo che chi mastica calcio non lo conosce. E l'augurio dei tifosi qual era? Avere una figura che masticasse il gioco del calcio, perché è un po' quello che manca nella Samp da tanti anni ormai. Da prossimo sarà il quarto campionato di Serie B, che mi viene solo da ridere al pensiero che comunque ogni anno siamo a festeggiare a essere felici di una salvezza in Serie B. L'augurio qual era? Avere una figura di riferimento, conoscitore di calcio, conoscitore di Serie B, perché stiamo parlando di Serie B, perché la Serie A è una cosa, la Serie B è un'altra. E che cosa ci aspettavamo? Visti gli errori degli anni passati, uno dice: caspita, sbagli un anno, due, tre,
4: vabbè, però,
3: al terzo,
4: vabbè,
3: Elio, scusami, hai preso uno che si occupa di finanza.
4: Ho capito, ma ci vuole
3: poi,
4: anche quello.
3: Poi che
4: società.
3: Sia bravissimo al gioco del calcio sarà tutto da vedere, ma intanto hai preso. Poi, ad oggi, parlando proprio di cose serie, la Samp non ha un allenatore, perché Attilio Lombardi non è stato confermato. Molto probabilmente non avrà un direttore sportivo nella figura di Mancini. E qua io aprirei un'altra parentesi, perché, e qua purtroppo è sempre l'Italia, perché io credo che in Italia dovrebbe, cioè nel mondo dovrebbe esistere una parola semplice: meritocrazia. Meritocrazia cosa vuol dire? Se un direttore sportivo in due anni, perché Mancini è stato alla Samp negli ultimi due anni, tranne la parentesi a Cardi che poi è subentrato, sì, in due anni ha preso Stankovic, Ghilardi, Facundo Gonzales, Leoni, Sebastiano Esposito, Martinelli, Viti, Casami, Brunori, Begic, Pierini, potrei dimenticare qualcuno, non viene confermato.
4: Capito,
3: ragazzi,
4: però,
3: divento matto, scusatemi, allora.
4: Capito, però.
3: E viene confermato una persona che, due persone, perché Walker l'anno scorso ha scelto l'allenatore Donati, abbiamo visto che disastro che è stato. E l'attuale Fredberg, direttore, che ha preso Cook, Ferri, Narro, Ciuni. Ma scusate, allora, meritocrazia? Ma che aspettate? Di cosa stiamo parlando?
1: Sentiamo.
3: Non
1: però,
3: conta la mazza.
4: No, perdonami.
3: E come no?
4: Lì hanno lavorato di gruppo, di squadra.
3: Ma chi?
4: Vabbè, allora, ha lavorato una parte Mancini, una parte...
3: No,
4: di base, i risultati in questi anni non ci sono stati. E c'è di mezzo anche Mancini. Voi, cioè, se tu vai a prendermi il singolo giocatore...
3: No, ma non ti ho fatto... No, Elio, non ti ho detto il singolo giocatore.
4: Ti ho
3: fatto 15 giocatori.
1: Sì,
3: 15.
4: Sì, hai detto un gruppo, però un gruppo che non ha vinto. Ad esempio, oggi parlano tutti bene di Polito. Ok? Perché parlano bene di Polito?
2: Beh.
4: No. Perché è andato a Catanzaro e ha fatto un gruppo.
3: Ma tu ha avuto tempo.
4: Ma no,
3: Elio, Mancini
4: scorso.
3: Il primo anno, ti ho fatto l'elenco del primo anno, se vuoi te lo rifaccio: Stankovic, Ghilardi, Leoni, Sebastiano, è stato accantonato per Accardi. Poi Accardi ha fatto un fallimento clamoroso, è stato ripreso gli ultimi due mesi,
2: era andato a Barcellona.
3: Ok, l'anno dopo Mancini comunque ha potuto operare da gennaio, perché prima ha operato Fredberg e Walker, quando ha operato lui la rosa era di tutto rispetto.
4: Sì, ma
3: invece di dare continuità,
4: di rispetto per giocatori, ok, come giocatori.
3: Sì, ma se tu non dai
4: a
3: continuità, Elio,
4: risultati e non sono arrivati.
3: Ma non è vero,
4: poi
3: Elio.
4: Ti ripeto.
3: Non è vero.
4: No, ma come non è?
3: Non è vero.
4: Il
3: primo anno Mancini ha fatto playoff. Scusami, Elio. Il primo anno ha fatto playoff.
1: No, diciamo, sono d'accordo su un punto di Matteo Cesari, e cioè che se devi far fuori uno tra Fredberg e Mancini,
4: no,
1: fai fuori Fredberg, non c'è dubbio. Non c'è dubbio alcuno. Non c'è proprio di

0: Allora, ma c'è dibattito.
1: Io questo l'ho detto anche la settimana
0: altrimenti
1: scorsa, perché secondo me Mancini è stato bravo a un certo punto, perché questi stavano cambiando anche Lombardo a due domeniche, tre domeniche dalla fine. Stavano pensando anche di fare questa follia.
0: D'Angelo,
1: e,
0: no?
1: E onestamente, invece l'hanno...
2: Non lo cambiamo.
0: Tanto breaking news da Cremona, ha segnato il Como. 1-0.
3: Ha segnato il Como, Rodriguez e a Torino.
0: Finalmente il Genoa può pareggiare adesso.
3: Sì, e a Torino squadre che sono scese in campo, quindi l'inizio potrebbe essere imminente.
1: Okay. Ora potrebbe
0: una partita stile Liga Spagnola. Cioè,
3: tra l'altro tanti tifosi all'Olimpico e Torino hanno abbandonato.
1: Se fossi
3: il
1: Genoa, passerei la palla a tanto. Io passerei la palla
2: alla Cremonese, la spizzata.
0: Dunque, va bene, questo è il risultato. Tornando invece alle questioni sampdoriane, Stefano, vengo anche a te. Allora, è chiaro che come dire, ci si aspettava dopo il disastro epocale
2: molto di più.
0: Una totale piazza pulita, semmai, se doveva essere, e al tempo stesso scelte rapide, perché il campionato è ieri, non tra chissà quando, cioè lo devi pianificare adesso, soprattutto vista la situazione che hai, una serie di giocatori di ritorno che sono nomi improponibili in questa squadra, prestiti che scadono,
2: che
0: devi costruire una rosa da zero sostanzialmente, con il peso di ingaggi di cui ti dovrai liberare certamente attraverso buone uscite, perché nessuno prende i giocatori che hai in mano, purtroppo, soprattutto ai costi con cui ce li hai tu a bilancio. Quindi perché la Sampdoria sta continuando a fare questo? Cioè, ora che sentiamo dire che il Cesena cerca Mancini, ma questo, cioè, devi ora.
2: Il problema è anche che oggi non hai un allenatore, perché l'allenatore insieme al direttore sportivo sceglie la squadra. Oggi non hai nessuno, non hai nessun nome da mettere lì. Hai delle immaginazioni folli come può essere Donati, invece di guardare,
0: cioè ti riferisci a Galloppa, per esempio,
2: spargerti il capo di cenere e iniziare a dire: non guardo il Venezia, ma iniziamo a guardare il Catanzaro e la Juve Stabia. Cosa hanno fatto Catanzaro e la Juve Stabia in questo tempo? Catanzaro mi sembra sia addirittura 5 anni che gioca,
3: 3 anni che fa.
0: Obiezione Matteo Cesari, però guardare al Catanzaro secondo me è pericoloso, perché ciò che puoi fare a Catanzaro con l'entusiasmo di un quarto, quinto posto che genera un calore umano totale, io lo dico scherzando, ma neanche tanto, l'anno prossimo ci sono 114 punti in palio, se la Samp ne fa 113 devo dire che è un fallimento. Si può dire? Basta, perché a un certo punto basta,
2: però, cioè, l'esempio per
0: il campionato lo devi vincere, vincere con una squadra vera come il Venezia,
4: assolutamente
0: devi vincere
3: come il Frosinone, che ha arrivato secondo.
0: Però il Frosinone è già meno pianificato, però
4: è più inaspettato.
0: Ci vuole una squadra pianificata.
4: Ad oggi c'è il buio totale.
1: Ma deve ancora finire il campionato.
3: Ma ragazzi, ma è finito ma 24 giorni, Elio.
1: Però ho capito, ma ragazzi, allora fatevelo dire da uno che io ne ho fatto un po' di merda.
3: Ok,
1: oggi deve ancora finire il campionato, ancora oggi tu vai a Milano, non trovi nessuno, telefonate ancora
0: di... il Genoa, forse
1: è Colombo.
0: Fuori gioco.
1: Ma l'ha fatto col Colombo,
0: Frendrup. C'è un'operazione Frendrup Lecce l'anno prossimo.
3: Magari adesso l'ha rimandato
0: il...
3: No, detto questo, Elio, sì, va bene, ok, deve ancora finire, però tu delle idee al netto.
1: Ma ce le hanno pensate che Mancini non ha una lista oggi con scritto. Allora, primo obiettivo, attaccante.
4: No, Mancini non ci sarà neanche.
1: Sto dicendo nel club.
0: Però un dialogo di allenatore.
1: Non c'è ancora un allenatore, questo è il problema.
4: Ma Elio, è un problema che c'è stato anche negli anni precedenti, cioè, hai capito? È un continuo.
0: Tu adesso dovresti già contattare un po' di procuratori, ragionare col giocatore, sondare il terreno,
2: parlare con un allenatore.
0: Chi lo fa? Morelli, che è un uomo di ti conti. Fredberg.
1: Adesso, secondo me, nel giro di poco vedrai che annunceranno.
3: Manca anche Elio, il direttore generale, comunque sia. Tu hai
1: anche questa storia del direttore generale.
0: No, beh, tu hai,
1: volevano Osti, qua in questi studi, tutti doriani. Però... No? Prendiamo Osti a Palermo, lo vogliono cacciare via. E che non trovano un aereo dove imbarcare.
3: Però si parla di un direttore generale che abbia competenze di calcio, che la Serie B la conosca. Ad esempio, guarda che.

0: su Tirol c'è un direttore sportivo bravo che si chiama Paolo Bravo, no? Che sono 4 anni che sta facendo benissimo al Sud Tirol, e anche lì hanno scelto un allenatore vincente che ha partito dalla terza categoria e è arrivato in A come Cassoli.
1: Rischiamo, ragazzi, rischiamo di confrontare il Livorno con il
2: Attenzione, allora ragazzi, stiamo parlando di una squadra che farà il 4º campionato consecutivo in Serie B. Negli ultimi 2 è stato un disastro assoluto.

0: che parla addirittura 2028 di Serie A, io ad oggi 24 di maggio so per certo che la Samp non ha un allenatore e poteva e doveva confermare Lombardo. Non vuoi confermare Lombardo? Prendo il meglio che c'è sulla piazza, il meglio. Voglio andare in Serie A? Prendo il meglio,
1: certo.
0: Stroppa, Inzaghi, Pecchia, ditemi tutti quelli che volete voi. Non voglio confermare Mancini?
1: Prendo il top.
0: Prendo il top dei DS, ragazzi. Questo deve fare una società seria che vuole andare in Serie A e di conseguenza comincia a mettere le basi per una campagna acquisti, perché come giustamente diceva Matteo, ragazzi, la Samp dovrà fare come minimo 15 acquisti. Non ha un quello giocatore problema presentabile da mettere nell'11 titolare, tolto Abigard forse, Henderson.
1: E il fatto che
0: ragazzi,
1: tu
0: ma non c'è niente,
1: oggi non li
0: c'è
1: farai,
0: niente.
1: Non significa che non li devi pianificare.
2: Ma difatti secondo me non, cioè, anche se li fai fra 15 giorni, fra 20 giorni questi acquisti,
1: sì,
2: non cambia nulla.
1: Però magari che
2: non cambia, non so, nulla.
1: Io credo che sarebbe stato il caso di dialogare.
2: Invece il problema più grosso, secondo me, sono quelli che rientrano.
1: È questo un altro aspetto.
2: Ho capito, ma tu cosa pensi? Che anche se ci fosse un direttore sportivo, Piazzi Lagumina, Piazzi, come si chiama?
3: Secolo, Lagumina, Pedrola, Nardo, Bellemo, Ciulli.
2: Pensi che quelli lì, anche se ci fosse oggi uno.
1: Però sei d'accordo con me, Elio, che se tu sei d'accordo, visto che, scusami Elio, però tu che hai fatto questo mestiere, fai questo mestiere, se hai questa lista di giocatori che devi sistemare, sei d'accordo con me che se hai un mese in più sei più contento, che puoi fare, puoi far valere di più la tua rubrica del telefono, ma intanto cominci a capire,
2: cioè, quando tu parli di Lagumina lo sistemerai l'ultimo giorno del mercato,
1: dandogli un sacco,
2: quando alla fine deciderai di aprire il portafoglio.
0: Anche un'altra società, per poter parlare con qualcuno di riferimento, cioè tu devi sapere chi è il punto di riferimento della Samp, cioè, giusto? Io voglio parlare con la Samp, io sono interessato a comprare Tutino. Benissimo. Chi chiamo?
2: In questo momento? Chiameranno.
1: Chiama Matteo Cesare.
0: Chiamate me. Perfetto. Chiamate me, che io non c'entro una mazza, non ho nessun ruolo e io ve lo regalo subito. Tanto a me non mi costa nulla Tutino, che me frega. Anzi, non lo voglio proprio.
2: In questo momento, invece, se
0: la Samp potrebbe, se avesse una figura di riferimento, potrebbe iniziare a sondare il mercato, certo, e dire: ascolta, certo, Martinelli, faccio un esempio, noi siamo dal portiere, Martinelli, chiamo la Fiorentina, pronto Fiorentina, ascolta Martinelli, lo teniamo un altro anno, vero?
1: Ci ragioniamo.
0: Ve l'abbiamo fatto crescere, ve lo valorizziamo un altro anno di Serie B, e intanto metti già delle basi.
1: Allora ci dobbiamo fermare, mi fai vedere la classifica, è aggiornata la classifica della Serie A? Sì, perché se hai messo i risultati dovrebbe essere aggiornata, fammela vedere, perché siamo arrivati più o meno alla fine dei primi tempi, più o meno su tutti i campi della Serie A, e in questo momento, signore e signori, il Como è in Champions.
3: Sì, sì.
1: Pensavo. In questo perché momento, Roma, perché sta nella classifica avulsa, il Como è messo meglio di tutti.
4: Pensate
1: rispetto anche alla Juve.
3: E ti annuncio che
0: io mi appellerei, perché la Juve non sta giocando, e quindi se fossi la Roma momento, direi.
3: E ti annuncio che Leali ha fatto due miracoli.
4: Pensate alla costruzione di questa squadra.
2: 200 milioni.
1: Como sta lì.
4: Ho capito, però
1: naturalmente.
0: Vabbè, la Samp ha speso 150 euro.
1: No,
0: perché giustamente vedi,
2: ma 150 e 3 anni,
0: vabbè, il Como non è che ha speso miliardi,
1: sì, 200 non la fai, ha speso 200 anche la prossima ora,
4: ha buttato giù anche allo stadio.
1: Ci fermiamo un attimo, dai, tra poco torniamo in diretta.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, non cambiano i risultati, stanno finendo i primi tempi in Serie A. Pare che sia cominciata la partita di Torino, ancora no?
1: Pare che sia iniziata. Adesso sì. Vado a vedere. Stavo
0: non la vediamo ancora, però noi stiamo guardando in bassa frequenza.
2: Mi ero soffermato
1: sulla partita del Genoa, primo tempo 1-0.
0: Non ti ho chiesto
1: due
0: la
1: miracoli.
0: Temperatura al suolo di Torino in questo momento, una cosa che mi aspetto che tu sappia.
3: Ora si collega con le sue fonti
0: tasso
3: a Torino
2: alle 21:45.
1: No, dovevano iniziare.
2: Mancano quindi 3 minuti.
0: Mancano 3 minuti. Va bene, buonasera Luca Vaccaro. Ciao Luca.
4: Ciao a tutti, buonasera, ciao Matteo, buonasera a tutti.
0: Di cosa parliamo? Io

0: Leggo i giornali, leggo i siti, leggo, non c'è niente, non c'è scritto niente. Cioè, l'unica cosa che sappiamo è che lo Spezia è così sfigato che il suo presidente c'ha manco l'aereo per venire a lavorare. È una cosa terribile, Luca.
1: No, ma guarda, esatto, solo ombre, ecco, dice il nostro Impact. L'aereo ci sarebbe anche, a quanto pare, però ci sono degli agenti atmosferici, se così vogliamo dire.
0: E cosa sta succedendo a New York?
1: Gli hanno, non lo so,
0: pioggia di missili, cosa succede?
1: Gli hanno impedito la partenza, una partenza che doveva concretizzarsi nella giornata di giovedì nella giornata di mercoledì, che doveva consentire a Stilitano di arrivare poi nel Golfo nella giornata di giovedì per iniziare la fatidica programmazione. Ecco, siamo ancora nel campo dei se e dei ma, perché qui nessuno sa niente. Quindi la notizia è questa, fondamentalmente, ed è una notizia un po' preoccupante. Si parla di ombre, infatti, per questo, seppur Stilitano abbia ribadito più e più volte la volontà di proseguire nel percorso in sella allo Spezia. È chiaro che adesso però le risposte servono sul campo. Sappiamo per certo che ci sono state delle telefonate o quantomeno delle videochiamate, ecco, tra il presidente, quindi tra il patron Thomas Roberts e il presidente anche Stilitano in questi giorni. I contatti quindi ci sono stati, anche con la componente dello Spezia Calcio, quindi con le sedi di Via Melara. Però ecco, si attende questo arrivo di Stilitano, che dovrebbe essere, dovrebbe dare qualche segnale, quantomeno per far capire quale direzione dovrà prendere uno Spezia che, lo ricordiamo, è retrocesso in Serie C e le risposte ancora non si sono viste.
0: Ecco Luca,
1: si arriva una risposta celere e non è arrivata.
0: Ecco, ti faccio due domande. La prima è, lo Spezia si iscrive al campionato? Sì, non ci sono dubbi su questo.
1: A quanto dicono loro, no, non ci sono dubbi. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo fermamente. Non voglio fare neanche, ecco, non è inutile fare del terrorismo psicologico quando le risposte andavano e sono andate fino adesso tutte nella solita direzione, ossia la volontà una sola, quella di iscrivere lo Spezia al campionato e soprattutto di fare un progetto serio per il prossimo campionato. E questa credo sia la cosa più importante. Però, come abbiamo sempre detto e ripetuto anche negli scorsi collegamenti fino allo sfinimento, tra il dire e il fare, in questo caso non c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo l'oceano. Per cui, ecco, le risposte devono arrivare concrete, devono arrivare definitive, perché è quello che si meritano anche dei tifosi che, lo ricordiamo, nell'anno del record degli abbonamenti hanno dovuto assistere a uno scempio, perché la stagione dello Spezia di quest'anno è stata un vero e proprio disastro sotto tutti i fronti.
0: Seconda domanda. Io ti considero mio buon amico, caro Luca Vaccaro, però se ti affidassi milioni di euro per gestire in mia vece un progetto di qualunque tipo imprenditoriale, non so, a New York, e mi torni indietro con lo scatafascio che è lo Spezia in questo momento, ti direi: Luca, ascolta, sei un mio amico, poi la buona uscita te la pago, cioè troviamo il modo di chiuderla in amicizia, però grazie, nel senso, non sei all'altezza. Perché Roberts non dice niente del genere a Stilitano?
1: Beh, basta che non mi fai parlare di moda o di vestiti, ecco, penso di poterti dare delle risposte concrete. Però sì, sono d'accordo anch'io, cercherei di capire anch'io più che altro quali confini avrebbe questo investimento che Robert ha voluto portare avanti e che ha deciso, no, di concretizzare soltanto un anno fa, con una situazione che sembrava diametralmente opposta rispetto a quello che sta vivendo ora lo Spezia. Io farei così, fondamentalmente.
0: No, ma dico, ma se Stilitano è il capo progetto e il progetto è stato distrutto, con un'onta credo mai vissuta nella storia dello Spezia. Lo Spezia è retrocesso tante volte, ma sempre così, senza un soldo, mezzo che i tifosi pagavano la trasferta. Questo qua è il modo di retrocedere normale dello Spezia. Questo
1: te lo dico per come, ecco, da opinionista, da uno che fa opinione, ti direi: guarda, caro Charlie Stilitano, i soldi sono i miei, ce li metto io, siccome ne ho messi anche tanti, ora mi affido a qualcun altro. Ecco. Detto proprio papale.
2: Può darsi per quel motivo lì,
0: che non gli hanno pagato l'aereo, forse.
1: a meno che non si dia un ultimatum a Charlie Stilitano stesso.
0: Cosa gli vuoi dare a uno che ha scelto Donadoni e l'ha difeso per mesi? Dai, cosa gli puoi dare? Cosa gli puoi dire a questo ragazzo?
1: Che ci si affidi a persone, questa volta però parlo ovviamente di area tecnica e di settore dirigenziale dello Spezia, quindi in loco parliamo ovviamente di gente qua in sede in Via Melara, ecco, gente che sappia e conosca una realtà che è molto molto complicata come quella della Serie C. Questo potrebbe essere l'ultimatum, però è ovvio che c'è la necessità, come detto, di portare avanti e dare intanto delle risposte base su quello che è il futuro dello Spezia, perché credo che questo al momento sia la priorità assoluta. più ancora del chi spenderà i soldi, dove li metteremo, chi dovrà poi, ecco, essere chiamato in dirigenza. Ecco, al momento servono delle risposte serie, serve garanzia sul futuro dello Spezia, perché i tifosi dello Spezia sono stufi di attendere e hanno tutta la sacrosanta ragione, appunto, per sostenere questa posizione.
0: Certo. Grazie Luca Vaccaro.

0: aggiungere qualcosa di novità. Grazie a tutti.
1: Grazie mille. Ciao Luca, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, Elio, da uomo di calcio, insomma,
2: Presidente che non ha un volo privato.
1: Presidente che non ha, ma no, lascia perdere il volo privato ora. Se c'è un intemporale su ascolta, se c'è un temporale pesante su Genova e devo andare a Roma, ok, e non posso partire, parto domani. Non ma è che devo partire tra un mese, ok? Parto domani, smette di piovere e partiamo.
3: Evidentemente stanno ancora parlando fra di loro le decisioni da prendere, magari.
1: Però è molto grave questo nell'ottica di una squadra che ha appena retrocessa.
3: Però io sento parlare che il direttore sportivo va esonerato.
1: Sì.
3: Quindi bisogna dargli dei soldini. Quindi magari questo signore sta dicendo: scusa, ma questo qua mi ha fatto i danni, mi ha fatto retrocedere, io per mandarlo via devo anche mettere dei soldi.
1: Se c'è un contratto.
3: Se c'è un contratto, ma magari all'americano là che non ha manco visto mai lo stadio di Spezia.
1: O quasi.
3: O quasi, non gliel'hanno spiegato che comunque...
4: sì, però Elio, se ci sono delle cose urgenti da definire, tu puoi fare anche delle videoconferenze. Ormai sono anni che si fanno anche le videocall, devi prendere decisioni. Ho un problema a livello meteorologico, devo fare ripartire lo Spezia dopo un'annata disastrosa, io faccio comunque una videoconferenza e decido quali sono le basi su cui partire.
1: No, c'è anche un altro dettaglio, no? Questa cosa del non gliel'hanno spiegato, no? Perché stiamo veramente trattando questi proprietari di squadre di calcio. Adesso non mi viene una parola in italiano corretta, è quella che finisce con oni e che comincia con c, no? Perché li stiamo trattando da così? Perché è possibile che tu metti dei milioni di euro a caso, cioè, non ti dicono che...
3: Cioè. Uno senti parlare di quello della Sampdoria e non gli interessa la Sampdoria. Senti parlare di quello di Spezia e dello Spezia...
1: E chi sono sta gente qua?
3: Ho capito, bisognerebbe chiederlo ai finanzieri che sanno tutto. Benissimo.
1: Finanzieri della Guardia di Finanza, dice. Non lo so.
4: Sa Elio che da parte sia Spezia che parte Samp non ci sono delle risposte concrete che si meritano queste due tifoserie. Ad oggi non ce l'hai, a più di 20 giorni dal termine del campionato non c'è una risposta seria, non c'è una base da dire: signori, si riparte da questo direttore sportivo a questo allenatore. Non c'è, ma è doveroso dopo
5: ma questo
4: due fallimenti.
5: Questo sarebbe il gioco del calcio.
1: No, ma poi c'è...
5: Questo sarebbe il gioco del calcio. Chi gestisce queste società non sa neanche cosa sia il gioco del calcio.
1: Sì, però ripeto.
5: E probabilmente non gliene frega neanche niente, ripeto, perché mi viene da pensare.
1: Il calcio comunque è bonifici. Quando io faccio il bonifico.
3: Come fai a pensare che non gliene frega?
5: Scusatemi, lo Spezia ha speso 65 milioni di euro quest'anno. La Samp ha speso 150 milioni in 3 anni. Vuol dire che, allora, le questioni sono due: o sei incompetente, o non te ne frega una mazza.
1: Oppure non è vero. Oppure non è vero.
5: Perfetto.
1: Oppure c'è qualche altra ragione.
5: Appurato che sia vero, perché i soldi sono stati pagati. Quindi vuol dire che o non te ne frega niente.
3: Io se no sembra e per te gioco del calcio. Allora, chi sono i dirigenti a Spezia?
1: Melissano, Stilissano.
3: Vai a vedere lo storico di Melissano.
5: Sì, sì, ma io
3: non ha mai lavorato. Ha iniziato domani. E Gazzoli.
1: Sì.
3: Fallimenti societari di squadre precedenti,
5: ma non lo metti in dubbio,
3: voglio dire, e sono società importanti. Io ripeto, sembra che poi magari uno ce l'ha anche la Sampdoria.
5: Sì, ma
3: tutto
5: io
3: bene che vuoi, io non metto in
5: posso essere, però
3: poi è stato il più bravo di tutti. Ma no, è stato il più
1: male,
3: bravo di
5: Elio,
3: tutti.
5: Rimane il fatto.
3: Sì, ok, ma perché?
5: Rimane
3: poi
5: il fatto.
3: Non c'è il chiato.
6: No.
3: Sì,
1: vabbè, ma
3: sono. Ma è come quando è venuto? Quando è venuto?
6: Nel peggio mi tengo il meno peggio.
3: Ex Empoli,
1: a Cardi.
3: Anche lui ha lavorato in una società dove il presidente fa molto.
5: Sì, ma Cardi ha fallito. Mancini, ora,
1: però quando è arrivato,
3: non aveva.
5: È arrivato come
3: entusiasmo.
5: Però Elio, la base è che le due proprietà, gli investitori, chi ci mette i soldi, chiamateli come, ci ha messo 65 milioni a Spezia e 150 milioni nella Samp. Poi che tu abbia preso della gente in capace.
3: Quindi c'ha ragione. Matteo a dire che è giusto chiamarli, come diceva lui, che non si può
5: dire. Sono tante altre questioni.
3: Io ti ripeto,
5: perché se io metto 150 milioni di euro e rischio tutti gli anni di andare in Serie C, vuol dire che o sono un pirla e non esagero come termine, o non me ne frega una mazza, spendo e boh.
1: Ma siccome io non penso
3: che siano contenti.
1: No, aggiungo anche questo aspetto. Io non penso che ci sia una sola persona che può spendere 150 milioni di euro in qualcosa che sia un pirla.
5: Esatto.
1: Secondo me è impossibile. Perché è impossibile.
3: E invece la verità,

0: c'è la verità che questi direttori lavorano perché hanno alle spalle dei procuratori.
1: Sì.
0: Che poi incidono più dei direttori. Però, perché oramai io per dire me ne sto a casa volentieri. Perché oggi sei guidato dai procuratori.
2: Sì, ma non lo metto in
0: perché
2: dubbio.
0: Ti mettono lì e allora tu devi fare la verità.
1: Però...
0: Perché il fatto che a Genova arrivano tutti di una cordata di procuratori. E che il calcio italiano c'ha solo quei giocatori.
1: Chiarissimo, Elio. Però se domani mattina ti offrissero 5 milioni di euro per fare il DS della Samp e tu ogni anno ti salvi o all'ultima giornata in Serie B o al playout spendendo 50-60 milioni all'anno, perché questa è la realtà,
3: per
1: di
3: 5
1: fondo,
3: milioni di euro faccio cose che non,
1: no,
3: puoi,
1: okay,
3: immaginare.
1: Okay,
3: non puoi neanche immaginare,
1: però dico, ma scusa, chi...
3: poi vado in gradinato,
1: beh, da te ti dico
3: tutti,
1: Elio,
3: però...
1: complimenti che sei riuscito a prendere 5 milioni di euro all'anno, ma ti dico, ma scusa, quello sopra di te che spende 50-60 milioni di euro, ma scusa, cos'è, un pirla?
4: Ti butta via.
1: È un pirla
5: anche perché Elio, Matteo, soprattutto con quello che ho fatto, non capisco la base. Io posso capire che hanno preso il DS che è incapace, che è scarso, che non, l'allenatore che non allenava da 25 anni, Donadoni, semplici, Donati, tutto quello che volete, ma tu ci metti dei soldi, ragazzi, e quest'anno la Samp, tra l'abbiamo visto il passivo che è 40 milioni di euro, e per rifare la squadra io penso che ci vorranno 60-70 milioni anche quest'anno.
1: Io dicevo
5: quindi,
1: Matteo,
5: non lo so,
1: soprattutto
5: dopo l'ottimo campionato che hai fatto l'anno scorso, che ti sei giocato la Serie A fino all'ultimo con il playoff in finale con la Cremonese, quantomeno tutti si aspettavano, non dico un campionato uguale, ma quantomeno un campionato da arrivare in chiave playoff, e tu hai totalmente fallito. E anche Sponda Samp, il mercato, non servono gli algoritmi, non servono i geni, basta guardare la classifica capocannonieri e vedere chi negli ultimi anni è andato in doppia cifra.
3: Allora vi fermo perché la regia sta facendo un tentativo buffo.
0: Ragazzi,
3: no, vi fermo perché fa riderissimo. C'è la regia che sta tentando di scrivermi, ok? E io sì, sta cercando, sta tentando di scrivermi. Però in realtà io non vedrei nemmeno se ci fossero delle lettere cubitali. Sai qual è il problema, regia? È che io pensavo, ma pensavo male, che voi aveste voluto, diciamo, farvi gli affari vostri e non parlarmi più alla cuffia così per rabbia. Invece è probabile che la cuffia si sia scaricata, e questo è il motivo per cui io non sapevo che lì c'era Marco Bianchi da Chiavari. Hai capito?
0: Il Catanzaro perde 2-0.
6: C'è sempre da imparare ad ascoltare, Matteo. Sicuramente
3: sì, anche, magari ce lo puoi dire tu come si fa a far
6: anche
3: nascere su un territorio un presidente che stia lì e che sappia, abbia un po' di grano da spendere, che lo faccia volentieri. Non so, che è quello che fa Tonino Gozzi all'interno.
6: Esatto, sono cifre che a noi non ci riguardano e noi continuiamo purtroppo, per fortuna, a navigare sempre con la stessa politica, che è quella che ha portato, come dicevo, nei ormai 18-19 anni di presidenza Gozzi a fare 8 anni di Serie B un altro anno, quindi questo è quello che riusciamo a vedere come obiettivo primario, che è stato quello conquistato a fatica in questa ultima stagione. E poi appunto adesso si ricomincia e si riparte. Ovviamente io credo, e l'abbiamo anche sentito, letto e scritto, si riparte con un'esperienza, quella maturata quest'anno, importante, perché è ovvio che tante cose quest'anno non sono funzionate, no? C'è stato questo mal di trasferta che ha colpito la squadra praticamente per tutta la stagione, contrastato per fortuna da una certa personalità, soprattutto in casa, che ha portato di fatto a costruire la tua salvezza proprio tra le mura amiche. Però è ovvio che non si può ripetere un'altra stagione così, senza fare troppi punti in trasferta. È anche importante che non ci siano rivoluzioni, ma che ci sia soltanto pochi innesti mirati in una rosa che comunque ha dimostrato di avere qualche valore tecnico. Qualche errore, come detto, è stato fatto anche in fase di mercato, ci sono state scommesse che sulla carta erano anche giuste, che però sul campo non si sono rivelate per quello che si sperava.
3: Ecco Marco, sai cosa, come dire, se fossi tifoso dell'Entella mi basterebbe non partire ai nastri come quella squadra, diciamo, già no, condannata, che poi il campo l'ha dimostrato, non sei condannato, però mi piacerebbe, come dire, vedere quel pizzico di salto di qualità, che non vuol dire andare a giocarsi la promozione, però insomma provare a fare qualcosina di più.
6: L'anno scorso c'era questa chiamiamo mentalità / umiltà necessaria per poter affrontare un campionato come si sapeva tutto in salita, no? E quindi è risultata sicuramente giusta. Io credo che quest'anno ci

0: dia anche un pochino di consapevolezza proprio per quelli che sono i valori espressi soprattutto nelle partite casalinghe. Il Monza ha un piede ormai in Serie A, sta vincendo 2-0 a Catanzaro, e a Chiavari ha battuto, è stato battuto, e comunque voglio dire, ci siamo misurati con realtà importantissime di questo campionato e ne siamo usciti fuori senza le ossa rotte, no? Quindi da quelle certezze lì bisogna partire. Poi un grosso vantaggio è che questa rosa, a parte il terzo portiere, ha tutti i giocatori che sono ancora sotto contratto, quindi chi volesse ovviamente cercare qualche giocatore dell'Entella è costretto a parlare con la società, e pertanto dà anche qualche certezza in più alla società stessa nell'andare a fare quegli inserimenti, quei cambi, diciamo, appunto di giocatori in alcuni reparti che, come detto, non hanno reso al meglio, l'attacco sicuramente su tutti, per cercare di dare un peso specifico differente e anche, a mio avviso, un pochino di personalità in più, perché è vero che per esempio la difesa, che era la stessa della Serie C, ha dato quell'ossatura base alla squadra anche a livello di personalità, perché Tiritello, Marconi e Parodi sono stati indubbiamente tre perni di questa squadra dentro e fuori dal campo. Però servirebbe per esempio un grosso innesto anche a centrocampo e un grosso innesto anche in avanti. Parlo sempre in termini di esperienza / personalità.
1: Allora speriamo che ci riesca,
2: insomma. Marco, un grosso acquisto l'Entella l'ha fatta a gennaio, andando a pescare dal campionato di Serie C della Dazio Cerignola Cupone, che comunque è stato determinante. E c'è anche un altro
1: Cupone che peraltro a colazione mangia sempre il muesli con il yogurt greco, se non
2: tra
1: sbaglio,
2: l'altro, no? C'è anche un altro giocatore Marco che sta seguendo l'Entella, che è Capone del Trento, che ha fatto tanto pesca in Serie C, però questi giocatori poi si dimostrano vari funzionali.
1: Prendo il tuo telefonino. Quanti gol ha fatto questo tizio buffo?
2: 11 gol ne ha fatti, okay, nel Trento.
1: Com'è che si chiama questo?
2: Capone. All'esterno.
1: Cioè, tu veramente vuoi che l'Entella abbia Capone e Cupone?
2: Parrebbe, però sulla carta poi li ha sempre indovinati l'Entella, gli acquisti dalla Lega Pro.
0: È un giocatore di grande esperienza in categoria, non è un giovane, però ripeto, servirà nei posti giusti trovare veramente quegli elementi di esperienza, di qualità e di personalità per dare maggiore, quella che diceva prima Matteo, quella personalità, quella forza anche in trasferta, e quindi cambiare un po', invertire quello che è stato il trend dell'anno scorso.
3: Tenete stretto l'allenatore.
1: Regia, dammi un primo piano.
3: Tenete stretto l'allenatore.
1: Regia, dammi un primo piano, per cortesia.
0: È stretto e sta facendo
3: bravi, è quello che devo fare la Samp, Marco.
1: Sono perso, ok? C'è scritto?
0: L'allenatore sta facendo
1: 11 gol. Ha fatto veramente 11 gol.
2: 11 gol.
1: Sai anche la data di nascita? O...
2: No, io sono appassionato anche di Lega Pro.
4: Le vede tutte.
1: Allora l'anno prossimo mi darai qualche suggerimento. Va bene, grazie Marco. Grazie Marco Bianchi. Grazie Marco Bianchi. Ci fermiamo. Sono cominciate tutte le 5 partite in contemporanea del campionato di Serie A. Ho fatto con qualcuno?
4: 4-0. Chi? Ascoli Catania.
5: Ah, guarda, anche il playoff, sì, di Serie.
2: Vediamo, abbiamo trovato anche lui che ha passato.
1: C'è qualcuno che ti sta sull'anima a Catania?
6: No.
4: Tutti simpatici.
1: Un pochino, diciamo.
4: No, la gente che non risponde.
1: Non risponde.
2: La messa piana.
1: Se ne rimane in C, credo, al Catania, no? L'Ascoli ha vinto, direi, la partita.
2: Abbastanza chiaramente. Sì, no, Catania che ha speso un sacco di soldi perché doveva vincere il campionato a mani basse.
1: Sì?
2: Sì, ha speso un sacco di soldi.
1: Vuoi argomentare anche sui rosso-azzurri?
2: Hanno investito tanto in porta, in attacco, dovevano vincere il campionato, invece l'ha vinto il Benevento con Floro Flores in panchina.
3: Ha un monte ingaggi di 14 milioni di euro,
1: vabbè,
3: il Catania. Vabbè. Vuol dire che l'Entella, che ne ha 7 in Serie B, si è salvata, è quasi, anzi, è il doppio dell'Entella. Questo rende bene l'idea.
2: Sì,
3: ha fatto bene. Vedi, io c'ho questo sorrisino.
1: Sì, ottimo campionato.
4: E anche lì sono americani.
1: Ragazzi, dai, è mezzanotte, ho saltato tipo 12 pubblicità, fatemi fare almeno una.

Allora, siamo di nuovo insieme in diretta per raccontarvi le partite della Serie A che si stanno giocando in contemporanea. Sta giocando anche il playoff di Serie B e il Catanzaro sta perdendo nettamente con il Monza 2-0. Mentre al momento c'è un cartellino rosso.

0: Rosso a Verona.
1: Ecco l'inizio.
0: Valentino Rosso.
2: Valentini. Fallo su Dybala, su Valentini.
0: Però Valentini non è un ragazzo intelligentissimo, diciamo così.
3: Tu lo conosci
0: qua.
3: Bene.
0: No, lo conosce sicuramente Gabriele.
3: Gabriele è una carriera tutta dagli
2: lo conosceva anche il Valentini, Neuer dello Spezia.
0: No, però... Boh, cioè, che fallo è sto qua? Perché gli hai tirato la maglia di Gian Munito?
3: È un fallo un po' dubbioso,
0: un,
3: cioè,
0: un po' sciocco.
3: Dubbioso nel senso che ti viene a dire, ma perché
0: dubitare
3: fai
0: di te?
2: Ecco, da pensare male?
0: Fallo. Da pensare male se fossi...
3: Però
0: diciamo,
3: adesso la Roma è fuori dalla
1: Champions.
3: Gol del Como intanto.
0: Gol del Como intanto. 2-0.
2: Ma la Cremonese, io cioè, mi chiedo... Cioè, devi
0: perché?
2: Salvarti.
0: Perché?
2: Devi salvarti, maestro.
1: Ma cosa
2: un
1: fa?
2: Tiro, un tiro in porta, fallo. Niente, cioè sta giocando solo il Como.
4: Non sono arrivati alla
0: non
4: porta.
0: Hanno le conoscenze, non hanno ancora le conoscenze.
2: No, sì, ci vuole del tempo. Mi penso che Skriniar ci ha messo un anno per poter giocare.
0: Appunto.
2: Perché doveva prima
0: Skriniar, che dopo Vierkov fosse più forte.
2: Pensa che a dicembre aveva 25 punti e tutti dicevamo ormai a mezza salvezza in tasca.
1: Ma chi?
2: La Cremonese.
0: Comunque sarà più
1: dicevate voi,
0: comunque sarà più divertente ancora, sarà più divertente ancora vedere la vittoria del Verona sulla Roma.
1: Ecco lì,
4: che bello.
0: Che parata. Gran parata di Montipò, è sempre Montipò,
3: che parata.
0: Portiere, vero, no?
3: Sì, sì,
0: sì. Penso, sì.
2: Tanto okay. Iniziato comunque, anche a Lecce, sempre una zero per il Lecce.
0: Sì, sì.
1: Comunque
0: sì, sì.
1: Lì sono stati acquistati due difensori fortissimi alla Cremonese,
0: che sono?
1: Maschilotto, che è fortissimo in palestra. Eppure
0: è fortissimo in palestra.
2: Due volte l'ha fatto da Schirotto.
1: Dopo il gol di Milano che ha fatto vedere i muscoli.
0: Sì. Sì, è molto bravo. Vabbè,
1: poi,
0: comunque.
1: Poi a gennaio sono andati a comprarne un altro.
3: Ma aspetta, con questo dove vuoi arrivare tu, Elio? Perché se tu mi dici che hanno comprato giocatori scarsi, mi viene da dirti chi è che li ha comprati?
0: Il direttore sportivo.
4: E chi è il direttore sportivo?
1: Hanno lavorato, come dicevi te, in coppia.
3: Ah, ok.
1: L'allenatore e
3: quindi Nicola.
1: Nicola e Giacchetti.
2: E hanno preso
0: comunque,
2: anche Tosby per dare fisicità a centrocampo.
0: Quando torni su una scrivania da direttore sportivo,
1: no,
0: chiamami perché avrai bisogno di qualcuno che ti difenda, diciamo. A naso.
1: Ma difatti,
0: stiamo battezzando tutti. Carlo Danani, Lecce Genoa, come stanno andando le cose?
1: Benissimo.
5: Buonasera di nuovo, un Genoa che ha preso campo, ha preso fiducia, come pronosticato nel precedente legamento il Lecce è calato un po' di tono, adesso il Genoa prova a imbastire una sorta di reazione. C'è da dire che c'è stata una buona occasione con Sabelli, il suo tiro è stato deviato in calcio d'angolo e pochi istanti fa la difesa del Genoa è stata presa letteralmente alla sprovvista. Che dire, lanciatissimo in contropiede, uscita disperata di Leali e il tiro dell'attaccante del Lecce è finito sul palo esterno. Insomma, una partita adesso assolutamente vivace e assolutamente equilibrata con questo giovane Genoa che si sta facendo apprezzare per dinamismo e molta volontà. C'è da dire che il Lecce rimane sempre compassato e molto attento.
0: Qualcuno ha domande?
2: Carlo, come stanno giocando i nostri attaccanti? Perché va bene che il Genoa è salvo, però se non erro sono 5 turni che l'attacco è fermo, eh?
0: Tanta attenzione, perché a Verona non basta il rosso per la Roma, ci vuole anche l'aggiuntina.
1: Il rigore.
0: Ci vuole anche l'aggiuntina, c'è un VAR.
1: Non è che si possono fare sporche con
4: io non so che
3: possibile calcio di rigore per la Roma.
4: Io non so che fallo di mano sia, ma oggi in Premier ho visto due falli di mano. Eclatanti e rigori non sono stati dati.
1: Ma quello lì si è fatto cacciare fuori, ha iniziato col fallo al limite.
4: E questo è rigore.
1: Batte Dybala.
0: Tanto c'è un rigore per la Cremonese, ma però dobbiamo dare modo a Carlo Danani di rispondere alla domanda di Gabriele sugli attaccanti del Genoa. Come stanno giocando, Carlo?
5: Gli attaccanti del Genoa sono finiti perché Vitigna è a casa squalificato insieme a Ekator e insieme anche a Ekuban. Rimane soltanto Colombo contro tutti, per il resto la sua spalla oggi per l'occasione è Ellerson, che domenica scorsa ha fatto il difensore. Insomma, per quello che è rimasto al Genoa, senz'altro una prestazione positiva anche in attacco, perché insomma Falcone non è stato spettatore fino a questo momento.
0: va bene, grazie Carlo, cerchiamo di capire.
3: Rigore per la Roma.
6: Guarda che strano.
2: Campionato vincente. Avete visto la faccia di Montipò?
1: Che strano.
0: Campionato di Serie A oggettivamente imbarazzante. Per fortuna la mia squadra non ci gioca.
1: Ma hai visto i falli che hanno fatto apposta lì al limite dell'aria, dai.

0: Vabbè, però io spero che non sia così, spero solo che sia un babbo il giocatore, devo sperare questo.
1: Ma sì, ma difatti,
0: se lo fai apposta,
1: io ho finito di
0: se lo fai apposta, penso che c'è uno della Juve che si è fatto mezzo ammazzare oggi allo stadio per andare a vedere sta roba. Sì. Cioè che questo poi è il motivo, sì. No?
1: Ma difatti, okay. Ma
0: sei andato lì per sta roba qua.
1: Ma difatti è questo, okay. Ma difatti è questo l'errore. Io vi ripeto, facendo questo lavoro adesso mi sentivo gli allenatori che dicono non ci posso credere, giustamente come fai te, perché
0: attenzione,
1: non mi...
0: calcio di rigore per la Roma, Malen sul dischetto contro Montipò, parata del portiere della
2: sulla
0: ribattuta,
1: se l'è illuso.
3: In questo momento la Roma sarebbe in Champions.
1: No, è in Champions. Ora fra un po' arriva il gol del Milan, fra un po' con calma arriverà anche il gol del Milan. E il Como gli rimane la, come si chiama,
4: vabbè, va in Europa League,
1: sì, con 200, sì, con 200 milioni di euro.
0: Sai se sono Antono cosa faccio?
1: Giustamente
0: mi compro la Roma. Sì. E la faccio fallire.
2: No, prossimo anno ne spendo 500.
0: No. Mi compro la Roma e poi lo faccio giocare il Don Melissano, direttore sportivo, e Stilitano presidente, e poi divertitevi.
1: Vabbè, e comunque c'è da dire che Gasperini
0: stiamo lucubrando. In realtà io non ho visto bene il Mani in area, quindi questo non lo so. Comunque Montipò ha fatto una grande parata. E poi
2: Gol del Cagliari.
0: E noi devono farne.
1: La preparano bene.
0: La grande, bro. Quentin Tarantino.
1: Anche se devo dire la verità,
2: in questo momento
5: Bagnano l'ha presa bene.
3: Ci divertiamo stasera, non manca niente, colpi di scena.
1: Anche se devo dire la verità, il Milan non è che gioca benissimo, quindi fa fatica anche a...
0: Chi è che gioca male? Sì, gioca male, sì, il Milan, ma è solo il Genoa che io ho detto, ragazzi, perché avete regalato questa vittoria al Milan? E ho detto, va giù per i coppi, il Milan a Marassi, il Genoa che ha voglia di farsi vedere, il suo pubblico, bla bla, invece no, è il Cagliari che sta andando.
2: Chi è questo Rodriguez, Gabri, che ha fatto gol del Cagliari? Visto che tu sei tu.
5: Non lo conosco
0: mai. Il fratello di Belen.
3: È un bel giocatore che sta crescendo molto, io guardavo la classifica, sono nero per non dire altro, perché il Genoa in questo momento è superato anche dal Cagliari, oltre che dalla Fiorentina, 41 punti, quindi finisce oggi il campionato, però...
1: Ma sei salvo da 6 mesi
2: che
1: è da Natale che sei salvo, dal regalo di succo.
0: Ascolta,
1: regalo di
0: succo. Dimmi qualcosa tu per favore, perché io non ce la faccio.
2: Ma Gabriele, è 6 mesi che
3: siamo salvi, però comunque sia qualche posizione in più, qualche punto in più.
0: Cosa cambia?
3: Sai, l'hai tenuto sotto tutta la stagione, Cagliari e Fiorentina, arrivi all'ultima giornata, ti vedi superare, poi per carità va benissimo, il Genoa si è salvato, però
5: vabbè, ma Milano, insomma, deve finire,
0: Milan adesso cercherà certamente
2: anche
0: di segnare,
2: può anche pareggiare il Genoa ancora,
3: sì. Assolutamente, cioè, però siamo contenti che il Genoa si è salvato, però in questo, ultimo mese non possiamo dire che tutto va bene, perché sennò nascondiamo le cose.
2: Ha pareggiato con l'Atalanta.
3: Pareggiato con la Fiorentina, è pareggiato con l'Atalanta.
2: Ha fatto un partitone col Co. Cosa deve fare il Genoa? Scusami, Gabriele. Per te deve vincerle tutte?
3: Vincerle tutte no. Però ci sono determinate partite che secondo me, quando il Genoa è arrivato con la sicurezza della salvezza, non dico che sono stati tirati i remi in barca, però è più giocato con quella grinta, cattiveria sotto porta che ti aveva permesso di tenerti sotto tutto il campionato. Parma, Cagliari e Fiorentina.
2: Tu non consideri la rincorsa che ha fatto il Genoa, dopo 9 partite il Genoa era ultimo in classifica, ha fatto una rincorsa, cioè c'è stato anche una valorizzazione dei calciatori, perché io ricordo tempo addietro Colombo e Grammo, Vitigna e Grammo. Colombo comunque ha fatto i suoi 7 gol, se non erro.
3: Sì, 7 gol.
2: Non lo so. Vitigna ha fatto un buonissimo campionato, ha esaltato Marcandalli, ha valorizzato Østergaard, che Elio poi mi guarderà malissimo perché lo so già quando parlo di Østergaard.
0: Non gli piace
5: al mondiale.
2: Però Vázquez si è confermato, Frandum si è confermato, Ellerson è diventato un jolly. Cioè, cosa doveva fare il Daniele De Rossi, ragazzi?
3: Ha fatto un miracolo tutta
0: poi comunque
3: tutti
0: c'è ancora tempo da questo punto di vista, perché comunque, come giustamente dicevamo, Milan-Cagliari è ben lontana dall'essere finita, e anche la partita di Lecce è ben lontana dall'essere finita. Sai, se la Cremonese dovesse perdere, magari se il Como fa il 3-1, anche il Lecce sarebbe meno motivato, ecco, diciamola così, sarebbe meno motivato, e magari il Genoa
5: è quello che

0: Comunque, sono le motivazioni in queste ultime partite.
1: Sì, con le motivazioni, okay, però
2: Gabriele, Gabriele, un minimo di verità c'è, perché comunque adesso
3: della Juve, il Genoa, Vlahovic,
0: il Genoa, più contestato, che, segna sempre.
2: Sì, il Genoa da che era dodicesimo, undicesimo, tredicesimo, oggi è quintultimo.
4: Sì, no, questo
2: non ti cambia, quindi, no, non ti cambia,
3: è l'andamento della stagione,
2: se tu guardi la classifica,
1: certo, guardi, guardi le ultime giornate, l'attacco si aspetta
2: a, però un mese e mezzo fa
0: la costruzione, cioè, del Genoa come è stata comunque per salvarsi, ti sei salvato, ti mancavano le motivazioni, le ultime due partite, ci sta,
2: sì, però noi sentiamo parlare di alzare l'asticella,
0: ma il prossimo anno, prossimo campionato,
2: perché anche l'anno scorso dicevano dobbiamo migliorare, se e oggi tu sei arrivato quintultimo.
3: Ci fermiamo, ragazzi, un attimo, fermi ragazzi, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi tra poco quando rientriamo vediamo risultati e classifica aggiornata in tempo reale al momento in cui ci troviamo e ragioniamo.
1: Beh, restate lì, non sono rosa.

0: Allora, i risultati delle partite in Serie A in tempo reale molto interessanti perché, beh, intanto ricordiamo che la partita tra Juventus e Torino, o meglio Torino e Juventus, è cominciata con un'ora di ritardo a causa degli incidenti, delle intemperanze che si sono registrate allo stadio Grande Torino di Torino. Per quanto riguarda invece le partite importanti che si stanno giocando in tempo reale, allora, per quel che riguarda la zona salvezza e anche Champions, il Como sta vincendo 2-1 a Cremona e quindi in questo momento sarebbe in Champions, la Cremonese è retrocessa in Serie B. Il Lecce invece è in vantaggio 1-0 sul Genoa, sarebbe salvo. Il Milan sta clamorosamente perdendo in casa con il Cagliari e quindi sarebbe fuori dalla Champions, addirittura sesta, tra poco la vediamo, mentre la Roma sta vincendo 1-0 a Verona grazie agli sviluppi di un calcio di rigore sbagliato e poi però trasformato.
1: Pensate Matteo com'è il calcio, un mese fa tutti parlavano di un esonero, di un fallimento di Gasperini, ad oggi la Roma terza sarebbe
0: terza in classifica. Vediamo la classifica aggiornata in tempo reale. Dunque, zona Champions, oltre a Inter e Napoli già certe di essere dentro, ci sono al momento Roma e Como. Il Como in questo momento è a parità di punti con la Juventus, che sta vincendo 1-0 a Torino, ma per effetto degli scontri diretti che sorridono al Como, sarebbe il Como a qualificarsi per la prossima Champions League. Fuori resterebbe la stessa Juve e il Milan, che sta perdendo in casa, ma il Milan però a

0: 80 punti, ma potenzialmente potrebbe averne 73 come la stessa Roma, se riuscisse a ribaltare il risultato interno contro il
1: quindi neanche
0: Cagliari.
1: Neanche il pareggio basterebbe al Milan.
0: Neanche il pareggio basterebbe,
1: deve vincere
0: il pareggio,
1: per forza,
0: il Milan andrebbe a 71 e per la classifica avulsa sarebbe
2: sempre
0: dentro il
2: conto. Sempre incredibile.
3: Ragazzi, applausi al Cagliari di Pisacane, comunque già salvo da diverse settimane, che è andata a San Siro a giocarsi la partita, in questo momento la vince e fa fuori il Milan, dove vincendo qua domenica scorsa Marassi, tutti dicevano capolavoro Allegri, a mezza Champions League in tasca, ad oggi Europa League sarebbe sesto. Qua un fallimento totale, ma
0: sì,
3: già iniziato già da 3 mesi, eh.
0: E tra l'altro poi anche su Allegri, Elio, si parla molto, no? Anche lui di un possibile futuro altrove, tra gli altri,
2: anche
0: CT della nazionale di calcio.
2: Anche CT della nazionale.
0: Sarebbe una buona scelta, secondo te, al di là del fallimento grave che sta, si sta consumando?
2: Sicuramente la nazionale è un modo di allenare totalmente diverso. E ci vuole uno che gestisce, uno che sia un buon politico. E quindi... Non lo so se
4: non
2: sia
4: sarebbe la persona,
3: però io
4: non
3: so se rispetto, sia gioco zero,
2: la figura adatta.
3: Gioco
2: capito,
3: zero,
2: ma
3: però.
2: In nazionale il gioco lo danno i giocatori, lo danno
0: anche le squadre di club, se squadre... riescono a esprimere un buon calcio. Intanto...
2: Quindi non so se sia la scelta giusta.
3: Intanto
2: però...
3: Via del Mare Genoa è andato vicinissimo al pareggio, Alterson a tu per tu con Falcone, miracolo del portiere del Lecce alla prima vera e propria occasione del Genoa, che ha rischiato di pareggiare. E si è rivisto Norton Cup, che è rientrato dopo 2 mesi al posto di Martin.
2: C'è un VAR per il Como.
0: C'è un VAR a favore del Como?
1: C'è un VAR per il Como?
2: Direi di sì.
0: Adesso magari lo vediamo. Como ovviamente vorrebbe chiudere la partita contro la Cremonese, anche per chiara del Como sulla Cremonese. Il Como forse sta accarezzando un sogno che era abbastanza insperato alla vigilia, perché Roma e Milan avevano 2 partite facili, erano davanti per punti, e quindi
4: ma io credo che loro avevano la mentalità per magari puntare all'Europa, ma non all'Europa di prima classe, e la Champions per loro,
3: ragazzi,
4: secondo me
3: a livello di
4: qualcosa,
3: gioco, la squadra che se l'ha meritato
4: è qualcosa di incredibile.
5: Avrà speso anche 200 milioni di euro,
4: però ci devi sempre mettere un allenatore.
5: Se va in Champions il Como non è un capolavoro di più,
4: certo. Quello è il problema, cioè, è quello il motivo.
5: Lasci fuori Juventus,
2: sì.
5: Milan,
2: ma no, ma è...
4: che stadio devono costruire
2: con
4: un Bernabeu?
2: Parliamo di una società che fino a 4-5 anni fa era Serie D,
4: esatto.
2: Hanno passato fallimenti, quindi
4: hanno saputo,
2: quindi
4: costruire,
2: se vanno in ma non hanno saputo costruire,
4: saprà
2: che hanno speso dei soldi,
0: però non li hanno spesi come fanno tante squadre.
2: Ma perché
0: allora Salernitana ha speso tanti soldi in Serie A, ma comprando vecchi talenti.
2: Ho
0: comprati, ragazzi.
2: Ho capito, ad esempio, Paz, va bene?
0: Dico Paz.
2: Ok.
4: È del
2: Real Madrid, quindi cosa, hai lavorato bene?
3: Però,
2: hai preso un giocatore
4: un
2: che questi se lo
4: di prospettiva.
2: Ho capito
4: che
2: se lo riportano
4: che
2: via
4: lo
2: con 9
4: giocare.
2: Milioni di euro,
4: che
2: tu hai
4: giocare.
2: Creato un campione che va al Real Madrid. Non hai lavorato bene.
3: Hanno preso dei giocatori tipo Baturina.
2: Su quel lato lì non hai lavorato bene.
3: 20 milioni, Fabregas lo ha saputo aspettare, inserire nel momento giusto, nel giro. Addirittura ad oggi vale 60 milioni e hanno già trovato il potenziale sostituto in Nico Pass.
0: Però
3: guardiamo anche
0: Stefano,
3: la crescita di Perrone da Cugna.
0: Però sai, Stefano, qual è secondo me il valore aggiunto? È che Fabregas ancora sta ragionando da allenatore del Como, e sembra che potrebbe anche esserlo in futuro. Ora, se uno come Fabregas, che ha fatto un miracolo sportivo, che gioca un calcio bellissimo, stupendo da vedere, resta a Como un altro anno e non va in una grande club che potrebbe anche sicuramente fargli un'offerta, significa che lì il progetto è tanta roba.
4: L'anno scorso ha rifiutato l'Inter.
0: Quindi vuol dire che non c'è niente di meglio per lui in questo momento.
4: È anche azionista.
5: Ragazzi, ma
4: del
5: una
4: Como,
5: squadra come
4: azionista.
5: Il Como, io parlavo di Paz. L'anno scorso il Como poteva vendere Nico Paz al Tottenham per 60 milioni di euro.
4: L'ha rifiutati.
5: Ha detto: me lo tengo un anno. Quest'anno ha avuto ragione. Lo vendo a 9 l'anno dopo.
4: Ma è una programmazione.
5: Ma
4: anche per lui.
5: Era
4: perché
5: più facile venderlo.
4: Va in Champions, magari fa anche il campionato con la Champions, e poi magari l'anno dopo allora decide di andare al Real Madrid.
5: Tanto adesso
4: Barcellona.
5: Lo vendo al Real Madrid e magari mi dà altri 3 giocatori al Real Madrid, 3 giovani mi dà.
2: Se avete visto in settimana
5: calcio di rigore per il Como.
2: Cosa
5: calcio
2: ha detto Fabregas, no?
3: Intanto Lecce ha preso un palo con Pierocci.
0: Ha parlato durissimamente su Zanè contro

0: Zanetti dell'Inter, no?
1: Ma perché? Perché questo? Perché c'è una società solida. Certo. E lui è un, po' un manager, non è un solo.
0: Soldi, tante squadre spendono soldi, esatto. Ma nessuna li ha spesi con quella intelligenza, con quella qualità.
1: Questo torniamo un altro a sempre al solito discorso, che un conto è fare la squadra a Como e un conto è farla a Milano.
2: Assolutamente. Perché adesso
0: intanto
2: dovranno,
0: c'è un cartellino rosso per Djuric della Cremonese, che era a bordo campo, si stava scaldando,
1: si è fatto notare,
0: si è fatto notare, perché è andato a prendersela con il guardaline,
1: perché non gli guardavano più il codino. Allora,
0: calcio di rigore per il Como, vediamo se il Como prova a chiuderla. Siamo al 71esimo minuto nel corso del match tra il Como e la Cremonese. Siamo allo stadio Zini di Cremona. Per la Cremonese sono momenti drammatici, perché questo gol potrebbe quasi sancire la retrocessione.
1: Un
0: intanto
1: rosso.
0: C'è un rosso anche in mezzo al campo.
3: Grassi
0: espulso dall'arbitro, proteste, la Cremonese sta facendo un disastro totale.
1: Hanno perso completamente la testa.
2: Anche il mister è un disastro totale quest'anno. L'anno scorso ha salvato il Lecce, Giampaolo quest'anno
0: andavano
2: un disastro a Cremona.
0: Subito gli animi, perché un conto è fare 3-1 in 11 contro 11. Adesso
1: hanno capito che non avevano le forze.
4: Sì, ma devi anche levare i giocatori che si scaldano troppo.
2: La Cremonese si gioca all'ultima giornata la salvezza, quando con Giampaolo ha fallito tante partite nel girone di ritorno, quando è stato chiamato in casa.
1: Anche questo.
0: Sì, un altro giocatore dalla panchina,
4: però ci vuole, stava scaldando. Sì. Bisogna saper mantenere la calma.
1: Si arrabbiano quando oramai
2: nella tesa che battono a rigore. Il Como adesso avrà due obiettivi importanti: cercare giocatori italiani, perché servono giocatori italiani, credo almeno 6 per il prossimo anno, e soprattutto per il pre-finanziario bisogna rientrare, perché hanno fatto solo acquisti, zero uscite.
3: Ecco, io l'unica cosa che
0: passeggia,
3: mi auguro,
0: nervosissimo Giampaolo a bordo
3: mi auguro
0: campo,
3: di non sentire più il maestro che lievita attorno al mondo Samp, perché ogni tanto poi viene
0: lo spero tanto anch'io. Calcio di rigore per il Como, vediamo se Fabregas può festeggiare il 3-1. Intanto si è perso molto tempo, anche Vardi sta andando a discutere con l'arbitro, ma si sta perdendo solo tempo in realtà. Forse la Cremonese farebbe meglio a cercare di capire cosa succede.
1: Ma anche se non perdo un tempo è finita.
0: Più passano i minuti.
2: A Lecce fanno doppia festa stasera, salvezza della squadra e probabile funerale per il Bari, con tutto rispetto che è retrocesso.
0: Calcio di rigore per il Como, vediamo se Audero, che insomma sulla materia qualcosa ha da insegnare.
3: Non male.
0: Dagli 11 metri
3: a parare i rigori, non male.
0: Audero sta anche
2: male nell'atteggiamento dopo la partita, cioè, però male.
1: Sa parlare di rigori Audero.
3: Molto bene, soprattutto quelli all'ultimi secondi.
2: Il comportamento dopo la partita non è stato esemplare. Di Audero in quel derby, ricordiamolo.
0: Tutto è pronto con Audero, che continua a rimanere un po' fuori dalla linea di porta per cercare di distrarre o mettere in difficoltà il giocatore avversario, pronto a trasformare al 74esimo il calcio di rigore che potrebbe segnare il 3-1 per il Como allo Zini contro la Cremonese. Rincorsa e gol. 3-1. Como 3, Cremonese 1, Lecce con un piede e mezzo in Serie A.
2: Ormai, direi
3: tutte e due.
1: Di Francesco ce l'ha fatta.
2: Questa volta sì. All'ultimo gli era sfuggita 2 anni fa col Frosinone. Frosinone Udinese, quando tolse Sulé in maniera incredibile, perché era salvo con Sulé in campo, e l'anno scorso a Venezia.
1: Ora ci vuole il goletto.
4: Il pareggio di Colombo.
0: Mancano 15 minuti.
1: Pareggio di Colombo.
3: Sai cosa stavo pensando io? Esatto. Sto pensando all'anno prossimo col Como,
4: recupero,
3: che ormai dia una certezza.
0: Certo.
3: Poi ci devi mettere sempre Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina, che peggio di così non può fare, Juventus, Bologna, Atalanta. Cioè, se tu mi dici voglio migliorare e aspirare che sogna l'Europa.
0: No.
3: Ragazzi, è complicato.
4: Ce n'è da saltare.
2: Io, Matteo, sono d'accordo con te, perché se guardiamo la classifica...
3: migliorare. Sono arrivato quint'ultimo, arrivo... decimo, dodicesimo, sì.
2: Ma io prima te l'ho detta per provocazione, che non sono contento.

0: Perché se mi parliamo, se parliamo di Europa, signori, classifica alla mano, sono 18 punti e non parliamo di Europa League, parliamo di Conference League.
1: Le squadre appunto, che ci sono, Gabriele, appunto, a parte i punti.
0: Appunto.
1: Le squadre, perché, cioè,
2: cosa succede?
3: Qualcosa a Lecce? C'è l'arbitro che
1: ha ammonito Thiago Gabriel. Qualcosa per il Genoa, quindi.
0: Vediamo, di rigore.
4: Ti dico il rigore.
0: Frana addosso a Colombo.
1: C'è la valutazione dentro o fuori?
3: Dentro o fuori per il Genoa.
1: Dall'aria. Sembra
4: il gollettino di Colombo arriva.
1: È fuori. Ellerson è fuori. Sembrerebbe leggermente fuori Ellerson.
2: Ha rischiato anche di farsi male. Sì.
1: Fuori dall'aria, sembrerebbe.
4: Peccato se no Colombo sigillava.
3: Occasione per il Genoa. Vediamo cosa dice l'arbitro. Punizione. Calcio di punizione. Vabbè, seguiamolo questo calcio di punizione per il Genoa. Poi magari sentiamo anche Danani. Gli facciamo una telefonata così che ci dia anche un po' di aggiornamento sugli ultimi minuti della partita del Via del Mare, che per il Genoa non vuol dire niente, ma per il Lecce molto. Però, come abbiamo visto, insomma, i tifosi del Genoa vorrebbero migliorare un po' la classifica, considerando anche l'exploit.
0: Assolutamente, soprattutto partiamo da una cosa basilare. Io mi auguro
1: chi tira, Gabri?
0: La punizione, chi tira? Voglio anche qua lanciare una provocazione. Via Malinowski, vediamo chi tira.
1: C'è già chi sta tirando,
0: Vediamo.
1: Non lo conosci?
3: È piccolino.
1: Ah, calcio barriera.
3: Barriera.
0: Ha battuto Friend. Grossi. Giocatore della primavera.
3: Che personalità.
1: Che personalità, ragazzi. Tirare una punizione appena entrato, mica da poco.
3: Dove va a scuola Grossi?
0: Al momento.
3: Che anno è?
0: Grossi. Deve essere un 2006 Grossi.
1: Aspita.
0: Non sono sicuro, dovrebbe essere. Intanto ti annuncio che è entrato anche un altro giocatore della primavera del Genoa, Uwe Drago, che ha la seconda presenza. Aveva giocato
3: Giulio
0: a Firenze. 20 minuti.
3: Tempo degli anni 80, no? Va bene.
1: Vabbè, però calcio d'angolo per il Genoa.
0: Calcio d'angolo perché è stato deviato di testa da Thiago Gabriel.
3: Attenzione a San Siro.
1: Niente.
3: Vicino al gol?
1: No.
3: Milan.
4: Sì. Siamo fissi nell'area del Lecce.
3: Cagliari vicino al gol. Ancora incredibile. Un Cagliari che sta giocando.
1: Incredibile.
0: Tornando prima all'Europa.
3: Comunque si chiama Jacopo Grossi, se lo vuoi sapere. E peraltro adesso, io ragionando un attimo, mi par di ricordare che sia del 2006.
4: Sì.
3: Forse potrei anche ricordare il giorno e la data di nascita.
4: Suo padre c'ha
3: ottobre 2006.
4: Suo padre c'ha una discoteca.
3: Ha una discoteca?
4: Sì.
3: Hai capito?
0: Ho fatto scuola Elio questa settimana, ha studiato con me.
3: Vabbè,
0: tornando prima al discorso dell'Europa, a me sai cosa piacerebbe vedere? Il Genoa arrivare più in fondo possibile alla Coppa Italia. Basta bistrattare questa competizione.
2: Sono tre partite,
0: sarebbe più facile arrivare in fondo alla Coppa Italia che arrivare in Europa, perché signori dobbiamo essere onesti e concreti, sono tanti, 18 punti in due anni, sono tanti.
3: Non riesco a capire perché il Genoa non ci abbia mai puntato neanche una fish sulla Coppa Italia. Mai.
0: Ragazzi, il Como quest'anno è arrivato in semifinale, a momenti passa se non fa l'ultima mezz'ora di disastrosa con l'Inter. Sì, tante squadre in passato
3: Manchester però l'anno prossimo
2: potrebbe essere.
0: Però signori, 10 anni fa c'è andata l'Alessandria che ha eliminato il Genoa, con tutto rispetto, in semifinale con Milan.
3: Sì, poi però ha eliminato lo Spezia.
0: Il Palermo anni fa è andato in finale con l'Inter. L'Atalanta due volte è arrivata in finale.
3: La Samp,
0: bravissimo.
3: Molte volte. Recentemente no. L'ultima
2: a Roma contro la Lazio.
1: Non è passato un secolo.
3: No, però eravamo molto più giovani comunque.
0: Vabbè signori, però parliamo di
1: avevamo anche un attacco niente male,
0: signori, nel 2009 signori, Genova che squadra aveva? Il Genova, Milito, Thiago Motta, il quarto posto, Cassano Pazzini. Genova era all'apice del calcio in Italia. Oggi guarda un po' che disastro.
3: Voi no. Genova non dico a
0: dico a livello di competizioni europee.
3: Vabbè, ho capito. Ecco. Sì. Tanto Verona ballano e saltano e cantano e provano comunque a trovare il gol.
1: Però magari pareggio al Verona.
3: Pareggio che sarebbe ovviamente divertentissimo.
1: Sarebbe bellissimo.
3: Tutta una serie di ragioni buffe. Comunque, calcio d'angolo battuto malissimo da Verona. Classico calcio d'angolo da bassa serie C. Quei palloni che girano per due ore all'interno dell'area di rigore. Vergogna! Va bene, ci fermiamo un attimo. Pubblicità e poi andiamo avanti ancora un po' rispetto al nostro orario solito di chiusura che doveva essere 4 minuti fa.
4: Sì, che ci stiamo divertendo.
3: Però ci stiamo divertendo. E poi non è che possiamo lasciarvi andare a dormire senza dirvi se il Como è in Serie A, in Champions.
4: Ora vogliamo sentire anche le interviste
3: dopo partita. Sì. La notte è
4: giovane. Vediamo la Juve.
3: Sì,
4: ragazzi,
3: con calma.
4: Ci muoviamo.
3: Va bene, stiamo qua.

0: Intanto, mentre a Milano si sta consumando uno psicodramma con il Milan fuori dalla Champions per il gol del Cagliari,
1: voglio pensare in
0: qui in studio Gabriele Lepri continua a citare una serie di nomi buffi e inventati di giocatori che secondo lui potrebbero fare la differenza l'anno prossimo nel Common Champions.
2: Io rientro da Como, io rientro giocatori italiani.
0: Ma Gabrielloni,
2: rientro.
1: Se non c'è più
3: Como, deve far rientrare Gabrielloni per giocare a Champions.
1: Ma per gli italiani,
2: per italiani,
1: sta cercando gli italiani.
3: Ma può comprare chi vuole
0: per fare
2: in rosa, in rosa.
3: Ma può comprare chi vuole. Può andare da, ad esempio, il Cagliari e compro Sebastiano Esposito. Non lo so, vado da dal Genoa, compro Colombo. Può comprare chiunque, giusto il Como?
0: Sì, sì, però perché non credo, perché dovrebbe comprare Sebastiano Esposito e Colombo? Cioè, quando puoi comprare...
3: Il Cagliari lo deve ringraziare.
0: Ah, vabbè,
3: gli assono già un piatto, ragazzi.
2: Sono giocatori che, se non erro, devono avere almeno 6 anni di appartenenza nel club e essere cresciuti nel club. Gabrielloni è partito dalla Serie D, però lo vogliono tenere in rosa, che è diverso da non farlo giocare.
0: Va bene, senti Elio... Antonio Cassano, che insomma conosciamo bene, dice di Allegri cose terrificanti tutte le volte che può. Ha ragione secondo te? Cioè, questo allenatore è colpevole di non essere un buon allenatore?
1: Io dico la verità, sento che anche delle volte Cassano viene criticato, viene... Io tutto sommato lo ammiro, perché comunque ha il coraggio di dire...
0: Sì, cioè, ci sono anche dei limiti, diciamo, in teoria.
1: Ho capito,
0: cioè,
1: ma
0: se qualcuno di me dicesse
1: ma,
0: quello, io insomma,
1: ho capito,
0: non sarei
1: ma solitamente
0: contento.
1: Nel pallone è tutta una finteria, noi facciamo la nostra partita, noi facciamo quello, cioè è tutto un chiacchierare senza veramente cose. Lui sbaglierà.
4: Però Allegri, però almeno, Allegri è un buon gestore, non è?
1: Ho capito, ma lui ne parla perché l'ha avuto.
4: Ne
1: credo,
4: parla,
1: anche
4: però anche Cassano non è che ha vinto.
0: Comunque,
1: però Cassano a livello di giocatore, ragazzi,
4: stupendo giocatore,
1: poi
4: nulla da dire,
1: potrebbe sbagliato, però.
0: Intanto ci sono cose sempre più buffe ancora dei nomi di Lepri, perché c'è un tifoso del Lecce che ha appena tirato su una maglia di Nico Paz, che gioca nel Como, però. La 79
3: sta vincendo 4-1 con la
0: capito, però,
4: forse ti pavano anche un pochino,
3: vabbè,
4: Rico.
3: Però, vabbè, normale.
2: È anche apparso una sciarpa del Lecce al Druso sul
0: Lecce
2: tiro al Bari venerdì scorso.
0: Il Lecce sta vincendo la sua partita, non ha bisogno di niente.
3: No, il Lecce in questo caso no.
2: Può anche perdere in questo momento.
0: In questo momento il Lecce, per retrocedere, dovrebbe prendere 2 gol dal Genoa, sì, e la Cremonese segnarne 5. Sì.
2: Soprattutto 4. Per il Lecce sarebbe
4: 5.
2: E soprattutto per il Lecce sarebbe un record storico, perché sarebbe al quarto anno consecutivo in A che non è mai successo.
0: Hai visto?
2: Quindi per loro è anche un passo importante. La squadra,
1: ragazzi, non sbaglia i numeri Lepri. Bene. C'è niente da fare.
2: Con Sticchi Damiani criticato, però signori, il quarto anno non è mai riuscito a nessuno.
0: Beh, non credo che si possa criticare tanto Sticchi Damiani, insomma, comunque sta tenendo il Lecce ad un livello molto più alto rispetto al normale, insomma, come giustamente tu.
3: C'è anche Corvino di mezzo.
0: A proposito, Cagliari contropiede,
1: attenzione,
0: Cagliari può chiudere la partita a San Siro. Cagliari.
1: No. Riaperta.
4: Cosa si è mangiato?
0: Incredibile, un ignoto giocatore del Cagliari.
3: E questi sono quegli episodi, sono segnali. Questi sono quegli episodi.
0: Sì, Maignan,
3: che
0: non
3: possono cambiare tutto.
4: Sì, ma si Maignan,
2: non è miracolo di Maignan qua, no, si è mangiato un gol incredibile.
3: Si è spaventato però il giocatore del Cagliari.
0: Ha fatto una bella parata e soprattutto credo che il giocatore del Cagliari in quel momento abbia visto il portiere gigantesco e la porta piccolina.
3: Sì, si è detto tiro, dove tiro.
4: Era già uscito anche di parecchio, dunque potevi un pochino fare quello che volevi.
0: Sì, però bisogna saperlo fare a San Siro contro Maignan, non è assolutamente semplice.
4: Se fai quel mestiere, teoricamente.
0: Comunque, come vedete, o meglio, sentite, la partita continua a essere su un unico binario. Il Milan attacca male e il Cagliari invece va in contropiede bene e veloce,
4: bene,
0: e crea continui rischi.
2: C'è Allegri già senza giacca, già da un bel po'.
0: Allegri anche senza panchina, credo, tra poco.
3: Facile.
1: Sì, a 6 milioni per...
4: Quanti anni?
1: Non lo so.
0: Ancora per 10.
1: Tanto ne avrà già 100. Venite.
0: Fantastico. Vabbè, insomma, ragazzi, loro sono ragazzi. Sono persone,
1: 106,
0: sono persone intelligenti che hanno trovato un modo per far fortuna della vita. Ci sono riusciti molto bene. Intanto, quando al Via del Mare arriviamo al 90esimo, chiamiamo Danani. Lo giustificheremo se l'articolo avrà qualche piccolo ritardo, perché ovviamente se parla con noi può scrivere, certo. Quindi insomma

0: però ci sta, insomma, che si privilegi l'onda televisiva per chiudere questa nostra serata.
1: Comunque è una bella cosa, dai, se finisce veramente che il Como sarebbe per la prima volta una bella...
0: Beh, insomma, c'è ancora tempo, il Milan deve segnare due gol, uno di questi dovrebbe

0: Champions, certo, logicamente. Certo. Io non sei proprio felicissimo, ecco, no, perché Milan e Juve fuori.
1: Soprattutto Matteo, dentro. I soldi che ha speso anche il Milan per il mercato, un cubo 40 milioni
0: di euro.
1: La
0: Juve ha speso 200 milioni di euro per essere fuori dalla Coppa. Perché poi noi diciamo il Como ha speso 200, ma l'ha speso anche la Juve. Ha preso Openda, ha preso della gente che tu dici, ma
2: tra
0: come
2: è più facile fare
0: possibile
2: il mercato, credo, no? Alla Juve che non al Como. C'è un giocatore buono, viene più volentieri se lo chiama la Juve, no?
3: Anche al Milan,
4: direi proprio di sì.
2: Tanto festa sugli spalti del Via del Mare, siamo vicini alla salvezza, tutto esaurito lo stadio di Lecce e naturalmente già partita una grande ola e una grande festa.
4: Iniziano già
2: tra i tifosi giallorossi,
5: stanno 4-1 dall'altro campo,
0: forza che si abbracciano, in più stanno vincendo.
1: Vabbè, dai, contento con Di Francesco perché comunque se gli anni scorsi
4: ora è il momento di fare il gol a Lecce,
1: ma le squadre giocavano,
0: ora è il momento di andare a fare gol a Lecce.
2: Vediamo se ci sono energie nervose nel Genoa, perché poi sai, anche quando l'avversario te lo esatto concederebbe anche.
0: Non chiederlo a Elio, però, Matteo, perché sennò ti dice che non contano.
4: Guarda,
0: quelli.
4: No, cioè, ma no, ci sono ragazzi in campo che hanno voglia, hanno entusiasmo. Quindi,
5: anche
4: quindi,
5: di farsi
2: ragazzi, quindi, Matteo Cesari.
4: Quindi, secondo me, Pupo, il gol di Grossi potrebbe uscire.
2: Comunque, Matteo Cesari e Stefano Pupo, come me, ricordano di Sampdoria a Palermo, quando il Palermo certo tentò in tutti
0: tutte
2: i modi di farsi segnare.
0: Tutte le maniere.
2: Samp, non ci riuscì, perché poi alla fine, cioè, comunque, il gol bisogna che lo segni, anche,
0: certo,
2: se
5: devi farlo.
2: Anche se io ti faccio passare, se hai dei piedi a ferro da stiro.
0: Il problema è che avevamo davanti, mi ricordo, Maccarone, Biabiani, sì, Macheda, era, quindi era impossibile fare la gol.
3: Neanche con le mani.
2: Un bel attacco, un bel attacco. Intanto, un novantesimo più o meno?
3: Stanno sì girando sul 90. C'è Allegri che corre un più dei giocatori.
2: Ovviamente tranne Torino, ve lo ricordiamo, tanto la partita di Torino a questo punto sembra non valere più nulla,
0: no,
2: perché
4: mia,
2: la Juve anche vincendo, come sta vincendo, come sta vincendo,
1: sarebbe
2: è
1: Europa
2: fuori
1: League
2: dalla Champions, se sarebbe quinta in classifica.
5: Cioè, ormai tanto ha vinto, possiamo dire,
0: si può dire tranquillamente, il Como ha vinto,
2: il piazzamento Champions,
0: ecco,
2: dipende,
0: può essere il Verona che può pareggiare con la Roma,
2: potrebbe,
0: quello che può far cambiare un po' tutto, ecco,
2: ma è improbabile,
0: 10 contro 11,
2: tanto c'è il fuori gioco del Milan, quindi penso che qui si ripartirà con
4: i fischi.
1: Cioè dal secondo anno il Como incredibile, 71 punti, chapeau a Fabregas, criticato da tantissimi addetti ai lavori, allenatori, ci sono state tante critiche, ci sono state tante critiche, soprattutto perché
2: ci credo,
1: te lo dico io, le critiche,
0: no, perché vengono tutti criticati,
1: le critiche che io non condivido perché il Como non ha giocatori italiani in rosa, questo mi riferisco.
2: Lui, si riferisce a un articolo del Corriere di Lugano, no, uscito in data,
0: quelle non sono critiche, quelle sono stupidaggini, possiamo dire,
1: le condivido anche io, la condivido,
0: voglio dire,
2: è un grande allenatore,
1: un assolutamente
3: di quello spessore,
0: ma che porta quello
2: forse
0: spessore,
2: una certa continuità in alcuni momenti cruciali del campionato, sì, per provare ad andare a fare anche di più di così, sì,
0: poteva fare qualcosa meglio in Coppa Italia, perché aveva
2: fare
0: la possibilità
2: in Coppa Italia, però stiamo parlando di una squadra che non è abituata,
1: pur essendoci suicidato in due partite giocando malissimo con la Fiorentina, era un momento cruciale del campionato, anche se non ero 3-4 settimane fa,
3: ma i suoi giocatori mica ci va lui in campo, lui saprebbe come fare, i suoi giocatori alle volte.
2: Comunque, mentre ha azzeccato il gol del Lecce, il nostro Elio Signorelli, preconizzando,
4: ho sbagliato il in pieno.
2: No, io ho detto che vinceva 4-0 il Como a Cremona, più o meno. Insomma,
0: sì, invece successo, Cagliari, vicinissimo il gol di nuovo.
2: Sebastiano Cagliari continua ad attaccare. Quanto recupero è stato dato?
1: 5 minuti, siamo al 91esimo. Ne mancano
2: 4 minuti. Il Milan deve segnare 2 gol.
4: No, è impossibile.
2: Non è impossibile, ma è molto difficile.
0: Ma invece al Via del Mare quanto manca?
1: Via del Mare mancano ancora 2 minuti, cioè ci sono già gli abbracci, stanno già festeggiando in campo, non sugli spalti.
2: Partita che adesso ovviamente diventa surreale. Intanto ancora il Cagliari che attacca San Siro, il Milan deve continuare ad arretrare.
4: Ma si picchiano,
2: secondo me. Partita pazzesca quella del Cagliari, che però ci riconcilia con il calcio, caro.
4: Sì, giusto.
2: Perché tutti i discorsi che si fanno talvolta, no?
4: Infatti,
2: le partite aggiustate di fine stagione, questa non è.
4: Infatti è bello.
1: Onora Pisa Cane, un Cagliari già salvo da settimana, da giocarsi la partita.
4: È una bellissima notizia questa.
2: Certo, poi Giulini è interista, se non sbaglio.
0: Poi il prossimo anno, se il Cagliari ha bisogno col Milan, è proprio.
2: Vabbè, però poi se ha bisogno il Como, ha bisogno la Roma. Se bisogno,
4: ma basta, non ci devono essere più quei calcoli.
0: No, ma io sono d'accordo con te. Mi piacerebbe non vederli.
4: Bellissimo, magari
0: è che
4: fosse
0: su
4: così.
0: 10 partite di questa sera, a parte questa, le altre. Vabbè.
2: Ok, il Milan gioca a calcio più o meno come lo Spezia, solo un po' più lento.
1: È entrato Leao, ma non si è ancora visto.
3: Ma non si, non si vede da un po'.
1: Non
3: Leao
1: si vede da mesi, non si vede.
2: Leao è un ottimo musicista, mi hanno detto. Quindi penso che sia quello.
1: Tanto Pisacana

0: all'esordio come allenatore.
1: Intanto è finita Lecce, chiamatemi Danani allora, così commentiamo la partita. Chiamatemi Carlo Danani, Lecce salvo, rimane in Serie A battendo il Genoa 1-0.
2: Gol della Roma.
1: Gol della Roma.
3: Al-Sharawi.
1: 2-0.
3: Al-Sharawi.
1: El-Sharawi. Si conceda così dai tifosi giallorossi dopo tanti anni. Mi dite qualcosa su Gasperini, che qui a Genova conosciamo bene, eh? Un grande allenatore, oggettivamente.
2: È uno che dove va fa quello che gli chiede.
1: Salto di qualità.
4: Non è un grande allenatore, è un fuoriclasse. È un fuoriclasse, è uno che ovunque è andato, basta vedere la sua carriera.
3: Riesce a gestire delle
4: Genoa,
3: cose.
4: Genoa,
2: l'unica volta all'Inter. Che forse non è andato.
3: Ma non gli ha lasciato tempo.
2: Forse
1: non gli ha neanche creato una squadra minimamente adatta.
2: È andato nel momento sbagliato.
1: Sì, esatto, lo stesso Moratti lo ha ammesso. È uno dei suoi grandi rimpianti.
0: È stata bravissima la società a dare fiducia, perché un mese fa la panchina era traballante.
1: Carlo Danani collegato con noi per commentare la partita. Il Genoa non ce l'ha fatta nemmeno nei minuti finali, quando ormai a Lecce era già festa, a trovare l'inerzia per provare almeno a pareggiarla.
5: Ci ha provato fino in fondo, questa partita passerà alla storia del Genoa per i debutti in Serie A di ben tre giocatori, è entrato Grossi, è entrato Lafonte, è entrato Carbone, dunque un Genoa che ha concluso con una forte trazione a livello primavera. Da segnalare il palo di Pierotti, per il resto poi ritmi piuttosto blandi in attesa del fischio finale, ormai la storia era stata scritta con il risultato di Cremona. Comunque in assoluto, al netto di una partita vivace soprattutto nel primo tempo e un po' sonnacchiosa nella ripresa, un Genoa che, per dirla alla De Rossi, ha fatto una prestazione seria nonostante le 9 assenze.
1: Grazie Carlo Danani, ti lasciamo chiudere il pezzo per il nostro sito primocanale.it, trovate bello, tutta la cronaca.
4: Che bello, tutti i giocatori del Como tutti abbracciati che aspettano la fine della partita di San Siro col Milan.
1: Fantastico.
4: Tutti col cellulare lì che stanno guardando.
1: Fantastico.
4: Mancano pochi secondi.
1: Fantastico, è un momento magnifico.
4: Bellissimo.
1: È un momento magnifico
4: lì,
1: per
4: dentro la panchina,
3: è un momento poetico.
4: Bellissimo, guarda. Vedere tutti i calciatori del Como dentro la panchina coi cellulari che aspettano e stanno guardando. Guardando la fine della partita,
2: anche quei
4: Fabregas che passeggiano nervosamente.
2: Che ci sono. Beh,
4: ragazzi,
2: vanno in centro.
4: È storico.
1: Calcio e punizione per il Milan, intanto, ma è veramente ormai l'Ave Maria, perché deve fare due gol. Manca un minuto. Pulisic sul pallone, calcio di punizione dai 20 metri per il Milan. Vediamo come gestirà la squadra di Allegri quest'ultima possibilità. Ma comunque, ripeto, insufficiente, perché oltre a questo il Milan dovrebbe segnare anche un altro gol. E siamo oltre il 95esimo e 5 di recupero, quindi al massimo può arrivare il gol del pari, che sarebbe magra consolazione. Modric, direi, sul pallone di questo calcio di punizione si è allontanato Pulisic, barriera del Cagliari, la partenza del giocatore del Milan, cross in mezzo respinto, finita. La partita a San Siro, il Milan fuori dalla Champions, in Champions ci va il Como, ottiene una storica, incredibile qualificazione in Champions League, retrocede la Cremonese con le lacrime dei tifosi grigiorossi allo Zini, si salva il Lecce fuori dalla Champions, il Milan e anche la Juventus. Mamma che sta mia. Giocando una partita surreale, sono quasi le 11 di sera e la Juve sta ancora giocando.
4: E parte la festa del Como in campo.
1: Che bello, straordinario.
4: Che belle queste scene.
0: Poi quando è programmazione,
1: la classifica finale della Serie A 2025-2026, Inter campione d'Italia 87 punti, Napoli 76, Roma 73, Como 71, sono in Champions, la Juventus è attualmente a 71, sta ancora giocando, ma anche con questo risultato, per via degli scontri diretti, è la formazione di Fabregas che va in Champions. Juventus dunque 71, Milan 70, fuori dalla Champions, poi tutti lontanissimi gli altri, l'Atalanta 59, Bologna 58, Lazio 54, Udinese 50, Sassuolo 49 punti, Parma 45, Torino 44, Cagliari 43, Fiorentina 42, Genoa 41, Lecce salvo dunque quota 38, retrocede la Cremonese con 34 assieme all'Hellas Verona che di punti ne ha 31 e il ne ha 21 e il Pisa che invece ha chiuso clamorosamente a 18 punti questo campionato. Si chiude così il campionato di Serie A. Giro di commenti, parto da Elio Signorelli.
2: Ci vediamo un altro anno.
1: Questo però è un po' poco, diciamo. Va bene che siamo in ritardo, ma insomma.
2: No, è che dire, una cosa meravigliosa vedere veramente.